0: più sollevati con la sentenza?
1: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima, come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che è così.
0: Grazie, grazie,
1: grazie a te, grazie al Primo Canale per quello che avete fatto in questi 8 anni per noi.
0: Grazie, grazie, grazie a Nadia Possetti, e ricordo, forse quest'anno per loro è ancora più difficile perché hanno perso la loro mamma proprio pochi giorni fa. Andiamo avanti nel incontrare, ecco, vediamo insomma anche le istituzioni, vediamo Egle Possetti, c'è anche il questore, abbiamo visto insomma anche il prefetto. Oh, buongiorno! Allora guardate, venga che sono in diretta.
2: Vuol dire che va bene.
0: Guardate, i telespettatori di Primo Canale si ricorderanno.
2: Sono venuto a piedi da via da Gibimonte perché i pullman non passavano. L'ho fatta a piedi fin qua.
0: Perché con lui da Via del Campasso abbiamo ricordato, perché lui è uno degli sfollati. 14 agosto anche per lei insomma è un giorno sempre complicato, vero?
2: Sì, sempre complicato. Prima di tutto mia moglie sta rimediando un pochino, ma ha avuto dei grossi problemi nell'anno successivo perché aveva perso la memoria, non ci si ragionava più, adesso le cose piano piano
0: vanno
2: migliorate. Io poi
3: una doverosa premessa, che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno e a nessun insomma risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno, e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
4: Ieri hai parlato e anche oggi hai ripetuto della memoria, che non può essere semplicemente un ricordo ma deve essere qualcosa di attivo, di positivo.
3: La memoria è sicuramente un allenamento, dico sempre che è come un muscolo, è qualcosa che va allenato, perché il tempo è nemico della memoria, ovviamente sbiadisce i ricordi, e attutisce quello che è stato il rumore, no, di un grande dramma come questo. E sta a noi, sta alle istituzioni, anche con col memoriale, con questa radura, portare avanti il ricordo a memoria, ma soprattutto il messaggio, che è quello di pretesa da parte delle istituzioni, che ci sia una programmazione, che ci sia la messa in sicurezza del paese, che non ci sia uno scarico di responsabilità, ma ci sia la responsabilità di doversi occupare del presente e del futuro di questo paese.
5: Ancora sul risarcimento che chiederà la città, a parte le cifre, ci sono delle tempistiche, dei passaggi tecnici che dovrete fare, insomma come avverrà tutto
6: sul risarcimento?
3: Ancora dei tempi non ci sono, è chiaro che poi ci saranno i tempi del processo, ma poi ci possono anche essere delle interlocuzioni precedenti. Noi siamo aperti a qualsiasi tipo di percorso, però quello che voglio dire è che non ci fermeremo e chiederemo quello che per Genova è giusto, perché come ho detto prima l'onda lunga del Morandi la stiamo ancora patendo. L'isolamento infrastrutturale, i problemi a raggiungere la città e in generale tutto quello che la città ha patito, non solo in quei mesi ma poi per tutti gli anni che sono seguiti.
5: Gli accordi già presi con autostrade non intralceranno?
3: Scusi?
5: Gli accordi già presi con autostrade non intralceranno?
3: No, perché sono due percorsi diversi, questo è il percorso dell'ente che come ente, come comune di Genova vuole essere risarcito dei danni che ha subito e che continua a subire, non ci sarà diciamo una sovrapposizione, sono due percorsi diversi.
5: Sindaca, questa zona della città tende, lo sappiamo da tempo, una rigenerazione, quanto è stato fatto, ma deve sorgere un parco. Ecco, prima
6: la rigenerazione della zona di Certosa.
5: Non so, spesi i soldi che ci sono, lui ci dice 35 milioni, non so che fine abbiano fatto, perché si può fare un po' il quadro anche a che punto siamo e questi soldi, insomma, se basteranno, come stanno venendo su.
3: Beh, innanzitutto, come sapete, ci sono stati dei tavoli, ci sono state delle interlocuzioni formali che avete visto. Col viceministro Rixi siamo rimasti che a settembre rifaremo il punto della situazione, avremo delle novità per la città. È chiaro che qui c'è chi attende di essere riconosciuto nel danno e nel dolore che ha subito, e c'è un'intera area che è stata vessata enormemente. Ora, io non voglio commentare chi dice che non sa dove sono finiti i soldi ci devono essere e devono essere destinati a chi ha patito il danno.
5: Quindi spastano, il governo deve intervenire.
3: Bisogna innanzitutto, sono d'accordo con il viceministro Rixi, spendere quelli che ci sono, se non bastano ovviamente bisognerà intervenire.

0: Grazie mille.
1: E queste le parole del...
2: Abbiamo così sentito per esteso quello che è stato poi la parte più importante, il cuore del discorso della sindaca Silvia Salis alla platea sotto il Ponte San Giorgio nella radura della memoria. Forse possiamo tornare a Tiziana, dovevamo concludere quell'incontro con quel signore ritrovato appunto nella radura della memoria. A te Tiziana.
3: Sì, eccoci, abbiamo visto il momento di saluti anche commossi con Riccardo, con Vago, nome d'arte. Un momento anche credo per voi importante perché è il ricordo dei ragazzi, dei giovani che va avanti anche con il rap, anche con modalità diverse, no? Perché l'arte può aiutare.
4: Certo, certo. Noi poi amiamo tutte le forme d'arte, in questi anni tante persone si sono avvicinate a noi con lo spirito di ricordare le nostre care con arte. C'è il ricordo con la giustizia, il ricordo con l'arte, ci sono tanti tipi di ricordo e noi cerchiamo di portarli avanti tutti.
3: Possetti, noi ci siamo sentiti prima che iniziasse la commemorazione e la cerimonia, adesso a discorso anche finito possiamo fare alcune riflessioni proprio su alcuni punti che lei ha voluto ricordare, no? Sulla responsabilità, in particolare mi sembra proprio dei manager, i manager che non sono obbligati a prendersi questa responsabilità. Certo. Qual è il messaggio che quest'anno vuole lanciare, ha voluto lanciare?
4: Sicuramente non è stato piacevole vedere qualche giorno prima della sentenza questo appello dei manager in pratica contro le sentenze che sono state emesse nei giorni precedenti anche su Moretti. Il messaggio è che quando uno ha un ruolo minimo o più importante deve fare con perizia il suo compito. Il compito dei manager è un compito gravoso, difficile, pesante, ma nessuno li obbliga a farlo. Quindi nel momento in cui si fa questa scelta bisogna essere consci che è una scelta di controllo, di impostazione, e tutto questo è mancato nella vicenda del Ponte Morandi. Perché il non fatto, gli errori, le mancanze e tutto quello che è stato fatto dalla catena di comando hanno portato alla tragedia. E quindi nessuno si può esimere e nessuno può evitare la responsabilità. Si può evitare la responsabilità non assumendone il ruolo.
3: Secondo lei questa responsabilità è stata riportata un po' all'attenzione con la sentenza di primo grado oppure no? Scema e avete paura insomma che possa continuare ad essere così nonostante il vostro monito?
4: Allora, ci sono state molte sentenze in passato che hanno graziato i manager. Negli ultimi anni abbiamo avuto la sentenza definitiva di Avellino che non ha graziato Castellucci. Abbiamo avuto la sentenza definitiva di Viareggio per Moretti e a questo punto la loro impunità che c'è stata negli anni l'hanno un po' sentita cadere addosso, perdere. E per noi questo è un elemento positivo perché nessuno può venirmi a dire che in certe scelte non ci sia il peso manageriale.
3: Alle sue spalle c'è il viceministro Rixi che oggi rappresenta il governo. Sappiamo che come familiari voi vi aspettavate una presenza più intensa, forse non è il termine corretto.
4: Sì, il viceministro Rixi è sempre con noi, c'è sempre, lui è genovese, ha vissuto sulla sua pelle tutto. Chiaro che dopo una sentenza che vede coinvolte le parti dello Stato noi ci aspettavamo una presenza aggiuntiva importante. Da tanti anni nessun Presidente del Consiglio è venuto più a questa ricorrenza. Vogliamo auspicare che nelle prossime ricorrenze ci possa essere un Presidente del Consiglio.
3: Abbiamo sentito anche nelle parole della sindaca Silvia Salis l'annuncio di una richiesta ulteriore per quello che la città ha patito.
4: È giustissimo, perché la città ha patito tanto, i cittadini, e quindi è giusto che ci sia un ristoro di quello che nulla potrebbe

0: tra ripagare quello che è stato tolto, ma un po' di ristoro per la città, anche solo per portare avanti progetti di integrazione, di sicurezza, magari per fare dei lavori all'interno della città che possano creare maggior sicurezza ai cittadini, e sarebbe molto importante.
1: Come sempre Possetti, chiudo non con la Presidente, non con la domanda alla Presidente, ma alla familiare di 4 vittime. Da quel punto di vista è diverso questo 14 agosto per lei?
0: Un po' sì. Devo dire che un pochino il cuore ha un po' di sollievo. E non potrà essere un grande sollievo mai, però sapere che c'è un primo pronunciamento così importante, così pulito, perché diciamo, i giudici non si sono appiattiti sulle richieste della procura, hanno lavorato, hanno valutato e ci sono state delle richieste, delle condanne molto precise e che individuano precise responsabilità, per noi è molto importante, quindi a me personalmente dà un pochino di sollievo.
1: Oggi come se l'immagina sua sorella, suo cognato, i suoi nipoti? Come sarebbero stati?
0: Belli, belli dentro e fuori, e poi sicuramente sarebbero stati molto agguerriti, soprattutto mia sorella, come lo siamo noi, su quello che sta capitando in giro per il mondo, che è una vergogna per l'umanità, e credo che mia sorella sarebbe stata assolutamente al nostro fianco nel lottare perché i deboli non possano sempre soccombere, come stanno facendo ormai sempre di più.
1: Grazie, grazie a Degele Possetti. Abbiamo visto anche alle sue spalle l'avvocato Raffaele Caruso, perché insomma un mese fa, quasi un mese fa, c'è stata la sentenza, parole come sempre sentite molto lucide, avete sentito molto lucide di Degele Possetti. Per quanto mi riguarda, direi che io da qui, dalla radura della memoria, vi posso salutare in questo 14 agosto, che è stato un 14 agosto molto caldo, con un pochino meno di persone, devo dire, sentire, ma molto molto emozionante, vorrei dire più degli altri anni, forse non lo so, è stata questa sentenza, non lo so, però devo dire che tantissimi sono stati gli occhi lucidi, le lacrime che sono scese sui volti non solo dei familiari, non solo di noi giornalisti, ma anche dei soccorritori, in particolare nel momento del silenzio e durante il video, che è il video poi di Primo Canale, che ricorda il nome e l'età delle 43 vittime.
2: Grazie, grazie Tiziano Berti, ringraziamo anche Carlotta Nicoletti, non so se riusciamo a sentirla o a salutarla. Telespettatori, andiamo da Carlotta? Allora, un saluto Carlotta dalla radura della memoria, ci siamo divisi naturalmente per sentire più persone, per sentire più soggetti a 8 anni dal disastro del crollo del ponte Morandi. A te Carlotta.
3: Eh sì, mi unisco alle parole che ho sentito anche di Tiziana sull'emozione che insomma abbiamo provato oggi qui, rivedendo anche tutti i nomi delle vittime, vedendo anche i parenti tra le lacrime e il ricordo. Quindi è stato sicuramente un giorno importante e che ci riporta alla memoria quanto è successo e che non ci dimenticheremo. E poi anche questa notizia che è uscita, insomma, che il comune chiederà un risarcimento e che verrà poi insomma utilizzato per la manutenzione della città. Questa è una speranza importante e ci auguriamo che possa accadere. Quindi grazie a te Enrico, ti restituisco la linea.
2: Sì, non è certo un evento che rinnova, rimanda a se stesso, è ricco di nuove istanze, ricco di nuove idee. Siamo a 8 anni dal disastro del crollo del ponte disegnato dall'ingegner Riccardo Morandi per dare un volto alla valle. In realtà parliamo di un viadotto, non parliamo di un ponte, è una cosa un po' diversa, però a distanza di 8 anni le emozioni sono diverse, le emozioni si accrescono, anche perché ne arriviamo dopo una sentenza da un processo di primo grado che ha comminato quasi 180 anni per 32 persone, per 32 soggetti. Io vi ringrazio per essere stati con noi, Primo Canale è sempre in prima linea quando riguarda tutta l'informazione. Grazie e buon proseguimento a tutti voi. Arrivederci.

0: Ore 11.36, il minuto di silenzio è rotto solo dal suono delle campane, delle sirene delle navi in porto. A 8 anni di distanza dal crollo di Ponte Morandi, Genova si è fermata per ricordare i nomi e i volti delle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018. Una giornata di forte emozione, la prima commemorazione con la sentenza, che ha condannato in primo grado 32 persone a oltre 180 anni di carcere. Come da tradizione, la messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo di Genova, Marco Tasca, che ha ricordato il valore della memoria e l'importanza di stare accanto a chi, quel giorno di pioggia di 8 anni fa, ha perso per sempre un familiare. La radura della memoria è il momento del ricordo e di discorsi ufficiali. Il sindaco di Genova si risarcimento per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito con il crollo del ponte, l'emozione dei parenti delle vittime, che avrebbero invece voluto una presenza maggiore del governo e dello Stato dopo la sentenza che ha condannato anche chi, lo Stato, lo rappresentava nel momento della tragedia. La musica e la commozione che si uniscono poi nel silenzio e nel rispetto. Genova che si ferma e quella richiesta di giustizia che ora inizia a vedere la luce e si accompagna alla denuncia di un sistema consolidato che ha permesso che quella tragedia avvenisse. A margine della cerimonia, la presidenta del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, Egel Possetti, ha confermato di essere stata chiamata negli scorsi giorni dall'attuale amministratore delegato di Autostrade per un incontro. Sono state poi le musiche di Genova Sinfonetta e le parole del rapper genovese Vago a chiudere l'ottava commemorazione, ricordato a tutti che da allora il 14 agosto per 43 famiglie, per Genova e non solo, non è più un giorno come gli altri.
1: Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi.
2: Forse negli ultimi anni la presenza delle istituzioni dal punto di vista della presenza fisica si è un po' affievolita.
3: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto.
4: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima. Come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che...
5: L'unica certezza è che oggi facciamo l'ottavo anniversario con dei colpevoli, che il Tribunale ha riconosciuto che non era un caso che è caduto il ponte, ma l'hanno buttato giù, hanno assassinato i nostri cari. Questa adesso è l'unica certezza che abbiamo. Il resto

0: non cambia molto per noi. I nostri figli non ce li dà nessuno.
1: Sul serio, la sofferenza per la perdita di mio fratello, quella non scema e non cambierà sicuramente per il resto della nostra esistenza, ma insieme siamo riusciti a creare un'ottima squadra per continuare ad affrontare le diverse battaglie.
2: Piacere ricordare la memoria, incontrare gli altri familiari. Dopo la sentenza diciamo che siamo un po' più sollevati perché la verità è venuta fuori, e diciamo che non sono state grosse condanne, ancora ci sarà il secondo grado e poi l'appello e la Cassazione. Noi ci aspettiamo che le pene, piuttosto che diminuire, aumentino.
3: Passo importante, oggi è la prima volta che si fa una commemorazione dopo la sentenza di primo grado. Io mi auguro che l'anno prossimo ci sarà già quella di secondo grado e si finirà prima o poi questo processo che sembra infinito. Quindi non commento la sentenza, anche se ha lasciato ovviamente qualche amaro in bocca, però i tempi sono fondamentali, soprattutto per un paese che si sta reinfrastrutturando e che deve andare a verificare e capire quelle che sono state tutte le problematiche connesse a, e le responsabilità connesse al crollo del Ponte Morandi.
4: Sono tante persone che hanno sofferto, che si ricorderanno di questa data per tutta la loro vita. Io penso che questa data sia assolutamente importante, sappiamo che non c'è futuro senza memoria, per cui questa data è fondamentale per tutti, amministratori pubblici e privati che devono costruire infrastrutture. Il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture, lo sapete, ma non solo il nostro, tutto il mondo ha bisogno di infrastrutture per sviluppare l'economia. Ebbene, queste infrastrutture, sia per chi le costruisce e anche e soprattutto per chi poi le deve utilizzare, non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. Questo è un monito che questa data porterà per sempre, è un faro per, non solo per la nostra città come la lanterna, no? Questa data è un faro per tutti quelli che si dovranno occupare di infrastrutture, sia pubbliche che private.
5: Sa che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno, a nessun insomma, risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il Comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
6: Abbiamo due modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato, uno è rammentare, portare alla mente e l'altro è ricordare, portare al cuore, e noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

Noi siamo qui dopo 8 anni col nostro fardello di dolore, con le conseguenze che derivano da quel giorno, che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra.

parte importantissima di tutto quello che è accaduto dopo il 14 agosto del 2018. La giornata importante è questa perché arriva, come vi ho detto prima degli spot, è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado, ne seguiranno naturalmente altre, e questo è particolarmente importante. Abbiamo già sentito i pensieri di coloro che rappresentano le amministrazioni in vario grado, che rappresentano le autorità, e ricordiamo che manca un'ora, poco più di un'ora, perché tutto questo accadde alle 11.36 in una giornata pazzesca. Se uno sceneggiatore avesse voluto scrivere un film horror, l'avrebbe ambientato probabilmente il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, con un tempo da tregenda, e così era, e così è stato in effetti. Le nostre parole, in attesa di tornare alla radura della memoria, ricordano quello che tutti noi, non solo noi che abbiamo fatto e come informazione, come la sappiamo fare, ma noi

0: noi cittadini, i Liguri, che necessariamente dovevano passare da Genova. Immaginate, era il giorno delle ferie, era il giorno, la vigilia di Ferragosto, il giorno in cui ci si muove. Com'è stata stravolta la nostra vita, e lo è ancora adesso, perché ancora adesso voi lo sapete quali sono le difficoltà per chi è locale, per chi è indigeno, per chi è ligure, dover passare necessariamente con la macchina da una parte all'altra della nostra regione. Ed è uno strascico che noi tutti portiamo dentro, ma le nostre vite poi sono state stravolte, perché è sempre stato presente in noi il dolore di queste 43 vittime innocenti che sono cadute nel crollo del ponte Morandi, quel ponte gigantesco, quel ponte che segnava in maniera indelebile dal punto di vista architettonico la Valpolcevera, così lo volle l'ingegner Morandi, quel ponte sbriciolato per l'incuria delle persone che dovevano manutenerlo e che, come afferma la sentenza, hanno lucrato sugli utili, per avere più utili, si sono tenuti in tasca i soldi che servivano per l'ammodernamento del ponte, per seguire una creatura comunque così fragile, così come l'aveva raccomandata ai posteri l'ingegner Morandi. Adesso siamo qui all'ombra del ponte San Giorgio, costruito in 15 mesi, possiamo dire a tempo di record, possiamo dire che questo ponte ha ridato una vita, un legame della Liguria con il mondo, ma le nostre vite sono comunque stravolte ogni giorno nella vita, negli spostamenti quotidiani. Non è ancora la vita come quella che avevamo prima, che era prima per noi. Manca quasi un'ora al momento, perché sono le 10:34, quindi mancano 62 minuti al rintocco, mancano 62 minuti al minuto di silenzio. Noi torneremo con Tiziano Berti, con Carlotta Nicoletti, anzi stiamo per tornare con Tiziano Berti, con Carlotta Nicoletti nella radura della memoria, che questo sarà un luogo storico. Ci sono 43 alberi, li vedete, che fanno a corona di questa platea pubblica, ognuno con un arbusto diverso, con un nome diverso, per ricordare ovviamente i 43 poverini che a loro insaputa il destino quel giorno ha tagliato i fili nello stesso momento per 43 persone. Quindi luogo altamente simbolico, luogo che deve essere inserito nelle visite scolastiche, è già stato inserito, luogo che deve servire per tutti. A seguito di tutte queste iniziative ne è maturata un'altra, ed è maturata dopo 8 anni, anche perché c'è tempo e c'è bisogno che le cose maturino, ed è quella di portare una scheggia, di portare un pezzettino di quel crollo, di quel disastro, in tante città italiane, per ricordare a tutti, per estendere il dolore a tutti e ricordare a tutti, anche chi non era in Liguria, anche chi ha soltanto percepito queste cose attraverso i telegiornali nazionali, questa catastrofe attraverso i telegiornali nazionali, per ricordare che è successo questo, quello che non deve più accadere, quello che tutti noi, chi ci amministra, deve stare attento perché non accada, per il dolore di una comunità intera. Allora, noi abbiamo anche preparato delle pillole, insomma, Primo Canale, anche questo. Salutiamo intanto, non l'ho fatto, Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina, che stanno curando la regia, stanno curando tutti questi collegamenti. Quindi partiamo con una nuova pillola, direi, in attesa di tornare appunto alla radura della memoria, mentre stanno arrivando le autorità che siederanno in prima fila in questo momento. Allora, andiamo con la prima pillola.
1: Bianca. In quella cabina bianca c'era il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente.
2: Il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente che è intervenuto per primo. Il reparto mobile di Bolzaneto è arrivato proprio in linea d'aria entro pochi minuti dal momento dell'impatto, e sono stati loro, quelli del reparto mobile, ancora prima dei vigili del fuoco, a scendere nel fiume, nel greto, in quello che resta appunto del greto del Polcevera. Ebbene, quella motrice del TIR conteneva all'interno appunto il camionista, e il camionista si è salvato, è uscito tratto in salvo poi dagli agenti della polizia e poi anche dai mezzi di soccorso, e portato all'ospedale. È ancora vivo e può raccontare questa tragedia. Diversa sorte invece è toccato alla Panda, che vediamo schiacciata da una parte del viadotto, e a quell'Audi bianca che si trova dalla parte opposta del corso d'acqua verso le gru dei vigili del fuoco. Signora, per Primo Canale, lei è un'amica di famiglia di una persona che non si trova. Di chi stiamo parlando? Un giovane, un anziano?
3: Stiamo parlando di un ragazzo giovane di 22 anni che si chiama Thierry Marius, e di un altro ragazzo, sempre albanese di 30 anni, che tutte e due erano.

0: Stavano andando a lavorare e percorrevano l'autostrada quando è caduto il ponte. Almeno noi sappiamo che la moglie gli ha detto alle 11:30 sto partendo, sto caricando Marius e stiamo andando a Rapallo a fare il lavoro. E poi di lì abbiamo perso le tracce.
1: E partivano da dove questi ragazzi?
0: Partivano da Sestri.
1: Partivano da Sestri Ponente, quindi da Genova Aeroporto, quindi da una zona obiettivamente vicina a quella poi del viadotto Polcevera.
0: Assolutamente.
1: Voi siete arrivati qua da quanto?
0: Noi siamo qua da mezzogiorno e mezza.
1: E state cercando di avere notizie?
0: Di avere notizie, perché tra le vittime non ci sono, tra i feriti non ci sono, però non hanno trovato neanche il cubo.
1: Loro usavano con un mezzo, con un Fiat Cubo?
0: Cubo.
1: Un piccolo furgone merci?
0: Certo, certo.
1: Che attività svolgevano?
0: Loro, mio marito ha un impiego di pulizia, loro sono i suoi dipendenti.
2: Così 8 anni fa, sono passati 8 anni, ritorniamo alla radura della memoria con Carlotta Nicoletti. A te Carlotta.
3: Sì, eccoci Enrico, siamo qui e sta per iniziare proprio tra pochissimo la cerimonia, insomma sono stati invitati a sedersi quelli che sono i presenti e quindi tra poco verranno deposte anche quelle che sono le corone e appunto ci sarà anche da parte delle massime autorità e anche dei parenti delle vittime un minuto di silenzio. Poi chiaramente si inizierà con la commemorazione e ci saranno i vari interventi che appunto abbiamo detto anche prima per quanto riguarda il sindaco di Genova, il presidente della regione e anche il viceministro Rixi. Intanto sono arrivando proprio tutte le istituzioni, si stanno per sistemare, abbiamo visto anche appunto Monsignor Tasca che è arrivato dopo aver celebrato la messa e quindi veramente mancano pochissimi istanti proprio all'inizio della commemorazione. Primo grado del processo del crollo del ponte Morandi, quindi ci sarà anche un momento invece, come abbiamo detto, dedicato a una parte artistica studiata per l'occasione, proprio con alcuni momenti musicali e poetici eseguiti dall'orchestra di Genova Sinfonietta, diretta da Matteo Manzitti e dal rapper Vago. Quindi insomma siamo proprio ai sgoccioli, si sta per iniziare, poi ricordiamo alle 11:36 ci sarà di nuovo un minuto di silenzio, l'orario in cui è crollato il ponte Morandi. Quindi qua è tutto pronto, attendiamo veramente pochi istanti ormai per iniziare la commemorazione. Ecco che iniziano a suonare, ci siamo, vi restituisco la linea.
2: Allora rientriamo in studio semplicemente per commentare in attesa di sentire sentiamo già appunto le voci, no? dello speaker, giusto? Della radura della memoria. Andiamo a sentire la voce.
4: Il tempo non è lineare, può accelerare e può rallentare.
5: E questo lo sa bene chi vive un lutto, chi 8 anni fa ha perso un papà, un figlio, un nipote, una sorella. Il tempo cambia. Abbiamo 2 modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato. Uno è rammentare, portare alla mente, e l'altro è ricordare, portare al cuore. E noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

E allora entro io. E così abbiamo visto il primo momento che ha dato il via alla commemorazione qui alla Radura della Memoria, il suono del silenzio e il momento all'interno della radura davanti alle corone di fiori che sono quella del comitato, ricordo, vittime Ponte Morandi, sono 43 rose bianche e rosse, e poi c'è la corona del Presidente della Repubblica, la corona della Presidenza del Consiglio, la corona della Camera dei Deputati e del Sindaco di Genova. Inizia quindi la commemorazione. Ci sono decine di ombrellini bianchi che si sono aperti per cercare di combattere il sole e il caldo che in questo 14 agosto è particolarmente forte qui alla Radura della Memoria. E allora direi che possiamo iniziare a vivere insieme questo momento di commemorazione di questo 14 agosto che inizia con un momento musicale.

0: Genova Sinfonietta ci accompagnerà in questa mattinata insieme. Fatemi ringraziare Xenia Bomarsi, che è la soprano, che sta vivendo anch'essa un lutto proprio in questo momento per la scomparsa di suo papà qualche ora fa. Non è facile, grazie per essere qua con noi. Saluto Egle Possetti, le famiglie delle vittime. Noi iniziamo questa cerimonia con una piccola sorpresa. Intanto chiamo sul palco Gianni Andreoli e i bambini dell'associazione Noi per Voi, perché mentre il palco si rimette in ordine, i bambini sono il nostro futuro, sono bambini che 8 anni fa avevano uno un anno, anche se dice, beh, sono nato a novembre, ne avevo quasi due. Gli altri ne avevano due effettivamente, non ricordano nulla, non guardavano la televisione e poter raccontare quello che è successo, costruzione della memoria collettiva. Grazie Gianni. Abbiamo Gianni, Leonardo, Gianni.
1: Ciao, mi chiamo Gianni.
0: Appena detto che avevi 2 anni quel giorno e che voi siete i bambini che portano luce in tantissime manifestazioni, è vero?
2: È vero, sì. Loro, quando facciamo le manifestazioni, i bambini della Valestura ci sono sempre. Hanno anche una maglietta per la camminata, ma sono sempre disponibili. Oggi potevano essere di più, ma con questo caldo è veramente, sono degli eroi.
0: È fin troppo, so che avete fatto una sorpresa. Ma anche per voi c'è una sorpresa, è vero Egle? Ti chiamo un attimo. E ti presto il microfono.
3: Sì, c'è una piccolissima sorpresa, un regalino per i bimbi della Valestura. Sono solo dolcini, mangiati con moderazione.
0: Grazie, grazie bimbi. Questo è per voi.
2: Di notte la luce si accende e lascia il buio dietro. È una speranza per il futuro.
0: Grazie.
3: Lo metteremo al memoriale.
0: Grazie, Egle, ci vediamo dopo.
3: Grazie a voi.
0: Grazie, bimbi. Ciao. Dicevo, costruiamo memoria e lo facciamo con diverse voci questa mattina. La memoria è un valore universale che attraversa culture e fedi e chiamo Alfredo Maiolese, European Muslim League. So che questa mattina, mentre faceva colazione, parlando con sua moglie, ha immaginato quello che il tempo della fisica quantistica descrive molto bene, che la musica riesce a fare, portarci avanti, portarci indietro. La musica ha un tempo, una durata, ma non sappiamo quanto duri quando poi siamo sospesi insieme a lei. E so che ha fatto questa riflessione.
4: Sente? Ecco. Buongiorno a tutti. Prima di iniziare il discorso ho fatto anche un'altra riflessione. Ci sono anche credenti qua di diverse fedi. E ho detto, se è veramente insopportabile questo caldo per chi crede nell'aldilà, mi auguro veramente che poter accedere tutti quanti noi in paradiso perché l'inferno veramente è insopportabile.

0: Quindi mi auguro veramente che questa riflessione possa essere condivisa tra tutti, tra credenti, non credenti, laici, eccetera. Nel nome di Dio, il più clemente e più misericordioso, signor Vice Ministro, signor Presidente della Regione Liguria, signora Sindaca di Genova, Sua Eccellenza Reverendissimo Arcivescovo di Genova, Egregio Imam di Genova, autorità civili e militari, gentili sindaci dei comuni presenti, che ne ho visti parecchi, familiari delle vittime. Signore e signori, ci sono momenti in cui le parole non bastano. Sono commosso perché sono anche perché abbiamo conosciuto in modo più particolare Egle Persetti, abbiamo fatto qualcosa, quindi veramente mi ricordo sempre quegli 8 anni fa. Ci sono momenti in cui le parole non bastano, eppure il dovere della memoria ci chiama ogni anno a ritrovarci insieme per ricordare 43 vite spezzate troppo presto. Sono trascorsi appunto 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi, oggi San Giorgio. Il tempo è passato, ma non ha cancellato il dolore delle famiglie, né ricordo di una ferita che ha segnato Genova e l'intero paese. Oggi non siamo qui soltanto per rendere omaggio alle vittime. La memoria non serve solo a custodire il passato, serve anche a proteggere il futuro. E questo vorrei ripetere, la memoria non serve solo a custodire il passato, serve anche a proteggere il futuro. Per questo acquista il significato più autentico quando si traduce in responsabilità. Un ponte nasce per unire. Quel giorno non è crollato soltanto un'opera di ingegneria. Si è spezzata la serenità di tante famiglie e si è incrinata la fiducia di un'intera nazione. Da quella tragedia abbiamo imparato che la solidarietà, la vicinanza e il senso di comunità possono diventare il ponte più forte che una società sia capace di costruire. Le 43 vittime provenivano da diverse città italiane, ma anche altri paesi, non soltanto italiani. Tra loro vi erano anche 2 cittadini di fede musulmana, il cui ricordo oggi si unisce a quello di tutti coloro che persero la vita, perché il dolore non conosce confini, nazionalità, religioni, colori, razze, culture. Il dolore è uguale per tutti, il dolore è da sopportare. Quindi davanti alla perdita di una vita umana siamo tutti uguali. Come Presidente della Lega della European Muslim League, Lega dei Musulmani Europei, rinnovo la nostra vicinanza ai familiari e a quanti continuano a testimoniare con affetto e rispetto la memoria dei loro cari, che oggi sono diventati anche nostri cari, e non lo diciamo perché siamo qua a parlare, ma perché sentiamo ovviamente questa sensazione, questa empatia che c'è tra di noi. Il ricordo di queste 43 vittime del Ponte Morandi appartiene innanzitutto alla loro famiglia, come ho detto, ma anche alla coscienza dell'Italia. Il modo migliore per onorarle è fare della tutela della vita, della sicurezza, del senso del dovere, un impegno quotidiano. Non possiamo sempre, e questo è un po' il nostro difetto, per quanto noi possiamo amare l'Italia, eccetera, e sì, posterghiamo un po' con superficialità, poi crolla il ponte, allora ci svegliamo da questo topore. È questo che noi dobbiamo appunto superare. Non dobbiamo vivere con superficialità, ma dire noi c'è questo pericolo, lo dobbiamo affrontarlo. Non dobbiamo trovarci uniti soltanto nelle difficoltà, come quando è successo. Dobbiamo imparare a riconoscerci ogni giorno nella nostra comune umanità, pur nelle nostre differenze. Credetemi, la differenza non è un limite, la differenza è una ricchezza, perché noi diciamo sempre insieme. Non esiste un cristiano, un musulmano, un ebreo, siamo dei esseri umani. Crediamo soltanto a ciascuno di rispettare le giuste regole. Non è che io sono musulmano non devo rispettare la legge e il cristiano deve. Tutti quanti dobbiamo rispettare le leggi. Perché rispettare significa avere cura degli altri, assumersi le proprie responsabilità verso la comunità e contribuire alla sicurezza di tutti. Invochiamo Dio Altissimo affinché accolga nella sua misericordia tutte le vittime, doni conforto ai loro familiari e guidi i nostri passi nella costruzione di una società sempre più giusta, più sicura, più unita, fondata sulla dignità di ogni persona. Che Dio l'Altissimo benedica Genova, tutta l'Italia e tutti noi. Grazie.
1: Grazie Maiolese, la voce della spiritualità ci ricorda che il dolore può unire e non deve dividere. Chiamo l'imam Salah Hussein.

Buongiorno a tutti, saluto i familiari delle vittime, le autorità civili, militari e religiose. Oggi siamo riuniti qua per la commemorazione delle vittime di 8 anni fa. Essere cittadino di questa città vuol dire condividere i momenti di gioia e di tristezza, sentirsi parte di questa città. Quindi noi condividiamo con la città questo momento di tristezza e speriamo di che tutti noi prendiamo, impariamo dalla nostra esperienza e i nostri errori, di che il futuro sia migliore del passato. Se può essere di cordoglio, i vostri cari sono in mani di Dio, il compassionevole e il misericordioso, e un giorno li incontreremo. Dio ci ha creato da un uomo, da una donna, ci ha affidato, o noi nel Corano si dice che abbiamo accettato una responsabilità immane. Questa accettazione di questa responsabilità è data da un'ignoranza nostra, da un'inconsapevolezza. Questa responsabilità è il libero arbitrio e c'è Dio, per questo ci ha affidato la gestione della terra. Siamo i vicari di Dio in terra. Abbiamo questa responsabilità di amministrare le risorse che Dio ci ha dato nel migliore dei modi. Nel Supremo Corano disse: Dio ha offerto questa responsabilità al cielo, alla terra, in montagna. Hanno rifiutato, hanno temuto e l'ha presa l'uomo, è inconsapevole, incosciente. Essere di libero arbitrio vuol dire che siamo responsabili delle nostre azioni. Quindi ogni dono di Dio che ci ha dato, il potere, la ricchezza, la forza, l'intelligenza, la bellezza, qualunque altra, è una responsabilità innanzitutto, non è un privilegio. Ogni potere è una responsabilità, non è un privilegio, ne saremo responsabili davanti a Dio, nel piccolo e nel grande. Nessun essere umano è senza responsabilità, però questa responsabilità può crescere. Dio ci ha aiutato in questa nostra missione, ci ha invitato messaggeri, inviati, le sacre scritture. Ecco, a proposito, per me, per noi musulmani, c'è un solo Dio per tutti e c'è una sola religione, che l'uomo ha voluto decorarla in maniera diversa, attribuirla al suo uso e consumo delle volte per comodità, delle volte con buona fede, altre volte con malafede, però la religione di Dio è una e Dio è uno. Quindi siamo tutti creature di Dio, ne siamo responsabili nei confronti di Dio, di questa responsabilità. Dio ci dà una mano insegnandoci a fare la preghiera, la meditazione, le buone azioni. Queste cose aiutano a essere una persona corretta, ricordarci che siamo davanti a Dio, ricordarci che un giorno saremo davanti a Dio a rendere conto delle nostre azioni. Quindi abbiamo questo aiuto nelle preghiere quotidiane, e noi musulmani abbiamo 5 preghiere al giorno, perché l'uomo è distratto per natura, si distrae, si viene trascinato da questo potere, da questa ricchezza, da questa terra, e ha bisogno di essere elevato nei momenti della giornata, ricordare che è fatto sia di carne che di spirito. L'intelletto che ci distingue dagli altri animali, dagli altri creature, questa è una responsabilità. La responsabilità è verso noi stessi, di curare noi stessi, la nostra fede, il nostro fisico, la nostra anima. Responsabilità verso Dio, di riconoscerlo e rispettarlo. A proposito, le preghiere nostre non sono fatte per Dio. Le preghiere nostre, essere buoni,

0: non è per Dio, è per noi stessi. Perché Dio disse: se tutti voi, creature, foste al miglior cuore dell'uomo, non aggiungo nulla a Dio. Se tutti voi, uomini, foste al peggiore degli uomini, non togliere nulla a Dio. E vostre azioni che ne sarete responsabili. Se fate, se trovate del bene, ringraziate Dio. Se trovate del male, vi lamentate con voi stessi. Quindi la responsabilità, direi, maggiore ne abbiamo verso il prossimo. Il profeta Muhammad ha descritto la fede dicendo che la fede è fatta da più di 70 elementi. La più alta, la testimonianza di fede, che riconoscere Dio e i suoi messaggeri. La più bassa, togliere il fastidio dalla strada. Quindi la fede è fatta di spiritualità, ma anche di azione. Discriminare, parlare male, essere ingiusto, corrompere, rubare, infastidire, non rispettare, sono azioni terribilmente brutte davanti a Dio, perché Dio è il grande, il misericordioso, per perdonare tutte le cattive azioni che noi abbiamo fatto nei suoi confronti. Lui è il grande. Perdona le nostre dimenticanze, i nostri errori, ma non perdona mai l'ingiustizia noi che commettiamo verso il diverso. Non perdona mai l'ingiustizia che abbiamo fatto verso il diverso. Quindi ne saremo conto di quello che abbiamo rubato, di quello che abbiamo infastidito, di quello che abbiamo tolto, di quello che abbiamo trascurato in maniera consapevole. Quindi la discriminazione, l'odio razziale, l'odio religioso, l'odio per il colore di pelle, il razzismo è una cosa odiata da Dio. Grazie.
1: Essere qui a ricordare vuol dire portare al cuore le storie, i volti di 43 persone, ma vuol dire, chiamo Monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, essere anche vicini, portare al cuore la presenza di chi da tanto tempo chiede verità e giustizia e ricorda con grande forza e grande amore chi non c'è più oggi.
2: Cari familiari delle vittime, distinte autorità civili e militari, cari amici, ci ritroviamo ancora una volta in questo luogo della memoria. Il tempo che passa può insegnare a convivere con il dolore, ma non lo rende meno vero. Nessuna ricostruzione ha potuto ricomporre quanto in quel giorno si è spezzato: affetti, sogni, futuro, vita. Oggi siamo qui perché la memoria non diventi abitudine, perché il ricordo contiene coscienze e perché il desiderio di giustizia non venga estinto. Le sentenze giudiziarie sono sommamente necessarie e costituiscono un imprescindibile passaggio per riconoscimento delle responsabilità. Non di meno, nessuna decisione umana potrà restituire perdite tanto grandi e sanare ferite tanto profonde. Il richiamo alla individuazione della responsabilità ci induce a considerare il ruolo di chi esercita compiti sociali, economici e politici. Quest'anno ricorre l'anno giubilare francescano. E mi viene spontaneo ricordare la lettera di Francesco d'Assisi, lettera ai reggitori dei popoli, in cui egli si rivolge a quanti rivestono responsabilità pubbliche, un'esortazione tanto semplice quanto decisiva: non dimenticate il Signore. Che cosa significa oggi questo invito? Significa ricordare anzitutto che la vita non ci appartiene in modo assoluto Il credente sa che essa è un dono di Dio, è preziosa e irrepetibile.

0: ma anche limitata. Il tempo che ci è dato per questo va speso con sapienza. Le energie sono limitate e non possono essere disperse nell'indifferenza, nell'improvvisazione o nella ricerca di interessi particolari e di scarso respiro. Le risorse a nostra disposizione vanno amministrate con lungimiranza e con giustizia. Dimenticare il Signore significa in fondo dimenticare l'uomo, significa lasciare che altre logiche prevalgano: il profitto che dimentica il volto di chi lavora, il calcolo che prevale sulla cura, la superficialità che sostituisce la vigilanza, l'interesse di pochi che oscura il bene di tutti. Quando questo accade, le tragedie che recano il segno della responsabilità umana si rivelano non soltanto il frutto di errori tecnici, bensì più profondamente l'espressione di crisi morali e civili. Per questo l'invito di San Francesco è di straordinaria attualità. Esso interpella anzitutto coloro ai quali sono affidate responsabilità politiche, economiche, amministrative e sociali, ma riguarda in realtà ciascuno di noi. Ognuno nel proprio ambito è chiamato a custodire la vita degli altri attraverso la serietà del proprio lavoro, la rettitudine delle proprie scelte, la fedeltà ai propri doveri. Comprendo tuttavia che proprio in un giorno come questo qualcuno possa domandarsi se non sia stato il Signore a dimenticarsi dei suoi figli. È una domanda che attraversa il cuore di molti e che la fede non censura. La Sacra Scrittura stessa conosce il grido di chi si sente abbandonato, ma ci consegna un messaggio di salvezza. Nel mistero del dolore, Dio non resta distante. Egli agisce pure quando Dio non condivide solo la sofferenza dell'umanità nella croce di Gesù Cristo, ma è presente anche nelle mani di chi soccorre, nella dedizione di chi cura, nella solidarietà di chi sfida egoismo e individualismo. Anche questo abbiamo visto in questi 8 anni e di ciò dobbiamo ringraziare il Signore e ringraziarci fra di noi. Questa dinamica di bontà non elimina il dolore, ma non gli riserva l'ultima parola. Francesco d'Assisi nella medesima lettera invita poi coloro che governano a rendere onore al Signore in mezzo al popolo. Rendere onore a Dio significa onorare la dignità dell'uomo, tradurre il potere in servizio, l'autorità in responsabilità, la competenza scientifica e l'inventiva imprenditoriale in cura concreta del bene comune. E questo peraltro il nucleo della recente enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas. Che la memoria delle vittime continui a parlare alle nostre coscienze, rendendoci più vigilanti, responsabili, umili e uniti. E che da tale memoria possa crescere una città nella quale la cura della vita umana e del bene comune rappresentino sempre il primo criterio di ogni discernimento e scelta. Grazie.
1: Grazie Monsignor Tasca, ed è in effetti la città in cui vogliamo vivere. Memoria non è soltanto un rito, definisce chi siamo, definisce il futuro. La sindaca Silvia Salis.
2: Cari familiari delle vittime, cittadini, cittadine, autorità politiche, civili, religiose, militari, Vice Ministro Rixi, Presidente Bucci, il tempo passa, lo sappiamo, e scivola via, spesso sembra indifferente a

quello che succede, ma ogni anno da quel 14 agosto qui a Genova il tempo si ferma. Si ferma e ricordiamo il suono della pioggia scura, il suono di telefoni che non hanno più risposta. Ricordiamo chi non ha più potuto abbracciare i propri cari e l'angoscia di una città che si è scoperta improvvisamente ferita al cuore. Così oggi ci ritroviamo qui in questa radura della memoria, nella sua versione definitiva, i 43 alberi che riportano il nome delle 43 persone che non ci sono più, hanno abbandonato i vasi e sono protetti da questa struttura di legno. Le loro radici nella terra ci devono insegnare quello che è l'utilità e lo scopo della memoria, non solo non dimenticare, ma continuare a cercare la verità. La memoria per restare viva ha bisogno di persone che non si stanchino di raccontare ed è per questo che ringrazio l'Ordine dei giornalisti e l'Associazione per aver ieri aperto a Palazzo Tursi una mostra fotografica importantissima, perché non si dimentica tramite le parole, non si dimentica tramite le immagini. Ringrazio gli artisti e gli attori che tra ieri e sera e oggi, attraverso l'arte che è un linguaggio universale che ci sprona a cercare la verità, ci hanno scosso l'anima. Questo 14 agosto però segna un confine rispetto agli altri anni, perché questo 14 agosto qualcosa è cambiato, un elemento nuovo e denso di significato. Per la prima volta sentiamo che le nubi iniziano a dissiparsi, per la prima volta sentiamo che la sete e la voglia, il bisogno di poter avere verità sta arrivando a noi. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva di condanna, è una garanzia fondamentale dello Stato di diritto e quindi noi a questa ci atteniamo. Ma il 16 luglio in quell'aula era doveroso esserci come sindaca di questa città, ma era doveroso che le istituzioni ci fossero per guardare in faccia i parenti delle vittime e dirgli: noi siamo con voi nella ricerca della verità, siamo al vostro fianco. Nessuna sentenza di nessun grado potrà riportarti un abbraccio che non c'è più, una persona che ami, no. Ma questa pronuncia, grazie al lavoro dei magistrati e degli avvocati, permettetemi di ricordare il PM Terrile, inizia a rendere giustizia. Inizia a rendere giustizia al vostro coraggio instancabile, alla vostra battaglia, alla vostra voglia di verità. Oggi c'è scritto nero su bianco che quello che è successo non è stata una fatalità imprevedibile, è stato un fatto determinato da omissioni inaccettabili e incurie intollerabili. Sono state vittime di scelte in cui l'avidità e l'interesse economico hanno calpestato il dovere sacro della manutenzione. Il profitto non deve e non dovrà mai più costare delle vite umane. L'anno scorso per la prima volta mi trovavo qui a parlarvi da sindaca, ho chiesto scusa a nome delle istituzioni, perché chiunque le rappresenti si deve fare carico di quello che è stato e deve avere la responsabilità di costruire quello che sarà. Il baratro che avete attraversato non è paragonabile a nessun dolore ed è una ferita che non ammette nessun tipo di paragoni, e questo lo voglio premettere. Però quest'anno sento un dovere altrettanto forte, che è quello di difendere Genova. Una Genova forte, resistente, che si era alzata anche al lavoro dei commissari, che ringrazio. Ma la sentenza l'ha detto chiaramente. L'intera città ha subito un danno profondo, un danno che non si può affiancare al dolore delle famiglie, ma un danno che ha il diritto di essere riconosciuto e risarcito. Noi genovesi lo viviamo ancora oggi, cantieri infiniti, incertezze e comunque l'onda lunga del crollo del Morandi è ancora ben presente in questa città e proprio qui in questo territorio lo sappiamo bene. Per questo credo che sia doveroso annunciare oggi che il Comune di Genova chiederà un risarcimento molto molto importante per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito, e qualsiasi risorsa riusciremo ad ottenere verrà interamente dedicata a un programma di cura, manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città. Lo dobbiamo alle persone che hanno perso la vita e lo dobbiamo alla nostra città. Mantenere viva la memoria non è soltanto un dovere civile, ma anche un impegno morale per far sì che il ricordo si trasformi in tutele per chi oggi in questa città vive tutti i giorni e si trasformi in vicinanza a chi deve continuare a cercare la verità.
E anche

0: Attraverso la raduna al memoriale che vogliamo lanciare un messaggio. Qui ci verranno bambini, ci verranno giovani. Questo luogo deve servire a insegnargli che devono pretendere verità e impegno da parte delle istituzioni, devono pretendere programmazione, devono pretendere responsabilità. E a noi l'obbligo di meritarci questa responsabilità. Grazie.
1: Grazie alla sindaca di Genova. Do la parola al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

0: Alle famiglie delle vittime, un saluto a tutti i presenti, un saluto alle autorità civili e militari, al vice ministro Rixi e ai rappresentanti ovviamente dell'arcivescovo, all'imana, a tutti voi che siete qui. Vedo volti che ho visto per 8 anni in questa cerimonia e questo mi fa piacere da un lato, è una cosa molto bella. Questi volti che sono sempre qui ogni anno a ricordare questa è la memoria di questa grande tragedia. Vedete, ci sono date che rimangono nella storia. Questa data, il 14 di agosto, rimarrà nella storia della nostra città, rimarrà ovviamente nella memoria delle famiglie, delle vittime, rimarrà, e voglio dirlo anche, nella memoria dei 600 sfollati, di quelli che hanno perso la casa, di quelli che... In mezz'ora hanno dovuto prendere tutta la loro roba e andare via e senza chissà mai se potrò ritornare nella mia casa. Rimarrà nella memoria di tante aziende e di tante persone che hanno visto compromettere il proprio posto di lavoro, la propria economia e con tanti punti di domanda di quello che sarà della mia azienda, del mio lavoro, chi lo sa, perché la città separata in 3 parti aveva assolutamente reso impossibile tutte quelle dinamiche di lavoro e di business ovviamente che erano vive, che davano risultati. Ebbene, come ha detto la sindaca, mi fa piacere che l'abbia ricordato, la città si è ricomposta, ha tirato sulle maniche, ha lavorato, non era in ginocchio e non è mai stata in ginocchio, anzi si è tirata su e ha lavorato. Ma non siamo qui oggi per ricordare tutto il lavoro fatto per ricostruire il ponte, per ricostruire la città, eccetera. Siamo qui per ricordare le vittime e per la memoria di una grande tragedia. Vedete, questa data... è una data che ho detto rimane scolpita nel mio cuore, anche perché l'ho vissuta da sindaco. Potete immaginare qual è stato tutto il coinvolgimento, non solo emotivo ma anche di responsabilità. Ma questa data rimane nel cuore dei genovesi e rimarrà per sempre come segnale. Noi a Genova abbiamo la lanterna. Io vorrei dire che questa data è un faro. È un faro per che cosa? Una luce per che cosa? Per chi ha il dovere, il diritto, la capacità di costruire le nuove infrastrutture, di costruire i nuovi sistemi, sia che siano pubblici e sia che siano privati. Perché tutti quelli che costruiscono qualcosa o cambiano qualcosa hanno la responsabilità di fare le cose bene, di farle senza problemi, non solo per quelli che ci lavorano, ma anche e soprattutto per quelli che li dovranno utilizzare nel futuro. L'importanza della manutenzione, l'importanza di sapere e rendersi conto che tutto quello che noi facciamo alla fine serve per qualcun altro, non solo per noi. E se serve per qualcun altro, noi abbiamo la responsabilità che sia fatto bene, con tutti i criteri della scienza, della conoscenza e della responsabilità civile. Ecco, io vorrei che questa data, non è che io vorrei, insomma, lo dico così, ma è un modo di dire, io ne sono certo. Io sono certo che rimane nel mio cuore come in quello di tutti i genovesi per sempre. Ma è una data, è un faro che deve rimanere nel cuore di tutti gli italiani e nel cuore di tutti quelli che dovranno lavorare per le nostre future infrastrutture, perché noi crediamo in una società civile che possa migliorare, noi crediamo in una società civile che possa avere le infrastrutture degne della capacità, del genio e della responsabilità dei nostri cittadini. Noi ci crediamo e avverrà così prima o poi. E questa data, e questo faro, questa memoria, sapete che non c'è futuro senza memoria, l'hanno detto in tanti e lo ripeto anch'io, questa memoria deve essere il faro che ci guida, che guida noi a fare qualcosa di importante, non solo in infrastrutture, ma in tutto quello che facciamo, che sia un segno per ricostruire una grande società civile dove queste tragedie non succederanno mai più. Grazie a tutti e ricordiamo assieme le 43 vittime. Grazie.
1: Grazie Presidente, ci avviciniamo lentamente alle 11.36, chiamo sul palco l'onorevole Viceministro Edoardo Rixi.
2: Grazie, un saluto ovviamente doveroso ai familiari delle vittime, al signor Presidente della Regione,

alla sindaca di Genova, a tutte le istituzioni civili, militari e religiose che sono venute qua a ricordare quella tragedia che successe il 14 agosto 2018. Per me essere qui 8 anni dopo quei tragici avvenimenti non è solo un semplice atto di memoria istituzionale. Oggi rappresento il governo italiano su mandato del Presidente del Consiglio, ma faccio parte di quella comunità genovese, di quella comunità che viaggiava su quel ponte, su cui io stesso un'ora prima mi trovavo e su cui io sarei stato potuto essere la 44esima vittima come ciascuno di voi. Ecco, fermarsi e riflettere almeno una volta all'anno sul fatto di quanto il senso di responsabilità a volte che chi è nelle istituzioni ha nei confronti delle altre persone e che non riguarda solo la volontà o la necessità di avere un consenso immediato, ma anche quella di andare a fare cose difficili, a volte difficilmente spiegabili, a volte che ti fanno anche perdere consenso, pur di garantire il fatto che i nostri cittadini possano viaggiare su infrastrutture sicure, che vengano mantenute e vengano gestite in maniera prudente, in maniera razionale e in maniera, diciamo, assolutamente sicura. Quel 14 agosto Genova non perse un ponte, non perse solo 43 vittime che contribuirono a creare una ferita che ancora oggi non si riesce a rimarginare. Genova perse madri, figli, fratelli, semplicemente stavano attraversando la città per lavoro, per vacanza. Non erano neanche tutti genovesi, erano di varie città, di varie regioni, di varie religioni, di varie nazioni. E qui trovarono la morte a causa di un disastro, di una tragedia che non poteva essere, che non doveva essere e che nessuno avrebbe mai pensato si potesse verificare. Ecco, di qua io voglio partire oggi per fare una serie di riflessioni. Davanti alle famiglie credo che ogni parola sia quasi inutile, insufficiente. Io ho bisogno di capire e non solo di ricordare, perché il nostro modo di amministrare, di progettare, di controllare, di costruire da quel 14 agosto è cambiato, almeno per chi come me ha vissuto direttamente quell'esperienza, essendo arrivato sotto il ponte pochi minuti dopo, insieme ai vigili del fuoco, alla protezione civile, tanti volontari che si misero subito al lavoro per salvare altre persone, i sopravvissuti che furono strappati dalle macerie grazie all'azione repentina di chi mise la sua stessa vita a rischio per andarli a salvare inerpicandosi sulle colonne che ancora erano, che sostenevano il ponte, che avevano imbrigliato autoveicoli o camion. Ecco, tutta questa gente va il mio massimo rispetto e la mia massima gratitudine. La lezione che dà Genova, non solo ai genovesi, ma dall'Italia, al mondo intero, è che dopo questo crollo non solo il dolore che ci ha colpito ci ha permesso di creare un senso di comunità che ha fatto rinascere e ricrescere la città e che non dobbiamo perdere, non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo pensare che siccome c'è stato 8 anni fa non si verificherà più, perché comunque è stata una tragedia che non potrà mai più succedere. Questo luogo del ricordo deve ricordare a tutti che se le amministrazioni pubbliche non fanno il loro dovere, se i concessionari autostradali non fanno il loro dovere, se non vengono fatti i lavori e le manutenzioni, le tragedie possono avvenire, possono succedere, possono avvenire sui concessionari autostradali, possono avvenire sulla viabilità statale, possono avvenire sugli incidenti ferroviari. Ovunque può esserci una tragedia se non c'è la perizia di chi gestisce le cose e lo fa con ragione, raziocinio

e con un profondo rispetto ai beni che lo Stato gli consegna e gli mette a disposizione. Bisogna ricostruire senza cancellare la memoria. Grazie a istituzioni, lavoratori, imprese e cittadini siamo riusciti in pochissimo tempo e grazie anche al sacrificio di tante famiglie che ricordo quel giorno quando fu fatto esplodere il Ponte Morandi, ricordava prima il governatore, abbandonarono parte del quartiere senza sapere cosa sarebbe potuto succedere, ma lo fecero per rendere possibile una ricostruzione in tempi rapidi che era l'unico modo per ridare vita a Genova e alle famiglie genovesi e cittadini genovesi. Io credo che il tempo possa attenuare il rumore, ma non deve attenuare il senso di responsabilità. In questi anni lo Stato ha cercato, accompagnando le famiglie con misure di sostegno economico-sociale, di interventi per chi ha perso il lavoro, gli orfani e borse di studio, di dare un senso di vicinanza, di comunità, che però mai potrà ripagare della tragedia che hanno subito. Più recentemente sono state introdotte varie misure. Nel 2022 abbiamo rivisto le linee sulle manutenzioni delle strade, delle autostrade, abbiamo rivisto le specifiche, abbiamo potenziato l'agenzia dei controlli, abbiamo fatto tutta una serie di azioni, ma è un percorso lungo, un sentiero faticoso che va percorso fino in fondo. In questi anni abbiamo creato grossi disagi al traffico autostradale, al traffico statale, al traffico ferroviario, ma non mai come oggi abbiamo investito in manutenzione, in lavori per mettere in efficienza una rete che, ahimè, da 30 anni non guardava alle manutenzioni, ma guardava solo ai nuovi investimenti, o meglio, qualcuno, come sta uscendo dagli atti del processo, non guardava neanche agli investimenti. Allora io voglio ringraziare la magistratura per il lavoro che sta facendo e col massimo rispetto chiedo che si vada a chiudere il processo fino al terzo grado il prima possibile, questo per avere finalmente chiara un'immagine di dove e di dove bisogna colpire per andare a rimettere tutti i tasselli a posto. Noi, senza attendere l'esito dei tribunali, siamo intervenuti, ma è evidente che il senso di giustizia impone avere una sentenza definitiva in tempo ragionevolmente breve. È vero, questa presenza oggi delle istituzioni è una presenza che vuole rendere onore non solo alle 43 vittime, ma vuole rendere onore a una città, a una comunità, vuole questo luogo diventare un vero e proprio sacrario che dovrebbero frequentare, a mio avviso, anche chi verrà dopo di me e si occuperà di infrastrutture, per capire che le tragedie, quando succedono, ci sono sempre delle motivazioni perché succedono. Il problema è che il politico le deve prevenire, deve capire quando deve intervenire prima che succedano. Intervenire il giorno dopo non è sufficiente, non è più sufficiente. In un mondo che guarda su Facebook, su Instagram, al consenso immediato, pensare di fare delle opere, delle manutenzioni che oggi ti fanno perdere voti e ti creano disagio, ma che serviranno alle prossime generazioni, perché i nostri figli e i nostri nipoti possano viaggiare sicuri sulle strade del paese, è un elemento che nella società di oggi fa difficoltà a digerire. Eppure è il motivo per cui noi oggi abbiamo delle istituzioni, abbiamo un paese. È dovere del paese pensare prima al benessere dei cittadini che l'autoconservazione della specie. Quindi io credo che questo sia il grande insegnamento di questa tragedia, il fatto che le comunità devono tornare a incontrarsi, devono dialogare, i cittadini quando sono colpiti da una tragedia devono cercare di non sentirsi soli, le istituzioni devono stare vicine, ma soprattutto bisogna pensare al futuro. Chi oggi governa, chi governerà domani, non deve mai più lasciare le cose decadere, perché è più facile non lavorare, non fare le cose che impegnarsi. E sarebbe importante, credo, che anche nelle scuole italiane, nelle istituzioni, a tutti i livelli di ordine e grado, i nostri figli si facesse capire il senso di responsabilità, che non è sempre colpa dell'altro, ma che delle volte, se qualcuno non fa le cose come le deve fare, è anche colpa sua.

0: sua. E quindi tutti bisogna che ci impegniamo perché il nostro paese sia un paese sempre più sicuro, sempre più a misura d'uomo, a misura di cittadino, sempre meno legato a dinamiche semplicemente legate a temi economici, a temi di progettazione e di soldi, perché non sono solo le risorse che fanno una nazione, è lo spirito con cui una nazione affronta i problemi e li risolve. Grazie.
1: Grazie Rixi. Chiamo Egle Possetti, che è la portavoce del Comitato delle Famiglie delle Vittime, sul palco. Abbiamo qualche minuto per celebrare, prima del tuo discorso, Egle, il minuto di silenzio. Siamo a un passo dalle 11.36. Prendiamoci questo minuto. I discorsi li facciamo dopo e dopo guarderemo i volti di 43 persone che non ci sono più, ma che comunque rimangono sempre con noi. Che ore sono, regia? Sono i 34. Siamo in un tempo sospeso, siamo in quello in cui sembra ancora tutto possibile. Le persone si preparavano le vacanze, chi aveva il traghetto alle 17, tua sorella era tornata dal viaggio di nozze e andava in vacanza nel Levante con i bambini. C'era chi aveva fatto il doppio turno per poter festeggiare il compleanno della nonna ed era un papà. C'era chi era in ritardo e stava andando a lavoro, aveva appena chiamato dicendo sto arrivando. C'era chi era contatto a tempo e stava lavorando sotto il ponte. C'erano tantissime persone che potrei ricordare, ognuno ha la sua storia, noi non dimentichiamo. Ti siamo vicini, lo so. Che ore sono, Egle?
2: 35.
1: Sono i 35, so che è difficile per tutti essere qui, ma è ancora più difficile per chi rimane. Chi resta al compito di resistere e di difendere la memoria, la verità e la giustizia. Perché lì viveva Mirko.

Innanzitutto ringrazio le autorità presenti, anche da parte nostra un ricordo commosso del dottor Terrile, che non è riuscito a sentire il risultato di tutto il suo lavoro. Un grazie a chi è qui oggi come volontario per lavorare per la buona riuscita della manifestazione. Grazie agli uffici comunali, allo staff del dottor De Marco che ogni anno lavorano alacremente per questo giorno. Buongiorno a tutti e grazie a tutti voi per essere qui presenti insieme a noi, per non dimenticare quel giorno. Abbiamo atteso 8 anni con pazienza, con trepidazione, con speranza ed oggi possiamo ricordare i nostri cari conoscendo il giudizio di primo grado del processo. Un giudizio importante, qualificato, serio, che rileva delle gravi responsabilità, omissioni e condotte inadeguate. Un giudizio che è frutto di anni di lavoro e grande impegno della macchina della giustizia con il supporto degli inquirenti che con

tutto il loro lavoro hanno contribuito a ridare speranza ai nostri cuori. Dopo la tragedia iniziarono gli sforzi enormi dei soccorritori alla ricerca dei feriti, con gli ospedali in allerta. Purtroppo, dopo poco, compresero che i feriti sarebbero stati pochi, mentre aumentavano le salme. Poi venne la nostra incredulità, il nostro dolore, la nostra disperazione. Tutto il mondo rimase esterrefatto insieme a noi di fronte a una tragedia così assurda. Le indagini partirono con grande intensità, con la Guardia di Finanza e la Procura che con dedizione raccolsero gli elementi e via via il quadro accusatorio iniziò a prendere forma. Sono emersi anni di incuria, anni di colpe, anni di menzogne, anni di omissione, anni di presunzione e di incompetenza e tutto questo sotto gli occhi serrati di chi avrebbe dovuto controllare, funzionari dello Stato, immobili, succubi e chini. Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno di venire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi, affinché possano esserci utili equi che non contemplino prevenzione, ma che non possiamo essere soli. Tutti i cittadini onesti che comprendono l'importanza di questa battaglia speriamo siano al nostro fianco, tenendo sempre il fiato sul collo a chi deve decidere. Noi cittadini singolarmente siamo sempre la parte debole, ma siamo tanti ed uniti possiamo essere una vera forza. Speriamo che tutte le parti politiche possano comprendere molto bene la necessità di equilibrio in questa battaglia, mantenendo il capo sollevato e non chino solo alle esigenze dei più forti. Quello che ci consola è che non tutti i manager siano appiattiti su posizioni di difesa. Ci sono persone competenti che hanno sani principi, che vogliono utili equi e sono lungimiranti. Perché la sicurezza e la prevenzione devono essere considerati investimenti che porteranno grandi benefici collettivi per il futuro e non sono semplici costi. Dobbiamo imparare a pianificare a lungo termine e non solo per il breve battito d'ali di farfalla. Dobbiamo imparare anche a premiare chi porta benefici all'interesse pubblico. Noi siamo qui dopo 8 anni col nostro fardello di dolore, con le conseguenze che derivano da quel giorno, che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra. Non dimenticheremo mai di conservare la memoria della tragedia, cercando di dare stimolo al memoriale. E crediamo che nella gestione impostata dall'attuale amministrazione

0: si sia imboccata finalmente la strada giusta. Abbiamo speranza che la nuova direzione della dottoressa Elena Putti e la gestione attenta dell'Hauser possano dare il giusto impulso alla vita di questo luogo. Pensiamo che realmente il memoriale possa divenire un punto di partenza importante come luogo di studio e prevenzione. Abbiamo tanto bisogno di memoria attiva in questo paese, ma non vogliamo più ricostruire. Si è trasformato in resistenza. Vogliamo che questo scempio trasformi lo sguardo sui beni del paese, risanando gli uomini e le cose. Chiudo con una citazione. Quando il potere porta l'uomo verso l'arroganza, la poesia gli ricorda i suoi limiti. Quando il potere restringe la sfera di interesse dell'uomo, la poesia gli ricorda la ricchezza e la diversità dell'esistenza. Quando il potere corrompe, la poesia rigenera. John Fitzgerald Kennedy.
1: Grazie a Egle Possetti, alla quale aggiungo che tutti nella vita si meriterebbero un Egle Possetti, perché fa parte della categoria delle persone che non contempla la resa. Ci sono diversi modi di guardare al passato, di ricordare, di costruire la memoria a mano. Cambiamo prospettiva, entriamo in un quartiere che è sempre stato molto popoloso, molto vivo. È il quartiere di Certosa che per tantissimo tempo si è trovato ostaggio di macerie, con tutte quelle che sono state le sue difficoltà. Tra i residenti c'era e c'è ancora un ragazzo che il 14 di agosto si affacciava ai suoi 20 anni e si è svegliato col pensiero del proprio compleanno, perché oggi è il suo compleanno. E ha visto il ponte di casa che crollava e da lì la sua vita è cambiata. Io chiamo Riccardo sul palco, che da grande, ormai è già un po' grande, ma vuol fare il rapper, che ha trasformato il proprio dolore e anche la propria rabbia in musica, in forza, e che effettivamente è una scatola nera, perché non potrà mai dimenticare quello che è successo, perché il giorno del tuo compleanno ancora oggi apri gli occhi e dici e torni indietro nel tempo. Io ti lascio il palco con il tuo nome artistico, Vaco.
2: Buongiorno a tutti. Casa mia. Sì, qui siamo a casa mia. Ho il ricordo di quando mi svegliavo per andare a scuola e di quando andavo a dormire. In entrambe le occasioni io guardavo l'orizzonte dal mio poggiolo e quella struttura, in qualche modo, mi ha sempre affascinato e catturato. Era bello sapere che quando passavo lì sopra, tornando in macchina con i miei genitori, avrei potuto vedere casa mia. Immaginate l'entusiasmo di un bambino che si emoziona per così poco e vive. Da bambino, come tutti, mi sono fatto grande e anche io ho raggiunto i miei 20 anni, i famosi 20 anni, quelli a cui tutti aspirano da più piccoli e quelli che tanti ricordano con nostalgia da più grandi. Io, i miei 20 anni, compiuti il 14 agosto del 2018, me li ricorderò per sempre. Me li ricorderò per sempre con mio padre che mi chiama in lacrime e mi dice: Ricky, è successa una tragedia. Io non ci potevo credere. Mio padre era disperato. Tutti eravamo disperati. E sarei egoista, lo so, ma quello che per me doveva essere uno dei ricordi più belli della mia vita si è trasformato nel momento più drammatico per la mia città, per il mio quartiere, per me, per la mia famiglia e per altre 43. Il ricordo. Oggi vorrei ricordare che dopo quel giorno c'è chi un compleanno non lo può più festeggiare. Famiglie per cui ricordo.

0: Ricordo è l'unica strada, l'unico ponte di collegamento con chi oggi non è più con loro da quel giorno, per l'errore di qualcun altro, per la negligenza di qualcun altro, per il disinteresse di qualcun altro. E sì, fa rabbia, tanta rabbia. La rabbia porta dolore. Il dolore però a volte può portare speranza, perché il dolore unisce e forse è l'unico aspetto positivo del dolore. E allora oggi ricordiamoci di stare uniti con la speranza che queste cose non succedano più, mai più, perché quel giorno io avrei voluto solo sorridere e gioire con mio padre, una volta a casa mia. Grazie.
1: Grazie Riccardo e buon compleanno. Io lascio spazio alla musica, ma prima vorrei ringraziare tutte le associazioni di volontariato, le pubbliche assistenze, la protezione civile, le autorità militari, l'associazione Noi per Voi, anche MT, le istituzioni chiaramente, tutte le persone presenti che non dimenticano, le famiglie delle vittime che continuano a lottare per la giustizia e per la libertà. E infine ringrazio anche Alessandro Mazzoni, che è direttore artistico Forever Green, e chiunque abbia partecipato alla giornata molto impegnativa di oggi. Lascio spazio alla musica e lo faccio con Matteo Mazzitti, Genova Sinfonietta. Ci sono due brani da ascoltare. Abbiamo aperto con un brano di Zimmer che ha provato a raccontare l'amore senza limiti di un padre nei confronti dei suoi figli. Abbiamo iniziato citando il tempo, la fisica quantistica, il fatto che il tempo non è lineare, il fatto che la musica non è lineare.
2: La musica e la memoria sono due facce della stessa esperienza, cognitiva e sentimentale. E un fenomenologo diceva che la musica ha bisogno del tempo per infliggergli una smentita. Per noi musicisti è un luogo, la musica, dove tutto ciò che abbiamo perduto può essere ritrovato, tutto ciò che si è spezzato può essere ricostruito. E con questo spirito abbiamo anche pensato ai brani che suoniamo adesso. Peraltro i brani che mancano ora sono due requiem, ma sono due requiem che sono stati scritti per delle persone specifiche, non sono requiem cattedratici, non sono requiem semplicemente liturgici. Arvo Part scrive questo brano che sentirete per primo nel 77, quando viene a sapere che muore Britten, altro compositore. Non l'aveva mai conosciuto, ma lo amava, no? Aveva un'affinità elettiva con lui, allora, e scrive questa musica per commemorare la sua scomparsa. E l'ultimo brano è di Prisner, un compositore polacco, Lacrimosa, e lui lo scrive quando manca un suo amico, infatti si chiama Requiem for a Friend. Questo sentimento di prossimità che ha questa musica credo che sia il colore, il tono giusto. La musica è la lingua degli affetti, la musica è la scenografia delle nostre emozioni, e la sensibilità è quello di cui abbiamo bisogno. Io dico sempre che il mondo non è stato solo rovinato dagli incompetenti, ma anche dagli insensibili. ci vogliono entrambe queste forze. E poi pensiamo che sia anche un finale giusto anche per l'autenticità di delle parole che abbiamo appena ascoltato, che sono dirette al punto.
1: Io vi ringrazio e vi lascio il palco.

0: 12:08, è passata mezz'ora da quelle 11:36. Ritorniamo alla radura della memoria. Siamo con Tiziano Berti, siamo con la nostra Carlotta Nicoletti, ma ripartiamo da Tiziana dopo questi momenti celebrativi, altamente celebrativi. A te, Tiziana.
1: Sì, buongiorno Enrico, la cerimonia è appena terminata. Posso dirti che è stata una cerimonia molto emozionante, anche con colleghi. Anche con colleghi con cui in questi anni abbiamo raccontato questa commemorazione, devo dire che insomma, le lacrime sono scese molto di più degli altri anni, non so dirti perché, ma l'emozione che si sentiva quella radura della memoria quest'anno è stata molto più intensa. Per fortuna adesso è arrivato anche un po' di ombra e quindi insomma, riusciamo anche a respirare un pochino di più. Tanti gli ombrellini aperti che hanno cercato di far riparare dal sole, in particolare i familiari delle vittime. Allora vediamo se riusciamo a incrociare qualcuno di loro, in attesa poi ovviamente di sentire anche alcune delle istituzioni. Un momento di ricordo, soprattutto in particolare l'appello, il monito, devo dire, di tutti i discorsi che abbiamo sentito, della presa di coscienza, della responsabilità di chi è manager, di chi non è obbligato, non sceglie, ha detto Egle Possetti, fare quel lavoro e quindi proprio per questo ha una responsabilità ancora maggiore. Allora vediamo se Barbara Bianco e Giovanna Donato, così in qualche modo la puniamo per essere passata davanti alla telecamera. Tranquilla, tranquilla, tranquilla Barbara. 14 agosto dopo la sentenza, che giornata è questa per lei? Ricordiamo ovviamente lei era la compagna di Andrea Ceruni.
2: È sempre una giornata molto piena di dolore. Parliamo di ricordo, ma il ricordo scatena anche tanto dolore, però trasformato comunque in memoria, in tutto quello che è stato detto dai vari discorsi.
1: La sentenza in qualche modo ha, non dico lenito, però fatto fare un passo avanti, a quella che è la vostra, battaglia.
2: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto. È stato un lavoro immane, quello della magistratura, ma finalmente ha dato. Siamo solo alla sentenza del primo grado, però è già stato scritto.
1: Chi era Andrea?
2: Andrea era un camallo, perché vedo passare una maglietta di un collega, era un camallo, era un ragazzo pieno di vita, che purtroppo quel fatidico 14 agosto si trovava su quel ponte.
1: Andava a lavorare.
2: Andava a lavorare.
1: Grazie, grazie a Barbara Bianco. Intanto continuiamo qui dalla radura, in attesa anche che poi Carlotta si possa collegare con le istituzioni. Vediamo, non so se riusciamo anche a strappare una battuta in diretta a Nadia Possetti, non so se è possibile. Mi fa no con la
3: Abbiamo
1: testa,
3: passato.
1: mi fa no con la
3: Tu
1: testa.
3: sei la giornalista che stimo in assoluto di più, guarda.
1: Però dimmi solo una cosa, Nadia, è un 14 agosto diverso, ma in qualche modo un pochino più sollevati con la sentenza?
3: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima, come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che è così.
1: Grazie,
3: Grazie a te,
1: grazie
3: grazie
1: a.
3: Primo Canale per quello che avete fatto in questi 8 anni per noi.
1: Grazie,
3: Grazie.
1: grazie a Nadia Possetti. E ricordo, forse quest'anno per loro è ancora più difficile perché hanno perso la loro mamma proprio pochi giorni, fa. Andiamo, avanti nel incontrare, ecco, vediamo insomma anche le istituzioni, vediamo Egle, Possetti, c'è anche il questore. Abbiamo visto insomma anche il prefetto. Oh, buongiorno! Allora, guardate, venga, venga,
4: finché ci
1: venga che
4: vediamo
1: sono in
4: vuol
1: diretta.
4: dire che va bene.
1: Guardate, i telespettatori di Primo Canale si
4: Sono venuto a
1: ricorderanno.
4: piedi da via da Gibimonte perché i pullman non passavano, l'ho fatta a piedi fin qua.
1: Perché?

0: Con lui da Via del Campasso abbiamo ricordato perché lui è uno degli sfollati. 14 agosto anche per lei, insomma, è un giorno sempre complicato, vero?
1: Sì, sempre complicato. Prima di tutto mia moglie sta rimediando un pochino, ma ha avuto dei grossi problemi nell'anno successivo perché aveva perso la memoria, non ci si ragionava più, adesso le cose piano piano si sono un pochettino migliorate.
2: Io poi una doverosa premessa, che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno e a nessun insomma, risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
3: Ieri hai parlato e anche oggi hai ripetuto della memoria che non può essere semplicemente un ricordo ma deve essere qualcosa di attivo, di positivo.
2: La memoria è sicuramente un allenamento, dico sempre che è come un muscolo, è qualcosa che va allenato perché il tempo è nemico della memoria, ovviamente sbiadisce i ricordi, e attutisce quello che è stato il rumore, no, di un grande dramma come questo. E sta a noi, sta alle istituzioni anche col memoriale, con questa radura, portare avanti il ricordo a memoria ma soprattutto il messaggio che è quello di pretesa da parte delle istituzioni che ci sia una programmazione, che ci sia la messa in sicurezza del paese, che non ci sia uno scarico di responsabilità, ma ci sia la responsabilità di doversi occupare del presente e del futuro di questo paese.
4: Ancora sul risarcimento che chiederà la città, a parte le cifre, ci sono delle tempistiche, dei passaggi tecnici che dovrete fare, insomma, come avverrà tutto
5: sul risarcimento?
2: Ancora dei tempi non ci sono, è chiaro che poi ci saranno i tempi del processo, ma poi ci possono anche essere delle interlocuzioni precedenti. Noi siamo aperti a qualsiasi tipo di percorso, però quello che voglio dire è che non ci fermeremo e chiederemo quello che per Genova è giusto, perché come ho detto prima l'onda lunga del Morandi la stiamo ancora patendo. L'isolamento infrastrutturale, i problemi a raggiungere la città e in generale tutto quello che la città ha patito non solo in quei mesi ma poi per tutti gli anni che sono seguiti.
4: E a Quattro Giorni presi con autostrade non interagiranno?
2: Scusi?
4: E a Quattro Giorni presi con autostrade non interagiranno?
2: No, perché sono due percorsi diversi, questo è il percorso dell'ente che come ente, come comune di Genova vuole essere risarcito dei danni che ha subito e che continua a subire, non ci sarà diciamo una sovrapposizione, sono due percorsi diversi.
4: Sindaca, questa zona della città tende, lo sappiamo da tempo, una rigenerazione, il ponte è stato fatto, ma deve sorgere un parco. Ecco, prima
5: la rigenerazione della zona di Certosa.
4: Sono spesi i soldi che ci sono, Gucci dice 35 milioni, non so che fine abbiano fatto, ecco, si può fare un po' il quadro anche a che punto siamo e questi soldi, insomma, se basteranno, come stanno venendo spesi.
2: Beh, innanzitutto, come sapete, ci sono stati dei tavoli, ci sono state delle interlocuzioni formali che avete visto. Col viceministro Rixi siamo rimasti che a settembre rifaremo il punto della situazione e avremo delle novità per la città. È chiaro che qui c'è chi attende di essere riconosciuto nel danno e nel dolore che ha subito e c'è un'intera area che è stata vessata enormemente. Ora, io non voglio commentare chi dice che non sa dove sono finiti i soldi. I soldi ci devono essere e devono essere destinati a chi ha patito il danno.
4: Quindi spastano, il governo deve intervenire.
2: Bisogna innanzitutto, sono d'accordo con il viceministro Rixi, spendere quelli che ci sono. Se non bastano, ovviamente bisognerà intervenire.
4: Grazie mille.
5: E queste le parole del...
6: Abbiamo così sentito per esteso quello che è stato poi la parte più importante, il cuore del discorso della sindaca Silvia Salis alla platea sotto il Ponte San Giorgio nella radura della memoria. Forse possiamo tornare a Tiziana, dovevamo concludere quell'incontro con quel signore ritrovato appunto nella radura della memoria. A te Tiziana.
0: Sì, eccoci, abbiamo visto il momento di saluti anche commossi con Riccardo, con Vagon e l'arte. Un momento anche credo per voi importante perché è il ricordo dei ragazzi, dei giovani che va avanti anche con il rap, anche con modalità diverse, no? Perché l'arte può aiutare.
7: Certo, certo. Noi poi amiamo tutte le forme d'arte, in questi anni tante persone si sono avvicinate a noi con lo spirito di ricordare le nostre care con arte. C'è il ricordo con la giustizia, il ricordo

0: Con l'arte ci sono tanti tipi di ricordo e noi cerchiamo di portarli avanti tutti.
1: Possetti, noi ci siamo sentiti prima che iniziasse la commemorazione e la cerimonia, adesso a discorso anche finito possiamo fare alcune riflessioni proprio su alcuni punti che lei ha voluto ricordare, no? Sulla responsabilità, in particolare mi sembra proprio dei manager, che non sono obbligati a prendersi questa responsabilità.
0: Certo.
1: Qual è il messaggio che quest'anno vuole la

0: manager in pratica contro alle sentenze che sono state emesse nei giorni precedenti anche su Moretti. Il messaggio è che quando uno ha un ruolo minimo o più importante deve fare con perizia il suo compito. Il compito dei manager è un compito gravoso, difficile, pesante, ma nessuno li obbliga a farlo. Quindi nel momento in cui si fa questa scelta bisogna essere consci che è una scelta di controllo, di impostazione, e tutto questo è mancato nella vicenda del Ponte Morandi, perché il non fatto, gli errori, le mancanze e tutto quello che è stato fatto dalla catena di comando hanno portato alla tragedia. E quindi nessuno si può esimere e nessuno può evitare la responsabilità. Si può evitare la responsabilità non assumendone il ruolo.
1: Secondo lei questa responsabilità è stata riportata un po' all'attenzione con la sentenza di primo grado oppure no? Scema, e avete paura insomma che possa continuare ad essere così nonostante il vostro monito?
0: Allora, ci sono state molte sentenze in passato che hanno graziato i manager. Negli ultimi anni abbiamo avuto la sentenza definitiva di Avellino che non ha graziato Castellucci. Abbiamo avuto la sentenza definitiva di Viareggio per Moretti, e a questo punto la loro impunità che c'è stata negli anni l'hanno un po' sentita cadere addosso, perdere. E per noi questo è un elemento positivo, perché nessuno può venirmi a dire che in certe scelte non ci sia il peso manageriale.
1: Alle sue spalle c'è il viceministro Rixi che oggi rappresenta il governo. Sappiamo che come familiari voi vi aspettavate una presenza più intensa, forse non è il termine corretto.
0: Sì, il viceministro Rixi è sempre con noi, c'è sempre, lui è genovese, ha vissuto sulla sua pelle tutto. Chiaro che dopo una sentenza che vede coinvolte le parti dello Stato noi ci aspettavamo una presenza aggiuntiva importante. Da tanti anni nessun Presidente del Consiglio è venuto più a questa ricorrenza. Vogliamo auspicare che nelle prossime ricorrenze ci possa essere un Presidente del Consiglio.
1: Abbiamo sentito anche nelle parole della sindaca Silvia Salis l'annuncio di una richiesta ulteriore per quello che la città ha patito.
0: È giustissimo, perché la città ha patito tanto, i cittadini, e quindi è giusto che ci sia un ristoro di quello che nulla potrà ripagare quello che è stato tolto, ma un po' di ristoro per la città, anche solo per portare avanti progetti di integrazione, di sicurezza, magari per fare dei lavori all'interno della città che possano creare maggior sicurezza ai cittadini, e sarebbe molto importante.
1: Come sempre Possetti, chiudo non con la Presidente, non con la domanda alla Presidente, ma alla familiare di 4 vittime. Da quel punto di vista è diverso questo 14 agosto per lei?
0: Un po' sì. Devo dire che un pochino il cuore ha un po' di sollievo. Non potrà essere un grande sollievo mai, però sapere che c'è un primo pronunciamento così importante, così pulito, perché i giudici non si sono appiattiti sulle richieste della Procura, hanno lavorato, hanno valutato, e ci sono state delle richieste, delle condanne molto precise e che individuano precise responsabilità, per noi è molto importante. Quindi a me personalmente dà un pochino di sollievo.
1: Oggi come se l'immagina sua sorella, suo cognato, i suoi nipoti? Come sarebbero stati?
0: Belli, belli dentro e fuori, e poi sicuramente sarebbero stati molto agguerriti, soprattutto mia sorella, come lo siamo noi, su quello che sta capitando in giro per il mondo, che è una vergogna per l'umanità, e credo che mia sorella sarebbe stata assolutamente al nostro fianco nel lottare perché i deboli non possano sempre soccombere, come stanno facendo ormai sempre di più.

0: Grazie, grazie a Degele Possetti. Abbiamo visto anche alle sue spalle l'avvocato Raffaele Caruso, perché insomma un mese fa, quasi un mese fa, c'è stata la sentenza. Parole come sempre sentite molto lucide, avete sentito molto lucide Degele Possetti. Per quanto mi riguarda, direi che io da qui, dalla radura della memoria, vi posso salutare in questo 14 agosto, che è stato un 14 agosto molto caldo, con un pochino meno di persone, devo dire, sentire, ma molto molto emozionante. Vorrei dire più degli altri anni, forse, non lo so, è stata questa sentenza, non lo so, però devo dire che tantissimi sono stati gli occhi lucidi, le lacrime che sono scese sui volti non solo dei familiari, non solo di noi giornalisti, ma anche dei soccorritori, in particolare nel momento del silenzio e durante il video, che è il video poi di Primo Canale, che ricorda il nome e l'età delle 43 vittime.
1: Grazie, grazie Tiziano Berti, ringraziamo anche Carlotta Nicoletti, non so se riusciamo a sentirla o a salutarla. Telespettatori, andiamo da Carlotta? Allora, un saluto Carlotta dalla radura della memoria. Ci siamo divisi naturalmente per sentire più persone, per sentire più soggetti a 8 anni dal disastro del crollo del ponte Morandi. A te Carlotta.
2: Eh sì, mi unisco alle parole che ho sentito anche di Tiziana sull'emozione che insomma abbiamo provato oggi qui, rivedendo anche tutti i nomi delle vittime, vedendo anche i parenti tra le lacrime e il ricordo. Quindi è stato sicuramente un giorno importante e che ci riporta alla memoria quanto è successo e che non ci dimenticheremo. E poi anche questa notizia che è uscita, insomma, che il comune chiederà un risarcimento e che verrà poi insomma per la manutenzione della città. Questa è una speranza importante e ci auguriamo che possa accadere. Quindi grazie a te Enrico, ti restituisco la linea.
1: Sì, non è certo un evento che rinnova, che rimanda a se stesso, è ricco di nuove istanze, ricco di nuove idee. Siamo a 8 anni dal disastro del crollo del ponte disegnato dall'ingegner Riccardo Morandi per dare un volto ponte, una cosa un po' diversa, però a distanza di 8 anni le emozioni sono diverse, le emozioni si accrescono anche perché ne arriviamo dopo una sentenza da un processo di primo grado che ha comminato quasi 180 anni per 32 persone, per 32 soggetti. Io vi ringrazio per essere stati con noi, Primo Canale è sempre in prima linea quando riguarda tutta l'informazione. Grazie e buon proseguimento a tutti voi, arrivederci.

Ore 11.36, il minuto di silenzio rotto solo dal suono delle campane, delle sirene delle navi in porto. A 8 anni di distanza dal crollo di Ponte Morandi, Genova si è fermata per ricordare i nomi e i volti delle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018. Una giornata di forte emozione, la prima commemorazione con la sentenza, che ha condannato in primo grado 32 persone a oltre 180 anni di carcere. Come da tradizione, la messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo di Genova, Marco Tasca, che ha ricordato il valore della memoria e l'importanza di stare accanto a chi, quel giorno di pioggia di 8 anni fa, ha perso per sempre un familiare. La radura della memoria è il momento del ricordo e di

0: discorsi ufficiali, il sindaco di Genova Silvia Salis ha annunciato che la città chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito con il crollo del ponte. L'emozione dei parenti delle vittime, che avrebbero invece voluto una presenza maggiore del governo e dello Stato dopo la sentenza che ha condannato anche chi, lo Stato, lo rappresentava nel momento della tragedia. La musica e la commozione che si uniscono poi nel silenzio e nel rispetto. Genova che si ferma e quella richiesta di giustizia che ora inizia a vedere la luce e si accompagna alla denuncia di un sistema consolidato che ha permesso che quella tragedia avvenisse. A margine della cerimonia la presidenta del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, Egel Possetti, ha confermato di essere stata chiamata negli scorsi giorni dall'attuale amministratore delegato di Autostrade per un incontro. Sono state poi le musiche di Genova Sinfonetta e le parole del rapper genovese Vago a chiudere l'ottava commemorazione, ricordato a tutti che da allora il 14 agosto per 43 famiglie, per Genova e non solo, non è più un giorno come gli altri.
1: Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi.
2: Forse negli ultimi anni la presenza delle istituzioni dal punto di vista della presenza fisica si è un po' affievolita.
3: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto.
4: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima. Come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che...
5: L'unica certezza è che oggi facciamo l'ottavo anniversario con dei colpevoli. Il tribunale ha riconosciuto che non era un caso, è caduto il ponte ma l'hanno buttato giù. Hanno assassinato i nostri cari. Questa adesso è l'unica certezza che abbiamo. Il resto non cambia molto per noi, i nostri figli non ce li dà nessuno.
6: Sul serio, la sofferenza per la perdita di mio fratello, quella non scema e non cambierà sicuramente per il resto della nostra esistenza, ma insieme siamo riusciti a creare un'ottima squadra per continuare ad affrontare le diverse battaglie.
7: Piacere ricordare la memoria, incontrare gli altri familiari. Dopo la sentenza diciamo che siamo un po' più sollevati perché la verità è venuta fuori. La verità è venuta fuori. E diciamo che non sono state grosse condanne, ancora ci sarà il secondo grado e poi l'appello e la Cassazione. Noi ci aspettiamo che le pene, piuttosto che diminuire, aumentino.
8: Un passo importante, oggi è la prima volta che si fa una commemorazione dopo la sentenza di primo grado. Io mi auguro che l'anno prossimo ci sarà già quella di secondo grado e si finirà prima o poi questo processo che sembra infinito.

0: quindi non commento la sentenza, anche se ha lasciato ovviamente qualche amaro in bocca. Però i tempi sono fondamentali, soprattutto per un paese che si sta reinfrastrutturando e che deve andare a verificare e capire quelle che sono state tutte le problematiche connesse a, e le responsabilità connesse al crollo del Ponte Morandi.
1: Sono tante persone che hanno sofferto, che si ricorderanno di questa data per tutta la loro vita. Io penso che questa data sia assolutamente importante, sappiamo che non c'è futuro senza memoria, per cui questa data è fondamentale per tutti, amministratori pubblici e privati che devono costruire infrastrutture. Il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture, lo sapete, ma non solo il nostro, tutto il mondo ha bisogno di infrastrutture per sviluppare l'economia. Ebbene, queste infrastrutture, sia per chi le costruisce e anche e soprattutto per chi poi le deve utilizzare, non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. Questo è un monito che questa data porterà per sempre, è un faro per, non solo per la nostra città, come la lanterna, no? Questa data è un faro per tutti quelli che si dovranno occupare di infrastrutture, sia pubbliche che private.
2: Sa che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno e a nessun risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
3: Abbiamo due modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato, uno è rammentare, portare alla mente e l'altro è ricordare, portare al cuore, e noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

Noi siamo qui dopo 8 anni col nostro fardello di dolore, con le conseguenze che derivano da quel giorno, che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra.

Dopo la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, è il momento dell'uscita all'aperto. Quindi siamo nella raduna della radura della memoria, sono le 10.31, cari telespettatori, e tutti voi con noi, con un grande mezzo di comunicazione, abbiamo seguito, siamo stati parte importantissima di tutto quello che è accaduto dopo il 14 agosto del 2018. La giornata importante è questa perché arriva, come vi ho detto prima degli spot, è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado, ne seguiranno naturalmente altre, e questo è particolarmente importante. Abbiamo già sentito i pensieri di coloro che rappresentano le amministrazioni in vario grado, che rappresentano le autorità, e ricordiamo che manca un'ora, poco più di un'ora, perché tutto questo accadde alle 11.36 in una giornata pazzesca. Se uno sceneggiatore avesse voluto scrivere un film horror, l'avrebbe ambientato probabilmente il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, con un tempo da tregenda, e così era, e così è stato in effetti. Le nostre parole, in attesa di tornare alla radura della memoria, ricordano quello che tutti noi, non solo noi che abbiamo fatto e come informazione, come la sappiamo fare, ma noi cittadini, i liguri, che necessariamente dovevano passare da Genova. Immaginate, era il giorno delle ferie, era il giorno, la vigilia di Ferragosto, il giorno in cui ci si muove. Com'è stata stravolta la nostra vita, e lo è ancora adesso, perché ancora adesso voi lo sapete quali sono le difficoltà per chi è locale, per chi è indigeno, per chi è ligure, dover passare necessariamente con la macchina da una parte all'altra della nostra regione. Ed è uno strascico che noi tutti portiamo dentro. Ma le nostre vite poi sono state stravolte, perché è sempre stato presente in noi il dolore di queste 43 vittime innocenti che sono cadute nel crollo del ponte Morandi, quel ponte gigantesco, quel ponte che segnava in maniera indelebile dal punto di vista architettonico la Valpolcevera, così lo volle l'ingegner Morandi, quel ponte sbriciolato per l'incuria delle persone che dovevano manutenerlo e che, come afferma la sentenza, hanno lucrato sugli utili, per avere più utili, si sono tenuti in tasca i soldi che servivano per l'ammodernamento del ponte, per seguire una creatura comunque così fragile, così come l'aveva raccomandata ai posteri l'ingegner Morandi. Adesso siamo qui all'ombra del ponte San Giorgio, costruito in 15 mesi, possiamo dire a tempo di record, possiamo dire che questo ponte ha ridato una

0: una vita, un legame della Liguria con il mondo, ma le nostre vite sono comunque stravolte ogni giorno nella vita, negli spostamenti quotidiani, non è ancora la vita come quella che avevamo prima, che era prima per noi. Manca quasi un'ora al momento, perché sono le 10:34, quindi mancano 62 minuti al rintocco, mancano 62 minuti al minuto di silenzio. Noi torneremo con Tiziano Berti, con Carlotta Nicoletti, anzi stiamo per tornare con Tiziano Berti, con Carlotta Nicoletti nella radura della memoria, che questo sarà un luogo storico. Ci sono 43 alberi, li vedete, che fanno a corona di questa platea pubblica, ognuno con un arbusto diverso, con un nome diverso, per ricordare ovviamente i 43 poverini che a loro insaputa il destino quel giorno ha tagliato i fili nello stesso momento per 43 persone. Quindi luogo altamente simbolico, luogo che deve essere inserito nelle visite scolastiche, è già stato inserito, luogo che deve servire per tutti. A seguito di tutte queste iniziative ne è maturata un'altra, ed è maturata dopo 8 anni, anche perché c'è tempo, c'è bisogno che le cose maturino. Di portare un pezzettino di quel crollo, di quel disastro, in tante città italiane, per ricordare a tutti, per estendere il dolore a tutti e ricordare a tutti, anche chi non era in Liguria, anche chi ha soltanto percepito queste cose attraverso i telegiornali nazionali, questa catastrofe attraverso i telegiornali nazionali, per ricordare che è successo questo, quello che non deve più accadere, quello che tutti noi, chi ci amministra, deve stare attento perché non accada, per il dolore di una comunità intera. Allora, noi abbiamo anche preparato delle pillole, insomma, Primo Canale, anche questo. Salutiamo intanto, non l'ho fatto, Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina, che stanno curando la regia, stanno curando tutti questi collegamenti. Quindi partiamo con una nuova pillola, direi, in attesa di tornare appunto alla radura della memoria, mentre stanno arrivando le autorità che siederanno in prima fila in questo momento. Allora, andiamo con la prima pillola.
1: Bianca. In quella cabina bianca c'era il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente.
2: Il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente che è intervenuto per primo. Il reparto mobile di Bolzaneto è arrivato proprio in linea d'aria entro pochi minuti dal momento dell'impatto. E sono stati loro, quelli del reparto mobile, ancora prima dei vigili del fuoco, a scendere nel fiume, nel greto, in quello che resta appunto del greto e del Polcevere. Ebbene, quella motrice del TIR conteneva all'interno appunto il camionista, e il camionista si è salvato, è uscito tratto in salvo poi dagli agenti della polizia e poi anche dai mezzi di soccorso, e portato all'ospedale. È ancora vivo e può raccontare questa tragedia. Diversa sorte invece è toccato alla Panda, che vediamo schiacciata da una parte del viadotto, e a quell'Audi bianca che si trova dalla parte opposta del corso d'acqua verso le gru dei vigili del fuoco. Signora, per Primo Canale, lei è un'amica di famiglia di una persona che non si trova. Di chi stiamo parlando? Un giovane, un anziano?
3: Stiamo parlando di un ragazzo giovane di 22 anni che si chiama Diary Marius, e di un altro ragazzo sempre albanese di 30 anni, che tutte e due stavano andando a lavorare, percorrevano l'autostrada quando è caduto il ponte. Almeno noi sappiamo che la moglie gli ha detto alle 11:30 sto partendo, sto caricando Marius e stiamo andando a Rapallo a fare il lavoro, e poi di lì abbiamo perso le tracce.
2: E partivano da dove questi ragazzi?
3: Partivano
2: da Sestri Ponente, quindi da Genova Aeroporto, quindi da una zona obiettivamente vicina a quella poi del viadotto Polcevera.
3: Assolutamente.
2: Voi siete arrivati qua da quanto?
3: Noi siamo qua da 12:30.
2: E state cercando di avere notizie?
3: Di avere notizie, perché tra le vittime non ci sono, tra i feriti non ci sono, però non hanno trovato neanche il cubo.
2: Loro usavano con un Fiat Cubo, un piccolo furgone merci.
3: Certo.
2: Che attività svolgevano?
3: Mio marito ha un impiego di pulizia, loro sono i suoi dipendenti.
0: Così, 8 anni fa, sono passati 8 anni, ritorniamo alla radura della memoria con Carlotta Nicoletti. A te, Carlotta.
4: Sì, eccoci Enrico, siamo qui e sta per iniziare proprio tra pochissimo la cerimonia, insomma sono stati invitati a sedersi quelli che sono i presenti e quindi tra poco verranno deposte anche quelle che sono le corone e appunto ci sarà anche da parte delle massime autorità e anche dei parenti delle vittime un minuto di

0: Silenzio, poi chiaramente si inizierà con la commemorazione, ci saranno i vari interventi che appunto abbiamo detto anche prima per quanto riguarda il sindaco di Genova, il presidente della regione e anche il viceministro Rixi. Intanto stanno arrivando proprio tutte le istituzioni, si stanno per sistemare, abbiamo visto anche appunto Monsignor Tasca che è arrivato dopo aver celebrato la messa e quindi veramente mancano pochissimi istanti. Proprio all'inizio della commemorazione, la prima, dopo la sentenza di primo grado del processo del crollo del Ponte Morandi, quindi ci sarà anche un momento invece, come abbiamo detto, dedicato a una parte artistica studiata per l'occasione, proprio con alcuni momenti musicali e poetici eseguiti dall'orchestra di Genova Sinfonietta, diretta da Matteo Manzitti e dal rapper Vago. Quindi insomma siamo proprio ai sgoccioli, si sta per iniziare, poi ricordiamo alle 11.36 ci sarà di nuovo un minuto di silenzio, l'orario in cui è crollato il ponte Morandi. Quindi qua è tutto pronto, attendiamo veramente pochi istanti ormai per iniziare la commemorazione. Ecco che iniziano a suonare, ci siamo, vi restituisco la linea.
1: Allora, rientriamo in studio semplicemente per commentare in attesa di sentire il... Sentiamo già appunto le voci, no? dello speaker, giusto? Della radura della memoria. Andiamo a sentire la voce.
2: Il tempo non è lineare. Può accelerare e può rallentare.
3: E questo lo sa bene chi vive un lutto. Chi 8 anni fa ha perso un papà, un figlio, un nipote, una sorella. Il tempo cambia. Abbiamo 2 modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato. Uno è rammentare, portare alla mente, e l'altro è ricordare, portare al cuore. E noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

allora entro io. E così abbiamo visto il primo momento che ha dato il via alla commemorazione qui alla Radura della Memoria, il suono del silenzio e il momento all'interno della radura davanti alle corone di fiori che sono quella del comitato ricordo vittime Ponte Morandi, sono 43 rose bianche e rosse, e poi c'è la corona del Presidente della Repubblica, la corona della Presidenza del Consiglio, la corona della Camera dei Deputati e del Sindaco di Genova. Inizia quindi la commemorazione. Ci sono decine di ombrellini bianchi che si sono aperti per cercare di combattere il sole e il caldo che in questo 14 agosto è particolarmente forte qui alla Radura della Memoria. E allora direi che possiamo iniziare a vivere insieme questo momento di commemorazione di questo 14 agosto che inizia con un momento musicale.

Genova Sinfonietta ci accompagnerà in questa mattinata insieme. Fatemi ringraziare Xenia Bomarsi, che è la soprano, che sta vivendo anch'essa un lutto proprio in questo momento per la scomparsa di suo papà qualche ora fa. Non è facile, grazie per essere qua con noi.

0: Saluto Egle Possetti, le famiglie delle vittime. Noi iniziamo questa cerimonia con una piccola sorpresa. Intanto chiamo sul palco Gianni Andreoli e i bambini dell'associazione Noi per Voi, perché mentre il palco si rimette in ordine, i bambini sono il nostro futuro, sono bambini che 8 anni fa avevano un anno, anche se dice, sono nato a novembre, ne avevo quasi 2. Gli altri ne avevano 2 effettivamente, non ricordano nulla, non guardavano la televisione, e poter raccontare quello che è successo, costruzione della memoria collettiva. Grazie Gianni.
1: Grazie.
0: Abbiamo Gianni, Leonardo, Gianni.
2: Ciao, mi chiamo Gianni.
0: Ho appena detto che avevi 2 anni quel giorno e che voi siete i bambini che portano luce in tantissime manifestazioni, è vero?
1: È vero, sì. Loro, quando facciamo le manifestazioni, i bambini della Vallestura ci sono sempre. Hanno anche una maglietta per la camminata, ma sono sempre disponibili. Oggi potevano essere di più, ma con questo caldo è veramente, sono degli eroi.
0: E fin troppo. So che avete fatto una sorpresa,
1: sì.
0: Ma anche per voi c'è una sorpresa, è vero Egle? Ti chiamo un attimo. E ti presto il microfono.
3: Sì, c'è una piccolissima sorpresa, un regalino per i bimbi della Vallestura. Sono solo dolcini, eh? Mangiati con moderazione.
0: Grazie. Grazie bimbi. Questo è per voi.
1: Che di notte la luce si accende e lascia il buio dietro. È una speranza per il futuro.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
3: Lo metteremo al memoriale.
0: Grazie, Egle, ci vediamo dopo.
3: Grazie,
0: grazie bimbi. Ciao. Dicevo, costruiamo memoria e lo facciamo con diverse voci questa mattina. La memoria è un valore universale che attraversa culture e fedi, e chiamo Alfredo Maiolese, European Muslim League. So che questa mattina, mentre faceva colazione, parlando con sua moglie, ha immaginato quello che il tempo della fisica quantistica descrive molto bene, che la musica riesce a fare, portarci avanti, portarci indietro. La musica ha un tempo, una durata, ma non sappiamo quanto duri quando poi siamo sospesi insieme a lei. E so che ha fatto questa riflessione.
4: Si sente? Buongiorno a tutti. Prima di iniziare il discorso ho fatto anche un'altra riflessione. Ci sono anche credenti qua di diversi fedi. E ho detto, se è veramente insopportabile questo caldo per chi crede nell'aldilà, mi auguro veramente che poter accedere tutti quanti noi in paradiso, perché l'inferno veramente è insopportabile. Quindi mi auguro veramente che questa riflessione possa essere condivisa tra tutti, tra credenti, non credenti, laici, eccetera. Nel nome di Dio, il più clemente e più misericordioso, signor Vice Ministro, signor Presidente della Regione Liguria, signora Sindaca di Genova, Sua Eccellenza Reverendissimo Arcivescovo di Genova, Egregio Imam di Genova, autorità civili e militari, gentili sindaci dei comuni presenti, che ne ho visti parecchi, familiari delle vittime, signore e signori, ci sono momenti in cui le parole non bastano. Sono commosso perché sono passati 8 anni, però tutte le volte mi viene in mente, anche perché abbiamo conosciuto in modo più particolare Egle Possetti, abbiamo fatto qualcosa, quindi veramente mi ricordo sempre quegli 8 anni fa. Ci sono momenti in cui le parole non bastano, eppure il dovere della memoria ci chiama ogni anno a ritrovarci insieme per ricordare 43 vite spezzate troppo presto. Sono trascorsi appunto 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi, oggi San Giorgio. Il tempo è passato, ma non ha cancellato il dolore delle famiglie, né ricordo di una ferita che ha segnato Genova e l'intero paese. Oggi non siamo qui soltanto per rendere omaggio alle vittime,

0: La memoria non serve solo a custodire il passato, serve anche a proteggere il futuro. E questo vorrei ripetere. La memoria non serve solo a custodire il passato, serve anche a proteggere il futuro. Per questo acquista significato più autentico quando si traduce in responsabilità. Un ponte nasce per unire. Quel giorno non è crollato soltanto un'opera di ingegneria. Si è spezzata la serenità di tante famiglie e si è incrinata la fiducia di un'intera nazione. Da quella tragedia abbiamo imparato che la solidarietà, la vicinanza e il senso di comunità possono diventare il ponte più forte che una società sia capace di costruire. Le 43 vittime provenivano da diverse città italiane, ma anche altri paesi, non soltanto italiani. Tra loro vi erano anche due cittadini di fede musulmana, il cui ricordo oggi si unisce a quello di tutti coloro che persero la vita, perché il dolore non conosce confini, nazionalità, religioni, colori, razze, culture. Il dolore è uguale per tutti, il dolore è da sopportare. Quindi davanti alla perdita di una vita umana siamo tutti uguali. Come presidente della Lega della European Muslim League, Lega dei Musulmani Europei, rinnovo la nostra vicinanza ai familiari e a quanti continuano a testimoniare con affetto e rispetto la memoria dei loro cari, che oggi sono diventati anche nostri cari, e non lo diciamo perché siamo qua a parlare, ma perché sentiamo ovviamente questa sensazione, questa empatia che c'è tra di noi. Il ricordo di queste 43 vittime del Ponte Morandi appartiene innanzitutto alla loro famiglia, come ho detto, ma anche alla coscienza dell'Italia. Il modo migliore per onorarle è fare della tutela della vita, della sicurezza, del senso del dovere, un impegno quotidiano. Non possiamo sempre, e questo è un po' il nostro difetto, per quanto noi possiamo amare l'Italia, eccetera, sì, posterghiamo un po' con superficialità, poi crolla il ponte, allora ci svegliamo da questo topore. È questo che noi dobbiamo appunto superare. Non dobbiamo vivere con superficialità, ma dire noi c'è questo pericolo, lo dobbiamo affrontarlo. E non dobbiamo trovarci uniti soltanto nelle difficoltà, come quando è successo. Dobbiamo imparare a riconoscerci ogni giorno nella nostra comune umanità, pur nelle nostre differenze. Credetemi, la differenza non è un limite, la differenza è una ricchezza, perché noi siamo sempre insieme. Non esiste un cristiano, un musulmano, un ebreo, siamo degli esseri umani. Crediamo soltanto a ciascuno di rispettare le giuste regole. Non è che io sono musulmano non devo rispettare la legge e il cristiano deve. Tutti quanti dobbiamo rispettare le leggi. Perché rispettarle significa avere cura degli altri, assumersi le proprie responsabilità verso la comunità e contribuire alla sicurezza di tutti. Invochiamo Dio Altissimo affinché accolga nella sua misericordia tutte le vittime, doni conforto ai loro familiari e guidi i nostri passi nella costruzione di una società sempre più giusta, più sicura, più unita, fondata sulla dignità di ogni persona. Che Dio l'Altissimo benedica Genova, tutta l'Italia e tutti noi. Grazie.
1: Grazie Maiolese, la voce della spiritualità ci ricorda che il dolore può unire e non deve dividere. Chiamo l'imam Salah Hussein.
2: Buongiorno a tutti, saluto i familiari delle vittime, le autorità civili, militari e religiose. Oggi siamo riuniti qua per la commemorazione delle vittime di 8 anni fa. Essere cittadino di questa città vuol dire condividere i momenti di gioia e di tristezza, sentirsi parte di questa città. Quindi noi condividiamo con la città questo momento di tristezza e speriamo di che tutti noi impariamo dalla nostra esperienza e i nostri errori, di che il futuro sia migliore del passato. Se può essere di cordoglio, i vostri cari sono in mani di Dio, il compassionevole e il misericordioso. E un giorno li incontreremo.

Dio ci ha creato da un uomo, da una donna, ci ha affidato, o noi nel Corano si dice che abbiamo accettato una responsabilità immane. Questa accettazione di questa responsabilità è data da un'ignoranza nostra, da un'inconsapevolezza. Questa responsabilità è il libero arbitrio e c'è Dio, per questo ci ha affidato la gestione della terra. Siamo i vicari di Dio in terra. Abbiamo questa responsabilità di amministrare le risorse che Dio ci ha dato nel migliore dei modi. Nel Supremo Corano disse: Dio ha offerto questa responsabilità al cielo, alla terra, in montagna. Hanno rifiutato, hanno temuto e l'ha presa l'uomo, è inconsapevole, incosciente. Essere di libero arbitrio vuol dire che siamo responsabili delle nostre azioni. Quindi ogni dono di Dio che ci ha dato, il potere, la ricchezza, la forza, l'intelligenza, la bellezza, qualunque altra, è una responsabilità innanzitutto, non è un privilegio. Ogni potere è una responsabilità, non è un privilegio, ne saremo responsabili davanti a Dio, nel piccolo e nel grande. Nessun essere umano è senza responsabilità, però questa responsabilità può crescere. Dio ci ha aiutato in questa nostra missione, ci ha invitato messaggeri, inviati, le sacre scritture. Ecco, a proposito, per me, per noi musulmani, c'è un solo Dio per tutti e c'è una sola religione, che l'uomo ha voluto decorarla in maniera diversa, attribuirla al suo uso, consumo, delle volte per comodità, delle volte con buona fede, altre volte con malafede, però la religione di Dio è una e Dio è uno. Quindi siamo tutti creature di Dio, ne siamo responsabili nei confronti di Dio, di questa responsabilità. Dio ci dà una mano insegnandoci a fare la preghiera, la meditazione, le buone azioni. Queste cose aiutano a essere una persona corretta, ricordarci che siamo davanti a Dio, ricordarci che un giorno saremo davanti a Dio a rendere conto delle nostre azioni. Quindi abbiamo questo aiuto nelle preghiere quotidiane. Noi musulmani abbiamo 5 preghiere al giorno, perché l'uomo è distratto per natura, si distrae, si viene trascinato da questo potere, da questa ricchezza, da questa terra, e ha bisogno di essere elevato nei momenti della giornata, ricordare che è fatto sia di carne che di spirito. L'intelletto che ci distingue dagli altri animali, dagli altri creature, questa è una responsabilità. La responsabilità è verso noi stessi, di curare noi stessi, la nostra fede, il nostro fisico, la nostra anima. Responsabilità verso Dio, di riconoscerlo e rispettarlo. A proposito, le preghiere nostre non sono fatte per Dio. Le preghiere nostre, essere buoni, non è per Dio, è per noi stessi. Perché Dio disse: se tutti voi, creature, foste al miglior cuore dell'uomo, non aggiungo nulla a Dio. Se tutti voi, uomini, foste al peggiore degli uomini, non togliere nulla a Dio. E vostre azioni che ne sarete responsabili. Se trovate del bene, ringraziate Dio. Se trovate del male, vi lamentate con voi stessi. Quindi la responsabilità, direi, maggiore ne abbiamo verso il prossimo. Il profeta Muhammad ha descritto la fede dicendo che la fede è fatta da più di 70 elementi. La più alta, la testimonianza di fede, che riconoscere Dio e i suoi messaggeri. La più bassa, togliere il fastidio dalla strada. Quindi la fede è fatta di spiritualità, ma anche di azione. Discriminare, parlare male, essere ingiusto, corrompere, rubare, infastidire, non rispettare, sono azioni terribilmente brutte davanti a Dio, perché

0: Dio è il grande, il misericordioso, per perdonare tutte le cattive azioni che noi abbiamo fatto nei suoi confronti. Lui è il grande. Perdona le nostre dimenticanze, i nostri errori, ma non perdona mai l'ingiustizia noi che commettiamo verso il diverso. Non perdona mai l'ingiustizia che abbiamo fatto verso il diverso. Quindi ne saremo conto di quello che abbiamo rubato, di quello che abbiamo infastidito, di quello che abbiamo tolto, di quello che abbiamo trascurato in maniera consapevole. Quindi la discriminazione, l'odio razziale, l'odio religioso, l'odio per il colore di pelle, il razzismo è una cosa odiata da Dio. Grazie.
1: Essere qui a ricordare vuol dire portare al cuore le storie e i volti di 43 persone, ma vuol dire, chiamo Monsignor Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, essere anche vicini e portare al cuore la presenza di chi da tanto tempo chiede verità e giustizia e ricorda con grande forza e grande amore chi non c'è più oggi.
2: Cari familiari delle vittime, distinte autorità civili e militari, cari amici, ci ritroviamo ancora una volta in questo luogo della memoria. Il tempo che passa può insegnare a convivere con il dolore, ma non lo rende meno vero. Nessuna ricostruzione ha potuto ricomporre quanto in quel giorno si è spezzato. Affetti, sogni, futuro, vita. Oggi siamo qui perché la memoria non diventi abitudine, perché il ricordo con coscienze e perché il desiderio di giustizia non venga estinto. Le sentenze giudiziarie sono sommamente necessarie e costituiscono un imprescindibile passaggio per il riconoscimento delle responsabilità. Non di meno nessuna decisione umana potrà restituire perdite tanto grandi e sanare ferite tanto profonde. Il richiamo alla individuazione delle responsabilità ci induce a considerare il ruolo di chi esercita compiti sociali, economici e politici. Quest'anno ricorre l'anno giubilare francescano. E mi viene spontaneo ricordare la lettera di Francesco d'Assisi, lettera ai reggitori dei popoli, in cui egli si rivolge a quanti rivestono responsabilità pubbliche, un'esortazione tanto semplice quanto decisiva. Non dimenticate il Signore. Che cosa significa oggi questo invito? Significa ricordare anzitutto che la vita non ci appartiene in modo assoluto. Il credente sa che essa è un dono di Dio, è preziosa, irripetibile, ma anche limitata. Il tempo che ci è dato per questo va speso con sapienza. Le energie sono limitate e non possono essere disperse nell'indifferenza, nell'improvvisazione o nella ricerca di interessi particolari e di scarso respiro. Le risorse a nostra disposizione vanno amministrate con lungimiranza e con giustizia. Dimenticare il Signore significa in fondo dimenticare l'uomo, significa lasciare che altre logiche prevalgano, il profitto che dimentica il volto di chi lavora, il calcolo che prevale sulla cura, la superficialità che sostituisce la vigilanza, l'interesse di pochi che oscura il bene di tutti. Quando questo accade, le tragedie che recano il segno della responsabilità umana si rivelano tecnici, bensì più profondamente l'espressione di crisi morali e civili.

Per questo l'invito di San Francesco è di straordinaria attualità. Esso interpella anzitutto coloro ai quali sono affidate responsabilità politiche, economiche, amministrative e sociali, ma riguarda in realtà ciascuno di noi. Ognuno nel proprio ambito è chiamato a custodire la vita degli altri attraverso la serietà del proprio lavoro, la

0: qualcuno possa domandarsi se non sia stato il Signore a dimenticarsi dei suoi figli. È una domanda che attraversa il cuore di molti e che la fede non censura. La Sacra Scrittura stessa conosce il grido di chi si sente abbandonato, ma ci consegna un messaggio di salvezza. Nel mistero del dolore, Dio non resta distante. Egli agisce pure quando Dio non condivide solo la sofferenza dell'umanità nella croce di Gesù Cristo, ma è presente anche nelle mani di chi soccorre, nella dedizione di chi cura, nella solidarietà di chi sfida egoismo e individualismo. Anche questo abbiamo visto in questi 8 anni e di ciò dobbiamo ringraziare il Signore e ringraziarci fra di noi. Questa dinamica di bontà non elimina il dolore, ma non gli riserva l'ultima parola. Francesco d'Assisi nella medesima lettera invita poi coloro che governano a rendere onore al Signore in mezzo al popolo. Rendere onore a Dio significa onorare la dignità dell'uomo, tradurre il potere in servizio, l'autorità in responsabilità, la competenza scientifica e l'inventiva imprenditoriale in cura concreta del bene comune. E questo peraltro il nucleo della recente enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas. Che la memoria delle vittime continui a parlare alle nostre coscienze, rendendoci più vigilanti, responsabili, umili e uniti. E che da tale memoria possa crescere una città nella quale la cura della vita umana e del bene comune rappresentino sempre il primo criterio di ogni discernimento e scelta. Grazie.
1: Grazie Monsignor Tasca, ed è in effetti la città in cui vogliamo vivere. Memoria non è soltanto un rito, definisce chi siamo, definisce il futuro. La sindaca Silvia Salis.
2: Cari familiari delle vittime, cittadini, cittadine, autorità politiche, civili, religiose, militari, Vice Ministro Rixi, Presidente Bucci, il tempo passa, lo sappiamo, e scivola via, spesso sembra indifferente a quello che succede, ma ogni anno, da quel 14 agosto, qui a Genova il tempo si ferma. Si ferma e ricordiamo il suono della pioggia scura, il suono di telefoni che non hanno più risposta. Ricordiamo chi non ha più potuto abbracciare i propri cari e l'angoscia di una città che si è scoperta improvvisamente ferita al cuore. Così oggi ci ritroviamo qui in questa radura della memoria, nella sua versione definitiva, i 43 alberi che riportano il nome delle 43 persone che non ci sono più, hanno abbandonato i vasi e sono protetti da questa struttura di legno. Le loro radici nella terra ci devono insegnare quello che è l'utilità e lo scopo della memoria, non solo non dimenticare, ma continuare a cercare la verità. La memoria per restare viva ha bisogno di persone che non si stanchino di raccontare, ed è per questo che ringrazio l'Ordine dei giornalisti e l'Associazione per aver ieri aperto a Palazzo Tursi una mostra fotografica importantissima, perché non si dimentica tramite le parole, non si dimentica tramite le immagini. Ringrazio gli artisti e gli attori che tra ieri e sera e oggi, attraverso l'arte, che è un linguaggio universale che ci sprona a cercare la verità, ci hanno scosso l'anima. Questo 14 agosto però segna un confine rispetto agli altri anni, perché questo 14 agosto qualcosa è cambiato, un elemento nuovo e denso di significato. Per la prima volta sentiamo che le nubi iniziano a dissiparsi, per la prima volta sentiamo che la sete e la voglia, il bisogno di poter avere verità sta arrivando a noi. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva di condanna, è una garanzia fondamentale dello Stato di diritto e quindi noi a questa ci atteniamo. Ma il 16 luglio in quell'aula era doveroso esserci come sindaca di questa città, ma era doveroso che le istituzioni ci fossero.

0: fossero, per guardare in faccia i parenti delle vittime e dirgli: noi siamo con voi nella ricerca della verità, siamo al vostro fianco. Nessuna sentenza di nessun grado potrà riportarti un abbraccio che non c'è più, una persona che ami. No. E degli avvocati, permettetemi di ricordare il PM Terrile, inizia a rendere giustizia. Inizia a rendere giustizia al vostro coraggio instancabile, alla vostra battaglia, alla vostra voglia di verità. Oggi c'è scritto nero su bianco che quello che è successo non è stata una fatalità imprevedibile. È stato un fatto determinato da omissioni inaccettabili e incurie intollerabili. Sono state vittime di scelte in cui l'avidità e l'interesse economico hanno calpestato il dovere sacro della manutenzione. Il profitto non deve e non dovrà mai più costare delle vite umane. L'anno scorso per la prima volta mi trovavo qui a parlarvi da sindaca, ho chiesto scusa a nome delle istituzioni, perché chiunque le rappresenti si deve fare carico di quello che è stato e deve avere la responsabilità di costruire quello che sarà. Il baratro che avete attraversato non è paragonabile a nessun dolore ed è una ferita che non ammette nessun tipo di paragoni, e questo lo voglio premettere. Però quest'anno sento un dovere altrettanto forte, che è quello di difendere Genova. Una Genova forte, resistente, che si era alzata anche al lavoro dei commissari, che ringrazio. Ma la sentenza l'ha detto chiaramente. L'intera città ha subito un danno profondo, un danno che non si può affiancare al dolore delle famiglie, ma un danno che ha il diritto di essere riconosciuto e risarcito. Noi genovesi lo viviamo ancora oggi, cantieri infiniti, incertezze, e comunque l'onda lunga del crollo del Morandi è ancora ben presente in questa città e proprio qui, in questo territorio, lo sappiamo bene. Per questo credo che sia doveroso annunciare oggi che il Comune di Genova chiederà un risarcimento molto, molto importante per i danni patrimoniali e d'immagine che ha subito, e qualsiasi risorsa riusciremo ad ottenere verrà interamente dedicata a un programma di cura, manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città. Lo dobbiamo alle persone che hanno perso la vita e lo dobbiamo alla nostra città. Mantenere viva la memoria non è soltanto un dovere civile, ma anche un impegno morale, per far sì che il ricordo si trasformi in tutele per chi oggi in questa città vive tutti i giorni e si trasformi in vicinanza a chi deve continuare a cercare la verità. E anche attraverso la raduna al memoriale che vogliamo lanciare un messaggio: qui ci verranno bambini, ci verranno giovani. Questo luogo deve servire a insegnarli che devono pretendere verità e impegno da parte delle istituzioni, devono pretendere programmazione, devono pretendere responsabilità, e a noi l'obbligo di meritarci questa responsabilità. Grazie.
1: Grazie alla sindaca di Genova. Do la parola al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

Saluto alle famiglie delle vittime, un saluto a tutti i presenti, un saluto alle autorità civili e militari, al Vice Ministro Rixi, ai rappresentanti ovviamente dell'Arcivescovo, all'Imana, a tutti voi che siete qui. Vedo volti che ho visto per 8 anni in questa cerimonia e questo mi fa piacere da un lato, è una cosa molto bella. Questi volti che sono sempre qui, ogni anno, a ricordare questa è la memoria di questa grande tragedia. Vedete, ci sono date che rimangono nella storia. Questa data, il 14 di agosto, rimane e rimarrà nella storia della nostra città, rimarrà ovviamente nella memoria delle famiglie, delle vittime, rimarrà, e voglio dirlo anche, nella memoria dei 600 sfollati, di quelli che hanno perso la casa, di quelli che in mezz'ora hanno dovuto prendere tutta la loro roba e andare via e senza chissà mai se potrò ritornare nella mia casa. Rimarrà nella memoria di tante aziende e di tante persone che hanno visto compromettere

0: proprio posto di lavoro, la propria economia e con tanti punti di domanda di quello che sarà della mia azienda, del mio lavoro, chi lo sa, perché la città separata in tre parti aveva assolutamente reso impossibile tutte quelle dinamiche di lavoro e di business ovviamente che erano vive, che davano risultati. Ebbene, come ha detto la sindaca, mi fa piacere che l'abbia ricordato, la città si è ricomposta, ha tirato sulle maniche, ha lavorato, non era in ginocchio e non è mai stata in ginocchio, anzi si è tirata su e ha lavorato. Ma non siamo qui oggi per ricordare tutto il lavoro fatto per ricostruire il ponte, per ricostruire la città, eccetera. Siamo qui per ricordare le vittime e per la memoria di una grande tragedia. Vedete, questa data è una data che ho detto rimane scolpita nel mio cuore, anche perché l'ho vista da sindaco. Potete immaginare qual è stato tutto il coinvolgimento, non solo emotivo ma anche di responsabilità. Ma questa data rimane nel cuore dei genovesi e rimarrà per sempre come segnale. Noi a Genova abbiamo la lanterna. Io vorrei dire che questa data è un faro. È un faro per che cosa? Una luce per che cosa? Per chi ha il dovere, il diritto, la capacità di costruire le nuove infrastrutture, di costruire i nuovi sistemi, sia che siano pubblici e sia che siano privati. Perché tutti quelli che costruiscono qualcosa o cambiano qualcosa hanno la responsabilità di fare le cose bene, di farle senza problemi, non solo per quelli che ci lavorano, ma anche e soprattutto per quelli che li dovranno utilizzare nel futuro. L'importanza della manutenzione, l'importanza di sapere e rendersi conto che tutto quello che noi facciamo alla fine serve per qualcun altro, non solo per noi. E se serve per qualcun altro, noi abbiamo la responsabilità che sia fatto bene, con tutti i criteri della scienza, della conoscenza e della responsabilità civile. Ecco, io vorrei che questa data, beh, non è che io vorrei, insomma, lo dico così, ma è un modo di dire, io ne sono certo. Io sono certo che rimane nel mio cuore come in quello di tutti i genovesi per sempre. Ma è una data, è un faro che deve rimanere nel cuore di tutti gli italiani e nel cuore di tutti quelli che dovranno lavorare per le nostre future infrastrutture, perché noi ci crediamo, noi crediamo in una società civile che possa migliorare, noi crediamo in una società civile che possa avere le infrastrutture degne della capacità, del genio e della responsabilità dei nostri cittadini. Noi ci crediamo e avverrà così prima o poi. E questa data, e questo faro, questa memoria, sapete che non c'è futuro senza memoria, l'hanno detto in tanti e lo ripeto anch'io, questa memoria deve essere il faro che ci guida, che guida noi a fare qualcosa di importante, non solo nelle infrastrutture, ma in tutto quello che facciamo, che sia un segno per ricostruire una grande società civile dove queste tragedie non succederanno mai più. Grazie a tutti e ricordiamo assieme le 43 vittime. Grazie.
1: Grazie Presidente, ci avviciniamo lentamente alle 11.36, chiamo sul palco l'onorevole Viceministro Edoardo Rixi.
2: Grazie, un saluto ovviamente doveroso ai familiari delle vittime, al signor Presidente della Regione, alla Sindaca di Genova, a tutte le istituzioni civili, militari e religiose che sono venute qua a ricordare quella tragedia che successe il 14 agosto 2018. Per me essere qui 8 anni dopo quei tragici avvenimenti non è solo un semplice atto di memoria istituzionale. Oggi rappresento il governo italiano su mandato del Presidente del Consiglio, ma faccio parte di quella comunità genovese, di quella comunità che viaggiava su quel ponte, su cui io stesso un'ora prima mi trovavo e su cui io sarei stato potuto essere la 44esima vittima come ciascuno di voi. Ecco, fermarsi e riflettere almeno una volta all'anno sul fatto di quanto il senso di responsabilità a volte che chi è nelle istituzioni ha nei confronti delle altre persone e che non riguarda solo la volontà o la necessità di avere un consenso immediato, ma anche quella di andare a fare cose difficili, a volte difficilmente spiegabili, a volte

che ti fanno anche perdere consenso, pur di garantire il fatto che i nostri cittadini possano viaggiare su infrastrutture sicure, che vengano mantenute e vengano gestite in maniera prudente, in maniera razionale e in maniera, diciamo, assolutamente sicura. Quel 14 agosto Genova non perse un ponte, non perse solo 43 vittime che contribuirono a creare una ferita che ancora oggi non si riesce a rimarginare. Genova perse madri, figli, fratelli, mogli, mariti, perse giovani vite che semplicemente stavano attraversando la città per lavoro, per vacanza. Non erano neanche tutti genovesi, erano di varie città, di varie regioni, di varie religioni, di varie nazioni. E qui trovarono la morte a causa di un disastro, di una tragedia che non poteva essere, che non doveva essere e che nessuno avrebbe mai pensato si potesse verificare. Ecco, di qua io voglio partire oggi per fare una serie di riflessioni. Davanti alle famiglie credo che ogni parola sia quasi inutile, insufficiente. Io ho bisogno di capire e non solo di ricordare, perché il nostro modo di amministrare, di progettare, di controllare, di costruire da quel 14 agosto è cambiato, almeno per chi come me ha vissuto direttamente quell'esperienza, essendo arrivato sotto il ponte pochi minuti dopo, insieme ai vigili del fuoco, alla protezione civile, tanti volontari che si misero subito al lavoro per salvare i sopravvissuti che furono strappati dalle macerie grazie all'azione repentina di chi mise la sua stessa vita a rischio per andarli a salvare inerpicandosi sulle colonne che ancora erano, che sostenevano il ponte, che avevano imbrigliato autoveicoli o camion. Ecco, tutta questa gente va il mio massimo rispetto e la mia massima gratitudine. La lezione che dà Genova, non solo ai genovesi, ma dall'Italia al mondo intero, è che dopo questo crollo non solo il dolore che ci ha colpito ci ha permesso di creare un senso di comunità che ha fatto rinascere e ricrescere la città e che non dobbiamo perdere, non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo pensare che siccome c'è stato 8 anni fa non si verificherà più, perché comunque è stata una tragedia che non potrà mai più succedere. Questo luogo del ricordo deve ricordare a tutti che se le amministrazioni pubbliche non fanno il loro dovere, se i concessionari autostradali non fanno il loro dovere, se non vengono fatti i lavori e le manutenzioni, le tragedie possono avvenire, possono succedere, possono avvenire sui concessionari autostradali, possono avvenire sulla viabilità statale, possono avvenire sugli incidenti ferroviari. Ovunque può esserci una tragedia se non c'è la perizia di chi gestisce le cose e lo fa con ragione, raziocinio e con un profondo rispetto ai beni che lo Stato gli consegna e gli mette a disposizione. Bisogna ricostruire senza cancellare la memoria. Grazie a istituzioni, lavoratori, imprese e cittadini siamo riusciti in pochissimo tempo e grazie anche al sacrificio di tante famiglie che ricordo quel giorno quando fu fatto esplodere il Ponte Morandi, ricordava prima il governatore, abbandonarono parte del quartiere senza sapere cosa sarebbe potuto succedere, ma lo fecero per rendere possibile una ricostruzione in tempi rapidi, che era l'unico modo per ridare vita a Genova e alle famiglie genovesi e ai cittadini genovesi. Io credo che il tempo possa attenuare il rumore, ma non deve attenuare il senso di responsabilità. In questi anni lo Stato ha cercato, accompagnando le famiglie con misure di sostegno economico-sociale, di interventi per chi ha perso il lavoro, gli orfani e borse di studio, di dare un senso di vicinanza, di comunità, che però mai potrà ripagare della tragedia che hanno subito. Più recentemente sono state
introdotta

0: varie misure. Nel 2022 abbiamo rivisto le linee sulle manutenzioni delle strade e delle autostrade, abbiamo rivisto le specifiche, abbiamo potenziato l'agenzia dei controlli, abbiamo fatto tutta una serie di azioni, ma è un percorso lungo, un sentiero faticoso che va percorso fino in fondo. In questi anni abbiamo creato grossi disagi al traffico autostradale, al traffico statale, al traffico ferroviario, ma non mai come oggi abbiamo investito in manutenzione, in lavori per mettere in efficienza una rete che, ahimè, da 30 anni non guardava alle manutenzioni, ma guardava solo ai nuovi investimenti, o meglio, qualcuno, come sta uscendo dagli atti del processo, non guardava neanche agli investimenti. Allora io voglio ringraziare la magistratura per il lavoro che sta facendo e col massimo rispetto chiedo che si vada a chiudere il processo fino al terzo grado il prima possibile, questo per avere finalmente chiara un'immagine di dove e di dove bisogna colpire per andare a rimettere tutti i tasselli a posto. Noi, senza attendere l'esito dei tribunali, siamo intervenuti, ma è evidente che il senso di giustizia impone avere una sentenza definitiva in tempo ragionevolmente breve. È vero, questa presenza oggi delle istituzioni è una presenza che vuole rendere onore non solo alle 43 vittime, ma vuole rendere onore a una città, a una comunità, vuole questo luogo diventare un vero e proprio sacrario, che dovrebbero frequentare, a mio avviso, anche chi verrà dopo di me e si occuperà di infrastrutture, per capire che le tragedie, quando succedono, ci sono sempre delle motivazioni perché succedono. Il problema è che il politico le deve prevenire, deve capire quando deve intervenire prima che succedano. Intervenire il giorno dopo non è sufficiente, non è più sufficiente. In un mondo che guarda su Facebook, su Instagram, al consenso immediato, pensare di fare delle opere, delle manutenzioni che oggi ti fanno perdere voti e ti creano disagio, ma che serviranno alle prossime generazioni, perché i nostri figli e i nostri nipoti possano viaggiare sicuri sulle strade del paese, è un elemento che nella società di oggi fa difficoltà a digerire. Eppure è il motivo per cui noi oggi abbiamo delle istituzioni, abbiamo un paese. È dovere del paese pensare prima al benessere dei cittadini che l'autoconservazione della specie. Quindi io credo che questo sia il grande insegnamento di questa tragedia, il fatto che le comunità devono tornare a incontrarsi, devono dialogare, i cittadini quando sono colpiti da una tragedia devono cercare di non sentirsi soli, le istituzioni devono stare vicine, ma soprattutto bisogna pensare al futuro. Chi oggi governa, chi governerà domani, non deve mai più lasciare le cose decadere, perché è più facile non lavorare, non fare le cose che impegnarsi. E sarebbe importante, credo, che anche nelle scuole italiane, nelle istituzioni, a tutti i livelli di ordine e grado, i nostri figli si facesse capire il senso di responsabilità, che non è sempre colpa dell'altro, ma che delle volte, se qualcuno non fa le cose come le deve fare, è anche colpa sua. E quindi tutti bisogna che ci impegniamo perché il nostro paese sia un paese sempre più sicuro, sempre più a misura d'uomo, a misura di cittadino, sempre meno legato a dinamiche semplicemente legate a temi economici, a temi di progettazione e di soldi, perché non sono solo le risorse che fanno una nazione, è lo spirito con cui una nazione affronta i problemi e li risolve. Grazie.
1: Grazie Rixi. Chiamo Egle Possetti, che è la portavoce del Comitato delle Famiglie delle Vittime, sul palco. Abbiamo qualche minuto per celebrare, prima del tuo discorso, Egle, il minuto di silenzio.

0: Cavalla!
1: Meraviglioso pubblico della Baia, prendere questo nuovo goliardico viaggio nel corpo umano? Sì? E allora? Come e da dove nasce il nostro corpo? Quale è la nostra origine? Maschio e femmina sono stati creati e vivono in un Eden, ed ora speriamo che siano fecondi. Tutti dentro!

0: Puttana Eva!
1: Mi hai chiamato, Adamo? Eccomi.
0: Ha chiamato cosa? Ho dato una botta sul pollicione! Non vedi che sanguina e fai qualcosa?
1: Te lo succhio?
0: Ma che cosa, il pollicione?
1: Ma sì, dai, piano piano, tipo succhiotto. Sì, dai.
2: Conscinta, passavo da queste parti e ho sentito il succhiotto. Non è che potrei unirmi alla festa?
0: Ma che festa? Qui non c'è nessuna festa. Ma non lo vedete che ho dato una botta sul pollicione? Non lo vedete? Che sangue, c'ho un dito che sembra una patata.
2: Patata, mi consenta, qua la cosa si fa interessante perché io sono un professionista, come si suol dire, è la mia materia.
1: No, guardi, vada pure, guardi, vada, non abbiamo bisogno. Arrivederci, arrivederci, grazie.
0: Ma chi era questo adesso,
1: Eva? Ma guarda, io una mezza idea ce l'avrei, ma lascia perdere, lascia proprio perdere.
3: Ragazzi, non state sempre a bisticciare, avete un compito da svolgere.
4: È arrivata la biscetta.
3: Tu, Eva, e tu, Adamo, dovete popolare la terra. Eva, sei stressata, rilassati.
1: Che sputazzata!
3: E poi circuissimo! Sì, arrapalo, forza, dai!
1: Adi, Adi, se ti attizzo e ti vien voglia, me la strappi via la foglia, poi mi ciule a destra manca finché al fine non sono stanco!
0: Ho lasciati, cara, lascia ecco. Perdere!
3: Ma allora è buliccio! Forza! Buttatevi sotto un albero e ho dietro una siepe e riproducetevi! Dai.
0: Sì, sì, vieni Eva, spogliati! Che stasera sono carico come una bestia!
1: Sì!
0: Bellino, ragazzi! Che bacchetta, E chi sono? Harry Potter! Scrambling Serrui Caruccus! Non me lo ricordavo!
3: E forza! E per rilassarvi, fatevi una bella partita a scopa!
2: Mi consenta, scusate l'invadenza, ma ho sentito chiaramente scopa. Non è ma che ce ne sarebbe anche un po' per me.
1: Ma se ne vada, per favore, su.
5: Ma

0: Eva!
1: Sì.
0: Dimmi la verità!
1: Sì.
0: Che ne pensi di Adamo?
1: È l'unico che c'è qui nel paradiso terrestre e guai a chi me lo tocca!
0: Ah, sì, e sì. Tu, Adamo, che ne pensi di Eva?
2: Guarda, e Dio me l'ha dato e speriamo che Eva me lo tocca!
0: Oh, allora, Adamo, Eva, sì, forza, sì. Andate, fate l'amore!
2: Sì! Sì.

0: No. Quello lì è il mignolo del piede.
1: Ah, meno male.
0: No, è un po' più piccolo.
1: Speriamo.
0: Fatto!
1: Già fatto?
0: Beh, lì mi chiamano Pichindolo.
1: Chi c'è?

0: chi sono? Cosa vogliono? Da dove vengono? Cosa devono fare?
1: Ma voi che ci fate qui? Dovevate andare dal vostro ovulino!
2: Diglielo un po' qua, Harry Potter, come ha usato la bacchetta, non ha fatto neanche centro!
3: Primo!
4: Fecondo!
5: Secondo!
4: No, io fecondo, sono stato il più veloce!
6: No, non è vero, non sei tu il più veloce, ti hanno lasciato vincere, il più veloce sono io!
7: Ma scusate, ma quanto manca le trombe di Falloppio?
8: Beh, abbiamo appena oltrepassato le tonsille, ma abbiamo perso il collegamento con Google Maps. Ci siamo persi.
0: Ma questo chi è? E poi perché c'ha la valigetta?
8: Sono un rappresentante del cazzo.
9: E allora? Ce l'ha la faccia.
10: Sì, ci sta.
9: Ce l'ha la faccia da rappresentante.
2: Ah sì, è anche da cazzo.
1: E lei? Lei, mia bella signorina?
6: Anche se non si direbbe, sì. Io sono un gamete maschile. E da grande voglio fare la giurata in una trasmissione televisiva e vi farò chiamare Selvaggio.
7: E invece io stavo così bene nel mio testicolo, ero sempre tutto coccolato.
11: Io da grande voglio fare il giudice di fatto.
12: Io invece farò l'influencer.
13: Io il social media manager.
11: E allora io farò il food blogger.
13: E io l'opinionista.
14: E allora io farò il risponditore di sexy chat.
15: E io vorrei sapere, ma che cazzo di lavori sono?
7: Invece io voglio diventare il primo ballerino della scala.
16: Ragazzi, scusate, posso chiamarvi ragazzi? Ma toglietemi un po' una curiosità, ma perché una sacca di spermatozoi costa il triplo di una sacca di sangue?
17: Perché è fatta a mano!
18: Nessuno vuole codificare?
0: Ma io non ci capisco più un cazzo, Questo qui ho capito, quello del Napoli, Sì, della Coletta. Ci manca solo l'uccellino di Del Piero sulla spalla e poi siamo a posto,
19: E diciamo che l'uccellino di Del Piero potrebbe centrare.
20: È piccolo!
21: Centra, centra!
6: Ma che hai capito, stupido?
18: Allora, c'è nessuno? O anche questa sera non si trova?
20: Sicuro.
7: Adamo?
22: Sì?
7: Eva?
22: Sì?
7: Se permettete,
22: sì?
7: Per farvi capire chi siamo, ve lo cantiamo.
22: Cantiamo.
23: Musica, maestro!

0: dammi un bel morso e ti prometto che godrai in eterno.
1: No, non farla! Pesso su una costola che non sei altro! Non sai che se la morti ci sfrutano!
2: Me tenta, mucho me tenta!
3: Fallo, fallo, fallo, fallo, fallo, fallo!
1: Io la muerto!
4: Fallo.
1: Sì!
3: Sì!
1: Sì.
5: La muersa.
2: Muersa.
5: Esta es parla español, no romper la pelota. Está interpretando en español.
2: Entiendo.
5: La muersa. La mierda. Esto habla español porque es un español. El fratero de banderas.
2: ¿Cómo te llama?
5: Banderillas.
2: Va bien. Andiamo avanti.
5: Sí.
2: Ci sfrattano.
5: Ci sfrattano, hai già detto? Che cazzo c'è di... Un momentino.
6: Disgraziati, via dal mio paradiso! Questo non dovevate farlo! Via! Non voglio più vedervi!
7: Ma, Adamo, adesso cosa faremo? Dove andremo? Dove mi porti?
5: Non è sta problema, chica.
7: No, no.
5: Por favor, no ridete, se non parlate spagnolo, porta via le pelotas. E chica, non stai problema.
7: No.
5: Se troverás... Perché basta aggiungere la S.
7: Se troverás...
5: Se troverás un altro paradise.

0: adesso ci lasciate qui da soli.
1: E ora che si fa?
2: Dobbiamo compiere la nostra missione.
3: Raggiungere l'ovulino.
4: Pronti a muovere il flagello?
1: Oh. Al mio segnale scatenate l'inferno!
4: Sì.
5: Tranquilli, sì. E ascoltate quello che dice il dottor Seghedoni.
6: Seghedoni, urologo.
5: E noi due, va vieni, andiamo a rilassarci con un bel bicchiere di latte
7: d'avena.
6: Sì, ma...
8: Chris

0: dottor Pippotalamo è desiderato in panchina, in neurologia. Ripeto, il dottor Pippotalamo è desiderato in neurologia.
1: Buonasera, sono il dottor Pippotalamo, primario della clinica San Doria. Parliamo di cervello. È davvero un apparato molto semplice. Siamo noi a complicarci la vita fornendogli istruzioni errate. Purtroppo il cervello di molte persone, come avrete verificato anche voi, è come l'isola di Peter Pan. Non c'è. Ulughe. Altri invece hanno un cervello che funziona solo in certe fasce orarie. Adesso, per esempio, va molto di moda il cervello usato pochissimo, a chilometri zero. Mi ricordo un grande calciatore della Sampdoria, Nicolini. Lui sì che sapeva utilizzare il cervello in campo, il netzer di questi. Che meraviglia il cervello umano! Tutti dovrebbero possederne uno. Buona serata e forza Blucerchiati!
2: Signore e signori, le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti.

0: Marco se n'è andato e non ritorna più. Sì. Poi Marco se n'è andato e non ritorna più. Marco se n'è andato e non ritorna più. Va poi bene. Marco va se n'è andato e non bene. Ritorna più.
1: Va bene, scusa se ti interrompo, ma devo dare le ultime notizie del telegiornale.
0: No, dunque, Giorgia, guarda che stasera siamo alla al Festival di Sanremo, mica al TG1, cosa hai capito?
1: Scusa. È l'abitudine.
0: Marco se n'è andato in un ritmo. Se fa non mi rubi le canzoni, no, ma se sapca.
1: Scusa se ti interrompo, ma dobbiamo annunciare al nostro meraviglioso pubblico un personaggio che il mondo intero ci invidia, un fisico dalle doti eccezionali.
0: No, certamente, perché qua in Italia da noi è il professore più famoso di tutta Italia che abbiamo. Signore e signori, il professor Vincenzo Schettini!
2: Eccomi! Incredibile, fantastico! Pilopo, che meraviglia! Che meraviglia! Sono morti questi,
0: no,
2: sono vivi.
0: Guardi, professore, che bello applauso che si fanno!
2: Non mi aspettavo veramente così tanti mi emoziono, Pilopo! Fatemi un link su Instagram! È fantastico come Pilopo, io è meraviglioso! E questa che cazzo è questa?
1: Ma come? Sono la famosa giornalista
0: Cardinaletti.
1: TG1, la Cardinaletti.
2: Sì, ma ti conosco bene, Cardi. Mai vista. Allora, io vi lavo, meraviglioso pubblico, sono qua questa sera, ma da rincoronata, per parlarmo di fisica, della meraviglia, che di tutte le cose che stasera parliamo di...
0: Cervello.
2: Di cervello.
0: Ma come lo lega, professore, con la fisica che ci piace, il cervello?
2: Cervello lo leggo con una corda. Perché la fisica è cervello corrisponde sempre un'azione uguale e contraria. Vi faccio un esempio.

0: esempio, per esempio, il pubblico che è sempre molto attento, Civil Villobo. Sì, chiamiamo Staglieno qua, facciamo qualcosa, perché siamo rovinati qua, ok? No, proviamo a mettere su così, sulle manine, tutti bravi, bravi. E quello lì è un culo, mi scusi. Dovrebbe girarlo dall'altra parte. Lei ha fatto così, ha fatto due. Così bene, tutti su. Quando faccio così con la mano dovete dire Villobo, ok? Sulle mani.
1: Ma bravi,
0: che pubblico che abbiamo. Guardi, come io faccio subito e loro corrisponde un'azione uguale come esatto. Mendels.
1: Sì, professore, se lo dice lei.
2: Come chi?
0: Ma faccio i cazzi suoi lei. Allora, per esempio, se io faccio che confusione.
3: Sarà perché ti amo.
0: Ha visto
3: azione,
0: se bruciasse la città.
1: Che reazione, professore!
0: Sì, tre sono svenuti, però.
1: Professore, ma cosa capisce lei da questi esperimenti?
0: È perché l'esperimento è... Però, vediamo, ci sono... Questo mi serve per capire che cazzo di pubblico ho davanti stasera. E ho capito perfettamente. Qui siamo sui 65-67 anni.
2: Sì. Sì, più o meno, corrisponde.
0: Aspetta. Non restare chiuso lì! Mi sono sbagliato, 75 stasera. Perché questa è una famosa canzone di Pooh. Sì? Ricorre Pooh, eh? Sì. Sa come si chiamavano prima?
1: No.
0: Pooh è stato il secondo nome. Allora.
2: Scusi, professore, ma vogliamo vedere, fare una dimostrazione se ci sono dei giovani?
0: Sì, facciamo subito cantando. La minchia mi pisa un chilo. Un chilo con tutto pilo. Ma quando si è ammosciata, mi pisa una tonnellata. Ma quando pisa, sta minchia tisa, dacci una pesata tu.
1: 3 chili!
0: Zero, non c'è,
2: no, c'è
0: giovani stasera.
1: Era Tony Pitone questo qua, no?
0: Tony Pepitone, Tony Pepitone. Io vi lo so, via. Prendi, su. Riprendi lì il pubblico, riprendi il pubblico, guardate tutti la telecamera, anziché dire vi lovo, ognuno dice il suo nome. 1, 2, 3, via! No, dovete dire proprio il tuo nome. Va bene.
1: Stasera va così.
0: È uno scherzo.
1: Ma che belli esperimenti.
0: Allora, ma parliamo di esperimenti. Sì.
1: Professore,
0: parliamo di esperimenti. Però, a Cadinaletti praticamente è un tavolo da picnic. Allora, parliamo di quello che è invece per le signore un rumore abbastanza particolare, che è questo.
1: Aia.
0: Cosa succede? Quando una moglie sente a casa questo rumore, le chiappe immediatamente vibrano formando energia cinetica. Dobbiamo dirlo tutti, per favore. Energia cinetica.
1: Bravi.
0: Che spassa e arriva ai timpani che sbattono e formano energia cinetica che si trasforma in per fare una quelli che hanno detto questo fuori, che non si può dire parolacce.
1: Abbiamo capito, ma quindi...
2: Scusi, noi abbiamo risolto in un attimo il problema del rumore.
0: Sì.
1: Ma per la pussetta come la mettiamo?
0: Guardi, la fisica arriva ovunque, perché tutto si trasforma, nulla si forma e tutto si trasforma.
1: Ma queste massime, professore, è famoso perché... Ce ne dica un'altra, professore, che è contento.
0: Io posso dire questa massima, che è quando tu trovi una X sicuramente non è una Y.
2: Però.
0: E questo è veramente ciò che di meglio vi posso lasciare con la fisica, con l'amore. E tutti quanti vi diciamo sulle mani. Allora, giù. Dobbiamo dire tutti il tuo nome, ma non il tuo nome. Ognuno dice il suo nome. Ok, lei signora come si chiama? Ha cambiato nome, mi ha detto Deborah e poi Laura. Cambiato un quarto, 4 minuti ha cambiato il nome. Mi dica, signora, come si chiama stasera?
4: Deborah.
0: È un po' nome abbagasciato, se devo dire. C'ha l'H finale, no? È Deborah. Ho capito. Allora, tutti insieme, alla escort, qua sulle mani. Ognuno dica il suo nome. 1, 2, 3. E ricordate che finché il cuore batte.
1: Che bella questa massima.
2: Ma il professore È unico.
1: Ma te l'avevo detto.

0: professore.
1: Però Laura, sì. Stasera abbiamo la fortuna di avere un altro personaggio di caratura internazionale.
0: Sì. No, sicuramente. E tra l'altro ha compiuto proprio 80 anni poco tempo fa, ah, sì. Sì, sì. Signore e signori, Liza Minnelli!

0: rasolino è desiderato nello spogliatoio. In gastroenterologia, ripeto, il dottor Citrosolino è desiderato urgentemente in gastroenterologia.
1: Salve, sono il dottor Citrosolino, primario della clinica Genoa Cricket and Football Club. Mi occupo dell'apparato digerente umano. Gli organi che compongono questo apparato sono bocca, faringe, esofago, fegato, pancreas, stomaco, tunnel, palleggio e intestino. Soprannominato il secondo cervello, pensate che può arrivare ad una lunghezza di circa 8 metri, altro che belino. Oggi ci occuperemo del lavoro che quest'organo svolge durante i processi digestivi. E come sempre diceva il capitano del Genoa, Claudio Onofri, forza, forza Grifone, sempre!

0: lo chef Antonino Cannavacciuolo è pronto a rimettersi in viaggio per affrontare nuove sfide.
1: Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti alla nuova edizione di Intestini da Incubo, il format televisivo che miniaturizza i vostri chef per introdurli nel vostro corpo. Ma veniamo al giudice di questa sera, classe 1975 per 130 kg di peso a stomaco vuoto, figlio adottivo di Mario Merola, signore e signori, lo chef Antonino Cannavacciuolo!
2: Dici dici che una rosa è maggio.
1: Benvenuto chef, benvenuto.
2: Sono arrivato.
1: Benvenuto ai intestini da Incubo.
2: Hai mangiato? Sono arrivato? E questi chi sono?
3: Piacere chef, io essere il grande chef giapponese Telo Sushi. E lei essere la mia bellissima moglie, la geisha Soshita Nakagata.
4: E io Telo Sushi.
2: Ti dirò, più che una geisha, mi sembra una bagheisha questa.
3: Bravo, lei è anche protagonista di famoso film Memoria di una bagheisha.
2: Il ritorno.
3: Bravo chef, bravo.
2: Aspetta, fa vedere. No, guardavo che mi ricordavo come attrice.
3: Velo, velo.
2: C'è una escort stasera.
3: Complimenti, signora.
2: E questo invece chi è?
3: Non lo so.
5: Encantado. Io sono il grandissimo cucinero de España, Mal de Panza. Questa è mi mamita, la grandissima cucinera de España, Dolores de Panza.
6: Caramba, ole!

0: Voyons.
1: Qui ti viene il dolore di panza. Ma voi chi siete?
0: Ah, siamo i suoi sous-chef.
1: Sì, io sous-chef, Canavaggiolo, Canavaggiolo.
0: No, lei non capisce, noi siamo i suoi sous-chef.
1: Sous-chef.
0: Sous-chef.
1: Sì, io sous-chef. Ah, piacere, sous-chef.
0: No, chef, noi siamo i suoi braccia destri.
1: Tu braccia destri, lui è sinistro. Sì. E non diciamo delle cagate, qua, per favore.
2: Occhio alle parole, chef.
1: E questo che ha parlato chi è?
3: Questo è il maître.
0: Maître.
1: Maître. Mezzo metro direi, vista l'altezza. Sembra una. Ma scusa, ma noi come siamo arrivati qua?
2: Sonda rettale.
0: Cosa?
2: Culo.
1: Io sentivo una certa fedenzia.
0: Io farò non essermi accolto di nulla,
3: Pura mina, nada.
1: Ma poi ci hanno mandato avanti me a fare da apripistica perché tenga cazzino.
0: Claro,
1: solo io.
2: Ma adesso presentiamo i piatti della serata. Noi quest'oggi ci troviamo all'interno di un vegetariano macrobiotico fruttariano.
0: No.
1: Ma che cazzo mangia questo?
0: Chef, un vegetariano macrobiotico fruttariano può mangiare solo cibo che non comporta la morte di animale né morte di pianta.
1: Esatto. Che vita di merda che fa questo.
0: Effettivamente.
3: Come era nata?
2: Vabbè, adesso passiamo alla prima portata della serata.
1: Facciamo entrare la prima portata.
2: Dai. Quinoa con verdure biodegradabili. Oh.
0: Caramba!
1: So, ci ho messo la capocuoca. Quinoa!
0: Caramba!
1: È arrivato l'altro mezzo metro. Se vi mettete una issa all'altra, fate un metro insieme.
0: Giusto.
1: Che piatto è questo?
2: Allora, la quinoa è un cereale originario delle Ande.
0: Oh.
2: Un alimento molto apprezzato dagli Inca.
1: Per forza che erano incazzati questi.
0: Giusto, grande chef.
4: Por favor, non se gasse.
2: Assaggiate, sì. Forza.
0: Mamma mia.
4: Senti insieme.
0: Sembra polistirolo.
3: Sabor de mierda.
2: Vedo che a chef Antonino piace molto.
1: No, io mi sono portato i cracker. Un plum cake.
2: Vabbè, adesso
1: questo
2: andiamo con il secondo piatto della serata. Cazzobucci vegano.
0: Caramba!
1: Cazzobucci e bucci vegano.
0: Caramba!
1: No, io non lo voglio un cazzo di bucci.
2: Allora,
1: ciao, cazzo di bucci, non lo voglio.
2: Allora, il cazzo bucci, per la precisione, è un piatto originario del Giappone, che si ottiene grattugiando i filetti di cazzo.
1: Povero uomo, immagino quanto ha sofferto.
2: Sì, vabbè, ma io non ce la faccio più con voi.
1: Fa schifo questo, guarda.
2: Non se ne può più. Andiamo con l'ultima portata e la finiamo qua, insomma, un dessert vegano. Avanti.
1: Torta al cioccolato.
0: Carambole!
1: Ecco. Torta al cioccolato.
2: Sì,
1: torta al cioccolato.
2: È che praticamente adesso mi dicono dalla regia il nostro corpo ospitante, insomma, si è rotto il cazzo di essere vegetariano, macrobiotico, fruttariano e ha deciso di mangiarsi un chilo di torta al cioccolato.
1: Buoni, questa è mia e me la mangio solo io, perché questa è una cosa tra noi due. Saremo io e te, a così sarà sempre sì. Mangi ma torta al cioccolato.
2: Tutti via, chiamate quelli a pulire, avanti quelli dell'Amio, azienda multiservizi intestinali urologici, avanti.

0: Aspetta. Oh Gianni,
1: ma ti ricordi che belle mangiate che dovevamo pulire un tempo? Ma mia chi ora sembra il deserto del Sahara, con tutti sti cazzo di vegetariani, fruttariani, celiaci, intolleranti a tutti. Ma non si capisce proprio ciò in belicchi.
2: Niente. Ma ti ricordi una volta?
1: Cosa?
2: Il culo che ci facevamo pulire.
1: Ah sì che mi ricordo.
2: Panzotti in salsa de nuvole.

0: trofio au pesto.
1: Trofie.
0: Mandili de sea. Fritto alla genovese, culete duce, e i cuculli!
1: Esci a lua e i ripieni alla genovese. Sto cafficio e bacini!
0: E ti ricordi

0: quando si stava peggio, ma mia, che
1: deserto.
0: Roba, ma mia, chi
1: niente,
0: mia,
1: niente.
0: Chi, non è più i tempi di una volta,
1: di che era giù, ma ti te ricordi Memue? Quello di un grosso 140 kg di roba che tutte mattina si sava alla nave davanti allo specchio e che diva: specchio, specchio delle mie brame, ma come cazzo è possibile che ho sempre fame? Vieni, cantiamosene un po', vieni. Aspetta, piccita l'applauso,
0: diciamosene. Sei pronto?
1: Pronto.
0: Nemo.
2: Ma se che penso, mi vedo matamà.

Già, ma che bontà! Oh, Benin!

0: ginecologia. Ripeto, il dottor Saverio Pallelisce è desiderato in ginecologia.
1: Cari amici, buonasera, sono il dottor Saverio Pallelisce, primario della clinica di Loano, urologo e ginecologo. Mi occupo, come avrete capito, dei vostri problemi più intimi, insomma, dei gioielli di famiglia per lui e della farfallina per lei. Pensate che mio figlio, di soli 3 anni, mi ha chiesto, mentre si faceva la doccia e si tastava i suoi piccoli testicoli, mi ha chiesto, ma papà, ma questo è il cervello? No, non ancora, tra qualche anno. È un po' come mia moglie che quando siamo così in intimità mi dice sempre, tesoro, ricordati che fare l'amore non è una gara, non è che chi finisce prima vince. Che tesoro, che simpatica mia moglie. Ma torniamo a noi, il grande lavoro che svolgono i nostri genitali è bello.

0: quasi sempre, ma faticoso. E per questa ragione è partita una rivendicazione sindacale con rischi di sciopero ad oltranza. È una cosa importante. A tal proposito vorrei dare un piccolo consiglio. Come diceva il grande Woody Allen, non denigrate la masturbazione e fare sesso con qualcuno che ami. Un abbraccio da palle lisce. Come sono venuto? Ottimo e abbondante.
1: Che palle! Non possiamo sempre subire, eh? Oggi andiamo a parlare con i sindacati.
2: Eh sì, perché il nostro amico è un po' agitato, allunga sempre il collo.
1: Guarda, guarda, sta entrando la luce, si sta togliendo le mutande.
2: E allora vuol dire che fra poco ci fa il bagnetto col sapore intimo e usciamo allo scoperto.
1: L'altra sera però ci siamo divertite, con quella biondina.
2: Ma era tinta. Eh sì, perché dove lavoriamo noi è castana.
1: Ma sei proprio un coglione.
2: Anche tu.
1: E anche loro che applaudono, che coglioni. Ehi, ma perché sbattacchiamo così?
2: Perché si è messo i boxer. Questa è una rivendicazione che dobbiamo fare. Che fastidio sbattacchiare da una parte all'altra.
1: Sì, pensa che gli scozzesi non portano neppure le mutande. Ti immagini vedere tutto il giorno due ginocchia e un paio di scarpe.
2: Però una rivendicazione la dobbiamo fare. Perché l'amico qui sopra è sempre appoggiato un po' sopra di me, un po' sopra di te, un po' sopra di... E poi, nel momento cruciale, sembra che sia solo merito suo.
1: È proprio il caso di dire che sta sulle balle.
2: Però ci fanno lavorare, perché quando l'amico è agitato, incominciamo a girare.
1: Quando uno non sa che cosa fare, ci gratta.
2: E quando apre bocca un politico,
1: cadiamo. Boom. Quanti coglioni!
2: Attento! Sta entrando con la mano! Sento ravattare!
1: Anch'io! Guarda, guarda! Lo ha preso per il collo! Belli sta!
2: Allora vuol dire che tra poco usciamo allo scoperto!
1: Sì. Lo si è tagliato le unghie! Senti che solletico! Ma sai una cosa? Alla fine, essere coglioni ha anche i suoi vantaggi!
2: Sì!
1: Lo ha detto anche Salvini!

Questo che ascoltate è un monologo del cazzo. Come tutti i lavoratori che si rispettano, lui, grande testa di cazzo, presenta le sue rivendicazioni sindacali, e cioè chiede un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Uno, fa un lavoro fisico faticoso. Lavora a grandi profondità nel buio più totale. Lavora di testa con grande rischio per eventuali ferite. Lavora nei weekend, non gli vengono riconosciuti gli straordinari quando lavora di notte. Lavora quasi sempre ad alte temperature. Lavora in posti molto umidi. Ci mette un po', ma poi arriva, signora, tranquilla. In risposta, l'azienda si rifiuta di dare un aumento di stipendio per i seguenti motivi.

non lavora 8 ore di seguito. Qui c'è, se arriviamo a 5 minuti. Lui non sempre fedele all'azienda e spesso lavora con la concorrenza. A lui non piace il doppio turno. Lui non ha iniziativa e per farlo lavorare bisogna stimolarlo. E come se non bastasse, lo si vede entrare e uscire dall'azienda con 2 borse sospette sotto il braccio. Indi per cui, su consiglio di Landini e della Meloni, si indice uno sciopero generale di tutte le grandi masse di teste di cazzo presenti in Italia. Grazie.

0: Oh, povera me, povera vulvetta, chi mai coglierà la tua verginità? Rivendico il diritto di scegliere con chi passare lo ius prime noctis. Oh, che pene, che pene, che pene d'amore! Io, vulvetta Capelletti, e lui, Peneo Smanetti. Io... Mamma, ma le nostre famiglie si odiano. Oh, Peneo, Peneo, com'è duro il destino! E spero non solo quello, eh. Odo dei passi. Sarà forse lui.
1: Vulvetta, sentì la tua voce così soave. E se sì, tu mi dirai, ti canterò una bella serenata insieme ai miei amici, i globuli rossi e i globuli bianchi. Ti portai dei fiori. Guarda che bel cazzmazzo di tulipeni. Oh, vulvetta, che cos'è poi l'amore se non un'apostrofo rosa tra le gambe?
0: Non vedo. Chi è? Che nel cuor della notte recita codesta poesia?
1: Ma sono io! Sono io, sono il tuo Peneo!
0: Oh, Peneo! Peneo! Perché sei tu, Peneo?
1: Belin, se i miei mi hanno chiamato così... Ma... Ma fammi salire e permettimi di vedere il tuo apostrofo rosa.
0: Qualcuno potrebbe udirci.
1: Lascia che la notte sia silenziosa. Le palle si sono rotte di aspettare.
0: È mezzanotte.
1: Oh no, amor mio codesto, è il cor mio che bussa. È arrivato il momento della mussa.
0: Peneo, va bene. Mi hai convinta. Ti darò il mio corpo.
1: Sì.
0: Ma tu, in cambio, che mi darai?
1: Ti citerò un poeta contemporaneo di nome Holly. Verrei, verrei, verrei!
0: Ma la canzone faceva... Vabbè, è lo stesso, dai. Vieni, ti butto la corda, se la trovo. Dov'è la corda? Eccola. Non è un cappio,
1: È la famosa corda d'Ubelin.
2: Vulvetta! Vulvetta! Sto arrivando da te, vulvetta. Aspettami che arrivo, vulvetta.
1: E tu? Chi sei?
2: Io chi sono? Io sono Rock. Rock Siffred.
0: Rock! Amor mio, che bello vederti. Ti credevo disperso in qualche orgia.
2: No, no.

0: No, io sai che sono andato, no? Poi sono venuto e sono tornato da te.
1: Belì, ma questo qui è quello che ce l'ha più lungo della ciminiera di Savona.
0: Modestamente, che devo fare?
2: Vieni, Rock, sì. Vieni a riprenderti il tuo apostrofo rosa. Certo. OnlyFans ci reclama.
1: Sì, ma io che faccio? Mi avevi giurato il tuo apostrofo rosa e la tua verginità.
2: Scusami un attimo, Rock. Peneo, sì? Amor mio,
1: sì.
2: hai ragione. Ma vedi... la verginità,
1: sì?
2: Come tu ben sai,
1: sì?
2: È come una briciola di pane. L'uccello più grosso se lo porta via per primo.
0: Ciao!
2: Ciao!
1: È proprio un classico.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 edificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can with Palsi.
6: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
9: Perché conviene!

0: tu lo sai quello che vuoi.
1: La dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia. Ripeto, la dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia.
2: Buongiorno e benvenuti, sono la dottoressa Dolores De Dietro, proctologa. Sì, insomma, io mi occupo del retto. Al mondo esistono due tipi di persone, quelli che hanno le emorroidi e quelli che le fanno venire. A tale proposito, a tutti noi italiani i problemi più grossi al retto li causano i nostri politici, che sono sempre alle nostre spalle. Sì, loro ci supportano da dietro. Un consiglio per alleviare il dolore? Fare bagni di seduta in acqua tiepida, oppure in pacchi freddi, oppure ancora usare la ciambella, o ancora provate a cambiare posizione. Sì, provate a stare voi dietro. Come dice la nostra esperta Chiara Lippi, che i tuoi problemi siano grandi o siano piccini, li affronti tutti, basta che ti inchini.
3: Ah, annusa senda ci è. E povia Sena, guardate come son ridotta. Una volta me cantavan tutti u Petrarca, u Montale, u Napoleon. E ora sti chi son finiti tutti a sta gen. Ah, fammi un po' setta. Ah. E accoglia nugeci, e pamatun nugeci, e punte gelo nugeci, e purtoia nugeci, e a funivia la gassu, a nu se facci, e tutta pirulà, o nu se facci, e o balilla, ma dove l'han purtò? E anche a Sena, nuge manco ciù di bus, goi petu ti sgarbele. Altro che AMT, AMP, anemo mejo a pe, ah! Ma ora basta, mi sono rotto l'anternin. Anche io mi sono insieme chi? In tu retturato dell'Università di Sena, quelli che mi sono infidati te da regiun, per dare una bella lezione. E vi faccio presentare da un che avete a conoscere, Melinsa a conoscere. Le usa tutto, di cotte e di... Il nostro salvatore, Fabrizio Corona!

siete pronti? O non siete pronti? Paurina, Parliamo dei nostri politici genovesi, Del circolino, Che cosa fanno i nostri politici? Hanno paurina, Parliamo della nostra sindaca. La Salis. Bionda come Maria. Cammina come Maria. E come Maria vuole comandare. Ma non capisce un cazzo! Mentre la nostra sindaca festeggiava il suo compleanno, fuori manifestavano. Mettimela qui, la Salis. Mettimela qui. E ora...

0: di Marchino, il nostro presidente della regione. Marchino? E lo sappiamo. Lo sappiamo che è in sala. Ma anche se in sala sono cazzi suoi. Forse in questo momento avrà. Diciamoglielo tutti insieme. Bucci ai mica.
1: Paurina.
0: Signora, così ha salutato uno dietro. Eh sì, è perché dopo il metodo Signorini c'è il metodo Bucci. Vuoi diventare assessore? Gliela devi dare. L'amicizia su Instagram. Che cosa aveva capito lei, signora? Lei ha già fatto. Mettimelo qua il giugiolone. Mettimelo qua. Fammeli saltare. Fammi saltare la nostra politica genovese. E quando li vedo mi viene in mente disperazione. Disperazione! Mettimelo qua. No, mettimelo qua. Insomma, da qualche parte mettimelo. Comunque adesso stiamo a vedere i nostri politici. Ciao!

0: affare, che affare, oimè mi.
1: Armando! Vai! Vai a prenderlo, vai! Armando, vai anche questo!
2: Ma Silvia, ma cosa stai facendo? Lanci i martelli!
1: Oh,
2: hai perso il martello!
1: Ho perso il martello, dammene uno che mi devo allenare! No. Oh, devo essere in forma!
2: Stai calmo!
1: Ma dove te?
2: Calma, calma!
1: Ma anche tu allenati, guarda! Va bene che sei stato il sindaco di Sant'Olcese! Però poi è logico che ti chiamano Sancho Panzo.
2: Per gli amici, Sanna Panza.
0: Sì. Ah, Sanna Panza.
1: Ma dove siamo?
2: Questo posto guarda. È il rettorato. Dove voi abitualmente ce lo mettete?
1: No.
2: Avete
0: silenzio,
2: capito?
0: Silenzio.
1: Ma non senti? Non senti come un odore di pasticceria?
0: Dolce, dolce. Sì, sì.
1: Ucci, ucci. Vuoi vedere che odore di bucci?
3: Silvia, vi ricordi i bei tempi in cui si usa il martello?
1: No, per piacere, Marco, non con le poesie, no. Piuttosto, io mi inchino al Don Chisciotte della Mancia.
3: Io mance non ne do, sono di Genova, veda un po' lei.
4: Veda un po' lei?
1: Ma lui chi è?
2: Ma non l'ho capito.
1: Picciocchi!
2: Picciocchi!
3: Certo!
1: È quello che ripete tutto quello che dici tu!
3: Certo! L'ho inventato io! Picciocchenstein!
4: Sì, Picciocchenstein!
3: Ma Silvia, dimmi un po'. Che cosa vuoi fare con quel coso lì?
1: Col mattone!
2: No!
1: Io distruggo lo skymetro! E distruggo anche il tunnel!
2: Calma!
1: Farò rinascere Genova con una bella funicolare lungo il Bisagno, sì.
2: Brava! Silvia!
0: Brava!
2: Silvia, fatelo dire! Sei proprio abelinata,
3: Ma piantala, io te l'ho lasciata che era un bijou questa città.
4: Bijou.
1: I genovesi non sanno come arrivare a fine mese.
3: Perché tu quanto hai speso per il tuo compleanno al Palazzo della Borsa? E che cos'era, una Louis Vuitton?
1: No, una Gucci.
3: Hai detto Bucci?
1: No, Gucci.
4: Gucci.
2: Ma taci che anche tu di cappelle ne hai fatto tante.
3: No. Se qui c'è un esperto di cappelle, quello era lui e soltanto lui. Sindaco di Genova, presidente della regione, ministro dei trasporti, Claudio!
2: Non lo nominare, non lo nominare! Tocco ferro!

0: E no, e qui di ferro c'è rimasta soltanto lei, la mia vicepresidente, la Simona Ferro, detta anche Mussa de Ferro.
1: Mussa de Ferro!
0: Ma Silvia, dimmi un po', ma stai facendo dei passi indietro? Non vuoi nemmeno la skymetro?
2: No, ma fino a facciarsi e vedere quello proprio, no, ma
0: sì. Eh sì, perché vedere i cinghiali che cagano nel bisagno al mattino, sai che è una meraviglia. Ma Silvia, tu devi pensare ai cittadini e non devi aumentare l'IMU, la TARI e tagliare le corse ai bus.
2: Ma cerchiamo di tappare il buco.
0: Vabbè, comunque io adesso devo andare perché ho gli antiennisti a casa. Non riesco a vedere né Primo Canale e né Telenord. E ho anche dei problemi a vedere la TV via cavo.
3: Arrivo! Cosa? Un attimo. Stavate parlando di me.
0: Ma no.
3: Eccomi. Scusate, ma ne arrivo ora da Roma. Ho fatto un sacco di cose, inaugurazione di qua, di là, di su, di giù. Sì, mi vogliono un po' dappertutto, ma siete bellissime. Ecco, già che ci sono, faccio un post su Facebook, inquadrate tutti qua. Genovesi, gli italiani hanno bisogno di voi. Vai, bellissimi, grazie.
0: Ma no,
3: ragazzi.
0: Ilaria, non si parlava di te. Ho detto TV via cavo.
3: Cos'hai detto?
0: TV via cavo.
3: Via cavo? Mi avete dedicato una via.
0: No.
3: Devo presenziare all'inaugurazione. No. Un attimo. Post su Facebook.
4: Torna.
3: Ciao genovesi, mi hanno appena dedicato una via.
2: Sì, via cavo dalla politica ligure. Via.
3: Ma sta lanciando martelli.
0: Fermi. Ilaria, non farci caso. Piuttosto dimmi, hai terminato la tua biografia?
3: Quasi. Mi manca solo il titolo.
2: Io speriamo che me la cavo.
4: No, ferme. Buone, basta. Burattini qui, Fiat, che sta per entrare lui, il nostro magnifico rettore. Eccolo che arriva, il magnifico Delfino.
2: Info.

0: è il delfino dell'acquario.
1: Ignorante.
0: Ignorante a me, ma taci un po' che ti prego a salvo.
2: Mi sta con il microfono.
3: Che sta arrivando il rettore.

Adesso sono anche il rettore del rettorato. Avete visto i vostri politici, eh? Quelli del circolino non capiscono un cazzo, eh? Il buco di bilancio a Genova è più grosso del buco sopportuale. Più grosso del buco di bilancio a Genova c'è solo il buco di Signorini. E direi che dalla risata tanti hanno fatto il provino. E dalla risata godereccia direi che vi è anche piaciuto. Io ho tutte le chat. Ho tutte le chat! Perché ricordate che i vostri politici non li vedrete mai in faccia. Li avete sempre dietro. E sapete perché? Perché devono piazzare l'uccellone! L'uccellone arriva con calma.

ma con me non riescono. Io sono un maschio alfa. A me me gusta.

0: epatologia, ripeto, il dottor Owa Giucia Cianin è desiderato in epatologia.
1: Cari amici,
2: buongiorno.
1: Io sono epatologo. Culo. Sì, culo, soprattutto fegato. Sono primario della clinica Kung Fu Panda in Cina. Mio nome è Tele Owa Giucia Cianin. Problemi principali della sofferenza. Nostro fegato? Essere soprattutto stress. Capisci stress? E cosa ti stressa più di un matrimonio trentennale? Allora noi analizzato coppia media italiana per vedere quanto grosse possono diventare palle marito e quanto slitola palle moglie. Se voi avete questi problemi, io culo! E come dice il vecchio saggio cinese, se problemi me l'hai detti, stai tranquillo, c'è Bassetti.

0: bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore se lo prendo. Tanti auguri, mi son fatto tuo papà, tanti auguri, e la mamma non lo sa.
1: Gualtiero! Gualtiero!
0: Signor

0: Regina, sono qui.
1: Veri? Sicuramente sdraiato sul divano a fare un belino come al solito o a vedere lì quella fiction. Rodimento.
0: Veramente la fiction era tradimento.
1: Sì. Ma aspetta che m'acquego. Chi? Ah, schegna chi? Ah, oddio. Allora. Ah.
0: Non vorrei correggerla sempre, ma. Sì. Se non si ricorda un cazzo.
1: Se no, te la dico.
0: Ecco, grazie.
1: Allora ricordati, sì, che per te che mi correggi.
0: Certo.
1: Io per te sono la signora Gina Ricasoli in Costa Parodi Delfino.
0: Lo sti cazzo.
1: E mantengo te e quei due cosimoli, specialmente un bacio. Perché la mia gente, cosa ti fa?
0: Levo le ragnatele, signora.
1: Mantengo quei due cosi lì. Ma specialmente la gemma, perché la gemma è una santa. Giutosto, te l'hai vista?
0: Sì, Gina, l'ho vista. Sì. Aspetti che... Belin, com'è lungo sto divano stasera.
1: È comodo,
0: sì. Oh, comodo, sì. Aspetta un po'. È comodo.
1: Sì,
0: l'ho visti.
1: Ah, sì?
0: Sono andati di là, l'ho sentiti in camera, sì.
1: Ah, sì,
0: e facevano...
1: Sì.
0: Oh! Oh!
1: Ah, sì, va bene.
0: Oh!
1: Io capivo! Oh. Ma un bacio con quel berodo che c'è in quel mezzo alle gambe lì.
2: Oh, mamma, che giornata, mamma, che giornata, non ti dico, guarda. Ciao, mamma, ciao, come stai, mamma, ciao.
1: Ciao, un cazzo.
2: Ecco qua.
1: E doveri, con baci lì a fare le cose pornografiche?
2: Mamma, sì, mamma, sì. Mi ha fatto vedere l'elicottero, il baci. Oh, che bene, ma tu volevi tu sto baci? Vieni un po', baci, vieni, dai, baci. Mia, mai bello con lui, ma guarda che bello. Ma vieni.
1: Che uomo.
2: Mai bello. Assettite, assettite, oddio. Ho detto assettite, vedi che tu quegli te omorisci.
1: Teuli, ole arrivò un Rocco Siffredi di Borzoli.
3: Sì.
1: Cosa facevate in camera con la mia gemma? Le cose sporche?
3: Sì, abbiamo cagato nel letto, Gina.
2: Facci.
3: Belinate.
2: Gualtiero! Gualtiero! Rispondi un po', Gualtiero.
0: L'ho sentito, il telefono.
1: E Vani che suona.
2: Vani, Gualtiero, sciù, dai, discorsi.
0: Pronto?
4: Sì, sì, buongiorno, Casa Parodi.
0: E un attimo che chiedo, un attimo. Mi chiedono se è Casa Parodi.
2: Ti chiedono se è Casa Parodi, allora, sì. Un attimo soltanto, dici,
0: un attimo,
2: dici soltanto,
0: aspetta,
2: no, baci.
0: Aspetta un
2: attimo. Come femmo de cognome, gli altri? Che non mi ricordo di lungo.
3: È un cognome bellissimo.
2: Sì. Un attimo, è Gualtiero, dica che non sei.
3: Aspetta che vaga a vedere in sciaporta.
2: Ecco, bravo.
0: Un attimo.
2: Dica che mi va a vedere in sciaporta.
3: È due giorni che mi scappa la gamba.
2: No.
3: Mi scappa la gamba.
2: A mia sciaporta.
3: Tocchi.
0: Ogni sera è meglio.
3: Parodi. C'è scritto Parodi, sì, Succhiello.
2: Allora, sì, sì. Dici che sì, ci siamo qua a Parodi. Digli di sì, Gualtiero. Sì. Ma chi è?
0: Sì. Sì, è Casa Parodi. Ma con chi parlo, tesorino?
4: Corriere Amazon.
0: Adoro Amazon. È il suo pacco.
4: Sì, sì, ma mi scusi.
0: È il Corriere Amazon, signor.
4: Pronto?
0: Bacci.
4: C'è il signor Bacci?
0: Sì, l'avevo già capito.
3: Sì.
0: Il signor Bacci,
3: sì,
0: è il Corriere Amazon per lei. Ce lo passo?
2: Ma te lo passo. Qualche due, in questo vero?
3: Non lo so.
2: Ma mia un po'.
3: Beh, pronta, Massonin?
4: Sì, ma... signor Parodi? Lei è il signor Parodi?
3: Un momento. Sto occhiale, deve aver letto il copione.
2: Stavolta.
3: E mi chiede se chiamiamo Parodi.
2: Tu sai cosa fa su?
3: Sì.
2: Vaga a vedere in sciaporta, sì. Dicelo un po' che vaga a vedere in sciaporta.
3: Aspetta un momento.
2: Un attimo.
3: Abbiamo un lapis.
2: Un attimo che vaga a vedere in sciaporta.
3: Oh, me mugessi. Con l'uccesso, sì. Leonetta Vega.
2: Baci.
3: Sì.
2: Topi Joe, sia targhetta da porta che anche tutto citofono mia. Parodi, se ci abbiamo proprio Parodi, te lo dici, sì, Toli. C'è Parodi, ho pigiato tutto.
3: Toli, chi è Parodi, Succhiello?
2: Esci Succhiello, su una scia Succhiello, sì. Misci.
3: Ma ora, se viene qui...

0: Quello di Amassoni?
1: Sì. Pronto?
0: Come cazzo fa a entrare che non è giù?
1: Non so bene.
2: Pronto?
1: Cosa fermo?
0: Eh sì, non rompiamo lì che sto parlando come bugie!
3: Senta, c'è un pacco per voi, ma siete in casa?
0: Ma come cazzo fa a parlare se tengo chiuso così?
1: Infatti ho sentito
0: se non mi dica, Massoni!
3: Eh no, c'è un pacco per voi, siete in casa o no?
0: Un momento, sto chi è un'altra domanda.
1: Oh, lì, o su lei?
0: Beh, lì che ho Leo Mike, buongiorno.
1: Segnal...
0: Ora mi chiede se siamo in casa.
1: Se siamo in casa?
0: E come cazzo facciamo a saperlo?
1: Tu sai come fermo? Vago de feua,
0: sono
1: a mio se che qualche due in casa.
0: Brava Gemma, brava
1: bella,
0: Gemma. Gemma, intanto, cala te che te paiano due tonsille qui, delle gacchi. Sono un po'.
4: Guardiera!
0: Che capisci
4: la porta!
2: L'ho sentita la porta, vado!
4: Vanno a darvisci!
0: Ma va. Non può essere la porta, se no il telefono!
2: Non è la porta questa, ma è la
0: Gemma
2: che è uscita
0: quello là, Non può essere la porta!
2: Gemma.
0: Sono ancora al telefono!
2: Ma come mai è
0: arrivata
2: adesso?
1: Allora, baci, Nughea c'è né citofono né targhetta, niente!
0: E per favore, lei chi?
1: Non te dico, per fortuna che ha un cartello qui in casa Parodi. No, pigiosi, questa non se l'aspettava. Poi tra l'altro, baci, visto che non te l'aspettavi, anche per entrare, che non c'era più citofono, niente. Sai chi mi ha dato la mano? Un bel pompiere, un bel uomo. Venga, pompiere! Venga, bel uomo! Guardi qua che bello metto.
2: Ma che bello, ma lei è proprio pompiere.
5: Pompiere.
2: Oh, adoro
1: pompiere. Visto che bello, hai visto che bello?
0: Sì, ma scusi, lei lavora nello stesso locale per scambisti con la signora quella là?
1: Non mi ricordo. Dacci un po' di, dacci una mancia, mia meschina.
0: Sì, poi ce la do. Senta, questo qui poi lo dia a mia moglie che sempre sono anni che voleva comprarlo.
2: Okay. Me lo porto via
1: dai,
2: pompiere.
1: Va bene, ciao. Grazie, bell'uomo, grazie, mia mai bello.
2: Venga pure con me, allora, pompiere.
1: Me sì. Pare che siamo in casa. Dica che siamo.
0: Pompiere. No, non è un Leo pompiere.
3: Io sono Amazon.
0: Amazon, Amazoni. Il pompiere è venuto.
3: Bene.
0: L'aspettiamo.
3: Ma sì, ma come faccio a dove devo suonare?
1: Non si preoccupi.
0: Sì, ma lei come cazzo fa a sapere che non c'è più il gitone?
3: Eh no, perché sono dalla porta.
0: No,
3: dalla...
0: mi dica. Eh no. Come cazzo fa a sapere
3: perché
0: che non c'è più?
3: Perché sono dalla porta e qui non c'è né citofono né niente. Cosa devo fare?
1: Non si preoccupi. Lei arrivi lì,
3: mi mandi un
1: suona.
3: Messaggio, mi mandi.
0: Va bene, venga, ci mando la posizione su WhatsApp.
1: Dunde?
0: WhatsApp. Ci mando la posizione.
3: Grazie.
0: Con il canale
3: trovo.
0: Giapponese. WhatsApp.
3: Ci proverò.
0: Va bene.
3: Grazie.
1: Arrivederci.
3: Sì. Arrivederci.
0: Sì.
4: Non gassemo. Non gassemo.
0: Ma no, ho appena detto che gassemo.
4: Ma non in quel senso. Ignorante, detesta, non gassemo.
0: Ah, meno male.
4: Sì. Guardiere!
1: Ma vuole aderire a porta?
4: La porta!
2: Eccomi qua, ero col pompiere.
0: Lo sapevo.
4: Sempre lì.
2: E adesso sono col corriere.
3: Buongiorno. Mario, una consegna per il signor Baci.
2: Il signor Baci è quello lì, quello che sembra morto.
3: Quello dietro?
2: No, ma
3: è ancora vivo.
0: Aspetta che c'ho la gamba. È un periodo che a me balla.
3: Signor Baci, lei è sicuro? Sì. Sicuro, va bene. Allora, niente, con la consegna, quei fiori un po' da meno che mi ha ordinato, quelli da poco. Guardi un po', sputi un po' che magari si ravvivano un po'. Metta un po' a posto, dai.
0: Baci? Sì.
1: Ma che emozione, ma ti sei ricordato?
0: Hai visto, Gemma?
1: Ti sei ricordato
0: basta pensiero.
1: Che oggi, oggi?
0: Buono o no?
1: No, oggi è...
0: No.
1: Oggi è? Ma che co, baci! 30 anni del matrimonio anche! È il nostro anniversario! Bellissimo!
3: C'è reso? Amasso?
0: Sì, c'era solo i gambi. Ma è proprio vera, Ci sono dei matrimoni che finiscono bene, altri che durano tutta la vita.
1: Ti Giovanni Battista.
0: Sì.
1: C'ha proprio ragione.

0: E mia mamma quando dice che il matrimonio è come mettere la mano in un sacchetto di serpenti sperando di tirare su un'anguilla.
1: E tu l'anguilla l'hai trovata? E anche bella grossa?
0: Te la lascio di
1: tesorino.
2: Andiamo.
1: Vieni con me che te la faccio vedere io l'anguilla.
3: Che fa vedere il capitone alto che anguilla.
0: Capitone, piuttosto mia che ho preso novella 7000.
3: Si è allargata.
0: È aumentata, sì.
3: È aumentata.
0: C'è un test, facciamo un test sulla coppia.
3: Fai questo test.
0: Allora, mamma vieni.
3: Se non muore prima.
0: Un test sulla coppia.
3: Sì.
0: Io ti faccio le domande, tu vediamo queste risposte, vediamo un po'.
3: Sì.
0: Prima domanda.
3: Sì, di me.
0: Godi di buona salute?
3: È menimbellino, ci mancherebbe.
0: I medici non gli hanno ancora detto niente.
3: Ma perché?
0: Dice così,
3: cosa
0: c'ho? Risposta.
3: C'ho un'atrofia al cuore.
0: Non è l'atrofia, no.
3: Cosa
0: no,
3: c'ho?
0: No. Allora, seconda domanda. La mattina fai fatica ad alzarsi?
3: Ultimamente sì, devo dire la verità, sono un po' stanco.
0: Disturbo dell'erezione?
3: Ma no, ma questa è una domanda frambocchetto.
0: Non è tracobetto, no. Terza domanda. Sull'autobus una vecchietta ti chiede il posto, ti alzi?
3: Menimbellino, io sono un uomo di quelli che non ce n'è più, di un'epoca ormai sconosciuta.
0: Si eccita con persone anziane.
3: Ma c'è, ma...
0: bellino, le cucine,
4: scusa, ma te la faccio io una domanda.
3: Sì.
4: Dunque,
0: mamma.
4: Quando con Gemma fate zoom zoom?
3: Ah sì, ho capito.
0: Allora, prima.
4: Prendete delle precauzioni a letto?
3: Sì, guarda, per non rischiare ho fatto mettere le sbarre nel letto così non cadiamo. È più preoccupazione di quello, preoccupazione.
0: Lasciamo un po' perdere e andiamo all'ultima domanda. Allora, è una domanda di scienze.
3: Ah, oh, scienze son ferrato. Sì.
0: La sai di scienze?
3: Scienze son ferrato. Sì.
0: Sei ferrato?
3: In scienze son ferrato. Sì.
0: La scritta Schettini la domanda.
3: Sì. Sono ferrato. Aspetta, che lo facciamo insieme. Allora io dico in scienze sono ferrato, voi dite sì. Che materia è?
0: Di scienze.
3: Poi in scienze sono ferrato.
0: Bravissimi, bravi. Non lo so se sono più scemi loro, se più scemo te. Allora, dunque, diceva...
3: Siamo ferrati.
0: Basta.
3: Ci chiamano i cavalli.
0: Perché?
3: Perché siamo ferrati. Sì.
0: Allora, basta, discorsi, domanda di...
3: Chiedo che c'hai le tonsille.
0: Che mi montano. Di scienze, basta, scienze. Senti un po', allora, è più veloce secondo te, Giovanni Battista? Secondo te è più veloce il fulmine o la luce?
3: La diarrea.
4: Cose?
3: Ebbene lì l'altro giorno ero qua in piazza Baracca,
0: sì.
3: Ho sentito un remescio, allora sono corso a casa, dio il veloce, ho acceso la luce, mi ero già cagato addosso.
0: Ma limba,
3: è incredibile. Madonna,
4: la porta!
3: Che voce!
1: L'ho sentita la porta, vado, ma non me ne fate finire una stasera.
4: Sempre a fare i massaggi sciasso a quello coso molo lì.
1: Una!
3: Ma perché?
1: Oh, perché dottor Squacqueroni!
0: Un è un po' debole, scemo.
1: Dottor Squacqueroni, con la figetta.
4: Buonasera,
1: ma che carino!
0: Dottore, buonasera, qual buon vento, dottore!
5: Buon vento in Belu Belin, cari signori Parodi! Io vorrei sapere di chi sono queste mutande con filo interdentale che ho trovato sul mio terrasso.
3: Sicuramente non della Gemma.
5: No,
3: forse. Perché con chi che ga le risucchia.
0: Mi sa di no. Non
6: io
0: sono
6: sul terrazzo ho trovato anche questo.
3: Ho provato
6: a gonfiarlo, ma mi scivola sempre via dalle dita.
3: Ma fammi un po' vedere. Ma fa da me misura quello lì,
0: Sì,
3: è la mia misura questa.
0: Te fa da cappotto quello lì, lascia perdere, No, lascia perdere.
5: Comunque, queste cose qui non devono più succedere. Io ho una creatura, la mia bambina è scossa per quello che ha visto.
0: No, ben, Sciumego, piuttosto, lei è proprio dottore?
5: Urologo.
0: Baci, ti hai sentito?
3: Sì.
0: Fatti dare una controllatina, urologo.
3: Urologo?
0: Sì.
3: Perché chi urla che c'ha...
0: No, urologo.
3: Io ultimamente ho urlato tanto, mi è calata la voce.
5: Signor Baci.
3: Sì.

0: Io controllo.
1: Cos'è?
0: Controllo!
2: Umbelin e a prostata.
3: Esta noche d'amore e passión con la chica del mi corazón che vogliosa al gabinetto. Da tre ore sto fermo così, speranzoso che miro il VC.

0: aïe. C'est aïe, aïe, aïe, aïe.
1: Ci tosto, Shumegu. Anche sua moglie è dottoressa, vero?
2: Ginecologa.
0: Oh. Guardi, ci dica che se ci piace la speleologia, le caverne, l'antiquariato, chi che ne mu da vede?
1: Sei proprio un maleducato.
3: Guardiero!
1: Ignorante! La
3: sei
1: porta. Caffone, sai?
4: Guarda che casa.
3: Gualtiero, e vanisci?
4: Vado.
1: Vanni, Gualtiero.
4: Vado.
3: Gualtiero!
4: Basta, vado.
0: Vedi, mia suocera isterica, cameriere
4: Buccia. Le gemelle Belocchio. Ma che carine. Adoro il vostro outfit.
0: Te lascio dire.
3: Buonasera, gemelle.
0: Che meraviglia.
5: Buonasera, signori Parodi. Allora, e mi sento in gran trambusto e mi penso che sei alla festa.
6: La torta l'avete già tagliata.
5: E i pasticcini dove sono?
6: I salatini.
5: E i tramezzini?
6: Pizzette ce n'è ancora.
5: Sappiamo il prosecco?
1: Ma che cosa state dicendo? Ma qua non c'è nessuna festa.
6: Ho capito, una riunione di condominio.
5: Ma no. Quando viene l'amministratore ci devo dire che l'ascensore fa un brutto rumore.
6: Sì, il citofono da oggi che non si sente più niente.
1: Sì, perché le mucchisce, ma poi dì che...
0: È una storia lunga, pregio lei.
1: Un pompe, neanche.
7: No, niente. Guarda chi c'è. C'è anche la figetta.
5: Bella, del dottor Scacco, bella figetta.
7: Senti,
1: bellissima.
7: Bella bambina. Recitaci un po' una poesia.
8: No, ma lei non ne sa di poesie. Lei è appassionata di favole. Avanti, su, raccontane una a queste due megere qua.

0: c'era una volta Cappuccetto Rosso,
1: che
0: incontrando nel bosco il lupo, tutto ansimante e con gli occhi fuori dalle orbite, gli disse: oh, ma che bocca grande che hai!
2: Sì.
0: È per mangiare, per parlarti meglio.
2: Insomma.
0: Oh, ma che orecchie grandi che hai! Sono per ascoltarti meglio. Oh, ma che occhi grandi che hai!
2: Prova un po' te, Cappuccetto, a cagare alla nonna, gli occhi che hai! Alle cuscine, a nonna, se cagli ti escono, ti vengono fuori, come il chihuahua, come il chihuahua!
1: Ma me l'hai fatta piangere, sta bella bambina qua, poverina, ma io non lo so, io come ho fatto a sposarti, baci, ma mi hai rovinato il fegato, te baci, ma lo sai che mi hai rovinato? Mamma!
3: La porta!
2: Vai a vedere, ci deve essere una consegna, una cassa di gin deve arrivare.
4: Manca ancora del palazzo.
3: Guardiero, e valisce!
5: Vado. Vado e vengo, vengo e vado e vengo. Un altro bell'ometto stasera. Vale. È la mia serata fortunata. Ma lei chi è?
6: Giacomo ti sotterra.
2: Allegria, una botta d'allegria, sì.
6: Della premiata ditta Pompe e Pompe. Il tuo ultimo respiro, vivilo con noi.
2: Trovane un altro.
6: Beati voi, signori, che vi divertite, sapete.
1: Ma guardi, veramente moriamo dalla voglia di conoscerla.
6: Beati voi, che vi viene da ridere, sa. Nessuno vuole essere amico di un beccamorto. Neppure a carte vogliono giocare con me. Dicono tutti che il becchino bara. Ma piuttosto, chi è che mi ha chiamato? Forza, questi tempi morti
2: Le spiace,
6: sono terribili, altrimenti troviamo un altro modo per ammazzare il tempo.
2: Ma lì, ce la fa me.

0: Buonasera.
1: Chi l'ha chiamato?
2: Ma chi è che l'ha chiamata? Come mai è qui?
3: Io nei miei appunti leggo: defunta signora Gina Ricasoli in Costa Delfino, Parodi.
0: Due o tre giorni che la vedo durante Goggia, che scracchia
1: la mamma.
0: Tossisce, respira così come Cappuccetto. Ho detto, questa qui non arriva domenica. Ma questa qui.
2: Ricordati.
0: Sì.
2: Ricordati,
0: sì,
2: che io in quanto a salute,
0: sì,
2: vado in culo a tutti.
1: Ah, ecco.
0: Che finessa, principessa, c'è caduta la corona.
3: Signor Parodi, cosa faccio? Prendo le misure?
0: Ma tu chi è?
3: Perché lo sa benissimo come prendiamo le misure noi de la generale non le prende nessuno.
0: Sì, sì, è vero, la generale pompe funebri, incredibile. È insuperabile. Mai nessuno è tornato indietro a lamentarsi.
3: Bravo.
0: Alevea. Telefono.
1: Tu
2: telefono.
0: Vanni. Tu volela.
3: Signora, stia
1: Vanni,
3: ferma.
1: Se non vengo un gualtiero.
3: Ferma, quindi. Signora.
0: Un gualtiero non arriva.
1: Non arriva.
0: Sì, pronti? Pro?
1: Chi l'è?
0: Agenzia delle entrate.
1: Cosa?
3: Entrate.
1: Cosa è vero?
0: Venite a pignoraggi tutto fra 10 minuti.
1: Fra 10 minuti arrivano?
0: Va bene, grazie.
1: Facci? Ma come vengono a pignorarci tutte? Ma l'hai pagata le tasse? La Tari, l'Imu? L'hai pagato Netflix? L'hai pagato? Non hai pagato un belino?
0: È tutta la vita che spendo soldi per te, vestiti, anelli, appartamenti, fiori. L'unica volta che ho speso dei soldi per me, ti devi incassare in questo modo.
1: Belin, baci, ma tu però li hai spesi a bagasce.
0: Va bene, dai. Prima che arrivano questi dell'agenzia, portiamo tutto nel boss. Via, tutto nel boss. Levate la macchina, teniamo solo Ucan e l'antiquariato qua, ok?
1: L'antiquariato, Melina, mamma.
2: Teodomiati Ucan, ignorante, pezzente, puttaniere.
0: Puttaniere va bene. Ma ignorante pesente no, eh! Oh, Vani, via anche l'antiquariato. Fermo così, Gemma. Lasciamo solo Ucan.
1: Cose?
0: Ucan!
1: Cose?
0: Ucan!
1: Can!
0: Belin, non ti capisci niente, Belin, che ha...

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi! Forza! Bravi, bravi, bravi! Accompagniamo i ragazzi con un applauso mentre escono. Bravi, complimenti! Che ballerine! Sentite? Tun tun tun tun tun. Tanti anni fa un cantante, Little Tony, cantava su questa base una canzone, Cuore matto. È importante quel tun tun tun tun tun tun tun tun, perché se non sentiamo quel tun tun tun tun, sono cazzi, eh? Quindi speriamo di sentirlo tutta la vita, a costo che dia fastidio. Ma perché questo tun tun? Semplice, perché l'ultimo organo che vogliamo trattare questa sera è proprio il cuore. E del cuore possiamo parlare da un punto di vista anatomico oppure da un punto di vista emozionale. Eh sì, perché il cuore è sempre tirato in ballo. Mia moglie ogni tanto mi dice: amore, te lo dico col cuore. In una coppia il rapporto sessuale non è tutto, ci sono altre cose. E io gli dico: sì, amore, però quello che hai in mano in questo momento e stai stringendo non è il cuore. Lasciatemi salutare un mio amico che è arrivato dall'America stasera, è venuto a salutarci. Pass, bye pass. No, questa è una cagata, Gigi, però. Io te l'ho detto, non diciamo questa, è colpa tua. È il nostro regista, è lui che mi fa fare queste battute di merda. Però il cuore, sì, il cuore si regala a chi crede in te, a chi ti è sempre vicino, ma ti è sempre vicino nei momenti della buona e della cattiva sorte. È troppo facile stare vicino alle persone quando tutto va bene. È troppo facile stare vicino alle persone quando sempre un tornaconto. Sì, perché il cuore si vede lì. Si vede quando sei in crisi, quando sei in difficoltà, quando sbagli. E allora ti giri e vedi che lì c'è chi crede in te, dietro di te. Ed è proprio per questo che la compagnia goliardica Mario Maestrocchi questa sera

Grazie, grazie, grazie, grazie. Vi lascio, continuate pure, credo che non possa che fare piacere. Non volevo interrompere l'applauso, continuate. Perché poi mi rimproverano, mi dicono ci fai tagliare gli applausi e sono, credo, meritatissimi. E se è stata una serata piacevole, chiedo gentilmente a questo meraviglioso pubblico di fare a questi ragazzi un grande, grandissimo applauso.

0: bravi, bravi. Ma chi ha diretto questa gabbia di matti? Lo presento sempre per ultimo, ma stasera lo voglio presentare per primo, perché merita veramente un podio da numero uno. È una persona che conosco da tanti anni, è un amico, è un piacere stare con lui e lavorare insieme a lui, il nostro regista, signori e signori, Luigi Traverso. Allora. Nel suo grandissimo lavoro è coadiuvato dalle coreografie di Adriana Trinetti. Stasera non è qui con noi, ma ricordiamo lo scenografo Stefano Filata, i contributi video del Emotion che abbiamo Corrado e tutti i ragazzi che questa sera hanno fatto il video che rimarrà nell'archivio storico. Grande Emotion, grazie per il fantastico lavoro che fate sempre, grazie a Corrado e a tutto lo staff. E il service, audio e luce, ma di service. Assistenti al trucco abbiamo Jessica Iaci, eccola qua. Specialista in ombretti, Stefania Delfino. Stefania mi ha detto che si è specializzata in ombretti. Poi abbiamo la nostra scenografa, costumista, pardon. E, tra l'altro, lei, se avete bisogno di curare il look, è fantastica in questo. È la nostra Simona Covotto. Covotta, super Simo. Ringraziamo chi ha voluto stare vicino a noi e aiutarci anche con i video che avete visto precedentemente, che sono Nicolini, Onofri, l'amico Enzo Paci, ex maestro Chino, e naturalmente Matteo Bassetti, il nostro medico ormai maestro Chino ad honorem dopo il tampone che gli abbiamo fatto qualche anno fa. Spero di non aver dimenticato nulla, se non il nostro direttore di compagnia, eccolo qua, Fabrizio Falzoi. Il nostro presidente dell'Associazione Gogliardica, Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. Ubi, ti chiediamo di venire al centro vasca.
1: In piedi non era per voi, in piedi era per me.
0: È una battuta ormai ricorrente, ormai.
2: I nostri autori: Enrico Ferraris, Nicolò Benincà, Edoardo Quistelli.
0: Grazie. Grazie, grazie a tutti. Allora, dobbiamo fare un po' di lotteria? Tirare fuori qualche premio?
3: Facciamo la lotteria.
0: La signorina lì, vai, parti col primo numero. Primo numero, pigliamo già il premio, grazie.
3: Il numero 308, 308.
0: Rosa.
3: Rosa, ma sono daltonico, quindi per i colori mi aiuta Edo. Vai, quella signora laggiù che mi sembra di conoscere, peraltro.
0: Non ci credo.
3: Sì, io ci credo.
0: Allora facciamo salire sul palco a recuperare il premio la signora, e insieme al marito, che è il nostro presidente della regione Liguria, Marco Bucci, grande sindaco di Genova, adesso è presidente della regione, un amico della BAI.
3: Un grande amico della BAI.
0: Eccolo.
4: Sì, però non dovevate tirare su mia moglie.
0: Ragazzi.
3: Ma possiamo, Marco, possiamo anche non darglielo il premio.
4: Non darglielo.
0: Centro Vasca, facciamoci.
4: Non tirate nessun altro perché non.
0: Allora, peschiamo un altro numero. Facciamo dire due parole
3: all'amico. Diamo il microfono al nostro presidente di regione.

0: ringraziandolo tantissimo, perché è veramente un amico della Bay Stroke, un grande amico della Bay, da sempre.
1: Diciamo che questa sera ci avete trattato un po' troppo bene, eh?
2: Vi ho trattato bene?
1: Sì, mi aspettavo qualcosa di più pesante.
2: Eh beh, già, no, mettimelo qua, fammelo saltare.
1: Adesso non esageriamo. Però ci meritiamo di più, voglio dire.
2: Sì, è vero.
1: Datevi da fare di più.
2: Un altro anno saremo
1: più bastardi.
2: Un altro anno
1: saremo molto più cattivi, mi raccomando.
2: Va bene.
1: No, perché è divertente anche. Non so se tu hai mai provato a star seduto lì.
2: Eh?
1: A star seduto lì e avere una compagnia che ti prende in giro.
2: No,
1: è bellissimo, è stupendo.
2: È bello.
1: È veramente un bel... è bello. Beh, sono venuto apposta io, caspita.
2: Lo so. Allora...
1: Lo sapevo che era così, sono venuto apposta.
2: Fatemi...
1: perché è bello e quando finisce dice ancora no, invece no.
2: Allora io vi posso dire una cosa: con Ubaldo siamo andati a trovare Marco perché avevamo una difficoltà che, come al solito, con l'associazione, ecco Rado, che associazione,
3: la mia Liguria
2: ancora una volta ha aiutato la Bai e ha detto: però vi aiuto a una condizione. Ho detto: a questo punto accettiamo la condizione. Ha detto: mi dovete prendere per il culo, ma tanto.
1: E ci siete riusciti, bravi. Però adesso lasciamo un attimo la parte scherzosa. La Bay Stroke è una realtà ed è una ricchezza della nostra città, non possiamo dimenticarla. Dobbiamo aiutarla, dobbiamo far venire le persone a vederla, dobbiamo far sì che ci sia anche qualche giovane che magari unisce, perché qui c'è bisogno sempre di persone che facciano gli attori, eccetera.
3: Per questo sono entrato questa
1: sera. Vabbè, adesso tu sei bravo. Com'è che ti dicono sempre in piedi? Vero? Vabbè. No, però adesso non voglio scherzare, questa è una cosa importante. C'è bisogno di giovani, c'è bisogno di persone che vengano a vederla, c'è bisogno di pubblicità, c'è bisogno di far conoscere questa realtà che è più di 100 anni e ha fatto tantissimo per la nostra città. E poi c'è anche un legame con gli universitari, ovviamente avete visto tutti i famosi cappelli o berretti?
2: Goliano.
1: Feluca, va bene così. Ecco, e quindi ci sono legami forti con il nostro tessuto e con il nostro territorio, quindi non possiamo assolutamente lasciarli andare, dobbiamo tenerli qui, aiutarli, venire a vedere, fare squadra tutti quanti assieme, e probabilmente qualcuno di questi signori che sono qui, magari tra qualche mese viene qui a fare teatro della Bay Stroke, può anche darsi, ok? L'altra volta era successo.
2: È successo.
1: Andiamo avanti così. Mi raccomando, facciamo un bel applauso, ma soprattutto ricordiamoci che sono una realtà importante della nostra città e noi non la vogliamo dimenticare. Grazie a tutti.
2: Grazie Marco, grazie.
0: Grazie di cuore.
2: A proposito, quando entri a far parte della Bay, sei Bay Strocchino tutta la vita. E questa sera a vedere la Bay ci sono tre Bay Strocchini che non hanno recitato. No, uno è uscito
0: uno
2: a un certo punto vestito da pompiere. Allora chiamiamo sul palco Martignone, Rattazzi e De Forcade, che sono venuti a trovarci questa sera di corsa, se ce la fate ancora. Attori e ballerini, chiamiamoli ad unirsi a noi, perché a questo punto noi vi ringraziamo per la splendida accoglienza che ogni anno veramente è fantastica. Domani abbiamo il teatro pienissimo.
0: Domani sì.
2: Abbiamo ancora qualche posto, ma il teatro è pienissimo. Questo vuol dire che il calore di Sestri si fa sempre sentire. Grazie a tutta Sestri. So che ci sono due persone che entrando mi hanno detto: noi pur di vedervi siamo partiti da Chiavari perché al Cantero non venite più. E c'è, mi diceva forse uno degli ex Bay Strocchini, che c'è una persona di 95 anni che ha detto è una vita che viva Milano ma torna per vedere la Bay Strocchi. Questo ci riempie di gioia. Grazie a tutti. E andando a casa date un bacio ai vostri bambini.
0: No,
2: non me la fanno mai dire questa cosa, non ho capito perché. Va bene, e allora facciamo una cosa.

0: Ha imparato? Lei fa sempre il culo. Mi faccia vedere, mi faccia vedere. Dai, mezza chiappa, mezza chiappa. Su le mani. Uno, due, tre, forte.
1: Vi lovo.
0: Inno.

0: sipario.
1: Oh, ma sei andato da Conad? Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bonnest Le Classiche Pistacchio. Un esempio, Classic, confezione da 4 pezzi, a 2,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

Ore 11.36, il minuto di silenzio rotto solo dal suono delle campane, delle sirene e delle navi in porto. A 8 anni di distanza dal crollo di Ponte Morandi, Genova si è fermata per ricordare i nomi e i volti delle 43 vittime della tragedia. Una giornata di forte emozione, la prima commemorazione con la sentenza, che ha condannato in primo grado 32 persone a oltre 180 anni di carcere. Come da tradizione, la messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo di Genova, Marco Tasca, che ha ricordato il valore della memoria e l'importanza di stare accanto a chi, quel giorno di pioggia di 8 anni fa, ha perso per sempre un familiare. La radura della memoria è il momento del ricordo e dei discorsi ufficiali. Il sindaco di Genova Silvia Salis ha annunciato che la città chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito con il crollo del ponte. L'emozione dei parenti delle vittime, che avrebbero invece voluto una presenza maggiore del governo e dello Stato dopo la sentenza che ha condannato anche chi, lo Stato, lo rappresentava nel momento della tragedia. La musica e la commozione che si uniscono poi nel silenzio e nel rispetto. Genova che si ferma e quella richiesta di giustizia che ora inizia a vedere la luce. E si accompagna la denuncia di un sistema consolidato che ha permesso che quella tragedia avvenisse. A margine della cerimonia, la presidenta del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, Egel Possetti, ha confermato di essere stata chiamata negli scorsi giorni dall'attuale amministratore delegato di Autostrade per un incontro. Sono state poi le musiche di Genova Sinfonetta e le parole del rapper genovese Vago a chiudere l'ottava commemorazione, ricordato a tutti che da allora

0: per Genova e non solo, non è più un giorno come gli altri.
1: Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi.
2: Forse negli ultimi anni la presenza delle istituzioni dal punto di vista della presenza fisica si è un po' affievolita.
3: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto.
4: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima. Come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che...
5: L'unica certezza è che oggi facciamo l'ottavo anniversario con dei colpevoli, che il Tribunale ha riconosciuto che non era un caso che è caduto il ponte, ma l'hanno buttato giù, hanno assassinato i nostri cari. Questa adesso è l'unica certezza che abbiamo. Il resto non cambia molto per noi, i nostri figli non ce li dà nessuno.
6: Sul serio, la sofferenza per la perdita di mio fratello, quella non scema e non cambierà sicuramente per il resto della nostra esistenza, ma insieme siamo riusciti a creare un'ottima squadra per continuare ad affrontare le diverse battaglie.
7: Piacere ricordare la memoria, incontrare gli altri familiari. Dopo la sentenza diciamo che siamo un po' più sollevati perché la verità è venuta fuori. La verità è venuta fuori e diciamo che non sono state grosse condanne, ancora ci sarà il secondo grado e poi l'appello e la Cassazione. Noi ci aspettiamo che le pene, piuttosto che diminuire, aumentino.
8: Un passo importante, oggi è la prima volta che si fa una commemorazione dopo la sentenza di primo grado. Io mi auguro che l'anno prossimo ci sarà già quella di secondo grado e si finirà prima o poi questo processo che sembra infinito. Quindi non commento la sentenza, anche se ha lasciato ovviamente qualche amaro in bocca. Però i tempi sono fondamentali, soprattutto per un paese che si sta reinfrastrutturando e che deve andare a verificare e capire quelle che sono state tutte le problematiche connesse e le responsabilità connesse al crollo del Ponte Morandi.
9: Sono tante persone che hanno sofferto, che si ricorderanno di questa data per tutta la loro vita. Io penso che questa data sia assolutamente importante, sappiamo che non c'è futuro senza memoria, per cui questa data è fondamentale per tutti, amministratori pubblici e privati che devono costruire infrastrutture. Il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture, lo sapete, ma non solo il nostro, tutto il mondo ha bisogno di infrastrutture per sviluppare l'economia. Ebbene, queste infrastrutture sia per chi le costruisce e anche e soprattutto per chi poi le deve utilizzare non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. Questo è un monito che

0: che questa data porterà per sempre, è un faro per, non solo per la nostra città come la lanterna, no? Questa data è un faro per tutti quelli che si dovranno occupare di infrastrutture, sia pubbliche che private.
1: Sa che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno e a nessun risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
2: Abbiamo due modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato. Uno è rammentare, portare alla mente, e l'altro è ricordare, portare al cuore, e noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

Noi siamo qui dopo 8 anni col nostro fardello di dolore, con le conseguenze che derivano da quel giorno, che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra.

0: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
1: Quando si dona,
2: i colori non contano.
0: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che affonda di nuovo nelle tradizioni della Liguria. Spesso ce ne occupiamo sia dal punto di vista agricolo che artigianale, come in questo caso. Scopriamo l'arte, perché è proprio un'arte, del macramè, un nome che sicuramente i levantini, soprattutto coloro che abitano nella zona del Tigullio, avranno sentito, ma lo raccontiamo a tutti i Liguri in generale e non solo ai Liguri. Siamo insieme a
1: Segale Franca, Nicoletta De Martini.
0: Siamo a Camogli nel loro laboratorio. Nicoletta, allora intanto le chiedo il nome mentre iniziamo a vedere nelle immagini di Francesco Righi di cosa stiamo parlando. Macramè, un nome
1: Macramè.
0: particolare che da dove arriva?
1: Dall'Arabia, arabo, macrana, frangia e ramè, nodo. Veniva importato dai marinai che facevano delle cose con dei filati grossi, tappeti, stuoie, cose così. E poi nel 1400 è arrivato qua in Liguria e con l'asciugamano in lino, un puro lino che viene tessuto.
0: Aspetti, da dove, cioè qual è la cittadina della Liguria dove è più caratteristico il
1: È
0: macramè?
1: Chiavari, Chiavari, sì, l'asciugamano è proprio tipico di Chiavari, sì,
0: Ok, allora da
1: assolutamente.
0: dove si parte?
1: Si parte dall'asciugamano, questo è in puro lino,
0: Si
1: e con
0: chiama
1: i
0: asciugamano
1: fili,
0: questa stoffa in puro lino
1: esatto,
0: che arriva
1: sì,
0: da una fabbrica.
1: che arriva dalla fabbrica in Lorsica
0: Anche
1: dei
0: loro, abbiamo
1: Damaschi, i
0: incontrato anche
1: famosi,
0: loro.
1: sì, De Martini Stefania,
0: Quindi il
1: sì.
0: pezzo vi arriva così, bianco
1: Così.
0: liscio.
1: Liscio con i fili dell'ordito della lunghezza che uno vuole poi realizzare il
0: Quindi
1: disegno.
0: lei ordina una
1: Quindi
0: lunghezza
1: sì,
0: di fili lasciati liberi.
1: dai 50 centimetri al metro circa,
0: Ok.
1: 1,20 m. Qua ad esempio sono più di un metro.
0: Quanti saranno quei fili che pendono più o
1: Ah.
0: meno? Saranno 100 minimo.
1: No, di più
0: Di più?
1: migliaia, sì,
0: Più di
1: migliaia.
0: sotto.
1: Adesso qua avevo già fatto un po' di
0: Ecco, ma
1: lavorazione per
0: non
1: farvi.
0: dia nulla per
1: Sì.
0: scontato.
1: Va
0: Ci racconti
1: bene,
0: cosa ha
1: sì.
0: fatto, da quando è arrivato.
1: Allora, qua con i fili dell'ordito ne raccolgo pazientemente mazzettini da 5, più
0: Mamma mia.
1: precisi possibili. E ne metto uno in alto e uno in basso per dividermeli meglio poi per la lavorazione
0: Quindi
1: dopo.
0: ne sta selezionando 5 alla
1: Sì.
0: volta, di cui uno su, uno giù, uno su,
1: Sì,
0: uno giù,
1: sì,
0: uno su,
1: sì,
0: uno giù
1: sì.
0: di
1: Per
0: 5.
1: pratica, pratica,
0: Chiude così.
1: pratica. Allora, praticità mia
0: Mamma
1: più
0: mia,
1: che
0: ma che pazienza
1: altro.
0: ci vuole?
1: È
0: Da
1: molta,
0: morire,
1: questa
0: ci vuole
1: poi è proprio
0: tanto.
1: lunga. Una volta che ho fatto tutti i mazzettini,
0: Quelli lì sono mazzettini da 5, li
1: esatto,
0: mette con un nodo perché non si perdano.
2: sì, che non si perdere, rimangono più raggruppati insieme da poi qui.
1: Divido quelli sotto da quelli sopra, perché prima inizio con la parte sopra a farli e poi farò la parte
0: Però non
1: sotto.
0: sono

0: 5 quelli.
1: Sì, sì. Ognuno di questi sono 5. Sì. Ognuno di questi sono 5 fili più sottili.
0: Intendeva sì. Quello, sono 5 attaccati.
1: 5 insieme, sì, sì.
0: Quindi 5 con attaccati acqua, su, 5 attaccati giù, 5 attaccati
1: acqua,
0: su.
1: Acqua, li bagno.
0: Oh.
1: E mamma li attorciglio con le mani.
0: Mamma mia.
1: Una decina di volte, insomma, finché non si arrotola bene.
2: Che diventano proprio belli.
0: Come un unico, insieme, un come unico, se fosse un filo, filo.
2: Un unico filo.
1: Sì.
2: Perché poi questi fili.
1: Vede
2: qua,
1: così si sta arrotolando, vedo che è pronto. Allora mi prendo. Ecco. Il bello della diretta, ok?
0: Ecco, i nodi sono uno degli inciampi fondamentali.
1: E quindi a questo punto, che è attorcigliato, lo asciugo con uno straccetto pulito dal basso verso l'alto e il filo è perfettamente arrotolato e pronto da lavorare.
0: Ma chissà perché proprio 5? Chi l'ha deciso? Ma, che?
1: No, quello a seconda se uno vuole fare il disegno più o meno grosso. 5 è la misura giusta. A volte si fa 4, a volte si fa 6 per alcuni disegni perché rende meglio un pochettino più grosso.
2: Ma 5.
1: Però 5 è la misura ideale per questo tipo di disegno.
0: Io credo che dovrebbero metterlo come materia di insegnamento per gli esagitati, le persone che non hanno pazienza, perché veramente è una cosa, io non avrei mai immaginato che fosse così.
1: Sì, c'è già la lavorazione prima che non si vede, che è bella lunga, sì.
2: Sì, è questa la lavorazione più difficoltosa, impegnativa e lunga da farsi. Ecco,
1: questi sono fili belli resistenti che non li spezza
0: ecco,
1: più nessuno.
0: Infatti, glielo stavo per chiedere.
1: Questo, essendo uno solo, si spezza.
0: E adesso l'ha spezzato?
1: Questo no.
0: Ah, ma era la parte finale.
1: Sì,
0: ma
1: no, comunque. Vabbè. Ma
0: e non facevano questo prima a farli spezza. Che già non si spezzassero un po' più spessi, non si può.
2: Perché vedi questo qua? Sì, sì, cioè si rompe.
1: Sì. E poi si inizia.
0: Allora, finiamo questa parte, poi vediamo proprio come arriva.
1: Si inizia il lavoro, si fa, questo è il primo terrazzino, la prima riga, poi c'è il terrazzino e la seconda riga.
0: Come si fanno?
1: E poi si inizia il lavoro.
0: Già la terrazzina è un lavoro.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Fa dei nodi?
1: Faccio tutti i nodi, faccio vedere.
0: Mamma mia, ma come nasce mentre lei si prepara? Come nasce questa passione?
2: Noi l'abbiamo, sono cose che si tramandano da madre in figlia,
1: allora,
2: e va avanti così, ma abbiamo fatto, io ho lavorato per tanti anni, sia io che mia sorella, nei corsi di formazione professionale del CIF,
1: sì.
2: Io ho lavorato poi per una trentina d'anni e così anche mia sorella con ragazzi con disabilità,
1: sì.
2: E non, e adesso lei continua anche con questi ragazzi 2 o 3 volte alla settimana, perché
0: dove? A Camogli?
2: A Chiavari,
1: no, Chiavari.
2: E comunque certo con tanti non si possono fare tante cose, però è bello comunque, perché poi ci prendono passione, questo è sottile, c'è un lavoro, poi nelle borse, nei portavasi,
1: certo.
2: Nelle cose più grosse è una cosa più
0: certo.
2: più semplice, una volta che uno sa il nodo è semplice tutto, ma col grosso si lavora meglio, io anche con la mia vista ormai.
0: Infatti la vista è fondamentale,
1: beh,
0: allora
1: vista,
0: cosa sta facendo?
1: Ecco, io sto facendo adesso sempre 2 nodi, allora questo filo porta nodi che si tiene fermo, bello teso, e con gli altri si lavorano e si fanno sempre 2 nodi ogni filo.
2: Si riesce
1: a sia a destra che
2: i disegni, diciamo.
1: Sia a destra che a sinistra.
0: Ma i disegni li sta adesso, in questo caso lei è esperta, ma bisogna prima fare un disegno su carta,
1: allora,
0: oppure
1: no,
0: dipende
1: no,
0: un po'
1: allora,
0: dall'abilità?
1: No.
2: Noi abbiamo tanti disegni già, che bizantino, rinascimento, fieschi, tanti punti,
0: ah, sì,
2: che...
0: Allora poi me li fa vedere.
2: Ecco.
0: Se ce l'ho.
2: Invece poi, per esempio, questo qua è la Neshma, questa qua sopra è la Neshma, cioè...
0: Ogni nome, peraltro, che richiama sempre dalla lingua.
2: È più semplice, questa sotto è sempre la Neshima, ma e questo qua poi può diventare un cuscino portafedi con l'omina e la donina, che è molto bello quando vanno in chiesa, che pendono i fili, si imbottisce e si fa.
0: Ecco, ma fare una cosa tipo questa, oppure questa, quanto ci mette, partendo da come abbiamo visto sua figlia?
2: Lavorandoci 5-6 ore, 7 al giorno, che viene a settimana.
0: Ah, ecco,
2: sì,
0: ecco.
2: Sì, sì, sì.
0: Mamma mia, che impegno.
2: Dipende, perché comunque, per esempio, questi qua, magari uno che non si vede bene, ma sono tutti nodini, no? Sono tutti, bisogna fare una riga di nodi, di piatti così chiamati, o nodo dell'amore, che poi si

0: mette dentro, perché è sempre questo nodo, però fatto così ne fai una riga tutti insieme, poi li giri dentro e viene questo pipiolino, non so come
1: chiamarlo in italiano,
0: sì,
1: in senese si dice,
0: noi li chiamiamo così. Queste
2: tanti,
0: per esempio, sono le fogliette, queste sono birilli incrociati, questa è la
2: bello. lo jasmine,
1: e quello lì anche, questo qua che è di trama più grossa, è tutto fatto da
2: sempre fatto con la stessa lavorazione.
0: Però lì i fili non si devono fare, l'unica cosa, i fili ce li trovi fatti, non come questi che bisogna farli, che bisogna prepararli.
1: Ecco, già che siamo girati di qua, cosa hai in mano la mamma?
0: Io ho un asciugamano che viene sempre dalla fabbrica di Lorsca dei De Martini, molto belli, l'hanno fatti di tanti colori, anzi può essere da una parte più chiaro, dall'altra più scuro.
2: È
0: double fast,
1: sì. Ecco, questo voi lo dovete ancora lavorare.
2: Questo sì, ancora.
1: Da dove partito? Ecco, da qua
2: fare,
1: sotto.
2: Esatto, qua ci sono i fili. E devo fare la lavorazione che avete visto con la divisione dei fili.
1: Quindi deve togliere questi fili violetti che
2: esatto,
1: tengono uniti la parte
2: esatto,
1: sotto, diciamo. Diventeranno come dall'altro
2: dividerli,
1: lato.
2: Fare i mazzettini da 5 e poi bagnarli, attorcigliarli, asciugarli e poi si inizia il lavoro. Mamma. C'è già il lavoro prima che non si vede, che è già bello tosto. Sì.
1: Ecco questo qua, guardate che bellezza. Cotone puro. Che sa da dove viene?
2: Lino.
1: Questo, lino.
2: Puro lino.
1: Quello
2: sì.
1: Là era cotone o lino?
0: No, lino.
1: Solo lino è la base.
2: Asciugamano, sì, li facciamo di
0: allora
2: lino.
0: Si facciamo così.
2: Poi le altre cose si possono fare di cotone, di seta, di lana, insomma... C'è ad esempio la borsa, questo secchiello qua che è fatto in lana.
1: Ah, quindi non solo lino, ma a seconda dei casi il principio è sempre lo stesso di funzionamento.
2: Sì, esatto.
1: Qua ha preso la lana e l'ha fatta anche qua 5-5.
2: No. Questa la lana si usa, la lana normale.
0: Va per 5 fili, per dire.
1: Sì, perché è già più grossa. Allora ci fermiamo un attimo e poi continuiamo ad approfondire l'arte del macramè.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Ho inforcato gli occhiali perché sono necessari nell'arte del macramè, fatta di tanta pazienza, originaria dei paesi
1: Sì, arabi,
0: arabi
1: sì.
0: inizialmente, poi è arrivata intorno al
1: 400, sì,
0: 1400,
1: in Liguria,
0: tradizionale di
1: sì.
0: Chiavari, ma veramente la
1: L'asciugamano.
0: pazienza fatta in persona. Questi vengono chiamati asciugamani anche se sono molto
1: Asciugamano.
0: diversi dalla nostra idea di
1: Adesso si
0: asciugamani.
1: usano anche molto come centro tavola.
0: Come
1: Sì,
0: centro tavola.
1: sì, sì, sì.
0: Stavamo guardando la pazienza che ci vuole, praticamente arrivano con tutti i fili giù e poi bisogna fare dei, diciamo, metterne
1: Nodi?
0: 5, dei
1: Ah, beh,
0: 5
1: sì.
0: insieme, poi fare dei nodi per costruire quello che è il
1: Sì, che
0: disegno
1: poi
0: con tanta
1: diventerà
0: pazienza.
1: questo.
0: Dall'altro lato vediamo il risultato. E questa qua è veramente la tradizione della Liguria, ma quante donne, Maria si chiama, non ricordo il nome,
1: Franca.
0: Franca, quante donne ci sono che sanno fare questo? Secondo lei anche in Liguria, dico,
1: In
0: non so.
1: Liguria non saprei dirle, nel nostro piccolo paese di Lorsica in quasi tutte le case c'è una persona che lo sa
0: Però
1: fare.
0: in tutta la Liguria io credo che sarete capaci
1: Tantissime,
0: in
1: tantissime.
0: 40.
1: Sì, di più, di più, di più.
0: Ma
1: Sì,
0: non
1: no,
0: sono
1: no.
0: tante su tutti i
1: No, ma di
0: Liguri, eh.
1: più,
0: Lo
1: ma ce ne
0: sì.
1: sono, cioè io ho fatto dei corsi con 10, 12, 15 persone, due o tre corsi, e vale a dire che sono tante le persone.
0: No,
1: Io
0: sono
1: penso
0: poche,
1: che,
0: glielo assicuro.
1: no, sono
0: Si
1: poche,
0: pensa
1: ma
0: qualche
1: dicevo, in
0: altra.
1: Liguria, se facciamo tutta la Liguria, perché ce ne saranno anche più di 100 a Chiavari per
0: Sì,
1: dire che lo sanno fare.
0: dice.
1: Sì. Che poi non continuano a farlo, magari è un altro discorso, ma che magari lo sanno fare, sì,
0: Ma
1: ce ne
0: lei,
1: sono.
0: Nicoletta, che ha quanti anni ha imparato?
1: E
0: Da
1: io
0: piccolissima.
1: praticamente da piccolissima l'ho
0: Appunto.
1: sempre, praticamente mi sembra di averlo sempre fatto.
0: Ecco, invece oggi i bambini non imparano più, temo.
1: E nelle scuole lei l'ha insegnato?
0: Intanto
1: Io ho insegnato,
0: Nicoletta ci faccia un po' vedere che
1: sì.
0: muove le mani, come suol dire.
1: Ah, io

0: lavoro,
1: ecco.
0: no, nell'87 ho preso la qualifica di insegnante ed ho insegnato parecchio anche nelle scuole di Chiavari. Facevamo dei mini corsi ai ragazzi in quarta e quinta elementare e devo dire con grande soddisfazione perché l'hanno fatto volentieri. Ancora adesso quando mi incontrano per strada si ricordano di aver fatto il gufetto, facevamo cose grosse, col filato grosso. E anche

0: prodotti, Franco? Cioè, oggi conviene ancora farlo?
1: Allora, come asciugamani non tanto, come fiocchi per le nascite, come vede quello in alto, azzurro, celeste, quelli lì per le nascite possono andare i cuscini portafedi anche, okay, perché con l'omino e la donnina, come già abbiamo visto, e poi vanno molto di più collane, braccialetti, okay, cose che costano sicuramente, hanno un altro prezzo anche con...
0: Può costare come quello che sta facendo Nicoletta?
1: Ma come quello che sta facendo Nicoletta, sui minimo 250 euro, che poi se mettessimo le ore, è un euro l'ora?
2: Veramente,
1: neanche.
2: Veramente.
1: Però è così una passione, è così una...
0: Gli stranieri,
1: specialmente per gli americani che conoscono il lavoro, è molto...
0: Lo apprezzano.
1: Sì.
0: Perché veramente è molto molto artigianale.
1: E quando passano, che magari poi non è detto che comprano, però quando vedono un macramè entrano e beautiful, beautiful, beautiful, continuano.
0: E intanto Nicoletta sta continuando la sua paziente operazione. Certo, c'è da dire Nicoletta che è uno scacciapensieri. Cioè, nel senso che lei quando fa questo non può pensare ad altro, immagino. Bisogna concentrarsi.
3: No, sì, ma ormai lo faccio talmente ad occhi chiusi quasi che la mia mente vaga.
0: Che bello. Allora, vediamo un attimo, passiamo ad un altro tipo di...
1: Sì, di lavorazione.
0: Con questo arrocchetto, chiamiamolo, sì, che ha in mano Franca.
3: Allora,
0: e che serve poi per fare una decorazione.
3: Diventerebbe un fiore.
0: Da dove si parte?
3: Allora, dal filato.
0: Intanto, che tipo di filo è di?
1: Questa è coda di topo chiamata. È un cordoncino chiamato così, coda di topo, che è una cosa acrilica.
0: Acrilica, ecco, sembra quasi seta. Allora,
1: si
0: ha preso
3: allora, un filo che è il filo portanodi.
0: Filo portanodi.
3: E lo puntiamo.
1: Che è questo anche il filo portanodi quando si tirano i cordoncini dritti.
3: Dove
1: qua
3: poi metterò su tutti.
0: È quello che tiene i fili da 5.
3: E diciamo, poi metterò su due fili
1: da 3 metri
3: a parte.
0: E lì ve lo inventate voi il disegno?
1: Allora, tante cose ce le siamo inventate noi, tante, perché da un disegno ne nasce un altro, da un fiore ne nasce un altro, da, insomma, un po'. Quando poi uno cambia, cioè invece di un disegno ne fai un altro e via.
0: Ecco qua, avete deciso 3 metri, vediamo che Nicoletta sta selezionando.
3: Per forza 3 metri, perché a seconda di cosa devi fare c'è la misura.
1: Con
3: sì.
1: Qua viene un fiore.
3: Abbiamo due fili.
0: Ma qualche uomo che fa questo?
3: Di un metro e mezzo, cioè... un metro e mezzo.
1: A Genova anche proprio persone adulte che venivano a imparare. Ah. Sì, sì.
0: Bene, mi consolo, magari anche qualche uomo può...
1: Ha insegnato mia sorella a Genova, io ho insegnato sempre a Chiavari, però anche i ragazzini gli piace molto perché tanti sono nodi marinari. E allora anche i nodi del portavaso, il nodo dell'amore, il nodo piatto, tutti questi nodi qua magari...
0: possono interessare. Cosa sta facendo Nicoletta?
1: Sta mettendo sui fili per iniziare. È la prima riga adesso, quando ha finito, per iniziare il fiore con le 5.
3: Me lo punto. E adesso devo fare quelle 5 punte.
0: Quindi
3: inizio per la prima punta.
1: La prima riga è finita.
0: Quindi quella là che vediamo là è questa.
1: È quella lì.
3: Esatto.
1: Quella
3: adesso...
1: in qualunque petalo, sì, certo, perché adesso non saprei dove le...
3: Sto facendo la seconda.
1: La seconda, la terza, poi quella corta.
0: Che meraviglia.
1: Sì, con quello lì lo vedi crescere, con questo qua.
0: Qua ci vuole molto di più col piccolo.
3: E questo ci vuole circa un quarto d'ora per fare questo.
0: Per fare un fiore?
3: Sì.
1: Ma anche un po' di più.
3: Questo, vabbè, un quarto d'ora io ce la faccio. Insegno di solito un'ora, anche due volte, ma... io in un quarto d'ora.
1: Perché comunque deve crescere così,
3: Questo ce la faccio.
0: Posso dire anche i vestiti sarebbero da fare, dei
3: sì,
0: corpetti.
3: Sì, li facciamo.
1: Ne abbiamo fatto anche, ti vedi, adesso qua...
0: La sposa,
1: vedi,
0: ecco.
1: Questo è un punto fieschi.
0: Che bello.
1: È questo top, questo qua.
0: Mamma mia, che meraviglia. Però le case di moda mi dicevano
1: questo
0: anche...
1: Questo è fatto tutto di nodi piatti, invece...
0: Mi diceva anche l'Orsica, la signora dei Damaschi, che anche le case di moda diventa troppo costoso, forse.
1: Troppo costoso, perché comunque anche per poco che lo metti, se uno vede il lavoro che c'è...
0: Certo.
1: Ne abbiamo fatti parecchi comunque, perché poi questi ne abbiamo...
0: Che meraviglia. Vediamo che tanto Nicoletta sta andando avanti ad una velocità impressionante. Diciamo che l'allieva ha battuto il maestro,
1: sì,
0: la maestra.
1: Questo è sempre lino di l'Orsica bianco, no? Che poi ci siamo fatti...

0: ho lasciato i fili come negli asciugamani e poi noi abbiamo lavorato la frangia.
1: Che meraviglia.
0: E questo
1: ma secondo lei, Franca, si estinguerà tutto questo o no?
0: Questo.
2: E purtroppo penso che specialmente le cose sottili, l'asciugamano, quelle cose lì sì, purtroppo sì, perché ormai vogliono fare più che altro borse o cose grosse, orecchini, bracciali. L'asciugamano secondo me si andrà piano piano purtroppo perdendo tanti disegni antichi che non sanno più fare quasi nessuno. Cioè.
1: Allora, se vuole interrompere un attimo il lavoro, mi fa vedere il libro, sì? Il vostro, sì, diciamo, catalogo dei disegni che voi,
2: sì,
1: avete.
2: Cioè, faccio da dove finire, potete finisco attingere. Questo che è la prima,
1: certo,
2: punta.
1: Perché comunque si è tramandato e non si inventa più nulla, Franca, come decorazioni.
0: Ma sì, tante volte sì, si improvvisa, perché questa per esempio adesso non abbiamo, era stata su Rackham, sì, proprio in prima pagina questa borsa, in tutti abbiamo lavorato per quasi 2 anni con, sì, Rackham e ricamo italiano. E
1: ecco qua,
2: questa è la prima punta del fiore.
1: Ci ha messo 5 minuti, e eravamo in presa diretta proprio, quindi
2: e
1: non
2: poi
1: c'è.
2: Ce ne sono altre 4 da fare.
0: Avanti, mm-hmm, via.
1: Allora, il librone con, sì, i disegni che questo, sono vostre, allora, fotocopie.
0: Queste sono nostre fotocopie, anche che l'abbiamo fatto sempre con Rackham, Mercato, sì, Italiano, che ci sono, sì, proprio dall'inizio,
1: ah,
0: i primi
1: questa
0: punti.
1: Questa è un po' la guida.
0: Sì, sì.
1: Che bello.
0: Che parti, si fa vedere proprio l'avviamento dei fili grossi, eh? Sì. Però c'è anche l'asciugamano, che poi magari...
1: Ok, invece nel vostro libro, voglio vedere,
2: sì,
1: il vostro, sì, quello vostro riservato,
2: sì, anche quello è nostro,
1: e privato, con proprio le fotocopie, perfetto.
2: Qua ci sono i vari, e questo ad esempio è il punto Fieschi.
1: Fieschi perché? Questo. Perché si richiama la famiglia dei Fieschi.
2: Questo non lo so, perché, credo di sì, si chiama appunto Fieschi, vede? Adesso magari il disegno non è proprio lo stesso, c'è qualche riga diversa qua sopra, il terrazzino, ma... per farle vedere anche come viene poi.
1: Che differenza c'è tra il macramè e
2: il tombolo? E il tombolo ci sono i fuselli ed è un intreccio di fili, mentre il macramè sono tutti nodi e si utilizzano solo le mani. Il telaietto serve solo per tenere fermo il lavoro che si vuole fare.
1: Bene.
2: E gli spilli altrettanto per tenere fermo il lavoro. Di tombolo e macramè avevo fatto, che qua c'è la foto, adesso non ce l'ho più, di tombolo e macramè, che me lo ero inventata,
1: così capiamo la differenza,
2: ce la siamo inventata noi, sì, il tombolo è questo qua al centro e poi ho attaccato dove c'erano gli spilli del tombolo tutti i fili del macramè, questo in cotone.
1: Bello.
0: Ci sono i 4 angoli. E
1: bene.
0: Non so se si,
1: allora,
0: vede
1: io
0: bene.
1: Direi che ci possiamo fermare qua.
2: Sì.
1: E credo anche che queste tradizioni dovrebbero essere mandate sulla Luna, quando si dice le mandiamo su Marte come, sì, esempi di una Liguria che continua a dare tanto in fatto di artigianato e con tanta pazienza. Speriamo che queste tradizioni non si estinguano.
2: Speriamo di no.
1: Grazie, veramente. Sarebbe un peccato. Grazie mille,
2: grazie
1: Nicoletta, la mamma Franca. Francesco Righi per le immagini. Presa diretta, torna la prossima puntata.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Saliremo, compagna mia, al pianoro dell'infanzia lontana, a sfiorare le fronde vecchie e larghe, sui muri di cinta del convento dei frati. Lassù, dove Genova è nuvola e odore di menta e di bucato, saliremo, gocce sulla fronte, un po' d'affanno in petto e il passo breve degli anni.
2: Lassù dove Genova è nuvola, scrive il poeta Domenico Ravenna, Genova la si racconta sempre osservandola dal mare, oppure quando si arriva in aereo e dal monte di Portofino l'aereo comincia ad abbassarsi e a seguire

0: il nastro di confine fra mare e monti, che è questa città lunga e stretta. Invece il nostro viaggio questa volta sarà in salita. Saliremo Genova attraverso le sue vallate per raccontare la città e i suoi abitanti dall'alto, dalle montagne.
1: I genovesi, lo avrete notato, non parlano mai di colline. No, no, loro parlano di montagne. I monti dietro a Genova sono montagne. Le Alpi di Genova addirittura, e non hanno tutti torti. Il Regia, il Bric del Dente, il Pennello, l'Argentea, l'Alpe Sisa, il Fasce e l'Antola.
0: Guardate questa splendida placca d'argento del XVII secolo che si trova a Palazzo Spinola. È una sorta di drone ante litteram. Dal cielo ecco Genova. I nobili in barca si divertono e sullo sfondo le montagne proteggono la città.
2: Si tratta di un'opera particolarmente preziosa perché ci permette di guardare la Genova di quel periodo da un punto di vista del tutto immaginario, posto in mare, a largo. Nella parte alta domina la scena l'evocazione dell'arco portuale delimitato da un lato dalla lanterna e dall'altro dal molo vecchio, che si inserisce come una lancetta trasversale a interrompere la circolarità di quel promontorio. Il mare invece è popolato da un allegro carosello di pesci marini molto fantasiosi e una grande varietà di imbarcazioni, dai galeoni alle draghe, fino alla grande barca lusoria che domina il primo piano e che rievoca l'antica pratica del barcheggio, consuetudine molto in voga e in uso presso la nobiltà e l'aristocrazia del periodo. Una Genova di inizio 600, dal momento che ancora mancano le mura nuove, ideate a partire dal 1630, e anche il molo nuovo, che sappiamo compiuto nel 1638. Oltre a poter riconoscere alcune emergenze e monumenti ancora per noi oggi molto familiari, come la Cattedrale di San Lorenzo, Palazzo Ducale, il Complesso di San Domenico e molti altri, è davvero quasi commovente poter anche contemplare come le colline si arrampichino proprio alle spalle del porto e della città antica, evocando le valli che abbracciano ancora oggi la città.
1: Sentieri, creuse, scale, ascensori, funicolare. Per aiutarci saliremo anche sulla mitica cremagliera, che fanno assomigliare Genova a Lisbona e per questo fu amata così tanto dallo scrittore Antonio Tabucchi, che le ha dedicato uno dei romanzi forse più belli, Il filo dell'orizzonte. Genova da lassù, eccola ai nostri piedi e davanti a lei, senza pausa, le onde del mare. E come non ricordare la poesia di Giorgio Caproni, anzi, lasciatemi dire, la canzone di Giorgio Caproni, perché si ha la sensazione di sentire della musica leggendola.
3: Quando mi sarò deciso ad andarci in paradiso, ci andrò con l'ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo.
0: Ascolteremo gli scrittori e soprattutto i poeti, da qui il titolo del nostro viaggio, Salir. Partiremo da Ponente, da Voltri, dunque salite con me anche voi?

0: La vecchia delle barche guarda la nottata, nel suo starnuto di gallo l'occhio è fermo e caccia sulle scale il suo pollame, dove si è alzato a pian terreno il mare. La vecchia delle barche è la poesia di un grande poeta genovese, Nicola Viglione, anzi di un poeta voltrese, nato nel 1915 e morto nel 1990. Ma chi era questo poeta?
1: Nicola Viglione è uno di quei poeti

0: genovesi, purtroppo piuttosto trascurato, che ha dato della città un'immagine viva. È nato a Voltri, tuttavia poi si è trasferito nel centro e ha scritto delle poesie su Genova splendide, con la sua personalità un po' bohemien, una personalità non classificabile, e questo l'ha reso difficile per i critici un po' celebri nelle loro definizioni, di essere in qualche modo non legabile né ai futuristi né agli ermetici, e quindi è stato un poeta atipico e in quanto tale è stato dimenticato presto. Però le sue poesie, soprattutto quelle su Voltri, dove è nato, sul centro storico, sono poesie di una bellezza e di un'efficacia straordinaria. Credo che Genova sia stata descritta da lui nel modo più convincente e anche tale da suscitare delle emozioni, perché ha raccontato soprattutto nella poesia ambientata nella Valpolcevera, dove descrive la costruzione di questi grandi serbatoi che hanno snaturato la collina, descrive già in tempi non di moda, descrive il problema ecologico dell'inquinamento. E questa poesia è stata scritta negli anni 60, quando Greta non c'era ancora, però era una poesia che anticipava un'esigenza che oggi avvertiamo molto: quelle nuvole bianche che escono dalle ciminiere e l'inquinamento atmosferico che subiamo ormai regolarmente.
1: Voltri faceva addirittura concorrenza a Genova per quanto riguardava i cantieri navali. Era un piccolo borgo isolato che solo nel 105 a.C. con la via Emilia Scauri fu collegato. L'Aurelia finiva a Pisa e per arrivare a Genova bisognava andare per mare col piccolo cabotaggio. Voltri da Vultur, avvoltoio, predatore, come quello sulla Porta Cerusa qui alle mie spalle. Voltri, famosa nel Medioevo per i paperifici e tra l'Ottocento e il Novecento uno dei più importanti poli industriali liguri, con tanto di riconoscimento di città con il Regio Decreto del 26 maggio 1903. Una curiosità: nel 1888 il sindaco di Voltri fu il signor Nicola Mameli. Sì, avete capito bene, fratello del ben più famoso Goffredo, quello dell'inno agli italiani, Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta.
2: Borgo di palazzi, ville splendide e di chiese superbe, decorati da pittori come Giovanni Andrea Ansaldo, voltrese, Bernardo Strozzi e i fratelli De Ferrari.
3: Il municipio è molto importante nello sviluppo del grande potenziale turistico e escursionistico delle nostre colline e delle nostre montagne. A Voltri ne abbiamo la frazione più importante, ce ne sono altre parti molto importanti anche a Praia Pegli. Su Voltri, in questo caso ad esempio Vallera, ma soprattutto la Val Cerusa, dove abbiamo delle frazioni molto antiche, importanti, con delle tradizioni come fabbriche, come Fiorino e come Sambuco, che offrono veramente un'ampia gamma di scorci bellissimi delle nostre campagne liguri, ma anche, se arriviamo fino a Sambuco, degli scorci addirittura che fanno venire in mente il Trentino, l'alta montagna. Veramente un territorio tutto da scoprire, anche in chiave di mountain bike, di running, di corsa, di escursionismo, che siamo determinati a sostenere, a far crescere, affermare, ci crediamo, perché è un territorio veramente bellissimo.
2: Ma soprattutto Voltri è ricca di acque portate dai due torrenti che attraversano il suo territorio e segnano due vallate, il Leiro o Leira e il Cerusa. Pensate che tra il 5 e il 600 la carta che si produceva a Genova e dintorni era talmente pregiata da essere usata in tutte le regge europee, dove un decreto legislativo aveva stabilito che per i registri di Stato fosse impiegata solo carta fabbricata a Voltri.
1: Siamo nel cuore della Voltri storica ed entriamo nella chiesa di Sant'Ambrogio per vedere un magnifico dipinto di Bernardo Strozzi, la Madonna dei Marinai.
2: Perché Sant'Ambrogio così milanese a Voltri? Perché nel V e VI secolo il clero milanese fuggiva dalle persecuzioni longobarde e, valicando l'Appennino, arrivava a Genova.
4: Nella chiesa di Voltri Bernardo Strozzi mette in scena un capolavoro della sua

0: arte pittorica, perché comincia a ragionare in quella maniera assolutamente eversiva che è tipica dei pittori del naturalismo genovese. Sono negli anni 20 e c'è una comunità di marinai, di pescatori, che vuole un dipinto devozionale. Ma Bernardo inventa qualcosa di diverso e costruisce con questa materia pittorica molto spregiudicata un'atmosfera assolutamente di miracolo. C'è uno sfondo vinaccia, un'atmosfera quasi gassosa, surreale, che circonda questi santi attorno a Maria. E in mano la Madonna che cos'ha? Una fiaccola straordinaria, tessuta della materia pittorica di Strozzi, davvero forse uno dei vertici di questo linguaggio del pittore genovese, che racconta che cosa? Una cosa per i marinai terribile, cioè l'apparire dei fuochi di Sant'Elmo. Questa fiaccola miracolosa è uno di questi fuochi di Sant'Elmo, e attorno infatti stanno proprio Sant'Elmo, Sant'Erasmo, a seconda del nome che gli vogliamo dare, Santa Chiara e San Nicola, che sono i santi protettori dei marinai, dei naviganti. Ancora nell'Ottocento saranno proprio loro a essere invocati, ad esempio dai marinai di Melville in Moby Dick, per proteggersi da questa tempesta che li coglie al doppiare il capo di Buona Speranza.
1: Togliete a un genovese la focaccia e non sopravviverà, ma la focaccia di Voltri, quella del panificio Priano o della Marinetta, è una specialità nella specialità. Già nel 500 il consumo della semplice focaccia all'olio era familiare e diffuso, pensate, anche in chiesa, soprattutto durante i matrimoni. Raccontano che il vescovo Matteo Gambaro, preoccupato per il diffondersi di questa così laica abitudine, ne proibì il consumo durante le funzioni funebri. Se la focaccia genovese deve essere spessa 1, massimo 2 cm, lucida d'olio con crosta mai pallida e chiara e la superficie bucherellata, quella di Voltri contiene gli stessi ingredienti della focaccia genovese classica, ma, come spiega lo storico della cucina Virgilio Pronzati, cambiano le proporzioni, l'idratazione e la consistenza della pasta, oltre alla tecnica di infornatura. Tra i grandi consumatori c'erano i pescatori e i viaggiatori, i naviganti, che avevano a disposizione solo pochi ingredienti per cibarsi e soprattutto avevano necessità di conservare il cibo più a lungo possibile. Fu così che nel 500 la focaccia divenne il pasto dei portuali genovesi, che la masticavano alle 11 in punto assieme a un buon bicchiere di vino bianco di Coronata. La sensazione di sazietà che ne derivava permetteva ai camalli anche di saltare la pausa pranzo. In porto la si trovava anche nelle straordinarie chamade, quelle antiche friggitorie di strada con annesso il forno a legna, appunto con la fiammata.
2: Ma ora io non so se a Voltri la focaccia sia più buona, però secondo me perché abbiamo voglia di farla, ci mettiamo tanta passione e l'orgoglio di fare un prodotto ben fatto, che sia famoso, che diventi famoso, che sia buono e che faccia ritornare le persone. È per questo che vale la pena venire a Voltri, perché trovi una focaccia, chiamiamola tradizionale, la nostra, e con dei particolari che la differenziano dalle altre, e una focaccia del tutto diversa, che è quella focaccia che fanno i Priano, che è altrettanto buona. La nostra è particolarmente sottile, una focaccia sottilissima, che però riesce ad essere morbida al cuore e croccante all'esterno. E quella con cipolle, perché noi usiamo il cipollotto, quello lungo, quello verde, che è molto più digeribile ed è molto più leggero. Quella di Priano, perché è una focaccia che non trovi da nessun'altra parte. È cotta direttamente sulla platea del forno, con la farina di mais sotto perché non si attacchi, ed è diversissima da tutte le altre, ma è davvero buona.
1: Così, di Genova o di Voltri, croccante e morbida, la fugassa è pronta sulla tavola del breakfast di ogni vero genovese, per essere pucciata la mattina dentro il caffè latte.

0: grazie all'acqua di questi torrenti dietro Voltri e dei rivi che ad essi fanno riferimento, alle valli del Cerusa e dell'Eira alimentavano, come abbiamo detto, le cartiere più importanti d'Europa. Qui Biscaccia, Mele, Acquasanta, Fabbriche, Fiorino, Sambuco veniva prodotta la carta più pregiata. Nel 1770, pensate, che lavoravano oltre un centinaio di fabbriche di carta, oggi quasi tutte scomparse. Ma come funziona una cartiera? Entriamo proprio in una di queste a Mele, oggi il Museo della Carta, con una testimonianza tratta dall'archivio di Primo Canale.
1: Noi qua abbiamo una molassa. Questo macchinario qua è uscito fuori nel 1850, grosso modo, quando c'era già parecchia carta fatta da stracci in circolazione. Questa qua veniva riciclata.
0: Questo è un modellino, cosa sta girando qua dentro?
1: Qua dentro sta girando cellulosa e pasta di legno.
0: Vedete, questa è proprio la vera vecchia cartiera, così come era. Stiamo andando nella stanza, in un'altra stanza del Museo della Carta, e vediamo che cosa succede.
1: Come lavoravano gli stracci per la fabbricazione della carta. Qua si tratta del 1400, no. Di qua c'erano delle came sull'albero, girando i pestelli picchiavano.
2: E dell'acqua. L'acqua è la parte essenziale
0: di tutta la lavorazione.
2: Questa lavorazione.
0: Ecco, adesso
1: qua c'erano cartiere per il semplice motivo, cioè per tre motivi principali.
0: Sì, me l'hanno detto, l'acqua.
1: Una, l'acqua, il vento e il porto. Veniva presa, diluita, cioè messa
0: dentro, tirata sopra
1: piano piano, così sotto si crea un vuoto.
0: Guardate la carta.
1: Siamo?
0: È bellissima, bellissima.
1: Si crea il vuoto.
0: E poi si appoggiava.
1: Si prende un feltro. Prende tutto. Qua c'è il foglio di carta.
0: Un foglio di carta. Abbiamo finito la nostra lavorazione della carta ed ecco il foglio di carta. Ecco da dove nasce il proverbio tutte strasse van a Utri, cioè tutti gli stracci finiscono a Voltri. Il boom della produzione fu tra il 6 e il 700 con il moltiplicarsi della papeterie, cioè queste papeterie che arrivavano anche fino ad Arenzano e a Varazze. Pensate che i papetari occupavano anche 1400 operai specializzati. La fortuna della vallata. Poi agli inizi

0: anzi del Novecento, la produzione di carta calò fino quasi alla sua scomparsa. A proposito di dialetto, Boltri ne ha uno molto particolare. Sentiamo cosa ne pensa il professor Franco Bampi, presidente di Accompagna.
1: Quelli di Boltri hanno una parlata tutta loro. Mi spesso, quando devo parlare degli altri, dico: quelli di Utri si inventano le parole. E in effetti probabilmente anche un po' così. Però, per esempio, per me, che sono di Genova, sentice mai trofie, quella meravigliosa pasta fatta con le patate. Sentirli dice, ma cassulli, e vabbè, questo mi stupisce un po'. Ma mi stupisce ancora di più, e su questo spessissimo faccio un quiz, sapere cosa sono i pindusci. Uno si aspetta qualche prelibatezza dolciaria, chissà cosa. I pindusci sono quelli che niente a Sena che chiamiamo muscoli, quindi sono le cozze. Noi a un monello, un genovese, diciamo battuso. Loro dicono ciasaiolo e ciasa. Ciasa vuol dire spiaggia in genovese. Quindi lì davanti chiama i batusi quelli che vanno a fare, diciamo, le loro mascalzonate sulla spiaggia, ciasaioli. Ce n'è ancora un'altra parola che è scagipua. Ora mi penso che se lo diciamo a chiunque che non sia di Voltri, cos'è scagipua? Loro lo usano, mia scagipua sta per piovere. Insomma, ditemi voi se non ho ragione quando dico che quelli di Utri si inventano le parole. Fiorino lo chiamano, come va chiamato, shoeing, perché fiore si dice shoe, e fabbriche, loro la chiamerebbero fabbriche, però fanno una metatesi, cambiano di posto alle lettere e dicono frabiche. Ditemi voi se non ho ragione quando dico che quelli di Utri si inventano le parole.
0: Siamo proprio sotto le cosiddette Alpi genovesi, sotto il Monte Regia e il Brick del Dente, soprattutto il Brick del Dente, tutti oltre i 1000 metri di altezza. Qui il clima è molto particolare perché, pur essendo molto vicini al mare, su questi monti nevica spesso a novembre e ad aprile, trasformando il paesaggio marino in un paesaggio veramente montano.
2: Il Passo del Faiallo collega la Val Cerusa con la Valle dell'Orba. Il Monte Regia si eleva a sud del Passo del Faiallo e il Monte Dente a nord. L'ambiente è di montagna severa e sulla rotabile che proviene dal Passo del Turchino e scende a Vara vi è spesso nebbia fitta. Si sale dal Passo del Faiallo, dal Passo della Gava, raggiungibile da Sambuco, dal Monte Beigua, seguendo l'alta via dei Monti Liguri. Il Dente, ben visibile da Corso Gastaldi a San Martino, si raggiunge in breve alla sella del Barnè sulla rotabile Turchino-Faiallo. E con un percorso più impegnativo ci si arriva da Fiorino e da Masone, anche transitando dal Brick della Saliera, nome che testimonia come questa cima fungesse da deposito del sale sulla via di collegamento fra il mare e la pianura padana.
0: Il torrente forma una lunga serie di cascatelle e laghetti fino alla grande pozza chiamata Lago da Saera. Siamo in fondo alla Val Cerusa, attraversiamo fabbriche che fu un concentrato di industria del XVII secolo, quando i Dongo impiantarono un complesso di 19 cartiere sistemate a pettine per sfruttare sapientemente in cascata l'energia idraulica, qui intorno alla chiesa di San Bartolomeo. E arriviamo a Fiorino, un borgo circondato dai castagni. Ecco la graziosa piazzetta con le case a schiera e la chiesa di San Michele, che ha all'interno la Madonna della città, un gruppo lineo di Giovanni Battista Bissoni. Pensate che la statua di questa Madonna era la prima statua dentro la cattedrale di Genova, cioè la cattedrale di San Lorenzo, e poi fu portata qua. Oggi non ci abitano in molti, ma durante la guerra Fiorino era affollatissimo, più di 1000 abitanti, perché essendo sul tracciato della Via del Sale, che favoriva i collegamenti con il Piemonte, si trovavano più facilmente viveri alla Borsa Nera. Qui al Magetto, cioè il Piccolo Maglio, si realizzavano i chiodi di Masone, che ebbero un grandissimo successo soprattutto perché venivano utilizzati nella costruzione di navi, cioè nei cantieri navali appunto di Voltri.

0: tavola non potrà mancare la polenta di bugiandu e il cubeletto o gubeletto. Da oltre un secolo il bugiandu è stato il mangiare delle genti più umili nelle numerose e piccole località collinari dell'entroterra voltrese. È condito non solo con la tradizionale salsa d'aglio, saporita ma non piccante e ricca anche di pinoli, ma col tucu alla genovese, con sugo di salsicce, col sugo di funghi, di noci e, interessante, pure col pesto.
1: Allora Giampiero, ne chieda anche se la polenta bugiandu.
2: Allora, polenta bugiandu è una polenta de patate e faina 00.
1: Allora Giorgio, come si fa? Che tempi? Allora,
3: se che patate in telegua nuova, con assa. E poi se che mette la faina e la cuoce un'altra uva, se la cuoce e poi se impasta con cannello.
1: Con cannello?
2: Con cannello. Si sciacca e si fa venire una poltiglia e poi si va a inciamesia e si taglia a fette, a secondisce con l'aliata, che è una crema di aglio e pignò, tipo pesto di aglio, e poi con qualsiasi sugo, olio, con quello che si.
1: Ma le patate è tutta roba da zona?
3: Le patate sono di chi le frabiche e la polenta e la faina pigiama Amazon.
1: Quindi siamo a chilometri zero, via. E quindi a chilometri zero facciamo anche la festa a Sagra da Polenta Bugiandu, chi è Frabiche, l'ultima domenica di agosto. E allora salite su alle fabbriche, quando gli altri da confraternita femo a Sagra da Polenta Bugiandu.
0: Il pesto è sicuramente uno dei condimenti più congeniali, perché il bugiandu in fondo è simile alla pasta delle trofie. Il Voltrese però è anche la patria della farinata condita con i gianchetti, nata nell'Ottocento quando vi fu una straordinaria pesca di novellame. E per chiudere degnamente, cari amici, fatevi portare in tavola i magici gubeletti di pasta frolla ripiena di marmellata, che sono la migliore conclusione di un pasto con un buon bicchiere magari di passito. E con questo buona salita a tutti.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

Fiume sporco, morto, mio fiume, ponti, viadotto, ferrovie, mia favola, una superstite villa patrizia, cose che si cancellano, mia mortificata adolescenza. Tristezza del grigio, mio colore, periferia delle grandi città, mio tempo, forza, angustia, lavoro, gli anni che distruggono gli anni, mio corpo vecchio, nuovo, mio sangue.

0: La Val Polcevera è una valle multiforme, certamente via di passaggio, via di invasioni, paradiso di orti e splendide ville, poi strategica valle industriale e quindi zona di centri commerciali, ma anche una valle ricca di preziose opere d'arte. Siamo a Romairone. Romairone era famosa perché era un luogo di villeggiatura dei ricchi del passato. Qui sorgeva lo splendido palazzo settecentesco del Doge Durazzo, poi passato ai Cataldi e demolito per fare posto ad una raffineria.
1: Villa Durazzo, Romairone, Cataldi. Un esempio straordinario, devo dire, di villa settecentesca. La riedificazione avviene nel 1730 per opera di Gerolamo II Durazzo, una tipologia di villa molto interessante, molto lontana dalle ville alessiane, uno sviluppo planimetrico ampio in facciata, 9 assi di finestre e accanto alla villa una cappella gentilizia. Una cappella gentilizia intitolata a Nostra Signora Assunta. La villa, ahimè, diciamo oggi con molto rammarico, fu demolita. Rimase e rimane tuttora la cappella gentilizia.
0: Ma la deposizione di Luca Saltarello, che era nella villa e oggi è conservata al Museo dell'Accademia in Piazza De Ferrari, si è fortunatamente salvata.
1: Un Cristo deposto, un tempo attribuito a Domenico Fiasella e più recentemente invece attribuito a quello che era stato il discepolo di Fiasella più prestigioso, più importante, anche se ancor poco noto agli studi critici, ovvero Luca Saltarello. È un quadro che fu donato alla riapertura del museo nel 2003 da un imprenditore genovese, Riccardo Garrone. Un primo piano, per così dire, un focus sulla figura del Cristo deposto. Non vi compaiono le pie donne, non vi compare Giovanni, ma solo il corpo di Cristo, la cui attribuzione, prima attribuzione a Domenico Fiasella, era giustificata certamente da questo sentimento, da questo pathos, però è stata proprio Anna Orlando la prima a virare questa attribuzione da Fiasella a Saltarello. Il modo, per esempio, di trattare il panneggio è molto più delicato in Saltarello, perché Saltarello, al di là della lezione fondamentale nella bottega di Domenico Fiasella, è ad esempio cosciente e conosce Van Dyck. Van Dyck a Genova dal 1621 al 1626 e certamente la lezione van dyckiana è una lezione che Saltarello fa propria, quindi con una stesura con velature che rendono questa superficie così morbida, con dei trapassi chiaroscurali molto più morbidi, molto più vicini appunto alla lezione van dyckiana.
0: E qui siamo a San Biagio davanti al monumento a Niccolò Paganini, il grande violinista, perché qui a San Biagio c'era il casinetto, cioè la casa di vacanza del grande violinista. Andiamo a cercarla e andiamo a vedere dove è arrivato, ahimè, morto. Non è facile trovare la casa di Paganini, bisogna percorrere una cresa piuttosto stretta, salita e discesa, e poi si arriva in questo magnifico boschetto ed ecco dietro di noi la casa. Qui il maestro da bambino apprezzava i suoni della campagna e del bosco e chissà che non abbiano influito questi suoni proprio anche sulla sua creatività. Si dice che proprio qui a San Biagio, al casinetto, compose i Capricci.
2: La casa di Romairone, o meglio come la chiamava Paganini nelle sue lettere, il casino di Polcevera, ricorre nella vita del nostro artista in più di

0: un'occasione. Quando Paganini è giovane, durante il periodo travagliato della caduta della Repubblica di Genova, Paganini trova rifugio in quella casa dell'entroterra, lì studia, approfondisce soprattutto lo studio della chitarra. E poi quella casa torna di attualità quando Paganini, siamo negli anni 30, Paganini è già importante, famoso e nel pieno della sua tournée, destina l'edificio alla sorella Nicoletta, lo scrive in una lettera al suo amico avvocato Germi. E poco tempo dopo, nel 35, Nicoletta chiede a Germi di avere un finanziamento per poter costruire una cisterna per l'acqua per il casino di Polcevera. Ed è curioso che Paganini assicuri naturalmente la somma destinata a questa costruzione, ma specifica a Germi: mi raccomando, io metterò i soldi, ma una volta che la cisterna sarà costruita è dietro presentazione del conto. Questo ci dimostra come Paganini fosse estremamente attento a tutte le sue uscite economiche.
1: E qui, dopo la morte a Nizza, venne portata la sua salma imbalsamata. Ritenuto violinista del diavolo, seguito anche da accuse inventate, false, di oscuri crimini, la chiesa di Nizza gli negò una sepoltura consacrata. Il corpo imbalsamato rimase chiuso in una cantina per alcuni anni, finché fu trasferito proprio qui a San Biagio nel 1844 e poi a Parma per essere finalmente sepolto degnamente.
0: Bisogna ricordare che quando Paganini si spegne a Nizza il 27 maggio del 1840 viene accusato di impietà perché aveva rifiutato i sacramenti e gli viene fatto, diciamo, una denuncia contro, vengono vietati i funerali e la sepoltura in terra consacrata. Paganini viene imbalsamato e tenuto per diverso tempo a Nizza. Finalmente nel marzo del 1844, quindi 4 anni dopo, viene autorizzato il trasferimento della salma nei territori di Genova e l'11 marzo di quell'anno, del 44, la salma di Paganini arriva a Romairone, dove sosta per oltre un anno, perché finalmente nel 45 viene autorizzata la sepoltura a Parma e lì finalmente, ma parliamo di molti anni dopo, nel 53, Paganini troverà finalmente riposo.
1: Ecco, vedete lassù il santuario della Madonna della Guardia. Ebbene, se notate subito sotto quelle casette, la casa rossa e la casa gialla, lì era il tracciato dell'antica guidovia che era il mezzo per raggiungere il santuario fino ad alcune decine di anni fa. Una guidovia, devo dire, straordinaria, che attraversava i prati e che saliva su queste 4 ruote di gomma molto molto dura. È un ricordo che molti genovesi avranno. Si andava il giorno della comunione, si andava il giorno della cresima, proprio prendendo questo mezzo di risalita inventato in qualche maniera qua in Valpolcevera. Secondo un atto notarile, la Madonna della Guardia apparve al beato Pareto, Benedetto Pareto, il 29 agosto 1490 o 1487. La Vergine chiese a Pareto di far costruire una cappella sul monte. Alcuni giorni dopo, la Vergine guarì il pastore che era caduto da un albero ed era in gravissime condizioni. Questo avvenimento convinse a raccontare delle visioni avvenute e a cercare aiuto per costruire la cappella. Sempre secondo la tradizione, la prima cappella fu costruita dallo stesso Pareto sul luogo dell'apparizione. Il culto divenne larghissimo, così a metà dell'Ottocento fu costruito il santuario. Un culto così forte che anche nei giardini vaticani c'è un'edicola dedicata alla Madonna della Guardia.
2: Lassù le montagne, il Pennello e la Punta Martin, dalle cime il panorama del Golfo di Genova è incredibile, da Portofino a Caponoli, e ci raccontano gli alpinisti, si riesce a vedere anche il Monte Rosa.
3: I maligni, che non sono pochi, sostengono che l'altezza sul livello del mare della Punta Martin sia di 999 metri, ma su alcune carte risulta 1001 metri. Il Pennello, sulla cui cima è posto un rifugetto, è ad est della Punta Martin, su un bel

0: il dosso erboso. La punta del corno corona in alto la Val Varenna.
1: Sul Monte Pennello, massima altitudine della valle, si trovano i resti di alcune costruzioni militari della Seconda Guerra Mondiale. Questo sistema montuoso costituisce un ambiente di notevole interesse dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, caratterizzato da ampie praterie punteggiate da affioramenti rocciosi.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!

La grande riscoperta della vigna e del vino della valle ha nomi poetici. Gianchetta, la bianchetta, fresca, profumata, dissetante, il magnifico vino di Coronata. Facciamo un passo indietro. Quando, in una giornata di pioggia battente, il grande scrittore americano Ernest Hemingway si fermò a Sestri per mangiare un boccone, a Sestri o a San Pier d'Arena, non è indicato il luogo preciso, nel ponente in ogni modo. Era col suo autista e si fermò in una trattoria. Lo racconta nel suo libro Che cosa ti dice la patria, scritto nel 1922. È nel centro del ponente industriale, pranza così così, non molto bene, soprattutto per la pessima qualità del vino, che scrive Hemingway, sa di aceto. Pioveva a dirotto quando passammo per i sobborghi di Genova e anche andammo molto piano dietro ai tram e ai camion. Il fango schizzava sul marciapiede così che la gente si affrettava a rifugiarsi nelle porte delle case quando ci vedeva arrivare. Ci fermammo a mangiare a Sestri, non c'era riscaldamento nella trattoria e tenemmo addosso pastrano e cappello. Nella

0: fattoria al nostro fiato faceva nuvolette. La pasta asciutta era buona. Il vino sapeva d'aceto e lo allungammo con l'acqua.
1: Oggi tutto è cambiato, soprattutto il vino che non sa più di aceto, è il trionfo del Coronata e della Bianchetta, così descritta. Vitigno aborigeno esclusivo del Genovesato, anzi delle colline soprastanti la città. La Bianchetta è originaria proprio della Val Polcevera. Andiamo da Jonata Cognata e siamo sopra Morego.
2: La Bianchetta genovese è il nostro vitigno autoctono per eccellenza. Mi è stato raccontato che nessun vitigno al mondo possieda un nome e un cognome. Quindi noi abbiamo nel nome del nostro vitigno proprio la zona di origine, di coltivazione di questa uva. La Bianchetta genovese per i viticoltori è croce e delizia, perché dà tantissime soddisfazioni dal punto di vista della vinificazione, però per la coltivazione è un vitigno tremendo, ha questo grappolo piccolo, serrato, quindi con le bacche che tendono a fessurarsi, spaccarsi, e quindi è un vero disastro dal punto di vista della coltivazione. Però è il nostro vitigno autoctono e quindi dobbiamo tenacemente continuare a coltivarlo, a preservarlo nel tempo. È un vino molto fine, poco aromatico, che è proprio figlio della sua annata. Ogni cosa che succede durante l'anno viene poi ritrovata all'interno del vino tenuto con la Bianchetta genovese.
1: Nel 1839 il Gallesio affermò che l'uva Bianchetta è la base del vino di Coronata. Si accompagna con il minestrone alla genovese, il polpettone di fagiolini, i broccoli trascinati con le acciughe, la torta pasqualina, la mesciua, la frittata di Bianchetti e lo stoccafisso coi bacilli.
2: La differenza fondamentale è che la Bianchetta genovese è un vitigno, è un tipo di uva. Coronata è una denominazione. Il nome Coronata molto spesso viene associato alla collina di Coronata, mentre Coronata è una denominazione storica antichissima. Pare che il nome Coronata derivi dalla forma di allevamento della vite. Quando i romani giunsero in Liguria, chiamarono questa forma di allevamento vitis columnata, cioè vite allevata su colonne di pietra. Poi, in epoca successiva, da columnata il nome è stato distorto in coronata. Ed è questo che ha tratto in inganno molte persone, credendo che il nome del vino Coronata derivasse dalla collina di Coronata.
0: E che cosa c'è di meglio per apprezzare questo vino che mangiare pesce da Luciano, che nella sua trattoria a Morego ha portato un po' di sapori della sua Sardegna?
3: La Val Polcevera ha una storia addirittura antica, e come denominazione però era al punto ormai di sparire. 20 anni fa c'è stato un forte rischio che questa denominazione non avesse più nessuno. La flavescenza dorata, che è una malattia terribile che distrugge i vigneti, aveva proprio falcidiato tutto questo patrimonio di vigneti che i vecchi contadini tenevano in vita. C'è stato però un vignaiolo appassionato che ha tenuto duro. Bruzzone ha continuato a fare vino, ha consentito ai pochi contadini che continuavano a coltivare le viti di avere qualcuno che ritirasse la produzione, ha impiantato vigneti e veramente con un entusiasmo, un sacrificio e anche un rischio notevole, imprenditoriale notevole, non si è arreso. Praticamente c'è stato un momento in cui la DOC Val Polcevera aveva un unico produttore, che era Andrea Bruzzone. Adesso non è più così, lo ha seguito il giovane Jonata Cognata, che ha lasciato gli studi di farmacia per coltivare i terreni di famiglia nella zona di Morego, e da ultimo si è aggiunto il marchese Cattaneo Adorno, Giacomo Cattaneo Adorno, che con l'azienda Villa Cambiaso ha impiantato dei vigneti, ha creato anche una nuova cantina importante, perché ci sarà così massa critica per tenere in vita la denominazione.
4: Una vallata che ha tante prospettive future, con una realtà di dialogo tra un territorio collinare, un territorio molto verde, abitato ancora, di presidi collinari che sono ancora valorizzati e tenuti bene, con anche

presenza di piccole realtà agricole, ma anche realtà di allevamenti, e una realtà invece più di carattere industriale, produttivo, residenziale. Una vallata che ha visto nel corso dei decenni un cambiamento di trasformazione anche urbanistica, aree ex industriali dismesse, oggi alcune di queste in fase di rivisitazione e recupero, una forte presenza di un abitato soprattutto sulla sponda sinistra e in parte sulla sponda destra del torrente Porcevera. Una vallata che si sta

0: visitando e scoprendo dei luoghi storici di inestimabile bellezza, di un territorio che ha tanta storia, che l'ha data a Genova, ma che continuerà nei prossimi decenni, secoli, insomma, a darla per una città che cresce, ma che deve anche valorizzare quello che è bello dell'entroterra fuori dalle antiche mura della nostra città.
1: Morgo è una frazione che ha avuto il suo splendido sviluppo a partire dagli anni 90, nel senso che ha coinciso con il definitivo smaltimento di Garrone e quindi anche delle raffinerie satelliti, diciamo. Non solo Morgo è nata per volontà dei nuovi abitanti e il connubio tra i nuovi abitanti e i vecchi. Qualcheduno ha definito che Morgo, senza non solo Morgo, non ci sarebbe. Ecco.
2: Attraversando Certosa, rallegrate dai magnifici murales che ornano alcune facciate delle case, uno dei quali è dedicato al più grande attore genovese, maschera genovese, cioè Paolo Villaggio, inventore di Fantozzi, arriviamo in questo meraviglioso luogo che è l'Abbazia di Certosa, il cortile dell'Abbazia di Certosa, che come vedete contiene uno dei più maestosi risseux che esistano. Il risseux bianco e nero fatto di pietre di mare. All'interno andiamo a vedere i dipinti di Badaracco Carlone e una coronazione di spine su cui si è tanto discusso. Caravaggio o no? Ora si propende per una copia seicentesca.
3: Caravaggio arriva qui a Genova, in un momento terribile, appena ferito alla testa il notaio Pasqualone a Roma e ha bisogno di trovare asilo. Probabilmente trova asilo da uno che era abituato a darlo a pittori fuggiaschi, l'aveva dato a Giovan Battista Paggi, cioè Giovanni Andrea I Doria, principe di Melfi, erede di Andrea, personaggio strepitoso, quasi alla fine della sua vita, perché siamo nel 1605 e di lì a poco Giovanni Andrea morirà. Però non sappiamo a che cosa si dedichi.
2: E come se non bastasse, si è aggiunto anche il giallo dell'Ecceomo, forse di Caravaggio, scoperto in Spagna e che stava per andare all'asta a Madrid, aprendo un caso internazionale che ha coinvolto anche l'Italia e specificatamente Genova. Perché nel Museo Civico di Palazzo Bianco è conservato un altro Ecceomo, attribuito a Caravaggio e datato, anche se in modo discusso, nello stesso periodo cui venne ricondotta l'opera spagnola, cioè il 1605.
3: L'Ecceomo di Caravaggio di Palazzo Bianco, o meglio creduto di Caravaggio, è uno dei grandi dibattiti che anche ultimamente ha infiammato l'atmosfera, diciamo, della critica artistica. Perché? Perché è un quadro problematico, un quadro che ha subito terribili danni durante la guerra e che quindi forse ha quasi più del suo restauratore, il bravissimo Pico Cellini, che dell'originario autore. A Caravaggio era stato attribuito anche da Roberto Longhi, quindi uno dei grandi studiosi del pittore lombardo, ma a ben guardarlo e soprattutto a considerare quello che è uscito ultimamente sul mercato internazionale, ecco, forse di Caravaggio non si coglie quella novità straordinaria nel costruire le figure nello spazio. Si può pensare a qualcuno molto vicino a quelle sensibilità epidermiche, a quella ferialità del tratto di Merisi, ma che forse fa parte più della cerchia dei suoi allievi, discepoli, sodali dal punto di vista artistico, e però rifugge invece da quell'autografia straordinaria dove invece Caravaggio mette sempre quel pizzico, quel guizzo, quella costruzione inaspettata nella spazialità delle figure.
2: Ma sapevate che Caravaggio è rimasto 3 settimane? Che cosa ha fatto in quei 21 giorni genovesi?
3: Certo è che esiste una nota in cui si dice che questo Caravaggio, dal genio sregolato, avrebbe rifiutato la committenza di una decorazione ad affresco. Non sappiamo per chi, non sappiamo esattamente dove, ma sappiamo che la cosa è abbastanza probabile. Caravaggio infatti non dipingerà mai ad affresco e l'unica pittura murale sarà l'olio su muro del famoso Casino del Cardinal del Monte. C'è poi un momento estremo ed è l'arrivo invece dell'ultima opera di Merisi, la Sant'Orsola Confitta dal Tiranno, che Marcantonio Doria fa realizzare a Napoli e che parte per Genova quando probabilmente

0: Caravaggio sta già morendo sulla spiaggia di Porto Ercole nel 1610.
1: E guardate questa deposizione di Bernardo Castello, non vi ricorda quella che abbiamo visto poco fa di Salterello al Museo dell'Accademia? E quella deposizione che è stata trovata in una villa proprio qua vicino, in via Romairone, guardatele bene, sono molto simili.
2: E nella storia di Certosa c'è anche la cripta sotto l'altare maggiore. Il doge Ambrogio di Negro, dal 1505 al 1587, discendente del fondatore e persona potente in Genova, la moglie Mineta e il figlio Orazio, seguendo il rinnovamento religioso e civile determinato dalla Riforma, elessero a loro sepoltura la Certosa, costruendo la cripta e i monumenti funebri del presbiterio in stile barocco e beneficando il cenobio con un lascito di 18.000 lire genuine. Il doge, ed in particolare il figlio Orazio, avevano fama di persone molto pie. I parrocchiani della fine del secolo XIX narravano che si poteva ammirare perfettamente rinsecchito Orazio di Negro, comunemente chiamato il Santo, nel suo sarcofago aperto nella cripta.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Ore 11.36, il minuto di silenzio rotto solo dal suono delle campane, delle sirene delle navi in porto. A 8 anni di distanza dal crollo di Ponte Morandi, Genova si è fermata per ricordare i nomi e i volti delle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018. Una giornata di forte emozione, la prima commemorazione con la sentenza, che ha condannato in primo grado 32 persone a oltre 180 anni di carcere. Come da tradizione, la messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiato dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca, che ha ricordato il valore della memoria e l'importanza di stare accanto a chi quel giorno di pioggia di 8 anni fa ha perso per sempre un familiare. La radura della memoria è il momento del ricordo e di discorsi ufficiali. Il sindaco di Genova Silvia Salis ha annunciato che la città chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito con il crollo del ponte. L'emozione dei parenti delle vittime, che avrebbero invece voluto una presenza maggiore del governo e del

0: lo Stato, dopo la sentenza che ha condannato anche chi, lo Stato, lo rappresentava nel momento della tragedia. La musica e la commozione che si uniscono poi nel silenzio e nel rispetto. Genova che si ferma e quella richiesta di giustizia che ora inizia a vedere la luce e si accompagna alla denuncia di un sistema consolidato che ha permesso che quella tragedia avvenisse. A margine della cerimonia la presidenta del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, Egel Possetti, ha confermato di essere stata chiamata negli scorsi giorni dall'attuale amministratore delegato di Autostrade per un incontro. Sono state poi le musiche di Genova Sinfonetta e le parole del rapper genovese Vago a chiudere l'ottava commemorazione, ricordato a tutti che da allora il 14 agosto per 43 famiglie, per Genova e non solo, non è più un giorno come gli altri.
1: Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi.
2: Forse negli ultimi anni la presenza delle istituzioni dal punto di vista della presenza fisica si è un po' affievolita.
3: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto.
4: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima. Come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che...
5: L'unica certezza è che oggi facciamo l'ottavo anniversario con dei colpevoli, che il Tribunale ha riconosciuto che non era un caso che è caduto il ponte, ma l'hanno buttato giù, hanno assassinato i nostri cari. Questa adesso è l'unica certezza che abbiamo. Il resto non cambia molto per noi, i nostri figli non ce li dà nessuno.
6: Sul serio, la sofferenza per la perdita di mio fratello, quella non scema e non cambierà sicuramente per il resto della nostra esistenza, ma insieme siamo riusciti a creare un'ottima squadra per continuare ad affrontare le diverse battaglie.
7: Piacere ricordare la memoria, incontrare gli altri familiari. Dopo la sentenza diciamo che siamo un po' più sollevati perché la verità è venuta fuori. La verità è venuta fuori e diciamo che non sono state grosse condanne, ancora ci sarà il secondo grado e poi l'appello e la Cassazione. Noi ci aspettiamo che le pene, piuttosto che diminuire, aumentino.
8: Un passo importante, oggi è la prima volta che si fa una commemorazione dopo la sentenza di primo grado. Io mi auguro che l'anno prossimo ci sarà già quella di secondo grado e si finirà prima o poi questo processo che sembra infinito. Quindi non commento la sentenza, anche se ha lasciato ovviamente qualche amaro in bocca. però i tempi sono fondamentali, soprattutto per un paese che si sta reinfrastrutturando e che deve andare a verificare e capire quelle che sono state

0: state tutte le problematiche connesse a, e le responsabilità connesse al crollo del Ponte Morandi.
1: Sono tante persone che hanno sofferto, che si ricorderanno di questa data per tutta la loro vita. Io penso che questa data sia assolutamente importante, sappiamo che non c'è futuro senza memoria, per cui questa data è fondamentale per tutti, amministratori pubblici e privati che devono costruire infrastrutture. Il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture, lo sapete, ma non solo il nostro, tutto il mondo ha bisogno di infrastrutture per sviluppare l'economia. Ebbene, queste infrastrutture sia per chi le costruisce e anche e soprattutto per chi poi le deve utilizzare non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. Questo è un monito che questa data porterà per sempre, è un faro per, non solo per la nostra città come la lanterna, no? Questa data è un faro per tutti quelli che si dovranno occupare di infrastrutture, sia pubbliche che private.
2: Sa che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno, a nessun risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
3: Abbiamo due modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato, uno è rammentare, portare alla mente e l'altro è ricordare, portare al cuore, e noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

Noi siamo qui dopo 8 anni col nostro fardello di dolore, con le conseguenze che derivano da quel giorno, che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra.

in piscina, uniti nella diversità. Sono queste le storie che racconteremo questa sera grazie a una squadra di pallanuoto, o meglio a diversi atleti di una grande società. Una società che, pensate, è nata, un progetto che è nato prima ancora che la pallanuoto paralimpico fosse riconosciuta. Di questo e di molto altro, delle loro vite, delle difficoltà che hanno incontrato, parleremo questa sera a People.

0: Buonasera, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Questa sera ci faremo raccontare come si diventa squadra, come in piscina, pur con diversità, pur con disabilità diverse, si torna a vivere in modo diverso, ma con l'unione e la forza dello sport. Lo facciamo con tanti amici che sono venuti a trovarci, ma parto dal coach. Non potrebbe essere così. Buonasera a Carola Falconi, allenatrice. Buonasera, Carola.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti chi siete e un po' la vostra storia, prima di entrare poi nei racconti degli atleti di questa sera.
1: Sì, allora, la squadra nasce in realtà nel 2018 addirittura, con la prima società fondata appunto in Liguria, di pallanuoto per persone con disabilità, ed era la Waterpolo Columbus Ability Team, grazie al presidente di allora, Francesco Grillone. Abbiamo deciso di cominciare questa avventura quando ancora la Federazione Italiana Nuoto Paralimpica non aveva ancora riconosciuto la pallanuoto come uno sport paralimpico. Era una squadra formata da atleti con disabilità sia intellettivo-relazionale che disabilità fisica, e insieme ad altre società in tutta Italia abbiamo fatto un bel percorso fino all'anno del Covid, che ci ha portato vari tornei e un sacco di emozioni. Purtroppo col Covid

0: Ci siamo dovuti chiaramente fermare per il blocco delle piscine, insomma tutte le difficoltà che ne sono conseguite e per fortuna San Giorgio Waterpolo, che grazie al presidente Pasquale Di Leo, che ci aveva visto in uno dei nostri eventi con la Columbus, si è proprio incuriosito e ha deciso di aprire il settore ability nella sua società e fu così che abbiamo deciso di insomma unire queste due realtà e grazie alla possibilità che ci è stata data siamo riusciti nel 2023, ci siamo iscritti al primo campionato federale perché nel frattempo la federazione appunto l'ha riconosciuto come sport paralimpico e stiamo giocando il nostro terzo campionato nazionale e nel frattempo abbiamo anche avuto l'opportunità di commemorare il presidente storico nostro, che è appunto stato Francesco Grillone, in un torneo a gennaio dell'anno scorso e vorremmo chiaramente replicarlo a giugno di quest'anno in un altro evento invitando varie società che ci sono vicine.
1: Allora direi che facciamo un applauso per lui, per chi era un collega, per chi aveva creduto e ci aveva visto un po' più lungo e si era proprio innamorato di questo progetto, quindi insomma era anche giusto ricordarlo e
0: sì,
1: tributare questo applauso.
0: Era venuto nel 2017 a un Open Day che avevo organizzato quando giocavo nell'Arenante Sbogliasco e degli atleti di oggi uno è qua presente che è Gabriele Lanza ed è stato uno dei primi atleti della squadra e Francesco era venuto lì come giornalista sportivo, no? E si era appunto innamorato di questa idea, di questo progetto che io volevo portare in Liguria perché siamo terra di pallanuoto e l'obiettivo era quello di cercare di dare un'opportunità realmente a tutti per portare avanti questa passione.
1: Tornerò da te tra poco, Carola, anche per farmi raccontare proprio come ti è nata l'idea, un po' della tua storia, ma vado a salutare Andrea Castagneto, atleta. Buonasera, ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia e come poi sei arrivato in piscina con questo gruppo.
2: Ok, ma la mia storia si può dire fino a 18 anni era quella di qualsiasi ragazzo che faceva sport conciliandolo con le scuole superiori e nella specie io ero già nuotatore al tempo. Poi diciamo si è verificato l'evento a causa del quale sono qua stasera comodamente seduto sulla sedia che mi porto da casa e ho avuto un incidente stradale e seguito al quale ho riportato una lesione midollare. E quindi poi da quel momento diciamo gli equilibri della vita sono cambiati drasticamente, bisogna un po' reinventarsi e ritrovare la propria dimensione. Dopo qualche anno di diciamo così riassestamento ho ripreso a fare sport, dapprima con il basket in carrozzina. Dopodiché il richiamo della piscina si è fatto sentire un pochino più forte, da lì sono partiti 6-7 anni di nuoto paralimpico, anche diciamo a buon livello, qualche soddisfazione importante me la sono tolta.
1: Beh, lo diciamo.
2: Ma per qualche anno ho fatto parte della nazionale di nuoto, ho preso parte ai campionati europei e mondiali, quindi insomma non è andata malaccio.
1: Poi direi di no.
2: Poi mi ero dato un po' una scadenza, diciamo così, quindi io dal 2016 ero comodamente seduto sul divano, col telecomando in mano, dedito a attività lavorativa e così, amici, famiglia, eccetera. Poi devo tirare giù il cappello alla perseveranza di Carola e del resto dello staff della società che mi hanno cercato, dopo qualche resistenza iniziale, era anche un periodo che non stavo benissimo fisicamente, ho ingranato, devo dire che adesso sono molto molto grato che abbiano avuto così tanta perseveranza e costanza nel venirmi dietro, nel senso nell'aspettarmi, perché devo dire che adesso ho scoperto una bellissima realtà, nuovi stimoli, nuove sfide, molto stimolanti, dopo che pensavo di insomma di aver anche un po' chiuso con la carriera sportiva, ecco.
1: Allora, intanto facciamo questo applauso a Carola. Perseveranza, poi vediamo andando avanti tutte le qualità dell'allenatrice.

0: Come è cambiato entrare in piscina prima, dopo quando facevi parte anche della nazionale e con la pallanuoto? Qual è la differenza?
1: Sul prima non ho molto da dirti perché andavo, diciamo, di particolare, perché andavo in piscina dall'età di 3 anni,
0: Quindi sei
1: quindi
0: nato nell'acqua
1: ci sono
0: praticamente.
1: cresciuto, addirittura all'inizio per un problema di scoliosi, dicevano i miei genitori, e poi ci sono rimasto, diciamo. Poi ci andavo tutti i giorni, esclusa la domenica, quindi, anzi, quando c'erano le gare anche la
0: Anche la
1: domenica,
0: domenica,
1: quindi...
0: quindi tutti i giorni la tua.
1: Chiaramente l'impatto più forte l'ho avuto a distanza di, a quel punto, 6-7 anni dall'incidente, quando sono tornato in acqua con sensazioni fisiche di un mondo acquatico che non sentivo più mio, o comunque nel quale non mi trovavo più così tanto a mio agio come ero solito ricordare, perché le condizioni fisiche erano completamente diverse, quindi anche le sensazioni in acqua. Un impatto non così forte, ma comunque diverso e molto gradevole, l'ho poi ritrovato a distanza di 8 anni, scendendo in acqua per imparare la pallanuoto, perché io comunque sono al secondo anno e sono un totale neofita di questo sport. Sto imparando le regole, i movimenti, cioè proprio le basi, quello che i bambini che l'approcciano sin da giovani imparano, non lo so, ditemelo voi, ma a 5-6 anni, qualcosa del genere. Quindi è un mondo completamente nuovo e c'è sicuramente la difficoltà rispetto al nuoto e lo stimolo dall'altra parte di gestire la palla e di gestire uno sport di squadra, quindi non sei solo tu che nuoti, che stai attento alla tecnica, allo sforzo, a tutte quelle cose che vanno ottimizzate per fare bene una gara di nuoto, ma ci sono tutto un sacco di altri aspetti legati ad uno sport di squadra che per me sono completamente nuovi. Molto belli, devo dire. Quindi, insomma, le sensazioni nell'acqua e in piscina sono via via cambiate e devo dire, non mi sono mai venute a noia, ecco, sono sempre una
0: Ti
1: cosa
0: faccio
1: nuova.
0: una domanda che può sembrare brutale e secca, però immagino che anche alle persone che tu avevi intorno, quando hai detto: "Ma sai cos'è? Carola mi ha convinto ad andare a giocare a pallanuoto", qualcuno ti avrà detto: "Ma scusa, com'è possibile? Come fai? Com'è il tuo allenamento?" Te lo chiedono,
1: Sì,
0: immagino, no?
1: ma vabbè, gli amici con cui ho più confidenza insomma, mi prendono un po' in giro con cose che non si possono assolutamente riportare questa sera.
0: Ma vabbè, dai, fai un
1: No,
0: po'.
1: vabbè,
0: La rendiamo un po' narrativa.
1: il succo è se tu vedi una partita di pallanuoto con persone normodotate. Quelli bravi e forti si tirano fuori dall'acqua praticamente fino al costume e tirano delle cannonate sotto l'incrocio perché comunque fanno gambe bicicletta e vengono fuori dall'acqua e tutti, compresa la mia allenatrice di nuoto del tempo di quando avevo 15 anni, 16 anni, le ho detto, anzi la salutiamo, Mara Sacchi di Genova Nuoto, My Sport, vado a far pallanuoto, guardate un po' così, come fai?
0: Qualsiasi matto.
1: Cosa fai, no? E diciamo che sì, effettivamente è difficile e senza l'apporto delle gambe perché bisogna imparare a usare le braccia con tutto un sistema di remate molto efficace, molto particolare. Chiaramente non ci si può tirare fuori dall'acqua fino all'ombelico, al costume, ma si riesce comunque ad essere utile alla squadra con passaggi, tiri un po' più precisi e meno forti, copertura, difesa e quant'altro, quindi nello stupore sicuramente generale, ma allo stesso tempo con il supporto di amici e parenti.
0: Tu hai una vita prima dell'incidente e dopo l'incidente e una vita sportiva anche dopo l'incidente che è divisa in due, diciamo. Quanto lo sport è stato importante per te e lo è ancora adesso?
1: Ma tantissimo in tutte le fasi della vita, cioè da ragazzino, per me, così come per tanti miei coetanei che avevano sport tutti i giorni, paradossalmente era uno stimolo a essere poi più efficaci a scuola, perché sapevi che se volevi andare a fare sport avevi quel tempo per farti i compiti e per studiare. I genitori fortunatamente mi hanno dato dei valori tali per cui se vuoi andare a fare sport, prima vai bene o comunque vai a scuola in maniera decente, quantomeno,
0: Ha
1: e E quindi, visto che mi piaceva, ottimizzavo il tempo di compiti e studio, così potevo dedicarmi allo sport. E quindi mi ha dato una sorta di mentalità.

0: organizzata. Dopo l'incidente ha avuto una importanza cardine per ritrovare salute fisica, ma soprattutto mentale, autostima, sapersi relazionare meglio con le persone che ci stanno intorno, proprio perché sei un pochino più sicuro di te, più tranquillo, più sereno nella vita di tutti i giorni, e al di là di tutti, diciamo, i valori di aggregazione e tutti gli altri valori positivi che, diciamo, sono nella conoscenza comune di ogni persona nei confronti dello sport.
1: Me la racconti la prima volta che sei sceso in acqua con la squadra? Che emozione hai provato? Tu intanto che ruolo giochi? Si dice così, no?
0: Allora, io gioco in posizione 5, che sarebbe...
1: Oh, mamma mia, cosa vuol dire?
0: Tipicamente, poi se c'è da spostarsi mi sposto, capendoci ancora meno. Se,
1: no, diciamo, non si dice così.
0: Sì, è vero, dai. Quando sono in posizione 5 vuol dire che sono una ala sinistra.
1: Ah, vabbè.
0: Ok.
1: Giusto?
2: Sì. Beh, sì.
0: Qualcosina ci siamo, dai.
2: Allora, venendo dal nuoto, lui devo farlo nuotare, no? Ecco. Quindi è quello che si deve fare. Il mazzo, andare fino ai 2 metri
1: indietro.
2: In fondo lui,
0: tanti metri, attaccare profondo e difendere profondo vicino alle linee di inizio e di fine campo. E...
1: però quella prima partita, per quella prima volta, che emozione,
0: allora,
1: è stata?
0: Da un certo punto di vista, come già si è detto a più riprese, ci ho capito poco, perché comunque la maggior parte delle persone si muovevano già con dei meccanismi un po' più rodati. Carola citava delle posizioni che io non avevo idea di cosa significassero.
1: Cercava di rimanere a galla.
0: Sì, no, vabbè, dai, a galla ci stavo.
1: Seppur
0: molto molto fuori allenamento, a galla ci stavo. E poi mi ricordo della prima sensazione di avere il pallone in mano, che per me era una cosa del tutto nuova. Ci avevo forse giocato da bambino ogni tanto così in piscina, ma...
1: E qual è stata?
0: E lì ho pensato, bello, però vedi, stare in acqua ha un qualcosa di ancora un po' più divertente di quanto non fosse prima. Il nuoto mi è sempre piaciuto tantissimo, però diciamo che talvolta non è proprio il più divertente degli sport. Ti dà delle sensazioni uniche nel farlo piuttosto che nel vederlo. Bisogna dire la verità su tutto, è uno sport che dà tanto, però sicuramente l'aggiunta della palla in mano, dello sport di squadra, dell'interagire con i compagni dà un qualcosa di più divertente al tutto.
1: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi ti guarda da casa, chi magari ha avuto un incidente come il tuo, chi non si sente magari di buttarsi nello sport, in uno sport di squadra, o comunque di uscire di casa e riprendersi la vita in mano? Perché poi, insomma, molte volte noi qui a Pipola raccontiamo tante storie di chi ha avuto un prima e un dopo. Non siamo qui a dire che è tutto bello e tutto facile, anche Andrea, insomma, ci ha raccontato come ci sono stati dei momenti di difficoltà, però qual è il tuo consiglio, qual è il tuo messaggio?
0: Posso farlo tramite gli unici due rimpianti che ho, ossia non aver iniziato lo sport prima, dopo l'incidente, aver aspettato qualche anno, e averlo lasciato, oppure non averlo ripreso prima rispetto al 2016, che è quando pensavo, insomma, di essere un po' arrivato e di aver finito con lo sport. Quindi di sceglierne uno, quello che piace, di mettersi in gioco. Fortunatamente da Londra in poi il palinsesto televisivo delle Paralimpiadi è il medesimo delle Olimpiadi, quindi ha anche sicuramente una visibilità maggiore. Si conosce di più di quello che si può fare a seconda della propria disabilità, ma bene o male ci sono tantissimi sport riadattati per ogni tipologia di disabilità. Quindi il consiglio è non aspettare, uscire di casa, mettersi in gioco, andare a provare, perché comunque una volta che poi si ingrana sono solo cose belle a prescindere dal risultato agonistico.
1: Grazie ad Andrea Castagneto per aver rotto anche il ghiaccio. Ci rivediamo tra pochissimo.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
1: Madre, quando si dona?
2: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
0: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, sempre per raccontare nuove storie per la pallanuoto, una pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche a Massimo Albasini.
1: Buonasera
0: atleta, anche
1: a voi.
0: Lei. Buonasera, anzi ormai ci diamo del tu tutti stasera, quindi ci diamo del tu.
1: Sì.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però volevo chiedere a Carola, quando nella tua esperienza di sportiva, tu giocavi nel Bogliasco, ti è scattato qualcosa nel dire... Io vorrei provare a dare a tutti la possibilità di amare e di praticare lo sport che io amo.
2: Quando stavo frequentando la magistrale di scienze motorie, che è dedicata a diciamo, categorie speciali o comunque attività motoria preventiva adattata, quindi bambini, anziani, disabili, avrei dovuto diciamo, preparare la tesi e la volevo fare sperimentale e avrei... pensato, visto che in triennale avevo fatto tutt'altro come tesi, non volevo portare la classica tesi noiosa sulla pallanuoto, però ho detto cavolo, possiamo provare a unire quello che è il mio sport con quello che è lo studio che sto facendo e a questo punto ho iniziato un po' a girare per capire se c'erano delle realtà che già facevano pallanuoto con ragazzi con disabilità e era nata tutto in realtà a Varese con un progetto che si chiamava Water Polo Ability e anche lì insomma sono proprio andata sul campo e mi hanno tirato dentro e da lì poi chiaramente è stato diciamo molto naturale tutto il proseguo, ho preparato la tesi. Devo dire che in generale da fuori uno non si non è facile capire se uno è portato o non è portato per diciamo questo mondo, no? Perché la televisione sempre crea un filtro comunque.
0: Vero.
2: Sia e quindi è stato molto bello, diciamo, e lo dico sempre, bisogna un po' toccare con mano e poi da lì si capisce in maniera appunto molto naturale se è una strada percorribile, anche a livello professionale oltre al volontariato chiaramente.
0: Certo.
2: Oppure no, quindi nasce proprio dall'unione dello sport e dello studio e poi è diventato insomma proprio un progetto forte che ho voluto portare.
0: Brava Carola. Allora Massimo, ci racconti un po' la tua storia e come diciamo la tua vita poi ti ha portato in piscina e alla pallanuoto.
1: Io sono sempre stato uno sportivo, giocavo naturalmente non pallanuoto, calcio, ho giocato nelle giovanili del Genoa, poi ho fatto la Serie D, poi ho fatto la promozione, insomma sono andato avanti fino quasi ai 50 anni, perché poi io l'incidente l'ho avuto a 58 e ho fatto l'insegnante di squash, ho fatto l'ISEF, quindi lo sport è sempre stato nella mia vita. E quindi dopo l'incidente ho pensato a cosa potevo fare, perché naturalmente giocare a calcio non era più possibile. E poi prendendo spunto anche dai miei figli, perché entrambi, sia Anna che Tommy, giocano, Anna ha finito ma giocava nel Bogliasco, noi abitiamo a Bogliasco, Tommy anche lui a Bogliasco, e quindi la pallanuoto è entrata nel mio diciamo DNA. E ho iniziato, complice anche il presidente del Bogliasco, Canepa, e ho iniziato a fare lo speaker della pallanuoto nel Bogliasco. E poi, dopo naturalmente l'incidente, la prima cosa che mi è venuta in mente è quella di entrare in piscina per capire, prima di tutto, se riuscivo a nuotare dritto, perché mancandomi un pezzo di gamba, ho detto magari vado anche... Hai capito? E quindi...
0: Prima è stata una curiosità, volevo vedere se vado dritto.
1: La curiosità. Devo dire che sono andato subito dritto, allora mi sono rinfrancato, ho continuato a andare... E poi...

0: Beh, conoscevo Grillo da tanti anni, ero amico di Grillo da tanti anni, mi aveva poi cercato lui per venire a giocare nella San Giorgio. Poi conoscevo naturalmente la nostra allenatrice che era portiera della Rarinantes Bogliasco, dove mia figlia ha vinto anche a lei qualche campionato italiano e quindi niente, complice anche il coach Pachito Sbogi che mi ha aiutato a mettermi un pochettino dritto in piscina e quindi ho iniziato a giocare mi sono divertito perché poi quando c'è la palla io mi diverto sempre. Se mi chiedi che ruolo faccio, e ti anticipo, faccio quello che facevo a calcio, quindi cerco di giocare a metà vasca, cioè a centrocampo, quindi questo è quello che cerco di poter fare.
1: E quindi muovi un po' le fila.
0: Cerco, ci provo, certe volte ci riesco, certe volte affogo, però insomma.
1: Chiedo anche a te la sensazione di quando sei entrato in acqua nella prima partita. Andrea prima ci diceva quando ho sentito, no, la palla nelle mani per la prima volta. Ho anche la sensazione, immagino, qualcuno parla di libertà, a volte qualcuno parla di una nuova sensazione, no, in acqua, per chi poi ha perso un arto.
0: Eh sì, sono tutte sensazioni che uno deve provare, non si aspetta mai, no? Nel senso che comunque ti devi rendere conto che tipo di fisicità puoi avere, ognuno ha la propria. Io mi sono trovato con una discreta, diciamo, nonostante il peso, devo sempre dimagrire, però mi sono trovato abbastanza acquatico e comunque. È divertente perché prima Andrea diceva del nuoto, il nuoto è molto ripetitivo, nella pallanuoto essendoci la palla eccetera, poi io giocavo da ragazzo con dei miei amici e quindi avevo già fatto un pochettino di pallanuoto allora, però
1: Qualche regola tu la
0: sì,
1: sapevi più di Andrea.
0: qualche regola la sapevo e quindi insomma sono andato avanti così e devo dire che la sensazione è stata subito una sensazione positiva. Abbastanza
1: Che cosa
0: positiva.
1: ti ha insegnato la pallanuoto e questo gioco di squadra? Perché tu insomma hai giocato tanto, ci hai raccontato anche insomma con le giovanili del Genoa, quindi il lavoro della squadra, lo stare squadra lo conosci, però in questa seconda parte diciamo di
0: C'è
1: tua
0: più
1: vita.
0: abnegazione, più cura, bisogna stare attenti a coprire l'avversario, no? A coprire il proprio compagno, quindi si nuota un pochettino meno naturalmente, però si nuota lo stesso e quindi c'è una cura a vedere quello che può fare l'altro, cioè anticipare, no? Quello che potrebbe essere la dinamica di un'azione. E poi c'è tutto il resto, no? L'amicalità che c'è tra di noi. E trovarsi, andare ad allenamento assieme, magari andare a mangiare una cosa assieme, e questo fa tantissimo, no? È quello che
1: Anche
0: poi,
1: fuori dall'acqua.
0: anche fuori dall'acqua, che è importante anche quello. Quindi io mi sono trovato assolutamente bene e ho ritrovato, e sono tra l'altro il più vecchio, credo, anzi lo sono, di tutta la squadra.
1: Facciamo un applauso.
0: Grazie.
1: Ma sei anche il più saggio oppure no?
0: Sulla saggezza
1: Lo chiediamo all'allenatrice, è il più saggio?
2: No, allora sicuramente si vede che non ha perso nonostante gli anni la vena agonistica. Max, si può dire tutto che quella lì però la tiene sempre high level proprio. Sì,
0: Sì.
2: sì. Quindi è un motivatore nato e insomma ce lo teniamo
1: Ce lo teniamo così, dice. Vabbè,
0: No,
1: basta così.
0: cerco di resistere ancora magari un annetto, eccetera, perché sono arrivati dei nuovi ragazzi adesso e quindi sono molto contento, quindi mi fa piacere cercare di aiutarli a entrare nell'amalgama della squadra, perché la squadra sta salendo anche di qualità e quindi sono contento per questo.
1: Tu hai avuto un incidente da adulto, quasi a 60 anni, mi sembra
0: Sì,
1: di
0: 58,
1: ricordare.
0: sì.
1: Che cosa ti ha insegnato la vita dopo l'incidente? Perché spesso, anche qui a People, noi incontriamo ragazzi giovani che hanno avuto un incidente da adolescenti oppure tra i 20 e i 25 anni.
0: Ah, mi ha insegnato le cose, le sapevo già, però mi sono trovato subito, non ho avuto, diciamo, quello che si sente dire un problema immediato. Io mi sono subito catapultato nella vita, che avrei potuto avere dopo. E quindi per me

0: stato verosimilmente facile, quindi mi sono trovato subito a dire vabbè, adesso cosa possiamo fare? Qual è la cosa che posso fare? Qual è lo sport che posso fare? Perché di sport io volevo continuare a parlare e fare, quindi, e quindi mi sono trovato in questa squadra qua, in questo sport in particolare. Non fosse stato questo, probabilmente me ne sarei scelto un altro, abbastanza adatto, che potevo fare. Però non ho pensato al passato, ho pensato alle cose che potevo ancora fare, non a quelle che non potevo più fare.
1: La pallanuoto che cosa ti ha insegnato? Tu che hai cambiato diversi sport e li hai provati, una cosa che ti ha insegnato la pallanuoto, che ha proprio nel DNA di questo sport?
0: È uno sport molto fisicamente impegnativo, e rispetto ad altri sport come bisogna essere molto allenati. Se sei molto allenato ti diverti, se sei poco allenato fai tanta fatica e quindi ti viene voglia di smettere.
1: Allora ti lascio chiudere, chiedo anche a te come a tutti il messaggio, sì, per chi sta guardando da casa, magari non si vuole buttare, è un po' titubante.
0: Beh, io sono aiutato dal mio background sportivo, però ti ripeto quello che ti ho detto prima, pensare a quello che puoi fare ancora e non a quello che non puoi più fare, quello lì, ripartire di lì senza guardare, senza girarsi indietro.
1: Grazie, grazie Massimo.
0: Prego.
1: Ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia.
0: Molto bene. Andiamo.

0: insieme nel raccontare come la pallanuoto, la pallanuoto paralimpica possa aiutare a cambiare la vita in piscina, insieme nella diversità, a riprendersi in mano questa vita. Allora ci colleghiamo con Rossella Izzo. Buonasera, ciao Rossella.
1: Ciao a tutti, buonasera e grazie per avermi invitata.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Ci racconti un po' la tua storia e quando poi sei arrivata a conoscere la squadra.
1: Allora, come dico sempre, sarebbe riduttivo identificarmi con quello che mi è accaduto nell'ottobre del 2021, un incidente che mi ha totalmente stravolto la vita, a me e alla persona che era con me in quel momento e che tuttora è al mio fianco, che è il mio fidanzato Antonio. E quindi partiamo, però in realtà ci sarebbe tanto altro da raccontare. Io sono di Napoli, ho 26 anni e una costante nella mia vita è sempre stato lo sport, in particolare il nuoto. Pratico nuoto da che avevo 3 anni, quindi sostanzialmente sono nata in acqua e credo di volerci restare per sempre, per tutta la vita. Diciamo che l'incidente inevitabilmente ha causato una netta deviazione, forse in un primo istante uno stop netto che mi ha portato a reinventarmi, a riadattarmi e in qualche modo anche a vedere diversamente ciò che mi circondava. Non è stato semplice, non lo si può negare, non si può negare dopo eventi del genere, tuttavia io credo di essere ancora in debito con la vita, sento di dover e di poter dare tanto alla vita, alle persone che mi stanno intorno, in un qualche modo anche se posso essere d'esempio di trascinare persone che come me hanno affrontato eventi fatali e tragici di questo tipo, io sono felice appunto di poter essere un esempio.
0: Intanto facciamo un applauso, Rossella.
1: Per quanto riguarda invece il mio ingresso con la San Giorgio è relativamente recente, però innanzitutto li ringrazio per avermi accolta come se fossi una di loro da sempre. E come dicevo è relativamente recente perché sono entrata a far parte della squadra solamente da quest'anno. Io ho aderito al campionato di pallanuoto paralimpica praticamente all'inizio, dal 2021, con una squadra di Napoli che però quest'anno ha deciso di non aderire per questioni organizzative, quindi avevo valutato l'idea di non partecipare quest'anno più che altro per motivi e per impegni personali, però poi quando mi ha chiamato Carola onestamente non ci ho pensato su 2 volte. Lei dice di non essere molto commerciale, però secondo me un po' diciamo di marketing lo sa anche lei.

0: che finora sia la costante, diciamo, per tutti.
1: Sì, sì, ha un grande potere di convincimento, questo lo possiamo assicurare tutti.
0: Senti Rossella, tu hai detto io praticamente sono nata in acqua, no? Nel senso ho sempre nuotato, Carola mi diceva insomma che fai anche del gran fondo, quindi
1: sì,
0: insomma
1: sì,
0: veramente sì. Non hai smesso di nuotare. Come le tante storie che stiamo raccontando, prima di arrivare alla pallanuoto, a quello che ti ha insegnato, quello che ti insegna ogni giorno anche questo gruppo, no? Il gioco di squadra, volevo sapere come la tua vita è cambiata e che cosa ti ha insegnato la tua nuova vita?
1: Allora, se devo essere sincera, la mia vita non è cambiata. È cambiata in un primo momento, perché chiaramente quando non si nasce disabili, ma lo si diventa in un qualche modo, no? Bisogna anche adeguarsi a quelle che sono poi le barriere architettoniche che ci circondano. Però chi mi conosce sa che io caratterialmente non sono mai cambiata. Ero iperattiva prima e lo sono tuttora, anzi ora faccio addirittura di più, tant'è vero che le persone che mi circondano, sì, sì, perché ne sono in grado, perché mi piace vivere, perché mi piace ciò che faccio. E se prima, io dico sempre, la mia vita era perfetta nella sua normalità, ero una ragazza di 21 anni che banalmente aveva studiava la sua passione, aveva tanti amici, aveva un fidanzato, viaggiava, aveva vissuto all'estero, insomma era perfetta nella sua normalità, lo è tuttora con di piccoli accorgimenti chiaramente che devo mettere in atto per poter superare gli ostacoli del quotidiano, ma sostanzialmente la mia vita non è cambiata. E il cambiamento c'è stato nel momento in cui ho dovuto iniziare a vedere la realtà con un occhio differente. Magari c'è chi ci mette una vita intera, chi ci mette solo 20 anni, però diciamo mi ho fatto tesoro soprattutto della forza che ogni essere umano secondo me porta in maniera innata, intrinsecamente. Come dicevo, c'è chi ha il piacere di sperimentarlo prima e chi invece ci mette un po' più di tempo, ma il messaggio che sostanzialmente io cerco sempre di trasmettere è che tutti quanti siamo in grado di affrontare montagne insormontabili. Dobbiamo solo avere fiducia, dobbiamo solo avere pazienza e dobbiamo anche avere la capacità di affidarci agli altri, che non è semplice.
0: E la pallanuoto invece che cosa ti ha insegnato e ti insegna?
1: Beh, la pallanuoto per me in questo momento mi fa divertire, mi diverte tanto. Io non sono e non sarò mai forse una pallanuotista, sono una nuotatrice abituata a nuotare con la testa sulla riga della piscina. Però diciamo che lo sport di squadra è qualcosa che appunto io, venendo da uno sport individuale, non ho mai sperimentato prima. E il fatto di poter magari affrontare trasferte con la squadra, di vivere dei momenti di convivialità, di andare a cena insieme, mi fa divertire tantissimo. Ma non credo di essere una pallanuotista, forse non lo sarò mai. Però
0: no, facciamo dire all'allenatrice Carola, ma...
2: No, no, allora Rossi ha un potenziale incredibile, chiaramente venendo dal nuoto ed essendo una nuotatrice tuttora, ha un ruolo importante in squadra, uno perché appunto la pallanuoto è fatta di nuoto, ok, e poi c'è chiaramente una gestione del pallone, dell'avversario, di saper leggere le situazioni. È chiaro che lei, stando a Napoli, la vediamo meno rispetto a chi si allena tutti i lunedì e in altre occasioni qui a Genova, però è un elemento importantissimo ed è una ragazza super intelligente, per cui impara molto velocemente, ce l'ha fatto vedere già a girone di andata.
0: Ruolo
2: anche lei, come Andre, deve nuotare.
0: Nuotare, però, perché sono i nuotatori.
2: Sì, sì, quindi magari sta più o meno anche lei nella stessa posizione, o in 5 o in 1, quindi dall'altra parte. Fa molte entrate, serve palloni, chiude un sacco di contropiedi, perché appunto ha questo motorino che ci dà una grande mano.
0: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera? In parte ce l'hai già detto, però te lo faccio ripetere.
1: Ma sicuramente, allora, come dicevo, credere sempre nelle proprie capacità, però al tempo stesso che lo sport può salvare la vita, che sia uno sport individuale o che sia uno sport di squadra, di gruppo, è una valida alternativa a qualsiasi problema, dal più piccolo al più grande, quindi fate sport.
0: Grazie, grazie Rossella.

0: grazie a voi.
1: Grazie per averci raccontato la tua storia. Salutaci Napoli. Ciao.
0: Grazie, buona serata. Ciao.
1: Buona serata, ciao. E noi ci vediamo tra pochissimo.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione.

0: Eccoci ancora insieme. Buonasera, benvenuto a Gabriele Lanza. Ciao Gabriele.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti la tua storia e come poi sei arrivato alla pallanuoto.
1: Allora, la mia storia parte nel 2003. Io ho avuto un incidente sciistico a 11 anni e ho avuto una lesione spinale incompleta con avulsione nervosa, quindi ho un problema alla gamba sinistra. E io ho avuto questo incidente a 11 anni, veramente giovane. Come tanti altri ragazzi giocavo a calcio, facevo altri sport, ma nulla a livello agonistico, e ho riniziato un po' a fare sport andando in piscina, perché comunque è il primo sport che ti avvicina alla riabilitazione con la fisioterapia. L'acqua aiuta, toglie la gravità e quindi di sicuro si aiuta a ritornare per il movimento. E da lì in realtà poi io non ho mai praticato sport paralimpico. Ho iniziato, in realtà la mia nascita da atleta paralimpico nasce con l'hockey, col para ice hockey nel 2015. Ok, e poi io lavoravo a Genova, quindi vengo a sapere di questo Open Day a Bogliasco e nel 2017 e dico vabbè, andiamo a provare la pallanuoto paralimpica. Era già da 2 anni che facevo para ice hockey, mi allenavo a Torino. E quindi ho detto, boh, più vicino,
0: un po' più comodo,
1: siamo più comodi, vediamo com'è la pallanuoto paralimpica. Ho conosciuto Carola per la prima volta nel 2017, ho provato questo sport, mi è piaciuto tantissimo. E però nel frattempo, nel 2018, è arrivata la convocazione in nazionale col para ice hockey.
0: Oh.
1: E 2019 il primo mondiale col para ice hockey, quindi la pallanuoto è sempre stata quello sport, soprattutto grazie a Carola, che a maggio puntualmente chiamava e faceva hai finito gli allenamenti di hockey? Bene, sì, ok, dai, vieni a fare gli allenamenti in piscina. E quindi era quello sport che iniziavo d'estate e soprattutto ho conosciuto un sacco di persone facendo questo sport. Poi è stato difficile concentrare tutto e riuscire a fare tutto. Infatti purtroppo tanti allenamenti io purtroppo li devo saltare su Genova.
0: Perché tu continui?
1: Allora, io sì, ho continuato a praticare para ice hockey, poi col 2020 poi c'è stato il Covid, è stato tutto bloccato, purtroppo il mondo della pallanuoto si era un po' bloccato. Invece noi col para ice hockey comunque abbiamo continuato gli allenamenti con la nazionale, e nel 2022 sono andato alle Paralimpiadi a Pechino.
0: Ah, bravo! Congratulazioni!
2: Voglio chiamandola.
1: E poi sono ritornato, e quando sono ritornato ho scoperto che la pallanuoto paralimpica era diventato uno sport, ma un movimento molto sano e molto grosso, nel senso che io arrivo da questo sport dove siamo 2-3 società in tutta Italia, riusciamo a fare 2 squadre e ci sono 25-30 atleti. Quando sono arrivato alle prime partite di campionato nel 2022-23, che avevamo fatto il campionato, campionato paralimpico con la pallanuoto, ho visto 8 società, un sacco di atleti, ho detto ma è bellissimo,
0: ma dove
1: cioè,
0: è capitato?
1: Impensabile per me vedere così tanti atleti con disabilità, così tante persone, perché comunque ad oggi sport che fai, federazione che vedi, città che vai, lo sport paralimpico è ancora lasciato tantissimo alle persone e al volontariato, e se non ci fossero tutte queste persone che si muovono, cercano e convincono, che chi glielo fa fare non l'abbiamo ancora capito, però ci hanno voglia.
0: E facciamo a tutti un applauso.
1: Tutte queste persone, e dico qui in casa,

0: Carola, in primis il grillone, che lo ricordiamo, il nostro presidente adesso, sono tutte persone che si danno da fare per questo mondo, perché credono in questo mondo ed è importante, questo sicuramente è importante.
1: Se posso agganciarmi
0: Va.
1: appunto a questo che è importantissimo, ogni società che giocando un campionato a livello nazionale fa una fatica immensa per portare le squadre a, insomma, ad affiliarsi alla federazione e iscriversi al campionato. Quindi la San Giorgio Waterpolo come società che ha creduto in questo progetto ci tengo veramente tanto a ringraziare tutto lo staff e la dirigenza perché è una fatica economica e di organizzazione fatta di persone con grande volontà e appunto tanto cuore, perché bene o male se i movimenti vanno avanti come il nostro, devo dire che è veramente solo per merito di persone belle che hanno creduto in questa cosa e anche a livello, ripeto, economico.
2: Certo.
1: C'è una fatica dietro e un'organizzazione tale che in realtà siamo tante piccole formichine che però facciamo una bella cosa.
2: E fate insomma la differenza per tante famiglie, per tante persone. Un applauso per questo grande cuore. Volevo chiederti, Gabriele, proprio perché tu hai partecipato anche alle Paralimpiadi, tu dicevi ancora oggi è tanto legato al buon cuore, al volontariato di tante persone, però è cambiato in questi anni, anzi forse si è ribaltato anche, no? Cioè, grazie forse anche alla pubblicità, diciamo, di Bebevio, cioè si è iniziato a parlare anche di sport paralimpico a livello, diciamo così, nazionale e internazionale, cosa che prima era veramente nell'ombra.
0: No, allora di sicuro sta cambiando.
2: C'è ancora molto da fare,
0: C'è
2: ovviamente.
0: ancora molto da fare, nel senso che comunque gli sport un po' più svantaggiati, perché comunque riuscire a mettere insieme una squadra è già difficile. Trovare qualcuno che finanzi una squadra è ancora
2: Più
0: più
2: difficile.
0: difficile. E adesso la pallanuoto ha la fortuna di non avere necessità di ausili. Nel senso
2: Vero.
0: che basta trovare la piscina accessibile, che questo
2: Non è
0: basta
2: neanche.
0: è molto vago, nel senso, però una volta trovata la piscina accessibile e avere la possibilità di ridurre il campo di gioco, quindi ridurre il campo di gioco ti permette, come noi, di giocare in 6 e non in 6. Ridurre il campo di gioco è impossibile, quindi bisogna giocare per forza in 5 contro 5, e a volte se non hai i giocatori non puoi fare la partita. Quindi questo non è banale. La difficoltà sta sempre che ormai viene sovvenzionato l'atleta che vince le medaglie, viene sempre.
2: Marketing.
0: Il marketing è quello, nel senso che le medaglie fanno più scalpore, le medaglie attirano e quindi i
2: E sponsor.
0: soldi, gli sponsor girano intorno a quello. Lo sport paralimpico, come tutti gli altri sport, ha bisogno di fondi, anzi, ha bisogno di più fondi in alcuni momenti, perché servono più attrezzature, servono
2: Sono
0: comunque.
2: veramente pochissimi, vedo anche Andrea Modica, insomma, sono veramente
0: Sì.
2: pochissimi quelli che non hanno bisogno di un ausilio, della protesi, insomma.
0: O comunque per le trasferte, le nostre trasferte sono molto lunghe perché bisogna andare a fare trasferte magari a Napoli o comunque in tutta Italia si gioca
2: Certo,
0: a
2: non
0: pallanuoto
2: giochi solo
0: paralimpica,
2: intorno a
0: che
2: casa.
0: è una cosa bellissima poter dire di avere un
2: Però è
0: campionato diffuso
2: costoso.
0: in tutta Italia, però questo è molto costoso.
2: Senti, qual è la differenza fra un gioco di squadra nel Paris Hockey e nella pallanuoto paralimpica? O è la
0: Allora.
2: stessa cosa, è solo una questione di temperatura e di consistenza?
0: Allora, di sicuro questione di consistenza e temperatura dell'acqua, ma anche l'acqua della pallanuoto può essere molto fredda, è più fredda del ghiaccio, perché il ghiaccio comunque non lo tocchi, quindi sei
2: Quella invece
0: molto
2: dice
0: lontano.
2: c'entra.
0: Quindi. E no, la pallanuoto è uno sport quasi più fisico dell'hockey, nel senso l'hockey è molto fisico, ma la pallanuoto sei tanto tempo a contatto con l'avversario, e la pallanuoto, come dicevamo prima, a differenza del Paris Hockey, ha le classificazioni, quindi la pallanuoto.

0: Permette un po' a tutti di poter giocare, ognuno con la sua disabilità, ognuno grazie alla sua classificazione. Però so che non sono mai state messe le classificazioni, quindi uno sport un po' differente in questo, dove solo persone con disabilità agli arti inferiori possono giocare. Basta. Invece il bello della pallanuoto, quello che mi ha sempre ispirato di questo sport, è vedere persone con una lesione spinale, persone con amputazione agli arti inferiori o anche persone con amputazione agli arti superiori giocare tutti insieme. E questo è abbastanza particolare come
1: Perché riesce
0: tipologia
1: veramente
0: dello
1: ad
0: sport.
1: unire le diversità, tutte le diversità, come
0: Permette
1: dicevamo all'inizio.
0: davvero a tutti i tipi di disabilità fisiche di poter giocare e competere insieme.
1: Tu dicevi, io l'incidente l'ho avuto sugli sci quando ero un bambino, avevo 11 anni. Il ricordo di prima e di dopo, cioè il Gabriele di prima e di dopo, anche se in realtà prima eri un bambino e adesso sei un adulto.
0: Sì, no, la mia vita ormai è di Gabriele. Prima mi ricordo veramente poco,
1: Poco.
0: poi ho avuto la fortuna comunque di avere una famiglia e degli amici che non mi hanno mai fatto percepire questo cambiamento, hanno sempre cercato di farmi fare tutto quello che si poteva fare. E l'unico magari rimpianto che c'è, non del prima o dopo, ma del durante, è quello di non aver conosciuto lo sport paralimpico subito,
1: Come diceva Andrea all'inizio di trasmissione.
0: appunto perché io ho avuto un incidente nel 2003 e io mi ricordo che andavo a nuotare in piscina, che però l'allenatore diceva: "No, guarda, mi dispiace, ma non puoi venire nella squadra di nuoto perché non esistono gare per te". E nel 2003 le Paralimpiadi esistevano, come
1: Però non si sapeva.
0: però si conoscevano poco, nel senso che lì, da lì a poco ci sarebbe stata Atene 2004, ci sarebbe stata la Paralimpiade, e diciamo che Londra è stata quella che ha cambiato tutto ed è stato anche il momento in cui Gabriele nel 2012 ha conosciuto per la prima volta lo sport paralimpico e in realtà lì ha detto: "Non è una cosa che fa per me".
1: Ah no.
0: Non volevo assolutamente fare sport
1: Veramente.
0: paralimpico, ma perché non mi sentivo così disabile. Nel senso, non vedevo quel mondo totalmente mio e pensavo fosse solo sport per persone in carrozzina o comunque che avessero altri tipi di disabilità. E poi invece con gli anni ho provato vari sport, ho
1: Chi ti ha convinto poi?
0: provato varie cose, ma in realtà mi sono convinto un
1: Da
0: po' da
1: solo.
0: solo perché mi ero stufato di fare palestra e piscina, volevo fare uno sport di squadra, quindi negli anni
1: Tanto mano a mano si conosceva di più.
0: dal 2015 al 2017 ho provato vari sport, perché ho provato paraisochi, ho provato lo sci, che sono ritornato a sciare dopo l'incidente, e quello è stato
1: Che
0: un po'
1: momento è
0: bello, un po' brutto allo stesso tempo, nel senso, però continuo a sciare adesso per
1: Stato
0: divertimento.
1: quello quando avevi messo gli sci?
0: Bello, nel senso, non sono ritornato a sciare in piedi, sono ritornato a sciare sul guscio, sul sitting da seduto. Ed è stato molto particolare, nel senso che ancora oggi quando vado a sciare non è così banale la sensazione, però mi diverto, mi piace, ci vado con gli amici, ma con le gare per lo sci non fanno per me, bisogna svegliarsi troppo presto la mattina, poi no, troppo tempo ad aspettare gli altri che scendono, preferisco sport di
1: Troppo
0: squadra,
1: freddo,
0: troppo freddo, no, meglio gli sport di squadra, infatti sono molto contento di aver trovato la pallanuoto come sport estivo, che speriamo entri presto nel palinsesto delle Paralimpiadi anche.
1: quando sei sceso in acqua per la tua prima partita di pallanuoto, qual è stata la sensazione e anche la differenza con il paraishockey?
0: Beh, allora mi
1: Magari è uguale,
0: sentivo,
1: dico, uguale, la
0: no, mi
1: sensazione è la
0: sentivo
1: stessa.
0: completamente impacciato, un po' perché purtroppo allenamenti di nuoto non ne
1: Sono
0: facevo
1: meno
0: più,
1: rispetto.
0: ne facevo molti meno e tutto, quindi la difficoltà. Perché sì, è vero che l'acqua ti fa galleggiare, ma anche l'acqua fa resistenza e soprattutto la questione era dover nuotare, andare verso la porta, poi tuo compagno di squadra tira, prende la traversa, gli altri prendono palla, bisogna ritornare indietro, tu magari non eri ancora arrivato, tutto affannato, mezzo morto, dover riprendere per tornare indietro non è.
1: E tu giochi come?
0: Io
1: Cosa sei?
0: panchina destra. No, io ho girato un po', ho fatto un po' centroboa, poi ho fatto un po' il tre, che è...
2: un po' centrovasca.
1: È un jolly, sì, fai il jolly, ecco.
2: Deve nuotare poco.

0: con Gabri, però.
1: Sì, io devo notare pochissimo.
2: Lui il contrario di Andrea.
1: Io devo notare pochissimo perché poi fa male la spalla, non va bene.
3: Qual è il messaggio, Gabriele, che vuoi lasciare questa sera?
1: Allora, il messaggio è a tutte le persone in generale, nel senso che lo sport aiuta e soprattutto se conoscete sport paralimpico, ok, se potete farlo, nel senso che avete una disabilità, andatelo a fare. A prescindere dagli obiettivi che volete raggiungere, che vogliate solo fare sport per divertirvi, solo fare sport per praticarlo o per competere, per arrivare a gareggiare in campionato italiano, europei, mondiali, paralimpiadi, ma soprattutto a tutte le persone, scoprite cos'è lo sport paralimpico, guardatelo, andatelo a vedere, ma perché lo sport paralimpico, secondo me, deve essere un vettore di cultura paralimpica, far conoscere il mondo delle disabilità che c'è in Italia, ma soprattutto è un vettore di autonomia, nel senso che le persone con disabilità spesso vengono solo associate all'assistenzialismo e invece quando scopri lo sport paralimpico scopri che esistono persone con disabilità che sono autonome e che grazie allo sport, e quindi questo è un progresso per la società in generale, nel senso che avere sempre meno bisogno di assistenzialismo e rendere più persone con disabilità autonome è di sicuro un bene per tutti e per tutta la società.
3: Grazie, grazie Gabriele per questo messaggio, per averci raccontato la tua storia. A tra poco.

0: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Eccoci ancora insieme in questa puntata di People alla scoperta della pallanuoto, la pallanuoto paralimpica. Cicero, ciao Andrea.
3: Ciao.
2: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quando sei arrivato alla pallanuoto?
3: Tardissimo. Allora, la mia storia è che io nasco con un trauma da parto che si trasforma in una tetraparesi spastica. Questo comporta il fatto che ho abbastanza forza, ma non ho molta mobilità nei miei quattro arti, ma mi sono sempre barcamenato. In età infantile ho trovato degli amici fantastici che mi hanno sempre incluso, giocavamo a pallone, imprescindibile, Andre in porta, quindi siamo anche approdati in WISP a fare dei tornei a sette, vinto dei piccoli premi come miglior portiere, ma perché la difesa era fortissima.
2: Vabbè, insomma,
3: è quello. E
2: gioco
3: poi
2: di
3: niente,
2: squadra,
3: sì,
2: diciamo.
3: Esatto. E poi si cresce, si ingrassa, si sposa e quindi la compagnia viene un po' a mancare.
2: Questa però non ho capito.
3: Vabbè, no, è
2: cambia
3: comune,
2: il fisico,
3: è comune,
2: e cambia il metabolismo.
3: E la compagnia viene un po'.
2: Oppure cucina molto bene la nostra fidanzata, la nostra moglie.
3: La suocera sempre. quindi la compagnia viene un po' meno, diciamo, sì, che gli amici ci sono sempre, ma si ci vede meno, si ci frequenta meno. E essendo una squadra per potermi muovere, per potermi dare un input. E dai 25 ai 40 non ho fatto praticamente niente, infatti ero ingrassato tantissimo e verso i 40 anni dico, ma io non posso continuare così, devo fare qualcosa, mi iscrivo in piscina giusto Carola, che mi vede, mi parla di questo sport di pallanuoto paralimpica e mi fa scoprire un mondo meraviglioso che è stato un po' difficile i primi anni per quanto mi riguarda, perché comunque per la mia patologia è piuttosto faticoso, c'è tanta resistenza. E poi per uno che non si muoveva da 15 anni.
2: Da 15 anni. Rimettersi in forma, diciamo.
3: È stato, però, nel senso, mi sono sempre sentito incluso, sempre parte del gruppo, anche se guardandomi dentro non mi sentivo poi molto utile in realtà. Però era un problema

0: solo mio, capito? Nel senso che comunque gli altri non si facevano tutti questi problemi. Allora, questo per dirti che l'anno scorso pensavo di mollarla, sì, perché non mi sentivo molto utile alla squadra, mm-hmm. e questo era un mio cruccio. Mm-hmm. Però diciamo che la squadra ha fatto la squadra e mi ha fatto ripensare, quindi...
1: Bello, un applauso alla squadra che ha fatto la squadra. Perché credo, insomma, che questa sera è ritornato spesso, no? Questo aspetto, e cioè come la squadra, come diceva Andrea, ha fatto la squadra, non solo in acqua, non solo fuori, ma anche nelle situazioni un po' più di difficoltà, di quando uno si sente un po' più giù e gli altri lo aiutano, e questo momento quindi è molto bello.
0: Questa è una costante tra di noi, è bello, ma è bello dalla dirigenza fino in fondo.
1: Di quando tu sei entrato in acqua la prima volta, la prima partita?
0: La paura di non poter fare quello che in realtà vuoi, nel senso, no? Di non poter dare l'apporto che vorresti alla squadra, però nel senso, si è rotto il ghiaccio e è stata una bella emozione. È un casino poi in acqua, perché sono 10 persone che cominciano a nuotare avanti e indietro, e tu comunque, essendo neofita, capisci poco, cioè c'è un mare che si muove, però poi pian piano con gli anni, con gli allenamenti e con tutto riesci un po' a capire, e poi coi limiti di tutti si va avanti.
1: E tu giochi in quale ruolo?
0: Io sono un difensoraccio, diciamo.
1: Un difensoraccio, per il calcio, come quando eri un bambino.
0: No, il mio calcio era un portiere.
1: Vabbè, però è sempre difesa.
0: Sempre difesa, sì, no, il portiere qua non ci provo neanche.
1: No, vabbè, è sempre la difesa.
0: Sì, sempre difesa, cerco di limitare i danni, diciamo. Okay.
1: Senti, che cosa ti ha insegnato la pallanuoto, oltre, credo, al gruppo, no? Al valore della forza del gruppo?
0: Oltre a questo, mi ha insegnato che l'acqua comunque sia è un elemento fondamentale. I miei, quando ero piccolino, per forza di cose mi hanno spedito a far piscina, però non è che mi piaceva tantissimo fare avanti e indietro
1: con quella riga.
0: Però per la patologia che c'era era da fare, tutti i medici consigliavano sempre solo piscina, quindi ok. Poi dai 12 anni l'ho mollata più o meno e poi ci sono ritornato, è stato bello, è stato tante belle emozioni, sì, una bella nuova scoperta. Avevo bisogno di un contesto di squadra, l'ho trovato e sono proprio contento di questo, guarda.
1: Quindi il messaggio che vuoi lasciare questa sera qual è?
0: Il messaggio è che anche se che c'è della ciccia dentro di noi da far uscire, nel senso, è che ci vuole l'input giusto. E di non lasciarsi andare, di reagire alle sfortune che possono capitare, e che comunque sia ci sono persone che sono pronte ad accogliere.
1: Grazie ad Andrea. Chiudiamo ovviamente con l'allenatrice, tanto complimenti per... Ma come fai a tenerli un po' tutti a bada?
2: Diciamo che è complesso, ma insomma è bello, è il mio mondo, e il fatto di essere tutti insieme è stimolante, è molto stimolante. E io quello che chiedo sempre è comunque di essere costanti. Le cose, diciamo, più belle vengono poi raggiunte con la costanza, anche se sono difficili, e Andrea è l'esempio, perché comunque siamo partiti veramente diciamo da una difficoltà quasi anche a livello natatorio, per arrivare a giocare in un campionato dove ha avuto un suo ruolo ed è riuscito a tirare fuori quello che gli
1: serviva,
2: è stato chiesto,
1: la squadra,
2: okay? Perché non, chiaramente ognuno ha, dobbiamo saper chiedere all'atleta quello che può dare per quello che sono le sue abilità, no? Quindi c'è, cioè, chi può tirare bene, chi può passare bene la palla, chi deve difendere e così via. Così si crea una squadra, un'armonia, e ognuno, insomma, conosce i punti di forza e di debolezza del compagno, ed è un po' l'ingranaggio che poi funziona.
1: Ma voi quanto e dove

0: Torniamo alla piscina della crociera il lunedì sera alle 20:15, poi aggiungiamo sempre qualche allenamento anche il weekend o durante la settimana, ma cerchiamo intanto di sondaggiare le presenze perché essendo una squadra adulta comunque sia con delle realtà familiari e di vario genere, oltre al fatto di avere anche delle difficoltà oggettive di spazi acqua perché le piscine in questo momento sono sempre meno per varie ragioni e quindi dobbiamo un po' lottare con tutte le realtà locali anche per trovare il nostro spazietto e quindi sicuramente il nostro appuntamento del lunedì non manca mai, aggiungendone altri appunto come ho detto weekend o altri giorni. Se qualcuno volesse venire a provare chiaramente è il benvenuto e può anche scriverci sul sito della San Giorgio Waterpolo nelle nostre pagine social e stiamo giocando appunto il campionato. Ma
1: ecco, per chi ci segue in diretta, quali sono i prossimi appuntamenti?
0: Allora, abbiamo giocato il girone di andata a Cuneo lo scorso mese e adesso a maggio abbiamo il girone di ritorno, ci siamo candidati per ospitarlo in casa, aspettiamo una risposta della federazione e se ci qualifichiamo avremo poi le finali nel mese di giugno e poi andremo avanti per altri appuntamenti e tornei. Come avevo anticipato all'inizio, vorremmo ripetere il Memorial Grillone in un altro appuntamento di giugno e andiamo avanti così, perché comunque più si gioca più si migliora, perché gli sport di squadra sono sport di situazione e quindi bisogna comunque creare occasioni per migliorarci.
1: Grazie a Carola Falconi, grazie mille, complimenti e congratulazioni, perché sono bravi gli atleti ma ovviamente è l'allenatore poi che li tiene tutti insieme, quindi grazie.
0: Posso
1: mille.
0: Posso dire solo che c'è anche un allenatore insieme a me che non è presente stasera perché sta seguendo l'Under 20 della San Giorgio, che è Davide Gogna, e chiaramente mi dà una grande mano perché da sola non potrei diciamo gestire
1: perché sono impegnativi
0: tutto, ma perché sono tanti e perché chiaramente in tutte le squadre di pallanuoto c'è sempre, non c'è l'allenatore e basta, ci sono un sacco di pedine importanti dietro.
1: Grazie mille agli allenatori. Devo anche un ringraziamento a Federico Dodero perché è stato il gancio, non ha mai perso la speranza, per ora la causa, perché ha detto secondo me i ragazzi devono venire a raccontare la propria storia a People, e avevi ragione, insomma l'ho fatto un po' aspettare, però insomma credo che sia venuta una bella serata. Grazie a voi tutti, grazie per le vostre storie, per lo spirito di squadra, per quello che ci avete raccontato, grazie per il messaggio. Tutti insieme nelle diversità si può nuotare insieme. Loro nuotano in piscina, tutti noi possiamo nuotare in questa complicata vita, ognuno per le difficoltà che ha, quelle che si vedono di più, quelle che si vedono di meno, quelle che sono più fisiche, quelle che sono più interiori. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me Gianluca Messina. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte. Thank you.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Son fe-

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta...
1: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
2: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui, dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
1: Questa è la storia di Top Apps, un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: benvenuti in questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è, anche per far capire chi è a casa e ci ascolta che cos'è EduPubs. È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una quindicina di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità, in primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro, e quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi nasce proprio da una necessità.
2: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo, alla fine, è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
0: certo,
2: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale.

0: ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società, cioè apprendere la tecnologia, prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
1: Grazie, grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di DOPAPS provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
2: No, assolutamente. L'idea di DOPAPS, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24 è stata proprio quella di espandere DOPAPS al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo, quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica. E quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP, l'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
1: Tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo, aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
2: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare tutte le task e i vari compiti.
0: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata nella una frase che è Humans Keep Purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
1: certo,
0: pratico.
1: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
0: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
1: certo.
0: ambizione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPAPS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
3: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPAPS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPAPS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova o comunque avete un po' l'intenzione di anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
2: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi perché no in futuro, perché non espanderci?
1: Perché no, Luca?
0: Assolutamente.
1: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
0: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se

0: Domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare, nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
1: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
0: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di dopo che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione, e che se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
1: Certo.
0: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura. Ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte...
1: Perché anche questo è top up, non si dorme la notte, giusto?
0: Non dormono la notte.
1: Pensare ai progetti.
0: Non dormono la notte pensando alle stelle.
1: Le stelle.
0: Perseverando per le stelle. E quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo gli progetti stessi nell'ambito del mare. Quindi...
1: io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOPUPS, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
2: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOPUPS. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica dove prendono vita i nostri progetti.

0: Qui i ragazzi del Team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della fusoliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. E cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questa verrà realizzata con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno i componenti elettronici.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professore Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi a impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato la macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, era un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, è un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
0: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per

0: manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un aereo molto più efficiente.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocketry Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
2: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
3: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
4: Noi siamo il Team 0G, siamo un team di studenti principalmente di fisica, con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria, che sostanzialmente si dinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a...
5: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti, che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DopUps da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
6: Sebastiano.
7: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
6: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque in realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
7: Sì, direi di sì. Anche in realtà anche altre aziende ci sono state, ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci, e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
6: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova, volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma

0: Genova rimanga il fulcro.
1: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino. E
0: questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico. Quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
2: Assolutamente. Secondo voi, cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
3: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
0: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
1: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
0: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
1: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura, e così non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
0: Certo, magari sì. In un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
1: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi. Ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
0: Sicuramente, cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
4: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare. E grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi, e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Filamento

0: Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per, diciamo, sì, per avere questa credibilità, per...
1: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità, ve la siete...
2: Ce la stiamo guadagnando
1: coi fatti. Guadagnando, Luca, hai
2: ragione. E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento, noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che alla apparenza pionieristica come intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
1: Siete stufi di sentire
2: assolutamente
1: questa parola. Però purtroppo ritornerà,
2: esattamente,
1: ve la rifarò più volte,
2: E la robotica riuscirà ad applicarla nell'agricoltura, a risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
1: concreti,
2: nella vita di tutti i giorni,
1: reali.
0: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere,
1: territoriali,
0: perché,
1: anche
0: uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Firmamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità per ora di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite, ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
2: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsy.
8: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
9: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio, Classic, confezione da 4 pezzi, a 2,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
11: Perché conviene!
1: Abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DOPUPS. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DOPUPS. Si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti.

0: che io partirei. Partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata, tipo sei una studentessa e poi dopo...
1: Buonasera a tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio

0: La giornata tipo di DOPUBS è così fatta. Noi ci sentiamo.
1: Siamo curiosi di entrare un po' anche noi all'interno di questo
0: noi
1: mondo.
0: Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo, e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente, e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti.
1: Certo. E collaborate,
0: esatto, crescendo
1: come
0: gruppo
1: di squadra.
0: Esatto.
1: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DOPUBS, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DOPUBS, e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
1: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra. Giusto, in DOPUBS?
2: Sì, sì, siamo assolutamente una squadra, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità, e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato nelle sue applicativi.
1: Quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente, ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università, e sicuramente non è facile conciliare il tempo, perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici, la possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia in più.
3: Esatto. L'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a DOPUBS? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
4: Beh, sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di DOPUBS è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DOPUBS. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
2: Sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma.
1: Portando questo drone,
2: soprannominato Acciuga.
1: Acciuga,
2: in pieno spirito genovese ligure.
1: In pieno spirito genovese,
2: certo.
1: Anche qui la genovesità è presente.
2: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se possiamo

0: se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
0: Insomma, tutte le missioni
1: precedenti.
0: Sì. Perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
1: come
2: però,
1: si chiamerà?
2: Panissa.
1: Panissa, e dopo Acciuga
2: sarà.
1: Direi che Panissa era il nome.
2: Piccolo spoiler, molto giallo.
1: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
2: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda. E se notate,
1: vediamo
2: lì
1: subito le differenze.
2: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir.
1: Lo guardiamo, lo vediamo. Eccolo, che cos'è?
2: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da 3 strati. I 2 più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare, sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni? Pesa oppure...
3: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
3: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio a ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
3: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non...
3: Ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché dopo UPS non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
4: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
4: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione,
4: esatto.
1: Attenzione, poi, cioè, si crea già.
4: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi appunto BioBrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo.

0: un argomento che abbiamo già citato prima e ritornerà, anzi ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale. Ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo? Insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
1: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco e come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente...
0: Ah, bellissimo questo!
1: Creare una nuova medicina, quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla.
0: Una medicina del futuro.
1: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
0: E ve lo auguro. Allora parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
2: Diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
0: È più ricerca forse?
2: Sì. Siamo più esatto nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di BioBrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. BioBrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo. Gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case, fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
0: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere, insomma, le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
3: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono Project Manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta.
0: Parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
4: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è ovunque, ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
0: Questo è una simulazione,
4: sì, esattamente,
0: giusto?
4: È una simulazione di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave e invece sotto il computer dell'attaccante che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
0: Quindi avete,
4: vediamo che non
0: poche
4: punta
0: parole,
4: più
0: sventato,
4: che è
0: giusto?
4: Esatto,
0: un
4: sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E, invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
0: Beh, la cybersicurezza ormai si parla tanto di

0: Questo tema è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DOPUBS. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
1: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
0: E come funziona?
1: E beh, appunto possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo
0: per campi.
1: Sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
0: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
2: Allora, assolutamente sì, io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante, poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi, e nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque, e quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, in tutto l'ambito.
0: Grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DOPUBS, però adesso la domanda mi sorge spontanea, insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
3: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOPE perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOPE nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
4: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
5: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi, sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare, sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando anche quando nasce una nuova branca di DOPUBS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
4: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto, tanto, tanto lavoro dietro.

0: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
1: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità, e per questo ho qui vicino a me il presidente di DopUps, che in realtà poi in passato è stato anche project manager, perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto: ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di DopUps, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
2: Allora, DopUps è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un sorto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti DOP è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
1: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esame in questo caso, basta avere la passione.
2: Assolutamente, assolutamente. E inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi, ecco.
1: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
3: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente. La domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo. Non andate via.

0: abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma non è
1: così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea, quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente ma forse quello è il bello.
1: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
0: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
0: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma qual è la vostra visione?

0: Assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager che vede solo il suo singolo progetto, a una visione più da, giustamente da presidente, che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno.
1: Chiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi, c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
0: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande, viene suddiviso in sottodipartimenti, con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
1: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
0: Beh, uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco. Di DOP.
1: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
0: sì, Genova
1: creare...
0: mantenere sempre Genova a capo, ovviamente. Assolutamente.
1: È giusto. Un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
0: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco. E sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
1: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
2: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo.
1: In ogni angolo della città.
2: Sì, quelli che
1: ma anche da fuori però.
2: Che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
1: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
2: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi... Quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
1: Ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca a te non piace molto, l'intelligenza artificiale. Ma sostituirà, diciamo, le persone?
2: Se lo usano male, sì. Se impari ad usarla e ad esserne affiancato, anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare, a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata nella... viene o mal compresa, non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni, però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta.
1: La comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda. Ma come si entra in DOPUPS? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo?
0: Beh, è molto semplice, basta... seguire i link sui nostri canali social.
1: Siete molto attivi anche sui social, no?
0: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
2: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete,
1: Forse manca quell'aspetto.
2: Sì, ci farebbe
1: anche
2: molto piacere.
1: Mezzo di informazione, ormai i social

0: purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
1: La filosofia è sempre stata quella di più, diciamo, comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
2: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel caricare
1: c'è un modulo un po' lungo,
2: che ha fatto Luca.
1: Ce l'ho fatto io, la smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
0: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOPUBS, sono molto aperti, mi sembra di capire.
1: È difficile uscire,
0: molto più. Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
0: il verbo di DOPUBS,
3: grande verbo vorrei anche dire.
4: Assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti, ecco.
3: Ti hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
0: Questo era difficile,
3: esatto. Un po' trabocchetto.
1: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale e magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava dopo.
0: Cavolo, questa
3: esatto.
0: Una...
3: Ma diciamo che in soccorso di
0: Daniele,
3: sì, moltissimo. In soccorso di Daniele, provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
5: Più o meno più grande, però devo dire
0: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27.
2: No, è da Luca,
3: Più prossima alla laurea, forse, devo dire. Ecco, così è meglio.
5: Però, sinceramente, no. Posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
3: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
0: Assolutamente.
1: Stiamo cercando di costruire il contesto.
0: Uno degli obiettivi vostri.
1: È costruire il contesto, è tutto qua.
0: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca e una a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno, queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi, ditemi i vostri.
1: Dare le dimissioni, i sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari
0: è proprio l'ambizione che poi...
1: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di... diciamo fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede
0: staremo a vedere.
1: Esatto, e staremo

0: a vedere, non serve pianificare, serve solo, diciamo, dare una possibilità a tutti.
1: A tutti. Sebastiano, concludo con te, il tuo sogno, chiamiamolo americano, così.
2: Sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca, e per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, magari ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però.
1: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro. Il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni? Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
3: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
1: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: Per il nostro viaggio in giro per il mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Abu Dhabi oggi negli Emirati a salutare Alberto Sommer. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Genova, è arrivato ad Abu Dhabi e di che cosa si occupa?
1: Allora, sì, diciamo che è molto semplice come storia. Io sono un agente immobiliare a Genova da molti anni e niente, ma come paventata l'opportunità di svolgere la professione qua negli Emirati e ho deciso di cogliere l'occasione al volo. Anche perché qua è un mercato abbastanza dinamico, molto molto interessante, dagli sviluppi molto interessanti.
0: È un mercato molto interessante perché un po' tutto il mondo guarda agli Emirati.
1: Diciamo che c'è tutto in costruzione, per cui è completamente diverso. Qua si vende offline praticamente alla carta, vengono lanciate nuove cittadine, tra virgolette, e le opportunità non mancano. Un mercato internazionale, qua vivono circa 250 nazionalità diverse e quindi è un mercato molto molto stimolante. Tutto in crescita, abbiamo un sacco di cose che stanno per arrivare nella città, è una crescita esponenziale anno dopo anno, nonostante la situazione geopolitica attuale che speriamo termini presto.
0: Ecco, nonostante la situazione geopolitica, però c'è uno sguardo al futuro che continua anche concretamente con nuovi progetti.
1: Guardi, qua non hanno mai smesso di costruire né di lanciare progetti. Ad esempio parlo di Disney World, hanno annunciato, hanno confermato il progetto, verrà costruito a Yas Island. Di qualche settimana fa anche il parco a tema Harry Potter e poi una cosa magnifica, la sfera che verrà praticamente fatta come quella di Las Vegas, ovviamente con i cannoni degli Emirati, quindi ancora più grande, ancora più
0: grossa, più alta, più tutto.
1: Assolutamente, qua gli piace fare le cose in grande. A giorni, a mesi verrà inaugurato il Guggenheim, è già presente il Louvre, per cui insomma qua i progetti non mancano.
0: È una città insomma, che non si ferma mai. Ma come si vive nella quotidianità ad Abu Dhabi?
1: Guardi, io devo dire la verità, mi sono trovato sin dal primo momento molto molto bene, pur essendo un paese musulmano, islamico.

0: Qua appunto, dicevo prima, vivono 250 persone di nazionalità diverse e hanno un'integrazione incredibile. Qua abbiamo una piazza dove c'è una sinagoga, una moschea e una chiesa e tutte le religioni, tutte le persone condividono e rispettano l'uno l'altro. È una cosa meravigliosa, c'è da imparare, su questa cosa qua c'è da imparare, specie alla luce dei fatti di quello che vedo e sento purtroppo in Italia, a Genova nello specifico.
1: Eh sì, certo, è una delle cose, no, che colpisce di più quando per esempio si viene a visitare Abu Dhabi, così come Dubai, gli Emirati, o insomma
0: Cioè,
1: paesi
0: la
1: come
0: moschea più
1: Singapore,
0: grossa del
1: così
0: mondo.
1: come la sicurezza, no? Da una parte
0: Ah, la
1: l'integrazione, dall'altra la
0: sicurezza.
1: sicurezza.
0: Sicurezza e senso proprio di tranquillità, non hai mai la percezione di avere un pericolo, uno scippo, una persona, non nessuno chiede l'elemosina, le strade sono pulite, non litighi neanche in autostrada, neanche in macchina litighi, eppure c'è un sono strade molto trafficate, per cui qualcuno che ti taglia la strada, cioè, ma non senti mai nessuno, una parola fuori posto, c'è proprio un rispetto, una cultura del rispetto della persona. Questo è incredibile. Questa è la
1: Senta,
0: prima cosa che salta all'occhio.
1: nella quotidianità, si riesce a vivere anche normalmente oppure Abu Dhabi, così come Dubai, lei lo sa meglio di me, hanno, no, questa nomea solo di influencer straricchi, ristoranti stracostosi. Allora ci aiuti un po' a capire che cosa è vero e
0: C'è
1: che
0: di
1: cosa non è
0: tutto.
1: vero, c'è un po' di tutto.
0: Qua c'è di tutto, assolutamente. È ovvio che comunque, visto l'alta qualità dei servizi e comunque le strutture, anche le case, ora sto vedendo degli appartamenti, delle ville che non mi sarei mai immaginato, piscine sui tetti, piuttosto che posto per l'elicottero. Insomma, e se vuoi il lusso, sicuramente qua lo trovi perché hanno degli standard incredibili. Però in realtà poi anche la gente normale, la gente comune trova il suo spazio, ci sono le spiagge pubbliche, i ristoranti normali, tra virgolette, c'è un po' di tutto, ecco. È ovvio che è focalizzato, cerca le persone con un'alta capacità di spesa, sono invogliate a venire qua a portare la propria famiglia perché la sicurezza e la tranquillità, oltre al fatto di non pagare tasse. Per cui, insomma, anche quello fa.
1: Vabbè, certo. Senta, dal punto di vista di rapporti umani, in un paese, in una città dove insomma ci sono oltre 200 nazionalità, si fa poi amicizia fra expat, fra italiani, si riesce a instaurare diciamo delle relazioni? Magari sappiamo che spesso qualcuno può venire lì per un tot di anni, poi va via.
0: C'è molto turnover, assolutamente. E, le relazioni sono un pochino più difficili, diciamo, rispetto a quello che possiamo avere in Italia, a Genova, ma proprio per come è configurato, secondo me, la città. Non esistono piazze, non ci sono punti d'aggregazione, però gli amici in palestra, piuttosto che i clienti, i compagni, le cose così, le trovi e c'è un forte senso d'appartenenza, ecco.
1: Senta, il
0: Quello
1: mercato
0: sì.
1: immobiliare in questo momento, chi è che la fa da padrone? Cioè, chi sono le persone adesso, le nazionalità che vengono a investire ad Abu Dhabi?
0: Beh, sicuramente i local e comunque i paesi del Golfo. Parlo di Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e questi paesi qua. Svizzeri, anche gli europei dopo l'inizio del conflitto hanno leggermente mollato un pochino la presa dal mio punto di vista, però si spera che possano ritornare più forti che mai. Australiani anche tantissimi, giapponesi, cinesi anche, abbiamo un sacco di clienti cinesi e indiani.
1: Ma lei vende, posso chiederlo se vende, diciamo, perché
0: Certo.
1: lei prima mi parlava di piscine sui tetti, di piste di elicottero, ma lei vende
0: C'è
1: anche
0: anche
1: delle case
0: l'ascensore
1: normali
0: con la
1: o
0: macchina, se vuole.
1: no? Come?
0: C'è anche l'ascensore per la macchina, se vuole portarsi la macchina su all'attico, diciamo. No, ma un sogno, io per carità, Genova l'adoro, ma dal punto di vista dei...

0: il fatto è che qualcuno poi se le compra, non è solo che qualcuno le pensa, è che qualcuno se le compra. E quanto costa, diciamo, tanto così per sognare un po', no? Ecco, se io volessi la piscina sul tetto, l'ascensore per portare la mia Lamborghini in cima,
1: 70-80 milioni di dirham, che me li deve moltiplicare per 4.
0: Ecco, molto bene. Molto bene. Vabbè, abbiamo, diciamo, un po' scherzato, mi sono permessa di, perché è evidente che è un mondo.
1: No. Sì, sì, beh, ma una roba del genere se la comprano in pochi, infatti qua vengono persone che possono spendere queste cifre qua.
0: Senti, che cosa che le manca di più di Genova, della Liguria, se c'è qualcosa che le manca?
1: Eh beh, sicuramente il cibo. Il cibo, la focaccia, i ravioli a tocco, e beh, i luoghi anche, devo dire anche i luoghi, perché qua sì, puoi ritrovare tutto, ma poi le Cinque Terre, Bocca d'Asse, il centro storico, sono luoghi del cuore dove mi piacerebbe, mi mancano, ecco, devo dire la verità, questi mi mancano.
0: Ma lei ha pensato se questa potrebbe essere una parentesi, diciamo, della sua vita per poi rientrare, oppure no?
1: Beh sì, sicuramente non ho pensato di trasferirmi in pianta stabile, nel senso per 10 anni o roba del genere, però prima, ora francamente, vivendo la quotidianità, devo dire che, a parte il cibo e i luoghi, poi qua si sta molto bene, c'è una qualità della vita molto alta e insomma non mi precludo nulla.
0: E forse la discriminante in questa stagione è un po' il caldo? Tanto si vive con l'aria condizionata dappertutto.
1: Si vive in aria condizionata dappertutto, fuori inizia a essere particolarmente calduccio. Diciamo
0: tipo sfioriamo i 40.
1: Sì, tranquillamente, e non è ancora iniziata l'estate, ecco. Infatti hanno già marcato anche qua i media locali come quella che potrebbe essere l'estate più calda di sempre, con punte forse di 52-55 gradi. Ed è una cosa impressionante, sì, correlese. Però da settembre fino adesso si vive benissimo.
0: Si vede benissimo all'aria aperta, vestiti leggeri, quindi poi,
1: sì.
0: Insomma, è un po' da faticare questi 3 mesi estivi in cui bisogna stare chiusi dentro l'aria condizionata. La mettiamo così, insomma.
1: Sì. Però vede, qua sono attrezzati, hanno appena inaugurato una passeggiata al chiuso, diciamo, dove la gente può andare a fare jogging, può fare semplicemente una passeggiata e ricrearsi. Sì. Beh, ma per forza, è tutto studiato, qua funziona tutto, è quello che è incredibile, per qualsiasi problema trovano una soluzione e vanno avanti così.
0: Mi verrebbe da dire che poi, insomma, è anche merito sicuramente di una disponibilità economica, no? Anche di un modo poi anche di ragionare e di governare, ma insomma ce ne siamo accorti anche nei mesi scorsi. Grazie mille all'Alberto Sommer. Senta, ovviamente lei parla inglese lì, no? Mi saluta in inglese o mi saluta?
1: Saluto a tutti.
0: Mi saluto in italiano.
1: Goodbye. No, sorry, non avevo capito.
0: No, intendevo, sai che io faccio sempre salutare nella lingua del paese, però sostanzialmente lì si parla in inglese.
1: Qua sì, arabo. E no, posso fare gli auguri di buon anno ai. Eh sì, perché oggi è il primo giorno dell'anno per i musulmani, quindi auguro un buon anno a tutti.
0: Grazie mille Alberto Sommer, genovese ad Abu Dhabi. Arrivederci, grazie.
1: Grazie mille, saluti.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che ci accoglie con le immagini di Roberto Gnecco all'interno della Cattedrale di San Lorenzo a Genova, che però vi faremo vedere da punti di vista diversi da quelli consueti dove ci troviamo noi. Intanto saluto le nostre guide che sono Matilde Traverso e Ilaria Brigati. Matilde, prima di iniziare la scalinata che ci lascerà un po' col

0: Fiatone, diamo già le coordinate della cattedrale.
1: Certo. Allora, ci troviamo all'interno della cattedrale di San Lorenzo e in particolare ci troviamo sulla sommità della collina di Serravalle, che in epoca antica era nota come Civitas, quindi proprio nel cuore del centro storico. E qui nasce la cattedrale, la nuova cattedrale per Genova. La prima cattedrale infatti a Genova era in realtà la odierna chiesa di San Siro, che era nota come chiesa dei 12 apostoli.
0: E questa era una collina?
1: Esattamente, era proprio il centro della città, infatti dobbiamo immaginarla non solamente come luogo di preghiera, di fede, ma proprio come luogo in cui i genovesi si riunivano, centro della vita politica, sociale, perché Genova a quei tempi, siamo appunto nel Medioevo, non aveva comunque un luogo dove appunto realizzare assemblee, comunque riunirsi, e quindi era proprio il centro della comunità. E una delle prime testimonianze storiche che abbiamo è proprio la traslazione delle reliquie di San Siro, dalla chiesa appunto di San Siro, qui in San Lorenzo. E quindi siamo nell'alto Medioevo, quando Genova era una grande potenza, soprattutto dopo le crociate, e quindi decide di impiegare il denaro delle crociate nella realizzazione di una nuova cattedrale.
0: Ecco, perché ha questa importanza San Siro, che magari non tutti conoscono?
1: San Siro era il terzo vescovo di Genova e quindi viene proprio realizzata una prima chiesa in onore di San Siro. Poi però c'è questa nuova intitolazione a San Lorenzo, in particolare perché Genova voleva proprio manifestare il suo avvicinamento alla Chiesa Madre di Roma.
0: Allora, qua ci avviciniamo alla prima tappa di questo viaggio, che si snoda attraverso una scalinata interna.
2: Esatto, una scalinata che attraverso un totale di 160 gradini ci porterà alla scoperta di uno spazio esclusivo, la prima tappa, la tribuna del Doge. In cattedrale il Doge, guida della città, aveva un suo spazio per seguire la Santa Messa, separato dal resto dell'assemblea, separato dal resto dei fedeli, poiché lui vi arrivava tramite un passaggio pensile segreto che collegava Palazzo Ducale alla stessa cattedrale.
0: Veramente? Era un passaggio sotterraneo?
2: Era sopraelevato.
0: Sopra pensile, hai detto infatti.
2: Pensile, infatti, dove il nostro Doge poteva arrivare direttamente su questo platè, come se fosse a teatro, che era la cosiddetta tribuna del Doge. Uno spazio che gli consentiva di non essere ovviamente oltraggiato, di non essere magari oggetto di ingiurie, e di vedere la Santa Messa, di seguire la Santa Messa da una prospettiva unica e separata dal resto dell'assemblea.
0: Ti faccio prendere fiato perché ovviamente questa scala è originale.
2: Questa scala è originale, la scala riporta anche, vi faccio vedere una curiosità, delle date.
0: Allora aspettiamo perché Roberto è già andato oltre, quindi non le riusciamo a vedere con la telecamera.
2: Le facciamo vedere qua.
0: Sì.
2: Queste sorte di farfalline riportano delle date, per esempio questa 23/11/1916. Sono gli anni nelle quali vengono realizzati gli interventi di lavoro all'interno del vano scale. Quindi è molto interessante perché lo chiedono anche gli stessi visitatori e invece ha un senso.
0: Ha un senso ed è disseminata la scala, infatti, per tutti i lavori che sono stati fatti.
2: Dare una capoccia.
0: Ok. E qua è la prima tappa che già ci porta ad avere una visuale diversa da quelle che di solito a chi entra nella parte bassa dal portone principale della chiesa. E questo appunto è il...
2: Questa è la cosiddetta tribuna del Doge, lo spazio dove il Doge seguiva la Santa Messa. Come vi dicevo già in salita, vi arrivava tramite un passaggio pensile che collegava Palazzo Ducale, la sua residenza, alla cattedrale. Il passaggio arrivava direttamente qua, purtroppo adesso non abbiamo più la sensazione di avere questo passaggio, di cui si hanno notizie, di cui rimane una parte ancora visibile tra il Palazzo della Curia e gli uffici amministrativi, un arco, tra l'altro sottostante dipinto probabilmente da Luca Cambiaso, quindi uno dei pittori più importanti del Cinquecento. Purtroppo nel 1933 era pericolante, questo passaggio è stato distrutto perché si poteva ipotizzare che cadesse e portasse danni alla cattedrale, quindi è stato rimosso.
0: Bellissimo questo, io non so, Rosone si chiama,
2: bravissima.
0: Mi coglie l'occhio, io non sono mai stata in questa parte della cattedrale, quindi la vedo con gli occhi sorpresi.
2: La parte più luminosa di questo spazio è appunto questo bellissimo rosone, un rosone che è stato fatto realizzare come le vetrate delle campate laterali e dell'abside

0: su commissione e pagamento di Luisa Negrone Durazzo, che era la zia, Lalla, infatti la chiamava, della duchessa di Galliera. Ecco, Luisa Negrone Durazzo aveva fatto questo lascito per finanziare la realizzazione di queste bellissime vetrate che sono state oggetto di studi proprio in quest'anno, che l'hanno dedicato all'Ottocento, come sapete, che sta per concludersi, e sono molto belle perché riportano al centro l'immagine della Madonna Regina di Genova, che è poi quasi un riflesso di quella che troviamo sull'altare maggiore, e poi tutte queste decorazioni che riportano le litanie riferite alla Vergine. È bellissimo.
1: Ecco, lo stile della chiesa, che stile è? Questo grigio bianco, giusto Matilde?
2: Sì, sicuramente questa bicromia che vediamo da questo punto di vista privilegiato è proprio quella che è la cifra distintiva della cattedrale, che troviamo anche in facciata, e in particolar modo questa scelta avvenne a seguito del 1296, quindi siamo comunque in periodo gotico da un punto di vista artistico, perché a seguito appunto di un sanguinoso conflitto tra Guelfi e Ghibellini la cattedrale originaria romanica di cui parlavamo prima venne distrutta e incendiata, e quindi iniziò proprio questa fabbrica di ricostruzione usando questi due materiali, cioè il marmo bianco e la pietra nera di promontorio, che è appunto materiale locale, che molto spesso viene confuso con l'ardesia. E qui vediamo quindi questa bicromia, questa alternanza a fasce, che è la stessa che ritroviamo nei grandiosi portali dell'esterno. E qui in particolar modo la vediamo in queste arcate inferiori, abbiamo questo duplice colonnato, no? E abbiamo questo superiore in pietra grigia con arcate a tutto sesto, mentre invece quello inferiore, come vediamo, è appunto bicromo con arcate a sesto acuto, quindi anche qui è tipicamente gotico.
1: E quindi diciamo le decorazioni, scusa il termine non appropriato, i capitelli.
2: Ci sono questi capitelli poi corinzi, però tutti decorati appunto, uno diverso dall'altro.
0: Una particolarità che sottolineo, perché è una particolarità sociale, tutta l'iscrizione che è lungo il, diciamo, la base del matroneo riporta alcuni nomi di alcuni operai del cantiere che lavoravano. Quindi è una bella cosa che all'interno di una cattedrale, come ce ne sono tante in Europa, in questo caso a Genova si riporti i nomi dei veramente dei fautori che hanno un'identità sociale. Sapete, neanche gli artisti si firmavano, ma mettere i nomi di questi operai di cantiere è davvero un esempio che Genova era anche molto avanti dal punto di vista sociale.
1: L'altezza della chiesa si conosce, è molto molto
0: non
1: alta,
0: però
1: quando si arriva nel tetto, quanto si è? Hai detto
0: si 50 metri
1: quindi
0: d'altezza,
1: sarà un po' meno di 50.
0: La volta che vedete è una volta bianca che purtroppo ha subito il bombardamento del 41, che poi magari di cui poi magari parleremo, e quindi diciamo quello che rimane è comunque di una struttura che è un po' come un libro di storia che ha tante pagine, alcune strappate, perché purtroppo la storia porta delle brutte cose, però siamo coscienti di avere una cattedrale unica, anche per tutti gli aspetti sociali di cui abbiamo parlato.
1: Proseguiamo la salita,
0: ripreso fiato,
1: facciamo la seconda tappa, seconda, che poi ci porta all'esterno anche, vero?
0: Seconda c'è una tappa intermedia, allora che ci porta un pochettino a capire come il valore del tempo è cambiato.
1: Ma un tempo, oggi
0: siamo
1: questo...
0: nel vano delle campane, secondo me.
1: Nel vano delle campane, che meraviglia. Dicevo, un tempo, grazie. Oggi è, ad uso dei visitatori questo percorso, ma un tempo invece...
0: Dal 2016 è aperto appunto al pubblico per la visita autonoma dei visitatori. Prima era uno spazio che veniva talvolta aperto per le visite guidate. In origine invece era lo spazio dei campanari, a parte del doge, finito il doge, questo era lo spazio che aveva come funzione lavorativa il campanaro. Pensate che in piazza Valoria, Vico Valoria, c'è ancora un edificio, infatti Valoria prende il nome, da quei campanari che erano pagati appunto dal capitolo della cattedrale e avevano il compito di suonare le campane.
1: Che curiosità, che meraviglia! Guardiamo sopra le nostre teste, dove vediamo, diciamo, le cime, le funi per le campane.
0: Le campane. Ovviamente l'abbiamo un pochettino sopraelevati, perché sennò le persone avrebbero avuto la volontà magari di divertirsi.
1: Di appendersi a suonare le campane, sono ancora legate alle campane?
0: Esatto. Allora, questo è il vano campanile.

0: campane, la cosiddetta, noi la chiamiamo sala dei seminaristi perché c'è una storia parallela legata a questa stanza. È la stanza dove venivano suonate le campane, quindi la stanza lavorativa di questi campanari.
1: Ma ogni ora si suonavano, oppure
0: prima
1: essendo cattedrale?
0: Suonavano a mezzogiorno, scandivano la vita lavorativa, la pausa delle persone. Adesso non siamo più abituati perché abbiamo gli orologi, i cellulari, ma un tempo era veramente una scansione di tempo vitale.

0: strada legata al periodo della Seconda Guerra Mondiale, in quanto in questo spazio, durante la Seconda Guerra Mondiale, si nascosero dei giovani che dovevano diventare sacerdoti, quindi si chiama seminaristi, sì, per sfuggire ai rastrellamenti. Quindi questa storia è molto bella, soprattutto in questo periodo in cui ricordiamo appunto la giornata della memoria, tutto il periodo successivo alla precedente alla liberazione, questi giovani, per evitare il rastrellamento che era abbastanza usuale in città, si nascosero qui e si dedicarono a suonare le campane proprio per dare vita e per continuare a dare speranza alla città, a coloro che erano rimasti in città.
1: Certo, ma c'è anche un orologio sulla cattedrale?
0: No, ci sono le campane, sono campane di diverse epoche.
1: E quante campane?
0: Non sappiamo, perché alcune sono state tolte, okay, nel periodo, sono state anche restaurate, però abbiamo la possibilità di conoscere, adesso è tutto meccanizzato, attraverso la storia di questi campanari, anche la loro vita sociale, la funzione sociale, perché erano a libro paga dei canonici.
1: Che forte, che curioso. Opus tuum nos, o Maria, questo qua?
0: È uno dei motti di uno dei cardinali ovviamente precedenti a quello attuale, e siccome è un bel pezzo, diciamo, in lamina decorato, è stato messo qua a decorazione, ma anche per ricordare quanto la nostra diocesi sia importante, perché è sede arcivescovile e è stata spesso anche sede cardinalizia, nel senso che abbiamo avuto dei cardinali.
1: Opus tuum nos, Maria, io non conosco il latino.
0: Sì, vuol dire tutto per Maria, sono tutto di Maria, ecco.
1: Direi che ci fermiamo forse un attimo prima di svelarvi la parte esterna, c'è quella adesso.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
6: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese, sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
8: Perché conviene!

0: presa diretta alla scoperta della cattedrale di San Lorenzo a Genova, vista da un punto di vista che non tutti hanno potuto, di cui tutti non hanno potuto godere, magari perché non l'hanno visitata. In questa maniera, guardate che meraviglia, dopo le prime due tappe, eccoci all'aperto, in quello che è veramente un tesoro, sia per la vista che per ciò che qui si trova. Dunque, Ilaria.
1: Eccomi, siamo sullo spiovente del tetto, insomma in cima al tetto.
0: A quanti metri di altitudine?
1: Siamo arrivati a 50 metri d'altezza e adesso, passando appunto sullo spiovente del tetto, giungeremo alla loggetta panoramica, la loggia di Giovanni da Gandria.
0: Che meraviglia! Questa risale a quando?
1: Allora,
0: all'epoca
1: della... La loggetta risale al 1445-1450, poiché la cattedrale, o meglio la facciata gotica, conclusa intorno al 1250, non fu completa da entrambe le torri. Questa torre rimase mozza, cioè priva di una conclusione, poiché si scoprì a breve che questa torre non era

0: dava la possibilità di avere un altro peso sopra, perché c'erano dei pozzi di giacimenti acquei che approvvigionavano il circondario.
1: Quindi era basata su un terreno che non era pieno.
0: Non era pieno e ce l'avevano fatto i pozzi. Pensate che le leggende metropolitane riferite alla Sacra Cattedrale sostenevano o che il capocantiere si era giocato i soldi all'otto, o che non avevano, i genovesi non avevano più soldi per la loro cattedrale. Ma quando mai? La realtà è che proprio non c'era il fondamento, le fondamenta, perché erano degli spazi utilizzati per pozzi per approvvigionare le case del circondario. Si chiamò questo architetto toscano che si occupava di ville, quindi infatti vedete che è una struttura architettonica un po' diversa, diciamo.
1: Un bel terrazzo di una casa.
0: E costruì questa loggetta panoramica che consentiva all'allora cardinale o ai canonici di avere uno spazio esclusivo per osservare la loro città dall'alto. Perché ricordiamo che non facevano questo percorso, bensì arrivavano dal camminamento. Camminamento che è collegato da una scala all'episcopio.
1: Allora andiamo a vedere, facciamoci e vediamo dunque dove si trovava il camminamento.
0: Laggiù c'è la scaletta, vedete dove c'è quel tettuccio? Dove c'è l'antenna?
1: Sì.
0: C'è una scaletta che porta giù e arriva all'episcopio. Loro camminando sul camminamento giungevano sulla loggetta panoramica.
1: Quindi da lì salivano qua dove c'è un camminamento attaccato al tetto.
0: E ci riportava qua. Questo era una cosa esclusiva solo dei cardinali. Si sa che il cardinal Siri apprezzò notevolmente questo spazio di veduta che gli consentiva ovviamente di vedersi la propria città, di goderne ovviamente in una visione esclusiva e privata. Ma vi voglio far notare, perché è uno skyline che sicuramente lo vedremo da altri punti di vista, la cupola della nostra cattedrale. La cupola della cattedrale è stata realizzata da un architetto importante, una sorta di archistar ante litteram. Galeazzo Alessi.
1: Nome conosciuto, sì. Magari non collegato
0: nome
1: a questo.
0: Nome conosciuto perché se avete un po' i toponimi delle strade, a Carignano c'è una via dedicata a lui. Lo conosciamo per aver tracciato Strada Nuova, quindi è anche stato un urbanista, diremmo noi in termini moderni, e per le ville, nonché per la Basilica di Carignano. Insomma, diciamo che ha un bel curriculum.
1: Esatto.
0: È un po' il Renzo Piano del Cinquecento, diciamo. Ecco.
1: E quando è stata costruita?
0: È stata costruita intorno al 1550 e diciamo che, come raccontava Matilde, l'incendio, oltre a portare alla distruzione dell'interno della cattedrale, purtroppo portò alla distruzione della cosiddetta torre nolare della cattedrale. La cattedrale, nelle incisioni del primo medioevo o comunque nelle incisioni ancora cinquecentesche, non riportava la cupola della Lezzi, bensì, una torre a forma quasi di torta nunziale a piani, è una torre nolare, ne vediamo una a San Donato ancora esistente, che era al posto appunto della cupola. Purtroppo l'incendio del 1296, le lotte tra Guelfi e Ghibellini, portò anche alla distruzione di questa torre. Ce lo racconta Jacopo da Varagine nella sua cronica, quindi è una cosa realmente successa. I genovesi attesero qualche anno, quasi un secolo, per realizzare questa bellissima cupola, fatta realizzare ovviamente dall'architetto più importante del Cinquecento, che è Galeazzo Alessi.
1: Bellissimo vedere anche ovviamente le scalette che portano su per manutenzione.
0: Qua vedete anche la Torre Grimaldina, che ancora...
1: La Torre Grimaldina è quella lì ancora affasciata.
0: Purtroppo è in fase di...
1: Due parole sulla Torre Grimaldina...
0: Torre Grimaldina erano le carceri dei prigionieri illustri. Da qua vedete una cosa interessante.
1: Avevano un posto d'onore nelle carceri.
0: Paganini, quindi insomma un VIP del Settecento. Allora, Torre Grimaldina, carceri prigionieri illustri. Carceri pubbliche, nel senso
1: quella
0: di...
1: Parte bassa, invece,
0: quella parte bassa che è stata sino a 30 anni fa, non so se vi ricordate, la sede dell'archivio di Stato, prima di trasferirsi a Carignano.
1: Okay.
0: Erano le carceri pubbliche, le carceri dove ovviamente uomini di forca e di corda, ci ricordano i trattati.
1: Di forca e di corda?
0: Sì, cosa vuol dire? Che erano gente che il destino era l'impiccagione o la pena di morte, okay, che all'epoca era ovviamente attiva. I vicini di casa dei Galeotti erano i canonici stessi, perché lì vediamo una parte del chiostro, il chiostro dei canonici, cioè il Museo Diocesano attuale.
1: Okay,
0: vedete che si vede? E molti Galeotti, per cercare immunità, siccome i luoghi di culto godevano immunità, si buttavano giù e cercavano immunità.
1: Che storie, solo guardando
0: lo skyline o comunque il nostro panorama, ci sono tantissime storie.
1: Ed è bello anche vedere i tetti banalmente delle case accanto.

0: Sento che rifanno
1: la visione
0: piombare.
1: Che si ha su questa loggetta, 50 metri d'altezza, è diversa dalle altre visioni che la nostra città ci dona. Ovviamente parlo di Spianata Castelletto, del Mirador di Parasso Rosso, tutte visioni diverse. Questa è una visione che ci abbraccia proprio all'interno della città, infatti i cardinali ovviamente ne avevano fatto un'esclusiva.
0: Che meraviglia, adesso ci affacciamo sul lato, diciamo, più verso mare, bellissimo, e non so come si chiami questo palazzo, ma ha delle statue in cima che sono una meraviglia.
1: È un palazzo che ha avuto ovviamente una vicenda medievale, poi è stato trasformato dalle vicende storiche e stilistiche in stile rinascimentale e neoclassico. Poi adesso è un palazzo che è sede di un'azienda, quindi non è visitabile neanche per i rolli, ma ovviamente è di rimpetto, diciamo, della nostra loggetta. Ma poi vediamo il nostro faro, la nostra lanterna, certo. Che domina e che ci guarda da questa luce,
2: sì. Ci salvaguarda.
0: Questa parte invece, questa, ecco.
1: Quella è la torre maggiore, quella è la torre conclusa con il vano campane, concluso nel 1552, quindi pensate un po' quanto ci ha messo anche a concludere tutta la cattedrale. Lì c'è proprio il vano campane. Molti ci chiedono come mai non si può salire, sì, oltre lì, e il vano campane è privo di strutture come scale o strutture che possano consentire il passaggio dei visitatori. Però la nostra prospettiva da 50 metri d'altezza è già davvero suggestiva e carica di storia.
0: Già abbiamo scoperto tante tappe nella storia, tanti lavori, tanti rimaneggiamenti, insomma, sì, della cattedrale. Allora, ci resta ancora qualche minuto, e dove mi portate a vedere?
1: Il Museo del Tesoro, ovvero le parti fonde della cattedrale, scavato ovviamente dal Franco Albini, l'architetto, nel 1956.
0: Ripartiamo, in discesa stavolta. Qua c'è un ambiente veramente suggestivo, tutto scuro con questi punti luce dorati, sembrano, che ci accolgono in che spazio della cattedrale di San Lorenzo?
1: Nel sotterraneo della cattedrale, in uno spazio costruito e progettato dall'architetto Franco Albini, inaugurato nel 1956. Uno spazio volutamente scuro perché è tutto rivestito di pietra nera di promontorio, e la luce la danno questi oggetti preziosi, che sono tutti oggetti legati alla storia della cattedrale, ma anche la storia della nostra città.
0: Ovviamente, che materiale sono fatti, che sembrano dorati?
1: Oro argento, scolpito, sbalzato e cesellato. E gli oggetti da raccontare sarebbero molti, ma adesso vi porteremo all'interno di un atolo speciale, l'atolos riferita a San Giovanni Battista, il nostro santo patrono.
0: Eccoci qua, e anche in questo caso è un tripudio veramente di oro e di argento, ma mi raccontate voi che siete esperte, Matilde, che la vera chicca è rappresentata da questa teca.
3: Esattamente, qui abbiamo una fianca all'altro due oggetti preziosissimi per la storia della cattedrale. Vediamo più a destra quello che è appunto questo piccolo sigillo di piombo che racconta proprio la storia della consacrazione della cattedrale. È datata 10 ottobre 1118 e racconta appunto dell'ufficiale consacrazione della cattedrale da parte di Papa Gelasio II.
0: Si chiama Bolla?
3: Bolla, esattamente. E a fianco invece sulla sinistra è un piatto preziosissimo, un calcedonio, che è un materiale che può essere lavorato solamente con la polvere di diamante. E come vedete, appunto, alla luce rivela tutti questi riflessi di colore, e si pensa fosse proprio il piatto dove è stata portata la testa mozzata del Battista al banchetto di Erode.
0: Veramente.
3: Esatto.
0: Il materiale che svela quei colori diversi con luce o
3: esattamente
0: senza?
3: A seconda della luce, della quantità, della rifrazione della luce, vediamo proprio tutti questi diversi colori contenuti. E pensate, in cattedrale ovviamente abbiamo anche la cappella dedicata a San Giovanni Battista, dove sono contenute le sue ceneri. E c'è una storia divertente legata a queste ceneri, perché giunsero a Genova il 6 maggio del 1098, mm-hmm, e furono portate dai crociati genovesi, tra cui Giovanni Embriaco, che andarono proprio a reperire queste ceneri, e in realtà avrebbero voluto portare quelle di San Nicola, ma in realtà quando appunto arrivarono, quelle di San Nicola erano già state prese dai baresi. E quindi Jacopo da Varagine ci racconta che si dovettero accontentare, tra virgolette, delle ceneri di San Giovanni Battista, e vennero divise in queste due galee, ma finché le ceneri appunto erano divise, il mare fu in tempesta. Quando poi le unirono, il mare si calmò, ed è questo il motivo per cui ogni 24 giugno, quando vengono portate le ceneri, no, dalla cattedrale al mare, si pensa che abbiano appunto il potere di calmare le acque.
0: e vengono portate

0: interno di questo che non so
1: Esattamente.
0: come definire.
2: Questa è l'arca
0: L'arca
2: processionale.
3: Ogni 24 di giugno, questa bellissima opera di orificeria, pensate, realizzata parallelamente alla cappella, siamo 1445-1450, da due maestri orafi locali, Tera Modaniele e Simone Caldera, che erano di Sarzana, ma comunque del territorio, realizzò questa bellissima arca istoriata, con all'interno delle guglie le storie della vita del Battista, a partire nella parte posteriore dell'infanzia, nella parte anteriore, quella che vediamo proprio entrando nella Tholos dell'età adulta. Franco Albini volle mettere in comunicazione questi due oggetti, ovvero il piatto e l'arca, perché il piatto sarebbe quello utilizzato nel banchetto di Erode. Allora voleva dare un fil rouge e fare un storytelling, come diremo adesso.
0: Sì, ed è d'oro, veramente.
3: Oro e argento, ovviamente non è in oro massiccio, perché sennò i baccici che la portano finirebbero all'ospedale, bensì è un'anima di legno rivestita in lamine d'oro, d'argento, sbalzate e cesellate, e non manca la parte di filigrana nostra. Produzione tipica non solo di Campolibri, ma era tipica anche del centro di Genova. Pesante,
0: Deve essere comunque pesante.
3: infatti è portata da molti uomini. All'interno si apre il tettuccio e viene posta una teca in oro che contiene le reliquie, cioè le ceneri, che vengono prelevate ogni 24 di giugno dalla cappella.
0: Perfetto, quindi nella cappella ci sono le
3: Sì,
0: ceneri e se ne prende un po' ogni volta.
3: si prende proprio l'urna che conserva tutte le ceneri. Queste ceneri nel 1950, anno giubilare, furono fatte analizzare dal cardinal Siri, che era un uomo molto pragmatico, quindi le fece analizzare, e risultarono essere resti di cinque uomini del primo secolo. Quindi non sappiamo se in realtà ci sia davvero Giovanni Battista, ma può darsi che ci sia. Sappiamo che i cadaveri dei condannati a morte, comunque di chi moriva, venivano bruciati per questioni igieniche, quindi è possibile.
0: Grazie, potremmo andare avanti ancora molto nel racconto dei vari spazi e della storia annessa e connessa, ma il nostro tempo per ora è scaduto. Io vi ringrazio, ringrazio Roberto Gnecco per le immagini e vi do appuntamento alla nuova puntata di Presa Diretta.

dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

Ore 11.36, il minuto di silenzio rotto solo dal suono delle campane, delle sirene e delle navi in porto. A 8 anni di distanza dal crollo di Ponte Morandi, Genova si è fermata per ricordare i nomi e i volti delle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018. Una giornata di forte emozione, la prima commemorazione con la sentenza, che ha condannato in primo grado 32 persone a oltre 180 anni di carcere. Come da tradizione, la messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiato dall'arcivescovo di Genova, Marco Tasca, che ha ricordato il valore della memoria e l'importanza di stare accanto a chi, quel giorno di pioggia di 8 anni fa, ha perso per sempre un familiare. La radura della memoria, il momento del ricordo e dei discorsi ufficiali, il sindaco di Genova Silvia Salis ha annunciato che la cerimoniali e di immagine che ha subito con il crollo del ponte, l'emozione dei parenti delle vittime, che avrebbero invece voluto una presenza maggiore del governo e dello Stato dopo la sentenza che ha condannato anche chi, lo Stato, lo rappresentava nel momento della tragedia. La musica e la commozione che si uniscono poi nel silenzio e nel rispetto. Genova che si ferma e quella richiesta di giustizia che ora inizia a vedere la luce e si accompagna alla denuncia di un sistema consolidato che ha permesso che quella tragedia avvenisse. A margine della cerimonia

0: la presidenta del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, Egel Possetti, ha confermato di essere stata chiamata negli scorsi giorni dall'attuale amministratore delegato di Autostrade per un incontro. Sono state poi le musiche di Genova Sinfonetta e le parole del rapper genovese Vago a chiudere l'ottava commemorazione, ricordato a tutti che da allora il 14 agosto per 43 famiglie, per Genova e non solo, non è più un giorno come gli altri.
1: Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno di venire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi.
2: Forse negli ultimi anni la presenza delle istituzioni dal punto di vista della presenza fisica si è un po' affievolita.
3: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto.
4: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima. Come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che...
5: L'unica certezza è che oggi facciamo l'ottavo anniversario con dei colpevoli, che il Tribunale ha riconosciuto che non era un caso che è caduto il ponte, ma l'hanno buttato giù, hanno assassinato i nostri cari. Questa adesso è l'unica certezza che abbiamo. Il resto non cambia molto per noi, i nostri figli non ce li dà nessuno.
6: Sul serio, la sofferenza per la perdita di mio fratello, quella non scema e non cambierà sicuramente per il resto della nostra esistenza, ma insieme siamo riusciti a creare un'ottima squadra per continuare ad affrontare le diverse battaglie.
7: Piacere ricordare la memoria, incontrare gli altri familiari. Dopo la sentenza diciamo che siamo un po' più sollevati perché la verità è venuta fuori, diciamo che non sono state grosse condanne, ancora ci sarà il secondo grado e poi l'appello e la Cassazione. Noi ci aspettiamo che le pene, piuttosto che diminuire, aumentino.
8: Un passo importante, oggi è la prima volta che si fa una commemorazione dopo la sentenza di primo grado. Io mi auguro che l'anno prossimo ci sarà già quella di secondo grado e si finirà prima o poi questo processo che sembra infinito. Quindi non commento la sentenza, anche se ha lasciato ovviamente qualche amaro in bocca. Però i tempi sono fondamentali, soprattutto per un paese che si sta reinfrastrutturando e che deve andare a verificare e capire quelle che sono state tutte le problematiche connesse e le responsabilità connesse al crollo del Ponte Morandi.
9: Sono tante persone che hanno sofferto, che si ricorderanno di questa data per tutta la loro vita. Io penso che questa data sia assolutamente importante, sappiamo che non c'è futuro senza memoria, per cui questa data è fondamentale per tutti, amministratori pubblici e privati.

0: che devono costruire infrastrutture. Il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture, lo sapete, ma non solo il nostro, tutto il mondo ha bisogno di infrastrutture per sviluppare l'economia. Ebbene, queste infrastrutture, sia per chi le costruisce e anche e soprattutto per chi poi le deve utilizzare, non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. Questo è un monito che questa data porterà per sempre, è un faro per, non solo per la nostra città come la lanterna, no? Questa data è un faro per tutti quelli che si dovranno occupare di infrastrutture, sia pubbliche che private.
1: Sa che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno, a nessun risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
2: Abbiamo due modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato, uno è rammentare, portare alla mente e l'altro è ricordare. Portare al cuore. E noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

Noi siamo qui dopo 8 anni col nostro fardello di dolore, con le conseguenze che derivano da quel giorno, che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra.

0: Per il nostro viaggio in giro per il mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Abu Dhabi oggi negli Emirati a salutare Alberto Sommer. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Genova, è arrivato ad Abu Dhabi e di che cosa si occupa?
1: Allora, sì, diciamo che è molto semplice come storia. Io sono un agente immobiliare e a Genova da molti anni e niente, come paventata l'opportunità di svolgere la professione qua negli Emirati e ho deciso di cogliere l'occasione al volo, anche perché qua è un mercato abbastanza dinamico, molto molto interessante, dagli sviluppi molto interessanti.
0: È un mercato molto interessante perché un po' tutto il mondo guarda agli Emirati.
1: Diciamo che c'è tutto in costruzione, per cui è completamente diverso. Qua si vende offline praticamente alla carta, vengono lanciate nuove cittadine, tra virgolette, e le opportunità non mancano. Un mercato internazionale, qua vivono circa 250 nazionalità diverse e quindi è un mercato molto molto stimolante. Tutto in crescita, abbiamo un sacco di cose che stanno per arrivare nella città, è una crescita esponenziale anno dopo anno, nonostante la situazione geopolitica attuale che speriamo termini presto.
0: Ecco, nonostante la situazione geopolitica, però c'è uno sguardo al futuro che continua anche concretamente con nuovi progetti.
1: Guardi, qua non hanno mai smesso di costruire né di lanciare progetti. Ad esempio parlo di Disney World, hanno annunciato, hanno confermato il progetto, verrà costruito a Yas Island. Di qualche settimana fa anche il parco a tema Harry Potter e poi una cosa magnifica, la sfera che verrà praticamente fatta come quella di Las Vegas, ovviamente con i cannoni degli Emirati, quindi ancora più grande,
0: ancora più grossa, più alta, più tutto.
1: Assolutamente, qua gli piace fare le cose in grande. A giorni, a mesi verrà inaugurato il Guggenheim, è già presente il Louvre, per cui insomma qua i progetti non mancano.
0: È una città sola che non si ferma mai. Ma come si vive nella quotidianità ad Abu Dhabi?
1: Guardi, io devo dire la verità, mi sono trovato sin dal primo momento molto molto bene, pur essendo un paese musulmano, islamico, qua appunto, dicevo prima, vivono 250 persone di nazionalità diverse e hanno un'integrazione incredibile. Qua abbiamo una piazza dove c'è una sinagoga, una moschea e una chiesa e tutte le religioni, tutte le persone condividono e rispettano l'uno all'altro. È una cosa meravigliosa.

0: C'è da imparare, ecco, su questa cosa qua c'è da imparare, specie alla luce dei fatti di quello che vedo e sento purtroppo in Italia, a Genova nello specifico.
1: Eh sì, certo, è una delle cose, no, che colpisce di più quando per esempio si viene a visitare Abu Dhabi, così come Dubai, gli Emirati, o insomma
0: Cioè,
1: paesi
0: abbiamo la
1: come
0: moschea più
1: Singapore,
0: grossa del
1: così come
0: mondo.
1: la sicurezza, no? Da una parte
0: Ah, la
1: l'integrazione, dall'altra la
0: sicurezza.
1: sicurezza.
0: Sicurezza e senso proprio di tranquillità, non hai mai la percezione di avere un pericolo, uno scippo, una persona, non nessuno chiede l'elemosina, le strade sono pulite, non litighi neanche in autostrada, neanche in macchina litighi, eppure c'è un traffico, sono strade molto trafficate, per cui qualcuno che ti taglia la strada, cioè, ma non senti mai nessuno, una parola fuori posto, c'è proprio un rispetto, una cultura del rispetto della persona. Questo è incredibile. Questa è la
1: Senta,
0: prima cosa che salta all'occhio.
1: nella quotidianità, si riesce a vivere anche normalmente, oppure Abu Dhabi, così come Dubai, lei lo sa meglio di me, hanno, no, questa nomea solo di influencer straricchi, ristoranti stracostosi. Allora, ci aiuti un po' a capire che cosa è vero e
0: C'è
1: che
0: di
1: cosa non è
0: tutto.
1: vero, c'è un po' di tutto.
0: Qua c'è di tutto, assolutamente. È ovvio che comunque, visto l'alta qualità dei servizi e comunque le strutture, anche le case, ora sto vedendo degli appartamenti, delle ville che non mi sarei mai immaginato, piscine sui tetti, piuttosto che posto per l'elicottero, insomma. E se vuoi il lusso, sicuramente qua lo trovi, perché hanno degli standard incredibili. Però in realtà poi anche la gente normale, la gente comune trova il suo spazio, ci sono le spiagge pubbliche, i ristoranti normali, tra virgolette, c'è un po' di tutto, ecco. È ovvio che è focalizzato, cerca le persone con un'alta capacità di spesa, sono invogliate a venire qua a portare la propria famiglia perché la sicurezza e la tranquillità, oltre al fatto di non pagare tasse. Per cui, insomma, anche quello fa.
1: Ecco, vabbè, certo. Senta, dal punto di vista di rapporti umani, in un paese, in una città dove insomma ci sono oltre 200 nazionalità, si fa poi amicizia fra expat, fra italiani, si riesce a instaurare diciamo delle relazioni? Magari sappiamo che spesso qualcuno può venire lì per un tot di anni, poi va via.
0: C'è molto turnover, assolutamente. E, le relazioni sono un pochino più difficili, diciamo, rispetto a quello che possiamo avere in Italia, a Genova, ma proprio per come è configurato, secondo me, la città. Non esistono piazze, non ci sono punti d'aggregazione, però gli amici in palestra, piuttosto che i clienti, i compagni, le cose così, le trovi e c'è un forte senso d'appartenenza, ecco.
1: Senta, il
0: Quello
1: mercato
0: sì.
1: immobiliare in questo momento, chi è che la fa da padrone? Cioè, chi sono le persone adesso, le nazionalità che vengono a investire ad Abu Dhabi?
0: Beh, sicuramente i local e comunque i paesi del Golfo. Parlo di Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e questi paesi qua. Svizzeri anche, gli europei dopo l'inizio del conflitto hanno leggermente mollato un pochino la presa dal mio punto di vista, però si spera che possano ritornare più forti che mai. Australiani anche tantissimi, giapponesi, cinesi anche, abbiamo un sacco di clienti cinesi e indiani.
1: Ma lei vende, posso chiederlo se vende, diciamo, perché
0: Certo.
1: lei prima mi parlava di piscine sui tetti, di piste di elicottero, ma lei vende
0: C'è
1: anche
0: anche
1: delle case
0: l'ascensore
1: normali
0: per la
1: o
0: macchina, se vuole.
1: no? Come?
0: C'è anche l'ascensore per la macchina, se vuole portarsi la macchina su all'attico, diciamo. No, ma è un sogno, un sogno. Io per carità, Genova l'adoro, ma dal punto di vista
1: Va bene, il
0: degli
1: fatto è che qualcuno
0: edifici.
1: poi se le compra, non è solo che
0: Se le
1: qualcuno le
0: compra.
1: pensa, è che qualcuno se le compra. E
0: Brava,
1: quanto
0: esatto.
1: costa, diciamo, tanto così per sognare un
0: Parecchio,
1: po', no? Ecco, se io
0: parecchio.
1: volessi la piscina sul tetto,
0: Parecchio.
1: l'ascensore per portare la mia Lamborghini in cima,
0: 70-80 milioni di dirham che
1: che
0: me li deve
1: sono?
0: moltiplicare per 4.
1: Ecco, molto bene, molto bene.

0: persone.
1: Vabbè, abbiamo diciamo un po' scherzato, mi sono permessa di, no, perché è evidente che è un mondo.
0: No. Sì, sì, beh, ma una roba del genere se la comprano in pochi, infatti, beh, qua certo. Vengono persone che possono spendere queste cifre qua.
1: Senta, che cos'è che le manca di più di Genova nella Liguria, se c'è qualcosa che le manca?
0: Beh, sicuramente il cibo. Il cibo, la focaccia, i ravioli al tocco, e beh, i luoghi anche, devo dire anche i luoghi, perché qua sì, puoi ritrovare tutto, ma poi le Cinque Terre, Bocca d'Asse, il centro storico, sono luoghi del cuore dove mi piacerebbe, mi mancano, ecco, devo dire la verità, questi mi mancano.
1: Ma lei ha pensato se questa potrebbe essere una parentesi, diciamo, della sua vita per poi rientrare oppure no?
0: Beh sì, sicuramente non ho pensato di trasferire in pianta stabile, nel senso per 10 anni o roba del genere, però prima, ora francamente, vivendo la quotidianità, devo dire che a parte il cibo e i luoghi, poi qua si sta molto bene, c'è una qualità della vita molto alta e insomma non mi precludo nulla.
1: E forse la discriminante in questa stagione è un po' il caldo?
0: Tanto
1: si vive con
0: sì.
1: L'aria condizionata dappertutto.
0: Si vive in aria condizionata dappertutto, fuori inizia a essere particolarmente calduccio. Diciamo
1: tipo sfioriamo i 40.
0: Sì, tranquillamente, e non è ancora iniziata l'estate, ecco. Infatti hanno già marcato anche qua i media locali come quella che potrebbe essere l'estate più calda di sempre, con punte forse di 52-55 gradi.
1: Oh,
0: ed è una cosa impressionante, sì, correlisse. Però da settembre fino adesso si vive benissimo.
1: Si è benissimo all'aria aperta, vestiti leggeri,
0: quindi poi, sì.
1: Insomma, è un
0: sì.
1: Po' da faticare questi 3 mesi estivi in cui bisogna stare chiusi dentro l'aria condizionata. La mettiamo così,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì. Però vede, qua sono attrezzati, hanno appena inaugurato una passeggiata al chiuso, diciamo, dove la gente può andare a fare jogging, può fare semplicemente una passeggiata e ricrearsi. Sì. Ebbene, ma per forza, qua è tutto studiato, qua funziona tutto, è quello che è incredibile. Per qualsiasi problema trovano una soluzione e vanno avanti così.
1: Mi verrebbe da dire che poi insomma è anche merito sicuramente di una disponibilità economica, no? Anche di un modo poi anche di ragionare e di governare, ma insomma ce ne siamo accorti anche nei mesi scorsi. Grazie mille ad Alberto Sommer. Senta, ovviamente lei parla inglese lì, no? Mi saluta in inglese o mi saluta?
0: Saluto tutti.
1: Mi saluto in italiano.
0: Goodbye. No, sorry, non avevo capito.
1: No, intendevo, sai che io faccio sempre salutare nella lingua del paese, però sostanzialmente lì si parla in inglese.
0: Qua sì. Buon anno ai... Eh sì, perché oggi è il primo giorno dell'anno per i musulmani, quindi auguro un buon anno a tutti.
1: Grazie mille Alberto Sommer, genovese ad Abu Dhabi. Arrivederci, grazie.
0: Grazie mille, saluti.

0: altro.
1: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odisseo di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia

0: delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto, non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dei passano come figure periferiche. Il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dei. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Massimo Calabrese, direttore della radiologia oncologica e senologica dell'IRCCS, azienda ospedaliera metropolitana, Policlinico San Martino di Genova, sempre più lungo, Calabrese, sempre più lungo, buongiorno.
1: Sì, sì, sempre più lungo, speriamo sempre più denso di significati.
0: Speriamo.
1: Vediamo il futuro.
0: Numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure le vostre domande via WhatsApp al 347-6766-291. Calabrese, partiamo ovviamente parlando di prevenzione, ma cercando di capire quando dovrebbe partire la prevenzione per il tumore al seno?
1: Allora, tendenzialmente le linee guida parlano dai 45 ai 74 anni per quanto riguarda lo screening, con cadenza biennale, annuale, non tanto legata all'età, ma quanto legata al tipo di densità mammaria, quindi le mammelle trasparenti mammograficamente, tendenzialmente entro 2 anni e

0: altre, tutte le altre una volta all'anno, però c'è una fascia, diciamo, grigia di controlli che va sotto i 45 anni che non è esente da patologia, purtroppo, e c'è anche la fascia grigia dei 74 anni in su che anche in questo caso non è esente da patologia. La comunità scientifica internazionale dice comunque di iniziare almeno a 40 anni e dice, diciamo, nelle fasi più tardive di vita delle donne, di fare i controlli mammografici quando si hanno almeno 5 anni di aspettativa di vita, il che vuol dire quando non hanno un'altra patologia grave. Ecco, quindi diciamo, tendenzialmente bisogna mantenersi su queste linee. Una cosa ovviamente è quello che garantisce il nostro sistema sanitario nazionale, che con fatica, però in maniera molto importante, nelle varie regioni, in alcune ancora già iniziato dai 45 ai 74 anni, in altre fa un pochettino più fatica, ma comunque diciamo quella fascia abbastanza garantita. Sotto bisogna comunque ricordarsi che gli esami devono essere fatti.
1: Anche perché poi ovviamente, come abbiamo imparato ormai nell'ultimo periodo, non si può mai troppo generalizzare e quindi dipende anche dalla mia familiarità oppure evidentemente se io sento qualcosa di diverso nel mio seno, anche se non rientro in quell'età e in quello schema, giusto?
0: Assolutamente, quando la familiarità, soprattutto la familiarità geneticamente determinata, ha delle altre linee guida molto più complesse, al cui interno rientra anche la risonanza, tendenzialmente, queste famiglie ormai facilmente si riescono ad identificare perché si studiano i tumori, soprattutto alcuni tumori molto aggressivi sono legati a questo tipo di familiarità, quindi ce ne sono sempre di più, e vengono studiate, con una tempistica molto particolare. Addirittura in alcuni casi si fa la risonanza magnetica una volta ogni 6 mesi. L'altro discorso che tu, Tiziana, hai correttamente evidenziato è quello del reperto, del sintomo, che è il sintomo principe è il nodulo palpabile. In questo caso, all'interno delle strutture come quelle da me diretta si entra in modo praticamente diretto o attraverso il medico di medicina generale o con diciamo, arrivo diretto della persona con una richiesta di urgenza e si fa tendenzialmente in età più giovanile l'ecografia, quindi sotto i 40 anni, dai 40 anni in su si fa mammografia ed ecografia.
1: Allora, quali sono gli esami da fare per la prevenzione del tumore al seno?
0: Allora, l'esame preventivo principe è la mammografia, tranne che nelle donne ad alta familiarità in cui l'esame preventivo principe è la risonanza magnetica con mezzo di contrasto. Poi tutto il resto viene fatto a corollario di questi esami.
1: E come si svolge una mammografia? Che esame è? Perché spesso se ne parlano, moltissime donne poi lo fanno, però ci sono ancora un po', non vorrei dire dei falsi miti, però un po' sì.
0: Allora, l'esame mammografico è insieme al Pap test, l'unico esame diagnostici nella storia della medicina che hanno realmente a livello mondiale abbassato la mortalità. Per cui diciamo, è difficile in qualche modo non farlo. Le
1: Anche se
0: radiazioni.
1: però, mi corregga se sbaglio, è vero che l'aderenza, diciamo, anche allo screening mammografico potrebbe essere molto più alta, no?
0: Sì, potrebbe essere molto più alta, c'è un gradiente in Italia nord-sud, piuttosto è uno zoccolo duro, piuttosto, purtroppo è sempre presente. C'è anche tutto il discorso dello screening spontaneo, perché lo screening organizzato è quello che il Sistema Sanitario Nazionale offre gratuitamente alle donne. C'è poi tutto un sistema di screening spontaneo in cui sono le donne che preferiscono andare in un posto preciso, oppure c'è anche
1: Da un
0: l'attività
1: medico
0: libero.
1: preciso.
0: Da un medico preciso, quindi le attività libero professionale. Quindi, diciamo, in teoria bisogna per capire non è facile capire l'effettiva copertura delle indagini mammografiche a livello nazionale. Non è comunque il 100%, su questo sono assolutamente d'accordo. Vorrei in qualche modo dire a tutte le donne che la mammografia, cioè radiazioni ionizzanti utilizzate alla mammografia con le tempistiche utili, quindi annuali o biennali, sono risibili, quindi non non si devono spaventare, nel senso

0: che tendenzialmente basta fare un viaggio in aereo e si ha la stessa dose di radiazioni ionizzanti, quindi diciamo, e poi l'effetto sono talmente basse che danno un effetto che non viene chiamato, non è un effetto accumulativo, cioè più ne faccio e peggiora è la mia probabilità di ammalarmi, ma è un effetto che viene chiamato stocastico, quindi casuale. Diciamo è come vincere un gatto a vincere al contrario, ecco, tendenzialmente.
1: Certo,
0: Quindi
1: quindi.
0: non bisogna preoccuparsi se si usano le tempistiche che noi operatori del sistema consigliamo, no, non ci sono problemi.
1: Quindi una mammografia oggi da linee guida, chi la deve fare e ogni quanto? Glielo faccio ripetere perché insomma vedo già dei messaggi che stanno arrivando, quindi lo ripetiamo.
0: La comunità scientifica consiglia dai 40 anni in su fino a che si hanno almeno 5 anni di aspettativa di vita, cioè fino a che non si ha altre malattie più gravi, a cadenza biennale o annuale a seconda del tipo di seno, ma la cadenza biennale o annuale la identificherà il medico radiologo che referta la prima mammografia, cioè
1: E invece,
0: il tipo di
1: quando si
0: seno.
1: fa un eco al seno?
0: Sotto i 40 anni, ma non è dimostrata la capacità di una, diciamo, identificazione precoce nelle donne asintomatiche, ma sicuramente sempre sotto i 40 anni come primo esame se c'è un sintomo.
1: Con lei volevo fare anche una riflessione sulle liste d'attesa, se ne parla molto in sanità, molto in medicina e anche quando si parla per esempio di mammografie, anche se abbiamo detto c'è poi questa diciamo, situazione un po' particolare no? Dell'aderenza allo screening mammografico che però insomma, ci ha spiegato ha delle motivazioni anche diverse e composite. Qual è la situazione per esempio da lei?
0: Allora, intanto c'è una peculiarità della struttura che dirigo. La struttura che dirigo è una struttura di tipo clinico all'interno di un importante IRCCS oncologico, uno dei più importanti d'Italia, quindi una struttura un po' particolare. E quindi noi non facciamo screening, tanto per dire. Il problema della lista d'attesa è un problema, almeno per quello che conosco io, in quello che faccio io, assolutamente risolvibile e gestibile. Parte da due principi fondamentali. Bisogna conoscere lo storico, bisogna conoscere lo storico in maniera piuttosto profonda, lo storico del territorio in cui si lavora, quindi sapere quanta patologia mammaria c'è, perlomeno negli ultimi 30 anni. E conoscere anche quello che ci si aspetta nel futuro, cioè che tipo di patologia ci si aspetta in qualche modo negli anni a venire. Quindi se non si conosce lo storico, le liste d'attesa non si possono gestire. L'altra cosa fondamentale, questo devo dire grazie anche al Sistema Sanitario Nazionale, al Sistema Sanitario Regionale che le hanno introdotte anche diciamo, nel nostro territorio, è le cosiddette liste a priorità. Le liste a priorità nascono nel mondo anglosassone. Organizzare liste d'attesa, poi sono state portate anche in Italia e devo dire sono, se gestite e flessibili, sono estremamente funzionali. Le liste di priorità vanno da urgenza, quindi entro 3 giorni, alla breve, alla differita, alla programmata. Sono liste molto diverse. La programmata, ad esempio, quella della mammografia col controllo biennale ed annuale, le liste devono essere sempre aperte, sempre visibili dall'ente regolatore, ma mentre la lista programmata può essere in qualche modo gestita anche a livello proprio territoriale e il più ampio possibile, le liste invece urgenze brevi e differite sono liste di appropriatezza, quindi devono essere come nel caso dell'unità che dirigo, visibili dall'ente regolatore ma gestite dall'unità operativa. Proprio perché per entrare in queste liste, che sono le più delicate, perché le liste, potete immaginare, le liste d'urgenza, la possibilità di trovare una neoplasia mammaria maligna è molto molto alta e l'ansia della donna che rientra in queste liste è molto molto alta, devono essere ovviamente gestite in modo flessibile dall'unità operativa. Gestite in modo flessibile vuol dire che, ad esempio, nell'unità operativa che dirigo, i turni sono estensibili e flessibili, a seconda di quanta patologia c'è in quella settimana e quanta me ne aspetto in quel periodo, perché la patologia è anche paradossalmente stagionale, nel senso è legata in qualche modo anche a delle.

regole che non sono proprio regole, diciamo, precise, ma che noi conosciamo. Estensibile e flessibile, voglio dire che faccio un esempio: il giovedì mattina in cui noi facciamo le biopsie sotto guida ecografica dei noduli mammari visibili con la mammografia, con la risonanza o con l'ecografia, in cui anche lì la possibilità di patologia è molto molto alta, i miei medici sanno

0: Ovviamente all'interno delle loro 7 ore e 36 possono fare un numero di esami assolutamente variabile. E questo ci permette, ad esempio, di far sì che tutte le biopsie non le facciamo praticamente entro la settimana da quando facciamo la diagnosi della presenza di un nodulo.
1: Quindi sostanzialmente lei è un po', diciamo, una mosca bianca, mi sembra di capire. Cioè, liste d'attesa da lei ce ne sono?
0: C'è la lista d'attesa solo del più o meno annuale delle mammografie, poi il resto non c'è lista d'attesa. Gestiamo
1: Cioè, vuol dire che le persone da un anno
0: noi la lista
1: all'altro.
0: d'attesa. Si prendono l'appuntamento direttamente. Ricordo che sempre l'unità operativa che dirigo dà direttamente l'appuntamento alle donne operate. Quindi noi vediamo le donne operate di tumore al seno e cerchiamo ovviamente. Quasi sempre ci riusciamo di far tutto in giornata e poi diamo noi direttamente via mail o via telefonica l'appuntamento per l'anno successivo, anno che può essere un range dai 11 ai 13 mesi, quindi non è proprio il 12 mesi preciso, il giorno preciso, ma il range corretto è questo qua e noi diamo direttamente la signora che ha avuto una patologia pregressa sa che da noi viene e non deve andare al CUP, non deve andare in farmacia, ma l'appuntamento poi, sempre in queste liste programmate e sempre controllate dall'ente regolatore, questo ci tengo a dirlo, l'ente regolatore deve assolutamente controllare le liste d'attesa, sono, diciamo, gestite per le donne operate direttamente da noi.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme cominciamo con le domande dei nostri telespettatori, le nostre telespettatrici.
0: Grazie.

0: Eccoci, siamo a Massimo Calabrese, stiamo parlando di prevenzione del tumore al seno, in particolare quali esami fare, mammografie, ma anche eco. Allora partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, io ho saltato la mammografia del 2025 che devo fare annualmente per mancanza di posti a causa delle agende chiuse, Angela. È possibile?
1: Non nell'unità operativa che dirigo io e mi sembra anche difficile che siano chiuse a livello regionale. Sinceramente.
0: Il consiglio comunque che si può dare è quello: io faccio la mammografia, diciamo, oggi e mi prendo, a prescindere che sia nella sua unità operativa o da un'altra parte, l'appuntamento già fra un anno.
1: Assolutamente. Se la signora che ha scritto la domanda gli scadeva la mammografia, faccio un esempio, il 15 dicembre 2025 è la mammografia annuale e voleva prendere appuntamento il primo settembre 2025, sicuramente non ha il posto. La lista programmabile è fatta per gli esami programmabili. L'unica cosa che si devono ricordare, a parte nell'unità operativa che dirigo le donne operate, perché lo facciamo noi, ma l'unica cosa che si devono ricordare le donne è che devono prendersi appuntamento di anno in anno, perché è un esame che viene fatto annualmente o biannualmente. E se deve essere fatto annualmente o biannualmente, lo scriviamo noi nei referti precedenti. Noi e tutti coloro che fanno il mio mestiere.
0: Buongiorno, volevo sapere quanto conta la modernità dell'apparecchio della mammografia. Questo
1: conta molto, devo però dire che nella nostra regione gli apparecchi sono tutti nuovi e vengono controllati, la loro, diciamo, vetustà viene controllata sia a livello regionale che a livello ministeriale, e poi quelli che invece non erano, e parlo ovviamente di strutture pubbliche, strutture private non le conosco, e quello che non era moderno è stato rimodernato con i fondi del PNRR. Quindi non ci sono problemi.
0: Senta Calabrese, i numeri del tumore al seno sono in aumento e sono anche, riguardano sempre donne più giovani. Come mai? Com'è possibile? Perché si fanno più controlli? C'è una maggiore sensibilità oppure c'è qualcos'altro?
1: Allora, ci sono dati positivi e dati negativi. I dati positivi è che la mortalità sta diminuendo, soprattutto nelle aree territoriali come la nostra, dove si fa screening e comunque una diagnosi estensiva. Il dato negativo

0: che purtroppo sta aumentando i tumori aggressivi e soprattutto sta aumentando nelle donne giovani. Non è dovuto in questo caso all'incremento della diagnostica. Purtroppo è proprio dovuto all'incremento di questo tipo di tumori aggressivi. Dati ne stanno uscendo e i tumori della mammella sono multifattoriali nella loro, diciamo, genesi e probabilmente, ma non c'è ancora una certezza, è tutto legato a situazioni di tipo ambientale degli ultimi 20, 30 o 40 anni. Quindi, diciamo,
1: Ma
0: purtroppo
1: allora
0: c'è.
1: anche voi nella comunità scientifica vi state insomma domandando se si può fare qualcosa di più, anche di più strutturale per le donne e le ragazze più giovani?
0: È la principale domanda che ci facciamo in tutti i convegni, o una delle principali, non solo nelle donne giovani, ma anche ad esempio nelle donne con mammografia di età diversa, ma con mammografia estremamente densa, in cui la possibilità di non vedere un tumore è un po' più alta. Stiamo anche a livello, della comunità scientifica nazionale e internazionale cercando di studiare delle metodiche di screening alternativo, o comunque in qualche modo che vadano a coadiuvare la mammografia. Siamo molto interessati all'utilizzo adeguato dell'intelligenza artificiale che ci potrà dare veramente un grandissimo aiuto, soprattutto nella valutazione dei cosiddetti big data, quindi tutti i dati che quella persona ha, perché ha quell'età, quella struttura fisica, quelle abitudini alimentari e via dicendo. Quindi, diciamo, prospettive interessanti e ottimistiche ce ne sono tante, perché purtroppo il tumore, come dicevo prima, sta crescendo nei numeri e sta crescendo nella sua aggressività.
1: Ma l'intelligenza artificiale è già arrivata da voi?
0: Allora, è già arrivata dal punto di vista in qualche modo della utilizzazione scientifica, non è ancora arrivata nell'utilizzo, o comunque non è pienamente arrivata all'utilizzo clinico, perché ovviamente, diciamo, soprattutto in una patologia che interessa milioni di persone nel pianeta, non è che si possano fare delle scelte. E soprattutto con dei costi, ovviamente, visto che interessa a milioni di persone, dei costi
1: Certo.
0: enormi, non è che si possano fare delle scelte così, diciamo, all'ultimo momento.
1: Certo.
0: Però le potenzialità dell'intelligenza artificiale, anche di alcune nuove metodiche, sono enormi, secondo
1: Da voi
0: me. Ci
1: ovviamente
0: arriveremo.
1: è diciamo, mettere insieme, diciamo, i dati, leggere i dati anche più velocemente, forse.
0: Questa è la prima cosa. Leggere i dati più velocemente, ma ad esempio, un piccolo esempio, ma estremamente utile, è quello, ad esempio, nello screening, di poter, in qualche modo far sì che l'occhio umano si interessi soltanto delle mammografie con più alta possibilità di avere un tumore all'interno, e che tutto il resto lo faccia intelligenza artificiale. Ovviamente io vi parlo di cose che non sono ancora, diciamo, attuali, nella clinica, quindi nell'attività reale, ma che hanno veramente grosse potenzialità e che sono state studiate con grossi numeri in centri estremamente qualificati, compreso ad esempio, in alcune situazioni anche quello che dirigo io.
1: Buongiorno, 70 anni, ho partecipato già 2 volte alla sperimentazione di un nuovo tipo di mammografia senza radiazioni. Al San Martino, a che punto sono con questa ricerca? Grazie Carmen da Genova.
0: Beh, siamo gli unici a farla, nel senso che questa, non vi dico il nome commerciale, comunque è una mammografia ad ultrasuoni, che viene studiata, anche qui vi parlo di ricerca, non vi parlo di clinica, che viene studiata in una decina di strutture nazionali e internazionali. Nazionali siamo noi, Trieste e Frosinone, perché questa è una tecnologia italiana, tra parentesi, grandi potenzialità, è una tecnologia in-out, quindi una tecnologia di screening, quindi non fa diagnosi, ma dice soltanto sì o no, c'è possibilità di avere patologia o non c'è possibilità di patologia, e poi si devono fare comunque ulteriori approfondimenti con mammografia, ecografia, risonanza, biopsia e via dicendo.
1: Quindi
0: Quindi è
1: per chi
0: proprio
1: è
0: una tecnica
1: adatta?
0: in-out. La cosa

0: importante è che questa tecnologia sembra funzionare nelle donne giovani e nelle donne con seno denso ed è a basso costo ed assolutamente non ha radiazioni perché gli ultrasuoni non sono radiazioni. Quindi anche questo è estremamente promettente. Stiamo facendo uno studio a livello internazionale che sta arrivando adesso, appena ieri mi è arrivata diciamo, l'informativa che possiamo andare avanti per ancora un po' di tempo per aumentare la consistenza e il numero di pazienti, di persone, perché non
1: Certo,
0: sono pazienti,
1: sì, prima.
0: mi sembra che il numero finale a livello internazionale sia intorno ai 50.000 e ci stiamo arrivando quasi, e qui con veramente, devo dire, ottime potenzialità.
1: Allora,
0: Anche qui, quando
1: abbiamo un
0: arriverà
1: minuto.
0: a letto del paziente, come si suol dire, non lo so,
1: Certo.
0: ecco, quindi.
1: Abbiamo un minuto, domanda velocissima, risposta velocissima. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Prego.
2: E io volevo fare una domanda al professor
1: Sì.
2: Calabrese, che tra l'altro all'epoca mi aveva fatto ago aspirato, personalmente lui.
1: Sì.
2: E volevo
0: Buongiorno.
2: sapere una cosa. Dunque, sono passati 7 anni, faccio sempre la mammografia, e volevo sapere, l'equadome che faceva parte degli esami, di tutti gli esami da fare, è sempre necessario farlo annualmente oppure si può anche saltare?
0: Allora, direi che più che a me la domanda dovrebbe fare all'oncologo o oncologa, perché è pertinenza, diciamo, dell'oncologia. Direi tendenzialmente di no, però dipende anche dal tipo di tumore che ha avuto. Nel senso, alcuni tumori molto aggressivi si fa un follow-up anche più aggressivo, quindi con tecniche, diciamo, che studiano l'intero corpo, alcuni tumori poco aggressivi no. Mi sentirei di dire di no, però è una domanda che dovrebbe fare all'oncologo o all'oncologa.
1: L'ultima velocissima, fino a che età si deve fare la mammografia? Gliel'ho detto che sono sempre queste, da quando e fino a quando? L'abbiamo detto all'inizio, a
0: Non c'è
1: metà, lo
0: un'età
1: diciamo anche alla fine.
0: precisa, fino a quando si hanno almeno 5 anni aspettativa di vita, il che vuol dire che finché non si ha una patologia più grave. Faccio un esempio. Donna di 80 anni, 85 anni, 90 anni, che sta benissimo. Trovare un tumore in fase precoce vuol dire evitare l'ulcerazione del seno, quindi comunque la sua utilità. Donna di, purtroppo faccio un esempio che potrebbe essere, risultare cinico, però una donna di 75 anni con un tumore al pancreas terminale, purtroppo la mammografia non serve.
1: Grazie, grazie a Massimo Calabrese, perché poi insomma, come tante volte diciamo, la sanità a volte risulta cinica, per quando si parla di numeri, no? Quando si parla di linee guida, perché poi sono persone, però è anche vero che queste sono le indicazioni che devono fare, deve fare diciamo, la sanità più in generale, purtroppo questo è, se no vivremo nell'iperuranio, giusto?
0: Certo, si passa sempre dai grandi numeri alle singole persone, ma noi teniamo conto di tutto, sia dei grandi numeri che delle singole persone.
1: Grazie, grazie a Massimo Calabrese, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi e buona giornata.
1: Arrivederci.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
7: Perché conviene!

Meraviglioso pubblico della BAI, siete pronti ad intraprendere questo nuovo goliardico viaggio nel corpo umano? Sì? E allora? Come e da dove nasce il nostro corpo? Quale è la nostra origine? Maschio e femmina sono stati creati e vivono in un Eden. Ed ora speriamo che siano fecondi. Tutti dentro!

0: puttana Eva!
1: Mi hai chiamato, Adamo? Eccomi.
0: Ha chiamato cosa? Ho dato una botta sul pollicione! Non vedi che sanguina e fai qualcosa?
1: Te lo succhio?
0: Ma che cosa, il pollicione?
1: Ma sì, dai, piano piano, tipo succhiotto. Sì, dai.
2: Consenta, passavo da queste parti e ho sentito succhiotto. Non è che potrei unirmi alla festa?
0: Ma che festa? Qui non c'è nessuna festa. Ma non lo vede che ho dato una botta sul pollicione? Non lo vede che c'ho un dito che sembra una patata?
2: Patata, mi consenta, qua la cosa si fa interessante perché io sono un professionista, come si suol dire, è la mia materia.
1: No, guardi, vada pure, guardi, vada, non abbiamo bisogno. Arrivederci, arrivederci, grazie.
0: Ma chi era questo adesso,
1: ma
0: Eva?
1: Ma guarda, io una mezza idea ce l'avrei, ma lascia perdere, lascia proprio perdere.
3: State sempre a bisticciare, allora. Avete un compito da svolgere.
4: È arrivata la biscetta.
3: Tu, Eva, sì. E tu, Adamo, sì. Dovete popolare la terra, sì. Eva, sì. Sei stressata, rilassati.
1: Che sputazzata.
3: E poi circuissimo. Sì, arrapalo, forza, dai.
1: Adi, sì. Adi, se ti attizzo e ti vien voglia, me la strappi via la foglia. Poi mi ciule a destra manca finché al fine non son stanco.
0: Ho lasciati, cara, lascia ecco. Perdere.
3: Ma allora è buliccio. Forza! Buttatevi sotto un albero e ho dietro una siepe e riproducetevi. Dai.
0: Sì, sì, vieni, Eva, spogliati. Sì. Che stasera sì. Sono carico come una bestia.
1: Sì.
0: Bellino, ragazzi. Che bacchetta, E chi sono? Harry Potter? Scrambling Serrui Caruccus, non me lo ricordavo.
3: E forza, e per rilassarvi, fatevi una bella partita a scopa.
2: Mi consenta, scusate l'invadenza, ma ho sentito chiaramente scopa. Non è ma che ce ne sarebbe anche un po' per me.
1: Ma se ne vada, per favore, su.
5: Ma quando

0: e guai a chi me lo tocca.
1: Oh, sì, e tu, sì. Adamo, eh? Che ne pensi di Eva?
2: E guarda, Dio me l'ha dato e speriamo che Eva me lo tocca.
1: Oh, allora, Adamo, Eva, sì, forza, sì. Andate, fate l'amore.
2: Sì. Ah. No, no, no.

0: chi sono? Cosa vogliono? Da dove vengono? Cosa devono fare?
1: Ma voi che ci fate qui? Dovevate andare dal vostro ovulino!
2: Diglielo un po' qua, Harry Potter, come ha usato la bacchetta, non ha fatto neanche centro!
3: Primo!
4: Fecondo!
5: Secondo!
4: No, io fecondo, sono stato il più veloce!
6: No, non è vero, non sei tu il più veloce, ti hanno lasciato vincere, il più veloce sono io!
7: Ma scusate, ma quanto manca le trombe di Falloppio?
8: Beh, abbiamo appena oltrepassato le tonsille, ma abbiamo perso il collegamento con Google Maps. Ci siamo persi.
0: Beh, sfiga. Ma questo chi è? E poi perché c'ha la valigetta?
8: Sono un rappresentante del cazzo.
0: E allora? Ce l'ha la faccia.
9: Sì. Ci sta.
0: Ce l'ha la faccia da rappresentante.
2: Ah sì, è anche da cazzo.
1: E lei? Lei, mia bella signorina?
6: Anche se non si direbbe, sì. Io sono un gamete maschile. E da grande voglio fare la giurata in una trasmissione televisiva e vi farò chiamare Selvaggio.
7: E invece io stavo così bene nel mio testicolo, ero sempre tutto coccolato.
10: Io da grande voglio fare il giudice di fatto.
11: Io invece farò l'influencer.
12: Io il social media manager.
10: E allora io farò il food blogger.
12: E io l'opinionista.
13: E allora io farò il risponditore di sexy chakra.
14: E io vorrei sapere, ma che cazzo di lavori sono?
7: Invece io voglio diventare il primo ballerino della scala.
15: Ragazzi, scusate, posso chiamarvi ragazzi? Ma toglietemi un po' una curiosità, ma perché una sacca di spermatozoi costa il triplo di una sacca di sangue?
16: Perché è fatta a mano!
17: Nessuno vuole modificare?
0: Ma io non ci capisco più un cazzo, Questo qui ho capito, quello del Napoli, della Coletta. Ci manca solo l'uccellino di Del Piero sulla spalla e poi siamo a posto,
10: E diciamo che l'uccellino di Del Piero potrebbe centrare.
12: È piccolo! Centra!
6: Ma che hai capito, stupido?
17: Allora, c'è nessuno? O anche questa sera non si trova?
12: Sicuro.
7: Adamo?
18: Sì?
7: Eva?
15: Sì?
7: Se permettete,
15: sì?
7: Per farvi capire chi siamo, ve lo cantiamo.
10: Cantiamo.
12: Musica, maestro!

0: fama. Dammi un bel torto e ti prometto che godrai in eterno.
1: No, non fama! Pezzo di una costola che non sei altro! Non sai che se la morti ci sfrutano!
2: Me tenta mucho, me tenta!
3: Fallo, fallo, fallo, fallo, fallo, fallo!
1: Io la muerto! Fallo!
2: Sì!
3: Sì!
2: Sì.
4: La muersa.
2: Muersa.
4: Esta es parla español, no romper las pelotas. Está interpretando en español.
2: Entiendo.
4: La muersa. La mierda. Esto habla español porque es un español. El fratello de banderas.
2: ¿Cómo te llama?
4: Banderillas.
2: Va bien. Andiamo avanti.
4: Sí.
2: Ci sfrattano.
4: Ci sfrattano, hai già detto? Che cazzo c'è di... Un momentino.
5: Disgraziati, via dal mio paradiso! Questo non dovevate farlo! Via! Non voglio più vedervi!
6: Ma, Adamo, adesso cosa faremo? Dove andremo? Dove mi porti?
4: Non è sta problema, chica.
6: No.
4: Por favor, no ridete, se non parlate spagnolo, porta via le pelotas. E chica, non stai problema.
6: No.
4: Se troverás... Perché basta aggiungere la S.
6: La S. Se troverás...
4: Se troverás un altro paradise.

0: adesso ci lasciate qui da soli.
1: E ora che si fa?
2: Dobbiamo compiere la nostra missione.
3: Raggiungere l'ovulino.
4: Pronti a muovere il flagello?
1: Oh. Al mio segnale scatenate l'inferno!
5: Sì. Sì.
6: Tranquilli, sì. E ascoltate quello che dice il dottor Seghedoni.
7: Seghedoni,
8: urologo.
6: E noi due, va vieni, andiamo a rilassarci con un bel bicchiere di latte
9: d'avena.
7: Sì, ma...
5: Cristo!

0: dottor Pippo Talamo è desiderato in panchina, in neurologia. Ripeto, il dottor Pippo Talamo è desiderato in neurologia.
1: Buonasera, sono il dottor Pippo Talamo, primario della clinica San Doria. Parliamo di cervello. È davvero un apparato molto semplice. Siamo noi a complicarci la vita fornendogli istruzioni errate. Purtroppo il cervello di molte persone, come avrete verificato anche voi, è come l'isola di Peter Pan. Non c'è. Uno che. Altri invece hanno un cervello che funziona solo in certe fasce orarie. Adesso, per esempio, va molto di moda il cervello usato pochissimo, a chilometri zero. Mi ricordo un grande calciatore della Sampdoria, Nicolini. Lui sì che sapeva utilizzare il cervello in campo, il netzer di questi. Che meraviglia il cervello umano! Tutti dovrebbero possederne uno. Buona serata e forza blucerchiati!
2: Signore e signori, le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti.
3: Buonasera, buonasera. Marco se n'è andato e non ritorna più, sì. Poi Marco se n'è andato e non ritorna più, Marco se n'è andato e non ritorna più, va poi bene. Marco va se n'è andato e non bene. Ritorna più.
4: Va bene, scusa se ti interrompo, ma devo dare le ultime notizie del telegiornale.
3: No, dunque, Giorgia, guarda che stasera siamo alla al Festival di Sanremo, mica al TG1, cosa hai capito?
4: Scusa. È l'abitudine.
3: Marco se n'è andato in un ritmo. Cosa fa? Ma mi rubi le canzoni.
4: No,
3: ma
4: vabbè, scusa se ti interrompo, ma dobbiamo annunciare al nostro meraviglioso pubblico un personaggio che il mondo intero ci invidia. Un fisico dalle doti eccezionali.
3: No, certamente, perché qua in Italia da noi è il professore più famoso di tutta Italia che abbiamo. Signore e signori, il professor Vincenzo Schettini!
5: Eccomi! Incredibile, fantastico! Vi lovo, che meraviglia! Che meraviglia! Sono morti questi,
3: no,
5: sono vivi.
3: No, guardi, professore, che bello applauso che si fanno!
5: Non mi aspettavo veramente così tanti, mia emozione, vi lovo! Fatemi un link su Instagram. È fantastico come vi lovo io, è meraviglioso! E questa che cazzo è questa?
4: Ma come? Sono la famosa giornalista
3: Cardinaletti.
4: TG1, la Cardinaletti.
5: Ah sì, ma ti conosco bene, Cardi. Mai vista. Allora, io vi lovo, meraviglioso pubblico. Sono qua questa sera, ma da tengo per parlare di fisica, della meraviglia.

0: storia, oh, che, di tutte le cose che stasera parliamo di
1: cervello.
0: Di cervello.
1: Ma come lo lega, professore, con la fisica che ci piace, il cervello?
0: Il cervello lo leggo con una corda. Perché la fisica è fatta al cervello, corrisponde sempre un'azione uguale e contraria. Ah. Vi faccio un esempio. Per esempio, il pubblico che è sempre molto, sì, attento, si vede il Villobbo. Sì, chiamiamo Staglieno qua, facciamo qualcosa, perché siamo rovinati qua, ok? No, proviamo a mettere su così, sulle manine, tutti bravi, bravi. E quello lì è un culo, mi scusi. Dovrebbe girarlo dall'altra parte. Lei ha fatto così, ha fatto due. Così bene, tutti su. Quando faccio così con la mano dovete dire Villobbo, ok? Sulle mani.
1: Ma
0: che pubblico che abbiamo. Guardi, come io faccio subito e loro corrisponde un'azione uguale come, esatto, Mendels.
1: Sì, professore, se lo dice lei.
2: Come chi?
0: Ma si faccia i cazzi suoi lei. Allora, per esempio, se io faccio che confusione.
3: Sarà
0: perché ti amo. Ha visto? Ha visto? Ma se bruciasse la città.
1: Che reazione, professore!
0: Sì, tre sono svenuti, però.
1: Professore, ma cosa capisce lei da questi esperimenti?
0: È perché l'esperimento è... Però, vediamo, ci sono... Questo mi serve per capire che cazzo di pubblico ho davanti stasera. E ho capito perfettamente. Qui siamo sui 65, 67 anni.
2: Sì. Cioè, più o meno, può corrispondere.
0: Aspetta. Non restare chiuso lì! Mi sono sbagliato, 75 stasera. Perché questa, sì, è una famosa canzone di Pooh, sì? Ricorre Pooh, eh? Sì. Sa come si chiamavano prima?
1: No.
0: Pooh è stato il secondo nome. Allora,
2: scusi professore, ma vogliamo, sì, vedere, fare una dimostrazione se ci sono dei giovani?
0: Sì, facciamo subito cantando. La minchia mi pisa un chilo, un chilo con tutto pilo, ma quando si è ammosciata mi pisa una tonnellata, ma quando pisa sta minchia disa, dacci una pesata tu,
1: tre chili!
0: Zero, non c'è,
2: no, c'è
0: giovani stasera.
1: Era Tony Pitone questo qua, no?
0: Tony Pepitone, sì, Tony Pepitone. Io vi lo so, via, pronti? Su. Riprendi lì il pubblico, riprendi il pubblico, guardate tutti la telecamera, anziché dire vi lovo, ognuno dice il suo nome. Uno, due, tre, via! No, dovete dire proprio il tuo nome. Va bene.
1: Stasera va così.
0: È uno scherzo, uno scherzo.
1: Ma che belli esperimenti.
0: Allora, ma parliamo di esperimenti. Sì.
1: Professore,
0: parliamo di esperimenti. Però, a Cadinaletti praticamente è un tavolo da picnic. Allora, parliamo di quello che è invece per le signore un rumore abbastanza particolare, che è questo.
1: Aia.
0: Cosa succede? Quando una moglie sente a casa questo rumore, sì, le chiappe immediatamente vibrano formando energia cinetica. Dobbiamo dirlo tutti, per favore. Energia cinetica.
1: Bravi.
0: Che spassa e arriva ai timpani che sbattono e formano energia cinetica che si trasforma in elettrica per fare una quelli che hanno detto questo fuori, che non si può dire parolacce.
1: Vabbè, allora, ho capito, ma quindi...
2: Scusi, noi abbiamo risolto in un attimo il problema del rumore.
0: Sì.
1: Ma per la pussetta come la mettiamo?
0: Guardi, la fisica arriva ovunque, perché tutto si trasforma, nulla si forma e tutto si trasforma.
1: Ma queste massime, professore, è famoso perché... Ce ne dica un'altra, professore, che è contento.
0: Io posso dire questa massima, che è quando tu trovi una X, sì, sicuramente non è una Y.
2: Però...
0: E questo è veramente ciò che di meglio vi posso lasciare con la fisica, con l'amore, e tutti quanti vi diciamo sulle mani. Allora, giù. Dobbiamo dire tutti il tuo nome, ma non il tuo nome, ognuno dice il suo nome. Ok, lei signora come si chiama? Ha cambiato nome, mi ha detto Deborah e poi Laura. Cambiato un quarto, 4 minuti ha cambiato il nome. Mi dica, signora, come si chiama stasera?
4: Deborah.
0: È un po' nome abbagasciato, ci devo dire. C'ha l'H finale, no? È Deborah. Ho capito. Allora.

0: Allora, tutti insieme, siamo alla escort qua, sulle mani. Ognuno dica il suo nome. Uno, due, tre. E ricordate che finché il cuore batte, batte.
1: Che bella questa massima.
2: Ma il professore è unico.
1: Ma te l'avevo detto che il professore.
2: Però Laura, stasera sì, abbiamo la fortuna di avere un altro personaggio di caratura internazionale.
1: No, sicuramente. E tra l'altro ha compiuto proprio 80 anni poco tempo fa, Sì, sì. Signore e signori, Liza Minnelli. Money makes

0: Il dottor Citrosolino è desiderato nello spogliatoio in gastroenterologia. Ripeto, il dottor Citrosolino è desiderato urgentemente in gastroenterologia.
1: Salve, sono il dottor Citrosolino, primario della clinica Genoa Cricket and Football Club. Mi occupo dell'apparato digerente umano. Gli organi che compongono questo apparato sono bocca, faringe, esofago, fegato, pancreas, stomaco, tunnel, palleggio e intestino. Soprannominato il secondo cervello, pensate che può arrivare ad una lunghezza di circa 8 metri, altro che belino. Oggi ci occuperemo del lavoro che quest'organo svolge durante i processi digestivi. E come sempre diceva il capitano del Genoa, Claudio Onofri, forza, forza Grifone, sempre!

0: lo chef Antonino Cannavacciuolo è pronto a rimettersi in viaggio per affrontare nuove sfide.
1: Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti alla nuova edizione di Intestini da Pizza, i vostri chef, per introdurli nel vostro corpo. Ma veniamo al giudice di questa sera, classe 1975, per 130 kg di peso, a stomaco vuoto, figlio adottivo di Mario Merola, signore e signori, lo chef Antonino Cannavacciuolo!
2: Dici la che una rosa è maggio.
1: Benvenuto, chef, benvenuto.
2: Sono arrivato?
1: Benvenuto ai intestini da Inco.
2: Hai mangiato?
3: Io no.
2: Sono arrivato? E questi chi sono?
3: Piacere, chef. Io sono il grande chef giapponese Telo Sushi. E lei è la mia bellissima moglie, la geisha Soshita Nakagata.
4: E io Telo Sushi.
2: Ti dirò, più che una geisha, mi sembra una bagheisha questa.
3: Bravo, lei è anche protagonista di famoso film Memoria di una bagheisha.
2: Il ritorno.
3: Bravo, chef, bravo.
2: Aspetta, fa vedere. No, guardavo che mi ricordavo come attrice.
3: Velo.
2: C'è una escort stasera.
3: Complimenti, signora.

0: E questo invece chi è?
1: Non lo so.
2: Encantado. Yo soy el grandísimo cocinero de España, mal de panza. Oh. Esta es mi mamita, la grandísima cocinera de España, Dolores de Panza.
1: Caramba, ole.
0: E qui ti viene il dolore di panza. Ma voi chi siete?
3: Siamo i suoi sous-chef.
0: Sì, io sous-chef, Canavaggiolo, Canavaggiolo.
3: No, lei non capisce, noi siamo i suoi sous-chef.
0: Sous-chef.
3: Sous-chef.
0: Sì, io sous-chef. Ah, piacere, sous-chef.
3: No, chef, noi siamo i suoi braccia destri.
0: Oh. Tu braccia destri, lui sinistri. Sì. E non diciamo delle cagate, qua, per favore.
4: Occhio alle parole, chef.
0: E questo che ha parlato chi è?
2: Questo è il maître.
3: Maître.
0: Maître. Mezzo metro direi, vista l'altezza. Sembra un... Ma scusa, ma noi come siamo arrivati qua?
4: Sono da rettale.
3: Cosa?
4: Culo.
0: Io sentivo una certa fedenzia, infatti.
3: Io però non essermi accolto di nulla,
2: Pura mina, da.
0: Forse hanno mandato avanti me a fare da apripista, che perché tenga cazzino.
3: Grazie.
0: Solo io.
4: Ma adesso presentiamo i piatti della serata. Oh. Noi quest'oggi ci troviamo all'interno di un vegetariano macrobiotico fruttariano.
3: No.
0: Che cazzo mangia questo?
3: Chef, un vegetariano macrobiotico fruttariano può mangiare solo cibo che non comporta la morte di animale né morte di pianta.
0: Esatto. Che vita di merda che fa questo.
3: Effettivamente.
2: Come era nata?
4: Vabbè, adesso passiamo alla prima portata della serata.
0: Facciamo entrare la prima portata.
4: Dai. Quinoa con verdure biodegradabili. Oh.
3: Caramba!
0: Ci ho messo la capocuoca. Quinoa.
3: Caramba!
0: È arrivato l'altro mezzo metro. Se vi mettete una issa all'altra, fate un metro insieme.
3: Giusto.
0: Che piatto è questo?
4: Allora, la quinoa è un cereale originario delle Ande. Un alimento molto apprezzato dagli Inca.
0: Per forza che erano incazzati questi.
3: Giusto, grande chef.
5: Por favor, non se gasse.
4: Assaggiate, sì. Forza.
3: Mamma mia.
5: Fete in fia.
3: Sembra polispirolo.
2: Sabor de mierda.
4: Vedo che a chef Antonino piace molto.
0: No, io mi sono portato i cracker. Un plum cake. Lascia perdere.
4: Vabbè, adesso questo andiamo con il secondo piatto della serata. Cazzo busci vegano.
3: Caramba.
0: Cazzo bucci e busci vegano.
3: Carambole.
0: Cazzo.
4: No,
0: io non lo voglio un cazzo di bucci.
4: Allora,
0: non dico ciao cazzo di bucci, non lo voglio.
4: Allora, il cazzo bucci, per la precisione, è un piatto originario del Giappone che si ottiene grattugiando i filetti di cazzo.
0: Povero uomo, immagino quanto ha sofferto.
4: Sì, vabbè, ma io non ce la faccio più con voi.
0: Fa schifo questo, guarda.
4: Non se ne può più. Andiamo con l'ultima portata e la finiamo qua. Insomma, un dessert vegano. Avanti.
0: Torta al cioccolato.
3: Carambole.
0: Ecco. Torta al cioccolato. Sì. Torta al cioccolato.
4: È che praticamente adesso mi dicono dalla regia il nostro corpo ospitante, insomma, si è rotto il cazzo di essere vegetariano, macrobiotico, fruttariano e ha deciso di mangiarsi un chilo di torta al cioccolato.
0: Buoni, questa è mia e me la mangio solo io, perché questa è una cosa tra noi due. Saremo io e te, così sarà sempre. Sì, mangi ma torta al cioccolato.
4: Tutti via, chiamate quelli a pulire, avanti quelli dell'AMIU, azienda multiservizi intestinali urologici, avanti.

Aspetta, aspetta. Oh, Gianni, ma ti ricordi che belle mangiate che dovevamo pulire un tempo? Ma mia chi ora sembra il deserto del Sahara, con

0: tutti sti cazzo di vegetariani, fruttariani, celiaci, intolleranti a tutti, ma non si capisce
1: niente.
0: Proprio ciù in belicchi.
1: Non capisci niente, niente,
0: niente.
1: Ma ti gai ragione, Peo, ti gai ragione. Sì. Ma ti ricordi una volta?
0: Cosa?
1: Il culo che ci facevamo pulire.
0: Ah sì che mi ricordo.
1: Panzotti in salsa de noce.
0: E panzotti.
1: Trofi au pesto.
0: E trofie.
1: Mandili de sea. Fritto alla genovese, culete duce,
0: e
1: i cucculli,
0: e scia lua, e i ripieni alla genovese, o sto caffiscio e
1: bacini. E ti ricordi che anche Usemi, come dava una manda o panè, e meno male che ogni tanto arrivava l'agente speciale Brioschi a darci una mano.
0: È proprio vero che si stava meglio quando si stava peggio, ma mia che
1: deserto.
0: Roba, ma mia chi,
1: niente,
0: mia
1: niente.
0: Chi è? Non è più i tempi di una volta.
1: Ti che era giù. Ma ti ricordi, Memue? Quello di un grosso 140 kg di roba che tutte mattina sei sala alla nava davanti allo specchio e che diva? Specchio, specchio delle mie brame. Ma come cazzo è possibile che ho sempre fame? Vieni, cantiamosene un po'. Vieni. Aspetta, picita l'applauso.
0: Dicemosene. Sei pronto?
1: Pronto.
0: Nemo.
2: Ma se che penso, mi vedo matamà.

Già, ma che bontà! Oh, Belinda! Oh, Belinda!

0: Saverio è desiderato in ginecologia. Ripeto, il dottor Saverio Pallelisce è desiderato in ginecologia.
1: Cari amici, buonasera, sono il dottor Saverio Pallelisce.

0: Elisce, primario della clinica di Loano, urologo e ginecologo. Mi occupo, come avrete capito, dei vostri problemi più intimi, insomma, dei gioielli di famiglia per lui e della farfallina per lei. Pensate che mio figlio, di soli 3 anni, mi ha chiesto, mentre si faceva la doccia e si tastava i suoi piccoli testicoli, mi ha chiesto, ma papà, ma questo è il cervello? No, non ancora, tra qualche anno. È un po' come mia moglie che quando siamo così in intimità mi dice sempre, tesoro, ricordati che fare l'amore non è una gara, non è che chi finisce prima vince. Tesoro, che simpatica mia moglie. Ma torniamo a noi, il grande lavoro che svolgono i nostri genitali è bello quasi sempre ma faticoso. Per questa ragione è partita una rivendicazione sindacale con rischi di sciopero ad oltranza. È una cosa importante. A tal proposito vorrei dare un piccolo consiglio. Come diceva il grande Woody Allen, non denigrate la masturbazione e fare sesso con qualcuno che ami. Un abbraccio da Palle Lisce. Come sono venuto? Ottimo e abbondante.
1: Che palle! Non possiamo sempre subire, eh? Oggi andiamo a parlare con i sindacati.
2: Eh sì, oh. Perché il nostro amico è un po' agitato, eh. Allunga sempre il collo.
1: Guarda, guarda, sta entrando la luce. Si sta togliendo le mutande.
2: E allora vuol dire che fra poco ci fa il bagnetto, sì, col sapore, sì, intimo. E usciamo allo scoperto, sì. Sì.
1: L'altra sera però ci siamo divertite, con quella biondina.
2: La biondina! Ma era tinta. Eh sì, perché dove lavoriamo noi è castana.
1: Ma sei proprio un coglione.
2: Anche tu.
1: E anche loro che applaudono, che coglioni. Ehi, ma perché sbattacchiamo così?
2: Perché si è messo i boxer. Questa è una rivendicazione che dobbiamo fare. Che fastidio sbattacchiare da una parte all'altra.
1: Sì, pensa che gli scozzesi non portano neppure le mutande. Ti immagini vedere tutto il giorno 2 ginocchia e un paio di scarpe.
2: Però una rivendicazione la dobbiamo fare. Perché l'amico qui sopra è sempre appoggiato un po' sopra di me, un po' sopra di te, un po' sopra di... E poi, nel momento cruciale, sembra che sia solo merito suo.
1: È proprio il caso di dire che sta sulle balle.
2: Però ci fanno lavorare, perché quando l'amico è agitato, incominciamo a girare.
1: Quando uno non sa che cosa fare, ci gratta.
2: E quando apre bocca un politico,
1: cadiamo. Boom. Quanti coglioni!
2: Attento! Sta entrando con la mano! Sento ravattare!
1: Anch'io! Guarda, guarda! Lo ha preso per il collo! Belli sta!
2: E allora vuol dire che tra poco usciamo allo scoperto!
1: Sì. Lo si è tagliato le unghie! Senti che solletico! Ma sai una cosa? Alla fine, essere coglioni ha anche i suoi vantaggi!
2: Sì!
1: Lo ha detto anche Salvini!

questo che ascoltate è un monologo del cazzo. Come tutti i lavoratori che si rispettano, lui, grande testa di cazzo, presenta le sue rivendicazioni sindacali, e cioè chiede un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Uno, fa un lavoro fisico faticoso. Lavora a grandi profondità nel buio più totale.

lavora di testa con grande rischio per eventuali ferite, lavora nei weekend, non gli vengono riconosciuti gli straordinari quando lavora di notte, lavora quasi sempre ad alte temperature, lavora in posto molto umidi,

rifiuta di dare un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Lui non lavora 8 ore di seguito. Qui c'è, se arriviamo a 5 minuti. Lui non sempre fedele all'azienda e spesso lavora con la concorrenza. A lui non piace il doppio turno. Lui non ha iniziativa e per farlo lavorare bisogna stimolarlo. E come se non bastasse, lo si vede entrare e uscire dall'azienda con 2 borse sospette sotto il braccio. Indi per cui, su consiglio di Landini e della Meloni, si indice uno sciopero generale di tutte le grandi masse di teste di cazzo presenti in Italia. Grazie.

0: Oh, povera me, povera vulvetta, chi mai coglierà la tua verginità? Rivendico il diritto di scegliere con chi passare lo ius prime noctis. Oh, che pene, che pene, che pene d'amore! Io, vulvetta Capelletti, e lui, Peneo Smanetti. Io l'amo, lui, mamma. Ma le nostre famiglie si odiano. Oh, Peneo, Peneo, com'è duro il destino! E spero non solo quello, eh. Odo dei passi. Sarà forse lui.
1: Vulvetta! Sentì la tua voce così soave. E se sì, tu mi dirai, ti canterò una bella serenata insieme ai miei amici, i globuli rossi e i globuli bianchi. Ti portai dei fiori. Guarda che bel cazzmazzo di tulipeni. Oh, vulvetta, che cos'è poi l'amore se non un apostrofo rosa tra le gambe?
0: Non vedo. Chi è? Che nel cuor della notte recita codesta poesia?
1: Ma sono io! Sono io, sono il tuo Peneo!
0: Oh, Peneo! Peneo! Perché sei tu, Peneo?
1: Belin, se i miei mi hanno chiamato così... Ma... Ma fammi salire e permettimi di vedere il tuo apostrofo rosa.
0: Peneo, ma che dici? Qualcuno potrebbe udirci.
1: Lascia che la notte sia silenziosa. Le palle si sono rotte di aspettare.
0: È mezzanotte.
1: Oh no, amor mio codesto, è il cor mio che bussa. È arrivato il momento della mussa.
0: Peneo, va bene, mi hai convinta. Ti darò il mio corpo.
1: Sì.
0: Ma tu, in cambio, che mi darai?
1: Ti citerò un poeta contemporaneo di nome Holly. Verrei.
0: Ma la canzone faceva... Volei. Vabbè, è lo stesso, dai. Vieni, ti butto la corda, se la trovo. Dov'è la corda? Eccola. Non è un cappio, eh.
1: È la famosa corda d'Ubelin.
2: Vulvetta! Vulvetta! Sto arrivando da te, Vulvetta. Aspettami che arrivo, Vulvetta.
1: E tu? Chi sei?
2: Io chi sono? Io sono Rock Siffred.

0: Rock! Amor mio, che bello vederti. Ti credevo disperso in qualche orgia.
1: No, io sai che sono andato, no? Poi sono venuto e sono tornato da te.
2: Belì, ma questo qui è quello che ce l'ha più lungo della ciminiera di Savona.
1: Modestamente, che devo fare?
0: Vieni, Rock, sì. Vieni a riprenderti il tuo apostrofo rosa.
1: Certo.
0: OnlyFans ci reclama.
2: Sì, ma io che faccio? Mi avevi giurato il tuo apostrofo rosa e la tua verginità.
0: Scusami un attimo, Rock. Peneo, sì? Amor mio,
2: sì.
0: hai ragione, ma vedi... la verginità,
2: sì?
0: Come tu ben sai,
2: sì?
0: È come una briciola di pane. L'uccello più grosso se lo porta via per primo.
1: Ciao!
0: Ciao!
2: È proprio un classico.

E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ma tu lo sai quello che vuoi.
1: La dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia. Ripeto, la dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia.
2: Buongiorno e benvenuti, sono la dottoressa Dolores De Dietro, proctologa. Sì, insomma, io mi occupo del retto. Al mondo esistono due tipi di persone, quelli che hanno le emorroidi e quelli che le fanno venire. A tale proposito, a tutti noi italiani i problemi più grossi al retto li causano i nostri politici, che sono sempre alle nostre spalle. Sì, loro ci supportano da dietro. Un consiglio per alleviare il dolore? Fare bagni di seduta in acqua tiepida, oppure in pacchi freddi, oppure ancora usare la ciambella, o ancora provate a cambiare posizione. Sì, provate a stare voi dietro. Come dice la nostra esperta Chiara Lippi, che i tuoi problemi siano grandi o siano piccini, li affronti tutti, basta che ti inchini.

Ah, a nu sa sende, nu sa sende ci è. E povia Sena, guardate come son ridotta. Na volta me cantavan tutti. U Petrarca, u Montale, u Napoleon. E ho sti chi son finiti tutti a stagen. Ah, fammi un po' setta. Ah. E a Köglia nugeci, e Pamatun nugeci, e Puntegelo nugeci, e Purtoia nugeci, e a Funivia du Lagasso, a nu se facci, e tutta Pirulà, uno se facci, e o Balilla, ma dove l'han purtò? E anche a Sena, nuge manco ci di bus, goi petu ti sgarbele. Altro che AMT, AMP, anemo mezzo a pe, ah! Ma ora basta, ora basta, mi sono rotto l'anternin. Anche io mi sono insieme chi? In tu retturato dell'Università di Sena, quelli che mi sono infidati te da regione, per dare una bella lezione. E vi faccio presentare da un che avete a conoscere, bellissima, a conoscere. Le usa tutto, di cotte e di crude. Il nostro salvatore, Fabrizio Corona!

0: Siete pronti? O non siete pronti? Eh? Paurina, eh? Parliamo dei nostri politici genovesi, eh? Del circolino, eh? Che cosa fanno i nostri politici? Hanno paurina, eh? Parliamo della nostra sindaca. La Salis. Bionda come Maria. Cammina come Maria. E come Maria vuole comandare, ma non capisce un cazzo! Mentre la nostra sindaca festeggiava il suo compleanno, fuori manifestavano. Mettimela qui, la Salis, mettimela qui. E ora parliamo del giugiolone, di Marchino, il nostro presidente della regione. Marchino? E lo sappiamo che è in sala. Ma anche se in sala sono cazzi suoi. Forse in questo momento avrà. Diciamoglielo tutti insieme. Bucci hai mica
1: paurina.
0: Signora, così ha salutato uno dietro. Eh sì, è perché dopo il metodo Signorini c'è il metodo Bucci. Vuoi diventare assessore? Gliela devi dare. L'amicizia su Instagram. Ah. Che cosa aveva capito lei, signora? Eh? Lei ha già fatto. Mettimelo qua il giugiolone. Mettimelo qua. Eh? Fammeli saltare, fammi saltare la nostra politica genovese. E quando li vedo mi viene in mente disperazione.

disperazione. Mettimelo qua. No, mettimelo qua. Insomma, da qualche parte mettimelo. Comunque adesso stiamo a vedere i nostri politici. Ciao!

0: affare, che affare, oimè mi.
1: Armando! Vai! Vai a prenderlo, vai! Armando, vai anche questo!
2: Ma Silvia, ma cosa stai facendo? Lanci i martelli!
1: Partito
2: hai perso il martello!
1: Ho perso il martello, dammene uno che mi devo allenare! No. Devo essere in forma!
2: Stai calmo!
1: Ma dove sei?
2: Calma, calma!
1: Ma anche tu allenati, guarda! Va bene che sei stato il sindaco di Sant'Olcese! Però poi è logico che ti chiamano Sancho Panzo.
2: Per gli amici, Sanna Panza.
0: Ah, Sanna Panza.
1: Ma dove siamo?
2: Questo posto è il rettorato. Dove voi abitualmente ce lo mettete?
1: No.
2: Avete capito?
0: Silenzio.
1: Ma non senti? Non senti come l'odore di pasticceria?
0: Dolce. Sì, sì.
1: Ucci, ucci. Vuoi vedere che odore di bucci?
3: Silvia, vi ricordi i bei tempi in cui si usa il martello?
1: No, per piacere, Marco, non con le poesie, no. Piuttosto, io mi inchino al Don Chisciotte della Mancia.
3: Io mance non ne do, sono di Genova, veda un po' lei.
4: Veda un po' lei?
1: Ma lui chi è?
2: Ma non l'hai capito?
1: Picciocchi!
2: Picciocchi!
3: Certo!
1: È quello che ripete tutto quello che dici tu!
3: Certo! L'ho inventato io! Picciockenstein!
4: Sì, Picciockenstein!
3: Ma Silvia, dimmi un po'. Che cosa vuoi fare con quel coso lì?
1: Col mattone! Io distruggo lo skymetro! E distruggo anche il tunnel!
2: Calma!
1: Farò rinascere Genova! Farò rinascere Genova con una bella funicolare lungo il Bisagno!
2: Brava! Silvia, fatelo dire! Sei proprio belinata,
3: Ma piantala! Io te l'ho lasciata che era un bijou questa città!
4: Bijou!
1: I genovesi non sanno come arrivare a fine mese!
3: Perché tu quanto hai speso per il tuo compleanno al Palazzo della Borsa? E che cos'era? Una Louis Vuitton?
1: No, una Gucci!
3: Hai detto Bucci?
1: No, Gucci!
4: Gucci!
2: Ma taci che anche tu di cappelle ne hai fatto tanto!
3: No! Se qui c'è un esperto di cappelle, quello era lui e soltanto lui! Sindaco di Genova, presidente della regione, ministro dei trasporti, Claudio!
2: Non lo nominare! Tocco ferro!
3: E qui di ferro c'è rimasta soltanto lei, la mia vicepresidente, la Simona Ferro, detta anche Mussa de Ferro.
4: Mussa de Ferro!
3: Ma Silvia, dimmi un po', ma stai facendo dei passi indietro? Non vuoi nemmeno la skymetro?
1: Fino alla facciarsi a vedere quello proprio!
3: Sì, perché vedere i cinghiali che cagano nel Bisagno al mattino, sai che è una meraviglia. Ma Silvia, tu devi pensare ai cittadini e non devi aumentare l'IMU, la TARI e tagliare le corse ai bus.
1: Ma noi cerchiamo di tappare il buco.
3: Comunque io adesso devo andare perché ho gli antiennisti a casa. Non riesco a vedere né Primo Canale e né Telenord. E ho anche dei problemi a vedere la TV via cavo.
5: Arrivo! Cosa? Un attimo! Stavate parlando di me!
3: Ma no.
5: Eccomi! Scusate, ma ne arrivo ora da Roma. Ho fatto un sacco di cose, inaugurazione di qua, di là, di su, di giù. Mi vogliono un po' dappertutto, ma siete bellissimi. Ecco, già che ci sono, faccio un post su Facebook, inquadrate tutti qua. Genovesi, gli italiani hanno bisogno di voi. Vai, bellissimi, grazie.
3: Ma no,
5: ragazzi.
3: Ilaria, non si parlava di te. Ho detto TV via cavo.
5: Cos'hai detto?
3: TV via cavo.
5: Via cavo? Mi avete dedicato una via. Devo presenziare all'inaugurazione. Un attimo. Post su Facebook.
2: Torna.
5: Ciao, genovesi, mi hanno appena dedicato una via.

0: via!
1: Sì, via, cavo dalla politica ligure, oh, via!
2: Ma sta lanciando martelli
3: quando vedi quello che vuole, buone.
0: Ilaria, non farci caso, piuttosto dimmi, hai terminato la tua biografia?
2: Quasi, mi manca solo il titolo.
1: Io speriamo che me la cavo!
3: No, ferme, buone, basta! Burattini qui fiat a che sta per entrare lui, il nostro magnifico rettore. Eccolo che arriva, il magnifico Delfino! Info.

0: chi è? Il delfino dell'acquario?
1: Ignorante.
0: Ignorante a me, ma taci un po' che ti prendo a salvo.
2: Mi sta col microfono.
3: Che sta arrivando il rettore.

professor! Sono anche il rettore del rettorato. Avete visto i vostri politici, eh? Quelli del circolino? Non capiscono un cazzo, eh? Il buco di bilancio a Genova è più grosso del buco sopportuale. Più grosso del buco di bilancio a Genova c'è solo il buco di Signorini. E direi che dalla risata tanti hanno fatto il provino. E dalla risata godereccia direi che vi è anche piaciuto. Io ho tutte le chat. Ho tutte le chat! Perché ricordate che i vostri politici non li vedrete mai in faccia. Li avete sempre dietro. E sapete perché? Perché devono piazzare l'uccellone! L'uccellone arriva con calma, ma con me non riescono. Io sono un maschio alfa. A me gusta.

0: Ipatologia, ripeto, il dottor Owa Giucia Cianin è desiderato in epatologia.
1: Cari amici,
2: buongiorno.
1: Io sono epatologo. Culo. Sì, culo, soprattutto fegato. Sono primario della clinica Kung Fu Panda in Cina. Mio nome è Tele Owa Giucia Cianin. Problemi principali della sofferenza. Nostro fegato? Essere soprattutto stress. Capisci stress? E cosa ti stressa più di un matrimonio trentennale? Allora noi, analizzato coppia media italiana, per vedere quanto grosse possono diventare palle marito e quanto slitola palle moglie. Se voi avete questi problemi, io culo! E come dice il vecchio saggio cinese, se problemi me l'hai detti, stai tranquillo, c'è Bassetti.

0: bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore se lo prendo. Tanti auguri, mi son fatto tuo papà, tanti auguri, e la mamma non lo sa.
1: Gualtiero! Gualtiero!
0: Signora Gina, sono qui.
1: Sicuramente sdraiato sul divano a fare un belino come al solito, o a vedere lì quella fiction rodimento.
0: Veramente la fiction era tradimento.
1: Sì, ma detta che ma quego chi? Ah, schegna chi? Ah, oddio. Allora, ah.
0: Non vorrei correggerla sempre, ma sì. Se non si ricorda un cazzo.
1: Se no, te la dico.
0: Ecco, grazie.
1: Allora ricordati, sì, che per te che mi correggi.
0: Certo.
1: Io per te sono la signora Gina Ricasoli in Costa Parodi Delfino.
0: Questi cazzi.
1: E mantengo te e quei due cosi molli, specialmente un bacio. Perché la mia gente, cosa ti fa?
0: Le vuole ragnatele, signora. Ah!
1: Mantengo quei due cosi lì. Ma specialmente la gemma, perché la gemma è una santa. Giutosto, ti l'hai vista?
0: Sì, Gina, l'ho vista. Sì. Aspetti che... Belin, com'è lungo sto divano stasera.
1: È comodo,
0: sì. Oh, comodo, sì. Aspetta un po'. È comodo. Sì, l'ho visti.
1: Ah, sì?
0: Sono andati di là, l'ho sentiti in camera, sì.
1: Ah,
0: e facevano... Oh! Oh!
1: Ah, sì, va bene.
0: Oh!
1: Io capivo! Oh. Ma un bacio con quel berrodo che c'è in quel mezzo alle gambe lì.
2: Oh, mamma, che giornata, mamma, che giornata, non ti dico, guarda. Ciao, mamma.

0: Ciao, come stai, mamma? Ciao.
1: Ciao, un cazzo!
0: Ecco qua.
1: E dove eri? Con Bacili a fare le cose pornografiche?
0: Mamma, sì. Mi ha fatto vedere l'elicottero, il Baci. Oh, che bene, ma dove vuole ci tu sto Baci? Vieni un po', Baci, vieni, dai, Baci. Mia, ma è bello, guarda che bello. Ma vieni.
1: Che uomo.
0: Ma è bello. Assettite, oddio. Ho detto assettite, dunque, che te omorisci.
1: Teuli. Ule arrivo un rocco si freddi di Borzoli.
2: Sì.
1: Cosa facevate in camera con la mia Gemma? Le cose sporche?
2: Sì, abbiamo cagato nel letto, Gina.
0: Facci.
2: Gualtiero!
0: Rispondi un po', Gualtiero.
2: L'ho sentito, il telefono.
1: E Vani che suona.
0: Vani, Gualtiero, sciù, dai, discorsi.
3: Pronto?
4: Sì, buongiorno, Casa Parodi.
3: Un attimo. Mi chiedono se è Casa Parodi.
0: Ti chiedono se è Casa Parodi, allora. Sì. Un attimo soltanto, dici.
3: Un attimo,
0: dici soltanto una Baci.
3: Aspetta un attimo.
0: Come femmo de cognome, gli altri? Che non mi ricordo del lungo.
2: È un cognome bellissimo.
0: Sì. Un attimo, è Gualtiero, dica che non sei.
2: Aspetta, che vaga a vedere in sciaporta.
0: Ecco, bravo.
3: Un attimo.
0: Dica che va a vedere in sciaporta.
2: È due giorni che mi scappa la gamba. No. Mi scappa la gamba.
0: A mia sciaporta.
2: Tocchi.
3: Ogni sera è meglio.
2: Parodi. Che è scritto Parodi, sì, Succhiello.
0: Allora, sì. Dici che sì, ci siamo qua Parodi. Digli di sì, Gualtiero. Sì. Ma chi è?
3: Sì, è Casa Parodi. Ma con chi parlo, tesorino?
4: Corriere Amazon.
3: Adoro Amazon. È il suo pacco.
4: Sì, ma mi scusi.
3: È il Corriere Amazon, signor
4: Pronto?
3: Bacci.
4: C'è il signor Bacci?
3: Sì, l'avevo già capito. Sì. Il signor Bacci,
2: sì.
3: È il Corriere Amazon per lei. Ce lo passo?
0: Ma te lo passo. Qualche due, in questo vero?
2: Non lo so.
0: Ma mi un po'.
2: È pronta, Massonin?
4: Sì, signor Parodi? Lei è il signor Parodi?
2: Un momento. Stucchiale, deve aver letto il copione.
0: Stavolta.
2: E mi chiede se chiamiamo Parodi.
0: Tu sai cosa fa su?
2: Sì.
0: Vaga a vedere in sciaporta. Sì. Dicelo un po' che vaga a vedere in sciaporta.
2: Aspetta un momento.
0: Un attimo.
2: Abbiamo un lapis.
0: Un attimo che vaga a vedere in sciaporta.
2: Oh, me mugessi. Con l'uccesso, sì. Leonetta Vega.
0: Baci.
2: Sì.
0: Topi Joe, sia targhetta da porta che anche tutto citofono mia. Parodi, se ci abbiamo proprio Parodi, te lo dici, sì. Toli. C'è Parodi, ho pigiato tutto.
2: Toli, chi è Parodi Succhiello?
0: Esci Succhiello, su una scia Succhiello, sì.
2: Ma ora, se viene quello di Amassoni.
0: Sì.
4: Pronto?
2: Come cazzo fai a entrare, che non c'è uno?
0: Non so venire.
4: Pronto?
0: Cosa affermo?
2: Sì, non rompiamo lì, che sto parlando come bugie.
4: Senta, c'è un pacco per voi, ma siete in casa?
2: Ma come cazzo fa a parlare se tengo chiuso così?
0: Infatti ho sentito...
2: Se non mi dica, Massoni!
4: No, c'è un pacco per voi, siete in casa o no?
2: Un momento, Stucchi, è un'altra domanda.
0: Oh, lì, su lei.
2: Beh, lì che ho lei, Mike, buongiorno. Mi chiede se siamo in casa.
0: Se siamo in casa?
2: E come cazzo facciamo a saperlo?
0: Tu sai come femmo? Vago de feua,
2: sono
0: a mio se che qualche due in casa.
2: Brava Gemma, brava Gemma. Gemma, intanto cala te che te paiano due tonsille che delle gacchi. Sono un po'.
1: Gualtiero!
2: Che capisci
1: la porta!
3: L'ho sentita la porta, vado.
1: Vagna Darvish!
2: Ma non può essere la porta, se no il telefono
3: non è la porta questa, ma è la Gemma
2: ha fatto
3: che è
2: un casino quello là, Non può essere la porta.
3: Gemma.
2: Sono ancora al telefono.
3: Ma come mai
2: è
3: arrivata adesso?
0: Allora Baci, non né citofono né targhetta, niente.
2: E per favore, chi?
0: Non te dico, per fortuna che è un cartello qui, Casa Parodi. No, pigiosi. Questa non te l'aspettava. Poi tra l'altro baci, visto che non te l'aspettavi, anche per entrare, che non c'era più citofono, niente. Sai chi mi ha dato la mano? Un bel pompiere, un bel uomo. Venga, pompiere.

0: bere?
1: Oh,
0: venga, bell'uomo.
1: Oh,
0: guardi qua che bello metto.
1: Ma, ma che bello. Ma lei è proprio pompiere, pompiere.
2: Pompiere.
1: Oh, adoro.
0: Ha visto che bello. Hai visto che bello.
3: Ma scusi, lei lavora nello stesso locale per scambisti con la signora quella là?
1: Non mi ricordo.
0: Dacci un po' di, dacci una mancia, mia meschina.
3: Sì, poi ce la do. Senta, questo qui lo dia a mia moglie, che sempre sono anni che voleva comprarlo.
1: Okay. Me lo porto via.
0: Dai,
1: pompiera.
0: Va bene, ciao. Sì. Grazie, bello. Grazie, mia mai bello.
1: Venga con me, allora, pompiere.
0: Me pa che siamo in casa. Dica che siamo.
3: Pompiere. No, non è un pompiere.
4: Io sono Amazon.
3: Ah, Amazon. Il pompiere è venuto.
4: Bene.
3: L'aspettiamo.
4: Ma sì, ma come faccio a dove devo suonare?
0: Non si preoccupi.
3: Sì, ma lei come cazzo fa a sapere che non c'è più il gitano?
4: Eh no, perché sono dalla porta.
3: No,
4: dalla...
3: mi dica. Eh no. Come cazzo fa a sapere
4: perché
3: che non c'è?
4: Perché sono dalla porta e qui non c'è né citofono né niente. Cosa devo fare?
0: Non si preoccupi. Lei arrivi lì,
4: mi mandi un
0: suona.
4: Messaggio, mi mandi.
3: Va bene, Google. Venga, ci mando la posizione su WhatsApp.
0: Dunde?
3: WhatsApp. Ci mando la posizione.
4: Grazie.
3: Con il canale
4: provo.
3: Giapponese. WhatsApp.
4: Ci proverò.
3: Va bene.
4: Grazie.
0: Arrivederci.
4: Sì. Arrivederci. Sì.
5: Non gessemo. Non gessemo.
3: Ma no, ho appena detto che gessemo.
5: Ma non in quel senso. Ignorante, detesta non gessemo.
3: Ah, meno male.
5: Sì. Quartiere!
0: Bene, ma vuole aderire a porta?
5: La porta!
1: Eccomi qua, ero col pompiere.
3: Lo sapevo.
5: Sempre lì.
1: E adesso sono col corriere.
4: Buongiorno. Guardi, una consegna per il signor Baci.
1: Il signor
4: qui,
1: Baci è quello lì, quello sembra morto.
4: Quello dietro?
1: No, no, sì, ma è ancora vivo.
4: È ancora vivo.
3: Aspetta che c'ho la gamba. È un periodo che a me balla.
4: Signor Baci, lei è sicuro? Sì. Sicuro, va bene. Allora, niente, con la consegna quei fiori un po' da meno che mi ha ordinato. Quelli da poco. Guardi un po', sputi un po' che magari si ravvivano un po'. Metta un po' a posto, dai. Va bene.
3: Ho detto da poco, ma così, da niente.
4: Meglio che niente.
3: Lo pigè per
4: questo. Non lo so.
0: Baci?
3: Sì.
0: Ma che emozione, ma ti sei ricordato?
3: Hai visto, Gemma?
0: Ti sei ricordato?
3: Basta il pensiero.
0: Che oggi, oggi?
3: Buono o no?
0: No, Baci.
3: Aspetta,
0: no, oggi
3: o
0: è...
3: no?
0: No.
3: No.
0: No. Oggi è?
3: Buon.
0: Ma che co, Baci, 30 anni di matrimonio anche, è il nostro anniversario, bellissimo.
4: C'è reso? Amazon?
3: Sì, c'era solo i gambi. Ma è proprio vera, Ci sono dei matrimoni che finiscono bene, altri che durano tutta la vita.
0: Giovanni Battista,
3: sì.
0: C'ha proprio ragione mia mamma, sì, quando dice che il matrimonio è come mettere la mano in un sacchetto di serpenti, sì, sperando di tirare su un'anguilla.
3: E tu l'anguilla l'hai trovata? E anche bella grossa?
0: Te lascio di.
1: Tesorino,
4: andiamo?
1: Vieni con me che te la faccio vedere io l'anguilla.
3: Che fa vedere il capitone, altro che anguilla.
0: Capitone, piuttosto mia che ho preso novella 7000.
3: Si è allargata.
0: È aumentata, sì.
3: È aumentata.
0: C'è un test, facciamo un test sulla coppia?
3: Fai questo test.
0: Allora, mamma vieni.
5: Aspetta.
3: Se arriva, se non muore prima.
0: Un test sulla coppia.
3: Sì.
0: Io ti faccio le domande, tu vediamo queste risposte, vediamo un po'.
3: Sì.
0: Prima domanda.
3: Sì, di me.
0: Godi di buona salute?
3: È menimbellino, ci mancherebbe.
0: I medici non gli hanno ancora detto niente.
3: Ma perché?
0: Dice così.
3: Cosa
0: c'ho? La risposta.
3: C'ho un'atrofia al cuore.
0: Non è l'atrofia, no.
3: Cosa
0: no,
3: c'ho?
0: No. Allora, seconda domanda. La mattina fai fatica ad alzarsi?
3: Ultimamente sì, devo dire la verità, sono un po' stanco.
0: Disturbo dell'eressione?
3: Ma no, ma questa è una domanda frambocchetto.
0: Non è tracobetto, no. Terza domanda. Sull'autobus una vecchietta ti chiede il posto, ti alzi?
3: Menimbellino, io sono un uomo di quelli che non ce n'è più, di un'epoca ormai sconosciuta.
0: Si eccita con persone anziane.
3: Ma Gemma!
0: Bellino, le cucine.
5: Cosa faccio? Te la faccio io una domanda.
3: Sì.
5: Dunque,
0: mamma.
5: Quando con Gemma fate zoom.

0: Ah, sì, ho capito.
1: Allora, prima.
2: Prendete delle precauzioni a letto?
0: Sì, guarda, per non rischiare ho fatto mettere le sbarre nel letto così non cadiamo. È più preoccupazione di quello, preoccupazione. Cioè,
1: lasciamo un po' perdere e andiamo. L'ultima domanda. Allora, è una domanda di scienze.
0: Ah, oh, scienze son ferrato. Sì.
1: La sai di scienze?
0: Scienze son ferrato. Sì.
1: Sei ferrato?
0: In scienze son ferrato. Sì.
1: L'ha scritta Schettini la domanda.
0: Sì.
1: Allora, dice...
0: In scienze son ferrato. Aspetta, che lo facciamo insieme. Allora io dico in scienze son ferrato, voi dite sì. Fai, che materia è?
1: Oh, di scienze.
0: Ma in scienze son ferrato.
1: Bravissimi, bravi. Non lo so se sono più scemi loro, se più scemo te. Allora, dunque, diceva...
0: Siamo ferrati.
1: Basta.
0: Ci chiamano i cavalli.
1: Perché?
0: Perché siamo ferrati. Sì.
1: Allora, cioè, basta, discorsi, domanda di...
0: Perché c'hai le tonsille?
1: Come montan su. Di scienze, basta scienze. Senti un po', allora, è più veloce secondo te, Giovanni Battista? Secondo te è più veloce il fulmine o la luce?
0: La diarrea.
2: Cose?
0: Ebbè lì l'altro giorno ero qua in piazza Baracca.
1: Sì.
0: Ho sentito un remescio. Allora sono corrio a casa. Dio il veloce. Ho acceso la luce. Mi ero già cagato addosso.
1: Ma limba.
0: È incredibile. Incredibile, ragazzi.
2: Quartiera!
0: Madonna, sta
2: qui. La porta!
0: Che voce!
3: L'ho sentita la porta. Vado, ma non me ne fate finire una stasera.
2: Sempre a fare i massaggi sciasso a quello coso molo lì.
3: Una.
0: Ma perché?
3: Oh! Dottor Squacquerone,
1: è un po' debole.
3: Dottor Squacquerone, con la figetta.
2: Buonasera,
3: ma che carino.
1: Dottore, buonasera. Qual buon vento, dottore?
4: Buon vento in bello belin, cari signori Parodi. Io vorrei sapere di chi sono queste mutande con filo interdentale che ho trovato sul mio terrazzo.
0: Sicuramente non della Gemma.
4: No,
0: forse. Perché con chi che ga le risucchia.
1: Mi sa di no. Non
5: io
1: sono
5: sul terrazzo ho trovato anche questo.
0: Ho provato
5: a gonfiarlo, ma mi scivola sempre via dalle dita.
0: Fammi un po' vedere. Ma fa da me misura quello lì,
1: Sì,
0: è la mia misura questa.
1: Te fa da cappotto quello lì, lascia perdere, No, lascia perdere.
4: Comunque, queste cose qui non devono più succedere. Io ho una creatura, la mia bambina è scossa per quello che ha visto.
1: Va bene, Schumacher. Schumacher, piuttosto, lei è proprio dottore?
4: Urologo.
1: Baci, ti hai sentito?
0: Sì.
1: Fatti dare una controllatina, urologo.
0: Urologo?
1: Sì.
0: Perché chi urla che c'ha...
1: Urologo.
0: Io ultimamente ho urlato tanto, mi è calata la voce.
4: Signor Baci.
0: Sì.
4: Io... controllo.
0: Cos'è?
4: Controllo!
1: Ubelin e a prostata.
6: Esta noche d'amore e passión con la chica del mi corazón che vogliosa me aspieta nel lieto ma io sto al gabinetto. Da 3 ore sto fermo così, speranzoso che miro il VC.

0: cassette.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Ci tosto, Shumegu. Anche sua moglie è dottoressa, vero?
2: Ginecologa.
1: Guardi, ci dica che se ci piace la speleologia, le caverne, l'antiquariato, chi che ne

0: Davide.
1: Sei proprio un maleducato.
2: Guardiero!
1: Ignorante!
2: Sei un sentito.
1: Ne.
3: La
1: c'è
3: porta,
1: caffone, sai?
3: Guarda che casa.
2: Gualtiero, e vanisci!
3: Vado.
1: Vanni, Gualtiero, sci.
3: Vado.
2: Gualtiero!
3: Basta, vado!
0: Beh, lì è una suocera isterica,
3: le gemelle Belocchio! Ma che carine! Adoro il vostro outfit.
2: Che meraviglia. Buonasera, gemelle.
3: Ciao, mia Shubaci, ciao.
0: Che meraviglia.
4: Buonasera, signori Parodi. Allora,
5: e mi sento in gran trambusto e mi penso che sai a una festa.
6: La torta l'avete già tagliata?
5: E i pasticcini dove sono?
6: I salatini.
5: E i tramezzini?
6: Pizzette ce n'è ancora.
5: Sappiamo il prosecco?
1: Ma che cosa state dicendo? Ma qua non c'è nessuna festa.
6: Ho capito, una riunione di condominio.
5: No. Quando viene l'amministratore ci devo dire che l'ascensore fa un brutto rumore.
6: Sì, il citofono da oggi che non si sente più niente.
1: Sì, che le mucchisce, ma poi dica che...
0: È una storia lunga. Prego lei,
1: un pompeo.
7: Oh, mi un po'. Guarda chi c'è. C'è anche la figetta.
5: Bella, del dottor Scacco, bella figetta.
7: Senti,
1: bellissima.
7: Bella bambina. Recitaci un po' una poesia.
8: No, ma lei non ne sa di poesie. Lei è appassionata di favole. Avanti, su, raccontane una a queste due megere qua.

0: C'era una volta Cappuccetto Rosso, che incontrando nel bosco il lupo, tutto ansimante e con gli occhi fuori dalle orbite, gli disse: oh, ma che bocca grande che hai!
1: Eh sì, eh? Sì.
0: È per mangiare, per parlarti meglio.
1: Insomma.
0: Oh, ma che orecchie grandi che hai! Sono per ascoltarti meglio. Oh, ma che occhi grandi che hai!
1: Prova un po' te, Cappuccetto, a cagare alla nonna, gli occhi chiari. Le cuscine a nonna, se cagli ti escono, ti vengono fuori. Come i chihuahua, come i chihuahua.
2: Acci, ma me l'hai fatta piangere, sta bella bambina qua, poverina. Ma io non lo so, io come ho fatto a sposarti, baci. Ma mi hai rovinato il fegato, te, baci. Ma lo sai che mi hai rovinato?
3: Guardiera!
2: Mio mamma.
3: La porta!
1: Ma che vede, ci deve essere una consegna, una cassa di jeans deve arrivare.
4: Manca ancora del palazzo.
3: Guardiero, e valisce!
5: Vado. Vado e vengo, vengo e vado e vengo. Un altro bello metto stasera. Vale, è la mia serata fortunata. Ma lei chi è?
6: Giacomo ti sotterra.
1: Allegria, una botta d'allegria, sì.
6: Della premiata ditta Pompe e Pompe. Il tuo ultimo respiro, vivilo con noi.
1: Trovane un altro.
6: Beati voi, signori, che vi divertite, sapete.
2: Ma guardi, veramente moriamo dalla voglia di conoscerla.
6: Beati voi, che vi viene da ridere, sa. Nessuno vuole essere amico di un beccamorto. Neppure a carte vogliono giocare con me. Dicono tutti che il becchino bara. Ma piuttosto, chi è che mi ha chiamato? Forza, questi tempi morti
1: Le spiace,
6: sono terribili, altrimenti troviamo un altro modo per ammazzare il tempo.
3: Senta, ma chi è che l'ha chiamata? Qui?
6: Io nei miei appunti leggo: defunta signora Gina, ricaso l'incosta Delfino Parodi.
1: Sono stato me. Due o tre giorni che la vedo rantegosa, che scracchia
2: la mamma,
1: tossisce, respira così come Cappuccetto. Ho detto, questa qui non arriva domenica, ma questa qui
3: ricordati.
1: Sì.
3: Ricordati, sì, che io, in quanto a salute,
1: sì,
3: vado in culo a tutti.
2: Ecco.
1: Che finessa, principessa, c'è caduta la corona.
6: Signor Parodi, cosa faccio? Prendo le misure?
1: Ma tu chi è?
6: Lo sa benissimo come prendiamo le misure noi de la generale, non le prende nessuno.
1: Sì, è vero, la generale pompe funebri, incredibile. È insuperabile, mai nessuno è

0: tornato indietro a lamentare.
1: Bravo.
0: Alevea, alevea. Come? Telefono.
2: Tu
3: telefono.
0: Tu volela.
4: Signora, stia ferma. Ma
2: se non vengo Gualtiero.
4: Ferma, signora.
0: Un Gualtiero non arriva.
2: Non arriva.
0: Sì, pronti. Pro.
2: Chi l'è?
0: Agenzia delle entrate.
2: Cosa? Entrate. Cosa è vero?
0: Venite a pignoraggi tutto fra 10 minuti.
2: Fra 10 minuti arrivano?
0: Va bene, grazie.
2: Facci? Ma agenzia, come vengono a pignorarci tutte? Ma l'hai pagata le tasse? La Tari, l'Imu? L'hai pagato Netflix? L'hai pagato? Non l'hai pagato un belino?
3: Ma non l'hai pagato un belino?
0: È tutta la vita che spendo soldi per te, vestiti, anelli, appartamenti, fiori. L'unica volta che ho speso dei soldi per me, ti devi incassare in questo modo.
2: E Belin, baci, ma tu però li hai spesi a bagasce.
0: E va bene, dai. Prima che arrivano questi dell'agenzia, portiamo tutto nel boss. Via, tutto nel boss. Levate la macchina, teniamo solo Ucan e l'antiquariato qua.
2: L'antiquariato, okay. Melina, mamma.
3: Teodomiati, Ucan, ignorante, pezzente, puttaniere.
0: Puttaniere va bene. Ma ignorante pesente no, eh! Oh, Vani, via anche l'antiquariato. Fermo così, Gemma. Lasciamo solo Ucan.
2: Cose?
0: Ucan!
2: Cose?
0: Ucan! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can! Can

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi! Forza! Bravi, bravi, bravi! Accompagniamo i ragazzi con un applauso mentre escono. Bravi, complimenti! Che ballerine! Sentite? Tun tun tun tun tun. Tanti anni fa un cantante, Little Tony, cantava su questa base una canzone importante, quel tun tun tun tun tun tun tun tun, perché se non sentiamo quel tun tun tun tun sono cazzi, eh? Quindi speriamo di sentirlo tutta la vita, a costo che dia fastidio. Ma perché questo tun tun? Semplice, perché l'ultimo organo che vogliamo trattare questa sera è proprio il cuore. E del cuore possiamo parlare da un punto di vista anatomico oppure da un punto di vista emozionale. Eh sì, perché il cuore è sempre tirato in ballo. Mia moglie ogni tanto mi dice: amore, te lo dico col cuore in mano, ricordati che in una coppia il rapporto sessuale non è tutto, ci sono altre cose. E io gli dico: sì amore, però quello che hai in mano in questo momento e stai stringendo non è il cuore. Lasciatemi salutare un mio amico che è arrivato dall'America stasera, è venuto a salutarci. Pass, vai Pass. No, questa è una cagata, Gigi, però. Io te l'ho detto, non diciamo questa, è colpa tua. È il nostro regista, è lui che mi fa fare queste battute di merda. Però il cuore, sì, il cuore si regala a chi crede in te, a chi ti è sempre vicino, ma ti è sempre vicino nei momenti della buona e della cattiva sorte. È troppo facile stare vicino alle persone quando tutto va bene. È troppo facile stare vicino alle persone quando sempre un tornaconto. Eh sì, perché il cuore si vede lì. Si vede quando sei in crisi, quando sei in difficoltà, quando sbagli, e allora ti giri e vedi che lì c'è chi crede in te, dietro di te. Ed è proprio per questo che la compagnia goliardica Mario Maestrocchi questa sera ha deciso il proprio cuore di regalarlo a voi, meraviglioso pubblico. Grazie.

Grazie. Vi lascio, continuate pure. Credo che non possa che fare piacere. Non volevo interrompere l'applauso. Continuate. Perché poi mi rimproverano, mi dicono ci fai tagliare gli applausi e sono, credo, meritatissimi. E se è stata una serata piacevole, chiedo gentilmente a questo meraviglioso pubblico di fare a questi ragazzi un grande, grandissimo applauso. Bravi, bravi. Ma chi ha diretto questa gabbia di matti? Lo presento sempre per ultimo, ma stasera lo voglio presentare per primo, perché merita veramente un podio da numero uno. È una persona che conosco da tanti anni, è un amico, è un piacere stare con lui e lavorare insieme a lui, il nostro regista, signori e signori, Luigi Traverso. Nel suo grandissimo lavoro è coadiuvato dalle coreografie di Adriana Trinetti. Stasera non è qui con noi, ma ricordiamo lo scenografo Stefano Filata. I contributi video del Emotion che abbiamo Corrado e tutti i ragazzi che questa sera hanno fatto il video che rimarrà nell'archivio storico. Grande Emotion, grazie per il fantastico lavoro che fate sempre, grazie a Corrado e a tutto lo staff. E il service audio e luce, ma di service. Assistenti al trucco abbiamo Jessica.

0: Iaci, eccola qua. Specialista in ombretti, Stefania Delfino. Stefania mi ha detto che si è specializzata in... in ombretti. Poi abbiamo la nostra scenografa, costumista, pardon. Tra l'altro lei, se avete bisogno di curare il look, è fantastica in questo, è la nostra Simona Covotto. Covotta, super Simo. Ringraziamo chi... ha voluto stare vicino a noi e aiutarci anche con i video che avete visto precedentemente, che sono Nicolini, Onofri, l'amico Enzo Paci, ex maestro Chino, e naturalmente Matteo Bassetti, il nostro medico ormai maestro Chino d'onore dopo il tampone che gli abbiamo fatto qualche anno fa. Spero di non aver dimenticato nulla, se non il nostro direttore di compagnia, eccolo qua, Fabrizio Falzoi. Il nostro presidente dell'associazione goliardica Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. Ubi, ti chiediamo di venire al centro vasca.
1: In piedi non era per voi, in piedi era per me.
0: È una battuta ormai ricorrente, ormai.
2: I nostri autori: Enrico Ferraris, Nicolò Benincà, Edoardo Quistelli.
0: Grazie. Grazie, grazie a tutti. Allora, dobbiamo fare un po' di lotteria? Tirare fuori qualche premio?
3: Facciamo la lotteria.
0: La signorina lì, vai, parti col primo numero. Primo numero, pigliamo già il premio, grazie.
3: Il numero 308, 308.
0: Rosa.
3: Rosa, ma sono daltonico, quindi per i colori mi aiuta Edo. Vai, quella signora laggiù che mi sembra di conoscere, peraltro.
0: Non ci credo.
3: Sì, io ci credo.
0: Allora facciamo salire sul palco a recuperare il premio. La signora, e insieme al marito, che è il nostro presidente della regione Liguria, Marco Bucci, grande sindaco di Genova, adesso è presidente della regione, un amico della BAI.
3: Un grande amico della BAI.
0: Eccolo.
4: Sì, però non dovevate tirare su mia moglie.
3: Ma possiamo, Marco, possiamo anche non darglielo il premio.
4: Non darglielo.
0: Centro Vasca, facciamoci.
4: Nessun altro perché non...
0: Allora, peschiamo un altro numero. Facciamo dire due parole all'amico.
3: Diamo il microfono al nostro presidente di regione, ringraziandolo tantissimo perché è veramente un amico della BAI Strocchi, un grande amico della BAI, da sempre.
4: Diciamo che questa sera ci avete trattato un po' troppo bene.
0: Vi ho trattato bene?
4: Sì, mi aspettavo qualcosa di più pesante.
0: Mettimelo qua, fammelo saltare.
4: Adesso non esageriamo. Però ci meritiamo di più, voglio dire.
0: Sì, è vero.
4: Datevi da fare di più.
0: Un altro anno saremo più bastardi.
4: Un altro anno saremo molto più cattivi, mi raccomando.
0: Va bene.
4: No, perché è divertente anche. Non so se tu hai mai provato a star seduto lì.
0: Eh?
4: A star seduto lì e avere una compagnia che ti prende in giro.
0: No,
4: è bellissimo, è stupendo.
0: È bello.
4: È veramente un bel... No, è bello. Beh, sono venuto apposta io, caspita.
0: Lo so. Allora...
4: Lo sapevo che era così, sono venuto apposta.
0: Fatemi...
4: Perché è bello. E quando finisce dice, ancora. No, invece no.
0: Allora, io vi posso dire una cosa. Con Ubaldo siamo andati a trovare Marco perché avevamo una difficoltà che, come al solito, con l'associazione... Ecco, Rado, che associazione? La mia Liguria, ancora una volta ha aiutato la BAI e ha detto però vi aiuto a una condizione. Ho detto a questo punto accettiamo la condizione. Ha detto mi dovete prendere per il culo, ma tanto.
4: E ci siete riusciti, bravi. Però adesso lasciamo un attimo la parte scherzosa. La BAI Strocchi è una realtà ed è una ricchezza.

0: Della nostra città, non possiamo dimenticarla. Dobbiamo aiutarla, dobbiamo far venire le persone a vederla, dobbiamo far sì che ci sia anche qualche giovane che magari unisce, perché qui c'è bisogno sempre di persone che facciano gli attori, eccetera.
1: Sono entrato quest'anno.
0: Vabbè, adesso tu sei bravo. Com'è che ti dicono sempre in piedi? Vero? Vabbè. No, però adesso non voglio scherzare, questa è una cosa importante. C'è bisogno di giovani, c'è bisogno di persone che vengano a vederla, c'è bisogno di pubblicità, c'è bisogno di far conoscere questa realtà che è più di 100 anni e ha fatto tantissimo per la nostra città. E poi c'è anche un legame con gli universitari, ovviamente avete visto tutti i famosi cappelli o berretti?
2: Goliardo. Feluca,
0: va bene così. Ecco, e quindi ci sono legami forti con il nostro tessuto e con il nostro territorio, quindi non possiamo assolutamente lasciarli andare, dobbiamo tenerli qui, aiutarli, venire a vedere, fare squadra tutti quanti assieme, e probabilmente qualcuno di questi signori che sono qui, magari tra qualche mese viene qui a fare teatro della Baestrocchi, può anche darsi, ok? L'altra volta era successo.
2: È successo.
0: E quindi
2: successo.
0: Andiamo avanti così. Mi raccomando, facciamo un bel applauso, ma soprattutto ricordiamoci che sono una realtà importante della nostra città e noi non la vogliamo dimenticare. Grazie a tutti.
2: Grazie Marco, grazie.
3: Grazie di cuore.
2: A proposito, quando entri a far parte della BAI, sei baestrocchino tutta la vita. E questa sera a vedere la BAI ci sono tre baestrocchini che non hanno recitato. No, uno è uscito
3: uno
2: a un certo punto vestito da pompiere. Allora chiamiamo sul palco Martignone, Rattazzi e De Forcade, che sono venuti a trovarci questa sera di corsa, se ce la fate ancora. Attori e ballerini, chiamiamoli ad unirsi a noi, perché a questo punto noi vi ringraziamo per la splendida accoglienza che ogni anno veramente è fantastica. Domani abbiamo il teatro pienissimo.
3: Domani sì.
2: Abbiamo ancora qualche posto, ma il teatro è pienissimo. Questo vuol dire che il calore di Sestri si fa sempre sentire. Grazie a tutta Sestri. So che ci sono due persone che entrando mi hanno detto: noi pur di vedervi siamo partiti da Chiavari perché al Cantero non venite più. E c'è, mi diceva forse uno degli ex baestrocchini, che c'è una persona di 95 anni che ha detto è una vita che viva Milano, ma torna per vedere la Baestrocchi. Questo ci riempie di gioia. Grazie a tutti. E andando a casa date un bacio ai vostri bambini.
3: No,
2: me la fanno mai dire questa cosa, non ho capito perché. Va bene. E allora facciamo una cosa. Ha imparato lei o fa sempre il culo? Mi faccia vedere. Dai, mezza chiappa. Sulle mani. 1, 2, 3, forte!
3: Vi lovo!
2: Inno!

0: sipario.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
0: Gli studenti di allora, gli studenti di oggi, universitari e delle scuole superiori. Sentiamo un po' Chiara, la nostra Chiara.

0: che essendo una giovane giornalista ha contatto con i suoi coetanei. Come ce li può raccontare e che cosa ci raccontano questi ragazzi?
1: Franco, Mario, mi trovo alla Biblioteca Berio di Genova per andare a chiedere ai ragazzi che cosa ne sanno del 68 e secondo loro il 68 sta tornando? Andiamo.
2: Se ti dico 1968, più o meno cosa ti viene in mente?
3: Niente.
4: Niente.
3: Università occupate, momento di contestazione.
4: Sono ignorante
2: a riguardo.
5: Io sono russo, io non so cosa è successo in Italia nel 1968.
6: Vabbè. 1968, quindi le prime lotte continue, le prime rivoluzioni di sinistra da parte degli studenti e sono continuate poi nel tempo. Chiaramente da lì è nato proprio anche il primo giornale di lotta continua, tutti i movimenti di sinistra, e da lì tra l'altro c'è stata poi la parte anche femminista, perché poi lotta continua, molte donne non si sentivano rappresentate nella battaglia, perché andava poi comunque a scartare il diritto di aborto, e quindi poi da lì è nato proprio il moto prettamente femminile. Questo è quello che vi posso dire riguardo l'argomento.
2: Se vi dico 1968, cosa vi viene in mente? Dai, ridete, quindi qualcosa vi viene in mente.
7: Contestazione studentesca. Grazie.
2: Università occupate, ti ricordi qualche avvenimento in particolare?
8: No. Un anno di rivoluzioni importanti in Italia e nel mondo, mi sa anche.
2: In Italia ti ricordi qualche evento particolare?
8: No, mi ricordo che c'erano un sacco di manifestazioni, forse anche per i voti alle donne, tutte queste cose qua. Comunque il mondo stava cambiando nel dopoguerra, quindi è stato un anno importante.
2: Secondo te, anche viste le recenti occupazioni a scuola, all'università, secondo te il 68 sta tornando in qualche modo?
8: Purtroppo no. Non abbiamo più lo spirito di una volta. Una volta i nostri nonni erano più cazzuti di noi.
6: In un certo senso sì, e sono contenta di questo, perché comunque ci sono molte rivoluzioni di studenti. Mi ricordo anche appunto per quanto riguarda il discorso di Gaza, la sopraelevata, quindi in base da giovani, quindi vedo forse sì un po' più di voce da parte nostra su concetti importanti, quindi ne sono contenta di questo.
9: Ma magari stesse tornando, magari, me lo auguro, però non penso in realtà, no, penso ci sia meno coinvolgimento, diciamo, da parte degli studenti in diciamo situazioni.
2: Okay. Quindi adesso oggi si occupa per che cosa secondo te? Qual è il diciamo il significato vero, o non si occupa così tanto per seguire la massa?
9: Allora, la linea è sottile, diciamo, secondo me. Però il fatto è che l'obiettivo dell'occupazione è mandare un messaggio. Che poi questo messaggio venga costantemente ignorato e non ascoltato è altrettanto vero, secondo me.
10: Mio fratello che fa il liceo, e anche lui mi dice: io non ne so niente, perché non ce ne parlano banalmente a scuola, noi occupiamo per non fare niente alla fine. Me lo dice proprio con sincerità, quindi non so quanto possa. Io spero che aiuti, però non so.
2: Forse non c'è più il valore dell'occupazione.
10: Eh no, cioè ha passato un'altra cosa, cioè ora è... occupiamo per far casino, per saltare le lezioni, poi in realtà non sanno nemmeno qual è il topic.
1: Come avete visto, alcuni ragazzi sanno rispondere esattamente che cos'è il 68, un periodo particolare di contestazione, mentre altri non sanno di che cosa stiamo parlando, forse non hanno l'età.
0: Franco, parlavamo allora di contestazione, si contestava tutto, abbiamo cominciato addirittura qualche anno prima, quando sono venuti i Beatles a Genova a fare il concerto, già incominciavamo un po' a contestare un certo modo di fare musica.
11: Sì, si stavano rompendo degli schemi. La musica, poi i Beatles hanno suonato solo mezz'ora, ecco,
0: 35 minuti,
11: avevamo una certa misura anche nell'incominciare a contestare, però si sentivano questi segnali di quello che stava cambiando allora.
0: Certo.
11: A scuola cominciavano a spiccare delle figure, si organizzavano delle assemblee che non erano ancora le assemblee che sarebbero state.
0: Noi venivamo da una scuola piuttosto piatta, se vogliamo,
11: tradizionale,
0: la scuola dell'obbedienza, del rispetto verso il professore, che guai a toccarlo,
11: delle bocciature,
0: certo,
11: della durezza,
0: delle insufficienze
11: del dialogo impossibile con i professori,
0: certo, diciamo, perlomeno molto.

0: molto difficile. Emiliano Silingardi è uno studente universitario e allora ci può raccontare che cosa sta succedendo.
1: Quello che sta succedendo è che attualmente c'è una forte spinta da parte di studenti e giovani, in questo caso genovesi, ma in generale in Italia, e un movimento internazionale che prende forza. In questo momento gli studenti sentono l'esigenza di esprimersi, sentono l'esigenza di, in questo caso, sostenere la resistenza palestinese e tutto ciò che comporta, dunque l'opporsi poi alle operazioni che vengono fatte.
0: Certo,
1: sia in...
0: ma nasce solo dalla Palestina? Ecco. O c'è altro?
2: No, cioè, la molla è stata la Palestina?
1: No, è un bisogno generalizzato per le condizioni materiali poi nelle quali versano, in primis chiaramente gli istituti, perché sono l'esempio più lampante, quindi del finanziamento dell'istruzione, ecco. Ma in generale delle condizioni nelle quali versano poi le classi sottomesse, dunque.
2: Ecco, ma nella scuola questo tipo di mobilitazione che avete acceso, in che misura coinvolge tutti gli studenti? Quanti ne coinvolge?
1: Questa mobilitazione è stata attraversata senz'altro, parlo dell'esperienza, sì, del rettorato, perché è stata quella, sì, più duratura.
0: Ecco, com'è brevemente l'esperienza del rettorato?
2: L'occupazione del rettorato.
1: L'occupazione del rettorato è partita come un presidio permanente e si è dunque tramutata in occupazione stanziale, dunque ogni giornata erano presenti assemblee partecipate,
0: certo,
1: naturalmente da decine, centinaia anche di studenti in certe giornate, e la partecipazione non solo nei momenti di costruzione politica ma anche mobilitativi. Dunque c'è stato un momento nel quale 10.000 studenti e giovani genovesi sono partiti dal rettorato per dirigersi verso i varchi portuali, dunque per effettuare un'azione in congiunzione poi con i lavoratori portuali.
0: Come vi siete trovati con i portuali? Che lingua parlavate? La stessa lingua o due lingue diverse?
1: La lingua è sempre quella dell'interlocuzione politica per quanto è possibile, dunque di messa in comune degli interessi, dei bisogni
2: e degli obiettivi,
1: degli obiettivi chiaramente.
2: E gli obiettivi quali sono? Per esempio, quelli di una marcia, di un incontro con i portuali, che obiettivo avevate?
1: L'obiettivo ovviamente quello di sostegno del blocco dal punto di vista quindi effettivo di chi effettua questo blocco, dunque i lavoratori portuali. Dal punto di vista studentesco naturalmente c'è anche un'analisi di avanguardia per quanto riguarda i fatti e le necessità poi, le prassi da portare avanti per condurre queste.
0: E il rapporto con i professori com'è?
1: Il rapporto con i professori e in generale con il personale interno dell'università è stato sicuramente costruttivo, ci sono state numerose interlocuzioni. Recentemente una professoressa, ad esempio Stefania Consigliere, è venuta a parlare nell'auletta attualmente occupata, e in generale ci sono state numerose interlocuzioni sia con il personale poi.
2: Quindi non è il corpo docente, non è dal vostro punto di vista un obiettivo di contestazione, per usare il vecchio termine del 68.
1: Assolutamente no, abbiamo anzi anche lavorato assieme a molti professori che hanno sostenuto tramite raccolte firme, possiamo pensare ad esempio a quella di sfiducia poi anche del rettore, certo, Delfino, dunque, che è emblematico.
0: Franco, andiamo a sentire dal film dell'archivio dei movimenti il contributo, l'intervista che avevano fatto a Giorgio Moroni, che è un personaggio storico.
2: È stato un leader di quel movimento, è stato anche protagonista di un grande dopo il blitz, certo, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Genova, con l'arresto di
0: molto costruito e molto contestato
2: la famosa ingiustizia che assolve nelle parole.
0: Vediamo
2: del generale.
3: Alla fine del 67 la facoltà di lettere e filosofia a Balbi è una delle prime facoltà universitarie occupate. Da quel momento la facoltà di Balbi diventerà a Genova un centro permanente di agitazione. Per 10 anni, dal novembre del 67 fino al 77, la facoltà di Balbi verrà occupata numerose volte. Un'occupazione di estremo interesse è quella della fine del 1972, del Natale 1972, quella ricordata per i centri di interesse, quindi quella che intende, attraverso l'ausilio di alcuni docenti, introdurre una forma in cui si condensano elementi tipici dell'epoca in cui Genova è ancora in qualche modo anticipatrice di una tendenza. È la fine dei gruppi, i gruppi si stanno dissolvendo, chi prima, chi dopo, e nasce questa occupazione a partire da una sorta di supergruppo, quindi di cani sciolti. I fuoriusciti dei gruppi, i cani sciolti,

0: danno vita nel corso di questa occupazione a una attività poliedrica che in qualche modo in cui convivono la fine appunto dell'esperienza dei gruppi e una mutazione in atto della figura del militante in un contesto sempre più in questo caso anti-istituzionale e direi anche schierato contro la sinistra istituzionale, che poi troverà il suo compimento in Italia qualche anno dopo, soprattutto a Bologna.
1: Emiliano, voi sapete, conoscete quello che è stato 68, di cui si parla tanto, ma non troppo, nella vostra generazione?
2: Beh, sicuramente c'è memoria storica, ovviamente trasmessa chi dai genitori, chi dai nonni, e soprattutto memoria politica, quindi nelle prassi, la prassi dell'occupazione continua a essere importante e uno strumento per il quale gli studenti fanno sentire la propria voce politica, se non in modo elettorale, ecco, nelle scuole e nelle università, quindi pervade sicuramente l'eredità politica quanto più di quella dei fatti.
1: Vi sentite eredi di quelli del 68?
2: Certamente continua la tradizione politica e continua poi l'effettività del lavoro che viene svolto. Ad esempio, nel caso del rettorato abbiamo costretto poi il rettore, il senato accademico ad esprimersi sul tema palestinese. Questa ad esempio è una piccola vittoria che certo rappresenta un punto di partenza, chiaramente.
3: E come prospettive, così più a lunga distanza, quali avete? Ne avete, sì?
2: Certamente. Le prospettive sono quelle di continuare a ricucire, a rimarginare questo tessuto sociale che chiaramente da anni è smantellato e attaccato, quindi di ricongiungimento col movimento operaio, in eredità poi ai movimenti del 68 certo, successivi, così come ad esempio il lavoro nei quartieri più marginalizzati, ad esempio la gentrificazione qua a Genova è un forte problema e dunque dove c'è possibilità di intervento, di movimento.
1: Quindi non solo gli operai, ma anche diversi strati della società.
2: Certamente, le scuole e le università in questo momento sono riproduzione poi di quella che sono le disuguaglianze all'interno della società che continuano a pervadere e dei quali la scuola deve in teoria rimarginare.
3: Certo, occuparsi. Franco, a me viene in mente, sentendo parlare Emiliano Silingardi, mi viene in mente anche che cosa succedeva nella nostra città nel 68. Ricordiamo che la Mobil nel 68 se ne va via da Genova, per esempio.
1: Possiamo dire che nel 68 in qualche modo incomincia quello che poi diventerà un declino della città. Non se ne va solo la Mobil, poi se ne vanno altri centri direzionali. Nel 66 si era andata la sede dell'Italcantieri, tant'è vero che il governo cerca di tamponare col pacchetto compensativo, ma è un anno duro per non solo
3: molto duro molto... ed è anche un anno di tragedie perché vale la pena di ricordare nel 68 il tragico crollo di Via di Gione, questo pezzo di montagna che precipita e finisce su un palazzo distruggendolo. Ci furono 19 morti, se ricordo bene. Una cosa veramente spaventosa.
1: La dimostrazione che il tessuto idrogeologico della città incominciava a cedere, e poi due anni dopo ci sarebbe stata la grande alluvione.
3: Certo.
4: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: lenta e rosata, sale su dal mare la sera di Liguria. Perdizione di cuori amanti e di cose lontane. Indugiano le coppie nei giardini, s'accendono le finestre ad una, come tanti teatri. Sepolto nella bruma, il mare odora. Le chiese sulla riva paion navi che stanno per salpare.
1: Chi è?
0: Vincenzo Cardarelli, Sera di Liguria.
2: Versi che appaiono perfetti per una sera d'estate sugli scogli di Boccadasse, cartolina di acqua e di terra che lascia senza fiato, come una poesia di Montale, uno dei suoi poeti preferiti. Luca Bertoncini, originario di Milano, è forse l'unico artista d'Italia che propone poesia e strada. Lui da bambino sognava di guidare il tram e nella sua vita genovese

0: dove è arrivato dopo anni nelle montagne nel silenzio del Trentino, ha fatto un'infinità di lavori e per molto tempo ha gestito un bar in Val Bisagno. La scelta della poesia in strada a 50 anni per uscire da un momento difficile, maturata anche per trovare nuove risorse per i tanti cani e gatti che con la compagna fanno parte della sua famiglia allargata.
1: È una storia che è cominciata 10 anni fa con questa passione per la poesia che è scoppiata, perché probabilmente era latente. Amavo un pochino vagamente la poesia nel corso della vita, ogni tanto prendevo in mano un libro, leggevo qualche verso, non so, Ossi di seppia di Montale, ne sfogliavo un po', poi dicevo I limoni, ecco che bella questa, no? Oppure Meriggiare pallido assorto. E poi ne saltavo altrettante, però non ero un grande appassionato. Così direi che è cominciata con la lettura della Divina Commedia, la vera passione. Questo libro che non ho mai affrontato, io ho letto tanti romanzi nella vita, anche tanti libri impegnativi, ma la Divina Commedia mi era sempre risultata un po' ostica, avevo un po' paura, è una cosa un po' lontana dal mio sentire. Quando la prendevo in mano poi la richiudevo quasi subito.
0: Tu dove nasci?
1: Io sono nato a Milano nel 64. Cioè, ho vissuto tanti anni a Milano fino a 29 anni, poi mi sono trasferito in Trentino. Ho vissuto lì tanti anni,
0: perché 13
1: o 14. Era una mia passione di poter vivere in mezzo alle belle montagne. Un po' riassunta così, ecco.
0: Beh,
1: però
0: cioè,
1: soprattutto per questo.
0: Però,
1: sì, amavo molto andare in montagna e quindi mi sono trasferito in Trentino per quello. Poi ho lavorato lì per diversi anni. Però mi avevi chiesto della poesia.
0: Sì.
1: Ecco, eravamo... rimasti a questo trasloco genovese che ho fatto nel 2014 e questa nuova casa dove siamo andati ad abitare non aveva ancora il collegamento telefonico internet. Adesso non so per quale problema tecnico siamo rimasti i primi mesi senza. Ho ripreso a fare le cose che facevo prima di internet in particolare. E quindi leggere i libri. Mi sono riproposto di leggere tutta la Divina Commedia un canto a sera per 100 giorni, quanti sono i canti. E così ho fatto. Ma una cosa molto semplice, non è? Prima di andare a letto, anziché leggere un'altra cosa, davo un'occhiata così al riassunto in breve del canto e poi iniziavo.
0: Qual è la parte più bella della Divina Commedia? Ci puoi ricordare? Per te?
1: Sì, allora la Divina Commedia è difficile fare un'esclusione di canti, perché in effetti sono tutti molto belli, però ce ne sono alcuni che sono un pochino più, almeno dal mio punto di vista, più musicali. Non so, ad esempio, il terzo del Paradiso. Quel sol che pria d'amor mi scaldo il petto, di bella verità m'avea scoperto, provando e riprovando il dolce aspetto.
0: Bellissimo.
1: Ecco, già c'è un inizio,
0: sì,
1: così,
0: è molto,
1: no?
0: Musicale.
1: È molto musicale. E io
0: come questo aereo che passa sopra di noi.
1: Sì. Sono molto colpito da questa cosa e quindi, avendo letto tutti i 100 canti, alla fine qualcosa mi è rimasto e ho sentito quel desiderio di andare a riscoprire quelli che invece mi avevano colpito di più, e anche qualche reminiscenza scolastica, dico la verità.
0: Torniamo alla tua alla poesia in strada. Tu chiedi anche qualche soldino, perché comunque l'hai fatto.
1: Certo, sì.
0: Perché eri in difficoltà, è un momento della tua vita difficile, no? Ricordaci questo momento.
1: Sì, quando ho iniziato 10 anni fa, era il 26 di dicembre del 2015, Santo Stefano.
0: Difficile dimenticare una data così.
1: Sì, è stato il mio esordio in strada.
0: Dove?
1: Ho esordito in Piazza San Matteo.
0: Bella piazza.
1: E aveva un senso la cosa, no? Perché ho recitato come prima cosa il canto 33° dell'Inferno, che è quello che nella prima parte c'è la famosa storia.

0: del contugolino e nella seconda così viene evidenziata la figura di Branca Doria, e lì in Piazza San Matteo c'è proprio, che sono tutti i palazzi dei Doria. Ecco, a sinistra della chiesa c'è il palazzo di Branca Doria. E quindi aveva un senso quello, lì c'è la famosa invettiva contro i genovesi. Ai genovesi, uomini diversi, d'ogni costume, chiedono di magagna, perché non siete voi del mondo spersi?
1: È iniziato così. Qual è stata la reazione dei passanti? È la tua dentro di
0: Ricordo che è scesa una signora che abitava in un palazzo proprio lì in Piazza San Matteo con il cane. E che mi ha detto: tu mi traumatizzi il cane con questo altoparlante. Ecco, è stato.
1: L'esordio non è stato
0: No, non è stato dei
1: felicissimo.
0: migliori. Poi, però, c'erano tre o quattro persone sedute sui gradini del sagrato e si sono alzate, hanno applaudito e hanno messo anche qualche moneta nel cappello, e quindi quello mi ha un po'
1: Moneta nel
0: fatto
1: cappello,
0: riprendere.
1: quanto riesce, è una delle curiosità che hanno tutti, scusami se te lo
0: Certo, sì.
1: chiedo, quanto riesce a guadagnare e quante ore declami poesie, quanti giorni? Raccontaci un po' questo tuo lavoro.
0: Allora, diciamo che ci sono due fasi, pre-Covid e post-Covid. E quella pre-2020, diciamo così, per non.
1: Sì.
0: Ecco, prima del 2020, anche se avevo un po' meno esperienza, un repertorio più limitato, non avevo difficoltà a guadagnare uno stipendietto normale di un lavoratore, ecco, di altro.
1: Intorno ai 1.000 euro,
0: Di un campo semplice, anche qualcosa in più. Sì,
1: 1.200, 1.300, 1.400?
0: diciamo su questa
1: Ah,
0: cifra.
1: bene.
0: E poi invece le difficoltà sono venute con, in parte con gli anni del Covid e in parte credo con l'avvento in maniera proprio molto diffusa degli strumenti telefonici, smartphone di ultima generazione, quelli dove sei collegato ad internet costantemente e dove ci sono i social. Ecco, prima c'erano, ma molto meno.
1: Cioè, la distrazione della gente influisce sul tuo lavoro.
0: Molto, sì, decisamente.
1: Te ne accorgi tu?
0: Sì,
1: Vedi
0: me ne
1: sempre.
0: accorgo.
1: Ma tu, mentre declami le poesie, riesci a vedere le persone o ti vediamo sempre molto concentrato,
0: Certo,
1: no?
0: no, no, vedo, vedo,
1: Immagino che
0: osservo,
1: vedi.
0: sì.
1: E vedi che la gente sta sul cellulare.
0: Sì, faccio questo raffronto con gli anni precedenti, che pure io, insomma, sono abbastanza giovane come artista di strada, non ho vissuto come magari alcuni miei colleghi, non so, gli anni 90 o i primi anni 2000, quelli dell'avvento dell'euro
1: Sì.
0: e del passaggio dalla lira all'euro. Di cui
1: Sì, si
0: si
1: favoleggia.
0: favoleggia, magari anche un po'
1: Si guadagnava
0: eccessivamente.
1: molto di più prima.
0: Sì, ho vissuto comunque gli anni un po' più difficili, gli ultimi, però già posso notare la differenza tra 10 anni fa e il giorno d'oggi. Non
1: Il cellulare distrae il
0: perché non ci
1: passante.
0: siano persone
1: Sì,
0: interessate
1: però non ti
0: ancora.
1: vedono perché sono sul.
0: Però manca
1: Di
0: un po'
1: attenzione.
0: quella categoria di persone non appassionate alla poesia, che non pensano alla poesia, ma che magari prima si ritagliavano quei 2 minuti e
1: Inciampavano nella poesia. Adesso
0: inciampavano, ecco, sì.
1: invece si
0: Bello.
1: fermano quelli che nella poesia sentono
0: Sì,
1: un'ispirazione,
0: è
1: che
0: più
1: piace.
0: raro che si fermi qualcuno che magari non.
1: Pochi ma buoni, diciamo.
0: Sì, diciamo così.
1: Pochi ma buoni. Chi è che ti ha fatto l'offerta più importante? Te la ricordi? E di quanto è stato?
0: Ma io non ho mai superato nel cappello i 50 euro,
1: Beh,
0: che è una
1: 50
0: bella
1: euro è già la
0: cifra,
1: bella cifra.
0: certo, sì. E qualche caso
1: E
0: è
1: chi è stato?
0: capitato, sì.
1: Qualcuno?
0: E di solito questi casi sono anonimi.
1: Ma non li vedi tu però, no? Tu osservi tu.
0: A volte no, cioè non riesci a distinguere se ti mettono 50 euro o 10, vedi che magari è un biglietto di carta, però non.
1: E qualcuno che te l'ha detto perché ha spiegato perché lo ha fatto?
0: Sì,
1: Ah, no?
0: mi viene in mente adesso.
1: Ecco, te le devo tirare fuori, eh?
0: No, perché non me le ricordo tu. Ecco, una volta c'era un ragazzo che si è fermato, un ragazzo giovane.

0: che si è fermato ad ascoltarmi per parecchio tempo.
1: Quanto?
0: Mezz'ora, tre quarti d'ora.
1: Quante poesie in tre quarti d'ora?
0: Io ne ho dette parecchie, dipende se dico un canto della Divina Commedia che dura dai 7-10 minuti, oppure poesie molto brevi di, non so, di Ungaretti. Non so, in tre quarti d'ora se ne possono dire, considerando che ne dico qualcuna molto lunga, 15, 20, 25 anche.
1: Questo ragazzo cosa ha fatto?
0: Questo ragazzo dopo si è messo a parlare un attimino e poi si è alzato, si è messo a parlare con me, abbiamo parlato così di poesia e mi ha messo 50 euro nel cappello.
1: Non ha spiegato
0: questo ricordo. Ma gli andava di fare così, semplicemente.
1: Poi siamo rimasti... Campana, ti viene in mente qualche poesia?
0: Vino Campana.
1: Vabbè, la campana particolare no.
0: Sulla campana ci sono tante campane in Giovanni Pascoli.
1: Ecco, Pascoli è uno dei tuoi preferiti, o sbaglio?
0: Sì, è uno dei grandi poeti che amo.
1: Quali sono i tuoi preferiti?
0: Direi sicuramente
1: quattro,
0: nei primi posti metterei Guido Gozzano. Giovanni Pascoli, l'abbiamo citato, Montale, Caproni, Mario Luzzi. Poi se dovessi mettere qualche contemporaneo direi Mariangela Gualtieri.
1: Ma ai giovani piace la poesia?
0: Allora, i giovani tendenzialmente sono molto lontani perché per il discorso dell'attenzione e per il discorso che non sono... cioè non vengono spronati un attimino all'ascolto, a vedere in questa cosa un qualcosa di buono, perché ho notato che quando c'è un insegnante ad esempio che sa soffermarsi sulla poesia anche in strada, raramente i ragazzi sono attenti e anzi gli piace questa cosa, quindi non direi che le nuove generazioni sono lontane dalla poesia, ma perché non c'è un'educazione minima all'argomento.
1: Ecco, quante poesie conosce a memoria?
0: Allora, in questo momento 170 circa, di cui 10 canti della Divina Commedia, sono molto lunghi, e altri invece più brevi.
1: Ma a scuola in italiano eri bravo con le poesie?
0: Ero bravo in italiano, nelle poesie ero normale, nella media, non ci pensavo più di tanto.
1: Questi 10 anni, i fatti più curiosi, che ti hanno incuriosito, infastidito, la soddisfazione più bella?
0: Un giorno si è fermato un professore universitario, mentre sto recitando una poesia, l'unica di una poetessa che si chiama Patrizia Valduga, è al telefono. E poi lascia la telefonata, mi si avvicina e mi dice: sai con chi ero al telefono? Con Patrizia Valduga, che mi ha detto: ma chi è questo che recita le mie poesie in strada? Che me lo sposo?
1: Tua moglie è Cinzia?
0: Cinzia.
1: Cosa fa lei? Cosa pensa di questa attività?
0: No, mi ha sostenuto fin dall'inizio, mi ha sorretto e quindi è stata importante anche lei nel...
1: Nella tua vita importanti sono gli animali, dicevamo, no? Ne hai tanti, anche per loro in questo momento devi trovare un sostentamento.
0: Certo, sono partito a dire poesie in strada anche per loro, per passione ma anche perché era la cosa conciliabile con la gestione di tanti cani.
1: Quanti ne hai?
0: Adesso sono 9.
1: Hai un giardino?
0: Ho una casa con il giardino e tre gatti anche.
1: Tre gatti. Ci vuole una bella spesa?
0: Anche sì, anche per quello devo cercare di tirar su qualcosa.
1: Dunque, quando ti vedono in strada, se vogliono dare una mano anche a questi animali,
0: è importante. Bene, sì, anzi.
1: Vogliamo concludere con un'altra poesia che ti sta a cuore?
0: Allora, siamo in un posto bellissimo, Bocca d'Asse, mare, Caproni, il mare come materiale.
1: Vogliamo guardare?
0: Scolpire il mare. le sue

0: sue musiche. Lunghe, le mobili sue cordigliere crestate di neve. Scolpire, bluastre, le schegge delle sue ire. I frantumi, contro murate o scogliere, delle sue euforie. Filarne il vetro in lamine semiviperine, in taglienti nastri d'alghe. Fissarne, sotto le trasparenti batterie del cielo, le bianche catastrofi. Lignificare le sterrefatte allegrie di chi vi si tuffa. Scolpire il mare fino a farne il volto del dileguante. Dire, in calmeria o infortunale, l'indicibile, usando il mare come materiale, il mare come costruzione, il mare come invenzione.
1: Grazie, grazie Luca.
2: Grazie a te.
1: Grazie.

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bollette in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'associazione per...
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
2: 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Partiamo, dottor Ferrando, parlando di cellulari, in particolare anche di social e ragazzini, bambini. A che età, quando è troppo presto? Ci sono dei casi anche che abbiamo potuto leggere tutti, come quello dell'Australia in questi giorni, che dicono come questo divieto sostanzialmente poi non funzioni.
3: Ma dobbiamo fare alcune precisazioni, ma partiamo dall'origine. Abbiamo dei dati ormai inequivocabili di come i problemi di salute mentale siano aumentati nei giovani, giovanissimi, adolescenti e preadolescenti, da quando ci sono i social. C'è un libro, Generazione Ansiosa, che ormai ha qualche anno, che ha dimostrato come siano dannosi a tutti i livelli e soprattutto per la salute mentale. A questo punto bisogna fare qualche cosa. Ci siamo svegliati un pochino tardi perché si sottovalutava il danno che potesse creare. L'Australia ha preso la decisione di vietare i social fino a 16 anni. Ora, giusto ieri o avant'ieri, su un quotidiano di prestigio è uscito l'articolo che non funziona. Ma cari genitori e ascoltatori, bisogna saper leggere non solo il titolo ma anche quello che viene detto, perché l'articolo dice che dopo la proibizione il 70% di adolescenti continua a utilizzare i social. Vediamo al contrario, vuol dire che nell'arco di 3 mesi il 30% non li usa più. È un risultato secondo me eccezionale, perché quale intervento di tipo di salute pubblica nell'arco di 3 mesi ha determinato un miglioramento dal 30, veramente alcuni dati dicono al 39%, 3 mesi. Quindi i risultati secondo me non sono buoni, sono addirittura ottimi. Se pensate un attimino, dicessimo smettete di fumare, facciamo un intervento, il 30% in 3 mesi smette di fumare. Per queste misure ci vuole un po' più di tempo. L'Inghilterra si avvia su questo punto.

0: processo qui. Come pediatra posso dire una cosa, legge bene, però c'è una responsabilità della famiglia genitoriale, famiglia che gli anni scorsi dava il cellulare addirittura alla comunione, anche prima, perché non si pensava che il collegamento al cellulare e soprattutto a internet, potesse creare tali e tanti danni. Quindi a questo punto lo sappiamo, la cosa importante è dare un'informazione perché la responsabilità passa a due livelli, individuale e generale delle leggi. Le leggi servono, però serve un'assunzione di responsabilità da parte del singolo. Questi bambini qui brasati davanti al cellulare, questo cellulare cosa fa? Gli toglie la connessione umana. Quindi è vero che i bambini man mano che crescono debbono utilizzare anche il cellulare, anche i sistemi digitali, è anche vero che nei primi 2 anni non devono utilizzarli per niente e successivamente vanno accompagnati insieme dai genitori, genitori che devono acquistare competenze digitali. Segnalo un'app che si chiama Patentino Digitale che aiuta un pochino ai genitori, alle ragazze e ai ragazzi a utilizzare i cellulari.
1: Ferrando, lei lo diceva, lo accennava all'inizio, quali sono i rischi per la salute mentale e per lo sviluppo dei minori legati ad un uso precoce non controllato dei social?
0: Allora, i danni, l'uso precoce si è visto che crea purtroppo delle connessioni sbagliate. Tenete conto che i bambini fino a una certa età stabiliscono delle connessioni tra le cellule nervose. Pensate un attimino, un sentiero in campagna dove l'erba cresce. Se uno cammina, il sentiero si mantiene, se uno non ci cammina, il sentiero viene ricoperto. Bene, utilizzare, bene per modo di dire, perché non è affatto bene. Se i bambini utilizzano il sentiero del cellulare, non si stabiliranno i sentieri della lettura, della musica, della connessione, della relazione, non solo. I danni sono a livello della gestione delle emozioni, perché a volte il cellulare viene dato perché così il bambino sta tranquillo, ma il bambino che non sta tranquillo cerca di esprimere delle emozioni che deve pian pianino riconoscere, rabbia, paura, ansia, eccetera, e non vanno placate dal cellulare, perché questo bambino, man mano che cresce, sarà un adolescente o un adulto che non sa gestire l'ansia, la rabbia, la paura. Tenete conto che i meccanismi del cellulare, la gratificazione che danno i social, come mi piace, sono gli stessi dei meccanismi delle dipendenze di vario tipo, da droghe non solo, ma anche da gioco compulsivo. E tenete conto che fino ai 25 anni noi abbiamo il sistema nervoso centrale che è in via di sviluppo. Noi abbiamo la sfera delle emozioni che è governata da una cosina piccola che si chiama amigdala, ben sviluppata. Però il sistema frenante, che è la corteccia cerebrale prefrontale, non è sviluppata. È come se ci dessero in mano una macchina con un motore da una Ferrari con i freni di una vecchia 500. Quindi i ragazzi a quest'età accelerano al massimo, però non hanno la capacità della guida. Quindi bisogna stare molto attenti quando dare il cellulare, non prima dei 13-14 anni. So che è difficile, però è quello a cui dobbiamo puntare è l'accesso ai social dopo i 16 anni. E so che non avviene questo.
1: Dottor Ferrando, questo suo discorso mi fa collegare a quello che abbiamo letto sui giornali in questi giorni di due incidenti che sicuramente hanno fatto il giro di, insomma, non solo di tutti i telegiornali, dei giornali italiani, ma anche dei social. Uno è quello nella nostra regione di Ceriale, con questo incidente nel quale ha perso la vita una ragazza, un'altra è rimasta gravemente ferita, e lì quello che ha scioccato, credo, no, molti di noi, è stato il video che successivamente, proprio negli istanti successivi, è stato fatto.

0: da un giovane che si trovava nella macchina che ha diciamo investito lo scooter dove viaggiavano le due ragazze, e poi dall'altra parte il caso dei giovanissimi morti. Questa macchina che è finita in un canale, e allora quali sono le riflessioni che si possono fare? La prima, da quello che lei diceva, no? Anche legato ai social e a quel video, ma dall'altra parte per questi incidenti.
1: Ma le riflessioni, quando vediamo queste cose ci prende una grande tristezza. E a parte la grande tristezza, poi non si fa nulla. Cos'è che si può fare? Allora, da questi tristi eventi noi dovremmo metterci lì a ragionare, a pensare a come evitare in futuro che avvengano queste cose. Purtroppo abbiamo una società un po' schizofrenica, perché da una parte si cerca di mandare dei messaggi educativi, mi vengono in mente i vari eventi che io, i vari colleghi, parlo dei servizi della ASL, il dottor Testino, del centro di alcol, il centro adesso degli stili di vita, i servizi di dipendenza, cercano di fare per informare, per dare consapevolezza alle ragazze e ai ragazzi del rischio di alcune cose, tipo l'alcol. E dall'altra parte abbiamo una società schizofrenica, perché il Dio guadagno ci porta a cosa? Alle festicciole. Pensate a quelle bottiglie di champagne a Crans-Montana da 1000 euro a bottiglia, lì c'erano degli adolescenti, che spinge al consumo compulsivo e spinge anche all'utilizzo dei social, perché tenete conto che tanti articoli che escono dicendo che i social non fanno male sono pagati, come nell'arco degli anni sappiamo che le ditte del tabacco pagavano dei professionisti per spiegare che il fumo non fa così male e anche che l'alcol non fa così male. Quindi l'alcol è una brutta bestia, ma al di là dell'alcol e di queste cose bisognerebbe un pochino cercare di pensare, e questo faccio l'appello ai genitori, che l'adolescente non è che si sveglia in quel momento. L'adolescente è un bambino che è stato cresciuto e che in questi ultimi decenni, devo dire, si è osservato un pochino un eccesso di permissivismo. Purché il bambino non pianga, gli concedo quello che voglia. Che cosa succede? Che il bambino alza la secella, il bambino non sa elaborare bene le emozioni perché è inibita dal cellulare, quando vuole qualcosa glielo concedo, non assapora la frustrazione. La frase che dicevano i miei, lo dico per il tuo bene, l'ho capito quando sono diventato genitore, saper dire di no, dare dei limiti, questo è importante, perché così man mano che si cresce non si arriva forse a queste situazioni qui. Teniamo conto che l'adolescenza è un'età particolare, però quello che abbiamo seminato poi raccogliamo. Quindi il messaggio che voglio dare è questo: queste ragazze e questi ragazzi adesso debbono elaborare il loro lutto, le loro situazioni, però che quanto è avvenuto e purtroppo avverrà ancora per un bel po' di tempo, l'importante è essere belli, uscire, divertirsi, anche a 40 anni girare in discoteche, bere. Quando prendo un aperitivo analcolico alcuni mi guardano come se fossi malato, perché è normale bere, perché è normale in certi ambienti fumare, perché purtroppo è normale in certi ambienti utilizzare la droga, perché è normale dare il cellulare, no, non è normale. Alcuni genitori mi dicono: dottore, ma mi guardo in giro e dico queste cose, però mi sento io quella diversa. Dobbiamo cercare un pochino di ribaltare questa situazione, perché quello che stiamo osservando, e non è miglioramento, è un peggioramento, perché qualche anno quello che vediamo della violenza dei minori, della violenza tra minori, di minori che non rispettano gli insegnanti, di questo che avviene, non migliora, sta peggiorando, perché i dati della salute mentale ci dicono che sta peggiorando. Queste situazioni non hanno la causa solo il telefonino, solo l'alcol, eccetera, però dobbiamo investire su una cosa, sul bambino, che vuol dire, e lo dico fino alla nausea in vari sedi, sui primi 1000 giorni di vita. Dobbiamo investire sui genitori, sui pregenitori, intervenire prima, perché un buon investimento

0: nei primi anni di vita è dimostrato, e non lo dice Ferrando, non lo dicono i pediatri, è dimostrato che dà una buona salute negli anni successivi, non solo salute mentale, che è molto importante, ma anche le malattie croniche non trasmissibili, anche sull'obesità, sul diabete, sulle ipertensioni, stili di vita su cui si investe poco perché il risultato non ce l'abbiamo tra poco tempo, ce l'abbiamo tra 10 anni, ci vuole un bel po' di tempo, però dobbiamo prenderne coscienza come cittadini, prenderne coscienza come politici, come gestori e qui mi fermo un attimo per non fare un monologo, l'ho già fatto abbastanza.
1: Perché sa che stavo per alzare il ditino, dottor Ferrando,
0: Me lo
1: per questo.
0: sentivo che stava arrivando.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, ma ripartiamo nei primi 1.000 giorni di vita.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
4: Quando si dona,
5: i colori non contano.
3: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
6: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bonnest le classiche pistacchio. Un esempio, Classic, confezione da 4 pezzi, a 2,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
9: Perché conviene!
1: Eccoci ancora insieme con il dottor Alberto Ferrando, siamo partiti dal divieto dei social, serve, non serve, funziona, quelle che sono le indicazioni che un po' a macchia di leopardo insomma si stanno venendo a creare in diversi paesi, non solo europei ma anche del mondo, e poi ci siamo spostati agli incidenti. Ma alla base di tutto c'è, come da anni ci ripete il dottor Ferrando, l'importanza dei primi 1.000 giorni di vita. Com'è possibile, dottor Ferrando, che questi 1.000 giorni di vita, quindi ancora prima che il bambino nasca, siano così fondamentali? Che cosa dicono gli studi?
0: Ma i primi 1.000 giorni di vita, innanzitutto definiamoli, vanno dal concepimento al compimento del secondo anno. Lì si mettono le fondamenta dell'adulto, del futuro. È lì che bisogna investire e a tutt'oggi si investe pochino. Poi possiamo dettagliare cos'è quel pochino. Facciamo un esempio abbastanza purtroppo frequente. La prima causa di danni fetali e quindi nel bambino che nascerà prevenibile è l'alcol. L'uso dell'alcol può essere associato alla cosiddetta sindrome fetoalcolica. Quando nasce un bambino con la sindrome fetoalcolica non ci possiamo fare più niente. Questa sindrome può dare da disturbi lievi come disturbi del comportamento, deficit di attenzione, problemi caratteriali, a deficit staturali, anomalie facciali, anomalie di altro tipo. Questo è un messaggio che va dato chiarissimo, anche perché tuttora in alcune zone alcune persone dicono che tant'è, un pochino di vino fa bene, il vino rosso fa sangue, cose di questo tipo, mentre durante la gravidanza può determinare, non è che dico determini, può determinare, quindi un messaggio chiaro. Altri investimenti da fare, ma cose semplicissime, gli investimenti più utili per la crescita di un bambino sono, al di là della prevenzione,

0: degli incidenti, che non è poco, e potremmo dedicarci una trasmissione di 24 ore, ma parlando della fisiologia è la relazione col bambino e l'utilizzo di strumenti vecchi come il mondo che vanno valorizzati, che è la lettura ad alta voce al bambino fin dai primi mesi di vita e la musica, sentire la musica fin da quando il bambino è nel pancione della mamma. Queste sono cose che vanno dette e ridette. La lettura ad alta voce contrasta questo angheso qui, cioè, che lo chiama angheso, perché addirittura ho visto dei porta biberon col, dei biberon col porta smartphone, o si vedono un po' meno, devo dire, c'è una maggior consapevolezza nei giovani genitori, vedo delle, dei miglioramenti. Nel passeggino col bambino, il suo telefonino, oppure in macchina con il video. Stiamo trasferendo la relazione tra persone, da persona a persona, la relazione persona-schermo, e questo qui fa male a tutte le età, ma soprattutto nei certo. primi anni di vita e poi anche nell'adolescenza, quando la realtà, vi racconto un aneddoto, ma personalmente ho avuto un bambino di 5-6 anni che gioca online, il papà se ne è accorto perché ha usato la carta di credito acquistando, perché nei giochi online si possono fare degli acquisti, ha fatto degli acquisti online, bisogna stare molto attenti a questi strumenti, il rito viene da piangere comunque.
1: Certo. Certo. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Sì, prego signora. Pronto?
2: Senta, io volevo chiedere un altro argomento. Sì. Io ho una nipotina che è autistica e a suo tempo è visitata il dottor Ferrando. Era, diciamo, ancora normale. Poi crescendo è diventata autistica e ce l'hanno portata via. Ce l'hanno portata via, l'hanno messa in una casa famiglia, poi in un'altra. Insomma, aveva 2 anni e 5 mesi, adesso ha 13 anni e è sempre fuori casa. Non so come è curata, se è curata, come si può, se c'è una speranza per questo disturbo, ecco.
1: Grazie, grazie signora. Ovviamente grazie. Qui stiamo parlando di un caso sì. specifico di cui il dottore non può avere contezza, però possiamo fare un discorso generale sull'autismo, dottor Ferrando.
0: Sì, sui disturbi dello spettro autistico si parla di questo, perché l'autismo, a volte si pensava fosse quello tipo di Rayman, mentre ci sono disturbi di grado variabile, da quello che dice la nonna, in questo sembra una situazione abbastanza impegnativa, però non si può parlare di autismo in generale, ma disturbi dello spettro, che vuol dire che ci sono alcune situazioni leggere che consentono una vita normale, se soprattutto se individuati precocemente e trattati precocemente. In altre forme la cosa è più impegnativa, però dare un consiglio su cosa fare nel singolo, bisogna valutare l'entità, le capacità relazionali e che approcci vengono fatti, perché certo. ho capito che è in una casa famiglia.
1: Esatto.
0: Bisogna ragionarci sulla bambina, sulla ragazzina, e cercare di stabilire un percorso di cura che sicuramente sarà stato fatto, perché i nostri servizi di neuropsichiatria infantile funzionano bene quando riescono a prendere in cura i bambini. Qui c'è un'altra parentesi, perché purtroppo abbiamo dei tempi piuttosto
1: sì.
0: Dei bambini.
1: Sentiamo dottor Ferrando l'ultima telefonata in linea. Pronto?
3: Buongiorno, buongiorno dottore. Vorrei sapere, non è conveniente, quando i bambini stanno tutto il giorno nell'acqua, avere un berretto anche nell'acqua?
1: Un berretto anche quando sono in acqua? Sentiamo cosa dice dottor Ferrando.
0: Beh, importante avere, tenere fresco così un pochino la testa, quindi quando si va al mare sì al berrettino, quando si va in acqua dipende dall'età, perché se il bambino fa i tuffi il berrettino se ne va, quindi però quando si è al mare, si è esposti al

0: sole, ricordiamoci le protezioni, ne abbiamo parlato laconicamente, dirò due cose, protezioni, la crema solare e le protezioni fisiche, quindi sia il berrettino, sia i vestitini che resistono ai raggi ultravioletti e soprattutto evitare l'esposizione tra le 10 e le 11, le 16 e le 17, soprattutto nei bambini piccoli fino all'anno, no, esposizione diretta al sole, però quando si è al mare si va a appucciare i piedi o il bambino nell'acqua, un berrettino sicuramente è consigliabile.
1: Tanti, tantissimi messaggi di straffetto, mi verrebbe da dire, nei suoi confronti. Ferrando, in conclusione, le ne leggo solo un
0: Sì.
1: paio. Buongiorno, dottor Ferrando. Al di là della bravura pediatrica, dimostra un gran buon senso, cosa ormai rara in molti casi. Il buon senso è la migliore medicina che ha sempre mandato avanti il mondo, scrive Roby. E ancora, buongiorno, dottor Ferrando. Un plauso a lei che ha fatto un quadro della nostra infanzia e adolescenza attuali perfetto e rispondente alla realtà. Oggi più che mai abbiamo bisogno di pediatri così. Sono medici preziosi. Grazie, Daniela. Grazie, dottor Ferrando.
0: Grazie.
1: Ci vediamo. Buona giornata e buon lavoro. Arrivederci.
0: Anche a lei e a tutti quanti. Arrivederci.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: Benvenuti in questa diretta speciale dedicata all'eclissi solare, un evento straordinario che non si verifica dal 1999 in Europa e dall'Italia non è visibile dal 1961, quindi 65 anni fa. Do subito il benvenuto a Walter Riva, il direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, che è qui stasera con noi per accompagnarci in questo evento. Buonasera.
1: Buonasera, buona eclissi.
0: Buona eclissi davvero, noi siamo pronti con tutti gli strumenti che anche voi avete portato proprio oggi su dalla nostra terrazza Colombo, che sappiamo essere uno dei punti più privilegiati proprio per vedere questa eclissi. Perché, Walter?
1: Perché c'è l'orizzonte molto aperto e siete in alto, molto in alto, quindi due caratteristiche che ci consentono di seguire meglio che altrove, meglio ad esempio che da noi nel nostro osservatorio dove si sarebbe visto poco e nulla. L'eclissi, quello che vediamo lì è già il sole, è il sole ripreso dai nostri telescopi, il sole in diretta che poi a partire dalle 19:29 comincerà a essere coperto dal disco della Luna. Perché questa, Carlotta, è un'eclissi un po' particolare.
0: Sì, esatto.
1: È un'eclissi, se mi permetti, difficile, è un'eclissi timida, ecco, diciamo così. Perché? Perché avviene tardi, al pomeriggio tardi, alle 19:30. Uno può pensare, ma beh, che male c'è, anzi fa un po' più fresco. E no, c'è il sole basso.
0: In realtà, esatto.
1: C'è il sole bassissimo sull'orizzonte. Pensate che l'eclissi inizierà col sole alto 10 gradi appena sull'orizzonte, praticamente come mettere 20 soli visti da terra messi in fila uno sopra l'altro, e sono pochi. E quindi l'eclissi poi avanzerà e il sole tramonterà con l'eclissi ancora in corso. È un'eclissi così questa, insomma, e quindi Terrazza Colombo è una delle location della Liguria migliori da questo punto di vista.
0: E allora noi intanto vedremo sicuramente le immagini, come già stiamo vedendo, quando avverrà proprio il clou, il momento che sarà appunto, come dicevi tu, intorno alle 20:22, proprio il picco.
1: Lì sì, allora, dunque, da noi l'eclissi non sarà totale, questo
0: certo.
1: Va detto, ma non da noi a Genova, da nessuna parte in Italia.

0: Anzi, la Liguria è la regione più favorita questa volta. Perché? Perché siamo più vicini alla zona di totalità. Cioè, l'eclissi è totale in Islanda e in Spagna, e ovviamente anche nel tratto di Oceano Atlantico che collega l'Islanda alla Spagna. Ebbene, noi non essendo lì, abbiamo un'eclissi parziale, però molto spinta. A La Spezia, a Genova, il disco del Sole verrà coperto per oltre il 93%. In provincia di Imperia, che è la provincia in assoluto teoricamente più favorita, addirittura oltre il 94,5%. Però questa fettina di sole che avanzerà, tant'è, basterà a far sì che l'eclissi da noi non sia totale. E fino a quando riusciremo a vederla? Quello dipende dall'orizzonte, dipende dalla foschia. Io sarei sinceramente soddisfatto se noi riuscissimo ad arrivare alle 20 e 15, insomma molto a ridosso del
1: Certo,
0: massimo. Sarei già molto,
1: molto
0: molto
1: soddisfatto. E
0: soddisfatto.
1: senti, ma spieghiamo anche un po' nello specifico che cos'è realmente l'eclissi, che cosa rappresenta questo evento. Insomma, la Luna passa davanti al Sole lungo una fascia stretta della Terra. Insomma, qual è proprio la spiegazione?
0: Ma guarda, è un fenomeno geometrico. Nello spazio, se noi potessimo fare gli astronauti adesso, ecco, nello spazio noi vedremmo un allineamento praticamente perfetto tra il Sole da una parte, la Luna nel mezzo e la Terra dall'altra parte. E questo si verifica, intanto la Luna deve essere nuova, in fase nuova, cioè praticamente voi sapete che per 2 o 3 giorni al mese la Luna non si vede in cielo, è in fase nuova, quindi è dallo stesso lato del Sole. Però generalmente la Luna è, passatemi l'espressione per farsi capire, o un po' più sopra o un po' più sotto
1: Sotto.
0: il Sole, perché altrimenti avremo un'eclissi ogni novilunio. E
1: Certo,
0: pensate che
1: invece non
0: invece
1: è così.
0: un'eclissi così, l'ultima l'abbiamo avuta l'11 agosto. 1999 qui da noi in Europa, quindi capite che non è che
1: Esatto.
0: ogni novilunio ci sono eclissi. Qual è l'altra condizione che si deve verificare oltre alla Luna nuova? Che la Luna deve essere anche in un punto particolare della sua orbita, perché la Luna gira intorno a noi, a un nostro satellite, punto detto nodo, che è dove si incrociano le orbite della Terra e della Luna. Non vorrei complicare troppo le cose, però questa sera la Luna,
1: Sì,
0: oltre
1: intanto
0: che essere
1: vediamo, vedi,
0: nuova,
1: Walter, le immagini che sta
0: ecco,
1: cominciando, no? In
0: in
1: Norvegia
0: Norvegia è
1: già
0: già
1: un accenno c'è.
0: cominciata, perché diciamo, Carlotta, che noi facciamo parte anche di una
1: Esatto.
0: collaborazione internazionale mondiale questa sera.
1: Esatto. Grazie a Time and Date, insomma, questo sito che ci rende partecipi proprio di questa diretta mondiale, insomma, hanno scelto anche noi perché proprio in Liguria si vede molto bene. Tra l'altro, ora vediamo queste immagini, ma andiamo anche subito dal nostro primo collegamento di questa sera perché abbiamo sul campo anche i nostri giornalisti che racconteranno un po' com'è l'ambiente. Andiamo subito allora da Tiziana Oberti che si trova a Spianata Castelletto. Buonasera, Tiziana.
2: Sì, buonasera Carlotta, a te e ai telespettatori, tantissime le persone che stanno già arrivando. Ovviamente rispetto alla Spianata Castelletto che siamo abituati, noi siamo spostati leggermente verso Ponente e questo perché ovviamente tutti stanno andando a cercare la posizione perfetta per ammirare l'eclissi. Ovviamente gli occhialini sono la cosa che si cerca di più in assoluto, ci sono persone che passano, te li vedono addosso e dicono: ma me lo puoi prestare, me lo puoi dare. Però, insomma, se sei d'accordo, direi che possiamo andare a iniziare a sentire un po' le persone che sono arrivate qui per vedere questo evento. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale. Eccoci qua, siamo arrivati, è arrivata la televisione. Allora, da dove arrivate voi?
3: Siamo di Genova.
2: Sì, ma da quale quartiere?
3: Ah, siamo di qua, di origine.
2: Ok, quindi è stato facile scegliere Spianata.
3: Sì. Anche perché magari Boca d'Asse era un po' più ambita, quindi. Però anche qua mi sembra che.
2: Curiosa, prima eclissi?
3: No, no, ne ho vista
2: Qual è
3: una.
2: quella che si ricorda?
3: Non lo so, ero ragazzina, me ne ricordo una, boh, avrò avuto.
2: 99 o 2015?
3: 99, ok, ero piccola.
2: Che emozione è stata quella?
3: Era carino, però non avevamo tutte queste cose, cioè ora c'è un po' più di paura, più di attenzione alla vista.
2: Attenzione anche per i
3: Certo,
2: bambini. Come le l'ha
3: soprattutto.
2: spiegato?
3: Abbiamo cercato di fargli capire la Luna che va davanti al Sole, poi vediamo cosa capiscono, come vivono l'emozione, quanto stanno attenti.
2: Difficile trovare gli
3: Sì,
2: occhialini?
3: difficilissimo. Ci siamo mossi tardi e quindi è difficile, sì, veramente.
2: Grazie, buona eclissi, andiamo avanti. Qui c'è un occhialino particolare che abbiamo visto prima. Dove l'ha trovato, signora?

0: L'ho trovato all'occhialeria sociale, faccio un po' di pubblicità non tanto occulta, in via Pre, vicino alla stazione Principe, e niente.
1: Eclissi 2026.
0: E quindi sì.
1: Allora, per lei è la prima eclissi oppure no?
0: Sì, che io ricordi, sì. Non mi ricordo di averne viste altre.
1: E come mai ha scelto Spianata e Castelletto?
0: Perché penso che sia uno dei posti dove potevo vedere meglio l'eclisse e che non sia troppo lontano da casa mia.
1: Grazie, grazie mille signora, tanto poi insomma è lunga, io direi che posso andare avanti. Carlotta, tra l'altro insomma possiamo vedere anche il Canadair davanti a noi che adesso passerà davanti al sole. Allora, buonasera, voi da dove arrivate?
2: Da Genova Castelletto.
1: Beh, allora voi giocate in casa.
2: Sì, sì, siamo fortunati.
1: Occhialini alla mano.
2: Occhialini alla mano.
1: Anche lei ne ha un altro, faccia un po' vedere. Wow, sono Francesco, adesso la inquadra. Tutti diversissimi, per lei è la prima eclissi?
2: Sì. 2015, sempre qua Spianata Castelletto, però più in là, insieme ai miei alunni.
1: Avevamo perché comprato, la insegno.
2: Sì, avevamo comprato per tutti i vetrini e l'avevamo vista con i vetrini.
1: Che emozione è stata quella del 2015 e anche che cosa le avevano detto i suoi alunni?
2: No, i bambini erano entusiasmi, anche perché io insegno in una scuola primaria, quindi i bambini erano proprio entusiasti, per loro era la prima.
1: Allora, grazie, grazie mille, direi che possiamo ridarti la linea, ci rivediamo qui da Spianata Castelletto quando vuoi.
3: Grazie Tiziana, allora sì, ci rivediamo più tardi. E insomma è bello anche vedere le reazioni, no, di chi se la ricorda.
4: Bellissimo.
3: Che l'ha vissuta, è stupendo. Io non l'ho mai vista, pensa, quindi è la prima volta per me, molto emozionante devo dire. E allora andiamo invece anche dalla nostra Chiara Orru, che si trova da un'altra parte della città, si trova in Corso Italia, e vediamo allora com'è la situazione lì.
5: E allora buonasera Carlotta, buonasera a tutti i nostri telespettatori, prontissimi per questa diretta per raccontarvi insieme le eclissi solari di questa serata. Insomma, manca davvero pochissimo. Sono qui in Corso Italia vicino a Bocca d'Asse, il sole adesso sta per scendere, poi tra poco arriveremo lì in Corso Italia dove vedremo al meglio forse l'eclissi, lo vedremo, lo sapremo insieme. Qui ci sono comunque già un po' di persone, come potete vedere, che sono qui a rilassarsi in Corso Italia, ma tra pochissimo immagino anche per vedere l'eclissi, quindi gli occhi rivolti verso il cielo, ovviamente sempre con le dovute sicurezze. Guardate, qui ho gli occhialini pronta, anche perché per vedere l'eclissi l'occhialino è fondamentale. So che tante persone hanno fatto difficoltà a trovarli comunque oggi, ma andiamo un po' a sentire le prime voci, le voci di persone che stanno aspettando, sono un po' in attesa di queste eclissi. Beh, allora partiamo da voi. Allora, buonasera.
6: Buonasera.
5: Siete qui per l'eclissi, stasera la vedrete da qui?
6: Vediamo un po' se da qua si vede bene, quindi stiamo aspettando questa eclissi, che è sempre un'emozione.
5: Per voi è la prima volta? Per lei è la prima volta che vede l'eclissi?
6: No, veramente l'ho vista tanti tanti anni fa e quindi ogni volta è sempre una cosa particolare da vedere, è un'emozione speciale.
5: Mi stava dicendo prima anche quella lunare, ha visto?
6: Sì, qualche anno fa mi è capitato appunto di vedere l'eclissi lunare, ero, mi ricordo, in vacanza in Sardegna. E anche lì è stata veramente una bella esperienza, una bella emozione.
5: Avete gli occhialini?
7: Sì, siamo provvisti, abbiamo trovato gli occhialini già da molto presto, facendo un giro lunghissimo tra varie edicole, poi finalmente siamo riusciti a trovarli.
5: Benissimo, quindi siete prontissimi per questa sera, insomma avete già preparato il telefono per le foto?
8: Pronti, prontissimi, anche perché per me è la prima volta, non l'ho mai vista in vita mia, quindi sono curiosa. Sono curiosa.
6: Tu sei,
8: diciamo che non ho fatto in tempo a vederla la prima volta.
5: Beh, in questi giorni abbiamo raccolto tantissime testimonianze, tantissimi ricordi da parte dei nostri telespettatori. Allora proseguiamo, proviamo ad andare avanti, proviamo a chiedere a questi signori. Buonasera signori, voi questa sera vedrete l'eclissi da qui da Bocca d'Asse?
9: No, non credo.
5: No, non
9: da casa, forse.
5: Avete qualche ricordo? Avete qualche ricordo di qualche eclissi magari del passato che avete visto negli anni?
9: Sono passati tanti anni.
5: Non si ricorda l'emozione dell'eclissi?
9: Boh, l'avremmo vista sì, però se è successa 40 anni fa.
5: L'eclissi totale è successa nel 1961. Voi c'eravate?

0: vi ricordate?
1: Io ricordo di aver visto un'eclissi dal Righi ed ero ancora un ragazzo, per cui probabilmente stiamo parlando degli anni 47, 50, intorno agli anni 60.
0: Bellissimo, lei signora si ricorda,
2: sì.
0: Eravate già insieme?
2: Eravamo 16 anni insieme.
0: Ah, cavolo, da tanti anni.
2: 80?

0: per raccontare insieme l'eclissi solare di questa sera. Insomma, un'emozione. Le persone ci sono e allora tra pochissimo.
1: Grazie allora anche a Chiara per questo contributo. Intanto abbiamo anche, perché noi siamo un po' ovunque in tutta la Liguria, quindi vogliamo raccontare ogni punto proprio della Liguria, abbiamo anche un collegamento da Imperia con la nostra giornalista Buero. Allora ci colleghiamo direttamente con lei per vedere insomma com'è la situazione anche da quella parte della Liguria.
2: Sì, una buona serata ai telespettatori. Io mi trovo in cima al molo lungo di Porto Maurizio. Allora, come potete vedere, la gente sta iniziando ad arrivare. Chiaramente non mi girerò provocando il sole, saremo ben attenti. Comunque questa è un po' la situazione, il teatro che si sta creando proprio, ripeto, qui in questo, in cima al molo lungo. Allora, il punto è il Monte Faudo, quando andrà lì a morire il sole, si parla intorno alle 20, ecco perché la gente si sta radunando qui. È un monte che probabilmente adesso con le immagini non riesco a farvi vedere, dopo sarò più precisa, comunque ci sono le antenne. Ora io qua ho delle signore, loro sono stranieri, siete qua per l'eclissi? Stanno anche banchettando, guardate l'eclissi, il sole.
3: My watches?
2: Sì.
3: Ah, I shall watch the sun.
2: Vabbè, è anche un momento conviviale, come potete vedere, tranquilla. L'eclissi in italiano. La signora, allora lei sta guardando, si avvicini, mi dia una mano. Ci siamo sugli scogli, non per altro. Allora, anche lei è pronta a vedere l'eclissi?
4: Ovviamente, sì sì.
2: Avete gli occhialini?
4: No, però ci siamo adoperate con delle radiografie non impressionate, quindi possiamo con sicurezza vedere comunque.
2: Anche la sua mamma, perché prima la seguivo, lei chiamava la sua mamma, la signora, quindi tutte pronte.
4: Sì.
2: Signora, è contenta di vedere l'eclissi?
4: Molto.
2: Seppur parziale, lo sappiamo, abbiamo 3 minuti di gioia e siamo pronti.
5: È stato un po' faticoso però.
2: Sì. Sì, se fate chilometri di passeggiata. Comunque per il momento da Imperia è tutto. E vi lascio con questa meravigliosa immagine con lo sfondo del Parasio, che tra l'altro è il centro storico di Porto Maurizio.
1: Grazie, grazie. Allora ci spostiamo da Imperia alla Spezia, facciamo proprio tutta la Liguria, siamo ovunque per seguire questo evento incredibile e allora andiamo subito dalla nostra Emanuela Cavallo da Spezia. Buonasera Emanuela.
6: Buonasera, buonasera ai telespettatori di Primo Canale. Siamo in un luogo sacro, emblematico della Liguria, il Santuario di Soviore, uno dei santuari più antichi della nostra regione. Per parlare di scienza, per osservare l'eclissi, lo facciamo con l'associazione Astrofili Spezzini. Luigi Sannino, il presidente, è qui con me. Un evento che è andato sold out.
7: Eccezionale, sì sì. Un evento eccezionale, c'è tantissima interesse verso gli eventi astronomici ultimamente, soprattutto sul territorio, perché cerchiamo comunque di divulgare la scienza astronomica in un modo un po' più giovane, un po' più dinamico. Abbiamo scelto questo luogo qua perché è perfetto, bellissimo, e ringraziamo infatti la Curia e il Parco Nazionale delle Cinque Terre perché ci hanno dato la possibilità di venire in questo piccolo angolo, perché oltretutto nemmeno tutto il piazzale è disponibile perché c'è della vegetazione. Invece a questo piccolo angolo qua, come potete vedere, riusciamo a vedere in pieno quello che sarà la fase finale dell'eclissi. L'evento è stato strapartecipato, abbiamo messo i biglietti gratuiti, sono finiti nel giro di un'ora e quindi noi siamo soddisfatti per la riuscita in questo momento dell'evento, che conta più o meno in circa 150 persone, più tantissimi che hanno chiamato ma che purtroppo per questioni di sicurezza non abbiamo fatto venire.
6: Avete dovuto limitare il numero perché avete messo in campo appunto dei macchinari,
7: esatto,
6: proprio adatti all'osservazione.
7: Esatto, sì, sono tutti strumenti che sono adatti e sono apposta per la visione del sole, sia in luce bianca sia in H-alfa. Infatti con l'ultimo telescopio là in fondo riusciamo a vedere le protuberanze, le macchie solari in modo molto definito, infatti c'è tantissima coda.
6: E poi c'è il cichitascopio, che però ve lo spiegheremo dopo, ce lo lasciamo per più tardi.
7: A questo...
6: Esatto. E un'ultima domanda, un'ultima diciamo osservazione. Voi fate tanta comunicazione, fate tanta divulgazione. Ecco, le persone, conoscendo di più tanti aspetti, tante curiosità, poi partecipano a degli eventi, insomma, si è creato un pubblico.
7: Si è creato con gli astrofili Spezzini un legame molto solido con la cittadinanza. Al momento abbiamo quasi 180 soci, che per un'associazione locale

0: A Spezia sono tantissimi e poi soprattutto tanti giovani che stanno studiando anche magari astrofisica o ingegneria spaziale e si stanno dando da fare a divulgare, le persone hanno proprio piacere a divulgare questa scienza perché è bellissima. Un po' difficile, però cerchiamo di farla in un modo un po' più giovane, in modo da coinvolgere le persone.
1: Le condizioni ora sono ottimali, prima c'erano delle velature, abbiamo un po' rischiato, insomma, però adesso tra poco si inizierà a vedere. Intanto noi magari per ora lasciamo la linea, poi più tardi avremo anche il presidente del Parco delle Cinque Terre, insomma anche l'inventore di questo cicchitascopio che esatto. Ci spiegherà in cosa consiste e tante persone che appunto grazie anche grazie. A voi osservano l'eclisse con consapevolezza. A voi.
2: Grazie Emanuela Cavallo, insomma si è ribadito tanto della sicurezza Walter, perché la sicurezza è importante soprattutto per quanto riguarda gli occhialini.
3: Sì, è vero, io sconsiglierei quei rimedi fai da te, capisco che la distribuzione degli occhialini non è stata forse ottimale, però i rimedi fai da te, come anche abbiamo letto in questi ultimi giorni l'assessore alla sanità Massimo Nicolò, insomma il punto è che i filtri un po' improvvisati permettono sì di vedere il sole con continuità perché ne attenuano la luce, ma contemporaneamente lasciano passare troppa radiazione o ultravioletta o infrarossa, e quella può essere dannosa al nostro occhio, anche perché poi se entra luce appunto troppo che non è quella visibile, il nostro occhio non è che se ne accorge subito, non ci dà un segnale di dolore, e quindi insomma per quanto possibile noi lo sconsigliamo assolutamente. È vero che questa è un'eclissi bassa sull'orizzonte con un po' di foschia, quindi il sole è un pochino forse meno intenso del solito, però intanto ecco qui vediamo il nostro sole, tra 8 minuti comincerà l'eclissi anche a Genova. Le immagini che avete visto prima vengono dalla Norvegia, quella diretta appunto internazionale alla quale partecipiamo anche noi, là l'eclissi è già cominciata, qui invece da noi comincerà appunto tra 8 minuti.
2: Questa è di nuovo la Norvegia.
3: Questa è di nuovo la Norvegia, non è.
2: E insomma è bello anche portare i telespettatori proprio in giro per il mondo a vedere dove l'eclissi già si sta verificando e dove si verificherà anche proprio nella totalità, ossia nella Groenlandia, nell'Islanda, in Spagna e solo una piccola parte anche del Portogallo. Adesso andiamo un attimo da Giorgia Fabiocchi, che è proprio a Terrazza Colombo, dove c'è insomma tutta la serata dedicata all'eclissi, dove arriveranno anche le immagini tra pochissimo anche per noi. Giorgia Fabiocchi.
4: Davide. Sì, Carlotta, ben ritrovati, buonasera, siamo in una delle location sicuramente più suggestive di Genova, forse la più suggestiva, Terrazza Colombo, e da qui che si vedrà l'eclissi solare che dovrebbe verificarsi tra circa una decina di minuti. Alle mie spalle, vicino a me, vedete lo staff, partirei da Davide, così mi hanno detto, intanto ci racconti come ci stiamo preparando, manca poco, molti curiosi ospiti di Terrazza Colombo sono già avvicinati, mi sembra che l'interesse sia tanto, dobbiamo solo aspettare in pratica.
5: Dobbiamo aspettare una decina di minuti affinché la Luna si sovrapponga e cominci piano piano ad erodere, fra virgolette, il disco del Sole. Noi siamo qui con due strumenti, un filtro H alfa e un filtro in luce bianca. Con questo, che ovviamente utilizziamo non solo durante gli eclissi, ma anzi viene utilizzato per l'osservazione del Sole normalmente, con questo noi andiamo a prendere una fettina molto sottile della luce rossa del sole, in pratica la luce dell'idrogeno ionizzato due volte. Questo permette di vedere l'atmosfera del sole e i fenomeni che si sviluppano su di essa, in particolare le protuberanze, le zone più attive, i filamenti. Le protuberanze sono dei getti di gas che si sollevano dal disco del sole, i filamenti è lo stesso discorso, ma quando li vediamo all'interno del sole, le zone più attive sono zone appunto dove il sole emette più calore. Invece con questo si osservano soprattutto le macchie solari, quindi nelle zone della superficie della nostra stella dove la temperatura è leggermente più bassa, cioè rispetto ai 5500 di superficie mediamente, lì abbiamo una temperatura intorno ai 4500 o 5000 gradi.
4: Ecco, poi assisteremo all'eclissi solare, quindi questo effetto appunto della Luna coprirà praticamente quasi un po' meno che al 100%, questo possiamo dire che è il punto migliore della città, o comunque uno dei migliori, uno dei primissimi.
5: Direi che è decisamente un ottimo punto, anche perché abbiamo tutta quanta la zona dell'ovest aperta e sgombra, e quindi trovare un posto migliore era praticamente impossibile, visto che il sole sarà molto basso, fra l'altro.
4: quindi occhialini.

0: il modo per vederlo. Non c'è, c'è anche lo scolapasta, giusto? C'è, poi magari lo scopriamo, lo raccontiamo. Ce l'avete?
1: Abbiamo una sorta di scolapasta, una schiumarola, esattamente.
0: Ecco, questo si può utilizzare,
2: sì,
0: giusto?
2: Per vedere un fenomeno strano che si vede durante le eclissi, cioè praticamente questi piccoli forellini faranno vedere una micro eclissi e lo proietteranno sul muro, e quindi si vedranno tante piccole lunette, falcette, che è un fenomeno particolare, così divertente, che si può osservare durante un'eclissi.
0: Allora lo faremo, ci risentiamo tra poco. È presente anche il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, tra poco sarà ai nostri microfoni con lui, magari aspettiamo appunto di vedere l'eclissi e poi di raccontarla insieme a lui, a voi.
3: Grazie, grazie Giorgia Fabbiocchi. Abbiamo visto insomma delle macchiette, no? Volevi spiegare, Walter, che cosa?
4: Sì, come dicevano appunto i nostri Davide e Silvia, anche nella nostra immagine si vedono delle piccole macchie che sembrano un po' lentiggini, no, del sole, e sono macchie solari, appunto, sono macchie di adesso, ecco, alle nostre spalle forse i telespettatori riescono a vederle, ad esempio sulla destra, in basso a destra, vedete, quelle che sembrano un po' macchiette magari della lente, no, non è polvere, sono proprio macchie del sole, cioè zone un pochino meno calde, perché per fenomeni magnetici lì praticamente il calore, il materiale non riesce a risalire perfettamente, e quindi quella è una zona che rimane un pochino meno calda. Faccio fatica a dire più fredda, perché siamo comunque sui, certo, 4500 gradi, insomma.
3: Ecco, adesso invece ci spostiamo nuovamente, andiamo in un'altra parte di Genova, andiamo al Porto Antico in particolare, dalla nostra Lucrezia Marini. Buonasera.
5: Sì, ciao, buonasera. Ecco, io volevo collegarmi al fatto che stavate dicendo prima che la nostra sarà una diretta internazionale, faremo parte di un grande collegamento internazionale, ma è anche bello perché in realtà noi abbiamo anche persone che vengono da altri paesi, che sono qui a Genova e che vengono proprio a Porto Antico per godersi l'eclissi. Noi siamo qui con Luca e Lucie e loro vengono da...
6: Io vengo dalla Francia, da Grenoble.
7: E io del Belgio.
5: Ecco, loro sono stranieri, hanno vissuto per tanti anni qui a Genova e parlano benissimo italiano, come adesso sentirete, ma voi dell'eclissi avete scelto di venire qui proprio per vederla sul mare, per l'emozione?
6: In realtà no, avevamo scelto già prima di trovarci, certo, qui per le vacanze, e poi abbiamo saputo dell'eclissi una settimana fa, quindi era un po' un caso.
5: Beh, quindi è un'emozione, però vedete un evento che non succedeva da tanti anni qui a Genova, che per voi è un po' un posto del cuore, direi.
6: Esattamente.
5: Esatto?
7: Sì, veramente, sì, ci siamo pure incontrati qua 10 anni fa, quindi vabbè, ci torniamo anche per vedere le eclissi, sì.
5: Esatto, poi questa notte ci saranno le stelle cadenti, quindi ancora più romantico, vorrei dire, ed è tutto perfetto, però è anche bello perché siete proprio qui a Genova per festeggiare un evento rarissimo, ecco. Sì. Io adesso vi restituisco la linea, però era per farvi anche vedere che in realtà ci sono persone che vengono qui perché Genova è un posto speciale per tutti noi, nel cuore di tante persone, non solo italiano, ma anche dal resto del mondo. Ti restituisco la linea.
3: Grazie Lucrezia Marini, e ora invece andiamo a capire un po' meglio questo sito Time and Date che ci porta in tutto il mondo per vedere questa eclissi, ci aiuta a capire in quale momento delle parti del mondo si sta verificando già l'eclissi. Allora andiamo proprio a capire da loro insomma in cosa consiste anche questa.
8: We're the team at timeanddate.com, and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world to broadcast the big solar eclipse on Wednesday. So we've just started setting up and testing here near León in northern Spain. We have another team on the island of Mallorca. And we have partners in Iceland, in Canada, the United States, Norway, Germany, and the UK. And we're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset. But we have a wonderful solution, broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

0: So all of us here wish everyone clear skies for Wednesday.
1: Ecco, questo allora insomma è il contributo da Time and Date che ci porta questa sera in giro per il mondo. Ecco, Walter, come mai in alcune parti del mondo si vede meglio l'eclissi, in altre parti si vede un po' meno?
2: Beh, perché appunto il percorso della totalità. Intanto guardate anche sul
1: ecco, maxischermo.
2: Fantastico. La Luna tra pochissimo morderà sul lato destro, in basso a destra, il disco
1: si vede già un pochino.
2: Del Sole, forse un pochino, vediamo, guarda, aspettiamo
1: ecco,
2: proprio
1: in alto
2: un secondo,
1: sinistra.
2: In alto
1: sì.
2: A sinistra, sì, perché ok, perché speculare qui, vista, eccolo là, il primo contatto
1: primo
2: si chiama
1: contatto,
2: quello,
1: questo.
2: Ecco l'eclissi che è cominciata ufficialmente qui da Terrazza Colombo, vedete sul sito internazionale di Time and Date. Ti dicevo, dipende dal percorso che fa l'eclissi, ogni eclissi ha un percorso differente, questa inizia molto in alto, inizia praticamente al polo nord e scende giù l'ombra, scende giù tra la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna, e quindi è naturale che le regioni che sono un po' più prossime alla Spagna, come il Portogallo, come la Francia, come appunto la Liguria, la Sardegna, siano più favorite. Magari lo diremo più avanti, ce ne sarà un'altra l'anno prossimo, il 2 agosto 2027, che avrà un percorso completamente diverso, attraverserà il Maghreb, il nord dell'Africa. Ebbene, in quel caso si vedrà anche da Genova, al 70%, però saranno favorite le regioni del sud, in particolare la Sicilia, perché ovviamente sono più vicine alla zona di alla fascia di totalità.
1: Chiarissimo, andiamo allora adesso un attimo da Chiara o Ru per capire anche, insomma, è appena cominciato questo primo contatto che hai detto tu, vediamo allora da Corso Italia che cosa sta succedendo.
3: Rieccoci di nuovo insieme a Carlotta qui in Corso Italia, come potete vedere alle mie spalle la chiesa di Boccadasse, la luna si sta lentamente mettendo tra noi e il sole, insomma anche se la Liguria non arriverà a un'eclissi totale, arriveremo al 94% più o meno, quindi sarà uno spettacolo davvero eccezionale. Andiamo a sentire un po' di persone, l'eclissi è iniziata, mi sembra di capire. Guardate qui accanto a me, c'è un signore che ha portato con sé un piccolo telescopio e già si inizia a intravedere l'eclissi. Buonasera, lei?
4: Buonasera, ecco la luna.
3: Eccola qua, la possiamo vedere intanto con questo suo telescopio, non è la prima volta immagino per lei.
4: No, è l'ultima purtroppo.
3: Si ricorda magari un ricordo dell'eclissi passata?
4: Quello totale che c'è stato, non mi ricordo quando.
3: 61?
4: Più recente.
3: Ok, 99.
4: Gli animali, la reazione degli animali.
3: Se la ricorda?
4: Altro che.
3: Lei dov'era in quel
4: erano
3: momento?
4: Erano in Dolomiti.
3: Che cosa hanno fatto in quel momento gli animali?
4: Erano impazziti.
3: Buio pesto,
4: insomma, molto bello anche lì col telescopio, l'abbiamo visto.
3: E lei oggi ha deciso di venire qui in Corso Italia direttamente da dove viene?
4: Da qua vicino, non ho fatto molta strada.
3: Gioca in casa anche lei e ha deciso di portare il telescopio.
4: Sì.
3: È un appassionato lei?
4: Sì, con la proiezione non fa male agli occhi. E se no col filtro solare è un po' più pericoloso, però.
3: Avete gli occhialini?
4: No, abbiamo il filtro solare. Questo
3: addirittura il filtro solare abbiamo
4: questo
3: in questo
4: mette
3: caso?
4: Sull'obiettivo e si vede il sole. Va bene al tramonto, quando è invece molto forte rischia di rompersi il filtro per il calore. Cosa che mi è successa, mi sono trovato col telescopio grosso, il filtro solare, a guardare le macchie solari, si è rotto il filtro, mi sono trovato per terra, ho salvato l'occhio, ma insomma.
3: Ha salvato l'occhio, ma non il telescopio. Questa volta è venuto provvisto della sua...
4: No, avevo il filtro, si è rotto, per il caldo, perché il telescopio concentra tutti i raggi, ci vorrebbe sull'obiettivo, non sull'oculare. Il filtro.
3: Grazie. Lei si chiama?
4: Mario.
3: Grazie Mario, grazie ancora. Allora continueremo a vedere l'eclissi insieme a signor Mario. Guardate, un po' tutte le età, ci sono grandi, piccini. Andiamo a vedere magari. Eccoci. Buonasera anche voi questa sera per vedere.
5: Gli occhialini li abbiamo, sì, in gruppo, quindi facciamo un po' per uno.
3: C'è stata un po' di difficoltà questa mattina per trovarli.
5: Sì, un pochino, cioè, è stato un po' difficile.

0: trovarli, abbiamo mandato il nonno in avanti scoperta, però purtroppo ne ha trovato solo un paio.
1: Sta iniziando. Tutti emozionati? La prima volta per lei?
0: No, perché non sono più tanto giovane, quindi non è la prima volta. Ricordo un bel po' di anni fa, sempre d'estate, mezza mattinata.
1: Ha deciso di portare con lei la sua famiglia?
0: Sì, sì, sì, ci siamo quasi tutti, siamo venuti a vedere questo avvenimento speciale.
1: Grazie, grazie ancora, continueremo a raccontarla insieme. Io ti restituisco la linea a te, Carlotta.
2: Grazie Chiara. Allora Walter, c'era un commento tecnico da fare però.
3: Sì, il commento tecnico è che i telescopi rovesciano le immagini, non le... Noi, il nostro cervello le vede rovesciate, poi il nostro occhio le vede rovesciate, poi è il nostro cervello che le raddrizza. E questo ce ne accorgiamo perché, vedete, la Luna è entrata in realtà, chi la sta osservando a occhio nudo con gli occhialini lo può vedere, in basso a destra. E invece la visione ribaltata del telescopio ce la fa entrare in questo momento in alto, ecco, a sinistra. Va bene lo stesso, basta solo tenere conto di questa, certo, particolarità strumentale.
2: Giusto. Allora, grazie per la precisazione. Adesso andiamo da Franco Nativo, che si trova sulle alture di Savona, per vedere anche lì come, insomma, si sta verificando l'eclissi.
4: Eccoci, sì, dalla bella Savona, o meglio, siamo a 25 minuti da Savona, siamo venuti in un luogo, in un contesto meraviglioso, anzi vi invitiamo davvero a venirlo a scoprire. Tanto abbiamo Nicoletta Negro che ha un po' organizzato tutto, questo gruppo di appassionati che adesso andremo un attimo ad ascoltare, li vedete già dietro di me. Allora Nicoletta, una bella emozione anche per Savona, sappiamo che anche giù al mare tutti sono già pronti.
5: Sì, c'è tantissima gente, poche fasce più sotto, qua siamo dei privilegiati, siamo un pochino...
4: Non dirlo!
5: Non lo diciamo, siamo dei privilegiati, ma non diciamo dove siamo, infatti è un grande segreto. E no, ringrazio di cuore il circolo fotografico Saionensis che insomma ho contattato per provare a fare questo momento insieme, e niente, siamo qui a goderci questo miracolo della natura.
4: Grazie Nicoletta. Allora vediamo un po' di personaggi. Allora, tanto conosciamo questo nostro amico che è...
6: Ciao Marco Mels Cognamiglio.
4: Assolutamente pronti con le vostre macchine fotografiche.
6: Pronti, con gli occhialini e con i filtri giusti per non rischiare né gli occhi né il sensore, eh? E ci godiamo questo momento perché è fantastico.
4: Tu ne hai già vissute un paio, eh?
6: No, nel 99 ero analogico ancora e allora era un po' difficile, ok, certo. No? Però questo me lo voglio godere tutto, assolutamente.
4: Grazie, ti lascio. Ciao. Prego, poi abbiamo un altro amico qua che lui ha un'attrezzatura, no, vieni, giriamoci verso, certo, la telecamera, un'attrezzatura tutta particolare che si chiama il...
7: Lo Smart Scope.
4: Ecco. Che praticamente
7: è un piccolo telescopio elettronico che viene comandato direttamente da uno smartphone, e si può vedere qui.
4: Aspetta,
7: non so se è possibile.
4: Andiamo vicino proprio alla telecamera, ve lo faccio vedere. Guardate che spettacolo, lui sta realizzando un filmato anche in time lapse, bellissimo, complimenti.
7: Sì, è un time lapse di 30 secondi ciascuno, in modo da avere poi tutti i singoli scatti e poter fare poi tutta la traiettoria dell'eclisse.
4: Non mancano le donne già pronte con tutte le macchine fotografiche. Allora, come la stai vivendo?
8: Benissimo, benissimo, perché ho appunto i soci del mio circolo qui. Io sono Lorena Zunino del Saonensis e sono la presidente, e abbiamo organizzato appunto questa uscita insieme a Nicoletta, che tutte le volte non perde occasione di coinvolgerci.
4: Una giornata particolare, emozionante naturalmente per tutti voi, non solo per gli appassionati ma poi in generale, soprattutto per i piccoli amici. Sono tanti bambini che non possiamo far vedere per ragioni naturalmente di privacy, ma che emozione anche per loro.
8: Sì, assolutamente, è una bella emozione, io lo ricordo ancora appunto di qualche anno fa, e spero appunto che sia una bella occasione per tutti. Io riprenderò, anziché l'eclissi che verrà ripresa appunto dai soci più esperti, da questo punto di vista, riprenderò invece le nostre attività.
4: Bello, dietro le quinte.
8: Assolutamente.
4: Che poi è la cosa più carina. Allora, volevo solo sentire, se mi date ancora 2 minuti, prego, venga anche un attimo lei, questo signor. Quanti occhiali ha? Venga un po' più vicino alla telecamera. Quanti se ne è messi? 65?
9: No, purtroppo c'ho quelli da vista, questi qua sono occhiali fatti apposta per...
4: Alla faccia, ma lei è super figo qua, eh?
9: Ma no, 10 euro su internet, su Amazon. Cioè, voglio dire,
4: io gli avevo già dato del super figo.
9: No, senta, per proteggersi veramente, cioè, perché è pericoloso davvero.
4: Allora, oggi non poteva mancare con i suoi amici.
9: No, non poteva. Oggi non fotograferò anch'io loro perché voglio godermi. Anche perché quella prima eravamo nel posto giusto in Inghilterra, ma pioveva. Era brutto tempo.
4: Okay.
9: Quindi abbiamo visto solo venire buio e basta. Ce la siamo persa.
4: Allora, ci sono tante persone, tante famiglie dalle altre parti. Insomma, è una bellissima giornata che noi stiamo vivendo in questo luogo.

0: Meraviglioso, siamo qua. Se volete, quando vorrete, siamo pronti per prendere nuovamente la linea con la speranza che magari arrivi anche un po' di pane e salame. Va bene?
1: Ah, bene, bene. Fai le prenotazioni.
0: Va bene, ridiamo la linea a
2: Grazie,
0: Carlotta allo studio
2: grazie
0: centrale.
2: Franco. Allora ci vediamo più tardi con Franco. Andiamo invece da Tiziano Berti che è da Spianata Castelletto. Vediamo invece lì come sta reagendo, insomma, anche le persone.
3: Ce l'abbiamo in
1: Vedo
3: tv.
1: qua la gente.
4: Beh, bellissimo Carlotta, volevo anch'io vedere ovviamente con gli occhialini questo primo spicchietto perché è veramente pieno di persone che sono arrivate qui in Spianata e però c'è chi ha l'occhialino e c'è anche chi ha il vetrino da saldatore, che cos'è?
5: È un vetrino da salvatore, da maschera.
4: Allora, faccio un po' vedere, come si vede? No, no, io no, no, io uso l'occhialino, lei.
5: Io vedo di là,
4: Lo vede bene?
5: lo vede bene, certo.
4: È la prima eclissi per lei.
5: Ora mi sta intervistando, non
4: Sì,
5: è
4: è in diretta.
5: capitato.
4: È la prima eclissi per lei.
5: Sì, no, sì, praticamente totale sì.
4: Totale, insomma, quasi parziale.
5: Quasi parziale.
4: Come mai ha scelto qui Spianata?
5: Ma
4: Sperava ci fosse meno
5: abitando qua sotto ho
4: gente.
5: detto faccio due passi, non ci sarà nessuno.
4: Invece sono tutti qua. Grazie, grazie mille. Andiamo avanti con Francesco Righi anche per farvi vedere. Passiamo di qua perché vedete sono veramente tantissime le persone che sono arrivate. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale. Occhialini, me li metto anch'io. Ecco qui. Allora, addirittura qui con le fotografie.
6: Diretta dietro.
4: Diretta però con gli occhiali da sole, lo sai che ti fa male gli occhi.
6: Infatti lo guardo da qua.
4: Ti fa male lo stesso, lo sai.
6: Lo so, ma non è stato possibile trovarli oggi.
4: Guarda, ti presto i miei un attimo.
6: Guarda, ti
4: Ti
6: ringrazio.
4: presto i miei, però raccontami un po' qual è l'emozione allora. Metti gli occhiali e vediamo in diretta. Tieni, io ti tengo i tuoi.
6: Bravissima. Mi sono incasinato.
4: Vai.
6: L'emozione?
4: Oh, guarda un po'.
6: No, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere
1: Uno
6: davvero,
1: spicchietto.
6: c'è uno spicchietto, sì. È bellissimo. Con gli occhiali è tutta un'altra cosa, giustamente.
4: Prima eclissi per te.
6: Sì, questa è la prima.
4: Come mai hai scelto Spianata?
6: Perché mi è stato detto che era il punto più panoramico dove si riusciva a vedere, quantomeno in maniera totale.
4: Ok, grazie, grazie mille, mi riprendo gli occhialini, grazie
6: Grazie mille.
4: mille. Allora, ti lasciamo con le immagini di Francesco Righi per vedere veramente tutte le persone. Poi vedi, c'è anche chi cerca ovviamente di scattare delle fotografie mettendo l'occhialino davanti al cellulare per evitare che, diciamo, possa avere. Facciamo solo questa signora, occhialini sopra gli occhiali da sole, perché sono da vista.
7: No, sono occhiali da sole, poi metto questo e guardo l'eclissi.
4: Che impressione le ha fatto, signora?
7: Ma è la terza che vedo, quindi
4: Lei dice
7: normale.
4: normale.
7: Cioè, normale, è una cosa un po' così che capita ogni tanto. Bene, tanto adesso non si
4: Ma lei ha
7: vede.
4: visto anche quella del 61? No.
7: No, 61 ero neanche nata
4: Ah,
7: quando c'è
4: ok.
7: stata l'eclisse, quindi
4: 99-2015.
7: no, 99 sì, 2015 non me la ricordo.
4: Va bene, grazie signora.
7: Grazie,
4: Allora ti
7: prego, buonasera.
4: ridiamo la linea. Intanto guarda, qui ci sono centinaia di persone che sono arrivate proprio a Castelletto.
2: Allora, grazie Tiziana, poi torneremo più tardi di nuovo per capire insomma come la stanno vivendo la Spianata a Castelletto. C'è anche chi lo guarda con un vetrino, insomma, quindi non so quanto possa essere.
8: Sì, ripetiamo quello che abbiamo già detto prima, non si dovrebbe fare questo, diciamo che ovviamente limitiamo almeno, cioè non guardiamolo continuamente, con continuità. È vero che il sole basso sull'orizzonte con un pochino di foschia da questo punto di vista magari ecco, aiuta a prendere meno radiazione. Ha visto il telespettatore, che, anzi la persona presente lì in Spianata che ha usato gli occhiali corretti, ha anche
2: La
8: visto,
2: differenza,
8: lo avete visto anche voi in diretta, la differenza
2: differenza
8: tra
2: proprio.
8: osservare correttamente.
2: Andiamo dalla nostra terrazza Colombo, dove c'è la vista privilegiata, dove ci sono anche tanti ospiti. Allora andiamo da Giorgia Fabbiocchi con il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
9: Un po' di anni che non
4: Eh sì, siamo in compagnia del presidente della regione Marco Bucci. Presidente, buonasera. Ha già visto un po' questo fenomeno dell'eclissi?
3: Sì, l'ho visto, anche perché qui dalla sede di Terrazza vecchia Terrazza Martini, ora si chiama?
4: Colombo.
3: Brava, diciamolo com'è. Ma noi che siamo anziani diciamo Terrazza Colombo, diciamolo pure. Si vede uno spettacolo fantastico, grazie a Primo Canale che l'ha messo a disposizione dei cittadini genovesi. Abbiamo avuto la fortuna di vedere

0: proiettato con la collaborazione anche del nostro istituto di astrofisica, quello che guarda l'osservatorio che abbiamo sul vicino a Righi, e ci ha dato la possibilità di vederlo sullo schermo e quindi vederlo in grande, ma ovviamente con un'osservazione di non più di 4 nanosecondi, cioè diciamo 4 secondi non di più, sono riuscito a vederlo anche realmente con gli occhialini. Voglio consigliare a tutti, è uno spettacolo fantastico, ma voglio dire a tutti che assolutamente non bisogna stare più di qualche secondo, perché la cosa potrebbe essere pericolosa, anzi è pericolosa se viene fatta per più di questo, di qualche secondo. Quindi facciamo attenzione, vediamola nel momento giusto, approfittiamone, sì, perché è un bellissimo spettacolo, unico o perlomeno quasi unico nella vita di una persona, però ricordiamoci che può veramente danneggiare gli occhi, per cui seguiamo tutte le indicazioni e siamo prudenti, perché in questo caso la prudenza sicuramente è necessaria.
1: Sì, tra l'altro se lo si guarda anche ovviamente da lontano senza fissarlo dà fastidio. E nell'ultima proprio totale 1961 non le chiedo,
2: no, io
1: perché
2: dire,
1: lei
2: avevo due anni,
1: ecco, va due anni, infatti io pensavo che non era ancora nata.
0: No, è sicuro, io sono del 59, quindi avevo due anni.
1: Si ricorda qualcosa? Niente.
0: Niente, assolutamente. Mi ricordo una parziale che ho visto, forse quando stai tra i 20 e i 25 anni, una cosa del genere, però veramente parziale, senza aver quasi insignificante. Mi ricordo che tutti avevamo gli occhialini, la guardavamo, ma forse anche lì non era della portata che oggi, di questa sera. Mi raccomando ancora, facciamo molta attenzione.
1: Ha ragione, questo è quello che ha il messaggio anche che ha mandato l'assessore alla sanità, che tra l'altro conosce molto bene il campo.
0: Super esperto, perché è un grande oculista, quindi voglio dire, seguiamo i consigli dell'assessore Nicolò.
1: Ma mi sembra che il giro per Genova gli italiani lo stiano facendo. Prima di salutarla, presente, che estate è questa? So che lei è stato in vacanza, va ancora in vacanza oppure finito?
0: Basta,
1: si riparte subito?
0: Ho finito le vacanze, c'è da lavorare e soprattutto io sono impegnato in tante altre cose. Come sapete abbiamo la commemorazione del Ponte Morandi il 14, per cui io sarò lì, abbiamo tante altre cose da fare, anche avrò l'occasione di andare a Rimini, anche perché quando ci sarà il Papa, quindi avremo tante occasioni. E poi ricordiamoci che ci sono tanti eventi, ad esempio il centenario della morte di San Francesco, che saremo ad Assisi, abbiamo il Salone Nautico, abbiamo la regata di Mille Vele sabato 12 settembre, quindi devo anche preparare la barca, quindi devo trovare anche il modo,
1: esatto,
0: per preparare la barca. Però a parte questi che sono piaceri, sono tutti piaceri da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista sono tutti impegni istituzionali importanti a cui non possiamo mancare. L'estate comunque è bella, l'estate dal punto di vista turistico ha avuto un grandissimo successo e continua ad avere successo. Abbiamo questo problema del caldo che è destinato a diminuire nella prossima settimana, e questo va bene. Abbiamo ovviamente qualche problema importante di siccità nel ponente ligure, su cui stiamo lavorando, cerchiamo ovviamente anche qui di non sprecare l'acqua, perché l'acqua è un bene importante. Come tutti sapete, noi abbiamo anche un progetto di un desalinizzatore a Genova, e per poter aiutare tutte le esigenze sia della pianura che della nostra regione, mi auguro che ci sia la volontà da parte del Ministero e del Governo per portare avanti anche questa idea, che è un'infrastruttura importante per il futuro dei nostri figli e soprattutto di queste generazioni.
1: Grazie Presidente, poi a settembre si riparte, c'è il tema ex Ilva, ci sono tanti altri temi che immagino la preoccupino abbastanza.
0: Abbiamo tante cose da vedere, abbiamo il termolizzatore, abbiamo l'ex Ilva, abbiamo tutta la parte infrastrutturale, la diga che sta andando bene ma deve continuare ad andare bene, abbiamo le commissioni ovviamente del Consiglio regionale per discutere la situazione sia dell'Ilva che della diga, quindi tutto bene, tutte cose che hanno valore, facciamole in modi giusti osservando i regolamenti, perché non possiamo farle senza osservare i regolamenti. Questo è ovviamente importante, perché osservare i regolamenti vuol dire rispettare i cittadini, e noi vogliamo assolutamente accontentare e rispettare i cittadini.
1: Grazie Presidente, buona serata,
0: grazie,
1: buon
0: voi,
1: lavoro.
0: Buona serata, e mi raccomando ancora, prudenza. Grazie a tutti.
1: Grazie al Presidente Marco Vucci, grazie Presidente per essere stato con noi. Questa è la vista da Terrazza Colombo con gli esperti, che poi magari tra poco richiameremo i nostri microfoni per raccontare come si sta osservando l'eclissi solare. A voi.
3: Grazie Giorgia, e allora adesso invece ci spostiamo verso La Spezia con la nostra Emanuela Cavallo.
4: Ed eccoci di nuovo da Soviore, il santuario più antico della Liguria sopra Monterosso al mare.

0: Il pieno Parco Nazionale delle Cinque Terre, la vista è sul Mesco e qui da fianco a me ho un osservatore speciale con gli occhialini, con gli occhialini naturalmente in sicurezza.
1: Meglio togliere, assolutamente sì, anche perché questi sono stati forniti e sono gli occhialini certificati dalle Astrofili Spezzini, che non solo hanno organizzato questo bellissimo evento, ma giustamente hanno dato agli ospiti questi occhialini per ammirare questo fenomeno naturale meraviglioso. E fammi dire, Manuela, che insomma, il posto è anche un posto particolare, fra parentesi siamo a ridosso proprio del 15 agosto, quindi sarà festa qua al Santuario di Soviore, un posto che ha un racconto di tradizioni, di cultura, un posto anche che va oltre il tema cristiano, un posto un po' magico, un posto che è legato all'animo dei Monterossini, ma di tutte le Cinque Terre.
0: Ecco, assolutamente un posto unico, e quanto è importante realizzare qui dell'informazione scientifica. Abbiamo visto che insomma l'interesse c'è, sold out in un'ora, 180 persone, altre persone che attendono, un evento gratuito, solo limitato nei posti proprio per permettere a tutti di osservare con anche i telescopi messi a disposizione dagli astrofili correttamente l'eclissi. Insomma, la divulgazione scientifica, l'informazione scientifica è prioritaria e permette anche di accendere delle curiosità e una lettura più consapevole del territorio.
1: Assolutamente sì, questo è uno dei tanti eventi che ad esempio il Parco Nazionale organizza sul territorio. Devo dire la verità, qua l'input è arrivato dall'esterno, quindi abbiamo accettato di buon cuore il fatto di collaborare con gli Astrofili Spezzini, che hanno diciamo organizzato tutto loro alla fine, però diciamo che ne siamo orgogliosi perché un Parco Nazionale è al centro proprio della comunicazione scientifica, dell'educazione scientifica, perché sono tutte tematiche che avvicinano e alla sensibilità del rispetto dell'ambiente, rispetto del patrimonio di biodiversità che abbiamo, e oggi è diciamo una cornice particolare, quindi si racconta questo fenomeno, si racconta cosa vuol dire natura in un posto che è legatissimo, come dicevo, non solamente al tema della biodiversità, perché siamo in pieno Parco Nazionale, fra parentesi una parte delle Cinque Terre è anche un po' diversa, perché quando parliamo di Cinque Terre parliamo dei nostri borghi, parliamo dei nostri terrazzamenti che sono fondamentali, ma non parliamo mai della parte alta, della parte boschiva, della parte dei nostri boschi secolari, dei nostri santuari che vanno come cornice delle Cinque Terre, è un altro racconto ancora, forse da un certo punto di vista ancora più bello, possiamo dire, più sicuramente religioso, più carismatico. E quindi da Soviore si arriva fino al Santuario di Montenero, passando dall'oratorio di Santa Croce, per poi andare al Santuario di Reggio, per passare da San Bernardino, per andare alla Chiesa di Volastra, e sono tutti punti che sono uniti naturalmente dai nostri sentieri.
0: Tra l'altro sono stati anche punti di osservazione scelti, perché l'evento non è solo qua, è appunto anche a Montenero, in altri santuari, e forse possiamo dire che sono anche gli unici punti in cui un pochino si respira. Ecco, prima di far tornare la linea a Genova, una battuta solo veloce: con questo caldo come sta andando la stagione? Proprio è molto presto per capire l'andamento, però sicuramente questo è un momento centrale, Ferragosto, come va? Proprio velocemente, perché poi il tema giustamente è un altro.
1: Certo, il turismo bacia sempre le Cinque Terre nei suoi alti e bassi, e ci sono naturalmente evoluzioni che sono di carattere nazionale e internazionale. Quello che posso dirvi sulla rete sentieristica del parco è naturale che noi in questo momento, indipendentemente, stiamo cercando di evitare che le persone si mettano nelle ore più calde sui sentieri, quindi consigliamo sempre di venire sulla nostra rete sentieristica. Se si vuole venire in questo periodo, venite nella fascia di orario naturalmente del mattino o magari verso sera, ma soprattutto al mattino molto meglio, perché si riesce a respirare, si riesce ancora a fare. E naturalmente per noi è molto importante in questo momento far capire alle persone che c'è un altro periodo dell'anno, non c'è solo l'estate, non c'è solamente il turismo balneare, ma c'è tutto settembre, ottobre, novembre, dicembre anche, per visitare i nostri splendidi sentieri, che sono 130 km di rete capillare sul sentiero, le nostre arterie, dove si racconta questa storia magica di un territorio che si bagna, è una montagna che bagna i suoi piedi nel Mar Ligure.
0: Assolutamente un territorio in verticale, e adesso più tardi, se ci sarà ancora tempo, noi andremo alla ricerca del cichitascopio, una particolarità che è alle mie spalle, per farci un po' capire cos'è questa curiosità direttamente dal suo inventore. Grazie al presidente del parco, a voi la linea.
2: Grazie Emanuele, allora sì, siamo curiosi di capire anche che cos'è questo strumento. Intanto, insomma, se siete a Genova, state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla

0: vedere e godervi questo spettacolo. Intanto sta avanzando, la vediamo sempre di più, Walter, e quindi siamo contentissimi. Adesso andiamo però dalla nostra Lucrezia Marini. Prima di dare un attimo la linea a lei, intanto vi stiamo leggendo, mandateci pure dei messaggi, i nostri lettori. Buonasera, eclissi iniziata, le cicale hanno smesso di finire, quindi questo messaggio che arriva da Chiara, perché sappiamo che ha un effetto anche sugli animali, vero Walter?
1: Sì, assolutamente, in particolare poi quando avanzerà ancora e si approssimerà alla quasi totalità, sì, assolutamente. In più questa è un'eclissi appunto che viene al tramonto, quindi sarà difficile distinguere quanto gli animali si quieteranno per il normale, diciamo, tramonto, e quanto invece aggiungeranno o anticiperanno le loro reazioni al fatto che il sole, come una parte importante del sole, intanto guardate qua in Norvegia, guardate che è quasi praticamente al massimo in Norvegia, e anche la luce. Io sono curioso di vedere fra un quarto d'ora, 20 minuti così, verso le 8:10, 8:15, se la luce si attenuerà in modo diverso dal solito, perché un'eclissi al tramonto, un'eclissi rara. Che non, insomma, non ci sono tanti precedenti, almeno in epoca, come dire, in cui si studiano con strumentazione avanzata. Quindi staremo a vedere, e qui è una fortuna che riusciamo a stare a vedere, perché per giorni, Carlotta, lo sai, noi abbiamo combattuto con l'ansia da maltempo. Invece sì, c'è foschia, non lo vedete,
0: insomma...
1: c'è foschia perché fa troppo caldo, sì. E va bene, però no dai, insomma, già riuscire a svalicare le 8, come ho detto a tanti che mi hanno chiamato.
0: Siamo soddisfatti.
1: Sì, è già, ecco, il 6, la sufficienza, riuscire ad andare oltre le 8 è la sufficienza, poi di lì è tutto.
0: Speriamo
1: è tutto
0: di arrivare a 10 lode, vederla tutta.
1: 10 allora. Lode in Spagna, e quindi a quello non ci arriviamo.
0: La vedremo tramite Time and Day.
1: Esatto, benissimo.
0: Andiamo allora da Lucrezia Marini, che si trova appunto al Porto Antico, per vedere insomma anche lì come sta procedendo.
2: Sì, esatto, Carlotta, anche qui a Porto Antico adesso è iniziata ad arrivare gente, come si nota benissimo, poi per chi conosce la città la luminosità sta scendendo drasticamente. Vi sono anche tante persone che hanno proprio, diciamo, unito il fatto di poter fare un aperitivo sul mare, con vista mare, all'eclissi. Infatti vi sono tante persone che voi non potete vedere, ma ve lo assicuro che sono a fare aperitivo con uno spritz, anche tanti turisti, e hanno gli occhialini da sole. Ma vi sono anche tanti bambini, tante famiglie, ed è proprio bello, anche dolce in alcuni casi, sentire i bambini piccolini che rimangono sconvolti, perché comunque c'è il sole che pian piano si spegne, che loro ancora giustamente non sanno benissimo quello che sta succedendo, e rimangono a guardare proprio incantati il sole che si diventa nero sostanzialmente. Ma andiamo a sentire un po' la voce di qualche cittadino, di qualche turista, più che altro perché appunto siamo a Porto Antico e quindi qui ci sono molti molti turisti. Ecco, salve, scusate, siamo in diretta su Primo Canale, vi volevamo chiedere, voi siete qui per osservare l'eclissi, siete sì. Di Genova, siete turisti?
3: Siamo di Genova.
2: Siete di Genova, avete scelto Porto Antico con una specifica motivazione oppure...
3: In verità è un caso, però.
2: Però avete gli occhialini bravi, che sì. Sono molto importanti.
3: Esatto.
2: Quindi voi però sapevate quindi dell'eclissi o...
3: Sì, per quello eravamo informati.
2: Ecco, voi magari non è ovviamente, vi ricordate anche l'eclissi magari del 1999, le emozioni...
3: Anche un po' prima.
2: Sempre emozionante però, sempre, è sempre emozionante.
4: Sempre emozionante, sì. Ma poi c'è anche la cosa buona che noi siamo a 200 metri da qua, cioè abitiamo qua, quindi... In effetti è la cosa naturale venire qui a guardare l'eclissi dal punto più esposto, diciamo, dal quale si possa vedere. Ecco.
2: Sì, poi ovviamente anche l'eclissi che si spegne sul mare
4: dà una certa sensazione.
2: Dà una certa
4: sì,
2: magia,
4: certo.
2: Vero? Okay. Grazie mille. Andiamo, vediamo se troviamo altre persone, perché comunque adesso l'ho detto bene, si è proprio animando la situazione. Ciao, scusate, siamo in diretta sul Primo Canale. Volevamo chiedervi, voi siete di Genova, siete turisti?
5: Siamo di Avellino in verità e siamo qui anche per l'eclissi. È un'emozione incredibile.
2: Come vi sta accogliendo intanto Genova e com'è vedere l'eclissi sul mare?
5: Beh, in verità giocavo quasi in casa perché ho lavorato per un'azienda genovese, quindi però Genova è sempre una bellissima città ed è un piacere rivederla, da turista ancora di più.
2: Ecco, l'eclissi sul mare, il sole che si spegne con questa vista sulla città, dietro le case, le colline.
5: È molto romantico, però è anche bello rimarcare la particolarità scientifica dell'evento, soprattutto per i ragazzi.
2: Esatto, perché poi voi siete qui con i vostri figli, avete

0: tutti gli occhialini, quindi sì, siete anche ben consci delle
1: sicurezze. Assolutamente, assolutamente, non bisogna rischiare, fare le cose per bene, che è molto importante.
0: Ecco, bene, allora Carlotta, io ti restituisco la linea, ma pian piano, guarda, anche solo parlando io si vede proprio la luminosità che si abbassa in maniera drastica. Aspetta, un'ultima cosa, perché c'è un signore qui.
2: Quello che è una bella cosa, anche le cose, poi anche come riporta antico, c'è tante cose, fanno la sera,
0: esatto,
2: se viene qui a meno uno si piglia fresco, c'è anche la festa della Sampdoria.
0: Quindi è perfetto, oggi è una giornata
2: perfetta. Oggi è perfetta proprio anche la sera, che siamo qui, meglio così.
0: E allora, come ha detto...
2: Prendiamo che un po' di fresco,
0: speriamo,
2: caldo, tra
0: però lei non ha gli occhialini, sono importanti.
2: No, me lo faccio poi dare, adesso noi guardiamo.
0: Glieli prestiamo noi in casa per adesso.
2: Sì, grazie.
0: Allora, come ha detto il signore, è una giornata perfetta, ti restituisco la linea e ci risentiremo, penso.
3: Grazie Lucrezia, intanto continuano ad arrivare dei messaggini. Io ricordo nitidamente l'eclissi del 99 e la sensazione di freddo che ebbi nel minuto della massima sovrapposizione del disco della Luna su quello del Sole. Antonio da Genova ci scrive questo messaggio, questa sensazione di freddo, insomma.
4: Sì, è vero, perché tra l'altro io ho visto quella del 99 in Austria, che era totale, ho visto quella del 2006 dalla Libia, totale anch'essa, 29 marzo 2006, non ho visto quella del 2009 in Cina perché ho preso un monsone in faccia, terrificante, e devo dire che la cosa che più emoziona è il quando si approssima la totalità, il senso di calma, di attesa, proprio come se la natura, se tutto, non solo, si fermasse, tutto, il vento, gli animali, gli uomini, tutti in attesa, e questa luce che diventa violacea, come un tramonto che arriva però da tutto l'orizzonte, noi non essendo totale non credo che riusciremo a vedere questo, però forse ci avviciniamo. Intanto i tecnici sono riusciti a mettere l'immagine correttamente, quindi a controribaltare l'immagine del telescopio. Questa è quella che proprio stiamo raccogliendo con gli strumenti dell'Osservatorio Astronomico del Righi qui da Terrazza Colombo. Stiamo andando oltre al 6, siamo al 6 più, ormai vedi,
3: ci stiamo
4: avvicinando al 6 e mezzo 7, come voto che così ci diamo scherzosamente con Carlotta, insomma, se riusciamo ad arrivare alle 8:15. Io
3: siamo,
4: ripeto,
3: già soddisfatti, contenti.
4: Assolutamente. E niente, insomma, ecco, forse gli amici che sono fuori cominciano adesso a percepire un calo di luminosità. Sarebbe interessante chiederlo appunto alle truppe esterne, dovuto sia al, chiaramente al fatto che il Sole è sempre più basso sull'orizzonte, ma anche al fatto che arriva meno luce dal Sole.
3: E allora adesso andiamo proprio da Tiziana Oberti, sempre da Spianata Castelletto, per vedere lì com'è la percezione.
5: Buonasera, vi facciamo vedere la Spianata Castelletto, come Primo Canale abbia sul proprio maxi schermo deciso proprio di proiettare l'immagine in diretta dell'eclissi e quindi dare la possibilità anche alle persone che non solo sono qui a Spianata Castelletto, ma dalla parte, diciamo, dove non si vede il sole, ma anche da altre parti di Genova, possano vedere in tempo reale l'eclissi. Direi che è un'immagine molto affascinante anche questa, perché insomma si vede tutta la città e il grattacielo con proprio ai suoi piedi tutta la città, una città che ha gli occhi all'insù. Qui ci sono veramente centinaia di persone, insomma volevamo farvi vedere insieme a Francesco Righi anche questa visuale e la possibilità quindi di vedere in tempo reale in diretta sul maxi schermo e quindi sopra la vostra testa, Carlotta, l'eclissi da un altro punto di vista.
3: Allora, bellissimo, infatti abbiamo ricordato diverse volte che è visibile proprio anche dal nostro maxi schermo. Adesso ci spostiamo da Genova a Imperia con la nostra giornalista Boero per vedere anche lì com'è la situazione eclissi. Alessandra Boero, buonasera.
6: Alessandra Boero, buonasera. Buonasera. Allora, qui chiaramente il molo lungo di Porto Maurizio si è riempito, sono in compagnia di una signora che continua a dire "io però ricordo benissimo quella del 1961,
7: che ero una bambina e non eravamo andati neanche a scuola, e siamo andati a vederla qui sul Corso Garibaldi e poi le scuole hanno aperto 2 anni.

0: ore, 3 ore dopo, e quella è stata un'emozione bellissima proprio.
1: Ecco, la sensazione, che non è tanto sensazione quanto evidenza, il colore è diventato di fatto metallico. L'abbiamo detto prima,
2: È un colore
1: in attesa
2: metallico,
1: del collegamento.
0: Prendo proprio bene.
2: Adesso si sta
1: La
2: coprendo,
1: maggior parte
2: si sta
1: delle persone
2: riempiendo.
1: hanno gli occhiali, abbiamo visto che li indossano. E
2: Magari in questo momento si sta riempiendo, si sta
1: adesso.
2: coprendo veramente, a parte che ormai c'è il Monte
0: Oh,
2: Faldo
0: che
2: che sta,
0: bello,
1: ecco,
0: bello.
1: come vi
2: Sono
1: dicevo nel
2: scritto
1: collegamento precedente, questo diciamo penso che sia uno dei momenti più belli e più suggestivi. Abbiamo parlato del Monte Faldo ed eccolo, meraviglioso al tramonto, ma ripeto, c'è questo colore metallico. Avete parlato di quiete, qua ci sono i bambini che chiaramente erano curiosi e non vedevano l'ora di vedere questo spettacolo. Quindi, signora, al di là del 1961, noi ci stiamo godendo quella del 2026. È tutto da Imperia.
3: Grazie, grazie. Allora leggo un attimo due messaggini che sono ancora arrivati proprio a noi. Grazie a Primo Canale che in collaborazione con l'Osservatorio del Righi ci sta fornendo uno spettacolo in diretta unico, sempre ottimo e unico il servizio fornito alla cittadinanza. Grazie all'editore Senatore Rossi, costantemente presente nel seguire i bisogni informativi di Genova e della Liguria. Gianfranco Tripodo, grazie per questo messaggio. Insomma, buonasera, io mi arrivo nei ricordi, no? Mi ricordo quella del
4: Sì, Carlotta,
3: 1961.
4: lasciami
3: Era una
4: unire, mi
3: bambina,
4: unisco a
3: sì?
4: questo messaggio,
3: Certo.
4: davvero, perché noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi ringraziamo Primo Canale, tutti voi, i tecnici, ovviamente l'editore, perché avete creduto in questa idea, in questo progetto, pur essendo un periodo di ferie, vi siete impegnati tantissimo, noi lo abbiamo visto, abbiamo apprezzato veramente e anche noi siamo contenti perché è il modo, secondo noi, per portare, noi volevamo far vivere a più gente possibile la bellezza del cielo, l'emozione dell'eclissi, anche a chi magari non può uscire in questo momento per varie ragioni, chi abita in un luogo da cui ormai il sole è già tramontato e ce n'è anche già da un'ora, insomma, ecco, da chi non poteva vederla e invece riusciamo a vederla e ad andare avanti per fortuna.
3: È proprio così, siamo felici di portare nelle case di tutti i Liguri questo evento, questo avvenimento straordinario che insomma non è neanche poi così comune, quindi per chi, come hai detto tu, non può uscire, non può vederlo, può almeno vederlo tramite le
4: Io
3: nostre
4: tra
3: immagini.
4: l'altro credo, mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, non ho dati certi, ma credo che sia la prima volta che un'emittente privata, comunque importante a scala regionale, organizzi una diretta per un evento scientifico. In Italia io credo che sia una prima assoluta o comunque io non ne conosco di precedenti.
3: Ed è un peccato perché eventi di questo tipo veramente hanno una portata incredibile ed è importante fare vedere questi eventi alle persone che sono a casa. Quindi sì, un lavoro straordinario. Adesso ci spostiamo perché vogliamo continuare a portarvi in questo viaggio per vedere l'eclissi. Rimaniamo a Genova, andiamo a Boca d'Osse da Chiara Orrù.
5: Sì, me la
3: Sì,
5: giornata.
3: grazie, grazie.
5: Favoloso comunque, un'altra vita.
4: Vero?
5: Niente a che vedere con la scatola.
4: Cos'è quello lì?
3: Ecco. Tra l'altro continuano ad arrivare sempre più messaggi proprio inerenti a questo. Grazie per chi non si può muovere da casa, siete meravigliosi, Daniela. Quindi vedi, ecco, per
4: Grazie,
3: tornare a questo
4: grazie Daniela.
3: discorso, grazie Daniela, siamo contenti di potervi portare a casa questo evento straordinario. E adesso torniamo dalla nostra Chiara per vedere com'è a Boca d'Asse.
6: Ok, fai vedere un po'.
3: Chiara, buonasera. Eccoci Carlotta, di nuovo insieme, guardate da Bocca d'Asse, direttamente dal borgo di Bocca d'Asse, siamo proprio davanti alla chiesa, guardate quante persone, siamo nel momento quasi massimo dell'eclissi, dalla Liguria il disco del sole è quasi completamente oscurato. Ovviamente non è un'eclissi totale, ma guardando quello che sta accadendo, diciamo, davanti ai nostri occhi è facile capire perché un fenomeno come questo riesca ancora dopo secoli a lasciare tutti un po' con il naso all'insù. Ovviamente con tutte le precauzioni, scusate, sono un po' emozionata a vedermi queste eclissi. E guardate, tantissime persone si sono fatte un po' di strumenti fai da te per riuscire a vedere l'eclissi, proprio perché gli occhialini mancavano. Ragazzi, buonasera, io so che voi avete uno strumento particolare che rimpiazza.

0: un po' gli occhialini perché avete fatto un po' di difficoltà a trovarli. Sì. Ci spiegate quale... Eccolo!
1: Attraverso questa scatola di scarpe praticamente si mette un foglio bianco dalla parte, diciamo, interna alla scatola e un pezzo di alluminio dalla parte esterna. Poi si fa un piccolo foro, piccolissimo, per poter vedere il riflesso del sole e all'interno in teoria si dovrebbe vedere il sole che si copre piano piano.
0: Quindi ci si mette di spalle,
1: sì,
0: e ci guarda dentro.
1: Ovviamente si guarda dentro, diciamo così, e in teoria se trovo il sole si dovrebbe vedere, perché il sole ormai se n'è andato, si dovrebbe vedere il sole che si copre completamente, più o meno. Più o meno, diciamo,
0: più o meno.
1: Ci assomiglia, non è proprio la stessa cosa di avere gli occhialini, comunque c'è poco da fare.
0: Ci si arrangia, però, quando non ci si trovano gli occhialini.
1: Esatto, uno si arrangia e trova qualcosa da fare, assolutamente.
0: Grazie, grazie, voi, grazie ancora, allora buone eclissi a voi, continuiamo perché non è l'unica persona che ha creato un suo modo fai da te per vedere l'eclissi. Allora andiamo a vedere, venite con me, scusate. Eccoci, ci facciamo strada. Guardate, questo signore sta utilizzando invece che cosa? Buonasera.
2: Sto un filtro in astrosolar per un telescopio su cui si può vedere tranquillamente il sole in queste occasioni.
0: È la prima volta per lei l'eclissi?
2: No, avevo visto anche quella nel 2015.
0: Che emozione si ricorda dopo un po' di anni, siamo a 11 anni di distanza.
2: Questa è più bella, è più piena. Sì, sì, assolutamente sì, è più bella.
0: Ci faccio vedere un po' come funziona? Ci si mette proprio lì davanti?
2: Basta traguardare il sole attraverso il filtro e si vede nettamente in questo momento che la luna sta quasi coprendo totalmente il sole.
0: Questo perché non avete fatto in tempo a prendere gli occhialini?
2: No, volevo prenderli, sì, non li ho trovati, però comunque questo in casa ce l'avevo, quindi...
0: Perché no? Perché non usarli? No,
2: sì, esatto, sì, è più comodo.
0: È più comodo.
2: Riesco a fare foto che con gli occhialini...
3: Ecco, allora, insomma, abbiamo visto tanti strumenti anche un po' homemade, fatti da soli, a casa. Quello che abbiamo appena visto, perché funziona?
4: Beh, però quello è in realtà un filtro da telescopio e quindi va bene. Astrosolar, è lo stesso materiale di cui sono fatti i famosi occhialini. Diciamo che ha un occhialone, il nostro amico Lì in Corso Italia, gli manca il tubo ottico, quindi non riesce a ingrandire il sole come invece stiamo facendo ancora a noi, però è assolutamente ecco, quello è un fai da te intelligente, è un materiale che assolutamente, ripeto, non va guardato con continuità, però è un materiale sicuro. Quindi
3: ecco, ma invece la scatola da scarpe, non
4: Beh,
3: so se quella
4: sì,
3: lì è creativa.
4: È creativo lo scolapasta. Noi qui sulla terrazza adesso abbiamo appunto usato
3: lo
4: scolapasta per vedere le immaginine delle eclissi. Sono contentissimo che l'eclissi sta andando avanti. Io ripeto, spero che arrivi alle 8 e un quarto. Ecco, questa è l'immagine ripresa dalla mentre prima il telescopio, quello più grande, governato da Marina. Questa è la camera di Salvatore, che ha un campo un po' diverso. Alle montagne, quindi si sta avvicinando al tramonto, ma io confido che riusciamo
3: bellissimo
4: a osservarlo fino a quando non tramonta, quindi a superare le 8:15. Questo era il mio obiettivo era quello.
3: Perfetto. Senti, andiamo invece, ci spostiamo a Savona da Franco Nativo, vediamo lì come sta proseguendo proprio l'evento dell'eclissi solare.
5: Sì, eccoci Carlotta, nuovamente in diretta dalle alture di Savona, ma guardate che

0: Che la moglie?
1: La moglie.
0: Vabbè, pazienza, via, lo sopportiamo. Senta, che momento sta vivendo?
1: Bellissimo, veramente una bellissima esperienza.
0: Bella
1: atmosfera.
0: L'aveva già vissuta?
1: No, quella del 99 ce l'eravamo persa e sono contenta di essere qua stasera, sì.
0: Poi siete anche un po' nel vostro territorio di appartenenza,
1: certo, sì,
0: no?
1: Sì, noi siamo qua di Savona.
0: Savona, però. Complimenti. Allora, diamo un voto a questa eclissi?
1: Ah, direi proprio un 10, sì, assolutamente. 10 pieno.
0: 10 pieno, grazie. Allora, guardate ancora che spettacolo. Beh, signori, io direi che possiamo chiudere questa inquadratura e questo collegamento dalle alture di Savona. Siamo veramente a meno di mezz'ora di macchina dall'uscita del casello autostradale, con questo spettacolo veramente della natura, ormai quasi totalmente coperto, veramente uno spettacolo. Ringraziamo anche tutte le persone, tante famiglie che sono venute qua, ecco, abbiamo anche dei bambini, ecco perché non andiamo là, e quindi è stata un'emozione davvero un po' per tutti. Io, Carlotta, ti ridò nuovamente la linea allo studio centrale, qui dalle alture di Savona stiamo vivendo questa emozione davvero in simbiosi.
2: Grazie a te Franco, e allora noi adesso andiamo in Terrazza Colombo, dove ci sono moltissimi ospiti questa sera per vedere proprio dal punto più privilegiato questa bellissima eclissi. Allora vado da Giorgia Fabiocchi, che è in compagnia del presidente di Fondazione Carige, Lorenzo Cuocolo.
3: Eh sì, siamo proprio con il presidente, con il prof. Lorenzo Cuocolo, che tra l'altro lo vediamo anche in una veste particolare, ha cambiato i suoi occhiali. Cuocolo, insomma, devo dire che qui è una delle location più belle di Genova, lo sappiamo, lo è sempre, stasera ancora un po' di più.
4: Sì, è uno spettacolo meraviglioso, siamo molto fortunati anche di essere a Genova in questi giorni quasi di Ferragosto, però appunto la città offre questi spettacoli della natura, dobbiamo ricordarci di quanto sia importante la natura, di quanto dobbiamo difenderla, apprezzarla e valorizzarla.
3: È stato sicuramente positivo il tempo, sembrava che potesse essere bruttino quest'oggi, invece poi è migliorato, si è visto molto molto bene. L'eclissi l'aveva già vista lei in altre occasioni?
4: Sì, avevo visto quella parziale del, mi pare, 99. Quella precedente non ero ancora nato, ma quella del 99 ricordo di averla vista dal terrazzo di casa, ma forse non era così chiara e così evidente, sì, quindi questo è veramente uno spettacolo emozionante. Poi il tramonto proprio in questo momento devo dire che è una grande emozione.
3: Sì, molto molto bello da qui. Lei diceva giustamente oggi è il 12 di agosto, quasi a Ferragosto si è a Genova, però c'è questa fortuna in un'estate che regala questa eclissi, comunque una città che sicuramente anche come panorama, come clima offre molto.
4: Sì, devo dire che la città è piena sia di genovesi sia di turisti, ci sono tantissime attività, tantissimi spettacoli, tantissime occasioni per stare all'aperto, e quindi davvero godiamoci il posto meraviglioso nel quale viviamo.
3: Poco, lo so che questa sera è abbastanza impegnato, oggi non è solo il giorno dell'eclissi solare, ma per i colori blu cerchiati è una data importante, 80 anni dalla nascita, lei sampdoriano dichiarato, lo possiamo dire, quindi uno sguardo alla festa so che lo farà.
4: Certo, adesso aspetto il tramonto e poi mi sposto al Porto Antico per festeggiare gli 80 anni di questa splendida signora che è la Sampdoria, e sono sicuro che quest'anno insomma avremo delle soddisfazioni, e comunque noi ce la mettiamo tutta. Io ho rinnovato il mio abbonamento in Gradinata Sud e sono molto felice di questo.
3: Non facciamo previsioni, prognostici, però direi.
4: No, però diciamo che il tifo non mancherà.
3: Grazie a Lorenzo Cuocolo, grazie per essere stato con noi, buona serata allora.
4: Grazie altrettanto.
3: A voi da Terrazza Colombo vi direi che possiamo salutarci per il momento con questa immagine che racconta intanto chi sta ancora osservando l'eclissi, oramai quasi scomparsa alla vista, però poi tante persone davvero questa sera su a terra.
2: Grazie Giorgia, grazie. Allora Walter, insomma, il tuo commento ci serve in questo momento per anche chiudere un po' quello che stiamo vedendo.
5: Guarda, siamo arrivati vicinissimi al massimo, che capiterà fra due minuti e mezzo, e sono veramente soddisfatto che il meteo ci abbia consentito di arrivare, cambia poco, ormai cambia pochissimo, e poi la luna comincerà, come dire, a scivolare all'indietro, e il sole, anche se ormai è sotto l'orizzonte, tornerà assolutamente libero da questo morso della luna, perché ecco, è anche bello dire che per i popoli del passato erano dei demoni, no? Che cercavano di ghermire il sole, di aggredirlo, e quindi le persone che non

0: erano come noi che sappiamo prevedere anche le prossime eclissi eccetera eccetera, in genere si scendeva in strada come noi adesso, però si faceva un gran baccano per spaventare il demone che stava appunto assalendo il sole, perché chiaramente c'era la consapevolezza che il sole non doveva sparire, perché altrimenti non ci sarebbe stato più luce, non ci sarebbe stato più il calore. E noi siamo assolutamente, io sono personalmente assolutamente soddisfatto, do un 9, perché il 10 lo do.
1: 10 non si può dare, si può dare la totalità, che abbiamo visto in altri paesi.
0: Totalità, quindi sono veramente felice di essere riuscito fino a, insieme a voi e grazie a voi, fino a un minutino fa a regalare le immagini.
1: Senti, ti fanno un sacco di complimenti per grazie, come spieghi, grazie, perché sei molto bravo a spiegare, grazie, direi insomma è abbastanza scontato. Ti fanno una domanda anche per perché non si può usare il vetrino da saldatore per guardare l'eclissi, come mai?
0: Allora, in realtà c'è un tipo di vetrino da saldatore che andrebbe bene, ce ne sono diversi tipi, cioè ogni cosa umana quando poi si approfondisce si scopre che c'è un universo alle spalle. Bene, anche i vetrini da saldatore non sono tutti uguali, io so poche cose e non voglio assolutamente invadere i campi altrui. Dico che c'è un vetrino che è più adatto di altri, non mi ricordo la sigla, mi sembra l'ND15 o l'ND13, vabbè, ma questi sono tecnicismi. Perché quello adatto e gli altri meno? Perché quello riesce a bloccare più radiazione infrarossa. Cioè il punto è che oltre alla luce che il sole ci manda tantissime altre radiazioni che i nostri occhi non vedono, non sono fatti per vedere, infrarossi, ultravioletti, cioè quindi hai oltre due estremi. Ecco, questa è in Spagna a León, so che l'università di León, i nostri colleghi spagnoli la seguiranno fino alla fine, e quindi magari anche noi, se riusciamo, possiamo regalare la totalità ai nostri telefoni. Tornando ai vetrini da saldatore, alcuni bloccano abbastanza bene l'infrarosso, altri no. Cioè, il problema è che noi, quando guardiamo il sole senza protezione, non riusciamo a guardarlo, perché naturalmente, no, noi lo guardiamo un secondo e poi distogliamo lo sguardo perché non riusciamo,
1: perché ci abbaglia.
0: Il problema dei vetrini da saldatore non adatti o dei rimedi fai da te è che questi ci permettono invece di guardare il sole con continuità, ma se non schermano tutto lo spettro elettromagnetico, lasciano passare, come fanno molti vetrini da saldatore, un eccesso di radiazione o ultravioletta o infrarossa, ecco che questa è nociva per i nostri occhi. Ecco perché è un danno di cui noi non ci rendiamo conto
1: subito,
0: se non quando lo abbiamo subito.
1: Quindi questo assolutamente da evitare, perché può essere ormai
0: tanto il rischio da noi è passato.
1: Per la prossima andiamo da Emanuela Cavallo da Spezia.
2: Ed eccoci, sì, anche noi nel momento massimo
3: esatto,
2: cioè, è scoppiato anche un applauso.
3: È passato da pochissimo il momento di massimo eclissamento del sole, quindi adesso mano a mano che tramonterà ovviamente perderemo l'effetto e l'eclissi sarà finita, purtroppo per noi. Invece nel resto del mondo in alcune parti sarà totale, quindi sarà uno spettacolo anche da altre parti del mondo.
2: Alle nostre spalle dei telescopi della vostra associazione, che insomma hanno comportato anche un bel investimento, diciamo, e poi qui abbiamo uno strumento artigianale. Un po' l'abbiamo anche sentito, no, nei nostri collegamenti, tanti altri cittadini, insomma, seguendo anche delle prescrizioni di sicurezza, hanno un po' guardato ai metodi per osservare in sicurezza senza grande spesa. Qui abbiamo addirittura uno sponsor.
4: Sponsor inconsapevole, Chiquita Scoppio. Questo è un esperimento che ho avuto in mente stamattina. In realtà il progetto è una cosa antichissima, perché utilizza il forstino opaco, che è un piccolo foro qui davanti che sa un paio di millimetri. E Archimede ai tempi ha iniziato a usarlo per il sole e poi un astronomo arabo ha iniziato a usarlo per le eclissi. Entra la luce da quel forellino minuscolo, viene proiettato il sole su un pannello bianco che è un semplice pezzo di carta bianca, adesso purtroppo non ce la fa più perché è piccolino, fa quel che può, però si vede il disco del sole mangiato dalla luna.
2: Grazie Sirio, grazie anche per averci raccontato la tua invenzione, in qualche modo artigianale, ideata questa mattina. È piaciuta perché anche in tanti hanno guardato

0: da qui hanno osservato l'eclissi. Insomma, il risultato della giornata è sicuramente di un gran bilancio.
1: Il pubblico è tutti contenti, tutti felici, perché hanno assistito finalmente a un fenomeno astronomico molto importante. Il meteo ci ha dato una mano, perché vedo che il fenomeno si sta ancora vedendo, quindi la serata è proprio riuscita, la giornata è riuscita in pieno.
0: E per salutare insomma tutti quanti i liguri, anche qui dalla provincia spezzina, dal Levante, possiamo dire che poi più tardi ci sono le stelle cadenti.
1: Più tardi, perché vuole rimanere qua a vedere il cielo verso il quadrante delle Perseidi, si può ancora continuare a vedere le stelle cadenti. Sta già comparendo Venere in cielo, quindi vuol dire che il cielo diventa scuro e possiamo vedere anche le meteore.
0: E allora esprimiamo qualche desiderio noi da qui, dalla Spezia, anzi addirittura, come vi abbiamo detto, dal santuario di Soviore sull'altura di Monterosso, dalle Cinque Terre, con l'associazione Astrofili Spezzini. Vi salutiamo, a voi la linea.
2: Grazie Emanuela, insomma continuano ad arrivare tanti messaggi di chi spera anche che questo evento possa portare bene, insomma, anche per i propri eventi personali, quindi davvero è stato un momento anche di grande unione, l'abbiamo visto in tutta la Liguria e insomma Walter, siamo soddisfatti di quello che abbiamo visto. Noi stiamo ancora vedendo in questo momento le immagini di quello che sta accadendo ancora, forse riusciamo a vedere proprio la totalità
3: Spagna.
2: Della
3: sì,
2: Spagna,
3: sì,
2: no?
3: Dalla Spagna, questo è ormai in Italia direi che il sole è tramontato pressoché sì. Ovunque, e comunque la luna sta già regredendo da noi invece in Spagna, ecco che ci stiamo avvicinando al momento della totalità da León e vediamo se riusciamo a far percepire ai nostri a chi ci ascolta, a chi ci guarda, la differenza fra un'eclissi totale e una parziale. Vedete, adesso qui il sole è al 90, così a occhio al 98% coperto, eppure basta una piccola frazione del sole ancora scoperto da far sì che sia 4.000 volte più luminoso di quando è scoperto, di quando è coperto del tutto, e quindi non si può vedere la corona. Le eclissi sono importanti perché spero che riusciamo a vederlo quando la luna copre interamente il disco del sole. Ecco che si può vedere la corona solare, cioè la regione più esterna della nostra stella. Non abbiamo detto, forse perché anche un po' emozionati, un po' così coinvolti da tutto, che la luna riesce a coprire il sole per una casualità fantastica. La luna è 400 volte più piccola della nostra stella, ma è anche 400 volte più vicina. Se ci fate caso, i diametri apparenti di sole e di luna da terra, di luna piena, sembrano identici. Ecco certo. Perché la luna riesce a coprire a volte completamente il sole, a volte non ci riesce perché è una luna un po' più lontana dalla Terra, e allora si avrà un'eclissi annulare, rimane appunto un anello scoperto del sole. Ecco, lì in Spagna ci stiamo avvicinando veramente al momento topico, direi che siamo al 99%, forse anche adesso. Oltre, e così tra forse un minuto direi, insomma grosso modo forse anche qualcosa meno, gli amici che sono in Spagna riusciranno a vedere,
2: guarda,
3: la totalità.
2: Ci siamo quasi.
3: Ecco che manca veramente, veramente pochissimo. Spero che gli amici adesso aumentino, come dire, l'esposizione, perché altrimenti non ci fanno vedere la bellezza della totalità. Guardate la cromosfera del sole, che ecco,
2: caspita,
3: è totale. Adesso, se potessimo vederla a occhio nudo, vedremmo il sole nero, completamente nero, e la corona solare, quello che si vede. Ecco, nell'immagine tipo che noi abbiamo proiettato qui sotto. Ecco,
2: caspita, bellissimo
3: qualcosa del
2: La Spagna ha potuto vedere la totalità. E adesso noi andiamo un attimo da Chiara Orrù, che si trova sempre nella zona di Bocca d'Asse.
4: Esatto Carlotta, innanzitutto questi direi che non ci servono più, è stata davvero un'esperienza unica per me, era la prima volta, insomma è stato eccezionale, abbiamo visto proprio il sole che si oscurava pian piano, è stato davvero magico, sentiamo proprio giusto l'ultima testimonianza, insomma signora, lei ha visto l'eclissi, com'è andata, che
5: allora,
4: cosa le rimarrà?
5: Solo parzialmente, perché ahimè abbiamo sbagliato location, nel senso che ci siamo ritrovate io e la mia amica in spiaggia a Sturla, altezza stabilimento Katainin, quindi siamo riusciti a vedere il sole coperto per un

0: due quarti, poi quando ci siamo rese conto che stava calando e quindi sarebbe finito,
1: siete corse qui,
0: esatto, siamo corse qui, abbiamo preso un 15 al volo perché siamo anche appiedate, quindi tutto di corsa proprio all'inseguimento
1: di tutto per l'eclissi,
0: sì, esatto, all'inseguimento del sole che sparisce, ma una volta arrivate qui ci siamo rese conto che era troppo tardi, quindi
1: però un pochino diciamo lei è rimasto, visto, sì, qualcosa sì, le rimarrà
0: assolutamente, no è stata un'emozione, è proprio un momento di brivido, proprio se ho avvertito un brivido, una pelle d'oca, è uno spettacolo, è la natura, d'altronde di fronte alla natura dobbiamo stare zitti e buoni, perché noi genere umano abbiamo già fatto tanti danni, il pianeta Terra deve assolutamente rivalersi rispetto a noi tutti che stiamo facendo del male al pianeta.
2: Grazie allora Chiara per questo collegamento e Walter ti chiedo giustamente di commentare
3: quello,
2: che vediamo.
3: È quello che volevo che i nostri telespettatori vedessero, ecco la magia della totalità, proprio quello avete visto, il disco del sole nero circondato dalla cromosfera e adesso la luna sta scoprendosi lentamente e quindi l'eclissi anche in Spagna, questa è un'eclissi breve, un'eclissi breve proprio perché è iniziata al Polo Nord, quella dell'anno prossimo del 2 agosto 2027 dove sarà totale, quindi nel Maghreb e in Egitto, pensate alla diga di Aswan sarà in totalità, sarà invece un'eclissi molto più lunga, la totalità durerà 6 minuti di totalità, mentre invece qui avete visto insomma due minuti, oh, che per carità avrei voluto vederli io qua da Genova anche solo 20 secondi, però chiaramente quella dell'anno prossimo sarà l'eclissi del secolo, già battezzata così perché sarà la più lunga del secolo.
2: La prossima, quella che vedremo che sarà quando?
3: 2027, 2 agosto 2027.
2: Noi da quando la vedremo?
3: Save the date. Noi da qua la vedremo al 70%,
2: okay.
3: Quindi sarà un'eclissi parziale, un po' meno avanzata, un po' meno spinta di quella da adesso, ma comunque insomma più o meno vedremo il sole come fino a quando era alle 8:05, grosso modo, ecco, quindi no, sarà da vedere anche qui da noi, anche la
2: questa nostra. Foto invece che cosa ci dice?
3: Ecco, questa è una foto che hanno fatto sui ragazzi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, il famoso scolapasta, che fa vedere quando il Sole è in eclissi parziale, ebbene quello è un po' il principio del foro stenopeico, della camera oscura se vuoi, cioè la luce del Sole passa attraverso una serie di fori e se il Sole non è in eclissi chiaramente passa tutta la luce e non ce ne accorgiamo, anche certo. Se in realtà si creano dei dischetti se passa la luce da un disco, ma quando la luce quando il Sole è in eclissi si creano dei dischi parziali e quindi avete visto lì con lo scola pasta ci sono tante eclissine parziali di sole causate da questo fenomeno, infatti lo scola pasta è uno
2: e quindi
3: dei,
2: da casa si può fare insomma
3: è uno degli
2: cosa
3: strumenti
2: è
3: assolutamente uno degli strumenti che negli ultimi anni soprattutto sta prendendo più campo nell'osservazione fantasiosa delle eclissi parziali.
2: Bellissimo insomma vederla anche così. Noi siamo quasi in chiusura, andiamo dai nostri inviati sul territorio, andiamo da Tiziana Oberti per vedere anche insomma come si è conclusa lì in Spianata Castelletto.
4: Sì Carlotta, allora migliaio di persone, direi un migliaio di persone c'erano tutte qui in Spianata Castelletto per vedere l'eclissi, devo dire tantissimo entusiasmo soprattutto negli occhi dei bambini, ma non solo, e poi insomma la gioia quando qualcuno riusciva a farsi prestare gli occhialini che erano veramente l'oggetto più ricercato di oggi da tutte le parti, e quando vedevi l'emozione di quei bambini, ecco, devo dire che l'immagine che mi porterò dietro è la loro emozione, i commenti dei bambini, sì eccola, oppure ma è meno rossa, è più rossa, ecco c'è un pezzettino, devo dire che quella è l'emozione. E poi devo ringraziare Walter Riva perché insomma stamattina avevamo parlato dello scolapasta e della schiumarola e proprio con una famiglia, ma non solo, c'erano diverse persone che sono arrivate e con un quaderno abbiamo potuto vedere anche diverse eclissi proprio in questo quaderno. Poi Walter Riva credo che abbia dovuto chiudere gli occhi perché insomma c'era un po' di tutto, gente che le guardava con gli occhiali normali, chi le guardava con il vetrino, chi cercava di vederla attraverso il cellulare, ma per tutti è stata sicuramente

0: veramente una grande emozione. Qui in Spianata Castelletto in questo momento sono rimasti solo i turisti, c'è gente insomma che ci fotografa, siamo un oggetto, diciamo così, probabilmente anche delle loro vacanze. In pochissimo poi, ovviamente dopo le 20:12, 20:15, qui il sole è sceso dietro il monte e quindi poi insomma sono andati tutti via, ma una grandissima emozione qui da Spianata Castelletto. A voi.
1: Grazie, grazie davvero Tiziana Oberti. E invece andiamo a salutare anche Giorgia Fabbiocchi dalla nostra terrazza Colombo, che anche lei insomma ci saluta.
2: Sì, ciao Carlotta, buonasera, questo è lo spettacolo di Terrazza Colombo, è qui che abbiamo osservato l'eclissi solare, è iniziato gli occhi di tutti. Allora intanto questo è lo staff, c'è già un po' dotato così.
1: Insomma, Terrazza Colombo, dove abbiamo visto queste immagini incredibili che abbiamo restituito ai telespettatori, a tutta la città anche dal nostro maxi schermo. E allora insomma Walter, è stato un evento veramente incredibile, grazie per essere stato con noi, ma la settimana del insomma astronomia, così possiamo dire, non finisce mica qua, perché poi domani anche stasera ci sarà un picco di stelle cadenti.
3: Sì, assolutamente, ecco, quello che ho cercato anche di dire scrivendo un articolo sul Secolo è che le stelle cadenti sono state eclissate quest'anno, ma a torto. Perché? Perché l'eclissi, lo abbiamo detto all'inizio, l'eclissi di Sole si è verificata anche perché la Luna era in fase nuova. La Luna nuova, diciamo noi che ci piace a volte parlare, è condizione necessaria ma non sufficiente affinché si verifichi un'eclissi totale di Sole. Però la Luna nuova ci vuole. Ebbene, Luna nuova cosa vuol dire? Vuol dire che in cielo non la vediamo, non la abbiamo vista ieri sera, non la vedremo stasera, non la vedremo neanche domani sera. E per vedere le meteore questo è un vantaggio. È un vantaggio perché almeno non si somma quella fonte di inquinamento naturale, che è la luce della Luna, a quella troppo ormai, veramente troppa, di inquinamento artificiale che continuamente mandiamo verso l'alto anche a sproposito, anche sprecandola, quindi dei lampioni, dei palazzi, dei monumenti eccetera eccetera, che ci nascondono le meraviglie del cielo stellato. Quindi, come dire, è un paradosso anche mediatico se vuoi. Abbiamo parlato, è l'anno in cui abbiamo parlato meno di meteore, di stelle cadenti, nell'anno in cui è invece più probabile vederle, proprio perché manca il disturbo della Luna. Ecco,
1: ma non vi preoccupate perché stasera e domani le potete ancora vedere,
3: sono
1: ancora, siamo in tempo.
3: Assolutamente, sono ancora le notti delle stelle quelle, però per vedere le stelle, ecco, non dovete andare in Corso Italia o a Porto Antico, ecco. o appunto a Bocca d'Asse o a Spianata Castelletto. Per vedere quelle rimane il consiglio di andare lontano dalle luci della città, il più lontano possibile, in una delle nostre bellissime valli dell'entroterra. Anche se fa un caldo boia, portatevi però qualcosa da coprirsi, perché stare comunque di notte all'aria aperta, e armatevi di pazienza, perché mentre noi abbiamo potuto dirvi guardate che l'eclissi inizia alle 19:30, al massimo alle 20:22,
1: sulle stelle cadenti non si sa,
3: sulle stelle cadenti quando passa la meteora meravigliosa, il minuto e il secondo, quello non lo sa nessuno.
1: Bisogna, noi possiamo rimanere liberi, pazienza,
3: che il periodo è quello giusto, le notti sono quelle giuste, ma al minuto, al secondo, anche all'ora non ci arriviamo neanche. Allora forse sì, ma al minuto, al secondo no.
1: Torniamo un momento da Giorgia Fabbiocchi da Terrazza Colombo.
2: Un saluto da Terrazza Colombo, è qui che abbiamo potuto assistere allo splendore della eclissi solare. Devo dire che tante persone sono salite su da noi in terrazza, tanti ospiti hanno potuto gustare questa eccezionalità, perché non la si trova di certo tutti i giorni, e queste sono le attrezzature con cui abbiamo potuto osservare. Ci hanno un po' dotato tutti i colleghi di Walter Riva per raccontarci bene come funziona. Allora, per chiudere, sentiamo la voce di chi era qui ospite, ha potuto gustare l'eclissi solare. Buonasera, le è piaciuta questo spettacolo a Terrazza Colombo?
4: Tantissimo, ha creato grande meraviglia, ed è difficile creare meraviglia, e questo spettacolo con la partecipazione dell'Osservatorio di Righi è stata anche molto formativa, perché ha dato delle informazioni di cui io non ero a conoscenza, e sono molto contenta di aver partecipato e di aver anche essere stata informata di questa iniziativa. Veramente.
2: Grazie.
4: Meraviglioso.
2: E quindi ci si rivede nei prossimi anni quando riuscirà di nuovo l'eclissi solare.
4: Molto volentieri.

0: Ringrazio tantissimo.
1: Grazie, grazie davvero. Questo quindi direi che è lo sfondo con cui vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata per aver raccontato davvero con grande spettacolo dell'eclissi solare a voi.
2: Grazie Giorgia, un bellissimo sfondo davvero. Tra l'altro, giusto per chiudere il discorso della settimana dell'astronomia, questa mattina abbiamo cominciato con un allineamento di 6 pianeti, quindi insomma
3: sì,
2: ce n'è per tutti.
3: Sì, ce n'è per tutti, anche quella è stata una cosa che se ne è parlato pochissimo, è un allineamento importante, anche se buona parte dei pianeti, Urano e Nettuno, non si possono vedere a occhio nudo, anche se Giove è veramente molto molto prospetticamente vicino al Sole, quindi è un allineamento, se mi permetti, più sulla carta più che osservativo, soprattutto occhio nudo, però assolutamente c'è, e quindi è giusto rimarcarlo. Sicuramente in un altro periodo avrebbe avuto anche più spazio, però tra meteore di San Lorenzo e eclissi totale di sole o comunque parziale da noi il 28 agosto, la notte del 28 agosto c'è un'eclissi di luna, sarà alle 4, ecco. Le 4 e mezza del mattino di notte, quindi non credo che verremo
2: sarà
3: a invadervi
2: sarà difficile
3: i nostri strumenti come abbiamo fatto adesso, però questo per dirvi che questo è un agosto per l'astronomia veramente
2: ricchissimo, davvero gli esperti saranno contenti,
3: assolutamente da ricordare, rimarrà negli annali
2: negli
3: proprio
2: annali.
3: Come l'agosto dell'astronomia.
2: E allora grazie davvero Walter e l'Osservatorio De Righi per essere stati con noi, grazie anche a Time and Date per i collegamenti che ci hanno fatto, grazie anche a Lucrezia Marini e a Chiara Orru, e allora ci vediamo alla prossima eclissi, sarai sempre con noi?
3: Guarda, il 2 agosto vediamo, il 2 agosto non è né lontano né vicino, sinceramente un pensiero ad andarla a vedere dove è totale.
2: Vuoi proprio andare, ci fare un collegamento?
3: Quello sicuramente, quello garantito, almeno quello ve lo posso garantire. E poi la prossima eclissi, ecco, chiudo con questo, quando è che ci sarà un'eclissi totale di sole visibile dal territorio italiano,
2: sì?
3: Cioè dall'Italia? Save the date, 3 settembre 2081 a Bolzano. Ci vediamo tutti là in Trentino.
2: Ci vediamo tutti là, vabbè. vedremo. È un tempo molto lontano. Grazie Walter, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie ai telespettatori per averci seguito in questo viaggio, in questa esperienza veramente indimenticabile. Per me lo è stata, spero anche per voi. Buona serata qui sul Primo Canale.

0: con il contributo dell'Osservatorio Astronomico del Righi.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore.
0: Sì, però...
1: Vignaiolo.
0: Vigneto eroico.
1: Vigneto eroico e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato, è oltre i 500 metri, qui siamo da 650 metri, uh-huh, passano dalla curva che c'è là sotto.
0: Dove siamo Gianfranco?
1: Siamo a Minceto,
0: paesino,
1: comune di Ronco Scrivia, okay. Paesino dove tra l'altro nella casa

0: che io abito, veniva in vacanza Michele, il cantante.
1: Ah, che forte! Sì. E quello là davanti, quel bel paesino,
0: e quel paesino
1: pittoresco?
0: Lì è Pietrafracia, sopra c'è Bastia, che ha un piccolo santuario, e c'è anche una buona trattoria.
1: Fa bello caldo oggi a Gianfranco, sì, è 27 sì. gradi all'ombra,
0: esatto.
1: 35 minimo venendo in macchina, era la temperatura invece quando si transita anche al sole. Allora oggi ci farei vedere tante cose curiose perché sì. sei un personaggio molto, diciamo, poliedrico, sì. direi così. Allora tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di Milano.
0: Sì, di Milano, in un testo che poi ti farò
1: perché
0: vedere.
1: Perché ti hanno inserito?
0: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il timorasso. Il timorasso, produco due vini io, il timorasso e il nebbiolo.
1: Uh-huh.
0: E il timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo.
1: Ah.
0: E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco,
1: uh-huh.
0: e adesso invece c'è rimasto soltanto questo piccolo, ed è ritenuto un incentivo al turismo la coltivazione del timorasso.
1: Curioso.
0: Anche se non è coltivato soltanto qui a Roncoscrivia, ma prioritariamente in Val Borbera.
1: Ok, allora iniziamo a fare un giro delle cose più particolari che hai.
0: Sì.
1: Vi preannuncio che vedremo anche le uova azzurre, ad esempio.
0: Sì.
1: Ma hai raccontato di avere, ad esempio, delle ciliegie gialle che
0: sì.
1: sono rarissime.
0: Sì, sì,
1: ne è rimasta
0: è
1: qualcuna da poter filmare?
0: Sì, ne è rimasta qualcuna.
1: Anche
0: qui poco più avanti
1: arrivati
0: nel piazzale.
1: Ecco, perché le ciliegie gialle sono così particolari?
0: Sono particolari, intanto sono le ultime a maturare, ed avendo questo colore giallo intenso, non sono visti dagli uccelli, che probabilmente le ritengono acerbe, e quindi mentre le ferrovie o gli altri duroni che possiedo mi vengono mangiati in maniera totale, queste invece si conservano.
1: Mai viste ciliegie gialle? Non l'ho mai viste, ma sono piccole o grosse?
0: No, sono grosse, sono abbastanza grosse, vedi, si vedono. Le
1: allora,
0: vediamo da vicino.
1: Sono, ecco, andiamo ad avvicinarci a quell'alberello lì. È l'unico che hai di ciliegie
0: no,
1: gialle?
0: No, ne ho tre o quattro, però che sono rimasti con le ciliegie, c'è questo e uno più piccolo lì di sopra che c'hanno ancora 4 o 5.
1: Quando ti sono maturate tutte?
0: Adesso, le ho raccolte la settimana scorsa.
1: Sono buone?
0: Molto buone. Anzi, ne raccolgo due o tre così le provi.
1: Allora, ed ecco che con abilità Gianfranco si arrampica sull'albero ed eccole veramente.
0: Orca.
1: Sono veramente molto rare, grazie mille.
0: Aspetta che te ne raccolgo due o
1: allora,
0: tre.
1: Le possiamo anche
0: che se no,
1: inquadrare da vicino Roberto, adesso l'assaggiamo anche. Veramente
0: guarda,
1: queste sono già particolari, che meraviglia. Quindi gli uccelli non le mangiano?
0: Non le mangiano. E questo me l'aveva, se si può dire, certificato. Non so se conoscete Mauro Salucci, che è uno storico di Genova che scrive sui social. La prima volta che vide un mio cestino con queste ciliegie mi dice: ma tu hai una rarità, perché lo stesso cestino è raffigurato in un dipinto di un pittore di fine 600-700 che si chiama Bimbi, in una natura morta che aveva fatto. Al centro di questa natura morta c'era un cestino con questo durone giallo. È una ciliegia ormai scomparsa, se ne trovano pochissime.
1: Sentiamo anche Roberto la assaggia, belle dolci.
0: E hanno un gusto tienitele. Hanno un gusto particolare perché sanno un po' di moscato.
1: Buone.
0: E ananas.
1: Buonissime, veramente delicate. Prima rarità che abbiamo incontrato. Infatti nei negozi non si trovano assolutamente.
0: Assolutamente.
1: Direi. Poi passando di qua, cosa mi fai vedere?
0: Di melograno, lì di sotto ho il mirto sardo.
1: Ah, sì.
0: E ce l'ho in quattro versioni.
1: Il mirto sardo come appare alla vista?
0: È un cespuglio. Io ho il mirto bianco, il variegato, il bacagrande e il selvatico. E da questi trago poi il liquore.
1: Ah, riesci a fare il liquore?
0: Sì, faccio proprio il mirto come fanno in Sardegna. Con la differenza che io presso alla fine, dopo che ha macerato, dopo che i frutti hanno macerato, l'ho presso con un piccolo torchietto ed estraggo i tannini.

0: Nick me lo fanno rendere digestivo anziché dessert.
1: Ah.
0: E questo qui è il mirto bianco. Inizia la fioritura.
1: Quindi
0: vedi
1: un fiore,
0: tutti,
1: lo fai col fiore?
0: No, col frutto.
1: Ah, col frutto.
0: Col frutto. Una volta pensavano che si facesse con le foglie. No, no, il mirto bianco fa proprio le bacche bianche.
1: Mm. Quando è il momento delle bacche?
0: È a dicembre. Mm. La raccolta si fa a fine dicembre, gennaio.
1: Bello.
0: E nello stesso periodo in cui viene fatto in Sardegna.
1: Qua hai messo il pane a seccare per le galline.
0: Il pane a seccare per le galline, ad asciugare, sì. Perché le galline le alimento, va bene, con grani, girasole, mais. E poi sono libere.
1: Adesso non le vediamo, infatti.
0: Hanno... Eh sì, andiamo perché poi là c'ho delle piante
1: andiamo
0: da
1: allora.
0: Vedere.
1: Andiamo a vedere la zona alta. Acacia, ma non un'acacia normale qua, vediamo.
0: No, questa è l'acacia rossa. Anziché fare i cespi di fiori bianchi, li fa rossi. E sono particolarmente, ne sono particolarmente ghiotte le api, che così mi impollinano il frutteto. Io le api non le ho. Però è un'attrazione proprio per le api. Sono attratte proprio da questo...
1: Io sento odore di fico, già, infatti sì. Vedete che qua c'è un fichetto.
0: Sì. Questo è un bellissimo fico.
1: Vedo che ci sono già i frutti, ma non è
0: rosa.
1: Però non è la stagione adesso dei fichi.
0: È ancora un po' più avanti, sì.
1: Ci sono già e diventeranno rosa?
0: Rosa, diventeranno un rosa intenso.
1: Che bei profumi che si sentono.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché anche con questo caldo emergono proprio.
0: Sì. Lì c'è il campo dello zafferano.
1: Zafferano,
0: che ho
1: tanti
0: di
1: anni fa ero venuta a fare la puntata con Gianfranco.
0: Sì.
1: E adesso però non è il periodo dello zafferano.
0: No,
1: non si
0: zafferano
1: vede nulla.
0: Si raccoglie tra la fine ottobre e la metà novembre.
1: Però qua sotto c'è già?
0: Sì, ci sono i crochi, vedi che ci sono tutti i bastoncini ad indicare i filari. Qui ho lasciato crescere troppo l'erba e lo zafferano in questo periodo produce sotto, si riproduce, è come l'aglio, allarga le teste e poi si selezionano.
1: Tanto sento le galline.
0: Sì. Questo è l'olivo che avevo piantato, questi due olivi, questo è quello là più piccolo, vengono dal lago di Garda, mentre l'oliveto che ho impiantato là di sotto sono andato a selezionare degli olivi in Basilicata e sono olivi che resistono sino a meno 10, quindi sono tranquillo. Questi due sono del lago di Garda, quindi dovrebbero essere già temperati e tra l'altro quest'anno hanno una fioritura spettacolare,
1: sì.
0: Guarda.
1: Quest'anno gli olivi hanno avuto una fioritura bellissima,
0: sì.
1: Se ne è accorto chi ha le macchine posteggiate sotto che sono diventate tutte gialle.
0: Tutte
1: per
0: gialle.
1: Qualche giorno. Mentre l'anno scorso infatti olio non ce n'era e non si erano colorate di giallo.
0: Lì c'è l'altro ciliegio, vedi?
1: Uh-huh.
0: E questi qui sono tutti ciliegi che ho innestato io.
1: Eccole.
0: Lì si vede benissimo l'innesto. Questa parte qua invece l'ho segnata con questo spago perché questa è il selvatico. Vedi che c'ha ancora le ciliegie piccole. Viene da quel ciliegio grosso selvatico lì. Cadono i frutti e nascono
1: però
0: gli alberelli.
1: Però quello là è rosso, questo qua è giallo.
0: Perché l'ho innestato.
1: Ah.
0: Ho innestato la varietà gialla.
1: E dove si vede l'innesto? Me lo indichi?
0: Questo è l'innesto. Qui ho inserito un innesto di ciliegie.
1: E d'ora in poi verranno gialle qua?
0: Sempre. Adesso quest'anno taglierò anche questo e anche qui innesterò una varietà di ciliegia che non è detto che sia quella gialla, magari innesto un ferrovia.
1: Ma si chiama in qualche modo quella gialla?
0: Quella gialla si chiama Durone antico.
1: E queste
0: sono mandorle, questa è l'avola.
1: Mandorle, ma non è il momento questo?
0: No, ancora presto.
1: E poi si aprono e dentro c'è la mandorlina.
0: Esatto, e dentro c'è la mandorla.
1: E quando è che
0: si apre il mallo?
1: In che stagione?
0: A luglio.
1: Ah.
0: Ho tre varietà.
1: Già tutte, diciamo, già il frutto.
0: Sì,
1: si
0: sì,
1: vede,
0: sì.
1: Ma...
0: Questa ne ha meno. Questa quest'anno ne ha pochissime.
1: E quel cagnolone chi è?
0: E quel cagnolone, allora lei è Frida.
1: Frida.
0: Ed è nata da mamma pastore maremmano e papà border collie.
1: Quali intendi?
0: Però io fossi in un lupo avrei più paura di lei che del maremmano.
1: Ciao Frida!
0: Perché è terribile.
1: Ciao Frida!
0: Sono dolcissimi tutti e due. Però io fossi nel lupo avrei più paura di lei.
1: Ci sono i lupi qua?
0: Sì, sì, sì. Lupi, cinghiali. Tra l'altro, là di sopra ho scoperto l'altro giorno che mi hanno mangiato due campi di patate, nonostante sia tutto
1: recintato. I cinghiali e i lupi?
0: No, i lupi assolutamente.

0: No, sicuramente possono essere i cinghiali oppure l'istrice o il tasso.
1: Ti hanno portato via le patate.
0: Tutte, due campi.
1: Oh.
0: Uno di patate bianche e uno di patate rosse.
1: Nervoso. Galline, le sento.
0: Le galline, possiamo guardarle, sì, qui dentro, ma tanti, sono tutte fuori.
1: Ti fanno tanti tipi di uova, è vero?
0: Sì, perché... Allora, qui ci sono.
1: Oh, quante ne hai di galline?
0: Complessivamente saranno 26, 27.
1: E c'è anche il gallo, vedo.
0: Sì, ci sono galli, galline, anatre, faraone, oche.
1: Oh.
0: Ecco, quella la marroncina è una Albright, quella lì fa le uova azzurre.
1: Che poi ci fai vedere.
0: Guarda, lì di sotto c'è l'uovo di anatra, di quell'anatra lì.
1: E si mangiano le uova di anatra?
0: Sì, altro che. E sono ottime per fare gli impasti, perché hanno un bianco molto elegante. E quindi per l'impasto è assolutamente eccezionale.
1: E là dietro vedo anche l'oca, appunto. Magari là...
0: Sì, quello là è l'oca maschio. Ha solo tre mesi.
1: Loco.
0: Vai a vedere che forse lì ci sono già le due uova marrone.
1: A che ora fanno le uova, le galline?
0: È al mattino.
1: Qua, quando si svegliano?
0: Adesso, ecco, ce n'è uno marrone. Questo è dell'americanina. Questo è di una gallina che chiamano blu, ma è cenere. E questo è delle marans, color cioccolata.
1: Cavolo.
0: E qui? Qui ce n'è un altro, vedi? Anche questo è di gallina.
1: E
0: di
1: cosa
0: anatra...
1: ne fai di tutte queste uova ogni giorno? Quante uova avrai ogni giorno?
0: Questo è un periodo che le fanno bene, ne ho sempre dalle 15 alle 20.
1: Ah, ti fai delle grandi...
0: Delle grandi frittate? Esatto. No, ma ci sono i miei amici che me le corteggiano.
1: Ma
0: là
1: tu senti gusto diverso a seconda del colore dell'uovo? Senti che hanno un gusto diverso?
0: Io non lo so, io sento la differenza tra queste e quelle che vendono, che dicono da allevamento a terra.
1: Senti la differenza?
0: Certo. Ma queste, vedi, sono galline che sono allevate libere,
1: sì.
0: Sono chiuse solo di notte.
1: Cosa mangiano le galline?
0: Grano, mais, fiori di girasole e erba, vermi. Mangiano di tutto. Hai visto che là di sotto ce n'è delle altre?
2: Sì.
1: Bello. Che bella vita rurale, Gianfranco,
0: sì.
1: Proprio tu vivi con questo, no?
0: Ah, no, io sono in pensione, però
1: ti dedichi a questo, giorno
0: mi dedico a questo, sì.
1: Ma tu non puoi mai andare in vacanza perché devi sempre dare da mangiare
0: massimo,
1: le galline.
0: Esatto, cani e galline. Quindi massimo posso allontanarmi un giorno. Non di più.
1: Va bene, dai, andiamo a scoprire qualcosa.
0: Ma non ne ho più bisogno io di andare in giro. Ho già girato quando ero giovane
1: e adesso
0: mi va bene.
1: Un po'.
0: Sì.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: Fresa Diretta.
1: Poi là
0: siamo
1: c'è...
0: nel comune di Ronco Scrivia, in un paese che si chiama Minceto,
1: sì,
0: con Gianfranco che vive attraverso gli animali, con le sue galline, le sue oche, le sue anatre, le sue uova, l'ulivo, la vite, i carrubi, le ciliegie gialle, che sono una rarità. Analizziamo un po' i vari tipi di galline qua, di ospiti.
1: Allora, quella nera più grossa è un Australorp, quelle nere picchettate nel collo di marrone
0: a sinistra, Roberto,
1: a sinistra,
0: sì,
1: quelle lì sono le Marans e sono quelle che fanno le uova marrone.
0: Mm. Poi mi hai detto ci sono alcuni che hanno la cresta punk.
1: Sono più avanti.
0: Ah, ok, vabbè.
1: Sono lì più avanti. Poi qui abbiamo le nocciole rosse, che sono per me le più pregiate in assoluto.
0: È pazzesco, hanno anche le foglie un po' rosse, sembra.
1: Sì, sì, sì, è proprio la pianta è rossa. Oh. Adesso sta perdendo colore per il caldo, perché le nocciole stanno maturando.
0: E le nocciole quando
1: e
0: si
1: poi,
0: raccolgono?
1: Agosto.
0: Questa cos'è?
1: Questo è un melo.
0: Oh,
1: è un melo antico.
0: Sono le melette piccoline?
1: Sono venute piccole.

0: e perché hanno fatto una fioritura molto copiosa, avrei dovuto diradarle.
1: Ma queste poi le mangerai o non c'è?
0: Beh, se ingrossano sì, ma se sono così le taglio e faccio marmellata.
1: Perché adesso la stagione?
0: No, ancora presto.
1: Quando si
0: a settembre si raccolgono le mele.
1: Poi magari veniamo e ci fai vedere come fai
0: e
1: le mele.
0: Poi lì invece ci sono delle varietà diverse di nocciole, tra cui quella lì a sinistra si chiama Gunsleberg e credo che sia la nocciola più grossa che c'è in circolazione, grosso come la falange del pollice.
1: Accidenti, sono belle, goderecce da mangiare.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi?
0: Poi andiamo più avanti che così vedete ci sono e vediamo anche che però il carrubo non ha ancora i frutti.
1: Il carrubo poi cosa, come si mangia il carrubo?
0: Il carrubo una volta si davano le carrube che è un bacello ai cavalli e agli asini, è altamente calorico.
1: Ah, il bacello del carrubo. Mele di nuovo.
0: Queste sono tutte mele, sì, che qui sono tutte mele antiche. Questo qui è un fico bragiotto. Il bragiotto è quel fico bianco che in Grecia fanno appassire, zuccherano e fanno le collane.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Come mai ti sei appassionato alle colture antiche?
0: Perché sono originarie di qua e io voglio avere queste cose qua, a parte le stranezze. appunto, il carrubo, che è questa pianta qua.
1: Di dove è originario il carrubo?
0: Viene dalla Sicilia.
1: Ok.
0: Questa pianta qua è una sugheraia, quercia da sughero. Questa mi è arrivata dalla Sardegna insieme al mirto.
1: È uno spaccato d'Italia qua.
0: Sì, sì, sì, decisamente.
1: Non solo.
0: Con le carrube adesso in Sicilia, specialmente nella zona di Modica, che già fanno una cioccolata particolare, con la farina dei bacelli del carrubo, fanno una cioccolata. Non si può chiamare cioccolata perché la cioccolata deve essere fatta di cacao. Però se tu mangi una stecca di cioccolata, tra virgolette, fatta con la farina del carrubo, non la sai distinguere dalla cioccolata
1: accidenti,
0: normale.
1: Accidenti, eccolo qua Roberto, il carrubo, vediamo, quando è che fiorirà?
0: Fiorire, adesso per me era importante che buttasse, questo
1: è
0: sono tutte foglie nuove, questa è nuova e queste sono nuove. Vedendo queste vecchie avevo il timore che mi seccasse. Perché qui le temperature d'inverno sono molto rigide.
1: E invece in estate sono belle calde.
0: Esatto,
1: stiamo
0: è venuto bene.
1: Colando veramente di sudore.
0: Sì.
1: E quindi tu farai la cioccolata col carrubo?
0: No, io ho preso il carrubo per così,
1: averlo.
0: Per averlo.
1: Ecco, andiamo Frida.
0: E qui invece ci sono l'altra parte che giustamente se ne stanno al fresco. E qui ci sono le faraone. No, adesso non le vedo. E allora sono in giro. Però vedi, quella lì è una tirolese con la cresta.
1: Quale? Aiuta un po' Roberto,
0: quella
1: indicala
0: là.
1: Per cortesia.
0: Una, due.
1: Quelle lì, Marco.
0: Quelle lì con la cresta.
1: Ah,
0: questa è una tirolese.
1: Punk.
0: Quel galletto là invece è araucano.
1: Qual è il gallo?
0: Quello lì, quell'elegantone lì senza coda.
1: Ah.
0: E questa invece è la gallinetta araucana, quella che fa le uova azzurre.
1: Ah, ne hai solo una che fa le uova azzurre?
0: Ne ho due, questa qui e l'Albright, un altro tipo di gallina, ma anche lei lo fa azzurro.
1: Bene, dai, scendiamo un po' in cantina che c'è un po' più fresco,
0: sì.
1: Dai. Entriamo all'interno di questa cantina che vi assicuro, perché l'ho già un po' curiosata, sembra un museo di vario genere. Ah, oh, un po' di fresco.
0: Sì.
1: Colavamo veramente sudore. Allora, Gianfranco, questo è il tuo regno.
0: Sì.
1: Andiamo subito al sodo. Partiamo dalle uova che abbiamo
0: allora,
1: citato.
0: Passiamo di là dalla parte cantina, allora,
1: vera e propria.
0: Di vedere
1: le uova azzurre.
0: Lì dove ci sono le botti, dove entro con l'uva e faccio il vino.
1: Ecco.
0: Quindi botti di fermentazione e botti di mantenimento, le barrique. E qui siamo nelle uova invece.
1: Quante ragazzi!
0: Queste sono le uova di ieri e l'altro ieri, ma queste le ho messe da parte e hanno anche 3-4 giorni perché le darò a un mio amico, non avendo io galline che covano, mi fa nascere i pulcini.
1: E come, cioè, le puoi tenere anche così libere senza farle covare subito, appena fatte?
0: Sì, sì, sì, le
1: guardate
0: uova.
1: Guardate quelle azzurre,
0: sì.
1: Che belle, azzurre, bianche,
0: marrone,
1: normali, marroni.
0: Queste qui più piccoline.

0: più oblunghe sono quelle delle tirolesi e io sto selezionando tutte quelle lì.
1: Che belle, bello.
0: E quelle e metti marroni,
1: le fai covare da una gallina. E perché tu non hai una gallina che le covi?
0: Perché in questo periodo non mi stanno covando e quindi lo do a questo amico che non ha la gallina, lo mette nell'incubatrice. Mi mette le uova nell'incubatrice e appena si aprono e nascono i pulcini, mi dà subito i pulcini.
1: E quanto ci mettono a schiudersi?
0: 26-28 giorni.
1: A che temperatura?
0: La temperatura sarà io non me la ricordo, no, intorno ai 36-37 gradi.
1: Umano,
0: sì, mi pare che sia quella lì. E si differenzia tra le uova di gallina e le uova di anatra o di oca.
1: Qua cos'hai? Una collezione di coltelli?
0: Qui sì, ho tutta una serie di coltelli. Io sono appassionato della Sardegna e infatti molti di questi sono sardi, sono coltelli di patata, qualcuno anche pregiatissimo, perché questo è, come si dice, vabbè non mi viene.
1: Serviva per?
0: Allora, li dividono in due categorie, da scanno, che questo sono questi a punta, e da scuoio. Da scuoio per togliere la pelle degli animali, questo e questo sono da scuoio.
1: E i manici di cosa sono?
0: E i manici sono di corno, di muflone in genere.
1: Ah.
0: Corno di, e poi ci sono quelli col manico di legno.
1: Il più pregiato.
0: Ma adesso li ho aperti e il più prezioso è questo qua. Perché è molto spesso, legno in bosso.
1: Che bello, è tutto, ha degli intarsi.
0: Ma non mi viene il termine adesso.
1: Vabbè, è intarsiato. È stato
0: sono battiture successive che vengono fatte all'acciaio. L'acciaio viene messo in forgia, scaldato e battuto, e viene piegato e battuto tante volte. Qui sono intorno ai 500-600 piegature e battuture,
1: veramente,
0: che danno questo damascato. Si chiama damascato.
1: Damascato.
0: Mentre invece il manico è in bosso.
1: Bosso.
0: Questo è un damascato a piuma. E questo è invece un altro tipo.
1: E tu te li tieni bene, ma...
0: Li tengo. Ma li... Adesso ho fatto venire un mio amico, li ho aperti, perché è venuto un mio amico che mi deve fare una vetrina in modo
1: che
0: da
1: bello. E se
0: alloggiarli.
1: No, ce l'hai tutti arrotolati?
0: Sì, erano come se fosse...
1: Che bello.
0: Sì, una...
1: Siamo quasi in chiusura, cosa ci vuoi far ancora vedere, Gianfranco?
0: Niente, la mia produzione
1: di tutti i
0: di
1: tuoi
0: vini e liquori che faccio con la frutta, col corniolo, liquore di corniolo.
1: Cos'è il corniolo?
0: Il corniolo è un fruttino che è la metà di un'oliva taggiasca, ma quel fruttino lì possiede più vitamina C di un limone.
1: Ah!
0: È un legno durissimo il corniolo. Con il legno di corniolo una volta i nostri vecchi facevano gli ingranaggi delle macchine.
1: Oh.
0: È un legno molto duro, infatti ha una crescita lentissima. Quando usciamo dal cancello c'erano 3 o 4 piante di corniolo che hanno già, la più vecchia ha quasi 20 anni ed è grossa.
1: E poi qua hai anche i fagioli di?
0: Il fagiolo bianco di Badalucco, che non potendo chiamarlo di Badalucco perché sono in tutt'altra zona, lo chiamo Badaminciocco.
1: Badaminciocco di
0: mentre invece qui ho dei formaggi.
1: Cosa sono sti
0: questa
1: cose?
0: È un caciocavallo che viene da Rio Nero in Vulture ed è fatto con latte di mucca podolica ed è una particolare varietà di mucca che c'è solo in quella zona lì.
1: Oh.
0: In Basilicata è un po'. Certo,
1: e
0: questo qui è ancora fresco. Perché mi è arrivato che sarà sì e no 10 giorni. Ed è fresco perché io li voglio fresco e me li stagiono io. Questo tagliato a fette e messo sulla bistecchiera è una fantasia. Questo invece mi è arrivato l'altro ieri. Questo è un formaggio rarissimo protetto dallo Slow Food. Carlin Petrini, poco prima di morire, questo formaggio voleva allargare l'areale di questo, ma non ha potuto perché la particolarità di questo pecorino è che viene fasciato con argilla.
1: Oh.
0: Ed è questa qui è polvere di argilla.
1: Che forte!
0: E questa polvere di argilla c'è solo in questa zona qua. Per cui
1: da dove viene, hai detto?
0: Dalla Sardegna.
1: Dalla Sardegna, la tua passione.
0: Sì, dalla mia passione.
1: Bene, dai, veramente. Quelli lì a seccare, vabbè, peperoncini e quelli lì sono anche
0: quelli lì sono peperoncini dell'anno scorso che ormai sono da buttare via.
1: Beh, Gianfranco, grazie. Sì. Abbiamo fatto un bel giro attraverso la vita rurale che ormai pochi forse conducono così nella totalità.

0: no?
1: Certo.
0: Poi anche un po',
1: ma anche la conservazione
0: diletto
1: di queste ceste. Queste ceste le aveva fatte un vecchio delle alture di Ronco, di Tana d'Orso si chiama il posto, e faceva questi cesti in maniera eccelsa. Questi sono cesti che ha fatto quando è nato mio figlio è dell'82, quindi ne hanno di anni, eppure sono,
0: che belli. Di
1: sono
0: cosa sono fatti?
1: Di castagno,
0: castagno
1: che veniva raccolto nella luna vecchia di agosto, poi i legni venivano messi a bagno nell'acqua del ruscello, poi venivano tagliati e si conservano tuttora.
0: È come un museo. Grazie Gianfranco, sì. Grazie e buon
1: grazie
0: proseguimento in mezzo alla natura. Grazie Roberto Gnieco per le immagini. Presa diretta torna la prossima puntata.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese, sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 €. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Centinaia di migliaia di passeggeri diretti per e da il porto di Genova e risultati diversi in termini di impatto sulla città rispetto all'anno scorso. Ne parliamo con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
5: Grazie a voi.
4: Anzi, grazie di averci ospitati nel suo ufficio per commentare questi risultati, perché sono tantissimi anche quest'anno i passeggeri che si sono imbarcati o sbarcheranno o stanno sbarcando al porto di Genova, ma quello che avevamo segnalato e denunciato l'anno scorso come primo canale non si è ripetuto. Evidentemente ciò che è stato fatto nel frattempo e di cui abbiamo anche parlato in diverse trasmissioni ha funzionato molto bene.
5: Devo ringraziare la vostra emittente perché mi ha segnalato, ero appena arrivato da un mese e mezzo lo scorso anno, uno dei problemi che maggiormente impattava sulla città originato dal nostro porto, cioè il grande afflusso turistico estivo ovviamente andava a congestionare da anni, credo da almeno 20 anni, la viabilità cittadina. Nel nostro sforzo di rendere il porto il meno impattante possibile con la vita di chi intorno ad esso vi abita, abbiamo subito messo in piedi insieme al concessionario di riferimento, che è Stazione Marittime, un nuovo impianto, lavorandoci già dal settembre dello scorso anno per poter arrivare in prospettiva all'estate 2026 con una situazione diversa rispetto a quella che per gli ultimi 20 anni aveva caratterizzato il nostro porto e la nostra città. Abbiamo quindi aperto infrastrutture anticipandone l'esecuzione dei lavori, in particolar modo la sopraelevata del Papa, che doveva essere inaugurata alla fine dell'anno 2026, l'abbiamo anticipata a giugno proprio per togliere circa 1000 camion dalla strada cittadina. Sono camion destinati all'imbarco e quindi avevano la necessità di un accesso diretto alla nostra infrastruttura portuale. Questo ha dato una svolta rispetto a quello che è l'intasamento delle arterie principali della città. In più, gli sforzi fatti insieme alla polizia locale, con la quale abbiamo sottoscritto all'inizio di quest'anno una convenzione per gestire i grandi flussi turistici di afflusso e deflusso dalle nostre strade, ha consentito di avere in tempo reale una situazione gestita dalla banchina fino al casello autostradale. Tutto questo ha comportato quello che abbiamo registrato in questi giorni, cioè un traffico fluido, senza intasamenti, senza ripercussioni né per i cittadini di Genova né per i traghetti. Primo di agosto abbiamo avuto 135.000 imbarchi in 3 giorni, lo stesso numero di passeggeri si è riversato sulla nostra infrastruttura.

portuale per il ponte di Ferragosto. Tutto questo senza nessun tipo di ingorgo, congestione stradale. È la dimostrazione che quando il porto si impegna, il disagio che esso arreca alla città può essere assolutamente limitato, financo in alcuni casi addirittura come

0: Marittime. L'amministratore delegato e presidente Minoia ha dato una grandissima mano, hanno anche loro dato un contributo con cartelli di instradamento all'interno delle banchine portuali a messaggio variabile che hanno consentito ai croceristi di poter individuare immediatamente, una volta arrivati al varco portuale, la banchina di destinazione. In più una app che è possibile scaricare contestualmente all'acquisto del biglietto di trasporto che consente al traghettista di essere condotto fino al varco portuale di riferimento per quel tipo di biglietto acquistato. Anche questo ha consentito di evitare il disperdersi di turisti non avvezzi alla segnaletica stradale, al traffico stradale genovese, arrivando direttamente al varco di imbarco per poi da lì essere accompagnati con i cartelli a messaggio variabile a cui facevo riferimento prima fino alla banchina di partenza. Quindi infrastrutture, tecnologia, un minimo di coordinamento con i servizi di polizia locale hanno consentito oggi di poter dire che ciò che per 20 anni ha originato preoccupazioni per i genovesi durante il periodo delle ferie estive è stato superato in maniera, devo dire, egregia.
1: Ecco, lei descrive un insieme di interventi. Credo però che ciò che è stato fatto sul piano infrastrutturale sul Ponte del Papa sia oggettivamente qualcosa che ha cambiato il destino, perché certamente una migliore segnaletica e una buona app da utilizzare mi consente, se sto entrando in porto, di perdere meno tempo, di smarrirmi di meno nei meandri delle strade, e quindi certamente un vantaggio. Però è chiaro che togliere tanti camion dalla strada significa rendere la percorrenza molto, molto più semplice. Peraltro, questa infrastruttura sarà ancora ulteriormente completata. Vorrei entrare un attimo anche in questo aspetto, visto che insomma c'è
0: Certo.
1: anche il futuro oltre a un buon presente.
0: Il futuro che è un futuro prossimo, perché l'infrastruttura di Ponte del Papa sarà completata a dicembre del 2026, quindi fra pochi mesi, e consentirà di collegare direttamente il varco di Ponente con l'ingresso in porto a San Benigno, andando a bypassare totalmente ogni tipo di interferenza dei mezzi pesanti destinati all'imbarco rispetto al flusso veicolare urbano cittadino. L'opera doveva essere nella sua integralità inaugurata a dicembre. Ho chiesto ai nostri uffici tecnici ogni possibile sforzo per anticipare un'apertura almeno parziale a prima dell'estate in corso. Questo è stato possibile, sapete che l'80% dell'infrastruttura è stata inaugurata all'inizio di giugno, proprio in funzione di andare a alleggerire il traffico estivo già da questa stagione, già da questo annualità 2026. Confidiamo che i 1.000 camion che abbiamo stimato essere stati tolti da giugno ad oggi, ogni giorno dalla strada, potranno arrivare a un numero ancora superiore quando l'intera infrastruttura, appunto, collegherà l'uscita autostradale di Ponente rispetto al Parco San Benigno, dove potremo probabilmente togliere ancora qualche centinaio di camion ogni giorno, andando ad alleggerire ulteriormente il flusso e deflusso dei mezzi pesanti dalla città. È chiaro, la tecnologia aiuta, ma l'infrastruttura da questo punto di vista rimane determinante. Sapete che stiamo investendo, abbiamo investito moltissimo, non soltanto sulla parte stradale, ma anche sulla parte ferroviaria, dove sono circa 68 milioni di euro che questa autorità di sistema portuale ha investito per potenziare la rete ferroviaria. Maggiori treni in uscita dal nostro porto significano meno camion e quindi ovviamente un traffico stradale molto più fluido, molto più snello. Non siamo contenti di quanto oggi sia utilizzata la ferrovia, rispetto al mezzo su gomma. Il nostro obiettivo è di potenziare enormemente l'utilizzo di questa risorsa di trasporto. Non dipende purtroppo soltanto dall'autorità di sistema, anche se abbiamo in mente una strategia di come dire, stimolo dato al terminalista nei prossimi anni affinché l'infrastruttura sia maggiormente utilizzata.
1: Vediamocela questa per l'ultima domanda, perché insomma, mi piace come scenario futuro, però per concludere questo, diciamo, buon momento e questa capacità di resistere all'impatto del grande flusso di croceristi, vorrei perlustrare anche un po' la convenzione che avete sottoscritto con la Polizia Locale di Genova. Come si configura? Si apre una sorta di tavolo permanente di dialogo con la Polizia
0: È così. Guardi,
1: Locale, orari di arrivo delle navi, partenze, segnalazioni varie?
0: devo ringraziare l'amministrazione comunale perché in 30 anni di porto è la prima volta che sono riuscito a sottoscrivere un accordo con un organo di polizia
1: Quindi
0: municipale.
1: neanche negli altri porti era stato
0: No,
1: possibile.
0: assolutamente.

0: Posso assicurare che ogni volta che nel mio ruolo di dirigente, di segretario generale, ho chiesto una collaborazione alle amministrazioni locali con le quali mi sono trovato a confrontarmi, la risposta è sempre stata: noi in porto non abbiamo competenze, come se il porto fosse un territorio extracomunale.
1: Un'isola.
0: Ecco, qui devo dire, grazie alla sindaca, grazie all'amministrazione comunale, questo tipo di rapporto è diverso. Abbiamo sottoscritto con la polizia municipale, con la polizia locale, questa convenzione che ci consente di utilizzare le consapevolezze e le conoscenze della polizia locale in riferimento agli afflussi di traffico e alle criticità che si possono verificare su alcune arterie in particolare, per avere un tempestivo intervento di una pattuglia specifica per poter andare a far fluidificare il flusso di traffico che dovesse avere un'interruzione. Anche in via reciproca, naturalmente, nel momento in cui sulle banchine potevamo registrare delle criticità, ovviamente abbiamo avvertito la polizia locale perché potesse contingentare gli afflussi in porto in modo da evitare imbottigliamenti. Quindi una cosa, se mi consente, semplice, molto efficace tuttavia, e che però non è così scontato perché in altri porti, come le dicevo, non sono riuscito in alcun modo mai in 30 anni a renderla operativa. Quindi quando le amministrazioni pubbliche riescono a dialogare senza gelosie di competenza o di rispettive, come dire, supremazie, vedete che i risultati poi si ottengono e si ottengono in maniera assolutamente evidente. Proprio stamani alla cerimonia per la commemorazione del crollo del Ponte Morandi, mi sono confrontato con il comandante della municipale e anche lui era estremamente soddisfatto di questa iniziativa, che ovviamente replicheremo anche per i prossimi anni, senza dubbio.
1: Anche perché poi i crocieristi dispersi o in coda in città sono comunque un problema della polizia locale,
0: Certamente.
1: che lo voglia oppure no, e quindi è sicuramente importante questo accordo. Allora, chiudiamo proprio con questo aspetto, visto che lei si è mostrato molto vicino alla nostra linea, magari così anche inconsapevolmente, noi abbiamo lavorato da sempre su quest'idea che il porto si deve sviluppare senza incidere in maniera pesantemente negativa sulla città. Lei sta lavorando su questo, io l'ho intervistata più volte, abbiamo fatto veramente molti approfondimenti su ciò che state facendo dal punto di vista ambientale, dal punto di vista del traffico. La questione ferroviaria è importantissima, ci sono opere che sono concluse o in via di conclusione, il nodo di Genova, i binari in porto, ovviamente il Terzo Valico quando sarà finalmente disponibile. Però lei parlava giustamente di non dipende solo da noi e non dipende solo dall'infrastruttura. In passato sono state perlustrate ipotesi tipo il ferrobonus o cose che potessero spingere, perché chiaramente mettere i container sul treno, è meno, diciamo, agile rispetto ad avere un
0: Certo.
1: camion che ti arriva direttamente in fabbrica. Quali sono allora le idee che spingeranno, l'intermodalità ferroviaria su
0: Guardi,
1: Genova?
0: tutto ciò che lei ha citato è servito per rendere consapevole l'opinione pubblica che il trasporto su ferro è un veicolo di enorme defluidificamento del traffico. Quindi è servito parlare di ferrovie, è servito investire sugli incentivi ferroviari, è servito senz'altro, non è però sufficiente. Oggi noi su Genova abbiamo un tasso di smistamento delle merci su ferro intorno al 12,5%, consideri che su Savona raggiungiamo il doppio della percentuale a cui facevo riferimento. Quindi possiamo crescere, possiamo migliorare enormemente. Tutto ciò che migliora rispetto alla situazione attuale ovviamente ha una ripercussione positiva anche sul traffico urbano e cittadino, oltre che autostradale. Non abbiamo grandissimi strumenti diretti perché non siamo nelle condizioni di poter erogare incentivi in maniera significativa per andare a stimolare un caricamento su carro ferroviario piuttosto che su camion. Però abbiamo degli strumenti che stiamo approfondendo e che stiamo ovviamente valutando e che in riferimento alle future concessioni demaniali che andremo a rilasciare, credo che debbano essere
1: Una
0: valorizzati.
1: sorta di premio per chi è
0: È
1: particolarmente
0: una sorta
1: virtuoso.
0: di esattamente incentivo al terminalista che vada a migliorare le percentuali di carico su ferro rispetto che su gomma. È chiaro che caricare un camion è molto più semplice che caricare un treno. Il camion è snello, arriva quando serve, parte subito dopo che è stato caricato e servito e impatta pochissimo sulle dinamiche gestionali di un terminal. Il treno va servito, quindi servono operatori, servono gru, servono mezzi e quindi tutto questo comporta dei costi che comprendo benissimo e che il ferrobonus solo in parte compensa. Questo però non significa che lo Stato ha buttato miliardi di euro sulla propria infrastruttura.

0: struttura nazionale per poi renderla non utilizzata. Sarebbe una follia. Lo Stato ha investito molto, l'autorità portuale ha investito in proporzione moltissimo del proprio bilancio, adesso bisogna che il privato investa da parte sua perché questa infrastruttura sia sfruttata appieno. Perché ciò avvenga, noi avremo tutta una serie di strumenti che metteremo in piedi nelle future concessioni demaniali che andremo a rilasciare ai grandi terminal, perché chi si dimostrerà più virtuoso abbia delle compensazioni anche sulla base del mero costo della concessione. Sei più virtuoso e carichi più treni, avrai diritto a sconti sul canone demaniale.
1: Giusto, del resto è sempre l'argent che fa la guerra, ed è peraltro anche vero che già prima delle nuove opere ferroviarie gli slot ferroviari non erano tutti occupati, quindi evidentemente è proprio necessario fare un'opera di convincimento e di sostegno a questa transizione. Abbiamo concluso, ma insomma, siamo a Ferragosto, dove fa le ferie il presidente del porto di Genova? Immagino, insomma, nella sua terra, oppure preferisce l'estero? Mi racconti un po' di sé.
0: Io le faccio sul mio trattore in campagna a trinciare erba, pulire strade e a preparare i campi per la coltivazione invernale.
1: Non si ferma proprio mai,
0: No, ieri sera ho fatto l'ultimo bagno di polvere, perché purtroppo le temperature di questi giorni ci impongono, per chi come me non ha i trattori refrigerati, ma un trattore a cabina aperta, ci impongono di lavorare di notte, quindi con i fari accesi, ma la polvere, le assicuro che anche se non la vede la respira, e continuo tra l'altro a spurgare polvere dagli occhi perché ne ho respirata talmente tanta che mi si è infilata anche negli occhi, e quindi continuerò le mie vacanze a casa, in famiglia, divertendomi lontano dal mare, lontano dalle banchine, ma sul trattore e in campagna.
1: Non so se augurarle buon lavoro, buone vacanze, faccia lei. Ci rivediamo a settembre e facciamo un po' il punto anche in vista degli ulteriori sviluppi infrastrutturali che il porto di Genova
0: sta aspettando.
1: Grazie Presidente.
0: Grazie a voi.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

Ci sono fenomeni naturali che sembrano essere stati inventati per il cinema. L'eclissi è uno di questi, il giorno che improvvisamente diventa notte, il sole che scompare lentamente dietro un disco nero. Poche immagini possiedono la stessa forza simbolica, un evento che sul grande schermo raramente significa soltanto che la luna si è trovata nel posto giusto per regalarci meraviglia e stupore, ma piuttosto che qualcosa sta per accadere, annuncia una svolta, accompagna un momento drammatico, evoca la paura o semplicemente regala un'immagine di straordinaria suggestione. Dal cinema fantastico all'avventura, dal dramma alla commedia, sono diversi i film che hanno scelto di affidare proprio quei pochi minuti di buio in pieno giorno una scena destinata a rimanere impressa. A partire, pensate, da Georges Méliès, che nel 1907 portò sullo schermo l'Eclipse du Soleil en pleine lune, 9 minuti nei quali sole e luna prendono sembianze umane e l'eclissi diventa una sorta di corteggiamento cosmico giocato tra attrazione, meraviglia e comicità. Tutto costruito con i trucchi che hanno fatto la fortuna del suo cinema, sovrimpressioni, sostituzioni, dissolvenze ed effetti pirotecnici. L'eclissi dunque qui non è soltanto un fenomeno astronomico, ma diventa un piccolo spettacolo di magia, anticipando quella capacità del cinema di trasformare la realtà in sogno che avrebbe reso Méliès uno dei suoi primi grandi illusionisti. Un altro film

0: Insospettabile che ci mostra Eclissi e Fantasie di Walt Disney nel 1940, la prima volta in cui l'animazione utilizza un fenomeno celeste non soltanto come elemento spettacolare, ma come immagine capace di raccontare la fragilità della vita davanti alla potenza della natura. È il segmento della sagra della primavera di Igor Stravinsky, dove la storia della Terra viene raccontata dalla formazione del pianeta alla comparsa della vita fino all'ascesa dei dinosauri. In questo scenario primordiale, l'atmosfera si fa progressivamente più cupa fino alla catastrofe che porta alla scomparsa dei grandi rettili. L'oscuramento del cielo trasforma il paesaggio in uno scenario apocalittico e la sequenza culmina nella morte dei dinosauri, travolti da un ambiente ormai diventato invivibile, tra eruzioni vulcaniche, terremoti e cambiamenti climatici. Il sole che si nasconde segna la fine di un'era. Chi invece utilizzò una vera eclisse, quella del 1961, per inserirla in un suo film, fu Richard Fleischer in Barabba, colossal prodotto da Dino De Laurentiis e interpretato da Anthony Quinn. Si doveva mettere in scena la crocifissione di Gesù e il conseguente oscuramento del cielo, per il quale ci sarebbe dovuti affidare ai rudimentali effetti ottici di allora. Il regista, invece, sfruttò l'eclisse solare totale del 15 febbraio 1961, visibile in alcune zone dell'Italia. Le riprese furono organizzate nei pressi di Roccastrada, in provincia di Grosseto, e la scena della crocifissione girata mentre il sole veniva realmente oscurato. Il risultato conserva ancora oggi qualcosa di impressionante. Non è soltanto il cielo che si oscura, è la luce dell'intero paesaggio che cambia, e per qualche minuto cinema e realtà si sovrappongono. Una delle rare occasioni in cui si è potuto contare non su un trucco, ma direttamente sulla straordinaria scenografia offerta dal cielo. C'è poi l'eclisse romantica di Lady Hawk, il fantasy medievale diretto da Richard Donner nel 1985, che diventa il momento in cui si incontrano magia e destino. Al centro della storia, due innamorati vittime di una maledizione. Lui è costretto a trasformarsi in lupo durante la notte, lei in falco durante il giorno. Per un solo istante, però, esiste la possibilità di spezzare l'incantesimo, quando il sole e la luna si oscurano contemporaneamente durante un'eclissi. È proprio attorno a questo raro evento celeste che si concentra il momento decisivo della vicenda, diventando la finestra temporale in cui i due protagonisti possono finalmente tornare entrambi esseri umani e ritrovarsi. Danner utilizza il fenomeno astronomico come un orologio del destino, dove il cielo determina il momento in cui la maledizione può essere sconfitta. Eclissi come chiave stessa della storia d'amore, il breve intervallo in cui ciò che sembra impossibile può finalmente accadere. Concludiamo all'alba del nuovo secolo. Proprio nel 2000 esce Pitch Black, film di fantascienza con la futura star di Fast and Furious, Vin Diesel, nel ruolo del protagonista, dove il fenomeno celeste non è soltanto una scena spettacolare, ma una minaccia che incombe sull'intera storia. Dopo un atterraggio di fortuna su un pianeta sconosciuto, un gruppo di sopravvissuti scopre che quel mondo ha tre soli e che per questo è immerso in una luce quasi permanente. Ma l'apparente sicurezza dura soltanto fino all'arrivo di una rara eclissi destinata a oscurare contemporaneamente tutti e tre gli astri. Ed è proprio allora che emerge il vero pericolo, perché nelle profondità del pianeta vivono creature aliene che, come predatori notturni, aspettano il ritorno dell'oscurità. E quando arriva la notte totale, per i sopravvissuti comincia la vera battaglia per la vita. Da Méliès alle creature di Pitch Black, il cinema dunque guardate l'eclissi come una porta verso qualcosa che non conosciamo. Buio e luce, paura e meraviglia, fine e rinascita. In quei pochi minuti in cui il giorno cambia volto, c'è molto di ciò che il grande schermo ha sempre amato raccontare.
1: La notte senza il giorno. Un giorno senza la notte.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
6: Madre, quando si dona?
7: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
5: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 20 agosto, avocado Hass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!

0: ragazzi. Otta posta. Lo zaino, ce l'ho là. Aspetta, prendo lo zaino, poi li chiamo, escono subito.
1: Va bene, andiamo. Ezio.

0: Il lavoro più importante lo fa Vagabondo, il suo affettuosissimo Border Collie, un cane pastore perfettamente addestrato che sa indirizzare e recuperare ogni capo del gregge che si allontana troppo. Negli anni 70 erano tanti i pastori arrivati dalla Sardegna che allevavano pecore e capre sulle colline di Genova. Oggi sono rimasti in due e si trovano entrambi sulle alture della Val Bisagno, a Quezzi, alle spalle delle case un tempo popolari del Biscione, oggi invece quasi tutte acquistate da privati, e dove vive anche lui, il protagonista della nostra storia, Antonio Piras, 74 anni, da Carbonia, il padrone di Vagabondo, per lui molto più di un cane. Antonio da adolescente si è ritrovato a Genova quasi per caso, portato lì da un paesano che, dopo averlo accompagnato in traghetto, l'ha poi abbandonato lì, nei vicoli del centro storico, la città vecchia che ha sempre accolto tutti. Ora Antonio è l'ultimo pastore sardo che ogni mattina esce con un gregge, 80 fra capre e pecore, che lui conosce una a una e chiama per nome. Un pastore che porta le sue bestie al pascolo nonostante la protesi alla gamba sinistra che lo costringe a muoversi con le stampelle. Una menomazione ricordo di un incidente in Vespa che gli ha cambiato la vita, costringendolo a lasciare il pugilato da campione d'Italia e il sogno di andare alle Olimpiadi. Antonio è felice di raccontare la sua storia, dei suoi ricordi trapelano gli anni del pugilato, da muratore, da pastore, pure da commerciante, quando vendeva i suoi formaggi alle bancarelle, prodotti che oggi, invece, vende solo all'interno della sua famiglia allargata. Spazio anche per i ricordi delle transumanze, quando camminando per un giorno intero conduceva le bestie in pascoli più alti, sul Monte Fascio, sulla Madonna della Guardia, escursioni che oggi sarebbero impossibili, garantisce, perché molti sentieri sono stati cancellati dall'abbandono. Anche allora guida le gregge c'era un cane pastore, la sua guida, come l'affettuoso Vagabondo, che non l'abbandona mai, è capace di rimettere in riga anche Minnie, una capra nera, la più indisciplinata del gregge.
1: Qua in zona sì, ce ne eravamo tantissimi, eravamo circa una ventina e passa, perché sì, a Staglieno c'erano, qua a Forte Quezzi c'era Isaias, ci sono tuttora, figlio, poi c'erano Arratti, Richelieu, Monte Fasce, Monte Moro, tutte le parti a Trensasco. Ora invece sono rimasto quasi l'ultimo, come pecore qua in zona l'ultimo, poi qualcuno c'ha delle capre.
2: Lei quanti capi ha?
1: Circa 80 capi.
2: Pecore?
1: Misto, pecore e capre, sì.
2: E poi c'ha quanti cani pastore?
1: Cani pastore è l'unico che mi importa lavorare, questo qua è Vagabondo.
2: Vagabondo?
1: Sì.
2: Neanche un altro però?
1: Sì, il fratello Sansone, ma il fratello lo porto poco a lavorare perché ha preso un calcio di un cavallo anni fa e adesso quando lavoro ci vengono le epilessie.
2: Ci sono

0: Anche dei cavalli, altri animali in questa la tenuta sembra di
1: sì,
0: essere.
1: Sì, qua c'è i cavalli che sono di mia figlia, gestisce lei però, la Daniela, che fa maneggio.
0: Lei fa terapia con i cavalli anche?
1: Sì, c'è il coso dei. Anche bambini
0: con disagi.
1: Quelli a disagi, siano i DAO, siano gli altri, come si chiamano? Handicap.
0: Disabili,
1: sì,
0: certo.
1: Disabili, questi ragazzi qua. E anche gli adulti, diciamo,
0: Ecco, torniamo invece. Come mai arrivare a Genova e cercare di fare il pastore in una città che...
1: Non è stata una scelta, purtroppo è successa una disgrazia, perché io prima facevo un muratore, poi essendo anche un ex pugile per tanti anni, sì, per tanti anni ho fatto la borsa, sono diventato essere campione italiano, un pro-olimpionico.
0: Che anni parliamo?
1: E nel 69 ho fatto la pro-olimpionica e poi nel 73 ho avuto un incidente stradale e ho perso una gamba. E da allora ho conosciuto Isaias e lui mi aveva detto: perché non vieni a fare pastore con me? Io tra me ho detto: ma non ce la farò mai. Così io ho provato e ci sono riuscito. E di lì poi è nata...
0: La domanda è inevitabile, lei voleva fare le Olimpiadi, stava per fare le Olimpiadi, un incidente.
1: Sì.
0: E le ultime Olimpiadi, si è parlato molto del pugilato femminile, l'ho visto, l'ha sentito.
1: Ultimamente adesso sì.
0: Questa donna
1: sì,
0: che ha forse ha problemi ormonali.
1: Sì,
0: e...
1: sì.
0: Cosa ne pensa lei?
1: Ma... A me non mi è mai capitato una faida del genere, però non, penso che non sarebbe neanche giusto, perché questa qua a un certo punto era sempre la forza di un uomo.
0: Dice solo per quello?
1: Poi di resto no.
0: D'altra parte non potrebbe gareggiare con gli uomini?
1: Quello che dico io. Poi di resto non metto lingua, poi ci saranno i giudici, sono il comitato, se l'hanno fatto fare questo incontro.
0: Certo.
1: Vuol dire che era in regola, secondo me.
0: D'altra parte ha perso anche tanti incontri, perciò
1: sì,
0: tanto forte non deve essere.
1: Sì, quello è il discorso. Io quando facevo io mi è capitato una volta per un duetto, i campionati mi hanno fatto fare la sauna, duetti di peso.
0: Dove si allenava lei?
1: Alla box Lagaccio.
0: Ah, Lagaccio.
1: Sì.
0: Ai tempi chi erano i campioni?
1: Al tempo c'era, come si chiama?
0: Arcari.
1: Bruno Arcari, che c'ho anche delle foto con Bruno Arcari. Poi c'era Salvatore Fabrizio, che era un pesi mosca. Poi c'erano i fratelli Petrillo, ma all'epoca pugili ce n'erano. Non è come
0: e si è interrotta la carriera di pugile, come mai?
1: Perché mi sono io che abbia smesso io.
0: Eh sì?
1: Dopo l'incidente, perché poi mi sono buttato giù.
0: Che incidente è stato?
1: Incidente in moto.
0: In moto?
1: Sì, nel 73.
0: Ah, mi raccontava con una Vespa?
1: In Vespa, sì.
0: In Vespa.
1: Sì.
0: E com'è andato? Che incidente era stato?
1: Ho fatto quasi un frontale in un pullman. Qua in via Lourdes, in via Fea.
0: E adesso ha una protesi,
1: c'è la protesi
0: sulla gamba sinistra.
1: Sì,
0: questo però non le impedisce di fare
1: il pastore.
0: In terreni un po' complicati.
1: Ma arrangio perché ho abbastanza coraggio e forza di farlo.
0: La voglia dell'amore.
1: Più la passione.
0: La passione.
1: Sì.
0: Ma il formaggio lo vendeva almeno?
1: No, prima si vendeva perché c'era, quando eravamo in tanti, ognuno faceva la produzione propria. E si poteva vendere, facevamo le bancarelle. Adesso invece no, bisogna che ci puntino queste leggi che ci sono. No. Io quello che faccio uso familiare.
0: Familiare è una famiglia allargata, quanti siete?
1: Solo di fratelli siamo in otto.
0: Nipoti quanti?
1: Altrettanto. Poi cognati, cose varie, allora lo mangiamo noi.
0: Si riesce a vivere anche perché sua moglie lavora? A lavorare.
1: Sì, mia moglie lavora.
0: Cosa fa?
1: Fa la bidella.
0: Ah. Dove?
1: Alla Diaz.
0: Ah, la Pertini mi diceva,
1: sì,
0: Pertini,
1: sì.
0: La scuola Pertini,
1: sì.
0: Che è nella Diaz,
1: sì.
0: Famosa per il G8.
1: Sì, infatti è stato quando stava fatto la Sartoli e i Blitz, no?
0: Ecco, torniamo al motivo per cui siamo qua, pastore a Genova, immagino tanta diffidenza, poi gli anni 70 erano diversi, pieni di migranti, immigrati arrivati dalla Sardegna.
1: Tantissimi,
0: no?
1: Tantissimi.
0: Per lei perché a Genova?
1: Io a Genova sono venuto sempre appunto a cerca di fortuna.
0: Ma perché Genova è un'altra città?
1: Perché quel signore che mi ha portato a Genova.
0: Chi è il signore che l'ha portato?
1: È un signore che era venuto in paese.
0: E portava la gente.
1: E noi, a mia mamma ci ha detto, no? Disse, zia Grazia, Antonio ancora nel 2000 fa il pastore, io facevo pastorello in paese.
0: Quanti anni aveva lì?
1: Su 15 anni. Ha detto, lo porta a Genova, che io a Genova qua e là. Mi porta a Genova, un giorno mi ha portato a dormire da un amico, poi mi ha abbandonato qua.
0: È uno degli scafisti di quei tempi.
1: Mi ha abbandonato, mi ha detto Antonio aspetta qua al Bar Ferretto, mi ricordo sempre il centro storico, aspetta qua che vado a... Mi ha detto Antonio ce n'è ancora solo, c'avevo gli ultimi 10.000 lire che mi ha dato mia mamma, no? 50.000 lire ci avevo dato all'epoca, ho pagato il viaggio a me e a lui. Mi dammi i soldi, dice che va a telefonare alla mamma e a mia moglie che

0: domani andiamo a lavorare. Aspetta qua, sono ancora a vedere l'oggi.
1: Cosa ha fatto? A quell'età a Genova?
0: Sono stato lì fino a mezzanotte, le due. Poi passavano le persone avanti e indietro, no? Mi dicevano, ma non vai a dormire. E io dico, dove vado a dormire? E mi hanno chiesto di dove ero, dove non ero. E io sono entrata lì, c'è un paesino piccolino vicino a Carbonia. Tra loro si sono guardati intorno, no? Erano tre persone. Sono guardati di Trattalia, dice tale famiglia c'è, vieni con noi, mi hanno preso a guinzaglio. Hanno suonato a questa porta.
1: E in che zona era?
0: Vico Vicente, San Benato.
1: Ah, sempre lì.
0: Dove c'era il bar Moretti, c'era una volta il cantinone Moretti.
1: Sì, c'è ancora.
0: Non lo so, io da tanto che non ci parlo più. Lì suonano a questa famiglia. Mi apre e mi dice che sì, e ci ho spiegato, no? A me non mi conoscevano, perché ero, però mia mamma e mio papà li conoscevano e mi hanno fatto entrare, mi hanno accorto loro. E di lì poi il figlio faceva il muratore, mi ha fatto il posto di lavoro e di lì piano mi sono fatto. E poi faceva la bocca anche lui.
1: E lei non sentiva la nostalgia di casa, della famiglia?
0: La sentivo sì, ma c'era anche un fatto della vergogna anche del paese, perché dicono questo è un altro continente, poi torna qua senza aver fatto niente, allora capisci? Cercavi sempre di soffrire.
1: È identica la storia dei migranti africani, sì, che arrivano qui.
0: Poi l'idea mia è sempre stata di portare sulla famiglia, una volta che sei emigrato, cercare di fare fortuna, poter portarmi tutti qua.
1: Ce l'ha fatta?
0: Sì.
1: Chi ha portato qua?
0: Tutta la mia famiglia, mia mamma e i miei fratellini.
1: E inizialmente ha lavorato, che lavoro faceva? Muratore?
0: E manovale.
1: Manovale.
0: E poi ho avuto la fortuna che sono entrato a lavorare a Camogli come aiuto cuoco. Lì ci ho fatto 2 anni e lì mi sono messo i soldi nella parte. Sono tornato a Genova, sempre in via San Bernardo, l'unico posto che conoscevo di più, e mi sono affittato un appartamento. L'ho mobiliato come ho potuto, sono andato in paese e mi sono portato tutti qua.
1: Poi quanti anni dopo? Quanto tempo hai impiegato?
0: Nel 70 li ho portati qua. Poi nel 72 io mi sono sposato, che poi mia mamma ha trovato lavoro come...
1: E la moglie come l'ha conosciuta?
0: E lei
1: come si chiama la moglie?
0: Teresa.
1: Teresa.
0: E lei è arrivata qua...
1: Lei è sarda anche
0: no,
1: lei?
0: No, è siciliana.
1: Siciliana.
0: Sì, è arrivata dalla Sicilia in zona dove abitavo io, perché in quartiere
1: il
0: lì...
1: Il centro storico?
0: Sì, San Bernardo.
1: Il centro storico accoglie tutti.
0: Sì, poi lì accoglienza, diciamo, ci conosciamo tutti, ci conoscevamo quelli che abitavano. Ho visto questa ragazza nuova.
1: Io abito lì vicino.
0: Ah sì?
1: Sì, poi a Canneto.
0: Canneto era di zona, Canneto Lungo, Canneto Corpo, sì. Piazza delle Erbe.
1: È la sua zona.
0: Giustiniani, sei Topolaioli.
1: C'è più tornato?
0: No, da tanto. Mi ha detto che hanno fatto bello lì Piazza delle Erbe.
1: E allora ci andiamo un giorno insieme.
0: Piazza delle Erbe, Saito Prione, che poi lì dove si chiama più a...
1: Sì, tutto il centro.
0: Dove c'è la Casa di Colombo, come si chiama più?
1: Porta Soprana.
0: Porta Soprana.
1: Quella la Porta Antico l'ha visto?
0: Sì, una volta ci sono andato.
1: Anche lì ci sono altri animali però.
0: Sì.
1: Gli squali, l'acquario.
0: E l'acquario l'ho visto appena l'avevano fatto. Poi non ci sono più andato. Poi...
1: Ecco, torniamo invece, poi la storia va avanti, fa manovale, arriva tutta la famiglia.
0: Sì.
1: E che succede poi? Come fa arrivare quassù a Quezzi?
0: A Quezzi qua, poi nel 73 sono venuto a abitare qua quando è stata l'occupazione. Quando è stata l'occupazione del Biscione.
1: Ah, l'occupazione, perché sì. C'erano queste case libere.
0: Sì, perché anch'io ero uno di quelli che avevamo occupato la casa, che me l'aveva aperto mio zio, all'epoca c'era una bambina.
1: Ma c'era di mezzo la politica oppure era un fatto sociale?
0: Ma non era un fatto sociale.
1: C'erano le
0: all'epoca c'erano
1: i
0: trigatti, un po' questi delle, come si chiamano lì?
1: Centri sociali, no? Sì, gli anarchici sì, c'erano.
0: No, gli altri ragazzi, lotta continua come li chiamavano.
1: Sì,
0: questi
1: sì,
0: ragazzi
1: sì,
0: qua
1: sì.
0: Che ci hanno dato una mano a traslocare, portare la roba e basta. Poi non
1: Beh, è stato utile però, no?
0: Sì, poi dopo tanti anni ce l'avevano segnata.
1: Quanto tempo ha occupato una casa illegalmente?
0: Eh sì, noi eravamo in tantissimi.
1: Quanti eravate?
0: Più di 30 persone.
1: 30 famiglie,
0: tutta una nottata, tutto un gruppo unico.
1: Senza acqua, senza...
0: Senza niente, ma poi ci hanno dato acqua, luce, tutto.
1: Lotte.
0: Sì, quello lotte contro lotte. Poi non arrivava il pullman, lotte per far arrivare la corriera. Alla fine poi siamo riusciti.
1: E poi, dicevo, la moglie siciliana sì. L'ha incontrata lì nel centro storico.
0: Sì.
1: Vi siete sposati dove?
0: In centro storico, in San, come si chiama più? San Donato.
1: San Donato, bella chiesa.
0: Sì.
1: E poi sono nati quanti figli?
0: 4.
1: 4 figli. E poi dopo quanto tempo è arrivato quassù?
0: Nel 73, perché ho un conto le case, 73-74, che poi dopo l'incidente. Ho conosciuto i Sayers.
1: E così hai iniziato a fare il pastore.
0: Ho iniziato a fare il pastore.
1: Per Saias che...
0: Sì, sotto padrone per 4 anni. E poi piano piano mi sono diviso e qua c'avevo un posto qua. Perché prima di andare con lui qua c'avevo un piccolo pollaio.

0: letto. Ah. E allora mi sono tenuto sempre il posto, hai capito? Poi mi sono allargato dopo.
1: Anche qui eravate abusivi?
0: Sì, sì, sì. L'inizio sì.
1: E poi sono aumentate, insomma, da Saies, poi si è preso la sua impresa,
0: sì,
1: no?
0: Sì, l'allevamento. E poi sono aumentato, sono riuscito ad avere anche tanti maiali, all'epoca c'erano anche tanti maiali.
1: E problemi con il vicinato, no? Perché erano tempi diversi,
0: ma no?
1: No,
0: qua ci rispettano tutti come rispettiamo noi tutti e ci vogliono bene tutti. Anzi, è un bene che ci siano le bestie che tengono pulite.
1: Sì,
0: Sì, guardo pure la pineta dove passano le bestie come pulita.
1: Qui siamo alle spalle del Biscione, no?
0: Sì,
1: praticamente.
0: Il Biscione, sì. Sottostante Forte Quezze.
1: Sotto quelle. Le bestie dove vanno?
0: Le bestie di qua vanno, sia tutto qua in zona fino a Via Fea, giù, passando di qua, se no all'altra costa, all'altra parte di Staglieno, scende fino all'Ana Franca, alle scuole lì da.
1: Proprio in città?
0: Sì, sì, sì.
1: Si è ritrovata qualche volta con qualche bestia che è finita nel traffico?
0: Più di una volta.
1: Dove sono finite?
0: O che cadono passando anche, ma scendevo fino a lì via Rubino sotto,
1: quasi allo stadio andava a Marassi.
0: Sono qua a momenti, sì. Ma dall'Anna Franca allo stadio a 2 metri.
1: A proposito di stadio, ma il Cagliari è tifoso del Cagliari, lei?
0: Sì,
1: sì, la seguiva.
0: Sì.
1: Lo scudetto di Gigi Riva è nel cuore.
0: Quello non tornerà più.
1: Non tornerà più.
0: No, né lui né la classe sua quando giocava qua, quando era nel Cagliari.
1: Quando veniva a Genova andava a vederlo?
0: Sempre, non me ne perdevo una.
1: Era una potenza.
0: Sì, sì, io mi ricordo sempre quando c'era lui, ancora l'altro Negretto, come le chiamavano,
1: Nenè
0: Buoninsegna, tutte le altre lì.
1: Albertosi.
0: Ah, sì.
1: Erano altri tempi. Come adesso, altri tempi, però lei riesce a fare sempre il pastore.
0: E quella è la mia passione. E lo farò finché mi sentirò, anche a quattro zampe, vedi che vado con le stampelle, ma cerco di arrancare sempre.
1: Sì, sì.
0: Perché a me se mi levano le bestie, per me è la mia vita.
1: Ma la Sardegna non manca?
0: Manca, ma il fatto che ormai i figli ce li ho tutti qua. Tutti sistemati.
1: Cosa fanno
0: qua
1: i figli?
0: E la Daniela lavora alla Basco. L'altra c'ha marito che c'ha un fisioterapista. E il piccolo dei maschi lavora alla Fiat. L'altro, il più grande che ha Imperia, c'ha una ditta di quelli che aggiustano le lavatrici, frigoriferi, questa roba lì.
1: Però ci sono tutti sistemati per un
0: po'. Sì, è quel discorso. In paese non c'è più nessuno. C'era l'ultimo zio, fratello di mio papà, ed è mancato anche lui, 80 anni, passa anni. Così che ho i cugini, ma ho dei cugini che anche li conosco.
1: Ecco, le pecore e le capre, lei le conosce uno per uno, sono 80.
0: Sì.
1: Che nomi hanno? Come mai?
0: Maggior parte, sia cominciando la Mimì, che è l'unica pestifera.
1: La Mimì è sempre in giro, infatti, è una capra nera.
0: Sì, quelle con le strisce bianche in faccia. E poi ci sono le altre.
1: Quella che fa dannare.
0: Ah, Vagabondo.
1: Vagabondo.
0: Sì.
1: Vagabondo però le toglie tanto lavoro.
0: Sì, tantissimo.
1: Fa tutto lui quasi.
0: Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Infatti l'avrete visto, lo vedrete lavorare che è bravo.
1: Ma come si fa a addestrare un cane?
0: Ci vuole la pazienza. Sono un po' portati, questi qua, i border collie sono portatissimi. Però ci vuole tanta pazienza e segnali.
1: C'è anche il maremmano, no?
0: Sì, i maremmani ce ne abbiamo tre. C'è uno quello che viene dietro il gregge, poi c'ho quegli altri due che abbaiavano, quelli sono cattivi.
1: I maremmani.
0: Ma quelli li mollo di notte qua nella tenuta.
1: Ah sì?
0: Sì, sì. Tutto il giorno stanno chiusi con le pecore, con i maschi.
1: Ma le pecore e le capre, lei ha un rapporto, le chiama, le riconosce una per una, no?
0: Sì.
1: Quando nascono poi i piccoli, gli agnelli, lei cosa? Finiscono in forno?
0: No, ora non se ne vendono più di macellai, perché maggior parte li comprano tutti questa gente che ha i terreni.
1: Ah sì?
0: Sì, perché il terreno non lo coltiva, non lo pulisce più nessuno, il fieno non lo taglia più nessuno. Allora che hanno fatto? Si prendono 3-4 agnelle per tenere il terreno pulito. Si fanno i codice stalla, una volta che c'è il codice stalla puoi tenere le bestie che vuoi. Come io qua c'ho il codice stallo, c'ho tutto.
1: Ecco, i nomi degli animali,
0: sì.
1: Come li sceglie?
0: Ma per caso, il primo che a volte magari mette una bestia e la chiami, no? Di te, e ti scappa un nome, e allora ci rimane quei nomi lì.
1: Faccia un po' l'elenco dei nomi.
0: Ce n'ho una che si chiama Marmellata, un giorno così mentre la mungevo, ho detto Marmellata, e adesso come la chiamo devi vedere come arriva. Poi c'è un'altra Tripolina.
1: Tripolina, perché Tripolina?
0: Ma così, un nome è primo. Quando ti capita i nomi che li chiami?
1: Faccio un elenco.
0: Un elenco. Poi c'ho Stellina, c'ho l'altra come si chiama, Girda, c'ho Mimì. I nomi ce ne sono tantissimi. Pasquale.

0: Lina.
1: Lei è originario di Carbonia.
0: Sì.
1: Che adesso fa provincia a Seno, insomma.
0: Sì.
1: Un tempo era Cagliari.
0: Un tempo sì, quando sono nato io era Cagliari.
1: Lei, se fosse rimasto lì, sarebbe stata una vita migliore oppure non...
0: Ma questo, guardi, non glielo saprei dire. I tempi che corrono, forse se facevo questo lavoro qua magari sì, perché adesso là sono più agevolati, poi c'hanno tutti questi terreni cintati, non è più come una volta che andavi a pascolare giorno e notte.
1: Può c'è darsi. Ancora una grossa tradizione Sardegna,
0: sì,
1: no?
0: Sì, tantissima. Però non la rimpiango la vita che ho vissuto, ecco.
1: Beh, insomma, sembra che sia andato
0: perché tutto ciò che ho avuto sono ancora qua, è già una fortuna.
1: Sì, sì, sì, sì, certo.
0: Per quello che ho avuto io veramente, mancando dall'età di 13 anni, aver perso papà, essere più grandi di 7 fratelli, fai tanta di quella fatica, portarli qua, poi dopo che li ho sistemati, mi sono sposato, ho avuto una bambina, poi nel 73 che ho avuto questo incidente, mi ha tagliato le gambe. Però tutto ciò mi sono ripreso.
1: Quante ore sta fuori col gregge?
0: E col gregge starò uscendo.
1: Che ora esce?
0: La mattina esco verso le 8:30, 9:00, fino a mezzogiorno e mezza. Poi rientro, vado a casa, mangio, mi riposo qui 10 minuti e poi esco per le 3:30, fino alle 7:30, 8:00.
1: E costa mantenere queste...
0: Costa sì, perché adesso costa tutto caro, porca miseria, i balloni di fieno arrivano anche a 120-130 euro.
1: E lei non basta l'erba che mangiano, bisogna integrarla.
0: D'estate sì, riesci, ma d'inverno quando vai quelle giornate brutte bisogna che ci dà da mangiare dentro.
1: Questo cambiamento climatico, la siccità incide?
0: Tutto.
1: Complica tutto.
0: Eh sì, perché la vegetazione viene... Ora quest'anno è stato un anno d'erba proprio meravigliosa, che erba non è venuta mai tanto, però adesso comincia a seccare, se non piove.
1: Ecco, ci sono anche gli animali che predano... Le pecore, le capre, no? Ora ci sono anche i lupi.
0: I lupi.
1: Adesso, sono arrivati qua, no?
0: Adesso pericolo più i lupi. A me per il momento non me ne ha toccata ancora perché sono dalla mattina alla sera dietro, poi io so sempre urlare. Urlo più io che
1: sì,
0: non so cosa.
1: L'abbiamo sentito.
0: E invece c'è l'altro signore lì che mi si chiama Pasquale, a lui dice che ce l'ha mangiato 5-6.
1: Ma lui non urla.
0: No, non lo sento mai. Vediamo solo che c'è la pettorina arancione, se no non lo sento.
1: Lei è un sardo che ormai ama la Liguria, Genova.
0: Sì, ormai.
1: Si sente un po'.
0: Sì, mi sento come se fosse casa mia.
1: Sì.
0: Poi sono stato accorto bene, ho avuto anche un bravo maestro di boxe che mi voleva un bene cane. Poi ho avuto anche un altro signore che era un geometra Morgini. Per fare, lui era un patito della boxe, mi voleva adottare per fare solo la boxe. E io all'epoca non ho accettato. Che mi sentivo come se fossi braccato, diciamo.
1: E invece poi c'era invece un genovese,
0: sì.
1: De André, che ha sempre amato la Sardegna.
0: Sì, anche lui.
1: Lei lo conosce?
0: Sì,
1: lo conosce.
0: Sì, conosciuto tantissimo, è anche un suo ammiratore che mi piace molto.
1: L'ha conosciuto De André?
0: Sì, l'ho visto.
1: Ah, l'ha visto? Sì, al concerto?
0: Sì, al concerto, sì.
1: E la canzone che preferisce qual è? Se le conosci?
0: È quella che mi piace di più tanto, è quella di quella donna delle Bocche di Rosa.
1: Ah, Bocca di Rosa.
0: Quella... La storia che c'ha è bellissima come canzone.
1: Lui rappresenta anche un po' la Sardegna.
0: Sì,
1: ha amato anche
0: tantissimo.
1: Nonostante sia stato sequestrato.
0: Sì. E tutto c'è, andava sempre, tenuto. Era un bravo sia cantante sia personaggio.
1: È pieno anche di tatuaggi, mi spieghiamo un po'.
0: Un pochettino, sì.
1: Quando ancora non era di moda come oggi.
0: No, è questo, perché all'epoca non ero di.
1: Sì,
0: infatti.
1: Lei ha mai avuto problemi con la giustizia?
0: Ma qualcosina sì,
1: cioè?
0: Ma roba poca. Guida senza patente, più che altro.
1: Ah, vabbè.
0: Guida senza patente.
1: Non è niente.
0: Qualche rissa perché mi toccavano le bestie e li suonavo.
1: Pugno era forte.
0: Quello sì, sì. Perché a me toccavano le bestie e a toccare me.
1: Ecco, questi che diamo.
0: E questi qua, ad esempio, sarebbero stati i miei genitori.
1: Ah, dedicati ai genitori.
0: Sì, questa qua sarebbe
1: mia mamma. Come si chiamavano?
0: E questo mio papà è morto nel 63.
1: Come si chiamava?
0: Luigi.
1: Luigi e la mamma?
0: E Teresa.
1: Teresa.
0: E la mamma.
1: Ah, Teresa, sì.
0: Sì, e poi questo sarebbe stato quando... I guantoni. Quando ho piantato il chiodo al muro, sono appese praticamente, vedi? E poi vari.
1: Quella donna lì?
0: E questa sarebbe una sirena.
1: Una sirena.
0: Sì. E poi qua c'è
1: Genova,
0: scritto Genova, sì, che dice sognavano a venire, mi sono rimaste le speranze perdute. Sarebbe una storia.
1: Un po' poeta anche.
0: Sì.
1: Le piaceva scrivere?
0: Sì, tanto.
1: Ah, tanto?
0: A me piace tanto scrivere e tantissimo leggere.
1: Ah.

0: Cosa legge?
1: Ma qualsiasi cosa. Io anche se trovo un pezzo di carta buttato, un pezzo di giornale vecchio, come si... lo leggo.
0: Ma gli autori, diciamo, della Sardegna, li legge?
1: Sì, sempre. Io guardo anche...
0: Ce n'è uno preferito?
1: Sì, guardo anche sul telefonino, che c'è scritto lì, come si chiama, Sarda. E delle notizie.
0: C'è un romanzo che mi piace di più degli altri?
1: Ma leggo tutto.
0: Legge tutto?
1: Sì, non è che sia, diciamo, per forza questo, perché è di un partito, perché è di un altro partito. No, piace leggere. Perché da ragazzo non sono potuto andare a scuola.
0: Qui la mano.
1: Da ragazzino non ci sono andato a scuola. E io ho fatto solo la seconda elementare.
0: Solo la seconda elementare.
1: Però mi sono.
0: Però ha sempre letto.
1: Mi sono istruito nel leggere da solo, perché a me piace tanto leggere. Perché all'epoca ero bambino, mi mandavano a scuola un mese o due, poi abitando quel paesino, come pioveva l'inverno, mi mandavano più.
0: Il secondo ha dovuto recuperare un po'.
1: Il secondo anno andavo a questa scuola. Ero sempre capo classe perché ero più grande della classe.
0: Ecco, grazie Antonio. Finiamo con
1: Vagabondo.
0: Con Vagabondo è venuto a salutarci, come per dire, ci sono anch'io. Ti vuol far vedere.
1: Seduto.
0: Le mano al Vagabondo, vediamo se va là. Dai. Ecco lì. Perfetto.
1: Vai, bravo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Sonfè.

0: Centinaia di migliaia di passeggeri diretti per e da il porto di Genova e risultati diversi in termini di impatto sulla città rispetto all'anno scorso. Ne parliamo con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi,
1: Grazie a voi.
0: anzi, grazie di averci ospitati nel suo ufficio per commentare questi risultati, perché sono tantissimi anche quest'anno i passeggeri che si sono imbarcati o sbarcheranno o stanno sbarcando al porto di Genova, ma quello che avevamo segnalato e denunciato l'anno scorso come primo canale non si è ripetuto. Evidentemente ciò che è stato fatto nel frattempo e di cui abbiamo anche parlato in diverse trasmissioni ha funzionato molto bene.
1: Devo ringraziare la vostra emittente perché mi ha segnalato, ero appena arrivato da un mese e mezzo lo scorso anno, uno dei problemi che maggiormente impattava sulla città, originato dal nostro porto, cioè il grande afflusso turistico estivo, ovviamente andava a congestionare da anni, credo da almeno 20 anni, la viabilità, cittadina. Nel nostro sforzo di rendere il porto il meno impattante possibile con la vita di chi intorno ad esso vi abita, abbiamo subito messo in piedi, insieme al concessionario di riferimento che è Stazioni Marittime, un nuovo impianto, lavorandoci già dal settembre dello scorso anno per poter arrivare in prospettiva all'estate 2026 con una situazione diversa rispetto a quella che per gli ultimi 20 anni aveva caratterizzato il nostro porto e la nostra città. Abbiamo quindi aperto infrastrutture anticipandone l'esecuzione dei lavori, in particolar modo la sopraelevata del Papa che doveva essere inaugurata alla fine dell'anno 2026, l'abbiamo anticipata a giugno proprio per togliere circa 1.000 camion dalla strada cittadina, sono camion destinati all'imbarco e quindi avevano la necessità di un accesso diretto alla nostra infrastruttura portuale. Questo ha dato una svolta rispetto a quello che è l'intasamento delle arterie principali della città. In più, gli sforzi fatti insieme alla polizia locale, con la quale abbiamo sottoscritto all'inizio di quest'anno una convenzione per gestire i grandi flussi turistici di afflusso e deflusso dalle nostre strade, ha consentito di avere in tempo reale una situazione gestita dalla banchina fino al casello autostradale. Tutto questo ha comportato quello che abbiamo registrato in questi giorni, cioè un traffico fluido, senza intasamenti, senza ripercussioni né per i cittadini di Genova né per i

0: I traghettisti, che ovviamente in grandi numeri, consideri che nel ponte del primo di agosto abbiamo avuto 135.000 imbarchi in 3 giorni, lo stesso numero di passeggeri si è riversato sulla nostra infrastruttura portuale per il ponte di Ferragosto. Tutto questo senza nessun tipo di ingorgo, congestione stradale. È la dimostrazione che quando il porto si impegna, il disagio che esso arreca alla città può essere assolutamente limitato, financo in alcuni casi addirittura, come nel caso specifico, azzerato. Quindi la convivenza di un porto moderno, efficiente, con una città che giustamente reclama il proprio diritto di spostare i propri cittadini in facilità, è un obiettivo acquisibile, acquisito, vinto nel caso specifico. Devo ringraziare anche Stazioni Marittime. L'amministratore delegato e presidente Minoia ha dato una grandissima mano, hanno anche loro dato un contributo con cartelli di instradamento all'interno delle banchine portuali a messaggio variabile, che hanno consentito ai croceristi di poter individuare immediatamente, una volta arrivati al varco portuale, la banchina di destinazione. In più una app che è possibile scaricare contestualmente all'acquisto del biglietto di trasporto, che consente al traghettista di essere condotto fino al varco portuale di riferimento per quel tipo di biglietto acquistato. Anche questo ha consentito di evitare il disperdersi di turisti non avvezzi alla segnaletica stradale, al traffico stradale genovese, arrivando direttamente al varco di imbarco per poi da lì essere accompagnati con i cartelli a messaggio variabile a cui facevo riferimento prima fino alla banchina di partenza. Quindi infrastrutture, tecnologia, un minimo di coordinamento con i servizi di polizia locale hanno consentito oggi di poter dire che ciò che per 20 anni ha originato preoccupazioni per i genovesi durante il periodo delle ferie estive è stato superato in maniera, devo dire, egregia.
1: Ecco, lei descrive un insieme di interventi, credo però che ciò che è stato fatto sul piano infrastrutturale sul Ponte del Papa sia oggettivamente qualcosa che ha cambiato il destino, perché certamente una migliore segnaletica e una buona app da utilizzare mi consente, se sto entrando in porto, di perdere meno tempo, di smarrirmi di meno nei meandri delle strade, e quindi certamente un vantaggio, però è chiaro che togliere tanti camion dalla strada significa rendere la percorrenza molto, molto più semplice. Peraltro questa infrastruttura sarà ancora ulteriormente completata, vorrei entrare un attimo anche in questo aspetto, visto che certo, insomma, c'è anche il futuro oltre a un buon presente.
0: Il futuro, che è un futuro prossimo, perché l'infrastruttura di Ponte del Papa sarà completata a dicembre del 2026, quindi fra pochi mesi, e consentirà di collegare direttamente il varco di Ponente con l'ingresso in porto a San Benigno, andando a bypassare totalmente ogni tipo di interferenza dei mezzi pesanti destinati all'imbarco rispetto al flusso veicolare urbano cittadino. L'opera doveva essere nella sua integralità inaugurata a dicembre. Ho chiesto ai nostri uffici tecnici ogni possibile sforzo per anticipare un'apertura almeno parziale a prima dell'estate in corso. Questo è stato possibile, sapete che l'80% dell'infrastruttura è stata inaugurata all'inizio di giugno, proprio in funzione di andare a alleggerire il traffico estivo già da questa stagione, già da questo annualità 2026. Confidiamo che i 1.000 camion che abbiamo stimato essere stati tolti da giugno ad oggi ogni giorno dalla strada potranno arrivare a un numero ancora superiore quando l'intera infrastruttura appunto collegherà l'uscita autostradale di Ponente rispetto al Parco San Benigno, dove potremo probabilmente togliere ancora qualche centinaio di camion ogni giorno, andando ad alleggerire ulteriormente il flusso e deflusso dei mezzi pesanti dalla città. È chiaro, la tecnologia aiuta, ma l'infrastruttura da questo punto di vista rimane determinante. Sapete che stiamo investendo, abbiamo investito moltissimo, non soltanto sulla parte stradale, ma anche sulla parte ferroviaria, dove sono circa 68 milioni di euro che questa autorità di sistema portuale ha investito per potenziare la rete ferroviaria. Maggiori treni in uscita dal nostro porto significano meno camion e quindi ovviamente un traffico stradale molto più fluido, molto più snello. Non siamo contenti di quanto oggi sia utilizzata la ferrovia rispetto al mezzo su gomma. Il nostro obiettivo è di potenziare enormemente l'utilizzo di questa risorsa di trasporto. Non dipende purtroppo soltanto dall'autorità di sistema, anche se abbiamo in mente una

0: Una strategia di come dire, stimolo dato al terminalista nei prossimi anni affinché l'infrastruttura sia maggiormente utilizzata.
1: Vediamocela questa per l'ultima domanda, perché insomma, mi piace come scenario futuro, però per concludere questo, diciamo, buon momento e questa capacità di resistere all'impatto del grande flusso di croceristi, vorrei perlustrare un po' la convenzione che avete sottoscritto con la Polizia Locale di Genova. Come si configura? Si apre una sorta di tavolo permanente di dialogo con la Polizia
0: È così. Guardi,
1: Locale, orari di arrivo delle navi, partenze, segnalazioni varie?
0: devo ringraziare l'amministrazione comunale perché in 30 anni di porto è la prima volta che sono riuscito a sottoscrivere un accordo con un organo di polizia
1: Quindi
0: municipale.
1: neanche negli altri porti era stato
0: No,
1: possibile.
0: le posso assicurare che ogni volta che nel mio ruolo di dirigente, di segretario generale, ho chiesto una collaborazione alle amministrazioni locali con le quali mi sono trovato a confrontarmi, la risposta è sempre stata: noi in porto non abbiamo competenze, come se il porto fosse un territorio extracomunale.
1: Un'isola.
0: Ecco, qui devo dire, grazie alla sindaca, grazie all'amministrazione comunale, questo tipo di rapporto è diverso. Abbiamo sottoscritto con la polizia municipale, con la polizia locale, questa convenzione che ci consente di utilizzare le consapevolezze e le conoscenze della polizia locale in riferimento agli afflussi di traffico e alle criticità che si possono verificare su alcune arterie in particolare, per avere un tempestivo intervento di una pattuglia specifica per poter andare a far fluidificare il flusso di traffico che dovesse avere un'interruzione. Anche in via reciproca, naturalmente, nel momento in cui sulle banchine potevamo registrare delle criticità, ovviamente abbiamo avvertito la polizia locale perché potesse contingentare gli afflussi in porto in modo da evitare imbottigliamenti. Quindi una cosa, se mi consente, semplice, molto efficace tuttavia, e che però non è così scontato perché in altri porti, come le dicevo, non sono riuscito in alcun modo, mai in 30 anni, a renderla operativa. Quindi quando le amministrazioni pubbliche riescono a dialogare senza gelosie di competenza o di rispettive, come dire, supremazie, vedete che i risultati poi si ottengono e si ottengono in maniera assolutamente evidente. Proprio stamani alla cerimonia per la commemorazione del crollo del Ponte Morandi, mi sono confrontato con il comandante della municipale e anche lui era estremamente soddisfatto di questa iniziativa, che ovviamente replicheremo anche per i prossimi anni, senza dubbio.
1: Anche perché poi i croceristi dispersi o in coda in città sono comunque un problema della polizia locale,
0: Certamente.
1: che lo voglia oppure no, e quindi è sicuramente importante questo accordo. Allora, chiudiamo proprio con questo aspetto, visto che lei si è mostrato molto vicino alla nostra linea, magari così anche inconsapevolmente, noi abbiamo lavorato da sempre su quest'idea che il porto si deve sviluppare senza incidere in maniera pesantemente negativa sulla città. Lei sta lavorando su questo, io l'ho intervistata più volte, abbiamo fatto veramente molti approfondimenti su ciò che state facendo dal punto di vista ambientale, dal punto di vista del traffico. La questione ferroviaria è importantissima, ci sono opere che sono concluse o in via di conclusione, il nodo di Genova, i binari in porto, ovviamente il Terzo Valico quando sarà finalmente disponibile. Però lei parlava giustamente di non dipende solo da noi e non dipende solo dall'infrastruttura. In passato sono state perlustrate ipotesi tipo il ferrobonus o cose che potessero spingere, perché chiaramente mettere i container sul treno, è meno, diciamo, agile rispetto ad avere un
0: Certo.
1: camion che ti arriva direttamente in fabbrica. Quali sono allora le idee che spingeranno, l'intermodalità ferroviaria
0: Guardi,
1: su
0: tutto
1: Genova?
0: ciò che lei ha citato è servito per rendere consapevole l'opinione pubblica che il trasporto su ferro è un veicolo di enorme defluidificamento del traffico. Quindi è servito parlare di ferrovie, è servito investire sugli incentivi ferroviari, è servito senz'altro, non è però sufficiente. Oggi noi su Genova abbiamo un tasso di smistamento delle merci, su ferro intorno al 12,5%, consideri che su Savona raggiungiamo il doppio della percentuale a cui facevo riferimento. Quindi possiamo crescere, possiamo migliorare enormemente. Tutto ciò che migliora, rispetto alla situazione attuale, ovviamente ha una ripercussione positiva anche sul traffico urbano e cittadino, oltre che autostradale. Non abbiamo grandissimi strumenti diretti perché non siamo nelle condizioni di poter erogare incentivi in maniera significativa per andare a stimolare un caricamento su carro ferroviario piuttosto che su camion.

0: Però abbiamo degli strumenti che stiamo approfondendo e che stiamo ovviamente valutando e che in riferimento alle future concessioni demaniali che andremo a rilasciare credo che debbano essere valorizzati.
1: Una sorta di premio per chi è particolarmente
0: virtuoso. È una sorta di, esattamente, incentivo al terminalista che vada a migliorare le percentuali di carico su ferro rispetto che su gomma. È chiaro che caricare un camion è molto più semplice che caricare un treno. Il camion

0: operatori, servono gru, servono mezzi, e quindi tutto questo comporta dei costi che comprendo benissimo e che il ferro bonus solo in parte compensa. Questo però non significa che lo Stato ha buttato miliardi di euro sulla propria infrastruttura nazionale per poi renderla non utilizzata, sarebbe una follia. Lo Stato ha investito molto, l'autorità portuale ha investito in proporzione moltissimo del proprio bilancio, adesso bisogna che il privato investa da parte sua perché questa infrastruttura sia sfruttata appieno. Perché ciò avvenga, noi avremo tutta una serie di strumenti che metteremo in piedi nelle future concessioni demaniali che andremo a rilasciare ai grandi termini, perché chi si dimostrerà più virtuoso abbia delle compensazioni anche sulla base del mero costo della concessione. Sei più virtuoso e carichi più treni, avrai diritto a sconti sul canone demaniale.
1: Giusto, del resto è sempre l'argent che fa la guerra, ed è peraltro anche vero che già prima delle nuove opere ferroviarie gli slot ferroviari non erano tutti occupati, quindi evidentemente è proprio necessario fare un'opera di convincimento e di sostegno a questa transizione. Abbiamo concluso, ma insomma siamo a Ferragosto, dove fa le ferie il presidente del porto di Genova? Immagino insomma nella sua terra, oppure preferisce l'estero? Mi racconti un po' di sé.
0: Io le faccio sul mio trattore in campagna a trinciare erba, pulire strade e a preparare i campi per la coltivazione invernale.
1: Non si ferma proprio mai.
0: No, ieri sera ho fatto l'ultimo bagno di polvere, perché purtroppo le temperature di questi giorni ci impongono, per chi come me non ha i trattori refrigerati, ma un trattore a cabina aperta, ci impongono di lavorare di notte, quindi con i fari accesi, ma la polvere, le assicuro che anche se non la vede la respira, e continuo tra l'altro a spurgare polvere dagli occhi perché ne ho respirata talmente tanta che mi si è infilata anche negli occhi, e quindi continuerò le mie vacanze a casa, in famiglia, divertendomi lontano dal mare, lontano dalle banchine, ma sul trattore e in campagna.
1: Non so se augurarle buon lavoro o buone vacanze, faccia lei. Ci rivediamo a settembre e facciamo un po' il punto anche in vista degli ulteriori sviluppi infrastrutturali che il porto di Genova
0: sta aspettando.
1: Con piacere. Grazie Presidente.
0: Grazie, grazie a voi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bonnest le classiche pistacchio. Un esempio, Classic, confezione da 4 pezzi, a 2,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Dopo la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, è il momento dell'uscita all'aperto, quindi siamo nella raduna della radura della memoria, sono le 10.31, cari telespettatori, e tutti voi con noi, con un grande mezzo di comunicazione abbiamo seguito, siamo stati parte importantissima di tutto quello che è accaduto dopo il 14 agosto del 2018. La giornata importante è questa perché arriva, come vi ho detto prima degli spot, è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado, ne seguiranno naturalmente altre, e questo è particolarmente importante. Abbiamo già sentito i pensieri di coloro che rappresentano le amministrazioni in vario grado, che rappresentano le autorità, e ricordiamo che manca un'ora, poco più di un'ora, perché tutto questo accadde alle 11.36, in una giornata pazzesca. Se uno sceneggiatore avesse voluto scrivere un film horror, l'avrebbe ambientato probabilmente il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, con un tempo da tregenda, e così era, e così è stato in effetti. Le nostre parole, in attesa di tornare alla radura della memoria, ricordano quello che tutti noi, non solo noi che abbiamo fatto e come informazione, come

0: lo sappiamo fare, ma noi cittadini, i liguri, che necessariamente dovevano passare da Genova, immaginate, era il giorno delle ferie, era il giorno, la vigilia di Ferragosto, il giorno in cui ci si muove. Com'è stata stravolta la nostra vita, e lo è ancora adesso, perché ancora adesso voi lo sapete quali sono le difficoltà per chi è locale, per chi è indigeno, per chi è ligure, dover passare necessariamente con la macchina da una parte all'altra della nostra regione. Ed è uno strascico che noi tutti portiamo dentro, ma le nostre vite poi sono state stravolte, perché è sempre stato presente in noi il dolore di queste 43 vittime innocenti che sono cadute nel crollo del ponte Morandi, quel ponte gigantesco, quel ponte che segnava in maniera indelebile dal punto di vista architettonico la Valpolcevera, così lo volle l'ingegner Morandi, quel ponte sbriciolato per l'incuria delle persone che dovevano manutenerlo e che, come afferma la sentenza, hanno lucrato sugli utili, per avere più utili, si sono tenuti in tasca i soldi che servivano per l'ammodernamento del ponte, per seguire una creatura comunque così fragile, così come l'aveva raccomandata ai posteri l'ingegner Morandi. Adesso siamo qui all'ombra del ponte San Giorgio, costruito in 15 mesi, possiamo dire a tempo di record, possiamo dire che questo ponte ha ridato una vita, un legame della Liguria con il mondo, ma le nostre vite sono comunque stravolte ogni giorno nella vita, negli spostamenti quotidiani, non è ancora la vita come quella che avevamo prima, che era prima per noi. Manca quasi un'ora al momento, perché sono le 10:34, quindi mancano 62 minuti al rintocco, mancano 62 minuti al minuto di silenzio. Noi torneremo con Tiziano Berti, con Carlotta Nicoletti, anzi stiamo per tornare con Tiziano Berti, con Carlotta Nicoletti nella radura della memoria, che questo sarà un luogo storico. Ci sono 43 alberi, li vedete, che fanno a corona di questa platea pubblica, ognuno con un arbusto diverso, con un nome diverso, per ricordare ovviamente i 43 poverini che a loro insaputa il destino quel giorno ha tagliato i fili nello stesso momento per 43 persone. Quindi luogo altamente simbolico, luogo che deve essere inserito nelle visite scolastiche, è già stato inserito, luogo che deve servire per tutti. A seguito di tutte queste iniziative ne è maturata un'altra, ed è maturata dopo 8 anni, anche perché c'è tempo e c'è bisogno che le cose maturino, ed è quella di portare una scheggia, di portare un pezzettino di quel crollo, di quel disastro, in tante città italiane, per ricordare a tutti, per estendere il dolore a tutti e ricordare a tutti, anche chi non era in Liguria, anche chi ha soltanto percepito queste cose attraverso i telegiornali nazionali, questa catastrofe attraverso i telegiornali nazionali, per ricordare che è successo questo, quello che non deve più accadere. Tutti noi, chi ci amministra, deve stare attento perché non accada, per il dolore di una comunità intera. Allora, noi abbiamo anche preparato delle pillole, insomma, Primo Canale, anche questo. Salutiamo intanto, non l'ho fatto, Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina, che stanno curando la regia, stanno curando tutti questi collegamenti. Quindi partiamo con una nuova pillola, direi, in attesa di tornare appunto alla radura della memoria, mentre stanno arrivando le autorità che siederanno in prima fila in questo momento. Allora, andiamo con la prima pillola.
1: Bianca. In quella cabina bianca c'era il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente.
2: Il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente che è intervenuto per primo. Il reparto mobile di Bolzaneto è arrivato proprio in linea d'aria entro pochi minuti dal momento dell'impatto e sono stati loro, quelli del reparto mobile, ancora prima dei vigili del fuoco, a scendere nel fiume, nel greto, in quello che resta appunto del greto del Polcevera. Ebbene, quella motrice del TIR conteneva all'interno appunto il camionista e il camionista si è salvato, è uscito tratto in salvo poi dagli agenti della polizia e poi anche dai mezzi di soccorso e portato all'ospedale. È ancora vivo e può raccontare questa tragedia. Diversa sorte invece è toccato alla Panda che vediamo schiacciata da una parte del viadotto e a quell'Audi bianca che si trova dalla parte opposta del corso d'acqua verso le gru dei vigili del fuoco. Signora, per Primo Canale, lei è un'amica di famiglia di una persona che non si trova, di chi stiamo parlando? Un giovane, un anziano?
3: Stiamo parlando di un ragazzo giovane di 22 anni che si chiama Thierry Marius, e di un altro ragazzo, sempre al

0: Albanese di 30 anni che tutte e due stavano andando a lavorare e percorrevano l'autostrada quando è caduto il ponte. Almeno noi sappiamo che la moglie gli ha detto alle 11:30 sto partendo, sto caricando Marius e stiamo andando a Rapallo a fare il lavoro. E poi di lì abbiamo perso le tracce.
1: E partivano da dove questi ragazzi?
0: Partivano da Sestri.
1: Partivano da Sestri Ponente, quindi da Genova Aeroporto, quindi da una zona obiettivamente vicina a quella poi del viadotto Polcevera.
0: Assolutamente.
1: Voi siete arrivati qua da quanto?
0: Noi siamo qua da mezzogiorno e mezza.
1: E state cercando di avere notizie?
0: Di avere notizie perché tra le vittime non ci sono, tra i feriti non ci sono, però non hanno trovato neanche il cubo.
1: Loro usavano con un mezzo, con un Fiat Cubo?
0: Cubo.
1: Un piccolo furgone merci?
0: Certo, certo.
1: Che attività svolgevano?
0: Loro, mio marito ha un impresa di pulizia, loro sono i suoi dipendenti.
2: Così 8 anni fa, sono passati 8 anni, ritorniamo alla radura della memoria con Carlotta Nicoletti. A te Carlotta.
3: Sì, eccoci Enrico, siamo qui e sta per iniziare proprio tra pochissimo la cerimonia, insomma sono stati invitati a sedersi quelli che sono i presenti e quindi tra poco verranno deposte anche quelle che sono le corone e appunto ci sarà anche da parte delle massime autorità e anche dei parenti delle vittime un minuto di silenzio. Poi chiaramente si inizierà con la commemorazione e ci saranno i vari interventi che appunto abbiamo detto anche prima per quanto riguarda il sindaco di Genova, il presidente della regione e anche il viceministro Rixi. Intanto stanno arrivando proprio tutte le istituzioni, si stanno per sistemare, abbiamo visto anche appunto Monsignor Tasca che è arrivato dopo aver celebrato la messa e quindi veramente mancano pochissimi istanti proprio all'inizio della commemorazione, la prima dopo la sentenza di primo grado del processo del crollo del ponte Morandi, quindi ci sarà anche un momento invece come abbiamo detto dedicato a una parte artistica studiata per l'occasione proprio con alcuni momenti musicali e poetici eseguiti dall'orchestra di Genova Sinfonietta diretta da Matteo Manzitti e dal rapper Vago, quindi insomma siamo proprio ai sgoccioli, si sta per iniziare, poi ricordiamo alle 11:36 ci sarà di nuovo un minuto di silenzio, l'orario in cui è crollato il ponte Morandi. Quindi qua è tutto pronto, attendiamo veramente pochi istanti ormai per iniziare la commemorazione. Ecco che iniziano a suonare, ci siamo, vi restituisco la linea.
2: Allora, rientriamo in studio semplicemente per commentare in attesa di sentire il... Sentiamo già appunto le voci, no? dello speaker, giusto? Della radura della memoria. Andiamo a sentire la voce.
4: Ci insegna che il tempo non è lineare, può accelerare e può rallentare.
5: E questo lo sa bene chi vive un lutto, chi 8 anni fa ha perso un papà, un figlio, un nipote, una sorella. Il tempo cambia. Abbiamo 2 modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato. Uno è rammentare, portare alla mente, e l'altro è ricordare, portare al cuore. E noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

E così abbiamo visto il primo momento che ha dato il via alla commemorazione qui alla Radura della Memoria, il suono del silenzio e il momento all'interno della Radura davanti alle corone di fiori che sono quella del comitato, ricordo, vittime Ponte Morandi, sono 43 rose bianche e rosse, e poi c'è la corona del Presidente della Repubblica, la corona della Presidenza del Consiglio, la corona della Camera dei Deputati e del Sindaco di Genova. Inizia quindi la commemorazione, ci sono decine di ombrellini bianchi che si sono aperti per cercare di combattere il sole e il caldo che in questo 14 agosto è particolarmente forte qui alla Radura della Memoria. E allora direi che possiamo iniziare a vivere insieme questo momento di commemorazione di questo 14 agosto che inizia con un momento musicale.

0: Genova Sinfonietta ci accompagnerà in questa mattinata insieme. Fatemi ringraziare Xenia Bomarsi, che è la soprano che sta vivendo anch'essa un lutto proprio in questo momento per la scomparsa di suo papà qualche ora fa. Non è facile, grazie per essere qua con noi. Saluto Egle Possetti, le famiglie delle vittime. Noi iniziamo questa cerimonia con una piccola sorpresa. Intanto chiamo sul palco Gianni Andreoli e i bambini dell'associazione Noi per Voi, perché mentre il palco si rimette in ordine, i bambini sono il nostro futuro, sono bambini che 8 anni fa avevano uno o un anno, anche se dice, beh, sono nato a novembre, ne avevo quasi due. Gli altri ne avevano due effettivamente, non ricordano nulla, non guardavano la televisione e poter raccontare quello che è successo, costruzione della memoria collettiva. Grazie Gianni. Abbiamo Gianni, Leonardo, Gianni.
1: Ciao, mi chiamo Gianni.
0: Appena detto che avevi 2 anni quel giorno e che voi siete i bambini che portano luce in tantissime manifestazioni, è vero?
2: È vero, sì. Loro, quando facciamo le manifestazioni, i bambini della Valestura ci sono sempre. Hanno anche una maglietta per la camminata, ma sono sempre disponibili. Oggi potevano essere di più, ma con questo caldo è veramente, sono degli eroi.
0: È fin troppo, so che avete fatto una sorpresa. Ma anche per voi c'è una sorpresa, è vero Egle? Ti chiamo un attimo. E ti presto il microfono.
3: Sì, c'è una piccolissima sorpresa, un regalino per i bimbi della Valestura. Sono solo dolcini, mangiati con moderazione.
0: Grazie, grazie bimbi. Questo è per voi.
2: Di notte la luce si accende e lascia il buio dietro. È una speranza per il futuro.
0: Grazie.
3: Lo metteremo al memoriale.
0: Grazie, Egle, ci vediamo dopo.
3: Grazie a voi.
0: Grazie, bimbi. Ciao. Dicevo, costruiamo memoria e lo facciamo con diverse voci questa mattina. La memoria è un valore universale che attraversa culture e fedi e chiamo Alfredo Maiolese, European Muslim League. So che questa mattina, mentre faceva colazione, parlando con sua moglie, ha immaginato quello che il tempo della fisica quantistica descrive molto bene, che la musica riesce a fare, portarci avanti, portarci indietro. La musica ha un tempo, una durata, ma non sappiamo quanto duri quando poi siamo sospesi insieme a lei. E so che ha fatto questa riflessione.
4: Sente? Ecco. Buongiorno a tutti. Prima di iniziare il discorso ho fatto anche un'altra riflessione. Ci sono anche credenti qua di diversi fedi. E ho detto, se è veramente insopportabile questo caldo per chi crede nell'aldilà, mi auguro veramente che poter accedere tutti quanti noi in paradiso perché l'inferno veramente

0: veramente è insopportabile. Quindi mi auguro veramente che questa riflessione possa essere condivisa tra tutti, tra credenti, non credenti, laici, eccetera. Nel nome di Dio, il più clemente e più misericordioso, signor Vice Ministro, signor Presidente della Regione Liguria, signora Sindaca di Genova, Sua Eccellenza Reverendissimo Arcivescovo di Genova, Egregio Imam di Genova, autorità civili e militari, gentili sindaci dei comuni presenti, che ne ho visti parecchi, familiari delle vittime. Signore e signori, ci sono momenti in cui le parole non bastano. Sono commosso perché sono passati 8 anni, però tutte le volte mi viene in mente, anche perché abbiamo conosciuto in modo più particolare Egle Persetti, abbiamo fatto qualcosa, quindi veramente mi ricordo sempre quegli 8 anni fa. Ci sono momenti in cui le parole non bastano, eppure il dovere della memoria ci chiama ogni anno a ritrovarci insieme per ricordare 43 vite spezzate troppo presto. Sono trascorsi appunto 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi, oggi San Giorgio. Il tempo è passato, ma non ha cancellato il dolore delle famiglie, né ricordo di una ferita che ha segnato Genova e l'intero paese. Oggi non siamo qui soltanto per rendere omaggio alle vittime. La memoria non serve solo a custodire il passato, serve anche a proteggere il futuro. E questo vorrei ripetere: la memoria non serve solo a custodire il passato, serve anche a proteggere il futuro. Per questo acquista un significato più autentico quando si traduce in responsabilità. Un ponte nasce per unire. Quel giorno non è crollato soltanto un'opera di ingegneria, si è spezzata la serenità di tante famiglie e si è incrinata la fiducia di un'intera nazione. Da quella tragedia abbiamo imparato che la solidarietà, la vicinanza e il senso di comunità possono diventare il ponte più forte che una società sia capace di costruire. Le 43 vittime provenivano da diverse città italiane, ma anche altri paesi, non soltanto italiani. Tra loro vi erano anche 2 cittadini di fede musulmana, il cui ricordo oggi si unisce a quello di tutti coloro che persero la vita, perché il dolore non conosce confini, nazionalità, religioni, colori, razze, culture. Il dolore è uguale per tutti, il dolore è da sopportare. Quindi davanti alla perdita di una vita umana siamo tutti uguali. Come Presidente della Lega della European Muslim League, Lega dei Musulmani Europei, rinnovo la nostra vicinanza ai familiari e a quanti continuano a testimoniare con affetto e rispetto la memoria dei loro cari, che oggi sono diventati anche nostri cari, e non lo diciamo perché siamo qua a parlare, ma perché sentiamo ovviamente questa sensazione, questa empatia che c'è tra di noi. Il ricordo di queste 43 vittime del Ponte Morandi appartiene innanzitutto alle loro famiglie, come ho detto, ma anche alla coscienza dell'Italia. Il modo migliore per onorarle è fare della tutela della vita, della sicurezza, del senso del dovere un impegno quotidiano. Non possiamo sempre, e questo è un po' il nostro difetto, per quanto noi possiamo amare l'Italia, eccetera, sì, posterghiamo un po' con superficialità, poi crolla il ponte, allora ci svegliamo da questo topore. È questo che noi dobbiamo appunto superare. Non dobbiamo vivere con superficialità, ma dire noi c'è questo pericolo, lo dobbiamo affrontarlo. E non dobbiamo trovarci uniti soltanto nelle difficoltà, come quando è successo. Dobbiamo imparare a riconoscerci ogni giorno nella nostra comune umanità, pur nelle nostre differenze. Credetemi, la differenza non è un limite, la differenza è una ricchezza, perché noi diciamo sempre insieme. Non esiste un cristiano, un musulmano, un ebreo, siamo dei esseri umani. Crediamo soltanto a ciascuno di rispettare le giuste regole. Non è che io sono musulmano non devo rispettare la legge e il cristiano deve. Tutti quanto dobbiamo rispettare le leggi. Perché rispettarle significa avere cura degli altri, assumersi le proprie responsabilità verso la comunità e contribuire alla sicurezza di tutti. Invochiamo Dio Altissimo affinché accolga nella sua misericordia tutte le vittime, doni conforto ai loro familiari e guidi i nostri passi nella costruzione di una società sempre più giusta, più sicura, più unita, fondata sulla dignità di ogni persona. Che Dio l'Altissimo benedica Genova, tutta l'Italia e tutti noi. Grazie.
1: Grazie Maiolese, la voce della spiritualità ci ricorda che il dolore può unire e non deve dividere. Chiamo l'imam Salah Hussein.

Buongiorno a tutti, saluto i familiari delle vittime, le autorità civili, militari e religiose. Oggi siamo riuniti qua per la commemorazione delle vittime di 8 anni fa. Essere cittadino di questa città vuol dire condividere i momenti di gioia e di tristezza, sentirsi parte di questa città. Quindi noi condividiamo con la città questo momento di tristezza e speriamo di che tutti noi prendiamo, impariamo dalla nostra esperienza e i nostri errori, di che il futuro sia migliore del passato. Se può essere di cordoglio, i vostri cari sono in mani di Dio, il compassionevole e il misericordioso, e un giorno li incontreremo. Dio ci ha creato da un uomo, da una donna, ci ha affidato, o noi nel Corano si dice che abbiamo accettato una responsabilità immane. Questa accettazione di questa responsabilità è data da un'ignoranza nostra, da un'inconsapevolezza. Questa responsabilità è il libero arbitrio e c'è Dio, per questo ci ha affidato la gestione della terra. Siamo i vicari di Dio in terra. Abbiamo questa responsabilità di amministrare le risorse che Dio ci ha dato nel migliore dei modi. Nel Supremo Corano disse: Dio ha offerto questa responsabilità al cielo, alla terra, in montagna. Hanno rifiutato, hanno temuto e l'ha presa l'uomo, è inconsapevole, incosciente. Essere di libero arbitrio vuol dire che siamo responsabili delle nostre azioni. Quindi ogni dono di Dio che ci ha dato, il potere, la ricchezza, la forza, l'intelligenza, la bellezza, qualunque altra, è una responsabilità innanzitutto, non è un privilegio. Ogni potere è una responsabilità, non è un privilegio, ne saremo responsabili davanti a Dio, nel piccolo e nel grande. Nessun essere umano è senza responsabilità, però questa responsabilità può crescere. Dio ci ha aiutato in questa nostra missione, ci ha invitato messaggeri, inviati, le sacre scritture. Ecco, a proposito, per me, per noi musulmani, c'è un solo Dio per tutti e c'è una sola religione, che l'uomo ha voluto decorarla in maniera diversa, attribuirla al suo uso, consumo, delle volte per comodità, delle volte con buona fede, altre volte con malafede, però la religione di Dio è una e Dio è uno. Quindi siamo tutti creature di Dio, ne siamo responsabili nei confronti di Dio, di questa responsabilità. Dio ci dà una mano insegnandoci a fare la preghiera, la meditazione, le buone azioni. Queste cose aiutano a essere una persona corretta, ricordarci che siamo davanti a Dio, ricordarci che un giorno saremo davanti a Dio a rendere conto delle nostre azioni. Quindi abbiamo questo aiuto nelle preghiere quotidiane, e noi musulmani abbiamo 5 preghiere al giorno, perché l'uomo è distratto per natura, si distrae, si viene trascinato da questo potere, da questa ricchezza, da questa terra, e ha bisogno di essere elevato nei momenti della giornata, ricordare che è fatto sia di carne che di spirito. L'intelletto che ci distingue dagli altri animali, dagli altri creature, questa è una responsabilità. La responsabilità è verso noi stessi, di curare noi stessi, la nostra fede, il nostro fisico, la nostra anima. Responsabilità verso Dio, di riconoscerlo e rispettarlo. A proposito, le preghiere nostre non sono fatte per Dio.

0: Ieri nostre essere buoni non è per Dio, è per noi stessi. Perché Dio disse: se tutti voi creature foste al miglior cuore dell'uomo, non aggiungo nulla a Dio. Se tutti voi uomini foste al peggiore degli uomini, non togliere nulla a Dio. E vostre azioni che ne sarete responsabili. Se trovate del bene, ringraziate Dio. Se trovate del male, vi lamentate con voi stessi. Quindi la responsabilità, direi, maggiore ne abbiamo verso il prossimo. Il profeta Muhammad ha descritto la fede dicendo che la fede è fatta da più di 70 elementi. La più alta, la testimonianza di fede, credere in conoscere Dio e i suoi messaggeri. La più bassa, togliere il fastidio dalla strada. Quindi la fede è fatta di spiritualità, ma anche di azione. Discriminare, parlare male, essere ingiusto, corrompere, rubare, infastidire, non rispettare, sono azioni terribilmente brutte davanti a Dio, perché Dio è il grande, il misericordioso per perdonare tutte le cattive azioni che noi abbiamo fatto nei suoi confronti. Lui è il grande. Perdona le nostre dimenticanze, i nostri errori, ma non perdona mai l'ingiustizia noi che commettiamo verso il diverso. Non perdona mai l'ingiustizia che abbiamo fatto verso il diverso. Quindi ne saremo conto di quello che abbiamo rubato, di quello che abbiamo infastidito, di quello che abbiamo tolto, di quello che abbiamo trascurato in maniera consapevole. Quindi la discriminazione, l'odio razziale, l'odio religioso, l'odio per il colore di pelle, il razzismo è una cosa odiata da Dio. Grazie.
1: Essere qui a ricordare vuol dire portare al cuore le storie e i volti di 43 persone, ma vuol dire, chiamo Monsignor Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, essere anche vicini e portare al cuore la presenza di chi da tanto tempo chiede verità e giustizia e ricorda con grande forza e grande amore chi non c'è più oggi.
2: Cari familiari delle vittime, distinte autorità civili e militari, cari amici. Ci ritroviamo ancora una volta in questo luogo della memoria. Il tempo che passa può insegnare a convivere con il dolore, ma non lo rende meno vero. Nessuna ricostruzione ha potuto ricomporre quanto in quel giorno si è spezzato: affetti, sogni, futuro, vita. Oggi siamo qui perché la memoria non diventi abitudine. Perché il ricordo con coscienze e perché il desiderio di giustizia non venga estinto. Le sentenze giudiziarie sono sommamente necessarie e costituiscono un imprescindibile passaggio per il riconoscimento delle responsabilità. Non di meno, nessuna decisione umana potrà restituire perdite tanto grandi e sanare ferite tanto profonde. Il richiamo alla individuazione delle responsabilità ci induce a considerare il ruolo di chi esercita compiti sociali, economici e politici. Quest'anno ricorre l'anno giubilare francescano. E mi viene spontaneo ricordare la lettera di Francesco d'Assisi, Lettera ai reggitori dei popoli, in cui egli si rivolge a quanti rivestono responsabilità pubbliche, un'esortazione tanto semplice quanto decisiva: non dimenticate il Signore. Che cosa significa oggi questo invito? Significa ricordare anzitutto che la vita non ci appartiene in modo assoluto Il credente sa che essa è un dono di Dio,

0: è preziosa e irripetibile, ma anche limitata. Il tempo che ci è dato per questo va speso con sapienza. Le energie sono limitate e non possono essere disperse nell'indifferenza, nell'improvvisazione o nella ricerca di interessi particolari e di scarso respiro. Le risorse a nostra disposizione vanno amministrate con lungimiranza e con giustizia. Dimenticare il Signore significa in fondo dimenticare l'uomo. Significa lasciare che altre logiche prevalgano. Il profitto che dimentica il volto di chi lavora. Il calcolo che prevale sulla cura. La superficialità che sostituisce la vigilanza. L'interesse di pochi che oscura il bene di tutti. Quando questo accade, le tragedie che recano il segno della responsabilità umana si rivelano non soltanto il frutto di errori tecnici, bensì più profondamente l'espressione di crisi morali e civili. Per questo l'invito di San Francesco è di straordinaria attualità. Esso interpella anzitutto coloro ai quali sono affidate responsabilità politiche, economiche, amministrative e sociali, ma riguarda in realtà ciascuno di noi. Ognuno nel proprio ambito è chiamato a custodire la vita degli altri attraverso la serietà del proprio lavoro, la rettitudine delle proprie scelte, la fedeltà ai propri doveri. Comprendo tuttavia che proprio in un giorno come questo qualcuno possa domandarsi se non sia stato il Signore a dimenticarsi dei suoi figli. È una domanda che attraversa il cuore di molti e che la fede non censura. La Sacra Scrittura stessa conosce il grido di chi si sente abbandonato, ma ci consegna un messaggio di salvezza. Nel mistero del dolore, Dio non resta distante. Egli agisce pure quando Dio non condivide solo la sofferenza dell'umanità nella croce di Gesù Cristo, ma è presente anche nelle mani di chi soccorre, nella dedizione di chi cura, nella solidarietà di chi sfida egoismo e individualismo. Anche questo abbiamo visto in questi 8 anni e di ciò dobbiamo ringraziare il Signore e ringraziarci fra di noi. Questa dinamica di bontà non elimina il dolore, ma non gli riserva l'ultima parola. Francesco d'Assisi nella medesima lettera invita poi coloro che governano a rendere onore al Signore in mezzo al popolo. Rendere onore a Dio significa onorare la dignità dell'uomo, tradurre il potere in servizio, l'autorità in responsabilità, la competenza scientifica e l'inventiva imprenditoriale in cura concreta del bene comune. E questo peraltro il nucleo della recente enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas. Che la memoria delle vittime continui a parlare alle nostre coscienze, rendendoci più vigilanti, responsabili, umili e uniti. E che da tale memoria possa crescere una città nella quale la cura della vita umana e del bene comune rappresentino sempre il primo criterio di ogni discernimento e scelta. Grazie.
1: Grazie Monsignor Tasca, ed è in effetti la città in cui vogliamo vivere. Memoria non è soltanto un rito, definisce chi siamo, definisce il futuro. La sindaca Silvia Salis.
2: Cari familiari delle vittime, cittadini, cittadine, autorità politiche, civili, religiose, militari, Vice Ministro Rixi, Presidente Bucci, il tempo passa, lo sappiamo, e scivola via.

spesso sembra indifferente a quello che succede, ma ogni anno, da quel 14 agosto, qui a Genova il tempo si ferma. Si ferma e ricordiamo il suono della pioggia scura, il suono di telefoni che non hanno più risposta. Ricordiamo chi non ha più potuto abbracciare i propri cari e l'angoscia di una città che si è scoperta improvvisamente ferita al cuore. Così oggi ci ritroviamo qui in questa radura della memoria, nella sua versione definitiva, i 43 alberi che riportano il nome delle 43 persone che non ci sono più, hanno abbandonato i vasi e sono protetti da questa struttura di legno. Le loro radici nella terra ci devono insegnare quello che è l'utilità e lo scopo della memoria. Non solo non dimenticare, ma continuare a cercare la verità. La memoria per restare viva ha bisogno di persone che non si stanchino di raccontare ed è per questo che ringrazio l'Ordine dei giornalisti e l'Associazione per aver ieri aperto a Palazzo Tursi una mostra fotografica importantissima, perché non si dimentica tramite le parole, non si dimentica tramite le immagini. Ringrazio gli artisti e gli attori che tra ieri sera e oggi, attraverso l'arte, che è un linguaggio universale che ci sprona a cercare la verità, ci hanno scosso l'anima. Questo 14 agosto però segna un confine rispetto agli altri anni, perché questo 14 agosto qualcosa è cambiato, un elemento nuovo e denso di significato. Per la prima volta sentiamo che le nubi iniziano a dissiparsi, per la prima volta sentiamo che la sete e la voglia, il bisogno di poter avere verità sta arrivando a noi. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva di condanna, è una garanzia fondamentale dello Stato di diritto e quindi noi a questa ci atteniamo. Ma il 16 luglio in quell'aula era doveroso esserci. Era doveroso esserci come sindaca di questa città, ma era doveroso che le istituzioni ci fossero per guardare in faccia i parenti delle vittime e dirgli: noi siamo con voi nella ricerca della verità, siamo al vostro fianco. Nessuna sentenza di nessun grado potrà riportarti un abbraccio che non c'è più, una persona che ami. No. Ma questa pronuncia, grazie al lavoro dei magistrati e degli avvocati, permettetemi di ricordare il PM Terrile, inizia a rendere giustizia. Inizia a rendere giustizia al vostro coraggio instancabile, alla vostra battaglia, alla vostra voglia di verità. Oggi c'è scritto nero su bianco che quello che è successo non è stata una fatalità imprevedibile, è stato un fatto determinato da omissioni inaccettabili e incurie intollerabili. Sono state vittime di scelte in cui l'avidità e l'interesse economico hanno calpestato il dovere sacro della manutenzione. Il profitto non deve e non dovrà mai più costare delle vite umane. L'anno scorso per la prima volta mi trovavo qui a parlarvi da sindaca, ho chiesto scusa a nome delle istituzioni, perché chiunque le rappresenti si deve fare carico di quello che è stato e deve avere la responsabilità di costruire quello che sarà. Il baratro, scusate, che avete attraversato non è paragonabile a nessun dolore ed è una ferita che non ammette nessun tipo di paragoni e questo lo voglio premettere. Però quest'anno sento un dovere altrettanto forte, che è quello di difendere Genova. Una Genova forte, resistente, che si era alzata anche al lavoro dei commissari, che ringrazio. Ma la sentenza l'ha detto chiaramente: l'intera città ha subito un danno profondo, un danno che non si può affiancare al dolore delle famiglie, ma un danno che ha il diritto di essere riconosciuto e risarcito. Noi genovesi lo viviamo ancora oggi, cantieri infiniti, incertezze e comunque l'onda lunga del crollo del Morandi è ancora ben presente in questa città e proprio qui, in questo territorio, lo sappiamo bene. Per questo credo che sia doveroso annunciare oggi che il Comune di Genova chiederà un risarcimento molto, molto importante per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito e qualsiasi risorsa riusciremo ad ottenere verrà interamente dedicata a un programma di cura, manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città. Lo dobbiamo alle persone che hanno perso la vita e lo dobbiamo alla nostra città. Mantenere viva la memoria non è soltanto un dovere civile, ma anche un impegno morale per far sì che il ricordo si trasformi in tutele per chi oggi
in questa città vive tutti i giorni e si trasformi in vicinanza a chi deve continuare a cercare la verità.

0: E anche attraverso la raduna al memoriale che vogliamo lanciare un messaggio. Qui ci verranno bambini, ci verranno giovani. Questo luogo deve servire a insegnarli che devono pretendere verità e impegno da parte delle istituzioni, devono pretendere programmazione, devono pretendere responsabilità. E a noi l'obbligo di meritarci questa responsabilità. Grazie.
1: Grazie alla sindaca di Genova. Do la parola al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

Saluto alle famiglie delle vittime, a tutti, un saluto a tutti i presenti, un saluto alle autorità civili e militari, al Vice Ministro Rixi, ai rappresentanti ovviamente all'Arcivescovo, all'Imana, a tutti voi che siete qui. Vedo volti che ho visto per 8 anni in questa cerimonia e questo mi fa piacere da un lato, è una cosa molto bella. Questi volti che sono sempre qui, ogni anno, a ricordare questa è la memoria di questa grande tragedia. Vedete, ci sono date che rimangono nella storia. Questa data, il 14 di agosto, rimane e rimarrà nella storia della nostra città, rimarrà ovviamente nella memoria delle famiglie, delle vittime, rimarrà, e voglio dirlo anche, nella memoria dei 600 sfollati, di quelli che hanno perso la casa, di quelli che in mezz'ora hanno dovuto prendere tutta la loro roba e andare via e senza chissà mai se potrò ritornare nella mia casa. Rimarrà nella memoria di tante aziende e di tante persone che hanno visto compromettere il proprio posto di lavoro, la propria economia, e con tanti punti di domanda di quello che sarà della mia azienda, del mio lavoro, chi lo sa, perché la città separata in 3 parti aveva assolutamente reso impossibile tutte quelle dinamiche di lavoro e di business ovviamente che erano vive, che davano risultati. Ebbene, come ha detto la sindaca, mi fa piacere che l'abbia ricordato, la città si è ricomposta, ha tirato sulle maniche, ha lavorato, non era in ginocchio e non è mai stata in ginocchio, anzi si è tirata su e ha lavorato. Ma non siamo qui oggi per ricordare tutto il lavoro fatto per ricostruire il ponte, per ricostruire la città, eccetera. Siamo qui per ricordare le vittime e per la memoria di una grande tragedia. Vedete, questa data è una data che ho detto rimane scolpita nel mio cuore, anche perché l'ho vista da sindaco. Potete immaginare qual è stato tutto il coinvolgimento, non solo emotivo ma anche di responsabilità. Ma questa data rimane nel cuore dei genovesi e rimarrà per sempre come segnale. Noi a Genova abbiamo la lanterna, io vorrei dire che questa data è un faro. È un faro per che cosa? Una luce per che cosa? Per chi ha il dovere, il diritto, la capacità di costruire le nuove infrastrutture, di costruire i nuovi sistemi, sia che siano pubblici e sia che siano privati, perché tutti quelli che costruiscono qualcosa o cambiano qualcosa hanno la responsabilità di fare le cose bene, di farle senza problemi, non solo per quelli che ci lavorano ma anche e soprattutto per quelli che li dovranno utilizzare nel futuro. L'importanza della manutenzione, l'importanza di sapere e rendersi conto che tutto quello che noi facciamo alla fine serve per qualcun altro, non solo per noi. E se serve per qualcun altro, noi abbiamo la responsabilità che sia fatto bene, con tutti i criteri della scienza, della conoscenza e della responsabilità civile. Ecco, io vorrei che questa data, non è che io vorrei, insomma, lo dico così, ma un modo di dire, io ne sono certo. Io sono certo che rimane nel mio cuore come in quello di tutti i genovesi per sempre. Ma è una data, è un faro che deve rimanere nel cuore di tutti gli italiani e nel cuore di tutti quelli che dovranno lavorare per le nostre future infrastrutture, perché noi ci crediamo, noi crediamo in una società civile che possa migliorare, noi crediamo in una società civile che possa avere le infrastrutture degne della capacità, del genio e della responsabilità dei nostri cittadini. Noi ci crediamo e avverrà così prima o poi. E questa data, e questo faro, questa memoria, sapete che non c'è futuro senza memoria, l'hanno detto in tanti e lo ripeto anch'io, questa memoria deve essere il faro che ci guida noi

0: a fare qualcosa di importante non solo nelle infrastrutture ma in tutto quello che facciamo, che sia un segno per ricostruire una grande società civile dove queste tragedie non succederanno mai più. Grazie a tutti e ricordiamo assieme le 43 vittime. Grazie.
1: Grazie Presidente. Ci avviciniamo lentamente alle 11.36. Chiamo sul palco l'onorevole viceministro Edoardo Rixi.
2: Grazie. Un saluto ovviamente doveroso ai familiari delle vittime, al signor Presidente della Regione, alla Sindaca di Genova, a tutte le istituzioni civili, militari e religiose che sono venute qua a ricordare quella tragedia che successe il 14 agosto 2018. Per me essere qui 8 anni dopo quei tragici avvenimenti non è solo un semplice atto di memoria istituzionale. Oggi rappresento il governo italiano su mandato del Presidente del Consiglio, ma faccio parte di quella comunità genovese, di quella comunità che viaggiava su quel ponte, su cui io stesso un'ora prima mi trovavo e su cui io sarei stato potuto essere la 44esima vittima come ciascuno di voi. Ecco, fermarsi e riflettere almeno una volta all'anno sul fatto di quanto il senso di responsabilità a volte che chi è nelle istituzioni ha nei confronti delle altre persone e che non riguarda solo la volontà o la necessità di avere un consenso immediato, ma anche quella di andare a fare cose difficili, a volte difficilmente spiegabili, a volte che ti fanno anche perdere consenso, pur di garantire il fatto che i nostri cittadini possano viaggiare su infrastrutture sicure, che vengano mantenute e vengano gestite in maniera prudente, in maniera razionale e in maniera, diciamo, assolutamente sicura. Quel 14 agosto Genova non perse un ponte, non perse solo 43 vittime che contribuirono a creare una ferita che ancora oggi non si riesce a rimarginare. Genova perse madri, figli, fratelli, mogli, mariti, perse giovani vite che semplicemente stavano attraversando la città per lavoro, per vacanza. Non erano neanche tutti genovesi, erano di varie città, di varie regioni, di varie religioni, di varie nazioni. E qui trovarono la morte a causa di un disastro, di una tragedia che non poteva essere, che non doveva essere e che nessuno avrebbe mai pensato si potesse verificare. Ecco, di qua io voglio partire oggi per fare una serie di riflessioni. Davanti alle famiglie credo che ogni parola sia quasi inutile, insufficiente. Io ho bisogno di capire e non solo di ricordare, perché il nostro modo di amministrare, di progettare, di controllare, di costruire da quel 14 agosto è cambiato, almeno per chi come me ha vissuto direttamente quell'esperienza, essendo arrivato sotto il ponte pochi minuti dopo, insieme ai vigili del fuoco, alla protezione civile, tanti volontari che si misero subito al lavoro per salvare altre persone, i sopravvissuti che furono strappati dalle macerie grazie all'azione repentina di chi mise la sua stessa vita a rischio per andarli a salvare inerpicandosi sulle colonne che ancora erano, che sostenevano il ponte, che avevano imbrigliato autoveicoli o camion. Ecco, tutta questa gente va il mio massimo rispetto e la mia massima gratitudine. La lezione che dà Genova, non solo ai genovesi, ma dall'Italia, al mondo intero, è che dopo questo crollo non solo il dolore che ci ha colpito ci ha permesso di creare un senso di comunità che ha fatto rinascere e ricrescere la città e che non dobbiamo perdere, non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo pensare

pensare che siccome c'è stato 8 anni fa non si verificherà più, perché comunque è stata una tragedia che non potrà mai più succedere. Questo luogo del ricordo deve ricordare a tutti che se le amministrazioni pubbliche non fanno il loro dovere, se i concessionari autostradali non fanno il loro dovere, se non vengono fatti i lavori e le manutenzioni, le tragedie possono avvenire, possono succedere, possono avvenire sui concessionari autostradali, possono avvenire sulla

con ragione, raziocinio e con un profondo rispetto, rispetto ai beni che lo Stato gli consegna e gli mette a disposizione. Bisogna ricostruire senza cancellare la memoria. Grazie a istituzioni, lavoratori, imprese e cittadini siamo riusciti in pochissimo tempo e grazie anche al sacrificio di tante famiglie che ricordo quel giorno quando fu fatto esplodere il Ponte Morandi, ricordava prima il governatore, abbandonarono parte del quartiere senza sapere cosa sarebbe potuto succedere, ma lo fecero per rendere possibile una ricostruzione in tempi rapidi che era l'unico modo per ridare vita a Genova e alle famiglie genovesi e cittadini genovesi. Io credo che il tempo possa attenuare il rumore, ma non deve attenuare il senso di responsabilità. In questi anni lo Stato ha cercato, accompagnando le famiglie con misure di sostegno economico-sociale, di interventi per chi ha perso il lavoro, gli orfani e borse di studio, di dare un senso di vicinanza, di comunità, che però mai potrà ripagare della tragedia che hanno subito. Più recentemente sono state introdotte varie misure, nel 2022 abbiamo rivisto le linee sulle manutenzioni delle strade e delle autostrade, abbiamo rivisto le specifiche, abbiamo potenziato l'agenzia dei controlli, abbiamo fatto tutta una serie di azioni, ma è un percorso lungo, un sentiero faticoso che va percorso fino in fondo. In questi anni abbiamo creato grossi disagi al traffico autostradale, al traffico statale, al traffico ferroviario, ma non mai come oggi abbiamo investito in manutenzione, in lavori per mettere in efficienza una rete che, ahimè, da 30 anni non guardava alle manutenzioni, ma guardava solo ai nuovi investimenti, o meglio, qualcuno, come sta uscendo dagli atti del processo, non guardava neanche agli investimenti. Allora io voglio ringraziare la magistratura per il lavoro che sta facendo e col massimo rispetto chiedo che si vada a chiudere possibile, questo per avere finalmente chiara un'immagine di dove e di dove bisogna colpire per andare a rimettere tutti i tasselli a posto. Noi senza attendere l'esito dei tribunali siamo intervenuti, ma è evidente che il senso di giustizia impone avere una sentenza definitiva in tempo ragionevolmente breve. È vero, questa presenza oggi delle istituzioni è una presenza che vuole rendere onore non solo alle 43 vittime, ma vuole rendere onore a una città, a una comunità, vuole questo luogo diventare un vero e proprio sacrario, che dovrebbero frequentare, a mio avviso, anche chi verrà dopo di me e si occuperà di infrastrutture, per capire che le tragedie, quando succedono, ci sono sempre delle motivazioni perché succedono. Il problema è che il politico le deve prevenire, deve capire quando deve intervenire prima che succedano. Intervenire il giorno dopo non è sufficiente, non è più sufficiente. In un mondo che guarda su Facebook, su Instagram, al consenso immediato, pensare di fare delle opere, delle manutenzioni che oggi ti fanno perdere voti e ti creano disagio, ma che serviranno alle prossime generazioni, perché i nostri figli e i nostri nipoti possano viaggiare sicuri sulle strade del paese, è un elemento che nella società di oggi fa difficoltà a digerire. Eppure è il motivo per cui noi oggi abbiamo delle istituzioni, abbiamo un paese. È dovere del paese pensare prima al benessere dei cittadini che l'autoconservazione della specie. Quindi io credo che questo sia il grande insegnamento di questa tragedia, il fatto che le comunità devono tornare a incontrarsi, devono dialogare, i cittadini quando sono colpiti da una tragedia devono cercare di non sentirsi soli, le istituzioni devono stare vicine, ma soprattutto bisogna pensare al futuro. Chi oggi governa, chi governerà domani, non deve mai più lasciare le cose decadere, perché è più facile non lavorare, non fare le cose che impegnarsi. Sarebbe importante, credo, che anche nelle scuole italiane, nelle istituzioni, a tutti i livelli di ordine e grado, i nostri figli si facesse capire il senso di responsabilità, che non è sempre colpa dell'altro, ma che delle volte se qualcuno non fa

0: le cose come le deve fare è anche colpa sua. E quindi tutti bisogna che ci impegniamo perché il nostro paese sia un paese sempre più sicuro, sempre più a misura d'uomo, a misura di cittadino, sempre meno legato a dinamiche semplicemente legate a temi economici, a temi di progettazione e di soldi, perché non sono solo le risorse che fanno una nazione. È lo spirito con cui una nazione affronta i problemi e li risolve. Grazie.
1: Grazie Rixi. Chiamo Egle Possetti, che è la portavoce del Comitato delle Famiglie delle Vittime, sul palco. Abbiamo qualche minuto per celebrare, prima del tuo discorso, Egle, il minuto di silenzio. Siamo a un passo dalle 11:36. Prendiamoci questo minuto, i discorsi li facciamo dopo e dopo guarderemo i volti di 43 persone che non ci sono più ma che comunque rimangono sempre con noi. Che ore sono, regia? Sono i 34. Siamo in un tempo sospeso, siamo in quello in cui sembra ancora tutto possibile. Le persone si preparavano le vacanze, chi aveva il traghetto alle 17... Tua sorella era tornata dal viaggio di nozze e andava in vacanza nel Levante con i bambini. C'era chi aveva fatto il doppio turno per poter festeggiare il compleanno della nonna ed era un papà. C'era chi era in ritardo e stava andando a lavoro, aveva appena chiamato dicendo sto arrivando. C'era chi era contatto a tempo e stava lavorando sotto il ponte. C'erano tantissime persone che potrei ricordare. Ognuno ha la sua storia, noi non dimentichiamo. Ti siamo vicini, lo so. Che ore sono, Egle?
2: 35.
1: Sono i 35. So che è difficile per tutti essere qui, ma è ancora più difficile per chi rimane. Chi resta al compito di resistere e di difendere la memoria, la verità e la giustizia. Che lì viveva Mirko.

Innanzitutto ringrazio le autorità presenti, anche da parte nostra un ricordo commosso del dottor Terrile, che non è riuscito a sentire il risultato di tutto il suo lavoro. Un grazie a chi è qui oggi come volontario per lavorare, per la buona riuscita della manifestazione. Grazie agli uffici comunali, allo staff del dottor De Marco che ogni anno lavorano alacremente per questo giorno. Buongiorno a tutti e grazie a tutti voi per essere qui presenti insieme a noi, per non dimenticare quel giorno. Abbiamo atteso 8 anni con pazienza, con trepidazione, con speranza ed oggi possiamo ricordare i nostri cari conoscendo il giudizio di primo grado del processo. Un giudizio importante, qualificato, serio, che rileva delle gravi responsabilità, omissioni e condotte inadeguate. Un giudizio che è frutto di anni di lavoro e grande impegno della macchina della giustizia con il supporto

supporto degli inquirenti che con tutto il loro lavoro hanno contribuito a ridare speranza ai nostri cuori. Dopo la tragedia iniziarono gli sforzi enormi dei soccorritori alla ricerca dei feriti, con gli ospedali in allerta. Purtroppo dopo poco compresero che i feriti sarebbero stati pochi, mentre aumentavano le salme. Poi venne la nostra incredulità, il nostro dolore, la nostra disperazione. Tutto il mondo rimase esterrefatto insieme a noi di fronte a una tragedia così assurda. Le indagini partirono con grande intensità, con la Guardia di Finanza e la Procura, che con dedizione raccolsero gli elementi e via via il quadro accusatorio iniziò a prendere forma. Sono emersi anni di incuria, anni di colpe, anni di menzogne, anni di omissione, anni di presunzione e di incompetenza, e tutto questo sotto gli occhi serrati di chi avrebbe dovuto controllare, funzionari dello Stato, immobili, succubi e chini. Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi, affinché possano esserci utili equi che non contemplino prevenzione, ma che non possiamo essere soli. Tutti i cittadini onesti che comprendono l'importanza di questa battaglia speriamo siano al nostro fianco, tenendo sempre il fiato sul collo a chi deve decidere. Noi cittadini singolarmente siamo sempre la parte debole, ma siamo tanti ed uniti possiamo essere una vera forza. Speriamo che tutte le parti politiche possano comprendere molto bene la necessità di equilibrio in questa battaglia, mantenendo il capo sollevato e non chino solo alle esigenze dei più forti. Quello che ci consola è che non tutti i manager siano appiattiti su posizioni di difesa. Ci sono persone competenti che hanno sani principi, che vogliono utili equi e sono lungimiranti. Perché la sicurezza e la prevenzione devono essere considerati investimenti che porteranno grandi benefici collettivi per il futuro e non sono semplici costi. Dobbiamo imparare a pianificare a lungo termine e non solo per il breve battito d'ali di farfalla. Dobbiamo imparare anche a premiare chi porta benefici all'interesse pubblico. Noi siamo qui dopo 8 anni col nostro fardello di dolore, con le conseguenze che derivano da quel giorno, che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra. Non dimenticheremo mai di conservare la memoria della tragedia, cercando di dare stimolo al memoriale.
e crediamo che nella gestione

0: azione impostata dall'attuale amministrazione si sia imboccata finalmente la strada giusta. Abbiamo speranza che la nuova direzione della dottoressa Elena Putti e la gestione attenta dell'Hauser possano dare il giusto impulso alla vita di questo luogo. Pensiamo che realmente il memoriale possa divenire un punto di partenza importante come luogo di studio e prevenzione. Abbiamo tanto bisogno di memorie attive in questo paese, ma non vogliamo più ricostruire. Si è trasformato in resistenza. Vogliamo che questo scempio trasformi lo sguardo sui beni del paese, risanando gli uomini e le cose. Chiudo con una citazione. Quando il potere porta l'uomo verso l'arroganza, la poesia gli ricorda i suoi limiti. Quando il potere restringe la sfera di interesse dell'uomo, la poesia gli ricorda la ricchezza e la diversità dell'esistenza. Quando il potere corrompe, la poesia rigenera. John Fitzgerald Kennedy.
1: Grazie a Egle Possetti, alla quale aggiungo che tutti nella vita si meriterebbero un Egle Possetti, perché fa parte della categoria delle persone che non contempla la resa. Ci sono diversi modi di guardare al passato, di ricordare, di costruire la memoria a mano. Cambiamo prospettiva, entriamo in un quartiere che è sempre stato molto popoloso, molto vivo. È il quartiere di Certosa che per tantissimo tempo si è trovato ostaggio di macerie, con tutte quelle che sono state le sue difficoltà. Tra i residenti c'era e c'è ancora un ragazzo che il 14 di agosto si affacciava ai suoi 20 anni e si è svegliato col pensiero del proprio compleanno, perché oggi è il suo compleanno. E ha visto il ponte di casa che crollava e da lì la sua vita è cambiata. Io chiamo Riccardo sul palco, che da grande, ormai è già un po' grande, ma vuol fare il rapper, che ha trasformato il proprio dolore, anche la propria rabbia, in musica, in forza, e che effettivamente è una scatola nera, perché non potrà mai dimenticare quello che è successo, perché il giorno del tuo compleanno ancora oggi apri gli occhi e dici e torni indietro nel tempo. Io ti lascio il palco con il tuo nome artistico, Vaco.
2: Buongiorno a tutti. Casa mia. Sì, qui siamo a casa mia. Ho il ricordo di quando mi svegliavo per andare a scuola e di quando andavo a dormire. In entrambe le occasioni io guardavo l'orizzonte dal mio poggiolo e quella struttura, in qualche modo, mi ha sempre affascinato e catturato. Era bello sapere che quando passavo lì sopra, tornando in macchina con i miei genitori, avrei potuto vedere casa mia. Immaginate l'entusiasmo di un bambino che si emoziona per così poco e vive. Da bambino, come tutti, mi sono fatto grande e anche io ho raggiunto i miei 20 anni, i famosi 20 anni, quelli a cui tutti aspirano da più piccoli e quelli che tanti ricordano con nostalgia da più grandi. Io, i miei 20 anni, compiuti il 14 agosto del 2018, me li ricorderò per sempre. Me li ricorderò per sempre con mio padre che mi chiama in lacrime e mi dice: Ricky, è successa una tragedia. Io non ci potevo credere. Mio padre era disperato. Tutti eravamo disperati. E sarei egoista, lo so, ma quello che per me doveva essere uno dei ricordi più belli della mia vita si è trasformato nel momento più drammatico per la mia città, per il mio quartiere, per me, per la mia famiglia e per altre 43. Il ricordo. Oggi vorrei ricordare. Ricordare che dopo quel giorno c'è chi un compleanno non lo può più festeggiare.

0: Famiglia per cui il ricordo è l'unica strada, l'unico ponte di collegamento con chi oggi non è più con loro da quel giorno, per l'errore di qualcun altro, per la negligenza di qualcun altro, per il disinteresse di qualcun altro. E sì, fa rabbia, tanta rabbia. La rabbia porta dolore. Il dolore però a volte può portare speranza, perché il dolore unisce e forse è l'unico aspetto positivo del dolore. E allora oggi ricordiamoci di stare uniti con la speranza che queste cose non succedano più, mai più, perché quel giorno io avrei voluto solo sorridere e gioire con mio padre, una volta a casa mia. Grazie.
1: Grazie Riccardo e buon compleanno. Io lascio spazio alla musica, ma prima vorrei ringraziare tutte le associazioni di volontariato, le pubbliche assistenze, la protezione civile, le autorità militari, l'associazione Noi per Voi, anche MT, le istituzioni chiaramente, tutte le persone presenti che non dimenticano, le famiglie delle vittime che continuano a lottare per la giustizia e per la libertà. E infine ringrazio anche Alessandro Mazzoni, che è direttore artistico Forever Green, e chiunque abbia partecipato alla giornata molto impegnativa di oggi. Lascio spazio alla musica e lo faccio con Matteo Mazzitti, Genova Sinfonietta. Ci sono due brani da ascoltare. Abbiamo aperto con un brano di Zimmer che ha provato a raccontare l'amore senza limiti di un padre nei confronti dei suoi figli. Abbiamo iniziato citando il tempo, la fisica quantistica, il fatto che il tempo non è lineare, il fatto che la musica non è lineare.
2: La musica e la memoria sono due facce della stessa esperienza, cognitiva e sentimentale. E un fenomenologo diceva che la musica ha bisogno del tempo per infliggergli una smentita. Per noi musicisti è un luogo, la musica, dove tutto ciò che abbiamo perduto può essere ritrovato, tutto ciò che si è spezzato può essere ricostruito. E con questo spirito abbiamo anche pensato ai brani che suoniamo adesso. Peraltro i brani che mancano ora sono due requiem, ma sono due requiem che sono stati scritti per delle persone specifiche, non sono requiem cattedratici, non sono requiem semplicemente liturgici. Arvo Part scrive questo brano che sentirete per primo nel 77, quando viene a sapere che muore Britten, altro compositore. Non l'aveva mai conosciuto, ma lo amava, no? Aveva un'affinità elettiva con lui, e scrive questa musica per commemorare la sua scomparsa. E l'ultimo brano è di Prisner, un compositore polacco, Lacrimosa, e lui lo scrive quando manca un suo amico, infatti si chiama Requiem for a Friend. Questo sentimento di prossimità che ha questa musica credo che sia il colore, il tono giusto. La musica è la lingua degli affetti, la musica è la scenografia delle nostre emozioni, e la sensibilità è quello di cui abbiamo bisogno. Io dico sempre che il mondo non è stato solo rovinato dagli incompetenti, ma anche dagli insensibili. ci vogliono entrambi queste forze. E poi pensiamo che sia anche un finale giusto anche per l'autenticità di delle parole che abbiamo appena ascoltato, che sono dirette al punto.
1: Io vi ringrazio e vi lascio il palco.

0: Rientriamo dallo studio. Sono le 12:08. È passata mezz'ora da quelle 11:36. Ritorniamo alla radura della memoria. Siamo con Tiziano Berti, siamo con la nostra Carlotta Nicoletti, ma ripartiamo da Tiziana dopo questi momenti celebrativi, altamente celebrativi. A te, Tiziana.
1: Sì, buongiorno Enrico, la cerimonia è appena terminata. Posso dirti che è stata una cerimonia molto emozionante, anche con colleghi. Anche con colleghi con cui in questi anni abbiamo raccontato questa commemorazione, devo dire che insomma le lacrime sono scese molto di più degli altri anni, non so dirti perché, ma l'emozione che si sentiva quella radura della memoria quest'anno è stata molto più intensa. Per fortuna adesso è arrivato anche un po' di ombra e quindi insomma riusciamo anche a respirare un pochino di più. Tanti gli ombrellini aperti che hanno cercato di far riparare dal sole, in particolare i familiari delle a incrociare qualcuno di loro, in attesa poi ovviamente di sentire anche alcune delle istituzioni. Un momento di ricordo, soprattutto in particolare l'appello, il monito, devo dire, di tutti i discorsi che abbiamo sentito, della presa di coscienza, della responsabilità di chi è manager, di chi non è obbligato, non sceglie, ha detto Egle e Possetti, di fare quel lavoro e quindi proprio per questo ha una responsabilità ancora maggiore. Allora vediamo se Barbara Bianco e Giovanna Donato così in qualche modo la puniamo per essere passata davanti alla telecamera. Tranquilla, tranquilla, tranquilla Barbara. 14 agosto dopo la sentenza, che giornata è questa per lei? Ricordiamo ovviamente lei era la compagna di Andrea Ceruni.
2: È sempre una giornata molto piena di dolore. Parliamo di ricordo, ma il ricordo scatena anche tanto dolore, però trasformato comunque in memoria, in tutto quello che è stato detto dai vari discorsi.
1: La sentenza in qualche modo ha, non dico lenito, però fatto fare un passo avanti a quella che è la vostra battaglia.
2: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto, è stato un lavoro immane quello della magistratura, ma finalmente ha dato, siamo solo alla sentenza del primo grado, però è già stato scritto.
1: Chi era Andrea?
2: Andrea era un camallo, perché vedo passare una maglietta di un collega, era un camallo, era un ragazzo pieno di vita che purtroppo quel fatidico 14 agosto si trovava su quel ponte.
1: Andava a lavorare.
2: Andava a lavorare.
1: Grazie, grazie a Barbara Bianco. Intanto continuiamo qui dalla radura in attesa anche che poi Carlotta si possa collegare con le istituzioni. Vediamo, non so se riusciamo anche a strappare una battuta in diretta a Nadia Possetti, non so se è possibile. Mi fa no con la testa, mi fa no con la testa.
3: Sei la giornalista che stimo in assoluto di più, guarda.
1: Però dimmi solo una cosa, Nadia, è un 14 agosto diverso, ma in qualche modo un pochino più sollevati con la sentenza?
3: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima, come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che è così.
1: Grazie, grazie,
3: grazie a te, grazie al Primo Canale per quello che avete fatto in questi 8 anni per noi.
1: Grazie, grazie, grazie a Nadia Possetti. E ricordo, forse quest'anno per loro è ancora più difficile perché hanno perso la loro mamma proprio poco. Pochi giorni fa. Andiamo avanti nel incontrare, ecco, vediamo insomma anche le istituzioni, vediamo Egle Possetti, c'è anche il questore, abbiamo visto insomma anche il prefetto. Oh, buongiorno! Allora guardate, venga che sono in diretta.
4: Vuol dire che va bene.
1: Guardate, i telespettatori di Primo Canale si
4: sono
1: ricorderanno.
4: Sono venuto a piedi da via da Gibimonte perché i pullman non passavano.

0: l'ho fatta a piedi fin qua.
1: Perché con lui da Via del Campasso abbiamo ricordato, perché lui è uno degli sfollati. 14 agosto anche per lei, insomma, è un giorno sempre complicato, vero?
0: Sì, sempre complicato. Prima di tutto mia moglie sta rimediando un pochino, ma ha avuto dei grossi problemi nell'anno successivo perché aveva perso la memoria, non ci si ragionava più, adesso le cose piano piano si sono un pochettino migliorate.
2: Io poi una doverosa premessa, che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno e a nessun insomma risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
3: Ieri ha parlato e anche oggi ha ripetuto della memoria, che non può essere semplicemente un ricordo ma deve essere qualcosa di attivo, di positivo.
2: La memoria è sicuramente un allenamento, dico sempre che è come un muscolo, è qualcosa che va allenato, perché il tempo è nemico della memoria, ovviamente sbiadisce i ricordi, e attutisce quello che è stato il rumore, no, di un grande dramma come questo. E sta a noi, sta alle istituzioni, anche con col memoriale, con questa radura, portare avanti il ricordo a memoria, ma soprattutto il messaggio, che è quello di pretesa da parte delle istituzioni, che ci sia una programmazione, che ci sia la messa in sicurezza del paese, che non ci sia uno scarico di responsabilità, ma ci sia la responsabilità di doversi occupare del presente e del futuro di questo paese.
4: Ancora sul risarcimento che chiederà la città, a parte le cifre, ci sono delle tempistiche, dei passaggi tecnici che dovrete fare, insomma, come avverrà tutto
2: sul risarcimento? Ancora dei tempi non ci sono, è chiaro che poi ci saranno i tempi del processo, ma poi ci possono anche essere delle interlocuzioni precedenti. Noi siamo aperti a qualsiasi tipo di percorso, però quello che voglio dire è che non ci fermeremo e chiederemo quello che per Genova è giusto, perché come ho detto prima l'onda lunga del Morandi la stiamo ancora patendo. L'isolamento infrastrutturale, i problemi a raggiungere la città e in generale tutto quello che la città ha patito, non solo in quei mesi ma poi per tutti gli anni che sono seguiti.
4: Gli accordi già presi con autostrade non intralceranno?
2: Scusi?
4: Gli accordi già presi con autostrade non intralceranno?
2: No, perché sono due percorsi diversi, questo è il percorso dell'ente che come ente, come comune di Genova vuole essere risarcito dei danni che ha subito e che continua a subire, non ci sarà diciamo una sovrapposizione, sono due percorsi diversi.
4: Sindaca, questa zona della città tende a una generazione con che è stato fatto, ma ne sorge un parco. Ecco, prima
5: la rigenerazione della zona di Certosa.
4: Sono spesi i soldi che ci sono, Gucci dice 35 milioni, non so che fine abbiano fatto, ecco, si può fare un po' il quadro anche a che punto siamo e questi soldi, insomma, se basteranno, come stanno venendo su.
2: Beh, innanzitutto, come sapete, ci sono stati dei tavoli, ci sono state delle interlocuzioni formali che avete visto. Col viceministro Rixi siamo rimasti che a settembre rifaremo il punto della situazione e avremo delle novità per la città. È chiaro che qui c'è chi attende di essere riconosciuto nel danno e nel dolore che ha subito e c'è un'intera area che è stata vessata enormemente. Ora, io non voglio commentare chi dice che non sa dove sono finiti i soldi. I soldi ci devono essere e devono essere destinati a chi ha patito il danno.
4: Quindi spastano, il governo deve intervenire.
2: Bisogna innanzitutto, sono d'accordo con il viceministro Rixi, spendere quelli che ci sono, se non bastano ovviamente bisognerà intervenire.
4: Grazie mille.
5: E queste le parole del
6: abbiamo così sentito per esteso quello che è stato poi la parte più importante, il cuore del discorso della sindaca Silvia Salis alla platea sotto il Ponte San Giorgio nella radura della memoria. Forse possiamo tornare a Tiziana, dovevamo concludere quell'incontro con quel signore ritrovato appunto nella radura della memoria. A te Tiziana.
1: Sì, eccoci, abbiamo visto il momento di saluti anche commossi con Riccardo, con Vagon e l'arte. Un momento anche credo per voi importante perché è il ricordo dei ragazzi, dei giovani che va avanti anche con il rap, anche con modalità diverse.
7: Certo, noi poi amiamo tutte le forme d'arte, in questi anni tante persone si sono avvicinate a noi con lo spirito di ricordare le nostre care con arte. C'è il ricordo.

0: Ricordo con la giustizia, il ricordo con l'arte, ci sono tanti tipi di ricordo e noi cerchiamo di portarli avanti tutti.
1: Possetti, noi ci siamo sentiti prima che iniziasse la commemorazione e la cerimonia, adesso a discorso anche finito possiamo fare alcune riflessioni proprio su alcuni punti che lei ha voluto ricordare, no? Sulla responsabilità, in particolare mi sembra proprio dei manager, i manager che non sono obbligati a prendersi questa responsabilità.
0: Certo.
1: Qual è il messaggio che quest'anno vuole lanciare, ha voluto lanciare?
0: Sicuramente non è stato piacevole vedere qualche giorno prima della sentenza questo appello dei manager in pratica contro alle sentenze che sono state emesse nei giorni precedenti anche su Moretti. Il messaggio è che quando uno ha un ruolo minimo o più importante deve fare con perizia il suo compito. Il compito dei manager è un compito gravoso, difficile, pesante, ma nessuno li obbliga a farlo. Quindi nel momento in cui si fa questa scelta bisogna essere consci che è una scelta di controllo, di impostazione, e tutto questo è mancato nella vicenda del Ponte Morandi. Perché il non fatto, gli errori, le mancanze e tutto quello che è stato fatto dalla catena di comando hanno portato alla tragedia. E quindi nessuno si può esimere e nessuno può evitare la responsabilità. Si può evitare la responsabilità non assumendone il ruolo.
1: Secondo lei questa responsabilità è stata riportata un po' all'attenzione con la sentenza di primo grado oppure no? Scema e avete paura, insomma, che possa continuare ad essere così nonostante il vostro monito?
0: Allora, ci sono state molte sentenze in passato che hanno, diciamo così, graziato i manager. Negli ultimi anni abbiamo avuto la sentenza definitiva di Avellino che non ha graziato Castellucci. Abbiamo avuto la sentenza definitiva di Viareggio per Moretti e a questo punto la loro, diciamo, impunità che c'è stata negli anni, l'hanno un po' sentita cadere addosso, perdere. E per noi questo è un elemento positivo, perché nessuno può venirmi a dire che in certe scelte non ci sia il peso manageriale.
1: Alle sue spalle c'è il viceministro Rixi che oggi rappresenta il governo. Sappiamo che come familiari voi vi aspettavate una presenza più intensa, diciamo, forse non è il termine corretto.
0: Sì, il viceministro Rixi è sempre con noi, c'è sempre, lui è genovese, ha vissuto sulla sua pelle tutto. Chiaro che dopo una sentenza che vede coinvolte le parti dello Stato noi ci aspettavamo una presenza aggiuntiva importante. Da tanti anni nessun Presidente del Consiglio è venuto più a questa ricorrenza. Vogliamo auspicare che nelle prossime ricorrenze ci possa essere un Presidente del Consiglio.
1: Abbiamo sentito anche nelle parole della sindaca Silvia Salis l'annuncio di una richiesta ulteriore, diciamo, per quello che la città ha patito.
0: È giustissimo, perché la città ha patito tanto, i cittadini, e quindi è giusto che ci sia un ristoro di quello che nulla potrà ripagare quello che è stato tolto, ma un po' di ristoro per la città, anche solo per portare avanti progetti di integrazione, di sicurezza, magari per fare dei lavori all'interno della città che possano creare maggior sicurezza ai cittadini, e sarebbe molto importante.
1: Come sempre Possetti, chiudo non con la Presidente, non con la domanda alla Presidente, ma alla familiare di 4 vittime. Da quel punto di vista è diverso questo 14 agosto per lei?
0: Un po' sì. Devo dire che un pochino il cuore ha un po' di sollievo. Non potrà essere un grande sollievo mai, però sapere che c'è un primo pronunciamento così importante, così pulito, perché i giudici non si sono appiattiti sulle richieste della procura, hanno lavorato, hanno valutato e ci sono state delle richieste, delle condanne molto precise e che individuano precise responsabilità, per noi è molto importante.

0: niente, quindi a me personalmente dà un pochino di sollievo.
1: Oggi come se l'immagina sua sorella, suo cognato e i suoi nipoti? Come sarebbero stati?
0: Belli, belli dentro e fuori. E poi sicuramente sarebbero stati molto agguerriti, soprattutto mia sorella, come lo siamo noi, su quello che sta capitando in giro per il mondo, che è una vergogna per l'umanità, e credo che mia sorella sarebbe stata assolutamente al nostro fianco nel lottare perché i deboli non possano sempre soccombere, come stanno facendo ormai sempre di più.
1: Grazie, grazie a Degele Possetti. Abbiamo visto anche alle sue spalle l'avvocato Raffaele Caruso, perché insomma quasi un mese fa c'è stata la sentenza, parole come sempre sentite molto lucide, avete sentito molto lucide di Egle Possetti. Per quanto mi riguarda, direi che io da qui, dalla radura della memoria, vi posso salutare in questo 14 agosto, che è stato un 14 agosto molto caldo, con un pochino meno di persone, devo dire, sentire, ma molto molto emozionante, vorrei dire più degli altri anni, forse non lo so, è stata questa sentenza, non lo so, però devo dire che tantissimi sono stati gli occhi lucidi, le lacrime che sono scese sui volti non solo dei familiari, non solo di noi giornalisti, ma anche dei soccorritori, in particolare nel momento del silenzio e durante il video, che è il video poi di Primo Canale, che ricorda il nome e l'età delle 43 vittime.
2: Grazie, grazie Tiziano Berti, ringraziamo anche Carlotta Nicoletti, non so se riusciamo a sentirla o a salutarla. Telespettatori, telespettatori, andiamo da Carlotta? Allora un saluto Carlotta dalla radura della memoria, ci siamo divisi naturalmente per sentire più persone, per sentire più soggetti a 8 anni dal disastro del crollo del ponte Morandi. A te Carlotta.
3: Eh sì, mi unisco alle parole che ho sentito anche di Tiziana sull'emozione che insomma abbiamo provato oggi qui, rivedendo anche tutti i nomi delle vittime, vedendo anche i parenti tra le lacrime e il ricordo. Quindi è stato sicuramente un giorno importante e che ci riporta alla memoria quanto è successo e che non ci dimenticheremo. E poi anche questa notizia che è uscita, insomma, che il comune chiederà un risarcimento e che verrà poi insomma utilizzato per la manutenzione della città. Questa è una speranza importante e ci auguriamo che possa accadere. Quindi grazie a te Enrico, ti restituisco la linea.
2: Sì, non è certo un evento che rinnova, che rimanda se stesso, è ricco di nuove istanze, ricco di nuove idee. Siamo a 8 anni dal disastro del crollo del ponte disegnato dall'ingegner Riccardo Morandi per dare un volto alla valle. In realtà parliamo di un viadotto, non parliamo di un a distanza di 8 anni le emozioni sono diverse, le emozioni si accrescono anche perché ne arriviamo dopo una sentenza da un processo di primo grado che ha comminato quasi 180 anni per 32 persone, per 32 soggetti. Io vi ringrazio per essere stati con noi, Primo Canale è sempre in prima linea quando riguarda tutta l'informazione. Grazie e buon proseguimento a tutti voi. Arrivederci.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Centinaia di migliaia di passeggeri diretti per e da il porto di Genova e risultati diversi in termini di impatto sulla città rispetto all'anno scorso. Ne parliamo con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Anzi, grazie di averci ospitati nel suo ufficio per

0: segnalato e denunciato l'anno scorso come primo canale non si è ripetuto. Evidentemente ciò che è stato fatto nel frattempo e di cui abbiamo anche parlato in diverse trasmissioni ha funzionato molto bene.
1: Devo ringraziare la vostra emittente perché mi ha segnalato, ero appena arrivato da un mese e mezzo lo scorso anno, uno dei problemi che maggiormente impattava sulla città originato dal nostro porto, cioè il grande afflusso turistico estivo ovviamente andava a congestionare da anni, credo da almeno 20 anni, la viabilità cittadina. Nel nostro sforzo di rendere il porto il meno impattante possibile con la vita di chi intorno ad esso vi abita, abbiamo subito messo in piedi insieme al concessionario di riferimento che è Stazioni Marittime, un nuovo impianto, lavorandoci già dal settembre dello scorso anno per poter arrivare in prospettiva all'estate 2026 con una situazione diversa rispetto a quella che per gli ultimi 20 anni aveva caratterizzato il nostro porto e la nostra città. Abbiamo quindi aperto infrastrutture anticipandone l'esecuzione dei lavori, in particolar modo la sopraelevata del Papa che doveva essere inaugurata alla fine dell'anno 2026, l'abbiamo anticipata a giugno proprio per togliere circa 1000 camion dalla strada cittadina, sono camion destinati all'imbarco e quindi avevano la necessità di un accesso diretto alla nostra infrastruttura portuale. Questo ha dato una svolta rispetto a quello che è l'intasamento delle arterie principali della città. In più, gli sforzi fatti insieme alla polizia locale, con la quale abbiamo sottoscritto all'inizio di quest'anno una convenzione per gestire i grandi flussi turistici di afflusso e deflusso dalle nostre strade, ha consentito di avere in tempo reale una situazione gestita dalla banchina fino al casello autostradale. Tutto questo ha comportato quello che abbiamo registrato in questi giorni, cioè un senza ripercussioni né per i cittadini di Genova né per i traghettisti, che ovviamente in grandi numeri, consideri che nel ponte del primo di agosto abbiamo avuto 135.000 imbarchi in 3 giorni, lo stesso numero di passeggeri si è riversato sulla nostra infrastruttura portuale per il ponte di Ferragosto. Tutto questo senza nessun tipo di ingorgo, congestione stradale. È la dimostrazione che quando il porto si impegna, il disagio che esso arreca alla città può essere assolutamente limitato, financo in alcuni casi addirittura, come nel caso specifico, azzerato. Quindi la convivenza di un porto moderno, efficiente, con una città che giustamente reclama il proprio diritto di spostare i propri cittadini in facilità, è un obiettivo acquisibile, acquisito, vinto nel caso specifico. Devo ringraziare anche Stazioni Marittime. L'amministratore delegato e presidente Minoi ha dato una grandissima mano, hanno anche loro dato un contributo con cartelli di instradamento all'interno delle banchine portuali a messaggio variabile che hanno consentito ai croceristi di poter individuare immediatamente, una volta arrivati al varco portuale, la banchina di destinazione. In più una app che è possibile scaricare contestualmente all'acquisto del biglietto di trasporto che consente al traghettista di essere condotto fino al varco portuale di riferimento per quel tipo di biglietto acquistato. Anche questo ha consentito di evitare il disperdersi di turisti non avvezzi alla segnaletica stradale, al traffico stradale genovese, arrivando direttamente al varco di imbarco per poi da lì essere accompagnati con i cartelli a messaggio variabile a cui facevo riferimento prima fino alla banchina di partenza. Quindi infrastrutture, tecnologia, un minimo di coordinamento con i servizi di polizia locale hanno consentito oggi di poter dire che ciò che per 20 anni ha originato preoccupazioni per i genovesi durante il periodo delle ferie estive è stato superato in maniera, devo dire, egregia.
0: Ecco, lei descrive un insieme di interventi, credo però che ciò che è stato fatto sul piano infrastrutturale sul Ponte del Papa sia oggettivamente qualcosa che ha cambiato il destino, perché certamente una migliore segnalettica e una buona app da utilizzare mi consente, se sto entrando in porto, di perdere meno tempo, di smarrirmi di meno nei meandri delle strade, e quindi certamente un vantaggio, però è chiaro che togliere tanti camion dalla strada significa rendere la percorrenza molto, molto più semplice. Peraltro questa infrastruttura sarà ancora ulteriormente completata, vorrei entrare un attimo anche in questo aspetto, visto che, certo, insomma, c'è anche il futuro oltre a un buon presente.
1: Il futuro, che è un futuro prossimo, perché l'infrastruttura di Ponte del Papa sarà completata a dicembre del 2026, quindi fra pochi mesi, e consentirà di collegare direttamente

0: varco di Ponente con l'ingresso in porto a San Benigno, andando a bypassare totalmente ogni tipo di interferenza dei mezzi pesanti destinati all'imbarco rispetto al flusso veicolare urbano cittadino. L'opera doveva essere nella sua integralità inaugurata a dicembre. Ho chiesto ai nostri uffici tecnici ogni possibile sforzo per anticipare un'apertura almeno parziale a prima dell'estate in corso. Questo è stato possibile, sapete che l'80% dell'infrastruttura è stata inaugurata all'inizio di giugno proprio in funzione di andare a alleggerire il traffico estivo già da questa stagione, già da questo annualità 2026. Confidiamo che i 1000 camion che abbiamo stimato essere stati tolti da giugno ad oggi ogni giorno dalla strada potranno arrivare a un numero ancora superiore quando l'intera infrastruttura appunto collegherà l'uscita autostradale di Ponente rispetto al Parco San Benigno, dove potremo probabilmente togliere ancora qualche centinaio di camion ogni giorno andando ad alleggerire ulteriormente il flusso e deflusso dei mezzi pesanti dalla città. È chiaro, la tecnologia aiuta, ma l'infrastruttura da questo punto di vista rimane determinante. Sapete che stiamo investendo, abbiamo investito moltissimo, non soltanto sulla parte stradale, ma anche sulla parte ferroviaria, dove sono circa 68 milioni di euro che questa autorità di sistema portuale ha investito per potenziare la rete ferroviaria. Maggiori treni in uscita dal nostro porto significano meno camion e quindi ovviamente un traffico stradale molto più fluido, molto più snello. Non siamo contenti di quanto oggi sia utilizzata la ferrovia rispetto al mezzo su gomma. Il nostro obiettivo è di potenziare enormemente l'utilizzo di questa risorsa di trasporto. Non dipende purtroppo soltanto dall'autorità di sistema, anche se abbiamo in mente una strategia di stimolo dato al terminalista nei prossimi anni affinché l'infrastruttura sia maggiormente utilizzata.
1: Vediamocela questa per l'ultima domanda, perché insomma, mi piace come scenario futuro, però per concludere questo buon momento e questa capacità di resistere all'impatto del grande flusso di croceristi, vorrei perlustrare un po' la convenzione che avete sottoscritto con la Polizia Locale di Genova. Come si configura? Si apre una sorta di tavolo permanente di dialogo con la Polizia Locale, orari di arrivo delle navi, partenze, segnalazioni varie?
0: Guardi, devo ringraziare l'amministrazione comunale perché in 30 anni di porto è la prima volta che sono riuscito a sottoscrivere un accordo con un organo di polizia municipale.
1: Quindi neanche negli altri porti
0: no,
1: è stato possibile.
0: Le posso assicurare che ogni volta che nel mio ruolo di dirigente, di segretario generale, ho chiesto una collaborazione alle amministrazioni locali con le quali mi sono trovato a confrontarmi, la risposta è sempre stata: noi in porto non abbiamo competenze, come se il porto fosse un territorio extracomunale.
1: Un'isola.
0: Ecco, qui devo dire, grazie alla sindaca, grazie all'amministrazione comunale, questo tipo di rapporto è diverso. Abbiamo sottoscritto con la Polizia Municipale, con la Polizia Locale, questa convenzione che ci consente di utilizzare le consapevolezze e le conoscenze della Polizia Locale in riferimento agli afflussi di traffico e alle criticità che si possono verificare su alcune arterie in particolare, per avere un tempestivo intervento di una pattuglia specifica per poter andare a far fluidificare il flusso di traffico che dovesse avere un'interruzione. Anche in via reciproca, naturalmente, nel momento in cui sulle banchine potevamo registrare delle criticità, ovviamente abbiamo avvertito la Polizia Locale perché potesse contingentare gli afflussi in porto in modo da evitare imbottigliamenti. Quindi una cosa, se mi consente, semplice, molto efficace tuttavia, e che però non è così scontato, perché in altri porti, come le dicevo, non sono riuscito in alcun modo mai in 30 anni a renderla operativa. Quindi quando le amministrazioni pubbliche riescono a dialogare senza gelosie di competenza o di rispettive supremazie, vedete che i risultati poi si ottengono, e si ottengono in maniera assolutamente evidente. Proprio stamani alla cerimonia per la commemorazione del crollo del Ponte Morandi, mi sono confrontato con il comandante della municipale e anche lui era estremamente soddisfatto di questa iniziativa, che ovviamente replicheremo anche per i prossimi anni, senza dubbio.
1: Anche perché poi i croceristi dispersi o in coda in città sono comunque un problema della Polizia Locale.
0: Certamente.
1: Che lo voglia oppure no, quindi è sicuramente importante questo accordo. Allora, chiudiamo proprio con questo aspetto, visto che lei si è mostrato molto vicino alla nostra linea, magari così anche inconsapevolmente noi abbiamo la

0: lavorato da sempre su quest'idea che il porto si deve sviluppare senza incidere in maniera pesantemente negativa sulla città. Lei sta lavorando su questo, io l'ho intervistata più volte, abbiamo fatto veramente molti approfondimenti su ciò che state facendo dal punto di vista ambientale, dal punto di vista del traffico. La questione ferroviaria è importantissima, ci sono opere che sono concluse o in via di conclusione, il nodo di Genova, i binari in porto, ovviamente il terzo valico quando sarà finalmente disponibile, però lei parlava giustamente di non dipende solo da noi e non dipende solo dall'infrastruttura, in passato sono state perlustrate ipotesi tipo il ferrobonus o cose che potessero spingere, perché chiaramente mettere i container sul treno è meno, diciamo, agile rispetto certo. ad un camion che ti arriva direttamente in fabbrica. Quali sono allora le idee che spingeranno l'intermodalità ferroviaria?
1: Guardi, per Genova? Tutto ciò che lei ha citato è servito per rendere consapevole l'opinione pubblica che il trasporto su ferro è un veicolo di enorme defluidificamento del traffico, quindi è servito parlare di ferrovie, è servito investire sugli incentivi ferroviari, è servito senz'altro, non è però sufficiente. Oggi noi su Genova abbiamo un tasso di smistamento delle merci su ferro intorno al 12,5%, consideri che su Savona raggiungiamo il doppio della percentuale a cui facevo riferimento. Quindi possiamo crescere, possiamo migliorare enormemente. Tutto ciò che migliora rispetto alla situazione attuale ovviamente ha una ripercussione positiva anche sul traffico urbano e cittadino, oltre che autostradale. Non abbiamo grandissimi strumenti diretti perché non siamo nelle condizioni di poter erogare incentivi in maniera significativa per andare a stimolare un caricamento su carro ferroviario piuttosto che su camion. Però abbiamo degli strumenti che stiamo approfondendo e che stiamo ovviamente valutando e che in riferimento alle future concessioni demaniali che andremo a rilasciare credo che debbano essere valorizzati.
0: Una sorta di premio per chi è particolarmente
1: virtuoso. È una sorta di, esattamente, incentivo al terminalista che vada a migliorare le percentuali di carico su ferro rispetto che su gomma. È chiaro che caricare un camion è molto più semplice che caricare un treno. Il camion è snello, arriva quando serve, parte subito dopo che è stato caricato e servito e impatta pochissimo sulle dinamiche gestionali di un terminal. Il treno va servito, quindi servono operatori, servono gru, servono mezzi e quindi tutto questo comporta dei costi che comprendo benissimo e che il ferro bonus solo in parte compensa. Questo però non significa che lo Stato ha buttato miliardi di euro sulla propria infrastruttura nazionale per poi renderla non utilizzata. Sarebbe una follia. Lo Stato ha investito molto, l'autorità portuale ha investito in proporzione moltissimo del proprio bilancio. Adesso bisogna che il privato investa da parte sua perché questa infrastruttura sia sfruttata appieno. Perché ciò avvenga, noi avremo tutta una serie di strumenti che metteremo in piedi nelle future concessioni demaniali che andremo a rilasciare ai grandi terminal, perché chi si dimostrerà più virtuoso abbia delle compensazioni anche sulla base del mero costo della concessione. Sei più virtuoso e carichi più treni, avrai diritto a sconti sul canone demaniale.
0: Giusto, del resto è sempre l'argent che fa la guerra ed è peraltro anche vero che già prima delle nuove opere ferroviarie gli slot ferroviari non erano tutti occupati, quindi evidentemente è proprio necessario fare un'opera di convincimento e di sostegno a questa transizione. Abbiamo concluso, ma insomma siamo a Ferragosto, dove fa le ferie il presidente del porto di Genova? Immagino, insomma, nella sua terra oppure preferisce l'estero? Mi racconti un po' di sé.
1: Io le faccio sul mio trattore in campagna a trinciare erba, pulire strade e a preparare i campi per la coltivazione invernale.
0: Non si ferma proprio mai.
1: No, ieri sera ho fatto l'ultimo bagno di polvere perché purtroppo le temperature di questi giorni ci impongono, per chi come me non ha i trattori refrigerati, ma un trattore a cabina aperta, ci impongono di lavorare di notte, quindi con i fari accesi, ma la polvere le assicuro che anche se non la vede la respira e continuo tra l'altro a spurgare polvere dagli occhi perché ne ho respirata talmente tanta che mi si è infilata anche negli occhi e quindi continuerò le mie vacanze a casa, in famiglia, divertendomi lontano dal mare, lontano dalle banchine, ma sul trattore e in campagna.
0: Non so se augurarle buon lavoro, buone vacanze, faccia lei. Ci rivediamo a settembre e facciamo un po' il punto anche in vista degli ulteriori sviluppi infrastrutturali che il porto di Genova sta aspettando.

0: Tanto. Grazie Presidente.
1: Grazie, grazie a voi.
2: Sei già andata da Conad? Ma Conad, devi andare da Conad. Vai da Conad.
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 €. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

Meraviglioso pubblico della Bai, siete pronti ad intraprendere questo nuovo goliardico viaggio nel corpo umano? Sì? E allora? Come e da dove nasce il nostro corpo? Quale è la nostra origine? Maschio e femmina sono stati creati e vivono in un Eden. Ed ora speriamo che siano fecondi. Tutti dei

0: Adana Eva!
1: Mi hai chiamato, Adamo? Eccomi.
0: Ha chiamato cosa? Ho dato una botta sul pollicione. Non vedi che sanguina e fai qualcosa?
1: Te lo succhio?
0: Ma che cosa, il pollicione?
1: Ma sì, dai, piano piano, tipo succhiotto. Sì, dai.
2: Consenta, passavo da queste parti e ho sentito il succhiotto. Non è che potrei unirmi alla festa?
0: Ma che ferma, qui non c'è nessuna festa. Ma non lo vedete che ho dato una botta sul pollicione? Non lo vedete che sangue, c'ho un dito che sembra una patata?
2: Patata, mi consenta, qua la cosa si fa interessante perché io sono un professionista, come si suol dire, è la mia materia.
1: No, guardi, vada pure, guardi, vada, non abbiamo bisogno. Arrivederci, arrivederci, grazie.
0: Ma chi era questo adesso,
1: ma
0: Eva?
1: Guarda, io una mezza idea ce l'avrei, ma lascia perdere, lascia proprio perdere.
3: Ragazzi, non state sempre a bisticciare, allora. Avete un compito da svolgere.
4: È arrivata la biscetta.
3: Tu, Eva, e tu, Adamo, dovete popolare la terra. Eva, sei stressata, rilassati.
1: Che sputazzata!
3: E poi circuissimo! Sì, arrapalo, forza, dai!
1: Adi, Adi, se ti attizzo e ti vien voglia, me la strappi via la foglia, poi mi ciule a destra manca finché al fine non son stanca!
0: Ho lasciati, cara, lascia perdere!
3: Ma allora è bulicci!

0: Ciao. Forza! Buttatevi sotto un albero e o dietro una siepe e riproducetevi. Dai.
1: Sì, sì, vieni Eva, spogliati, sì, che stasera sì. Sono carico come una bestia.
2: Sì.
1: Bellino, ragazzi, che bacchetta, eh? E chi sono? Harry Potter? Scrambani in serrui, caruccus. Non me lo ricordavo.
0: E forza, e per rilassarvi, fatevi una bella partita a scopa.
3: Mi consenta, scusate l'invadenza, ma ho sentito chiaramente scopa. Non è che ce ne sarebbe anche un po' per me.
2: Ma se ne vada, per favore, su.
4: Ma quando

0: Giromatti.
1: Eva!
2: Sì.
1: Dimmi la verità.
2: Sì.
1: Che ne pensi di Adamo?
2: È l'unico che c'è qui nel paradiso terrestre
0: e guai a chi me lo tocca.
1: Oh, sì, tu, sì. Adamo, che ne pensi di Eva?
3: Guarda, Dio me l'ha dato e speriamo che Eva me lo tocca.
1: Oh, allora, Adamo, Eva, sì, forza, sì. Andate, fate l'amore.
3: Sì. Sì. Ah! No! Quello lì è il mignolo del piede!
2: Ah, meno male!
3: Ecco, no, è un po' più piccolo!
2: Ah, speriamo!
3: Fatto!
2: Già fatto!
3: Beh, lì mi chiamano Picchindolo!
2: Chi c'è?

0: chi sono? Cosa vogliono? Da dove vengono? Cosa devono fare?
1: Ma voi che ci fate qui? Dovevate andare dal vostro ovulino!
2: Diglielo un po' qua, Harry Potter, come ha usato la bacchetta, non ha fatto neanche centro!
3: Primo!
4: Fecondo!
5: Secondo!
4: No, io fecondo, sono stato il più veloce!
6: No, non è vero, non sei tu il più veloce, ti hanno lasciato vincere, il più veloce sono io!
7: Ma scusate, ma quanto manca le trombe di Falloppio?
8: Beh, abbiamo appena oltrepassato le tonsille, ma abbiamo perso il collegamento con Google Maps. Ci siamo persi.
0: Ma questo chi è? E poi perché c'ha la valigetta?
8: Sono un rappresentante del cazzo.
0: E allora? Ce l'ha la faccia.
3: Ah, sì. Ci sta.
0: Ce l'ha la faccia da rappresentante.
2: Ah sì, è anche da cazzo.
1: E lei? Lei, mia bella signorina?
6: Anche se non si direbbe, sì. Io sono un gamete maschio. E da grande voglio fare la giurata in una trasmissione televisiva e vi farò chiamare Selvaggio.
7: E invece io stavo così bene nel mio testicolo, ero sempre tutto coccolato.
9: Io da grande voglio fare il giudice di fatto.
10: Io invece farò l'influencer.
11: Io il social media manager.
9: E allora io farò il food blogger.
11: E io l'opinionista.
10: E allora io farò il risponditore di sexy chat.
8: E io vorrei sapere, ma che cazzo di lavori sono?
7: Invece io voglio diventare il primo ballerino della scala.
12: Ragazzi, scusate, posso chiamarvi ragazzi? Ma toglietemi un po' una curiosità, ma perché una sacca di spermatozoi costa il triplo di una sacca di sangue?
10: Perché è fatta a mano!
0: Ma io non ci capisco più un cazzo, Questo qui ho capito, quello del Napoli, della coletta. Ci manca solo l'uccellino di Del Piero sulla spalla e poi siamo a posto,
10: E diciamo che l'uccellino di Del Piero potrebbe centrare.
11: È piccolo! C'è!

0: Adamo?
1: Sì?
0: Eva?
2: Sì?
0: Se permettete,
2: sì?
0: Per farvi capire chi siamo, ve lo cantiamo.
3: Cantiamo.
4: Musica, maestro!

0: Dagli un bel colpo e ti prometto che godrai in eterno.
1: No, non farla! Pesso su una costola che non sei altro! Non sai che se la morti ci sfrotano!
2: Me tenta, mucho me tenta!
3: Fallo, fallo, fallo, fallo, fallo, fallo!
1: Io la vuoi fallo?
2: Sì!
3: Sì!
2: Sì.
4: La muersa.
2: Muersa.
4: Esta è parla in spagnolo, non rompere la pelota. Está está interpretando en español.
2: Entiendo.
4: La muerza, la mierda. Esto habla español porque es un español, el fratello de Banderas.
2: ¿Cómo se llama?
4: Banderilla.
2: Va bien. Andiamo avanti.
4: Sí.
2: Ci sfrattano.
4: Ci sfrattano, si è già detto. Che cazzo se dire? Un momentino.
5: Disgraziati, via dal mio paradiso. Questo non dovevate farlo. Via, non voglio più vedervi.
6: Ma Adamo, adesso cosa faremo? Dove andremo? Dove mi porti?
4: Non è sta problema, chica.
6: No, no.
4: Por favor, no ridete, se non parlate spagnolo, porta via le pelotas. E chica, non stai problema.
6: No.
4: Se troveras, perché basta aggiungere la S.
6: Se troveras.
4: Se troveras un altro paradise.

0: Ci lasciate qui da soli.
1: E ora che si fa?
2: Dobbiamo compiere la nostra missione.
1: Raggiungere l'ovulino.
3: Pronti a muovere il flagello?
1: Al mio segnale scatenate l'inferno!
4: Sì!
5: Tranquilli, sì. E ascoltate quello che dice il dottor Seghedoni.
6: Urologo.
5: Noi due, va vieni, andiamo a rilassarci con un bel bicchiere di latte
7: d'avena.
6: Sì, ma

0: dottor Pippotalamo è desiderato in panchina, in neurologia. Ripeto, il dottor Pippotalamo è desiderato in neurologia.
1: Buonasera, sono il dottor Pippotalamo, primario della clinica San Doria. Parliamo di cervello. È davvero un apparato molto semplice. Siamo noi a complicarci la vita fornendogli istruzioni errate. Purtroppo il cervello di molte persone, come avrete verificato anche voi, è come l'isola di Peter Pan. Non c'è. Uno che, altri invece hanno un cervello che funziona solo in certe fasce orarie. Adesso, per esempio, va molto di moda il cervello usato pochissimo, a chilometri zero. Mi ricordo un grande calciatore della Sampdoria, Nicolini. Lui sì che sapeva utilizzare il cervello in campo, il netzer di questi. Che meraviglia il cervello umano! Tutti dovrebbero possederne uno. Buona serata e forza blucerchiati!
2: Signore e signori, le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti.

0: Marco se n'è andato e non ritorna più. Sì. Poi Marco se n'è andato e non ritorna più. Marco se n'è andato e non ritorna più. Va poi bene. Marco va se n'è andato e non ritorna più.
1: Va bene, scusa.

0: Se ti interrompo, ma devo dare le ultime notizie del telegiornale.
1: No, dunque, ma, Giorgia, guarda che stasera siamo alla al Festival di Sanremo, mica al TG1, cosa hai capito?
0: Scusa. È l'abitudine.
1: Marco, se ne è andato in un ritmo, cosa fa? Ma mi rubi le canzoni,
0: no,
1: ma
0: sei sacca? Scusa se ti interrompo, ma dobbiamo annunciare al nostro meraviglioso pubblico un personaggio che il mondo intero ci invidia, un fisico dalle doti eccezionali.
1: No, certamente, perché qua in Italia da noi è il professore più famoso di tutta Italia che abbiamo. Signore e signori, il professor Vincenzo Schettini!
2: Eccomi! Incredibile, fantastico! Filobbo, che meraviglia! Bello. Che meraviglia! Sono morti questi,
1: no,
2: sono vivi?
1: No, guardi,
2: vivi.
1: Professore, con l'applauso che meraviglia. Si fanno!
2: Non mi aspettavo solamente così tanti, mia emozione, Filobbo! Fatemi un link su Instagram! È fantastico come Filobbo, io è meraviglioso! E questa che cazzo è questa?
0: Ma come? Sono la famosa giornalista
1: Cardinaletti.
0: TG1, la Cardinaletti.
2: Ah sì, ma ti conosco bene, Cardi. Mai vista. Allora, io vi lovo, meraviglioso pubblico. Sono qua questa sera, ma da ingoronata, per parlare un po' di fisica, della meraviglia, che di tutte le cose che stasera parliamo di...
1: Cervello.
2: Di cervello.
1: Ma come lo lega, professore, con la fisica che ci piace, il cervello?
2: Il cervello lo leggo con una corda. Perché la fisica al cervello corrisponde sempre un'azione uguale e contraria. Vi faccio un esempio. Per esempio, il pubblico che è sempre molto attento. Il Filobbo. Sì, chiamiamo Staglieno qua, facciamo qualcosa, perché siamo rovinati qua, ok? No, proviamo a mettere su così, sulle manine, tutti bravi. E quello lì è un culo, mi scusi. Dovrebbe girarlo dall'altra parte. Lei ha fatto così, ha fatto due. Così bene, tutti su. Quando faccio così con la mano dovete dire Filobbo, ok? Sulle mani.
1: Ma
2: che pubblico che abbiamo. Guardi, come io faccio subito. E loro corrisponde un'azione uguale come, esatto, Mendels.
1: Sì, professore, se lo dice lei.
0: Come chi?
2: Ma faccio i cazzi suoi, lei. Allora, per esempio, se io faccio che confusione
3: sarà
2: perché ti amo. Ha visto
3: azione,
2: ma se bruciasse la città.
1: Che reazione, professore!
2: Sì, tre sono svenuti, però.
1: Professore, ma cosa capisce lei da questi esperimenti?
2: È perché l'esperimento è... Però vediamo, ci sono... Questo mi serve per capire che cazzo di pubblico davanti stasera. E ho capito perfettamente. Qui siamo sui 65-67 anni.
0: Sì, più o meno, può corrispondere.
2: Aspetta. Non restare chiuso lì! Mi sono sbagliato, 75 stasera. Perché questa è una famosa canzone di Pooh.
1: Sì?
2: Ricorre Pooh, eh?
1: Sì.
2: Sa come si chiamavano prima?
1: No.
2: È stato il secondo nome. Allora.
0: Scusi, professore, ma vogliamo vedere, fare una dimostrazione se ci sono dei giovani?
2: Sì, facciamo subito cantando. La minchia mi pisa un chilo. Un chilo con tutto pilo. Ma quando si è mosciata mi pisa una tonnellata. Ma quando pisa, sta minchia tisa, da cena pesata tu.
1: 3 chili!
2: Zero, non c'è,
0: no, non c'è
2: giovani stasera.
1: Era Tony Pitone questo qua, no?
2: Tony Pepitone.
1: Tony Pepitone.
2: Io vi lo so, via. Pronti? Su. Riprendi lì il pubblico, guardate tutti la telecamera, anziché dire vi lovo, ognuno dice il suo nome. 1, 2, 3, via! No, dovete dire proprio il tuo nome. Va bene.
1: Stasera va così.
2: È uno scherzo,
1: Ma che begli esperimenti.
2: Allora, ma parliamo di esperimenti.
1: Professore,
2: parliamo di esperimenti. Però, la Cardinaletti praticamente è un tavolo da picnic. Allora, parliamo di quello che è invece per le signore un rumore abbastanza particolare, che è questo.
1: Aia.
2: Cosa succede? Quando una moglie sente a casa questo rumore, le chiappe immediatamente vibrano formando energia cinetica. Dobbiamo dirlo tutti, per favore. Energia cinetica. Bravi. Che spazia.

0: va ai dimbani, che sbattono e formano energia cinetica, che si trasforma in ele per fare una veri. Quelli che hanno detto questo fuori, che non si può dire parolacce.
1: Abbiamo allora, capito, ma quindi...
2: Scusi, noi abbiamo risolto in un attimo il problema del rumore.
0: Sì.
1: Ma per la pussetta come la mettiamo?
0: Beh, guardi, la fisica arriva ovunque, perché tutto si trasforma, nulla si forma e tutto si trasforma.
1: Ma queste massime, professore, è famoso perché... Ce ne dica un'altra, professore, che è contento.
0: Io posso dire questa massima, che è quando tu trovi una X sicuramente non è una Y.
2: Però...
0: E questo è veramente ciò che di meglio vi posso lasciare con la fisica, con l'amore, e tutti quanti vi diciamo sulle mani. Allora, giù, dobbiamo dire tutti il tuo nome, ma non il tuo nome, ognuno dice il suo nome. Ok, lei signora come si chiama? Ha cambiato nome, mi ha detto Deborah e poi Laura. Cambiato un quarto, 4 minuti ha cambiato il nome. Cioè, mi dica, signora, come si chiama stasera?
3: Deborah.
0: Oh, Deborah. È un po' nome abbagasciato, ci devo dire. C'ha l'H finale, no? È Deborah. Ho capito. Allora, tutti insieme, siamo alla escort qua, sulle mani. Ognuno dica il suo nome. 1, 2, 3. E ricordate che finché il cuore batte, batte.
1: Che bella questa massima.
2: Ma il professore è unico.
1: Ma te l'avevo detto che il professore...
2: Però Laura, stasera abbiamo la fortuna di avere un altro personaggio di caratura internazionale.
1: No, sicuramente. E tra l'altro ha compiuto proprio 80 anni poco tempo fa, Sì, sì. Signore e signori, Liza Minnelli. Money makes a

0: Citrosolino è desiderato nello spogliatoio, in gastroenterologia. Ripeto, il dottor Citrosolino è desiderato urgentemente in gastroenterologia.
1: Salve, sono il dottor Citrosolino, primario della clinica Genoa Cricket and Football Club. Mi occupo dell'apparato digerente umano. Gli organi che compongono questo apparato sono bocca, faringe, esofago, fegato, pancreas, stomaco, tunnel, palleggio e intestino, soprannominato il secondo cervello. Pensate che può arrivare ad una lunghezza di circa 8 metri, altro che belino. Oggi ci occuperemo del lavoro che quest'organo svolge durante i processi digestivi. E come sempre diceva il capitano del Genoa, Claudio Onofri, forza, forza Grifone, sempre!

0: lo chef Antonino Cannavacciuolo è pronto a rimettersi in viaggio per affrontare nuove sfide.
1: Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti alla nuova edizione di Intestini da Incubo, il format televisivo che miniaturizza i vostri chef per introdurli nel vostro corpo. Ma veniamo al giudice di questa sera, classe 1975 per 130 kg di peso a stomaco vuoto, figlio adottivo di Mario Merola, signore e signori, lo chef Antonino Cannavacciuolo!
2: Dici dici la che una rosa è maggio.
1: Benvenuto chef, benvenuto.
2: Sono arrivato.
1: Benvenuto ai Intestini da Incubo.
2: Hai mangiato? Sono arrivato. E questi chi sono?
3: Piacere chef, io essere il grande chef giapponese Telo Sushi. E lei essere mia bellissima moglie, la geisha Soshita Nakagata.
4: E io Telo Sushi.
2: Ti dirò, più che una geisha, mi sembra una bagheisha questa.
3: Bravo, lei è anche protagonista di famoso film Memoria di una bagheisha.
2: Il ritorno.
3: Bravo, chef, bravo.
2: Aspetta, fa vedere. No, guardavo che mi ricordavo come attrice.
3: Velo, velo.
2: C'è una escort stasera.
3: Complimenti, signora.
2: E questo invece chi è?
3: Non lo so.
5: Encantado. Io sono il grandissimo cucinero de España, Mal de Panza. Mi mamita, la grandissima cucinera de España, Dolores de Panza.
6: Caramba, olé!
2: E qui ti viene il dolore de panza. Ma voi chi siete?
5: Siamo i suoi sous-chef.
2: Sì, io sous-chef, Cannavacciuolo.
3: Lei non capisce, noi siamo i suoi sous-chef.
2: Sous-chef.
3: Sous-chef.
2: Sì, io sous-chef. Piacere, sous-chef.
3: No, chef, noi siamo i suoi braccia destri.
2: Tu braccia destri, lui sinistri. Sì. E non diciamo delle cagate, qua, per favore.
1: Occhio alle parole, chef.
2: E questo che ha parlato chi è?
5: Questo è il maître.
2: Maître. Mezzo metro direi, vista l'altezza. Sembra una. Ma scusa, ma noi come siamo arrivati qua?
1: Sonda rettale.
3: Cosa?
1: Culo.
2: Io sentivo una certa fedenzia.
3: Io però non essermi accolto di nulla,
5: Pura mina, nada.
2: Ma forse hanno mandato avanti me a fare da apripistica perché tenga cazzino.
3: Grazie.
2: Solo io.
1: Ma adesso presentiamo i piatti della serata. Noi quest'oggi ci troviamo all'interno di un vegetariano macrobiotico fruttariano.
3: No.
2: Ma che cazzo mangia questo?
3: Chef, un vegetariano macrobiotico fruttariano può mangiare solo cibo che non comporta la morte di animale né morte di pianta.
2: Che vita di merda che fa questo.
3: Effettivamente.
5: Com'è nata?
1: Vabbè, adesso passiamo alla prima portata della serata.
2: Facciamo entrare la prima portata.
1: Dai. Quinoa con verdure biodegradabili. Oh.
6: Caramba!
2: Ci ho messo la capocuoca. Quinoa.
6: Caramba!
2: È arrivato l'altro mezzo metro. Se vi mettete una issa all'altra, fate un metro insieme.
6: Giusto.
2: Che piatto è questo?
1: Allora, la quinoa è un cereale originario delle Ande. Un alimento molto apprezzato dagli Inca.
2: Per forza che erano incazzati questi.
3: Giusto, grande chef.
6: Por favor, non se gasse.
1: Assaggiate, sì. Forza.
6: Mamma mia. Senti sia.
3: Sembra polistirolo.
5: Sabor de mierda.
1: Vedo che a chef Antonino piace molto.
2: No, io mi sono portato i cracker, un plum cake. Lascio perdere.
1: Vabbè, adesso questo andiamo con il secondo piatto della serata. Cazzobusci vegano.
6: Caramba.
2: Cazzobucci e busci vegano.
6: Carambole.
2: No, io non lo voglio un cazzo di bucci.
1: Allora,
2: ciao, cazzo di bucci, non lo voglio.
1: Allora, il cazzo bucci, per la precisione, è un piatto originario del Giappone che si ottiene grattugiando i filetti di cazzo.
2: Povero uomo, immagino quanto ha sofferto.

0: Sì, sì, vabbè, ma io non ce la faccio più con voi.
1: Fa schifo questo, guarda.
0: Non se ne può più. Andiamo con l'ultima portata e la finiamo qua. Insomma, un dessert vegano. Oh, avanti. Un dessert.
2: Torta al cioccolato.
3: Carambole.
1: Ecco. Torta al cioccolato. Sì, sì, cioccolato. Sì. Torta al cioccolato.
0: È che praticamente adesso mi dicono dalla regia il nostro corpo ospitante, insomma, si è rotto il cazzo di essere vegetariano, macrobiotico, fruttariano e ha deciso di mangiarsi un chilo di torta al cioccolato.
1: Buoni, questa è mia e me la mangio solo io, perché questa è una cosa tra noi due. Saremo io e te, ah, così sarà sempre. Sì, mangi ma torta al cioccolato.
0: Tutti via, chiamate quelli a pulire, avanti quelli dell'AMIU, azienda multiservizi intestinali urologici, avanti, avanti.

0: Aspetta.
1: Oh, Gianni, ma ti ricordi che belle mangiate che dovevamo pulire un tempo? Ma mia chioa sembra il deserto del Sahara, con tutti sti cazzo di vegetariani, fruttariani, celiaci, intolleranti a tutti. Ma non si capisce proprio ciò in belichi.
0: Non c'è niente. Ma ti gai ragione, Peo, ti gai ragione. Sì. Ma ti ricordi una volta?
1: Cosa?
0: Il culo che ci facevamo pulire.
1: Ah, sì che mi ricordo.
0: Panzotti in salsa de nuvole.
1: E panzotti?
0: Trofie au pesto.
1: E trofie?
0: Mandili de sea. Fritto alla genovese, culete dusce,
1: e
0: i cuculli!
1: E sci a lua e i ripieni alla genovese! Un stucafiscio e
0: bacini! E ti ricordi che anche Usemi, come le davano a manda o panè? E meno male che ogni tanto arrivava la gente speciale Brioschi a darci una mano.
1: È proprio vero che si stava meglio quando si stava peggio, ma mia che
0: deserto.
1: Roba! Ma mia chi?
0: Niente.
1: Non è più i tempi di una volta.
0: Ti che era giù. Ma ti te ricordi, Memue? Quello di un grosso 140 kg di roba che tutte mattina sei sava alla nava davanti allo specchio e che diva? Specchio, specchio delle mie brame. Ma come cazzo è possibile che ho sempre fame? Vieni, cantiamosene un po'. Aspetta, picita l'applauso.
1: Dicemosene. Sei pronto?
0: Pronto.
1: Nemo.
2: Ma se che penso, mi vedo matamà.

Ma che bontà! Home Benin! Home Benin!

0: ginecologia. Ripeto, il dottor Saverio Pallelisce è desiderato in ginecologia.
1: Cari amici, buonasera, sono il dottor Saverio Pallelisce, primario della clinica di Loano, urologo e ginecologo. Mi occupo, come avrete capito, dei vostri problemi più intimi, insomma, dei gioielli di famiglia per lui e della farfallina per lei. Pensate che mio figlio, di soli 3 anni, mi ha chiesto, mentre si faceva la doccia e si tastava i suoi piccoli testicoli, mi ha chiesto, ma papà, ma questo è il cervello? No, non ancora, tra qualche anno. È un po' come mia moglie che quando siamo così in intimità mi dice sempre, tesoro, ricordati che fare l'amore non è una gara, non è che chi finisce prima vince. Che tesoro, che simpatica mia moglie. Ma torniamo a noi, il grande lavoro che svolgono i nostri genitali è bello quasi sempre, ma faticoso. Per questa ragione è partita una rivendicazione sindacale con rischi di sciopero ad oltranza. È una cosa importante. A tal proposito vorrei dare un piccolo consiglio. Come diceva il grande Woody Allen, non denigrate la masturbazione e fare sesso con qualcuno che ami. Un abbraccio da Pallelisce. Come sono venuto? Ottimo e abbondante.
2: Che palle! Non possiamo sempre subire, eh? Oggi andiamo a parlare con i sindacati.
3: Eh sì, perché il nostro amico è un po' agitato, allunga sempre il collo.
4: Guarda, guarda, sta entrando la luce, si sta togliendo le mutande.
3: E allora vuol dire che fra poco ci fa il bagnetto col sapore intimo e usciamo allo scoperto.
2: L'altra sera però ci siamo divertite, con quella biondina.
3: Ma era tinta. Eh sì, perché dove lavoriamo noi è castana.
2: Ma sei proprio un coglione.
3: Anche tu.
2: E anche loro che applaudono. Che coglioni. Ehi, ma perché sbattacchiamo così?
3: Perché si è messo i boxer. Questa è una rivendicazione che dobbiamo fare. Che fastidio sbattacchiare da una parte all'altra.
2: Sì, pensa che gli scozzesi non portano neppure le mutande. Ti immagini vedere tutto il giorno 2 ginocchia e un paio di scarpe.
3: Però una rivendicazione la dobbiamo fare. Perché l'amico qui sopra è sempre appoggiato un po' sopra di me, un po' sopra di te, un po' sopra di... E poi nel momento cruciale sembra che sia solo merito suo.
2: È proprio il caso di dire che sta sulle balle.
3: Però ci fanno lavorare, perché quando l'amico è agitato, incominciamo a girare.
2: Quando uno non sa che cosa fare, ci gratta.
3: E quando apre bocca un politico,
2: cadiamo. Boom. Quanti coglioni!
3: Attento! Sta entrando con la mano!

0: Sento l'avatar!
1: Anch'io! Guarda, guarda! Lo ha preso per il collo! Ben gli sta,
0: E allora vuol dire che tra poco usciamo allo scoperto!
1: Sì. Non si è tagliato le unghie! Senti che solletico! Ma sai una cosa? Alla fine, essere coglioni.

questo che ascoltate è un monologo del cazzo. Come tutti i lavoratori che si rispettano, lui, grande testa di cazzo, presenta le sue rivendicazioni sindacali, e cioè chiede un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Uno, fa un lavoro fisico faticoso. Lavora a grandi profondità nel buio più totale. Lavora di testa con grande rischio per eventuali ferite. Lavora nei weekend, non gli vengono riconosciuti gli straordinari quando lavora di notte. Lavora quasi sempre ad alte temperature. Lavora in posto molto umidi. Ci mette un po', ma poi arriva, signora, tranquilla. In risposta, l'azienda si rifiuta di dare un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Lui non lavora 8 ore di seguito. Qui c'è, se arriviamo a 5 minuti... Lui non sempre fedele all'azienda e spesso lavora con la concorrenza. A lui non piace il doppio turno. Lui non ha iniziativa e per farlo lavorare bisogna stimolarlo. E come se non bastasse, lo si vede azienda con 2 borse sospette sotto il braccio. Indi per cui, su consiglio di Landini e della Meloni, si indice uno sciopero generale di tutte le grandi masse di teste di cazzo presenti in Italia. Grazie.

0: povera me, povera vulvetta, chi mai coglierà la tua verginità? Rivendico il diritto di scegliere con chi passare lo ius prime noctis. Oh, che pene, che pene, che pene d'amore! Io, vulvetta Capelletti, e lui, Peneo Smanetti. Io l'amo, lui, mamma. Ma le nostre famiglie si odiano. Oh, Peneo, Peneo, com'è duro il destino! E spero non solo quello, eh. Odo dei passi, sarà forse lui.
1: Vulvetta! Sentì la tua voce così soave. E se sì, tu mi dirai, ti canterò una bella serenata insieme ai miei amici, i globuli rossi e i globuli bianchi. Ti portai dei fiori. Guarda che bel cazzmazzo di tulipeni. Oh, vulvetta, che cos'è poi l'amore se non un'apostrofo rosa tra le gambe?
0: Non vedo. Chi è? Ma che nel cuor della notte recita codesta poesia?
1: Ma sono io! Sono io, sono il tuo Peneo!
0: Oh, Peneo! Peneo! Perché sei tu, Peneo?
2: Belin, se i miei mi hanno chiamato così... Ma...
1: Ma fammi salire e permettimi di vedere il tuo apostrofo rosa!
0: Peneo...

0: ma che dici? Qualcuno potrebbe udirci.
1: Lascia che la notte sia silenziosa. Le palle si sono rotte di aspettare.
0: È mezzanotte.
1: Oh no, amor mio, codesta, il cor mio che bussa. È arrivato il momento della mussa.
0: Peneo, va bene, mi hai convinta. Ti darò il mio corpo.
1: Sì.
0: Ma tu, in cambio, che mi darai?
1: Ti citerò un poeta contemporaneo di nome Holly. Verrei.
0: Ma la canzone faceva...
1: Volei.
0: Vabbè, è lo stesso, dai. Vieni, ti butto la corda, se la trovo. Dov'è la corda? Eccola. Non è un cappio,
1: È la famosa corda d'Ubelì.
2: Vulvetta! Sto arrivando da te, Vulvetta. Aspettami che arrivo, Vulvetta.
1: E tu? Chi sei?
2: Io chi sono? Io sono Rock. Rock Siffred.
0: Rock! Amor mio, che bello vederti. Ti certo. Credevo disperso in qualche orgia.
2: No, io sai che sono andato, no? Poi sono venuto e sono tornato da te.
1: Belì, ma questo qui è quello che ce l'ha più lungo della ciminiera di Savona.
2: Modestamente, che devo fare?
0: Vieni, Rock.
2: Sì.
0: Vieni a riprenderti il tuo apostrofo rosa.
2: Certo.
0: OnlyFans ci reclama.
1: Sì, ma io che faccio? Mi avevi giurato il tuo apostrofo rosa e la tua verginità.
0: Scusami un attimo, Rock. Peneo,
1: sì?
0: Amor mio.
1: Sì.
0: Hai ragione. Ma vedi, la verginità,
1: sì?
0: Come tu ben sai,
1: sì?
0: È come una briciola di pane. L'uccello più grosso se lo porta via per primo.
2: Ciao!
0: Ciao!
1: È proprio un classico.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: ma tu lo sai quello che vuoi.
1: La dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia. Ripeto, la dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia.
2: Buongiorno e benvenuti, sono la dottoressa Dolores De Dietro, proctologa. Sì, insomma, io mi occupo del retto. Al mondo esistono due tipi di persone, quelli che hanno le emorroidi e quelli che le fanno venire. A tale proposito, a tutti noi italiani i problemi più grossi al retto li causano i nostri politici, che sono sempre alle nostre spalle. Sì, loro ci supportano da dietro. Un consiglio per alleviare il dolore? Fare bagni di seduta in acqua tiepida, oppure in pacchi freddi, oppure ancora usare la ciambella, o ancora provate a cambiare posizione. Sì, provate a stare voi dietro. Come dice la nostra esperta Chiara Lippi, che i tuoi problemi siano grandi o siano piccini, li affronti tutti, basta che ti inchini.
3: Ah, annusa senda, cioè. E povia Sena, guardate come son ridotta. Una volta me cantavan tutti, u Petrarca, u Montale, u Napoleon. E ora sti chi, son finiti tutti a sta gen. Ah, fammi un po' setta. Ah. E accoglia nugeci, e pamatun nugeci, e punte gelo nugeci, e purtoia nugeci, e a funivia du lagassu, a nu se facci, e tutta pirulà, uno se facci, e o balilla, ma dove l'han purtò? E anche a sena, nuge manco ciu di bus, goi petu ti sgarbele. Altro che AMT, AMP, anemo mejo a pe, ah! Ma ora basta, mi sono rotto l'anternin. Anche io mi sono insieme chi, in tu retturato dell'Università di Sena, quelli che mi sono infidati te da regiun, per dare una bella lezione. E vi faccio presentare da un che avete te a conoscere, bellinza a conoscere. Le usa tutto, di cotte e di crude. Il nostro salvatore, Fabrizio Corona!

Siete pronti? O non siete pronti? Paurina, Parliamo dei nostri politici genovesi, Del circolino, Che cosa fanno i nostri politici? Hanno paurina, Parliamo della nostra sindaca. La Salis. Bionda come Maria. Cammina come Maria. E come Maria vuole comandare. Ma non capisce un cazzo! Mentre la nostra sindaca festeggiava il suo compleanno, fuori manifestavano. Mettimela qui, la Salis. Mettimela qui. E ora parliamo del giugiolone, di Marchino.

0: il nostro presidente della regione. Marchino. E lo sappiamo. Lo sappiamo che è in sala. Ma anche se in sala sono cazzi suoi. Forse in questo momento avrà. Diciamoglielo tutti insieme. Bucci ai mica.
1: Paurina.
0: Signora, così ha salutato uno dietro. Eh sì, è perché dopo il metodo Signorini c'è il metodo Bucci. Vuoi diventare assessore? Gliela devi dare. L'amicizia su Instagram. Ah. Che cosa aveva capito lei, signora? Eh? Lei ha già fatto. Mettimelo qua il giugiolone. Mettimelo qua. Fammeli saltare. Fammi saltare la nostra politica genovese. E quando li vedo mi viene in mente disperazione. Disperazione! Mettimelo qua. No, mettimelo qua. Insomma, da qualche parte mettimelo. Comunque adesso stiamo a vedere i nostri politici. Ciao!

0: Che affare, oimè mi.
1: Armando! Vai a prenderlo, vai! Armando, vai anche questo!
2: Ma Silvia, ma cosa stai facendo? Lanci i martelli!
1: Allora,
2: hai perso il martello!
1: Ho perso un martello, dammene uno che mi devo allenare! Devo essere in forma!
2: Stai calmo!
1: Ma dove sei?
2: Calma!
1: Ma anche tu allenati, guarda! Va bene che sei stato il sindaco di Sant'Olcese! Però poi è logico che ti chiamano Sancho Panzo.
2: Per gli amici, Sanna Panza.
1: Ma dove siamo?
2: Questo posto è il rettorato. Dove voi abitualmente ce lo mettete?
1: No.
2: Avete capito?
3: Silenzio. Ecco.
1: Ma non senti? Non senti come l'odore di pasticceria?
3: Dolce.
1: Ucci. Vuoi vedere che odore di bucci?
4: Silvia, vi ricordi i bei tempi in cui si usa il martello?
1: No, per piacere, Marco, non con le poesie, no. Piuttosto, io mi inchino al Don Chisciotte della Mancia.
4: Io mance non ne do, sono di Genova, veda un po' lei.
5: Veda un po' lei?
1: Ma lui chi è?
3: Ma non l'ho capito.
1: Picciocchi!
4: Picciocchi! Certo!
1: È quello che ripete tutto quello che dici tu!
4: Certo! L'ho inventato io! Picciocchenstein!
5: Sì, Picciocchenstein!
4: Ma Silvia, dimmi un po'. Che cosa vuoi fare con quel coso lì?
1: Col mattone!
3: No!
1: Io distruggo lo skymetro!
4: No,
1: e distruggo anche il tunnel!
3: Calma!
1: Farò rinascere Genova con una bella funicolare lungo il Bisagno.
2: Brava! Silvia!
3: Brava!
2: Silvia, fatelo dire! Sei proprio belinata,
4: Ma piantala, io te l'ho lasciata che era un bijou questa città.
5: Bijou.
1: I genovesi non sanno come arrivare a fine mese.
4: Perché tu quanto hai speso per il tuo compleanno al Palazzo della Borsa? E che cos'era, una Louis Vuitton?
1: No, una Gucci.
4: Hai detto Bucci?
1: No, Gucci.
5: Gucci.
2: Ma taci che anche tu di cappelle ne hai fatto tanto.
4: No. Se qui c'è un esperto di cappelle, quello era lui e soltanto lui. Sindaco di Genova, presidente della regione, ministro dei trasporti, Claudio!
2: Non lo nominare! Tocco ferro!
4: E qui di ferro c'è rimasta soltanto lei, la mia vicepresidente, la Simona Ferro, detta anche.

0: Mussa de ferro.
1: Mussa de ferro.
0: Ma Silvia, dimmi un po', ma stai facendo dei passi indietro? Non vuoi nemmeno la Sky Metro?
2: No, ma fino a facciarsi e vedere quello proprio. No.
0: Sì. Eh sì, perché vedere i cinghiali che cagano nel bisagno al mattino, sai che è una meraviglia. Ma Silvia, tu devi pensare ai cittadini e non devi aumentare l'IMU, la TARI e tagliare le corse ai bus.
2: Ma noi cerchiamo di tappare il buco.
0: Vabbè, comunque io adesso devo andare perché ho gli antiennisti a casa. Non riesco a vedere né Primo Canale e né Telenord. E ho anche dei problemi a vedere la TV via cavo.
3: Arrivo! Cosa? Un attimo. Stavate parlando di me.
0: Ma no.
3: Eccomi. Scusate, ma ne arrivo ora da Roma. Ho fatto un sacco di cose, inaugurazioni di qua, di là, di su, di giù. Mi vogliono un po' dappertutto, ma siete bellissime. Ecco, già che ci sono, faccio un post su Facebook, inquadrate tutti qua. Genovesi, gli italiani hanno bisogno di voi. Vai, bellissimi, grazie.
0: Ma no,
3: ragazzi.
0: Ilaria, non si parlava di te. Post. Ho detto TV via cavo.
3: Cos'hai detto?
0: TV via cavo.
3: Via cavo? Mi avete dedicato una via.
0: No.
3: Devo presenziare all'inaugurazione. No. Un attimo. Post su Facebook.
4: Torna.
3: Ciao genovesi, mi hanno appena dedicato una via.
2: Sì, via cavo dalla politica ligure. Via.
3: Ma sta lanciando martelli.
0: Fermi. Ilaria, non farci caso. Piuttosto dimmi, hai terminato la tua biografia?
3: Quasi. Mi manca solo il titolo.
2: Io speriamo che me la cavo.
4: No, ferme. Buone, basta. Burattini qui, Fiat, che sta per entrare lui, il nostro magnifico rettore. Eccolo che arriva, il magnifico Delfino. Info.

0: ma chi è? Il delfino dell'acquario?
1: Ignorante.
0: Ignorante a me, ma taci un po' che ti prendo a salvare.
2: Mi sta col microfono.
3: Che sta arrivando il rettore.

Professor! Sono anche il rettore del rettorato. Avete visto i vostri politici, eh? Quelli del circolino? Non capiscono un cazzo, eh? Il buco di bilancio a Genova è più grosso del buco sopportuale. Più grosso del buco di bilancio a Genova c'è solo il buco di Signorini. E direi che dalla risata tanti hanno fatto il provino. E dalla risata godereccia direi che vi è anche piaciuto. Io ho tutte le chat. Ho tutte le chat! Perché ricordate che i vostri politici non li vedrete mai. Li avete sempre dietro. E sapete perché? Perché devono piazzare l'uccellone! L'uccellone arriva con calma, ma con me non riescono. Io

sono un maschio alfa. A me gusta.

0: patologia, ripeto, il dottor Owa Ciuccia Cianin è desiderato in epatologia.
1: Cari amici,
2: buongiorno.
1: Io sono epatologo. Culo. Sì, culo, soprattutto fegato. Sono primario della clinica Kung Fu Panda in Cina. Mio nome è Tele Owa Ciuccia Cianin. Problemi principali della sofferenza, nostro fegato, essere soprattutto stress. Capisci stress? E cosa ti stressa più di un matrimonio trentennale? Allora noi, analizzato coppia media italiana, per vedere quanto grosse possono diventare palle marito e quanto slitola palle moglie. Se voi avete questi problemi, io culo! E come dice il vecchio saggio cinese, se problemi me l'hai detti, stai tranquillo, c'è Bassetti.

0: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore se lo prendo. Tanti auguri, mi son fatto tuo papà, tanti auguri, e la mamma non lo sa.
1: Gualtiero! Gualtiero!
0: Signora Gina, sono qui.
1: Sicuramente sdraiato sul divano a fare un belino.

0: al solito o a vedere lì quella fiction rodimento.
1: Veramente la fiction era tradimento.
0: Eh sì, aspetta che mi acquego chi. Ah, schegna chi. Ah, oddio. Allora, ah.
1: Non vorrei correggerla sempre, ma sì. Se non si ricorda un cazzo.
0: Se no, te la dico.
1: Ecco, grazie.
0: Allora ricordati, sì, che per te che mi correggi.
1: Certo.
0: Io per te sono la signora Gina Ricasoli in Costa Parodi Delfino.
1: Oh, sti cazzi.
0: E mantengo te e quei due cosimoli, specialmente un bacio. Perché la mia gem, cosa ti fa?
1: Levo le ragnatele, signora.
0: Mantengo quei due cosi lì. Ma specialmente la gemma, perché la gemma è una santa. Ciutosto, te l'hai vista?
1: Sì, Gina, l'ho vista. Sì. Aspetti che... Belin, com'è lungo sto divano stasera.
0: È comodo,
1: sì. Oh, comodo, sì. Aspetta un po'. È comodo. Sì, l'ho visti.
0: Ma sì?
1: Sono andati di là, l'ho sentito in camera, sì.
0: Ah, sì.
1: E facevano... Sì. Oh. Oh.
0: Ah, sì, va bene.
1: Oh!
0: Io capivo. Oh. Ma un bacio con quel berodo che c'è in quel mezzo alle gambe lì.
2: Oh, mamma, che giornata, mamma, che giornata, non ti dico, guarda. Ciao, mamma, ciao, come stai, mamma, ciao.
0: Ciao, un cazzo.
2: Ecco qua.
0: E dove eri? Con baci lì a fare le cose pornografiche?
2: Mamma, sì, mamma, sì. Mi ha fatto vedere l'elicottero, il baci. Oh, che bene, ma tu vuoi ci tosto baci? Vieni un po', baci, vieni, dai, baci. Mia, mai bello con la prima, guarda che bello. Ma vieni.
0: Che uomo!
2: Ma è bello! Assettite! Ho detto assettite! Dunque, che te omorisci!
0: Teuli! Ule arrivò un rocco così freddi di Borzoli!
3: Sì!
0: Cosa facevate? In camera con la mia gemma? Le cose sporche?
3: Sì, abbiamo cagato nel letto, Gina.
2: Facci.
3: Belle.
2: Gualtiero! Rispondi un po', Gualtiero.
1: L'ho sentito, il telefono.
0: E Vani che suona.
2: Vani, Gualtiero, sciù, dai, discorsi.
1: Pronto?
4: Sì, buongiorno, Casa Parodi.
1: Un attimo. Mi chiedono se è Casa Parodi.
2: Ti chiedono se è Casa Parodi, allora, sì. Un attimo soltanto, dici,
1: un attimo,
2: dici soltanto,
1: aspetta,
2: no, baci.
1: Aspetta un
2: attimo. Come femmo de cognome, gli altri? Che non mi ricordo di lungo.
3: È un cognome bellissimo.
2: Sì. Un attimo, è Gualtiero, dica che non sei.
3: Aspetta che vaga a vedere in sciaporta.
2: Ecco, bravo.
1: Un attimo.
2: Dica che va a vedere in sciaporta.
3: È due giorni che mi scappa la gamba.
2: No.
3: Mi scappa la gamba.
2: A mia sciaporta.
3: Tocchi.
1: Ogni sera è meglio.
3: Parodi. Che è scritto Parodi, sì, Succhiello.
2: Allora, sì, sì. Dici che sì, ci siamo qua a Parodi. Gli dissi, Gualtiero,
1: sì.
2: Ma chi è?
1: Sì, è Casa Parodi. Ma con chi parlo, tesorino?
4: Corriere Amazon.
1: Adoro Amazon e il suo pacco.
4: Sì, ma mi scusi.
1: È il Corriere Amazon, signor.
4: Pronto,
1: Bacci.
4: C'è il signor Bacci?
1: Sì, l'avevo già capito. Sì. Il signor Bacci,
3: sì,
1: è il Corriere Amazon per lei. Ce lo passo?
2: Ma te lo passo. Qualche due, in questo vero?
3: Non lo so.
2: Ma mia un po'.
3: È pronta, Massonin?
4: Sì, signor Parodi? Lei è il signor Parodi?
3: Un momento. Sto occhiale, deve aver letto il copione.
2: Stavolta.
3: E mi chiede se chiamiamo Parodi.
2: Tu sai cosa fa su?
3: Sì.
2: Vaga a vedere in sciaporta, sì. Dicelo un po' che vaga a vedere in sciaporta.
3: Aspetta un momento.
2: Un attimo.
3: Abbiamo un lapis.
2: Un attimo che vaga a vedere in sciaporta.
3: Oh, me mugge, sì. Con l'uccesso, sì. Leonetta Vega.
2: Baci.
3: Sì.
2: Topi Joe, sia targhetta da porta che anche tutto citofono, mia. Parodi, se ci abbiamo proprio Parodi, te lo dici, sì. Toli. C'è Parodi, ho pigiato tutto.
3: Toli, chi è Parodi Succhiello?
2: Esci Succhiello, su una scia Succhiello, sì. Misci.
3: Ma ora, se viene quello di Amassoni?
2: Sì.
4: Pronto?
3: Come cazzo fa a entrare, che non c'è giù?
2: Non so venire.
4: Pronto?
2: Qualcosa?

0: Afirmo que
1: sim, não rompeu o belica, estou falando com a mulher.
2: Senta, c'è un pacco per voi, ma siete in casa?
1: Ma come cazzo fa a parlare se tengo chiuso così?
0: Infatti ho sentito
1: se non mi dica, Massoni.
2: No, c'è un pacco per voi, siete in casa o no?
1: Un momento, sto chi è un'altra domanda.
0: Oh, lì, su lei.
1: Beh, lì che ho lei, Mike, buongiorno.
0: Segnal...
1: Ora mi chiede se siamo in casa.
0: Se siamo in casa?
1: Come cazzo facciamo a saperlo?
0: Tu sai come femmo? Vago de feu, sono a mio se che qualche due in casa.
1: Brava Gemma, brava Gemma, Gemma, intanto cala te che te pagando e tu un sile che delle gacchi. Sono un po'
3: Valghiera!
1: Che capisci
3: la porta!
4: L'ho sentita la porta, vado.
3: Vanno a darvisci.
1: Ma va. Non può essere la porta, se no il telefono.
4: Non è la porta questa, ma è la Gemma che è uscita quello là,
1: Non può essere la porta.
4: Gemma.
1: Sono ancora al telefono.
4: Ma come mai è andata adesso?
0: Allora baci, Nughia c'è né citofono né targhetta, niente.
1: E per favore, chi?
0: Non te dico, per fortuna che è un cartello che è casa Parodi. No, pigiosi, questa non se l'aspettava. Poi tra l'altro, baci, visto che non te l'aspettavi, anche per entrare, che non c'era più citofono, niente. Sai chi mi ha dato la mano? Un bel pompiere, un bel uomo. Venga, pompiere! Venga, bel uomo! Guardi qua che bello metto.
4: Ma che bello, ma lei è proprio pompiere.
5: Pompiere.
4: Oh, adoro.
0: Ha visto
4: pompiere.
0: Che bello, hai visto che bello.
1: Sì, ma scusi, lei lavora nello stesso locale per scambisti con la signora quella là?
0: Non mi ricordo. Dacci una mancia, mia meschina.
1: Sì, poi ce la do. Senta, questo qui poi lo dia a mia moglie che sempre sono anni che voleva comprarlo.
4: Okay. Me lo porto via
0: dai,
4: pompiere.
0: Va bene, ciao. Grazie, bello, grazie mai bello.
4: Venga pure con me, allora, pompiere.
0: Me pa che siamo in casa. Dica che siamo.
1: Pompiere. No, non è un leo pompiere.
2: Io sono Amazon.
1: Amazon, il pompiere è venuto.
2: Bene.
1: L'aspettiamo.
2: Ma sì, ma come faccio a dove devo suonare?
0: Non si preoccupi.
1: Sì, ma lei come cazzo fa a sapere che non c'è più il gitano?
2: Eh no, perché sono dalla porta.
1: No,
2: dalla...
1: mi dica. No. Come cazzo fa a sapere
2: perché
1: che non c'è?
2: Sono dalla porta e qui non c'è né citofono né niente. Cosa devo fare?
0: Non si preoccupi. Dai, arrivi lì,
2: mi mandi un
0: suona.
2: Messaggio, mi mandi.
1: Va bene, venga, ci mando la posizione su. Su WhatsApp.
0: Dunde?
1: WhatsApp. Ci mando la posizione.
2: Grazie.
1: Con il canale
2: trovo.
1: Giapponese. WhatsApp.
2: Ci proverò.
1: Va bene.
2: Grazie.
0: Arrivederci.
2: Sì. Arrivederci. Sì.
3: Non che semo.
1: Ma no, ho appena detto che semo.
3: Ma non in quel senso. Ignorante, detesta non che semo.
1: Ah, meno male.
3: Sì. Guardiere!
0: Beh, ma vuole aderire a porta?
3: La porta!
4: Eccomi qua, ero col pompiere.
3: Sempre lì.
4: Adesso sono col corriere.
2: Buongiorno. Mario, una consegna per il signor Baci.
4: Il signor
2: qui,
4: Baci è quello lì, quello che sembra morto.
2: Quello dietro?
1: No, sì,
2: è
1: ancora vivo.
2: È ancora vivo.
1: Aspetta che c'ho la gamba. Sì. Che è un periodo che a me balla.
2: Signor Baci, lei è sicuro?
1: Sì.
2: Sicuro, va bene. Allora, niente, quella consegna, quei fiori un po' da meno che mi ha ordinato. Quelli da poco. Guardi un po', sputi un po', che magari si ravvivano un po'. Metta un po' a posto, dai.
1: Va bene. Ho detto da poco, ma
2: da poco,
1: così,
2: ma
1: da niente.
2: Meglio che niente.
1: Lo pigè per
2: questo. Ah, non lo so.
0: Baci?
1: Sì.
0: Ma che emozione, ma ti sei ricordato?
1: Hai visto, Gemma?
0: Ti sei ricordato?
1: Basta il pensiero.
0: Che oggi, oggi?
1: Buono o no?
0: No, Baci.
1: Aspetta,
0: no, oggi
1: o
0: è...
1: no?
0: No.
1: No.
0: No. Oggi è?
1: Buon.
0: Ma che co, baci, 30 anni di matrimonio anche, è il nostro anniversario, bellissimo.
2: C'è reso? Amazon?
1: Sì, c'era solo i gambi, ma è proprio vera, Ci sono dei matrimoni che finiscono bene, altri che durano tutta la vita.
0: Ah. Giovanni Battista,
1: sì.
0: C'ha proprio ragione mia mamma, sì, quando dice che il matrimonio è come mettere la mano in un sacchetto di serpenti, sì, sperando di...

0: di tirare su un'anguilla.
1: E tu l'anguilla l'hai trovata? È anche bella grossa.
0: Te lascio di
2: tesorino.
3: Andiamo.
2: Vieni con me che te la faccio vedere io l'anguilla.
1: Che fa vedere il capitone, altro che anguilla.
0: Capitone, piuttosto mia che ho preso novella 7000.
1: Beh, si è allargata.
0: È aumentata, sì.
1: È aumentata.
0: C'è un test, facciamo un test sulla coppia.
1: Sto test.
0: Allora, mamma vieni, c'è.
1: Se non muore
0: un
1: prima.
0: Un test sulla coppia.
1: Sì.
0: Io ti faccio le domande, tu vediamo queste risposte, vediamo un po'.
1: Sì.
0: Prima domanda.
1: Sì, di me.
0: Godi di buona salute?
1: È menibellino, ci mancherebbe.
0: I medici non gli hanno ancora detto niente.
1: Perché?
0: Dice così,
1: cosa
0: è la risposta.
1: C'ho un'atrofia al cuore.
0: Non è l'atrofia, no.
1: Cosa
0: c'ho? Allora, seconda domanda. La mattina fai fatica ad alzarsi?
1: Ultimamente sì, devo dire la verità, sono un po' stanco.
0: Disturbo dell'erezione?
1: Ma no, ma questa è una domanda frambocchetto.
0: Non è tracobetto, no. Terza domanda. Sull'autobus una vecchietta ti chiede il posto, ti alzi?
1: Menibellino, io sono un uomo di quelli che non ce n'è più, di un'epoca ormai sconosciuta.
0: Si eccita con persone anziane.
1: Ma c'è, ma...
0: Bellino, le cucine,
4: cosa faccio? Te la faccio io una domanda.
1: Sì.
4: Dunque,
0: mamma.
4: Quando con Gemma fate zoom zoom?
1: Ah sì, ho capito.
0: Allora, prima.
4: Prendete delle precauzioni a letto?
1: Sì, guarda, per non rischiare ho fatto mettere le sbarre nel letto così non cadiamo. È più preoccupazione di quello, preoccupazione.
0: Lasciamo un po' perdere e andiamo all'ultima domanda. Allora, è una domanda di scienze.
1: Ah, oh, scienze son ferrato. Sì.
0: La sai di scienze?
1: Scienze son ferrato. Sì.
0: Sei ferrato?
1: In scienze son ferrato. Sì.
0: L'ha scritta Schettini la domanda.
1: Sì.
0: Allora, dice...
1: In scienze son ferrato. Aspetta, che lo facciamo insieme. Allora io dico in scienze son ferrato, voi dite sì. Che materia è?
0: Di scienze.
1: Ma in scienze son ferrato.
0: Bravissimi, bravi. Non lo so se sono più scemi loro, se più scemo te. Allora, dunque, diceva...
1: Siamo ferrati.
0: Basta.
1: Ci chiamano i cavalli.
0: Perché?
1: Perché siamo ferrati. Sì.
0: Allora, basta, discorsi, domanda di...
1: Chiedo che c'hai le tonsille.
0: Che mi montano su. Licenze, basta, scienze. Senti un po', allora, è più veloce secondo te, Giovanni Battista? Secondo te è più veloce il fulmine o la luce?
1: La diarrea.
4: Cose?
1: Ebbene lì l'altro giorno ero qua in piazza Baracca.
0: Sì.
1: Ho sentito un remescio. Allora sono corri a casa. Dio il veloce. Ho acceso la luce. Mi ero già cagato addosso.
0: Ma limba.
1: Incredibile. Incredibile, ragazzi.
4: Quartiera!
1: Madonna, sta
4: qui. La porta!
1: Che voce.
2: L'ho sentita la porta. Vado, ma non me ne fate finire una stasera.
4: Sempre a fare i massaggi sciasso a quello coso mollo lì.
2: Una.
1: Ma perché?
2: Oh!
1: Dottor Squacqueroni,
0: è un po' debole.
2: Dottor Squacqueroni, con la figetta.
4: Buonasera.
2: Ma che carino.
0: Dottore, buonasera. Qual buon vento, dottore?
5: Buon vento in Belu Belin, cari signori Parodi. Io vorrei sapere di chi sono queste mutande con filo interdentale che ho trovato sul mio terrasso.
1: Sicuramente non della Gemma.
0: No,
1: forse. Perché con chi che ga le risucchia.
0: No, mi sa di no. Non
6: io
0: sono
6: sul terrazzo ho trovato anche questo.
1: Ho
6: provato a gonfiarlo, ma mi scivola sempre via dalle dita.
1: Fammi un po' vedere. Ma pa' dammi misura quello lì,
0: Sì,
1: è la mia misura questa.
0: Te fa da cappotto quello lì, lascia perdere, lascia perdere.
5: Comunque queste cose qui non devono più succedere. Io ho una creatura, la mia bambina è scossa per quello che ha visto.
0: Ma ben sciumego. Sciumego piuttosto, lei è proprio dottore.
5: Urologo.
0: Baci, ti hai sentito?
1: Sì.
0: Fatti dare una controllatina, urologo.
1: Urologo?
0: Sì.
1: Perché chi urla che c'ha...
0: Urologo.
1: Io ultimamente ho urlato tanto, mi è calata la voce.
5: Signor Baci.
1: Sì.
5: Io... controllo.
1: Cos'è?
5: Con

0: cassette.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Ci tosto, Shumegu. Anche sua moglie è dottoressa, vero?
2: Ginecologa.
1: Oh. Guardi, ci dica che se ci piace la speleologia, le caverne, l'antiquariato, chi che ne muda vede?
0: Sei proprio un maleducato.
3: Guardiero!
0: Ignorante!
3: Sei un sofista.
0: Ne,
4: la
0: sei
4: porta.
0: Caffone, sai?
4: Guarda che casa.
3: Guardiero, e vanisci?
4: Vado.
0: Vanni, Gualtiero.
4: Vado.
3: Gualtiero!
4: Basta, vado.
1: Bellina, suocera isterica,
4: le
1: cameriere
4: gemelle Melocchio. Ma che carine. Adoro il vostro outfit.
3: Il gemello dell'occhio. Buonasera, gemello dell'occhio.
1: Che meraviglia.
5: Buonasera, signori Parodi.
6: Allora, e mi sento in gran trambusto e mi penso che sia una festa.
7: La torta l'avete già tagliata.
6: E i pasticcini dove sono?
7: I salatini.
6: E i tramezzini?
7: Pizzette ce n'è ancora.
6: Sappiamo il prosecco?
0: Ma che cosa state dicendo? Ma qua non c'è nessuna festa.
7: No, ho capito, una riunione di condominio.
6: No. Quando viene l'amministratore ci devo dire che l'ascensore fa un brutto rumore.
7: Sì, è il citofono da oggi che non si sente più niente.
0: Che le mucchisce, ma poi dica che...
1: È una storia lunga, prego lei.
0: Ma un pompe, veniamo.
7: No, mi un po'. Guarda chi c'è. C'è anche la figetta.
6: Bella, del dottor Scacco, bella figetta.
7: Senti,
0: bellissima.
7: Bella bambina. Recitaci un po' una poesia.
8: Ma lei non ne sa di poesie. Lei è appassionata di favole. Avanti, su, raccontane una a queste due megere qua.

0: C'era una volta Cappuccetto Rosso che, incontrando nel bosco il lupo, tutto ansimante e con gli occhi fuori dalle orbite, gli disse: oh, ma che bocca grande che hai!
1: Eh sì, eh? Sì.
0: È per mangiare, per parlarti meglio.
1: Insomma.
0: Oh, ma che orecchie grandi che hai! Sono per ascoltarti meglio. Oh, ma che occhi grandi che hai!
1: Prova un po' te, Cappuccetto, a cagare alla nonna, gli occhi chiari. Alle cuscine, nonna, se caglie ti escono, ti vengono fuori. Come i chihuahua, come i chihuahua.
2: Acci, ma me l'hai fatta piangere, sta bella bambina qua, poverina. Ma io non lo so, io come ho fatto a sposarti, baci. Ma mi hai rovinato il fegato, te, baci. Ma lo sai che mi hai rovinato?
3: Buongiorno!
2: Mamma.
3: La porta!
4: Ma che
1: vai a vedere, ci deve essere una consegna, una cassa di gin deve arrivare.
5: Manca ancora del palazzo.
3: Guagliero, e valisce!
6: Vado. Vado e vengo e vado e vengo. Un altro bel ometto stasera.
1: Vale,
6: è la mia serata fortunata. Ma lei chi è?
7: Giacomo ti sotterra.
1: Allegria, una botta d'allegria, sì.
7: Della premiata ditta Pompe e Pompe.
1: Andiamo.

0: Tuo ultimo respiro, vivilo con noi.
1: Trovane un altro.
0: Ah, beati guardi, voi signori che vi divertite, sapete.
2: Ma guardi, veramente moriamo dalla voglia di conoscerla.
0: Beati voi che vi viene da ridere, sa. Nessuno vuole essere amico di un beccamorto.
1: Sì, ma
0: neppure a carte vogliono giocare con me. Dicono tutti che il becchino bara. Ma piuttosto, chi è che mi ha chiamato? Forza, questi tempi morti
1: sì, le spiace,
0: sono terribili. Altrimenti troviamo un altro modo per ammazzare il tempo.
3: Buonasera,
2: ma
3: chi è che l'ha chiamata? Allora, qui?
0: Io nei miei appunti leggo: defunta signora Gina Ricaso, l'incosta Delfino Parodi.
1: Sono stato me. Due o tre giorni che la vedo rantegosa, che scracchia
2: la mamma,
1: tossisce, respira così come Cappuccetto. Ho detto, questa qui non arriva domenica, ma questa qui
3: ricordati.
1: Sì,
3: ricordati,
1: sì,
3: che io in quanto a salute,
1: sì,
3: vado in culo a tutti.
2: Ecco.
1: Che finessa, principessa, c'è caduta la corona.
0: Signor Parodi, cosa faccio? Prendo le misure?
1: Ma su chi è?
0: Perché lo sa benissimo come prendiamo le misure noi de la generale, non le prende nessuno.
1: Sì, è vero, la generale pompe funebri, incredibile. È insuperabile. Mai nessuno è tornato indietro a lamentarsi.
0: Bravo.
1: Alevea. Come? Telefono.
2: Tu.
3: Telefono.
1: Vanni. Dovulela.
0: Signora, stia
2: Vanni,
0: ferma.
2: Se non vengo un gualtiero.
0: Ferma, signora.
1: È un gualtiero, non arriva.
2: Non arriva.
1: Sì, pronti!
2: Chi l'è?
1: Agenzia delle entrate.
0: Agenzia delle entrate.
2: Cos'è vero?
1: Venite a pignorarci tutto fra 10 minuti.
2: Fra 10 minuti arrivano?
1: Va bene, grazie.
2: Facci? Ma come vengono a pignorarci tutti? Ma l'hai pagata le tasse? La Tari, l'Imu? L'hai pagato? Netflix l'hai pagato? Non hai pagato un belino?
3: Ammazzalo!
1: È tutta la vita che spendo soldi per te, vestiti, anelli, appartamenti, fiori. L'unica volta che ho speso dei soldi per me, ti devi incassare in questo modo.
2: Belin, baci, ma tu però li hai spesi a bagasce.
1: Va bene, dai. Prima che arrivano questi dell'agenzia, portiamo tutto nel boss. Via, tutto nel boss. Levate la macchina, teniamo solo Ucan e l'antiquariato qua, ok?
2: L'antiquariato, Melina, mamma.
3: Teodomiati Ucan, ignorante, pezzente, puttaniere.
1: Puttaniere va bene. Ma ignorante, pezzente no, eh? Oh, Vani, via anche l'antiquariato. Fermo qui, Gemma. Lasciamo solo Ucan.
2: Cose?
1: Belli. Ucan!
2: Cos'è?
1: Ucan!
2: Ucan!
1: Belli, non ti capisci niente, Belli.

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi! Forza! Bravi, bravi, bravi! Accompagniamo i ragazzi con un applauso mentre escono. Bravi, complimenti! Che ballerine! Sentite? Tun tun tun tun tun. Tanti anni fa un cantante, Little Tony, cantava su questa base una canzone, Cuore matto. È importante quel tun tun tun tun tun tun tun tun, perché se non sentiamo quel tun tun tun tun, sono cazzi, eh? Quindi speriamo di sentirlo tutta la vita, a costo che dia fastidio. Ma perché questo tun tun? Semplice, perché l'ultimo organo che vogliamo trattare questa sera è proprio il cuore. E del cuore possiamo parlare da un punto di vista anatomico oppure da un punto di vista emozionale. Eh sì, perché il cuore è sempre tirato in ballo. Mia moglie ogni tanto mi dice: amore, te lo dico col cuore in mano, ricordati che in una coppia il rapporto sessuale non è tutto, ci sono altre cose. E io gli dico: sì amore, però quello che hai in mano in questo momento e stai stringendo non è il cuore. Lasciatemi salutare un mio amico che è arrivato dall'America stasera, è venuto a salutarci. Pass, bye Pass. No, questa è una cagata, Gigi, però. Io te l'ho detto, non diciamo questa, è colpa tua. È il nostro regista, è lui che mi fa fare queste battute di merda. Però il cuore, sì, il cuore si regala

a chi crede in te, a chi ti è sempre vicino, ma ti è sempre vicino nei momenti della buona e della cattiva sorte. È troppo facile stare vicino alle persone quando tutto va bene. È troppo facile stare vicino alle persone quando sempre un tornaconto. Sì, perché il cuore si vede lì. Si vede quando sei in crisi, quando sei in difficoltà, quando sbagli. E allora ti giri e vedi che lì c'è chi crede in te, dietro di te. Ed è proprio per questo che la compagnia goliardica Mario Maestrocchi questa sera ha deciso il proprio cuore di regalarlo a voi, meraviglioso pubblico. Grazie.

0: Grazie. Vi lascio, continuate pure, credo che non possa che fare piacere. Non volevo interrompere l'applauso, continuate. Perché poi mi rimproverano, mi dicono ci fai tagliare gli applausi e sono, credo, meritatissimi. E se è stata una serata piacevole, chiedo gentilmente a questo meraviglioso pubblico di fare a questi ragazzi un grande, grandissimo applauso. Bravi. Ma chi ha diretto questa gabbia di matti? Lo presento sempre per ultimo, ma stasera lo voglio presentare per primo, perché merita veramente un podio da numero uno. È una persona che conosco da tanti anni, è un amico, è un piacere stare con lui e lavorare insieme a lui, il nostro regista, signori e signori, Luigi Traverso. Nel suo grandissimo lavoro è coadiuvato dalle coreografie di Adriana Trinetti. Stasera non è qui con noi, ma ricordiamo lo scenografo Stefano Filata. I contributi video del Emotion che abbiamo Corrado e tutti i ragazzi che questa sera hanno fatto il video che rimarrà nell'archivio storico. Grande Emotion, grazie per il fantastico lavoro che fate sempre, grazie a Corrado e a tutto lo staff. E il service audio e luce Madi Service. Assistenti al trucco abbiamo Jessica Iaci, eccola qua, specialista in ombretti Stefania Delfino. Stefania mi ha detto che si è specializzata in ombretti. Poi abbiamo la nostra scenografa, costumista, pardon, tra l'altro lei, se avete bisogno di curare il look, è fantastica in questo, è la nostra Simona Covotto. Covotta, super Simo. Ha voluto stare vicino a noi e aiutarci anche con i video che avete visto precedentemente, che sono Nicolini, Onofri, l'amico Enzo Paci, ex maestro Chino, e naturalmente Matteo Bassetti, il nostro medico ormai maestro Chino d'onore dopo il tampone che gli abbiamo fatto qualche anno fa. Spero di non aver dimenticato nulla, se non il nostro direttore di compagnia, eccolo qua, Fabrizio Falzoi, il nostro presidente dell'Associazione Gogliardica Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. Ubi, ti chiediamo di venire al centro vasca.
1: In piedi non era per voi, in piedi era per me.
0: È una battuta ormai ricorrente, ormai.
2: I nostri autori: Enrico Ferraris, Nicolò Benincà, Edoardo Quistelli.
0: Grazie a tutti. Allora, dobbiamo fare un po' di lotteria? Tirare fuori qualche premio?
3: Facciamo la lotteria.
0: La signorina lì, vai, parti col primo numero. Primo numero, pigliamo già il premio, grazie.
3: Il numero 308, 308.
0: Rosa.
3: Rosa, ma sono daltonico, quindi per i colori mi aiuta Edo. Vai, quella signora laggiù, che mi sembra di conoscere, peraltro.

0: Non ci credo.
1: Sì, io ci credo.
0: Allora facciamo salire sul palco a recuperare il premio la signora, e insieme al marito, che è il nostro presidente della regione Liguria, Marco Bucci, grande sindaco di Genova, adesso è presidente della regione, un amico della BAI.
1: Un grande amico della BAI.
0: Eccolo.
2: Sì, però non dovevate tirare su mia moglie.
1: Ma possiamo, Marco, possiamo anche non darglielo il premio.
2: Non darglielo.
0: Centro Vasca, facciamoci.
2: Nessun altro perché non...
0: Allora, peschiamo un altro numero. Facciamo dire due parole all'amico.
1: Diamo il microfono al nostro presidente di regione, ringraziandolo tantissimo perché è veramente un amico della BAI Strocchi, un grande amico della BAI, da sempre.
2: Diciamo che questa sera ci avete trattato un po' troppo bene.
0: Vi ho trattato bene?
2: Sì, mi aspettavo qualcosa di più pesante.
0: Mettimelo qua, fammelo saltare.
2: Adesso non esageriamo. Però ci meritiamo di più, voglio dire.
0: Sì, è vero.
2: Datevi da fare di più.
0: Un altro anno saremo
2: più bastardi.
0: Un altro anno
2: saremo molto più cattivi, mi raccomando.
0: Va bene.
2: No, perché è divertente anche. Non so se tu hai mai provato a star seduto lì.
0: Eh?
2: A star seduto lì e avere una compagnia che ti prende in giro.
0: No,
2: è bellissimo, è stupendo.
0: È bello.
2: È veramente un bel... è bello. Beh, sono venuto apposta io, caspita.
0: Lo so. Allora...
2: Lo sapevo che era così, sono venuto apposta.
0: Fatemi...
2: perché è bello, e quando finisce dice ancora, no, invece no.
0: Allora io vi posso dire una cosa: con Ubaldo siamo andati a trovare Marco perché avevamo una difficoltà che, come al solito, con l'associazione, ecco Rado, che associazione?
3: La mia Liguria,
0: ancora una volta ha aiutato la BAI e ha detto: però vi aiuto a una condizione. Ho detto: a questo punto accettiamo la condizione. Ha detto: mi dovete prendere per il culo, ma tanto.
2: E ci siete riusciti, bravi. Però adesso lasciamo un attimo la parte scherzosa. La BAI Strocchi è una realtà ed è una ricchezza della nostra città, non possiamo dimenticarla. Dobbiamo aiutarla, dobbiamo far venire le persone a vederla, dobbiamo far sì che ci sia anche qualche giovane che magari unisce, perché qui c'è bisogno sempre di persone che facciano gli attori, eccetera.
3: Per questo sono entrato questa.
2: Vabbè, adesso tu sei bravo. Com'è che ti dicono sempre in piedi, vero? Vabbè. No, però adesso non voglio scherzare, questa è una cosa importante. C'è bisogno di giovani, c'è bisogno di persone che vengano a vederla, c'è bisogno di pubblicità. C'è bisogno di far conoscere questa realtà che è più di 100 anni e ha fatto tantissimo per la nostra città. E poi c'è anche un legame con gli universitari, ovviamente avete visto tutti i famosi cappelli o berretti?
3: Goliardo, Feluca,
2: va bene così. Ecco, e quindi ci sono legami forti col nostro tessuto e col nostro territorio, quindi non possiamo assolutamente lasciarli andare, dobbiamo tenerli qui. Aiutarli, venire a vedere, fare squadra tutti quanti assieme, e probabilmente qualcuno di questi signori che sono qui, magari tra qualche mese viene qui a fare teatro della BAI Strocchi, può anche darsi, ok? L'altra volta era successo.
0: È successo.
2: Andiamo avanti così. Mi raccomando, facciamo un bel applauso, ma soprattutto ricordiamoci che sono una realtà importante della nostra città e noi non la vogliamo dimenticare. Grazie a tutti.
0: Grazie Marco, grazie
1: di cuore.
0: A proposito, quando entri a far parte della BAI sei BAI Strocchino tutta la vita, e questa sera a vedere la BAI ci sono tre BAI Strocchini che non hanno recitato, no, uno è uscito,
1: no, uno
0: a un certo punto vestito da pompiere. Allora chiamiamo sul palco Martignone, Rattazzi e De Forcade, che sono venuti a trovarci questa sera di corsa, se ce la fate ancora. Attori e ballerini, chiamiamoli ad unirsi a noi, perché a questo punto noi vi ringraziamo per la splendida accoglienza che ogni anno veramente è fantastica. Domani abbiamo il teatro pienissimo.
1: Domani sì.
0: Abbiamo ancora qualche posto, ma il teatro è pienissimo. Questo vuol dire che il calore di Sestri si fa sempre sentire. Grazie.

0: ragazzi, a tutta Sestri. So che ci sono due persone che entrando mi hanno detto: noi pur di vedervi siamo partiti da Chiavari perché al cantiero non venite più. E c'è, mi diceva forse uno degli ex maestrocchini, che c'è una persona di 95 anni che ha detto è una vita che viva Milano, ma viene, torna per vedere la Baistrocchi. Questo ci riempie di gioia. Grazie, grazie a tutti. E andando a casa, date un bacio ai vostri bambini.
1: No.
0: Non me la fanno mai dire questa cosa, non ho capito perché. Va bene. E allora facciamo una cosa. Ha imparato lei o fa sempre il culo? Mi faccia vedere. Dai, mezza chiappa. Sulle mani. 1, 2, 3, forte.
1: Vi lovo.
0: Inno.

0: sipario.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana andiamo alla scoperta delle professioni antiche e dimenticate. Rimangono davvero pochi artigiani che sono in grado di impagliare i cesti, fare cappelli, ma anche preparare le famose sedie di Chiavari, oppure lavorare il ferro per farne oggetti d'arte o di utilità. E ancora, come si fa a lavorare il fieno, come si fa a raccoglierlo secondo l'antica tradizione? Bene, questo è il tema di questa settimana. Iniziamo il nostro viaggio partendo da Chiavari. Sono sedie amate dal Papa, da Donald Trump, da Giorgia Meloni, solo per citare alcuni dei nomi più famosi. L'arte di impagliare le sedie continua e vive con un prodotto dell'artigianato e ormai del design davvero tipico. Elisabetta Biancalani.
1: Antichi mestieri nel Tiguglio, siamo a San Salvatore di Cogorno, ma questo antico mestiere riguarda soprattutto città di Chiavari, perché parliamo delle impagliatrici di sedie di Chiavari. Ciao Alessandra.
2: Ciao, buongiorno.
1: Intanto grazie, so che sei una delle poche ormai rimaste a fare questo antico mestiere. Che nasce quando?
2: Questo antico mestiere nasce quando a Chiavari nasce quando è nata la Campania.

0: nel fine 1800 da Descalzi, che era tornato da un viaggio in Francia, aveva portato fuori questo modello, e lui ne ha voluto fare un altro, chiamato poi infatti il campanile, la sedia campanino, che è un facsimile di questa.
1: Campanino qui. Perché?
0: Campanino perché lui era soprannominato così, e quindi il suo modello di sedia, che era questo praticamente, il modello con questa particolarità, è nato, l'ha fatto proprio lui, ed era una sedia che pesava 800 grammi.
1: Leggerissima
0: rispetto a tutte le altre.
1: Quindi l'ha mutuata un po' dalla Francia.
0: Esatto. Il modello francese, che lo chiamano il parigino, è fatto un po' diverso, va bene, sono più pesanti. Lui ha proprio fatto la campanino.
1: Diventata famosissima la sedia di Chiavari, entrata anche
0: in tutto il mondo.
1: Veramente.
0: L'hanno anche alla Casa Bianca.
1: Mamma mia.
0: Quindi,
1: che onore portare questa tradizione avanti, vero?
0: Direi di sì.
1: Tu come hai imparato?
0: Allora, io ho imparato dalla mamma. La mamma l'ha fatto per 60 anni e lo faceva in casa. E quindi da lì niente, si cominciano a mettere le prime file, i primi nodi, si comincia a avere il contatto con la paglia e viene poi naturale, perché è così. Sì, però è una passione, quindi
1: è proprio una
0: avendocelo
1: passione.
0: Sempre sotto mano, ti viene da dire voglio provare, voglio imparare, voglio provare. E poi è un'arte che, come sempre diceva mia mamma, mettila da parte che un domani ti servirà, e a me è servita.
1: E per te è sempre stato un piacere, vero? Ti rilassavi, mi raccontavi.
0: Da matti, cioè io è stata una cosa che ho lavorato in fabbrica 27 anni, facevo anche i turni di notte e ricordo quando facevo il pomeriggio, ritornavo alle 10:30 a casa la sera e io mi sedevo, mi rilassavo. Perché era una cosa che...
1: Facendo le sedie.
0: Mi metto lì e mia mamma mi diceva, ma tipo riesci a dormire? No, prima mi rilasso, poi vado a dormire.
1: Anche tua figlia ha imparato, vero?
0: Mia figlia ha imparato da mia mamma e anche lei ha imparato come ho imparato io, piano piano, una fila dopo l'altra. Poi dopo che è mancata mia mamma, mi ha detto, mamma, io voglio continuare. E allora continuiamo.
1: E un tempo si facevano all'aperto a Chiavari, vero?
0: Un tempo si facevano all'aperto, sotto i portici, in Rupinaro, c'erano tutte le donne che si incontravano, c'era la paglia palustre, insomma, era tutta... è stato tutto un evolversi poi, si facevano col salice, e il salice era una paglia abbastanza dura, quindi erano lavori che facevano anche gli uomini. E adesso invece usiamo questa paglia qua.
1: Allora, partiamo dalla base, appunto. Sì. Qual è la materia prima?
0: È il trafilato di giunco. Arriva direttamente dall'Indonesia, dalla Cina, dal Giappone. Noi non ce l'abbiamo qua.
1: Vengono
0: importati, arrivano in questi rotoli. E le misure partono dall'1,5 fino al 3, al 4.
1: 5 mm di diametro.
0: Millimetri, sì.
1: Okay,
0: 2,75
1: mm. Questo è 2,75
0: mm. Si ammorbidisce mettendola a bagno.
1: Ah, la devi mettere a bagno?
0: Bisogna metterla a bagno.
1: Nell'acqua?
0: Sì, acqua normalissima. Questo invece è il midollino, che è quello che va dove vengono poi fatti i nodi. Questo è il midollino, è l'interno praticamente.
1: E la base di legno te la danno già fatta?
0: La base di legno, sì. Io lavoro tanto per i levaggi, per i podestà, che sono le ultime due aziende rimaste.
1: E di cosa sono fatte la parte, diciamo, l'armatura di che legno è?
0: La maggior parte del legno è il faggio.
1: Faggio?
0: La maggior parte, sì. Poi c'è il legno più pregiato, il ciliegio, ma penso che sia ormai, diciamo, una cosa che la richiedono in pochi.
1: Oh.
0: Però il faggio è quello che usano di più.
1: Ce l'ha anche il Papa, no?
0: Ce l'ha anche il Papa e ce l'ha anche la Meloni, che tramite un'associazione di Chiavari, e 2 anni fa mi pare, 3, adesso non ricordo di preciso, avevamo mandato una sedia al Papa, alla Meloni e al Presidente della Repubblica.
1: Che forte. E ce l'ha anche Trump nel suo
0: e ce l'avrà parte. Anche non si sa dove, ma da
1: okay,
0: qualche parte sono sicuramente anche laggiù.
1: Il nome di Chiavari è arrivato là. Allora iniziamo a far vedere un po' come si fa.
0: Allora, questa praticamente cominciamo dalla parte dall'inizio.
1: Perfetto.
0: Allora,
1: prendi la tua armatura.
0: Prendo la mia armatura dove abbiamo già messo il midollino. Mettiamo le file a bagno.
1: Per quanto?
0: Ma basta che siano inumidite.
1: Si
0: sì, sì, sì, sì, si devono solamente un po' ammorbidire.
1: Tu hai un disegno nella testa?
0: Il disegno è sempre quello. È il classico.

0: classico, no, non si ci può sbagliare perché l'impagliatura della sedia è questa, non ce n'è altre.
1: Come fai? Fai dei nodi?
0: Faccio dei nodi, che possono essere semplici nodi. Ora è un incrocio, andiamo a incrociare, si vanno a tirare bene le file.
1: Le prendi una alla volta?
0: Una alla volta.
1: Le infili da un lato e fai il nodino?
0: E si fa il nodino.
1: Lasciando gli altri due lati che sporgono della stessa
0: dimensione? Che sporgono, poi io uno lo uso come guida per poter fare sempre i nodi.
1: Adesso, lì non infatti, si rompe mai, no?
0: No, è facile che si rompano, ma si possono fare, le chiamiamo giunte noi, come, ah, è come quando si cuce, che si torna indietro magari di un punto e si va a rifinire lo stesso lavoro, non succede niente se si rompe una fila, anche a metà del lavoro si passa, come quando si cuce che si torna indietro.
1: Che lavoro di pazienza, no?
0: Sì, è un lavoro di pazienza, infatti non è che ci sono in tanti che si mettono lì a farlo, per quello che dico che ci vuole proprio la passione per questi lavori.
1: E tu cosa pensi?

0: quanto ci puoi mettere partendo da zero, dall'armatura, per fare diciamo l'impagliatura totale di...
1: Ci vogliono 7 ore per farlo.
0: 7 ore?
1: Sì.
0: Da qua si capisce anche la preziosità e l'unicità di queste sedie.
1: Sì, sì. Cioè per fare uno di quelli ci vogliono 10 ore per finirlo, per farlo tutto. Quella è la poltrona campanino. È una poltrona che avrà una 60 anni, restaurata.
0: Sono preziose, è vero che hanno sì. anche dei prezzi elevati queste seggiole.
1: Sì, ma fai conto che ci sono sedie anche di 100 anni fa che hanno ancora retto. Perché? Perché la struttura, il legno, la lavorazione, e una volta rifatto anche solo il sedile, hai di nuovo una sedia che puoi riusare per altri 50 anni.
0: Perché, ecco, ma hai detto così. Che sono leggerissime rispetto
1: sono legger- a... Sì, sì, sì, sì, si partiva, dicevano, da meno di 1 chilo, 800 grammi, le avevano pesate e dicono si tirano su con il mignolo, cioè non è una cosa, questa è una cosa che normalmente fanno vedere e quindi non è, cioè è leggerissima, dici ma reggono? Reggono, non c'è un chiodo, non c'è niente, sono tutte incastrate, incollate e basta, non hanno nessun altro tipo di lavoro.
0: Quello strumento che hai in mano cosa ti serve?
1: Allora,
0: perché mi sembra che non lo stia usando granché.
1: No, non lo uso, ma perché ormai è un'abitudine comunque averlo in mano. Io lo tengo in mano perché mi viene per aprire leggermente il midollino e far passare la fila.
0: Ecco, midollino.
1: Il midollino.
0: Quello,
1: okay? Sì.
0: La base, l'arma, questa qua.
1: Esatto, esatto. Quello è il midollino. Dove ci viene fatto il nodo, vedi?
0: Deve essere bello stretto il tutto per poi
1: tutto
0: garantire
1: stretto,
0: la seduta, perché
1: certo,
0: non ci
1: certo,
0: sono colle,
1: certo.
0: Nulla.
1: No, la colla è qua, su questo bacchetto qua, viene messa un po' di colla e che poi bagnandola riesce ad attaccare bene anche le file, vedi che non si spostano proprio. Ora ti faccio vedere invece sì. l'altro tipo di lavoro con la spada.
0: Wow!
1: Sì, anche questa noi la chiamiamo spada, il nostro... Ah, vabbè, usiamo sempre le stesse file.
0: Qua sei già andata oltre, diciamo, rispetto al lavoro che hai iniziato, giusto?
1: Rispetto al lavoro che abbiamo iniziato, una volta fatto questo, messe su da questa parte,
0: che sarebbero
1: io le
0: questo
1: tiro,
0: punto, no?
1: Esatto, io le tiro dall'altra parte e vengono praticamente così, tirandole.
0: Sì, vengono così.
1: Viene così.
0: Ma la lunghezza, tu la ordini già della lunghezza giusta, il rotolo di, ma hai detto che...
1: No, il rotolo è lungo.
0: Ah,
1: il rotolo, sì, sì, sì, sì, sì, il rotolo sono lunghi 4 metri, dipende.
0: Quindi
1: dipende
0: la prima
1: dalla
0: fase
1: carne,
0: è proprio tagliarlo della lunghezza giusta.
1: Esatto, esatto.
0: Che è standard.
1: Poi dipende,
0: no, vabbè,
1: sempre,
0: dipende dal tipo di sedia.
1: Dipende sempre da chi la... Cioè, nel senso, io ho imparato così, mia mamma mi ha insegnato così. Poi ci sono persone che la usano completa, lunga, e tutte le volte la tagliano. Vedi, la paglia
0: è bellissima. Bella. L'hai mai detto di che materiale è la paglia di...?
1: Trafilato di giunco.
0: Di giunco.
1: Sì. Vedi, sono tutte file.
0: Mamma
1: io
0: mia.
1: Io le tiro giù.
0: E le tagli della
1: e
0: lunghezza?
1: E poi si tagliano della lunghezza. Adesso ad esempio dovrei sì. tagliarle della lunghezza per riuscire ad annodarle.
0: Ok, ok.
1: Io okay. ormai vado così proprio a occhio.
0: A occhio, che meraviglia. Da quanti anni lo fai?
1: Allora io, senza dire la mia età, brava.
0: 5 anni, dai.
1: E allora sono 50 anni.
0: Che meraviglia. Allora, mi stavi facendo vedere che questo qua è quello che arriva da
1: questo
0: lavoro che stavi facendo.
1: Esatto, esatto. Vengono trasportate tutte di qua le file, viene fatto sempre lo stesso nodo.
0: Ok, ok.
1: E viene questa parte qua di lavoro, ok?
0: E poi bisogna fare
1: questa. Bisogna fare l'impagliatura. Sempre bagnando un po'.
0: Ah, puoi bagnare così anche con le mani?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Si bagnano, anzi si ammorbidiscono bene perché secca. Anche quando si puliscono queste sedie qua, tante volte mi dicono, ma io ho paura di... No, acqua, sapone di Marsiglia, si può pulire il legno, si
0: ah,
1: può
0: sì?
1: pulire il sedile.
0: Con la
1: sì.
0: cosa più naturale che
1: con
0: esista.
1: Con la cosa più naturale che esista, anzi si ammorbidiscono un po' le file e durano di più.
0: Lo strumento che hai in mano come si chiama?
1: Io la chiamo, come l'ha sempre chiamata mia mamma, spada.
0: Spada.
1: Perché è un facsimile di una spada proprio.
0: Ecco, tu infili dentro due? Due
1: sì,
0: sopra, due sopra?
1: Il motivo parte sempre dall'inizio. Ci sono 4 partenze diverse. Adesso ad esempio ho fatto giù una, vedi,
0: sì,
1: che c'è
0: sì.
1: una, e su due.
0: Ok.
1: Il giro dopo saranno giù due e su due.
0: Ah.
1: Quindi dall'inizio è quello che ti dà il motivo.

0: motivo.
1: Ok. Mamma mia.
0: E ci sono quattro motivi diversi, quattro inizi diversi.
1: E viene un disegno diverso, no? Viene sempre tutto uguale.
0: Viene sempre tutto uguale. Bisogna fare questo per farlo, questo sì. Motivo qua, bisogna fare questi quattro passaggi diversi. Se no ti viene una lisca, la chiamiamo lisca di pesce, un po' più grossa.
1: Ecco, infili sotto.
0: Infilo sotto alla spada.
1: Ah.
0: Avvicino e poi schiaccio.
1: Oh, che forte. E piano piano, uno dopo l'altro.
0: Esatto, piano piano.
1: E viene bello rigido. Proprio per sostenere, adesso correggio un po', anzi
0: sì,
1: meglio, avvicino
0: il più possibile, poi sì, vedi che già adesso non va giù il sedile.
1: Sì. E tu le metti anche a posto se qualcuno magari ne ha una e si rompe o si sfonda? No,
0: questa sedia, ad esempio, questa poltrona me l'hanno messa a posto la famiglia Podestà perché c'era uno di questi qua rotti, questo. È stato cambiato e
1: se è rotto devi togliere tutto?
0: Devono smontarla praticamente.
1: Mamma
0: devono
1: mia.
0: Sì, non è un lavoro proprio semplice.
1: Che bello. Allora, mentre tu prosegui, visto che abbiamo praticamente quasi finito il tempo, c'è sempre un grande mercato di queste sedie, diciamo, il lavoro non ti manca.
0: Fortunatamente il mercato c'è, vendono anche tanto all'estero, fortunatamente.
1: Soprattutto dove?
0: Ma io penso in giro, un po' dappertutto.
1: Tutto il mondo.
0: Sì.
1: È proprio un avere una sedia di Chiavari è proprio avere qualcosa di prezioso, un bel oggetto,
0: sì,
1: riconosciuto anche
0: sì,
1: all'estero.
0: Sì, e vorrei che fosse riconosciuto di più anche nelle nostre zone. Perché invece a volte, perché di qua ci diamo meno importanza che dalle altre parti. Purtroppo
1: no.
0: È per quello che succede un po' per tutte le cose. Quando ce l'hai non ci dai tanta importanza.
1: E ma invece, secondo te si estinguerà questa abilità? Oppure tu mi hai già detto, tua figlia a 30 anni è capace.
0: Sì, secondo me no.
1: Okay.
0: Secondo me no, perché qualcuno che la porterà avanti, secondo me ci sarà sempre. Anche perché è una sedia che non c'è da nessun'altra parte.
1: Ma
0: la
1: quanto
0: facciamo
1: può
0: costare solo
1: una sedia così? O più o meno, per darmi un'idea, 1.000, 2.000
0: sì,
1: euro, 3.000 euro?
0: Sì, non ho idea perché appunto io non le vengo, però all'incirca la poltrona viene su quel prezzo lì.
1: Su quel prezzo lì.
0: Una sedia un pochettino più piccola possono partire dai 450,
1: sì,
0: 500,
1: sì,
0: cioè in base un po'
1: certo.
0: in base al legno, in base
1: il
0: al tipo di struttura.
1: Il più pregiato qual è? Di legno mai detto?
0: Il più pregiato è il ciliegio, se non mi sbaglio, perché sennò poi
1: e altri tipi di legno?
0: C'è il faggio, c'era il... aiuto. Adesso
1: vabbè. Ma chissà la tua mamma come sarebbe fiera di vedere che tu prosegui, anche tua figlia.
0: Sicuramente, soprattutto la nipote.
1: La nipote. Alessandra, grazie, è stato veramente un bel contributo, un bel
0: mi fa piacere.
1: Grazie veramente, buon lavoro.
0: Grazie mille.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Fatica, ingegno, passione, tutto questo nella lavorazione del ferro. Con Franco Nativo siamo andati in Vallestura, nel comune di Masone, dove c'è un bellissimo museo civico che ci mostra la tradizione e tutte le tecniche per lavorare il ferro. Sentiamo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Puntata speciale dedicata ai vecchi lavori, a quei lavori che ci hanno fatto diventare anche grandi, che ahimè non esistono in molti casi più. Oggi sono arrivato qui nella bella Vallestura, quindi Masone, Campo Ligure, Rossiglione e anche una buona parte di Tiglieto, quindi la Vallestura che vi consiglio assolutamente di venire a scoprire, un polmone davvero di verde. Perché? Perché siamo all'interno di questo meraviglioso museo civico Andrea Tubino, dedicato al mondo del ferro. Perché qui in Vallestura c'è una grandissima tradizione. Tra qualche istante, insieme all'amico Tommy,

0: Cercheremo di entrare un po' maggiormente nello specifico, ci sono tante curiosità, insomma poi il ferro attira sempre. Peccato che, ahimè, ormai è quasi dimenticato dal tempo, ma noi oggi entrando qui cerchiamo davvero di ritornare indietro nel passato, cercando anche di scoprire come è stato il nostro passato. Rimanete insieme a noi. Ed eccoci finalmente con l'amico Tommy, che ringrazio, insomma oggi lo faccio lavorare anche in una giornata di festa, ma insomma quando si parla però del proprio territorio queste cose si fanno con grande passione. Abbiamo parlato, Tommy, di questa meravigliosa vallata con una storia straordinaria alle spalle, il mondo del ferro. Tanto qui siamo all'interno di una delle tante sale, tanto vi consiglio di venire a vedere questo museo perché merita, poi alla fine vi diremo anche quando, come, perché, quando è aperto e quando si può venire a vedere. Allora, Tommy, qui abbiamo una parte naturalmente della storia, no?
1: Sì, diciamo che questa è un po' la storia veramente del ferro, cioè si parte dalla pietra di ferro, che è questa, che è pesantissima.
0: Mamma mia,
1: che veniva dall'Isola d'Elba.
0: Questa veniva, arrivava da dove?
1: Dall'Isola d'Elba.
0: Ok.
1: Praticamente veniva, c'erano delle barche chiamate Leudi che avevano la capienza di un container.
0: Ok.
1: Caricavano la nave, la sì. barca, chiamavano e arrivavano al porto di Voltri.
0: Ok.
1: Porto di Voltri c'erano i signori, i commercianti,
0: quelli che avevano i soldi.
1: Esatto, che gestivano tutto. A quel punto cosa succedeva? Arrivavano da Amazone,
0: sì.
1: Molte donne anche, che si caricavano sulle spalle queste pietre qui pesantissime.
0: Mamma mia.
1: I più fortunati avevano gli asini.
0: E questi se li facevano invece a piedi?
1: E arrivavano, facevano tutta la via da Voltri fino a Amazone.
0: Pazzesco.
1: Arrivavano qui. E perché Amazone? Perché Amazone era famosissima, era fortunata perché aveva tanta acqua.
0: È ovvio.
1: Aveva tanto legno e quindi faceva...
0: Che servivano per il movimento,
1: no? No, il legno serviva per fare... praticamente veniva fatto il carbone,
0: certo,
1: di legno.
0: Però l'acqua veniva anche usata, esatto, ovviamente per tutti i movimenti.
1: C'era il carbone di legna, c'era anche... Quindi. Poi c'erano tante ferriere e nelle ferriere si lavorava il ferro.
0: E pensate che questo è solo l'antipasto, perché adesso... tanto ti faccio posare un attimo quella pietra perché pesa 150 kg. Poi dietro di cos'è questo?
1: Questo è il carbone di legno.
0: Il famoso carbone di legno.
1: Che è leggerissimo, guardate. Questo.
0: Questo sì. E ovviamente anche questo c'ha tutta la sua storia, sì, come abbiamo detto.
1: Sì, veniva fatto nelle legnaie e quindi praticamente veniva creato questo che serviva poi per alimentare le fucine.
0: Adesso ci andremo anche nella zona delle fucine, vedrete che meraviglia, tanto alle nostre spalle. Adesso vi facciamo vedere un po' di oggetti, andiamoli a vedere insieme. Tommy, veramente avete un po' di tutto. Questa ad esempio è una mantice da fucina del 1800.
1: Sì, questa qui è una mantice da fucina, serviva come tutti i mantici a fare alimentare il fuoco, cioè l'aria praticamente alimentava il fuoco, la fiamma, e consentiva quindi di tenere la fucina viva e per fare poi tutte le lavorazioni.
0: Poi qui per terra c'è un po' di tutto, no?
1: Sì, sono tutte lavorazioni di barre e anche di pinze che venivano usate per prendere il ferro, ecco. Chiodi.
0: E poi i famosi chiodi di Masone, che mi dicevi che hanno una particolarità,
1: sì,
0: qual è?
1: Con quattro colpi facevano la testa.
0: Ah, ok, non più di uno.
1: No, quattro
0: secchi.
1: Infatti, se si vede bene, ci sono proprio quattro scanalature.
0: È vero. Poi, naturalmente, qui qualche tavola che ci ricorda un po' di quella che era l'attuale produzione anche degli artigiani,
1: sì,
0: del ferro.
1: Questo è uno dei più grandi costruttori di coltelli, è un artigiano di Masone che è praticamente famoso in tutta Italia.
0: Ah.
1: Si chiama Ottonello, è bravissimo.
0: Siete un po' tutti Ottonello.
1: Sì, ma lui è famosissimo, cioè è veramente, cioè, bravo. Fatto delle cose fantastiche.
0: Poi naturalmente vediamo ancora tanti oggetti, guardate che meraviglia, queste non possono mancare, quando si parlava anche, giusto, Tommy, dell'agricoltura ovviamente.
1: Sì.
0: Poi qui tutta la parte della provvigione dell'acqua che arrivava alle ferriere, la famosa presa dell'acqua alle ferriere di Masone, e poi, sì, se apri un attimo, facciamo vedere, ecco, ancora guardate, il famoso cotonificio, insomma c'è stata una grande storia qui a Masone, andiamo ancora avanti. Ecco, mi dicevi ci sono delle cose particolari, per esempio prendimi un po' quella lì, fammela un po' vedere, guardate che roba. Allora io sfido chiunque dei nostri amici, aspetta che facciamo ancora un po' di luce qua, aspetta, ecco, mettiti qua, sfidiamo chiunque a indovinare che cos'è questo, diamo 5-10 secondi, secondo voi che cos'è? Non dirlo ancora, aspetta Tommy, perché è una cosa stranissima. Allora, signore e signori, questo che cosa serviva?
1: Questo era, lo usavano i dentisti.
0: Addirittura?
1: Sì, qui ci mettevano praticamente le composizioni per fare le paste per i denti,
0: sì,
1: li mettevano qui dentro e poi facevano solo

0: loro qua. Madonna. E quindi li amalgamavano.
1: Incredibile, pazzesco. Pensate un po' voi che vi lamentate adesso dei dentisti. Va bene, pensate che non è ancora finita, poi come vedete tantissimi, tantissimi tipi anche di serratura, giusto Tommy?
0: Sì, serratura, poi ci sono quelle cose là. Che voi non sapete, sapete cosa sono quelle lì?
1: Ma assolutamente no.
0: Cos'è? Servono per tostare le castagne. Ah, le mettevano, okay, le castagne dentro a quegli involucri e poi li mettevano nella stufa e tostavano.
1: Bellissimo. E pensate che non è ancora finita. Signori, guardate questa meraviglia, sempre qui al Museo Tubino di Masone. Tommy, questa è meravigliosa, è un'inferriata che però ha una particolarità.
0: Sì, perché qui
1: non
0: ci sono punti di saldatura.
1: Ah!
0: Questa è un'inferriata eseguita col metodo della bollitura.
1: Che sarebbe?
0: Praticamente loro fondevano il ferro scaldandolo insieme,
1: sì,
0: e quindi poi lo amalgamavano. Quindi se voi vedete questi pezzi,
1: sì, non c'è nessun tipo
0: non c'è di saldatura, quindi, e questo è un grande capolavoro, perché tutto quello che vedete non c'è un... Cioè,
1: poi guarda tutti i ghirigori che ci hanno fatto,
0: esatto, mamma questa, mia. E tra l'altro questa faceva parte probabilmente di qualche altare, di qualcosa che siamo riusciti a recuperare, perché sennò andava buttata via.
1: Ma dove è andata a finire, Tommy? Ah, eccolo qua, non ti beccavo più. Allora, qui siamo all'interno, che meraviglia, fucina da chiodi. Tommy, dunque, qua, che cosa abbiamo? Cosa è questo affare qui?
0: Questo è un maglietto.
1: Ah.
0: È praticamente un grosso martello che funzionava ad acqua, chiaramente. Eh? Praticamente c'era una grossa ruota, l'acqua faceva girare,
1: certo,
0: la ruota e faceva alzare e abbassare il martello.
1: Perché è un mini? Io lo vedo
0: perché,
1: bello grande.
0: Perché
1: invece
0: il vero maglio è almeno 4 volte più grande.
1: Alla faccia, e quindi un maglione.
0: Erano tutti messi, piazzati sul terreno,
1: certo,
0: per evitare che facesse crollare le case.
1: Senti, dato che qui vengono anche tanti bambini, voi ne avete creato anche uno?
0: Sì, questo è praticamente un plastico con un maglio, diciamo un maglio che si fa vedere che come funziona, no? Praticamente fa sto lavoro qua e poi io vi faccio vedere più o meno come funziona.
1: Ecco.
0: L'acqua faceva girare la ruota e la ruota faceva piccare il maglio.
1: Perfetto.
0: E lì sotto ci andavano praticamente, ci lavoravano e prendevano delle piccole pinze, mm-hmm, che erano enormi, però non piccole,
1: che servivano, certo,
0: per lavorare il, okay, il ferro.
1: Allora adesso entriamo assolutamente in un'altra sala. Che meraviglia che è questo museo, e ogni volta entriamo in un anfratto, Tommy, bellissimo. Qui siamo un po' nel cuore, no? Con la cucina e quant'altro.
0: Sì, sì.
1: Pensate che Tommy mi ha raccontato una roba davvero molto molto veloce. Nell'antichità, adesso assolutamente ti metterebbero in galera, facevano delle cose un po' incredibili. Addirittura mi dicevi che...
0: Allora, le fucine rimanevano sotto le case, gli appartamenti,
1: certo,
0: dove lavoravano. Succedeva che magari c'era qualche moglie, bambino che era malato e non poteva lavorare, via,
1: okay,
0: dicendo, perché lavoravano tutti
1: quanti.
0: Cosa facevano? Allora facevano dei fori che passavano
1: sul soffitto.
0: Mettevano una cordicella e le persone azionavano il mantice.
1: Alla fine lavoravano anche questi,
0: sì,
1: qui, poverini.
0: Azionavano il mantice per dare l'aria al fuoco.
1: Incredibile. Facevano lavorare tutti, perché bisognava lavorare tutti.
0: Perché una volta era miseria.
1: Ma schiena. Lo credo. Tommy, senti, fai un passo un pelino più avanti. Allora qui ovviamente poi non manca tutta la parte che, insomma, gli attrezzi e quant'altro. Adesso io ne prendo proprio uno al volo, scusate, ma per dire, qui c'è un po' di tutto. Questi erano i veri attrezzi che poi ti facevano anche vivere.
0: Sì, no, servivano a tutto.
1: Girati di qua,
0: praticamente,
1: Tommy.
0: Servivano a fare, con questi facevi tutti. Tra l'altro là, qui non si vedono, ma là c'è tutta una serie di martelli adatti, ogni martello aveva la sua funzione, no? Quindi servivano questi.
1: Ma quanto
0: qui
1: ci mettevi a fare un oggetto del genere, ad esempio? Poi variamo.
0: Sì, lì ci voleva. Poi tra l'altro usavano anche il maglio verticale.
1: Adesso poi lo facciamo vedere.
0: Che erano pericolosi.
1: Questo cos'era, per esempio?
0: E questo serviva praticamente per fare degli stampi.
1: Ah, ok, è vero, all'interno.
0: All'interno c'era uno stampo e veniva fatto un tipo di cosa
1: rotta. Soffuso,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Mamma mia. Poi c'è una marea di chiodi che guardi, ti faccio vedere solo una cosa, peserà, no, non ce la faccio a tirarla su, pesa 800.000 kg, ma guardate davvero ancora questi mille tipi di chiodi che si possono trovare, e con questi ci lavoravano e come. Adesso andiamo a vedere questo maglio verticale. Ecco, qui vediamo il manlio verticale. Beh, però qui c'è già l'evoluzione, Tommy.
0: Beh, qui c'è un'evoluzione perché comunque c'erano già delle cinghie, quindi praticamente questo qui, tra l'altro, era dei mali molto molto pericolosi, perché non c'era, in quell'epoca protezioni non esistevano.
1: Non ce n'erano, certo.
0: E infatti molta gente ce l'ha.

0: Ecco, là dietro mi dicevi ci sono quelle famose...
1: Queste sono tutti tipologia di martelli fatti su misura, usati per fare determinate lavorazioni. Ogni martello aveva praticamente uno scopo. Non mi chiedere quale, perché sono cose vecchissime.
0: Però è incredibile, ce ne erano veramente tantissimi.
1: Faceva con quelli, facevano di tutto.
0: E poi, prima di chiudere, guardate quante inferriate qua, giusto Tommy?
1: Sì.
0: Cancelli, inferriate.
1: Queste venivano fatte, venivano lavorate e poi venivano messe, date nelle case. Addirittura ci sono delle case di Genova che hanno ancora
0: cioè, ma
1: di Masone,
0: anche,
1: sì.
0: Ma addirittura anche nel centro storico,
1: sì,
0: l'abbiamo
1: sì,
0: visto.
1: Esatto.
0: Signori, guardate che meraviglia, davvero oggetti di uso comune dell'epoca. Adesso insomma ci fanno un po' di anche un po' di tristezza, se vuoi, però questo era. Mamma mia, quanto sono grandi queste tenaglie.
1: Ecco, pensate un po' a tenerle in mano.
0: E prima di concludere la nostra puntata, sempre con l'amico Tommy, siamo arrivati in un altro punto particolare che magari può non avere uno stretto collegamento col ferro, anche perché qui all'interno di questi locali proprio cosa c'era qui?
1: Questi erano i forni del convento, questo era un convento,
0: sì.
1: Questi erano i forni del convento originali del 1580.
0: Pensa a te.
1: Qui praticamente i frati facevano pane,
0: sì, infatti.
1: Panificavano e arrivava, ogni tanto arrivavano delle persone, gli davano qualche soldino e loro gli davano il pane.
0: Pazzesco. Ma anche ho sentito che alcuni abitanti del luogo, pagando pochissimo,
1: sì,
0: portavano ovviamente
1: sì,
0: la pagnotta che poi,
1: esatto,
0: veniva...
1: E poi veniva scaldata.
0: Incredibile, pensate.
1: Comunque questi sono forni che ancora adesso, se volendo, funzionano.
0: Ah, funziona?
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Tanto a te ti vedo già pronto praticamente lì col coso.
1: Sì, però oggi non li facciamo funzionare.
0: Ci troviamo sempre all'interno del Museo Tubino di Masone, il Museo del Ferro, dove ovviamente si può trovare un po' di tutto, c'è tanta tanta storia. Ad esempio, Tommy, questo è un ciabattino, ma forse chiamarlo solo ciabattino è riduttivo, perché ha una sua storia.
1: Sì, questo si chiamava Ciuta Risso, era un ciabattino itinerante, cioè lui andava direttamente nelle cascine, andava a riparare le scarpe e veniva ripagato con frutta, mangiare, roba da mangiare. Era un analfabeta, però era anche autodidatta, ha cominciato a scrivere, infatti abbiamo trovato dei diari che si vedono anche lì, e tra le altre cose che ha scritto, una cosa bellissima è: chi libero può stare non si incateni.
0: Siamo arrivati alla fine, amici, è stato davvero interessantissimo questo viaggio a ritroso nel tempo qui al Museo del Ferro, ma non solo, e ne è testimonianza anche quest'ultima sala che vi stiamo facendo vedere, un po' l'avete chiamata la sala dei masonesi.
1: Direi,
0: no?
1: Direi che l'ha voluta Gianni Tonello, che era...
0: A proposito.
1: L'anima di questo museo, e quindi mi piacerebbe ricordarlo, e quindi l'ha voluta lui proprio per ricordare la gente di Masone con tutti i suoi mestieri, tutti i lavori.
0: È vero, e qui ci sono, parlando proprio dei mestieri di una volta, ci sono un po' tutti. Allora, senti Tommy, tanto davvero grazie
1: no,
0: anche per la tua passione. Io spero e mi auguro però una cosa, che lo chiedo sempre al fine di ogni trasmissione, ci auguriamo che qualche ragazzo della valle possa poi prendere in mano il testimone.
1: Noi siamo vecchi purtroppo e per adesso non è che ce ne siano ancora tanti,
0: però,
1: speriamo.
0: E per tutti coloro che fossero intenzionati a venire a vedere di persona questo bel museo a Masone, Museo del Ferro, ma come vedete non solo.
1: Noi siamo aperti tutti i sabati e tutte le domeniche e tutti i festivi,
0: sì,
1: dalle 15 alle 18:30.
0: Mm-hmm.
1: L'ingresso è libero.
0: Quindi, se poi uno vuol dare un
1: sì,
0: piccolo...
1: Sì, certamente, ma quello dell'ingresso libero è voluto, perché noi riteniamo che la gente debba poter venire a vedere senza dover...
0: Sì, avere quindi...
1: Esatto.
0: Poi se uno vuole lasciare qualcosa,
1: quello va bene così.
0: Senti, ma avete anche un sito? Ci sono altre...
1: Sì, c'è un sito che adesso tra l'altro è in costruzione,
0: mm-hmm,
1: che appunto in internet a breve ci sarà questo sito del Museo di Masone, quindi la gente potrà entrare in questo sito e vedere tutto quello che più o meno avete visto e molto altro.
0: È molto, molto alto. Tommy, è stato un piacere.
1: Grazie a te,
0: davvero,
1: ci
0: complimenti. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto da Franco Nativo e vi salutiamo anche qui dalla bella, bella Masone.

0: Provincia della Spezia, dunque Val di Vara. Qui ancora si raccoglie il fieno seguendo l'antica tradizione che arriva da decenni e decenni, anzi da secoli. Ora certo un po' di tecnologia è arrivata, ma ci sono dei metodi e dei meccanismi che ancora sopravvivono. Emanuela Cavallo.
1: Professioni antiche, questo è il mestiere più importante, possiamo dire, della storia dell'umanità. Parliamo dell'agricoltura, siamo a Rocchetta Vara, nell'entroterra della provincia spezzina, e siamo nell'azienda agricola di Michele e Consuelo, un'azienda agricola in cui diverse sono le lavorazioni che si realizzano d'estate, anche le attività educative di cui poi parleremo, ma partiamo proprio appunto dal lavoro, anche che si realizza ahimè con tanta fatica perché le temperature sono alte. Quali sono le attività anche di questo periodo?
2: Allora, in questo periodo si fa il fieno per gli animali per l'inverno e se ne approfitta di queste belle giornate di caldo per fare seccare il fieno. Un'altra lavorazione è il taglio del grano, perché noi seminiamo il grano, dei grani antichi, dei semi di grani antichi, e anche nonostante il caldo è un lavoro da fare e si fa, ecco, magari nelle ore più fresche della mattina si cerca di fare queste operazioni. Ecco.
1: A che ora è la tua sveglia poi, soprattutto in queste giornate che di caldo veramente torrido, però considerando che delle lavorazioni vanno fatte a seconda della stagionalità, anche guardando poi appunto ai mesi autunnali, invernali, guardando magari appunto anche la necessità di mettere da parte il nutrimento per gli animali e poi appunto per realizzare questi grani antichi, che è un lavoro che serve anche alla nostra cultura, alla nostra alimentazione.
2: Allora, la sveglia è la mattina presto, intorno alle 5:30 al massimo, perché innanzitutto bisogna accudire subito gli animali e anche liberarli dalle stalle, perché purtroppo noi qua abbiamo anche il problema del lupo, quindi alla notte dobbiamo chiudere gli animali nelle stalle. E poi si iniziano le varie lavorazioni dal fieno, oppure come questa mattina abbiamo fatto il taglio del grano.
1: Come funziona?
2: Abbiamo un po' di attrezzature un po' antiche ancora. Abbiamo una macchina che taglia e lega il grano, poi viene caricato, diciamo, sul trattore, sul rimorchio, e viene portato qua vicino a casa, dove verrà montata una antica trebbiatrice di legno, e dove poi viene trebbiato il grano e uscirà il grano vero e proprio, ecco.
1: Ecco, mi parlavi di grani antichi, c'è stato un lavoro di ricerca o comunque sono i grani che magari erano già presenti sul territorio? Quali sono anche le caratteristiche di queste coltivazioni?
2: Allora, c'era stato qualche anno fa, c'è stata una ricerca sull'antico grano di Suvero, dove facevamo parte anche come

0: volta, c'era l'Università di Pisa e c'è stato fatto un grande studio dietro. L'unico problema che ho avuto con questo tipo di grano è che è un grano che cresce molto, quindi viene circa 1,20 m, da 1 metro a 1,20 m, e con purtroppo gli eventi atmosferici che succedono ultimamente abbiamo rischiato più di una volta che il grano venga allettato, praticamente viene dal vento, dalle burrasche, viene steso a terra e non è più recuperabile. E quindi ho optato in questi ultimi 2 anni a cambiare varietà, sempre una varietà di grano antico, che è il grano Bolero, dove rimane molto più basso, non ha problemi di allettamento e anche come farina dà una farina altrettanto buona come l'antico grano di Suvero.
1: Ecco, per la produzione poi della farina come si realizza? Anche in termini di tempo proprio?
0: Diciamo che una volta trebbiato il grano si rimette un pochino, si ristende un pochino al sole per togliere quel poco di umidità che rimane e poi si può portare al mulino, ecco. L'unica cosa è che qua mulini vicini ormai non ce ne sono più e quindi bisogna fare dei chilometri per macinare il grano.
1: Ecco, dove lo portate?
0: Nella zona di Sarzana noi. Qua, quindi sono un po' di chilometri.
1: È un viaggio e quindi c'è anche questo aspetto. E poi c'è un altro aspetto, come abbiamo detto all'inizio, che riguarda di più Consuelo, che è l'aspetto educativo, perché in questa azienda c'è tanta fatica, c'è tanto lavoro, poi c'è il risultato, che anche in termini comunque di conservazione di questi grani antichi è molto importante, e anche poi dal punto di vista alimentare. Tutto questo va spiegato ai consumatori e soprattutto a una fascia generazionale molto importante, che è quella dei più piccoli.
2: Sì, esatto, io faccio delle attività didattiche, io sono pedagogista, quindi mi occupo insomma proprio di bambini, quindi già da qualche anno siamo fattorie didattiche accreditate all'albo della Regione Liguria e accogliamo le scuole durante le gite, quindi durante i mesi di solito di maggio, e uno dei laboratori scelti maggiormente è proprio quello del grano, si chiama Dal Chicco al Biscotto, proprio perché ai bambini viene raccontata tutta la storia del grano attraverso delle tavolette, tutte le varie tappe di lavorazione, e quindi i bambini prima vedono, attraverso anche un momento di lavoro di gruppo, devono cercare di capire quale lavorazione avviene prima, quale viene dopo, e successivamente poi viene spiegata ovviamente da me. Portiamo in una fase successiva proprio sul campo a vedere a che altezza è il grano che prima ho visto solo in fotografia, e poi la parte laboratoriale vera e propria consiste proprio nella realizzazione di biscotti con la nostra farina che poi loro si possono portare a casa. Questa per la parte scolastica, e poi attiviamo anche durante il periodo estivo per i bambini dei campus estivi, dove tutte le attività, non c'è solo quella del grano a questo punto, ma ci sono attività anche più generali dell'azienda, quindi anche la raccolta della frutta, la raccolta della verdura, la conoscenza della stagionalità dei prodotti.
1: È una cosa utile anche per le generazioni insomma un pochino più cresciute, ormai ci siamo distaccati, ed è una mancanza proprio anche di un aspetto educativo e anche dal punto di vista nutrizionale, poi per la stessa salute, no? Gli aspetti di un'alimentazione sana, lo stesso grano antico ha un valore diverso rispetto al grano che poi diciamo normalmente troviamo nella farina. Diceva prima Michele che è più difficile da coltivare, cioè, logicamente delle altre caratteristiche, questo aspetto viene colto, viene raccontato.
2: Sì, certo, anche perché poi subito i bimbi e insomma le maestre che li accompagnano sentono anche la differenza nei biscotti che mangiano, nel senso che appunto la differenza del grano si sente proprio, la farina, cioè la farina che nasce dal nostro grano ha un gusto diverso da quello comprato ovviamente, quindi questo aspetto sicuramente viene raccontato, viene fatto vedere e toccato con mano e poi assaggiato anche.
1: Da Rocchetta Vara saliamo oltre i casoni di Suvero, a pochi passi qui l'Alta Via, alle nostre spalle un pagliaio, questo era il modo antico di raccogliere il fieno, ci spiega perché Diego Osterini.
0: Allora, qua queste altitudini, senz'altro l'attività principale in questa stagione

0: era la fienagione. Anzi, diciamo che era quasi esclusivamente quella, perché questo qua era terreno di pascolo ed allevamento. L'agricoltura era senz'altro sporadica, eseguita in pochi punti. Questo qua dietro di noi è un pagliaio, o in dialetto pagliaro, era un modo di conservare il fieno per l'inverno. In poche parole, il fieno veniva ammucchiato, raccolto intorno a questo palo conficcato nel terreno. Sul fondo si faceva uno strato di rami per sollevare il fieno dal terreno, dopodiché questo veniva disposto a raggiera intorno al palo e fino ad arrivare all'apice di questo. La forma è una forma conica perché l'erba così appilata funge da copertura a se stessa. In poche parole, si marcisce, si deteriora solo alcuni centimetri dalla parte esterna, e la parte interna il fieno rimane perfettamente integro. Quando i fienili erano vuoti, con gli asini oppure con dei fasci di fieno portati a spalla, il fieno veniva preso dal punto dove era stato tagliato e portato nuovamente all'interno dei fienili. I pagliai erano di proprietà, ognuno aveva il suo, e diciamo dall'alta via per chilometri venivano trasportati a valle, generalmente a braccia, utilizzando uno strumento che si chiamava in dialetto reida. Fate conto come una maca con due legni all'interno della quale veniva posto il fieno, e fatto questo ciambellone anche di grosse dimensioni, ma di grosse dimensioni, di peso intorno a 70-80 kg, e veniva portato per chilometri. E la particolarità è che, essendo molto voluminoso e pesante, non poteva mai essere posato. Per riposarsi, le persone cosa facevano? Lungo il percorso avevano costruito, diciamo, delle cosiddette in dialetto posadore, cioè dei posti dove potevano togliersi il peso dalle spalle senza però posarlo a terra, riprendere fiato e poi ripartire. Molto usati erano comunque anche gli animali, soprattutto gli asini, e in passato venivano utilizzate delle slitte su legno, chiamate in dialetto trage, all'interno delle quali venivano poi raccolto il fieno in grosse quantità, diciamo che in una tragia grossa ci stava mezzo pagliaio, e poi scivolando sul terreno, però come sulla neve, portato fino a fondo valle.
1: Ecco Diego, questa era una lavorazione antica, perché oggi non funziona più così?
0: No, senz'altro no, anche qua dentro la nostra entroterra ovviamente è arrivata la tecnologia di dimensioni più piccole, però come nella pianura adesso il fieno viene mietuto con le barre falcianti, viene girato con i ranghinatori e pressato con il rotoballe. Il rotoballe da qua poi sollevato con i sollevatori, trattori, e portato all'interno di grossi capannoni, dove poi lungo l'inverno, però come in antichità, viene sempre dato al bestiame, perché fortunatamente nelle nostre zone il bestiame viene ancora oggi mantenuto solo utilizzando fieno del loco.
1: Sono lavorazioni che comunque chiamano del personale, hanno necessità di più persone, e quindi dalla valle arriva questa manodopera, o ve la gestite in autonomia? Come funziona?
0: Diciamo che anche qui sono cambiati i tempi. Allora, una volta il periodo del fieno era, diciamo, una festa fasticosa, la comunità si radunava e l'un l'altro ci si dava una mano, anche perché il fieno veniva mietuto a mano, mosso tutto a mano con le forche e rastellato. Adesso, al giorno d'oggi, la tecnologia permette di fare grossi lavori con pochi individui. Anche qui comunque la manodopera è essenziale, e anche qui comunque, come in tutte le parti ormai dell'Italia, è difficile reperire manodopera disponibile. Quindi ce la caviamo da soli, e qui le comunità si radunano, ovviamente come un tempo, le dimensioni di questi raduni sono più contenute, però l'un l'altro ci diamo sempre la mano, e il fieno viene mietuto tutti gli anni e poi raccolto.
1: Un pezzo di storia dell'Alta Val di Vara. Oggi c'è la tecnologia che ci aiuta, ma comunque tante lavorazioni dipendono sempre dall'uomo, ma soprattutto dalla sua volontà.

0: e a raccontarlo. Albisola Superiore è un museo, il Museo della Ceramica, da cui arrivano in visita davvero da tutto il mondo, e qui si continuano a far vedere le tecniche, le tradizioni della lavorazione della ceramica, proprio come si faceva una volta. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati da Masone. Per quanto riguarda il discorso legato al ferro, siamo arrivati ad Albisola. Quando si parla di Albisola si parla di un laboratorio a cielo aperto per quanto riguarda la ceramica. Oggi siamo arrivati qui con l'amico, si presenta
2: Ernesto Canepa,
1: insomma, che tutti quanti lo conoscono, un grande maestro. Qui si parla ovviamente di ceramica. E invece poi abbiamo il nostro amico, che si chiama?
2: Un altro bravissimo torniante, Bouchaïp, che è un mio allievo, diciamo.
1: Senta, ma quanto è ancora difficile dare forma poi a questa meraviglia?
2: Ma questa è un'attività che si perde nei tempi. Da millenni i vasi sono stati fatti sul tornio. Si lavora ancora oggi sul tornio come si lavorava 1000 anni fa, 500 anni fa. E quindi c'è un piatto che gira e delle mani miracolose che tirano su
1: e creano dal nulla,
2: creano il vaso.
1: Tu di dove sei? Qual è la tua nazionalità? Dal Marocco, c'è una grande tradizione, è vero, anche lì, è vero, l'avevo sentita. Allora, a questo punto noi ci spostiamo, facciamo diventare protagonista lui e le sue mani, perché oggi faremo un processo meraviglioso, dalla creazione poi dentro nel forno, è vero?
2: Poi dopo i pezzi che lui ha fatto saranno essiccati, messi in forno la prima volta, cotti a 1000 gradi, quando escono terra cruda è diventata terracotta, si può smaltare, colorare, dipingere, come poi lo vediamo sempre finiti, cotta la seconda volta a 950 gradi. E sono come li vediamo in esposizione sempre.
1: Che spettacolo! Allora, noi adesso usciamo dall'inquadratura e facciamo diventare protagonista le sue mani. Guardate che meraviglia! E da qui incomincia a nascere un po' il tutto. Oggi ci farete, ci regalerete poi un piccolo oggettino per la nostra trasmissione di Viaggio in Liguria.
2: Quello che, un pezzo che farà lui, possiamo scriverci sopra il Viaggio in Liguria, ci mettiamo la data, le nostre firme, lo cuoceremo e poi ve lo facciamo avere cotto, perché altrimenti così si scioglie, si rompe.
1: È una magia, no? Quella che sta creando lui.
2: E infatti basta vedere e uno si rende conto, perché è più facile, si capisce più vedendo che spiegandolo. Quindi le mani riescono a muoversi in maniera a tirare su da una palla di argilla, riuscire ad avere un vaso di tutte le forme possibili. Poi lui è bravissimo e il nostro motto è, diciamo, da 2 centimetri, a 2 metri non abbiamo problemi. Poi lui ha fatto vasetti che sono là sopra, non si vedono, da 2-3 centimetri rifiniti con lo stucchetto.
1: Per arrivare fino...
2: Oppure monumenti alti 2 metri, come ce ne sono sulla nostra passeggiata.
1: Allora, il processo, lui adesso sta creando, ovviamente bagna, no? All'interno.
2: Con le mani bagnate, ovviamente, perché deve scivolare.
1: Ovvio. E poi va a fare tutti questi micro...
2: E poi adesso sta lisciando un po' com'è la forma, fare forma tonda, come definitivo, poi farà sul collo, ci farà al collo, farà qualcosa, lo vediamo.
1: Senta, una domanda sempre molto importante quando facciamo queste cose qui, il ricambio generazionale, le nuove generazioni, io mi auguro che non muoia questo, perché è un mestiere meraviglioso.
2: Questo è un discorso un po' più difficile, perché i ceramisti erano molti all'inizio secolo, durante prima la guerra e anche subito nel dopoguerra, ora siamo molti meno, e quei poi che ci sono rimasti stanno faticosamente cercando di resistere e insegnare, far nascere nuove aziende, nuove piccole aziende, come stanno facendo, perché ci sono alcune piccole botteghe nate con questi ragazzi che hanno fatto la scuola di ceramica, che hanno fatto corsi di ceramica, dove io ho sempre insegnato anche, quindi cerchiamo di tirare su.
1: Qui avete una bella scuola, peraltro, dal Bissola.
2: C'è la scuola di ceramica che funziona, che è la scuola comunale di ceramica, tra l'altro, e dovrei dire che anche nelle varie iniziative che abbiamo fatto qui sulla passeggiata e nei posti pubblici, abbiamo sempre con il sostegno dell'amministrazione.
1: Certo.
2: E in particolare l'attività e la volontà che ci mette la nostra assessora alla cultura, Simona Poggi. Abbiamo realizzato monumenti, cose che abbiamo messo sulla passeggiata, che sono
1: l'abbiamo
2: visibili.
1: Visti. Dicevamo, piace ancora tanto la ceramica?
2: Ma piace. Una volta funzionava di più, perché molte botteghe, con i primi turisti che venivano di sole, i bagnanti, che erano poi gli operai magari di Torino, della Fiat, venivano qui con quello che vendevano nell'estate, magari vivevano tutto l'anno, perché tutte le persone che venivano a Bissola compravano il ricordino per la vicina di sopra, per la zia, per la nonna, tutto quanto. Ora magari le case sono già piene di ceramica, ne comprano meno. Oggi si cerca soltanto il pezzo importante, il pezzo d'arte, il pezzo dell'artista.
1: Avete visto la creazione, ma non è mica finita, perché la magia naturalmente, tanto quanti giorni passano ovviamente dagli

0: oggetti che abbiamo creato con il nostro maestro per poi davvero prendere vita ed entrare nel forno.
1: Allora, normalmente questo dipende molto dalla stagione, perché adesso sì, farà molto presto, in una settimana i pezzi sono essiccati, perché i pezzi, è quello importantissimo, devono essere secco. Secco vuol dire che non contenga più alcuna umidità,
0: certo,
1: altrimenti esplodono.
0: Ovvio.
1: Quindi il pezzo a seccare si impiega adesso magari una settimana, d'inverno magari un mese.
0: Ovvio, perché
1: poi a seconda dello spessore, la grandezza. Più i pezzi sono grandi, più mi fa l'essiccazione, la cottura lenta. Quindi dipende, se sono bomboniere si fa in pochi giorni,
0: se sono
1: se passiamo di cose da un metro.
0: Allora, adesso finalmente apriamo uno dei tanti forni, addirittura qui ce ne sono 4-5, mi diceva.
1: Sì, sì.
0: Questa è un'altra magia, tanto guardate, mamma mia, è pesantissima questa porta. Tanto sì, questo cos'è? Elettrico?
1: Questo è un forno elettrico, normale in fibra ceramica, quindi già di ultima generazione, e che ha la proprietà di non incamerare calore nelle pareti, ma di darlo scaldare soltanto,
0: ecco,
1: il carico.
0: E tanto iniziamo a prendere qualche oggetto. Questo praticamente possiamo dire che è l'oggetto finito.
1: L'oggetto finito, contro la prima volta,
0: ovvio,
1: a metà strada della sua vita. Quindi a questo punto il pezzo che prima era in terra cruda, abbiamo visto essiccato, è diventato cotto a 1000 gradi. È diventato
0: per quanto tempo?
1: E la cottura dura 12-14 ore.
0: Ah, ok. Quindi vedete, ragazzi, quando
1: il riscaldamento, poi ce ne vuole 24 per il riscaldamento.
0: Ma alla fine un prodotto quanto ci mette per poi essere messo sullo scaffale per la vendita?
1: 20 giorni, un mese, tutti i pezzi possono fare.
0: Ce n'è di lavoro, questo voglio dire, perché quando magari le persone dicono però la ceramica costa sempre tanto, ma avete capito che tipo di lavorazione c'è dietro, da quando inizia a quando arriva ovviamente sui vostri scaffali?
1: Molti ragazzi che hanno fatto magari prima il liceo artistico, poi è venuto a fare la scuola di ceramica, si appassionano a vedere creare queste cose, e anche se la vita è dura, non è come andare perché
0: certo,
1: chi va per lo stipendio qui
0: va bene,
1: deve imparare a sudare, e la ceramica è una cosa lunga, difficile, va amata e respirata, perché altrimenti chi prova poco,
0: certo,
1: se ne va, ecco,
0: certo.
1: Resistono quelli che sono
0: però qui ad Albisole, essendo ovviamente la patria, mi sembra di capire che ci siano tanti ragazzi. Sono più ragazzi o ragazze?
1: Ma sono più tante ragazze, sono più le donne,
0: sono più le donne
1: si appassionano,
0: e sì, perché poi è anche una roba molto
1: anche
0: femminile,
1: anche con la scuola di ceramica, che vengono a fare corsi, facciamo corsi per allievi giovani, per
0: certo,
1: ragazzi, per medi, per hobbisti.
0: Allora adesso vi facciamo invece vedere un paio di oggetti finiti, guardate che meraviglia. Ed eccoci entrare in uno dei tanti laboratori, soprattutto oggi proprio qui ad Albisola. Dicevo che è un po' come fare un viaggio a ritroso nel tempo, no? Qui c'è quella confusione programmata, no? Quel caos che però loro sanno esattamente dove si trova praticamente tutto, no? I materiali, la calce, l'argilla, insomma gli attrezzi, guardate che spettacolo, qui c'è veramente un po' di tutto. Poi ci sono anche queste biciclette antiche che hanno sempre il loro fascino. Facciamo ancora una camminata, tanto guardate qui, queste sono alcune creazioni appena fatte, che meraviglia, guardate, splendido davvero, è una tradizione quella della ceramica qui al Bissola, che è spettacolare. E oggi abbiamo veramente il piacere di entrare in una delle tante botteghe, tra le più prestigiose, sicuramente ce ne sono poi molte altre, però insomma oggi ce la stiamo vivendo davvero. Ancora qualche immagine, e qui poi sono passati davvero grandissimi artisti, vengono qui, creano e poi ovviamente vendono alle gallerie. Ancora un po' di creazioni meravigliose e chiudiamo con quest'ultima immagine ancora di questo laboratorio davvero affascinante. Qui ci puoi girare un film all'interno, è una location spettacolare. E a questo punto andiamo a vedere veramente gli oggetti che poi create quotidianamente. Guardate che spettacolo, adesso ne vedremo qualcuno anche nel dettaglio. Qui c'è un po' tutta la vostra storia, ci sono i colori tradizionali, insomma gli oggetti più disparati, ce ne sono di tutti i tipi.
1: Sì, e qui nell'esposizione abbiamo la produzione classica di Albisola, che è quella chiamata Antico Savona, ma era Albisola fino dal 600, 500, 600, 700, e che è quella che si è tramandata nei secoli, il bianco e blu, chiamato bianco-blu Albisola, con scene mitologiche, putti. Poi ci sono altri stili che sono sviluppati del 700, 800, oltre al bianco e blu, il mezzaro, le

0: Trentino, altre cose come vediamo, ce ne sono diversi tipi, diverse cose. Allora, noi qui facciamo con un po' di fantasia cose che sono riproduzioni dei pezzi classici che sono nei musei e altri pezzi che invece abbiamo creato noi con un po' di fantasia, un po' di qualcosa. Quindi
1: grazie, è davvero, è stato un piacere e vi do un consiglio: venite anche solo a vedere qui ad Albissola soltanto lo spettacolo che riescono a creare questi maestri ceramisti. Grazie. Amici, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata e proprio qui dall'interno di questo laboratorio, che è davvero un antro, vi vogliamo fare un regalo, o meglio, loro ci fanno un regalo a noi, ci regaleranno un piccolo oggettino però con una dedica davvero speciale. L'andiamo a vedere? Ma certo che sì. La signora Anna Maria, che la ringraziamo, ci ha fatto questa dedica agli amici di Viaggio in Liguria. Guardate che meraviglia, questo per farvi capire sempre la passione che mettete in questo lavoro. Grazie davvero, grazie grazie. E pensate che ho anche l'onore di autografare questa creazione meravigliosa. La metto qua, guarda. Frank, non sono bravo come la signora, assolutamente, però ci provo. Eccolo qua, voilà. Frank! E adesso siamo un attimo usciti in esterno per farvi vedere anche questo giardino. È un giardino degli artisti incredibile. E, insomma, ci sono tantissimi personaggi. Basterebbe un nome su tutti, eh? Ve lo dico, ma sì, dai. Lucio Fontana. Questa è una creazione del 1957. Guardate che cos'è. Spettacolare. Insomma, davvero un giardino delle meraviglie.

0: Valdiprino, Molini di Imprelà. Qui con Alessandra Boero andiamo nel laboratorio di Alessandra, che ci racconta come fare, attraverso la lavorazione delle foglie, dei rami, del salice, cestini, cappelli e non solo, sempre seguendo l'anticarte. Sentiamo.
1: In una cesteria qui a Molini di Prelà, Alta Valprino, per andare a scoprire quelli che sono i segreti di un'arte antichissima, lo riusciremo a fare grazie ad Alessandra. Lei è una donna tedesca che da qualche anno si è trasferita qui nell'entroterra e fa i corsi, quindi dà a disposizione, regala, diciamo, alla gente, a chi frequenta i corsi, ma anche ai residenti, quelli che sono i segreti di un'arte meravigliosa, una precisione chirurgica. Lei realizza a parte i cestini, i cappelli e tutti quell'oggettistica che effettivamente in casa o indossata fa sempre un'ottima figura.
2: Ti ho beccato sul lavoro, stai realizzando un cestino. Allora, intanto è una passione che coltivi fin da piccola oppure sei cresciuta e hai imparato poi questo mestiere?
3: Avevo 19 anni che ho iniziato a fare una scuola professionale di cesteria in Germania.
2: A quel punto?
3: A quel punto mi sono formata per 3 anni e dopo ho lavorato come cestaia professionista per alcuni anni in Germania e Irlanda. E poi sono venuta in Italia.
2: È un lavoro particolarmente difficile, necessita di concentrazione, poi ci sarà anche l'abitudine, però di una precisione chirurgica anche nella scelta del materiale.
3: Sì, la cesteria è abbastanza tecnico, cioè perché si realizza sempre con le tecniche e il materiale insieme. E questo le volte la gente lo trova difficile, è vero, perché bisogna concentrarsi a captare la tecnica per poter creare.
2: Allora, da dove si inizia? Intanto la scelta del materiale.
3: Sì.
2: Tu dove lo compri?
3: Io, diciamo, uso soprattutto salice e molto spesso in Francia. Ho qualche salice coltivato nel mio giardino, se no lo compro.

0: anche in Olanda, in giro, dove capita.
1: L'oggetto più difficile da realizzare?
0: Per esempio una tecnica così, o questo è difficile. E bisogna avere anche molta per manovrare il materiale.
1: Quindi dall'inizio, Alessandra, adesso io non voglio disturbarti, però inizi a prendere appunto il salice. Poi ho visto che hai un sacco di attrezzi, abitatore, una... come si chiama?
0: Più una stra e si può lavorare qui sia nello spessore che nel con lo spessore.
1: Quindi passa in questa feritoia.
0: E lo passo qualche volta.
1: È un mestiere che incuriosisce più gli italiani e gli stranieri, tanto che stai nei tuoi corsi.
0: Direi che in Italia è un po' meno conosciuto, diciamo, perché la gente pensa che tutto è perso, non so come dire che... Però ultimamente vedo che c'è anche gli italiani che hanno più interesse.
1: L'età?
0: E allora, adesso intanto è diventato così, per esempio, e mi potrebbe servire per fare... lavorare questo tipo di manico. E allora i miei studenti, diciamo, ho una parte dei miei studenti sono giovani, perché
1: prevalentemente
0: c'è
1: donne?
0: Sì, prevalentemente donne. E qualcuno c'è anche che si immagina anche di crearsi un lavoro. Poi magari c'è gente che già stanno facendo un altro lavoro artigianale, che lo abbinano, o qualcuno che è in pensione che spera di trovare un'attività che lo stimola, che lo interessa.
1: Domanda antipatica, le tue creazioni quanto costano, da che prezzo si parte? Comunque da mano d'opera, precisione tecnica.
0: Allora, parte da 9 euro fino a 500, dipende.
1: Cosa costa di più? Il cappello, il cesto, dipende da quella che poi è.
0: Di solito le cose, queste decorazioni murali costano di più. È sempre, dipende sempre anche del tipo di lavorazione e il tempo che io ci metto. Per esempio questo specchio, ovviamente, c'è anche il lavoro del falegname e così questo viene a costare di più, perché c'è anche il lavoro del falegname. E i capelli, per esempio, io uso questa macchina, che è una macchina da cucire per le trecce di paglia. Che è antica e viene usata per cucire le trecce insieme. Praticamente è fatta per sovrapporre queste trecce di paglia. E si crea il cappello.
1: Questi di una foto su tutti i cappelli?
0: Sì. Ah, questa era una mostra del 2011 a Dolcevo.